0: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Unal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri. E come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma
1: non c'ha lo strappo.
0: No, detto sì, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco. Cioè ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
1: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano la profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. Perché Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po', con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
0: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto per piacere.
2: New message. Radio Firenze.
1: Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani. E il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
0: Ma non è rintuzzare. Allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Unal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
1: e poi si esprime.
0: Siamo sulla stessa linea.
3: Sì, beh, allora sicuramente, appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al discorso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
0: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
3: Ma allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po' superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
1: No.
0: Ma al di là del livello, no, dicevo, perché come Unal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra, che si accentra come Unal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio negli spazi ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
3: Sì, assolutamente. Da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Unal è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Orienté, che su una base, diciamo, parte con un motore diverso, che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, fare diverso, un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni.

0: per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
1: Grazie.
2: Volentieri, grazie a voi per l'invito. Alla prossima.
0: E insomma, abbiamo, mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e su Lorienté e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno, di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà, e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo. Poi ha avuto un infortunio e diciamo dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
1: Allora proseguiamo con il nostro ospite, perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
3: Buonasera a tutti.
0: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi Fiorentina, insomma, per cui siamo
3: no, c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera. Però ti vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
0: Chissà la sofferenza.
3: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
0: Stai per caso riferendoti a delle finali?
3: Ma le finali per fortuna no, per le finali no. In Serie A con un classico gol dell'ex al 91esimo a Torino di Cuadrado
0: prima
3: voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
0: Allora Len, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
3: Sì, nella Spalmas era il regista, il motore indiscutibile della Spalmas in seconda divisione. La Spalmas è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria, i calciatori che escono dalla scuola canaria, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti. E Amatucci si è inserito molto bene, da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite. E ha avuto tanta continuità a livello tecnico-tattico. È un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto d'anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalmas, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica alla Spalmas, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio

0: perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in pressione e lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e di un difensivo. Non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma gioca sull'intelligenza, ruba bene perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche, sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo e nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
1: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità sì. E queste doti tecniche.
0: Ha molta personalità e comunque giocando il suo ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio sei molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso. Dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stanno parlando di un ragazzo con personalità, con l'intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. E rispetto, se facciamo un'analisi del costo opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti e come vuol giocare il grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
2: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi pare.
1: Salerno. Infatti segnava, sì, a Salerno ha anche segnato tre.
0: Sì. A Terni pure, sì. Ma ha fatto bene, si è sempre adattato.
2: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta, ha fatto 4 assist... Però forse era anche un pochino più arretrato.
0: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
2: Ecco.
0: Matucci, ma Salerno lo facevano giocare vicino alla porta, ma Terni pure. Però lì era proprio il regista, era il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali.
2: E sì, però Alen, vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono i centrocampisti che non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
0: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo, non è un box to box, non è in due, non è uno che va e che viene perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box,
2: no, però è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa, è un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Matucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per per il palleggio nel quale comunque si crede tanto, tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
0: C'è un ecosistema favorevole, però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio, di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, ha trovato in Spagna, ha trovato una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
2: Ma poi è un campionato infinito, Len. infinito, eh? È un campionato infinito,
0: è
2: come la Championship inglese,
0: esatto,
2: cioè,
0: esatto,
2: è della difficoltà della Championship inglese, un campionato che non finisce mai, mai.
0: Non finisce mai, e lui comunque ha fatto 42 presenze, eh?
2: Senti, da tifoso viola, per concludere su Lorenzo, rimarresti deluso se il ragazzo non tornasse a Firenze?
0: Beh, dipende sempre chi arriva.
2: No, ma io voglio sapere di lui, ecco, perché te magari ti sei innamorato di lui e lo vuoi alla Fiorentina.
0: Io lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio comunque, si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente e ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra. Perché
2: grande.
0: Poi si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina, meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se
2: certo.
0: Guardiamo i calciatori
2: questo
0: sono i calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra. Sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
2: Certo, questo discorso dell'appartenenza, Alen, che condivido, l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile della Seleção, che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi e su questo calciatore con Anna forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta. Io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Alvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale, poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone, perché si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
0: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore, un
2: Cantera, target, quindi non è più Real.
0: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre, molto bravo, spalla la porta, sul gioco aereo comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist. Nel contenuto comunque è un giocatore che vede molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa far le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella malizia pure, no? Per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real. Poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, in tante squadre le ali sono diventati i bomber,
1: sì.
0: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo, se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken.
2: Dunque, cioè, no, assolutamente.
1: Io avevo
2: sarebbe
1: visto...
2: ideale fonderli, casomai.
1: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
0: Ma il Bologna, sì, il Bologna ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini, Lo stesso Cambiaghi, comunque sono degli esterni che vedono la porta, poi fa quel tipo di calcio il Bologna, vedremo con Tedesco se cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andata a prendere, Castro è più verticale, ma Dailinga ha queste caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
2: Alen, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari io alcuni confesso li guardo anche, li vedo per la prima volta e mi segno sempre il mio schemetto, va bene, è un mancino, Alvaro Rodriguez, mi sono segnato tecnico perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che diciamo gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi, mi è sembrato anche piuttosto veloce, non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo, non sono riuscito a vedere magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
0: Allora sì, vince duelli aerei, però per farle sponde deve migliorare, perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto, ma sono sicuro che crescerà, perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la Primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio il giocatore che faceva la differenza sul fisico, dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco, dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al mondiale, perché fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting, però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso, e lui è ambizioso, viene dal Real, è ambizioso, vuol crescere, si vuole riconquistare la nazionale, e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
2: Alen, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie ancora.
0: Grazie mille, buonasera.
1: Grazie.
2: Per concludere.
1: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
2: A me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo a Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene,
1: sì.
2: Prima ancora di poterli mettere alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità. Dopo campionati di due campionati,
1: quasi 100 partite tra Serie B italiana e spagnola,
2: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla Juve Stabia, direi non costando niente è una scommessa.
1: Un piccolo Torreira?
2: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
1: sì.
2: Più come dicono a Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi, e poi a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità, io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si come dire, sulle quali
1: comunque Torreira con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
2: che sente la porta.
1: Esatto.
2: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
1: Lunedì in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
2: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera, un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo. Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è...
1: Sirius Black, il personaggio,
2: ecco, che appunto, che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
1: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa: trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito. Tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito, che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva al rimorchio.
2: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
1: Anche al centro.
2: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità e anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
1: Grazie
2: di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
1: Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico. Nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto, Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, diciamo quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità o nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come ti posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche coinvolto, perché credevo ero uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi, quasi paradossale.
0: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
1: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo e chiaramente due persone intelligenti, capaci e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo, il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo, competenze, un ritrovo federale. Insomma, era quella la cosa importante dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti. Poi, uno per un motivo, uno per un altro, non si è portato a casa l'incarico. E da questi due mi passi a Pirlo, no, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio, come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri. Ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi, onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero, diciamo, presenti al di là del discorso politico.
0: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna in cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro è un bel colpo.
1: Diciamo un po' meglio per la Roma che
0: Certo,
1: per il Bologna,
0: certo.
1: però onestamente siamo proprio agli sgoccioli, eh? Siamo proprio in fondo, cioè nel senso questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante insomma forte. Al momento, un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo, magari con questa venuta nuova in federazione, ci fosse un qualcosa che potesse, diciamo, dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti, diciamo, chirurgici. Il resto, onestamente, al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare, poco da commentare.
0: Eh sì, dicevi della Fiorentina che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina portato ovviamente da Paratici, ti intrigano questi acquisti della Fiorentina, Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.
1: Decisamente, decisamente anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un. E io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria. Però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi, sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, diciamo di chi faceva mercato l'anno scorso, gli altri anni della Fiorentina, ma quest'anno si è visto poi te mi insegni che vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
0: E Ken, secondo te è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
1: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un Gattuso in campo, però Ken onestamente non l'anno scorso ma 2 anni fa ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre e quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle e se te guardi gli attaccanti dell'Inter fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con il nuovo allenatore, onestamente, gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta. Quindi un giocatore come Kane, secondo me, potrebbe andare al Como e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre. Però se rimane alla Fiorentina, credo che farà sicuramente bene.
0: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim, secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
1: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo, perlomeno, che vedo da parte dell'allenatore e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafa Leao, che probabilmente oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo, e quindi perlomeno c'è una linea. Poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza, per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia, mi sembra una persona preparata.
0: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
1: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente, ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore, devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore. E secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me è un po' da dividersi. Primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa la società se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo, proteggere il giovane. Quindi, secondo me, potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il Mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani per poi tirarne fuori 4-5. Non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi, secondo me, la strada è quella di quella che sta facendo Amorim con Camara. Secondo me questa è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
0: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Soulé, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, è un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma, altrove avrebbe trovato molto più spazio.
1: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto perché lo vedo, cioè, è un giocatore che a volte, diciamo, rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente un fenomeno e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza, la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono a mio avviso le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che ha sempre la palla attaccata al piede. Quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti, è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
0: E allora Gianluca, grazie mille come sempre per il tuo contributo, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie altrettanto. Ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio amici di TMV Radio Sport, di nuovo in diretta, calciomercato e ritiri. Buon pomeriggio da Francesco Tringali, in vostra compagnia fino alle 17 e soprattutto buon pomeriggio e ben ritrovato.
2: Grazie
1: a Stefano
2: Francesco,
1: Impallomeni.
2: Buon pomeriggio. Ciao, a tutti, Stefano. Eccoci qui.
1: Ben ritrovato, è stato una settimana ma soprattutto un weekend ricco di varie situazioni da commentare. Tra poco lo faremo e avremo sicuramente tempo per approfondire tutti i temi, ma soprattutto per tenervi aggiornati su tutto quello che sta accadendo intorno alla panchina azzurra, alternando anche alle varie notizie di mercato. Da lì ovviamente partiremo, e soprattutto su i ritiri e un prestagione per tante squadre di Serie A che sta insomma andando avanti, e tra poco comincerà anche il nostro amato campionato. Caro Stefano, ringrazio Andrea Magliocca al di là del vetro, Daniele Petroselli in cabina di regia, caro Stefano, e vado a dare invece il buon pomeriggio in nostra compagnia per aprire questo lunedì pomeriggio su TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, al direttore Niccolò Ceccarini.
2: Ciao Nick,
1: ben ritrovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: Allora,
3: ciao.
1: Prima di parlare di mercato, però, non possiamo non commentare insieme quello che sta accadendo, caro Stefano, perché è un po' un girone dell'inferno questa situazione legata al commissario tecnico, che apre invece adesso anche il tema del direttore tecnico, perché la situazione Pirlo è legata a doppio filo anche con quella di Paolo Maldini e di Leonardo, perché potrebbe cambiare nuovamente tutto. Tu che idea hai, Stefano? Poi vado da Nick.
2: È una situazione
1: davvero incredibile.
2: È una situazione sì, delicata, incredibile. Insomma, gli aggettivi si sprecano. Direi abbastanza imbarazzante. Devo sceglierne uno. E adesso siamo all'ennesima ultima ora, insomma, perché sì, voglio dire, dobbiamo sapere se Maldini si rimetterà insieme a Leonardo oppure proseguirà in base al profilo dell'allenatore, questa condivisione che insomma mi sembra di capire che si stia smarrendo. Io credo che ci siano stati strafalcioni comunicativi, e sono stati almeno una decina di giorni di orrori ed errori in sequenza, e credo che la comunicazione, in sintesi, la parte di questo risultato. Tutto quanto quello che insomma abbiamo saputo, Pirlo è un profilo insomma che non esaltava, da Guardiola, Ancelotti, arrivare a Pirlo, insomma, non c'è poco altro da aggiungere se non questo quadro imbarazzante in cui ci sono delle sorprese, in cui forse sarebbe servita un po' più di umiltà, ecco.
1: Sì,
2: se mi consente, di approcciare, di non capire il momento storico, no? Dopo tre non qualificazioni consecutive nella fase finale di un mondiale, io mi aspettavo altro, soprattutto da personaggi consumati, consolidati, esperti di valore indiscutibile. Però insomma, se non riusciamo a scegliere un commissario tecnico nel breve periodo, siamo messi malissimo. Quindi è stata una brutta figura a cui va trovata una soluzione. Non ti so dire quale, però ripeto, secondo me la comunicazione è stata il risultato, la cattiva comunicazione di tutto quello che abbiamo assistito è veramente surreale. Cioè, io pensavo tutto fuorché di assistere a una situazione del genere, non pensavo a una cosa del genere.
1: Ci torniamo. Nick, tu che ne pensi?
3: Ma io penso che Malagò avesse scelto Mancini, poi la Lega di Serie A sicuramente ha espresso molte perplessità su questa scelta, e allora a quel punto Malagò molto intelligentemente ha detto: va bene, io non me la voglio prendere personalmente la scelta, la voglio diciamo condividere in maniera più collettiva, e la faccio prendere questa decisione eventualmente a due uomini di calcio. In quel caso affido il ruolo di direttore tecnico a Paolo Maldini, lo faccio affiancare da Leonardo, e loro decideranno il CT della nazionale, così siamo in una botte di ferro. Vanno a parlare con Guardiola sapendo di avere l'1% di possibilità, tornano indietro, Mancini no, Conte no, e altre tante alternative non ce n'erano, e hanno tirato fuori il nome di Pirlo. Il nome di Pirlo ha suscitato un sacco di reazioni negative per mille motivi, e oggi siamo punta a capo. Quindi alla fine, forse, se Mancini diventerebbe comunque una scelta a quel punto di Malagò, e lui si assumerebbe questa responsabilità davanti a tutti, o va dritto per la sua strada, tanto era la sua prima idea, e la porta a fondo, anche perché tanto io francamente ormai star dietro a tutti questi moralismi mi sembra quasi inutile, perché tanto qui ormai se si inizia a fare la morale sulla nazionale si perde solo tempo, poi si può essere tutti d'accordo, ma qui serve essere operativi, non serve perdere ulteriore tempo a pensare ma lui ha lasciato i soldi, non soldi, eccetera. Bene, non vuoi prendere lui, prendi Conte. Non prendi Conte perché forse magari pensi che più di 2 anni non ti faccia la guida della nazionale. Allora c'è 2 soluzioni, secondo me: o prendi Mancini, cosa che io penso faranno, oppure lasci Silvio Baldini, così almeno non vai a intaccare niente di che e ci affidiamo a Silvio Baldini. E non penso che in quel caso la gente avrebbe qualcosa da dire.
1: Mi sa che però qualcosa da dire Nick ce l'hanno avuto anche su Baldini i presidenti, cioè la Lega e poi i suoi presidenti, tra l'altro.
3: Allora in prestito l'allenatore forte della Serie A alla nazionale l'abbiamo risolto.
1: No, voglio fare un ultimo.
3: Qualcuno impresta alla nazionale il proprio allenatore? Non lo so, se qualcuno è disponibile lo presti, se così almeno se no. Poi dopo direbbero, ma se io te lo presto poi non mi serve più, e io come faccio? Sono da farlo allenare tutte le settimane. E allora ragazzi, cioè, qui non è che si può pretendere di fare le cose, cioè se Ancelotti non lascia il Brasile, che era un'altra idea, se non ci sono i margini per dirlo, e se la Lega dice di no a quello, dice di no a quell'altro, e vada qualcun altro a fare l'allenatore nazionale, o se no mettono naturalmente qualcuno a far finta di fare l'allenatore e fanno loro la formazione. È un certo soluzione,
1: ragazzi. No, assolutamente. Però l'ultimo giro prima di andare al mercato: voi date per scontato il fatto che adesso che non c'è più Pirlo probabilmente arriverà anche la separazione da Maldini e Leonardo, cioè vedete domani un Maldini e Leonardo ancora in sella in questo ruolo tecnico e advisor che gli hanno dato, oppure
2: io la vedo
1: che scenario
2: che possano rimanere in questo senso, perché ma non tanto per il decisionismo di Maldini, per questa possibilità di questa, anche voglio dire, questo diritto dovere di scegliere, visto i poteri che gli ha dato Malagò. Insomma, io trovo, ripeto quello che ho detto prima, una serie di errori clamorosi in cui Maldini e Leonardo mi sembrano in difficoltà, come Malagò. Non so come si è arrivati a questo punto. Io sono sbalordito. Sono sbalordito, magari ne sapremo di più tardi. Ma voglio dire, Pirlo. Cioè, ti servono Maldini e Leonardo per prendere Pirlo?
1: Forse sì, per la responsabilità della scelta che si erano
2: prese. Sì, poi lascia perdere il provider russo, le polemiche, il caso politico, tutto quello, l'indignazione del mondo politico. Ma insomma, voglio dire, secondo me Pirlo va giudicato per quello che può dare alla nazionale sul campo. Poi uno si porta dietro la reputazione, il curriculum. Cioè, tu rappresenti l'Italia fuori e dentro del terreno di gioco. Sei il commissario tecnico della nazionale. Quindi anche questo caso politico, certo. Però insomma, è un assist, secondo me, che torna indietro a Malagò. Malagò ha deciso di conferire dei poteri straordinari al direttore tecnico, mai cosa che non era mai successa. Cioè, voglio dire, tutti i presidenti federali fino a questo punto, correggimi Nick, hanno scelto l'allenatore, il commissario tecnico azzurro. Questa è la prima volta che il direttore tecnico avrebbe dovuto scegliere un CT. E poi ci sono state, come ha detto Nick, insomma, è inutile ripetersi, delle narrazioni che poi magari non corrispondono neanche alla realtà, ma insomma ci sono stati degli errori. Tu non puoi parlare di XY se non hai la sicurezza che X o Y possano diventare scelti degli azzurri, e poi arriva la scelta a ribasso, no? Chiunque altro sarebbe stata una scelta a ribasso rispetto a Guardiola o a Ancelotti, che tra l'altro non poteva essere contattato visto che ha un contratto con la Federazione Brasiliana ed è il commissario tecnico del Brasile, tra l'altro. Cosa di non poco conto. Quindi una serie di errori clamorosi, cioè, che da cui uno deve uscire fuori da questa situazione. Io poi sono d'accordo con Nicolò, in questo caos secondo me devi fare delle cose semplici e lineari. Allora c'è Silvio Baldini, Silvio Baldini può diventare commissario tecnico azzurro, chissà perché, però non può diventarlo per una serie di motivi qui non siamo ad elencare, però almeno, che ne so, fai un direttore tecnico, un punto di riferimento, non c'è tempo, si dice giovani, alla filiera, Guardiola sarebbe stato anche, voglio dire, utile per poi dopo, no, declinare tutto il suo calcio, il suo pensiero al settore giovanile, il movimento, come si dice, non soltanto la scelta di un commissario tecnico, però puoi fare Silvio Baldini under 21 con la supervisione di tutto il settore giovanile azzurro, cioè tutto è under 19, 15, 16, fino alla fine con Baldini supervisore, e poi scegliere o il Mancino in conto della situazione, e il direttore tecnico potrebbe essere giovane, Chiellini, vecchio saggio, Ranieri, basta, e si riparte. Cioè non è che possiamo inventarci altre cose, perché già siamo a pezzi ed è difficile riemergere. Invece tutte cose complicate, cervellotiche. Cioè io non ho mai assistito a una cosa del genere, in 10 giorni non ci volevo credere. Cioè mi sono preso 6 giorni di pausa, è successo l'inferno. Cioè non ci voglio credere, e credo che adesso, tornando e chiudendo il discorso, è stato abbastanza lungo, mi aspetto le dimissioni di Maldini e di Leonardo, perché non ci sono via. Cioè che fai, qual è la soluzione? Palladino? Tiago Motta? Chi è l'altro? Un altro nome, Nick, ho letto Tiago Motta, Palladino o Pioli?
3: Sì, anche Pioli, vero, sì.
2: Ma non se ne esce, cioè, voglio dire, confinano con tutti i bravi professionisti, ma confinano un po' con sano di rimedio. E quindi che fai? Devi scegliere un allenatore che con divisione generale, partendo dalla condivisione generale che devono avere Malagò, Leonardo e Maldini, un'altra volta tu devi mettere tutti d'accordo e ti vai a impelagare la strada. Cioè Conte o Mancini, ha detto bene Nick, Conte o Mancini. Poi direttore tecnico, Ranieri o Zola, Ranieri o Zola o Chiellini, Baldini under 21, ma a Baldini gli devi dare tutte le giovanili azzurre. E creare uno staff e creare un po' un certo tipo, e poi dopo deve parlare con la nazionale maggiore. Cioè noi ce l'abbiamo istanze, noi ci dobbiamo far bene la Nations League, europeo, ci dobbiamo qualificare al 2030 e cominci da là, e poi il settore giovanile, vedere quello che di buono può uscire fuori. Chi meglio di Baldini non conosce Silvio, non conosce bene la situazione all'interno. Quindi promuoverlo con under 21 e poi ci pensi te, e poi parli con o Conte o Mancini, col direttore tecnico, con la bilancia, che mi sembrano uomini di buon senso, sia Chiellini, Zolo o Ranieri. Non ti serve assolutismo, non ti serve protagonismo, ti serve collaborazione, team. A me mi sembra invece che sia partita malissimo questa avventura Leonardo Maldini. O no?
1: Sì, siamo d'accordo, stiamo ascoltando proprio perché siamo d'accordo. Nick,
3: no, ma
1: aggiungi
3: sono,
1: così poi
3: ci sono soluzioni. Cioè, io penso che non ci sia altra strada che le dimissioni a questo punto, perché anche l'idea che ho letto da qualche parte di Pioli, Palladino, come dici te, Thiago Motta, ma ragazzi, ma non se ne va le gambe, secondo me, se si va su questi profili, ma no, perché poi comunque, cioè, anche questi sono, uno è troppo giovane, tra virgolette, Pioli è reduce da questa esperienza con la Fiorentina molto negativa, ma Thiago Motta ha fatto bene a Bologna e poi no, e qui bisogna andare.
2: Ma Nick, o lo scegli con convinzione, anche il signor X, diciamo così, l'outsider, l'underdog, o lo scegli con convinzione, ma non è che deve essere andare a cercare la caccia al tesoro, la caccia al CT, al nome. Ma stiamo scherzando? Ma tu devi avere dei chiare sulla scelta del commissario tecnico azzurro. Cioè, a me sembra che ci siano, non so, un toto. Il profilo, allora se non arriva Pirlo, chi è più, forse Palladino si avvicina, ma Thiago Motta, se tu pensi che Palladino o Thiago Motta siano, ci devi arrivare subito, lo devi presentare subito, cioè non so se mi spiego, è questo il discorso.
1: No,
2: invece a me adesso mi sembra che tutta sia una confusione. Tu parli di Guardiola e parli di Ancelotti, poi vai a Pirlo e poi dopo adesso vabbè, ora ci mettiamo d'accordo, un allenatore che mi piace oppure me ne vado, ma dove sei? Cioè non funziona così, perché in un ambiente di lavoro, cioè, non è che puoi decidere tutto tu, secondo me, o no?
1: Siamo d'accordo, però,
2: cioè,
1: il
2: non
1: fatto
2: è che tu puoi venire nazionale, però tu, lo faccio tu come dico io, oppure me ne vado.
1: Stefano, però tu indichi un direttore sportivo, in questo caso si chiama direttore tecnico. La prima scelta che vuole fare il direttore sportivo è scegliere il proprio allenatore, e tu gli dai la responsabilità di prendersi, di scegliere un allenatore per aprire un nuovo corso. Se poi gli vai lì e gli dici no, guarda, ma Pirlo o l'allenatore che hai scelto non mi piace moltissimo, il direttore sportivo è,
2: sì,
1: giusto,
2: ma non
1: che
2: è che
1: ti dica allora scusami presidente, e allora che cosa mi hai scelto a fare se non posso neanche decidere,
2: no,
1: l'allenatore?
2: Allora però c'è una situazione, c'è un caso, no, che ha sollevato indignazione.
1: Sì,
2: perché
1: no a
2: allora
1: prescindere,
2: dice, non possiamo,
1: a prescindere
2: allora,
1: dal caso
2: tu puoi dire
1: Russia.
2: Non possiamo prendere Andrea, chi possiamo ti va bene Mancini? No. Conte? No. Perché no? Ma perché Conte o Mancini non possono essere allenatori nella nazionale? Perché Maldini si dovrebbe opporre a questa cosa qua? Allora, non lo so, se invece possono lavorare insieme a Leonardo, Conte, perché ci sono troppe personalità ingombranti. Cioè, allora, Maldini e Leonardo sono due, diciamo, personalità di spessore, come lo sono Conte o Mancini, siamo sempre lì. E allora che fai? Scegli i dirigenti forti per avere un commissario tecnico debole? O scegli un commissario tecnico potenzialmente sulla carta forte per avere una dirigenza malleabile, diciamo simbolica, rappresentativa, che però possa suggerire un percorso tipo Zola o Ranieri? Cioè, non mi sembra, non lo so, una guerra stellari. Maldini, Leonardo non possono lavorare con Conte o Mancini. A me sembra assurdo.
1: Tanto poi
2: mi sembrano dei veti, Stefano, delle rigidezze che non hanno alcun motivo di esistere. Malagosta è in difficoltà perché ha creato questa cosa qua, un boomerang gli è tornato dietro, ha creato questo mostro, diciamo così, dirigenziale, no? Il direttore tecnico, mai successo prima.
1: Un mostro a due teste.
2: No, esatto, voleva una testa lui.
1: Se
2: ne ritrovate due. E poi gli deve fare la terza, settore giovanile, la quarta? Cioè, e che sta a fare il presidente federale lì, a guardare tutto? Cioè, deve avere anche voce in capitolo, no? E allora la condivisione significa sediamoci a un tavolo e confrontiamoci, non è che può fare tutto te. E nemmeno devo fare tutto io, anzi, ho fatto tutto il contrario. Il principio di delega vale per me in un team di lavoro, no? Se lavoriamo insieme, il principio di delega è fondamentale, è importante. Però gli ha detto male, perché non si aspettava una cosa del genere.
1: Ci torniamo, Stefano. Abbiamo un pomeriggio lunghissimo. Nick, apriamo il capitolo mercato, perché partendo da questa operazione Roma-Bologna per quanto riguarda Castrodovbic, che si va verso la definitiva chiusura di questa doppia operazione, quindi ripartiamo da qui, poi andiamo anche alle altre big.
3: No, allora, come operazione mi piace molto, perché tanto Dovbic era in uscita e loro un'altra punta la dovevano prendere, però Castro è un titolare, cioè Castro è un giocatore che può tranquillamente fare il titolare anche nella Roma. È vero che Malen ha dimostrato di essere oggi più avanti per tutti i gol che ha segnato, però questo mi sembra un bel segnale da parte di Giallorossi per mettere davanti in attacco chiaramente due giocatori che possono fare la differenza e che possono essere di grande aiuto anche in Champions League. Ecco, diciamo che la Roma forse la punta alternativa avrebbe voluto spendere o l'avrebbe voluto fare più avanti. Il problema è che quando si sono bloccate i Greenwood, i Somerville, hanno deciso aspetta un attimo, qui va a finire che poi perdiamo anche la possibilità di andare a prendere un giocatore che ci può interessare, e hanno fatto questa operazione col Bologna del Castro. Tra l'altro, a sensazione mia, è anche una bella operazione, perché va bene, c'è 35 milioni di centrocampista, è un attaccante atipico, per cui può fare la punta centrale, ma uno che si muove davanti a tutto il fronte offensivo, per cui un'ottima scelta, un'ottima chiamata questa della Roma. Roma che ha deciso anche di accelerare, perché a un certo momento, e questo ovviamente sarà motivo anche di una chiacchierata che noi faremo più tardi su Radio Firenze Viola, e che naturalmente arriverà prontamente la smentita della Fiorentina, la Fiorentina si era inserita per Castro, e questa è la testimonianza che stanno lavorando con il Como per la cessione di Kehl, e anche su questo smentiscono. Però naturalmente, al di là delle smentite, dobbiamo raccontare anche la storia. C'è stato questo tentativo della Fiorentina in extremis su Castro, probabilmente la Fiorentina offriva anche di più di ingaggio al giocatore rispetto

0: Vabbè, perché io questa storia della prossima settimana dovrebbe, teoricamente la prossima settimana, che poi questa doveva essere anche quella giusta per chiudere che sì, anche su che sì non sono andati molto avanti, quindi ci sono un sacco di situazioni, no? Diciamo che comunque si stanno creando nel mercato della Juventus, che è molto complicato, molto difficile, perché per Colomani non sono ancora arrivati alla quadra, vorrebbero prendere Pellegrino, ma il Parma gli chiede 35 milioni di euro, è vero gli sono entrati 20 milioni della cessione di Muharemovic, ma c'hanno tanto da spendere ancora e quindi c'hanno molto da fare e loro dovrebbero prendere almeno due attaccanti, perché il discorso di Vlahovic io non lo so, ma io ho sentito Carnevale qualche tempo fa, mi ha detto che non l'hanno mai sentito Vlahovic da quando lui è arrivato, quindi io penso che Vlahovic è un'altra storia nella storia, perché poi volendo un'altra storia di calcio, si diamo uno spunto al buon Marco Piccari, a Tringalone nostro, una storia di calcio finita al mercato è Dusan Vlahovic, che sarà comunque una storia di calcio da raccontare. Cioè io vorrei capire, cioè, in questo momento che cosa sta facendo Vlahovic. Cioè io francamente questa è tutta una storia, è un enigma del calcio. Un giocatore così che chiede tanti soldi e rimane fermo. Io francamente trovo tutto abbastanza curioso, non so voi, ma uno come Vlahovic che si svincola e che per le eccessive richieste rimane svincolato. Non lo so.
1: Beh, sì, Stefano, pensi rimanga a lungo d'accordo. Svincolato, scusami Vlahovic.
2: Non lo so, insomma, io credo che, insomma, voglio dire, Nick poi ci lavora tutti i giorni e sappiamo quanto sia pressante, sfiancante, anche stressante, voglio dire, lavorare sul mercato, sulle notizie. Io credo che questa situazione di Vlahovic, sono d'accordo con Nick, è alquanto incredibile, insomma. Non credo che abbia tante richieste, Nick, e credo che sia, secondo me, oggettivamente un attaccante che, insomma, non va sottovalutato. Però, ecco, è una via di mezzo, lui ha chiesto tanti soldi per giocare con la Juve, poi si ritrova un bel giorno che ci sono pochi acquirenti e se vuole la porta, lo ha detto Spalletti, citofonare, la porta è aperta, però certo ha condizioni economiche completamente differenti da quello che pensa il calciatore serbo e il suo chi lo assiste. Quindi voglio dire, mi auguro, insomma, che lui si possa trovare una soluzione, sono d'accordo, è la notizia al contrario. Però è una notizia importante, voglio dire, è un qualcosa che scuote il mercato. Cioè Vlahovic è praticamente in un fermo al palo, è uno che è stato, insomma, sulla bocca di tutti, è sempre stato, insomma, diviso più che altro negli ultimi tempi, però oggettivamente è sempre un giocatore molto importante da considerare.
1: E altra domanda, caro Nick, riguarda Leao, perché qui invece sì che si sta aprendo una nuova possibilità di futuro, esattamente in Turchia. Tra l'altro Leao si è allenato in Brasile, l'abbiamo visto, poi raggiungerà la squadra Perth in attesa che ci possa essere una chiamata definitiva e una trattativa che spera si possa chiudere per la Turchia. Ma è realmente un'ipotesi concreta?
0: Ma è un'ipotesi concreta, però io penso che ci siano diversi milioni di euro di distanza. Loro erano partiti da 60-70 milioni, questi non so se saranno i soldi che il Fenerbahce potrà mettere su. Per me non arrivano a più di 40, ecco, io non credo arriveranno a più di 40 milioni di euro. Lì si tratta di capire se il Milan lo vuole dar via oppure no. I turchi ce l'hanno la possibilità di fare questo tipo di offerta. Poi per me non possono fare chiaramente un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, perché sennò veramente non avrebbe un senso che il Milan desse via un giocatore del genere e poi se lo ritrova tra un anno, a meno che non abbiano deciso che Leao se ne deve andare perché è oggi un grande problema al Milan. Però fondamentalmente secondo me la situazione è questa, cioè c'è una differenza di valutazione di almeno 10 milioni di euro, quindi vediamo. Sai, il Fenerbahce potrebbe anche farla questa operazione, se ne parla ormai da giorni di quella possibilità, però sono anni che Leao sta deludendo e quindi tutto sommato ha perso anche un po' del suo valore, del suo potenziale acquisto, ecco. Però io credo che in Turchia ci potrebbe anche andare. Io penso che l'operazione si può fare se il Milan si accontenta, se il Milan non si accontenta non si può fare.
1: Che ne pensi, Stefano, di questa ipotesi di
2: Leao?
1: Io ho
2: un altro tormentone che, insomma, dopo si unisce a quello di Vlahovic. Leao è un giocatore che poteva essere, non è stato probabilmente, un giocatore che ha potenzialità enormi, un giocatore che secondo me ha un mercato superiore a quello che ha Vlahovic in questo momento. Però insomma, credo che se dovessero

0: pianificarsi, insomma, concretizzarsi delle situazioni, potrebbe andare via, insomma.
1: Altro da aggiungere, Nick, prima di chiudere, qualcosa sull'Inter o altre trattative più calde che ci vuoi dare prima di risentire la relazione?
2: Questa qui della Roma mi sembra una trattativa, insomma, che abbiamo già raccontato, molto, molto calda, e ora c'è Comuzzo che va a Torino, per esempio, e io sono curioso di vedere se il Como andrà a prendere un forte difensore centrale, e poi a mio avviso c'è l'Inter che è sul Romero. Anche se ormai si sta parlando anche qui di valutazioni fuori dall'ordinario, perché 50 milioni di euro la richiesta per Romero mi sembra che siamo su un ambito francamente ai confini della realtà. Cioè, noi siamo un difensore centrale bravo, ma 50 milioni di euro cominciano ad essere, secondo me, tutte cifre che non sono più abbinabili, secondo me, al calcio italiano. Siamo veramente fuori anche da una vera valutazione reale di certi giocatori. Però questo è quanto, questo ormai è diventato il calciomercato, e noi lo raccontiamo in quanto tale, perché chiaramente ci sono anche queste situazioni. Vediamo se, per esempio, la Juventus riuscirà a prendere il portiere, perché tra le tante cose si parlava degli attaccanti, ma la Juve le prenderà anche un portiere, e il portiere per ora non arriva. Un Suzuki che piace molto anche al Paris Saint-Germain, e non solo, diciamo che ci sono delle operazioni che potrebbero anche decollare nelle prossime ore. Se anche gli dovesse sfuggire il portiere alla Juventus, beh, questo sarebbe un altro problema, perché Di Gregorio sta rimanendo lì sapendo che deve avere una situazione non facile da gestire.
1: Ok, Nick, grazie. Ciao, buon Nick. Lavoro, a presto.
2: Grazie a voi.
1: Poi nuovo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web in chiusura di trasmissione. Stefano, ci fermiamo, sì. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni nel pomeriggio di TMU Radio Sport, calciomercato e ritiri. Salutiamo anche i telespettatori di Gol TV e i telespettatori di Netflix sul canale 61. Stanno arrivando, cioè, c'è un'ombra che aleggia sulle nostre teste. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 3318200213 e vi ringraziamo. Te ne leggo un po'. Nicola: se si dimettono Maldini e Leonardo, io vorrei Zola e Mauro con allenatore Mancini. Se Maldini e Leonardo si dimettono, ci scrive Stefano da Londra, sarà un'altra vergogna del calcio italiano. Si parla e giudica tanto senza lasciare lavorare. La colpa è anche di tanti giornalisti. Si parla di meritocrazia, ma non è così. Poi ancora, Mattia: Malagò si è complicato da solo la vita. Doveva decidere lui e non dare la palla a Maldini, che ci ha messo un mese per venire. A sto punto il mancio con Baldini e vai. Ma non capisco perché Baldini non viene preso in considerazione, Fabrizio. Ed mentre Alessandro ci scrive: da quando la Lega deve mettere becco sulla decisione delle federazioni. Insomma, ci si interroga ancora una volta su quello che sta accadendo. Ti faccio però sentire anche la voce dei nostri radio e tele ascoltatori e spettatori, caro Stefano. Sentiamo un po' di audio, vai.
1: Ciao. Io non so se Maldini si dimetterà, però se si dovesse dimettere perché non gli hanno fatto portare Maldini, per quanto possa avere ragione oppure no, non entro nel merito, però credo che allora a questo punto non è che lui è rivenuto come ha detto perché l'Italia ha chiamato, quindi è un richiamo alle armi. Maldini è la terza volta gli cade, perché se una volta Berlusconi e Gagliani non lo fanno entrare nel Milan, è colpa di Berlusconi e Gagliani. Se lo mandano via in Milan perché lui voleva fare come gli pare, ma è colpa di Cardinale o chi per esso. Ora succede in nazionale, io credo che Maldini, più che fare questo lavoro, stia cercando il suo giochino. Questa cosa sinceramente mi delude molto.
2: Stefano, ci avevo detto, io del passato non è che sto valutando quello che è successo in questi ultimi giorni, e mi aspettavo delle soluzioni differenti, soprattutto, ripeto, mi aspettavo una comunicazione differente, un approccio differente, una condivisione differente e un CT differente.
0: Altro audio.
3: Buongiorno ragazzi, volevo levarmi un dubbio, ma se Ancelotti o Guardiola avessero accettato l'incarico, essendo anche loro sponsor di quel Between Russo lì, com'è, avrebbero fatto lo stesso casino. Secondo me la politica nel calcio non ci deve entrare, punto e basta. Grazie.
0: Questo è un altro legittimo punto di vista.
2: No, è stato un elemento, insomma, no, sì. che ha disturbato un po' tutto quanto la scelta, ma io credo che ci sia anche altro, insomma, non soltanto questo caso politico, che ha avuto il suo peso specifico notevole, sì, questo è chiaro, però io credo che, insomma, le titubanze anche di Malagò sulla scelta di, insomma, ci siano state anche da un punto di vista tecnico della scelta.
0: Sì, qualcuno ha detto, lo ha voluto anche difendere, nel senso che insomma si è provato a dire del fatto che comunque fosse qualcosa di personale, che avrebbe potuto lasciare, quindi qualcuno ha detto vabbè, se lascia sarebbe appartenuto comunque ad una cosa passata, perché era comunque qualcosa di personale, e la si è voluta spingere a livello,
2: sì,
0: politico.
2: Sì, ma ci sarebbe sempre stata.
0: Ci sarebbe sempre.
2: Anche se comunque, avesse rifiutato. Ormai
0: una cicatrice,
2: sì,
0: che ti porti.
2: Sì, che ti porti dietro e che la politica non avrebbe perdonato.
0: Ok. Altro audio, poi passiamo ai temi legati al Milan, con l'approfondimento sul Milan. Sentiamo un altro audio però.
4: Secondo me il problema grosso è che se arriva Conte non cambia nulla. Conte arriva, fa quello che ha sempre fatto e non si cambia niente, e comanda tutto lui, come fa dappertutto. Mancini sarebbe, penso, meglio, perché è un attimino più che fa giocare le squadre. Conte no, con Conte si corre e basta. Molto probabilmente a Maldini, Conte che fa tutto lui e comanda lui, non gli piace. Simo, il panettiere.
0: Grazie Simo. Sì, tra l'altro ci raccontava Brambati giovedì scorso che in realtà Maldini, quando si era palesata l'opzione Turchia, se non sbaglio il Fenerbahce aveva individuato proprio in Antonio Conte, e l'aveva anche, secondo Max, l'aveva addirittura anche sentito, l'aveva individuato come possibile allenatore. Quindi questa cosa di Maldini che non vedrebbe di buon occhio Conte, prendiamola anche un po' con, certo, le pinze, perché
2: non sappiamo,
0: non
2: tante
0: sappiamo
2: cose,
0: cioè, esattamente come, come.
2: Poi un conto è la nazionale, un conto è il club.
0: Esatto. Va bene, allora torneremo sull'argomento perché i messaggi sono tanti e risponderemo a tutti, però doveroso approfondimento in chiave Milan lo facciamo con Manuel Del Vecchio della redazione di milannews.it. Ciao Manuel,
2: ciao Manuel,
0: buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, il Milan che è arrivato a Perth per un'altra parte del ritiro con le necessità di mercato in entrata e in uscita. Da dove vuoi partire, Manuel? Quali sono, insomma, gli argomenti caldi in questo momento? Uno su tutti è chiaramente quello di Leao, però poi ci sono anche delle necessità di mercato che Amorim vorrebbe avere il prima possibile. Manuel.
5: Certo, guarda... Di caldo c'è, cioè, Leao, però al momento è caldo solo mediaticamente, perché nella concretezza dei fatti, delle offerte, c'è ben poco. Si parla, ovviamente l'abbiamo letto tanto in questi ultimi giorni, di proposte dalla Turchia, ma di scritto, di concreto al momento non c'è ancora nulla, per vari motivi. In primis perché il Milan al momento vorrebbe incassare tra i 50 e i 60 milioni di euro per il portoghese, che comunque l'abbiamo capito tutti è fuori dal progetto. Lui si è tirato fuori con quelle dichiarazioni al termine dello scorso campionato, per il Milan è sul mercato, insomma sono tutti d'accordo che il suo percorso con la maglia rossonera è arrivato al termine dopo 7 anni, quindi il Milan vuole un trasferimento a titolo definitivo o comunque un prestito con obbligo di riscatto, con una parte onerosa iniziale abbastanza elevata. E il giocatore, lui al momento sogna un trasferimento in Premier League o in Liga, insomma lui pensa che dopo Portogallo, Francia e Italia è il momento di provare un altro campionato top. Nelle sue idee c'è l'Inghilterra, ma al momento abbiamo visto che ma neanche interessamenti, c'è davvero poco se non nulla. Le uniche proposte concrete sono quelle concrete come interessamento, no? Sono quelle di Fenerbahce e Galatasaray, con dei però. Il però è che le squadre turche al momento non sembrano intenzionate a soddisfare la richiesta del Milan. Il Fenerbahce mercoledì, se non sbaglio, gioca il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League, ha vinto l'andata 1-0 contro una squadra polacca, quindi anche qui bisogna capire se saranno in Champions League, quindi è una situazione che si protrarrà fino a fine agosto praticamente. Devono cedere dei calciatori per poter poi registrare dei calciatori stranieri secondo le regole del campionato turco. Il Galatasaray pure al momento non sembra poter arrivare a quei 50-60 milioni, il giocatore per andare in Turchia chiede tanti soldi, insomma non sembra che si stia per sbloccare la situazione, anche se nei prossimi giorni è prevista una sortita del Fenerbahce in Italia per parlare con l'entourage del calciatore, per capire se effettivamente ci sono i presupposti per poi provare a fare questa operazione. Quindi Leao è sicuramente il punto più caldo, anche perché nel momento in cui si trova un accordo per la cessione di Leao, il Milan può muoversi su altri obiettivi, perché una volta...
0: Manuel, fermo un secondo solo, perché volevo chiedere, così poi passiamo anche alle necessità in entrata, perché volevo anche allargare il discorso su Leao, Stefano, per chiederti, Leao a fine stagione dice basta Milan, punto ad altre situazioni, sono un giocatore anche da Premier. Adesso c'è la Turchia, ma la Turchia dopo la Serie A, ci sono tanti soldi da prendere, però è la dimensione di Leao.
2: No,
0: io sono
2: d'accordo con quello che ha detto Manuel, insomma, voglio dire, dopo Portogallo, Francia, si aspetta Italia, si aspetta qualcosa di diverso. Poi è un conto avere delle richieste, un altro meno. Secondo me potenzialmente potrebbe essere un giocatore da Premier anche da Liga, però insomma non è che decide Leao, decide insomma chi prende. Allora c'è la volontà netta, mi sembra di capire, Manuel, correggimi, da parte del Milan di fare soldi e quindi di cederlo, no? Nel miglior modo possibile. E la volontà da parte del calciatore di Leao di cambiare aria. Poi però c'è una terza ipotesi, che nel mercato bisogna sempre valutare, potrebbe anche rimanere.
5: Eh sì.
2: Giusto, Manuel? Sì. Quindi è giusto, non è che la mia campagna è Amorim, prova con Leao, si sa mai. Però se tu non riesci a ottimizzare una cessione dal punto di vista economico, quindi capitalizzare al massimo e accontentare il calciatore, perché il calciatore potrebbe dire sì, sai che c'è il Fenerbahce, sì, vabbè, mi danno 10 milioni, però io voglio andare altrove. Quindi un altro nel Milan, sto nel mio habitat, con un allenatore che magari, si sa mai, sboccia magari un'intesa che non c'è mai stata negli ultimi anni, e questo giocatore se riparte, soprattutto con gli schemi, con questo gioco offensivo propositivo che vuole fare Amorim, nel Milan potrebbe avere un senso, una logica. Poi c'è da vincere le resistenze dei tifosi rossoneri, che non ne possono più di questi alti e bassi di questo calciatore, che però oggettivamente là davanti, caro Francesco, è uno dei forti. Che piaccia o non piaccia, è uno dei più forti. Quindi, voglio dire...
0: Potenzialmente,
2: ma neanche poi tanto potenzialmente, perché insomma, voglio dire, gli strappi che c'ha lui, anche se gioca male, o gioca, insomma, voglio dire, lo vedi ogni tanto che parte, poi certamente lo parte poco a volte, però ogni tanto parte e fa la differenza.
0: Quando parte.
2: Esatto, parte. Quando parte fa male, agli avversari.
0: E per, a prescindere poi da Leao, che sarà sicuramente...
2: Quindi io non escluderei la terza ipotesi, poi non lo so, Manuel, se ha notizie a riguardo, però non escluderei anche la terza ipotesi.
5: Guarda, io personalmente sono anche d'accordo con te, io sono sempre stato abbastanza team Leao, perché poi quando c'è Leao c'è sempre questa parola, potenzialmente, sempre potenzialmente più forte, eccetera, eccetera. Poi c'è anche la realtà, perché in questi anni in cui, vero, tra alti e bassi, insomma,
2: nessuno mette in discussione
5: questa situazione... è sempre stato comunque quello che ha fatto sempre più gol e assist, tranne quest'anno, no, ma mi sa anche quest'anno, alla fine stagione è sempre stato il giocatore con più gol.
2: Questo la dice lunga,
0: sì, il problema, secondo me il problema sono gli altri. Non è
5: il problema, non è, il problema è anche lui,
0: dai,
5: se
0: sì,
5: per carità.
0: Vai, Manu.
5: No, scusami, anche il discorso che ho fatto per te, Hernandez, l'anno scorso, ovvero che potenzialmente si parla di un calciatore sì da Premier League, sì da Real Madrid, da top club, arrivi al momento in cui finisce il tuo percorso con il Milan, cosa succede? Te Hernandez ti cerca solo l'Arabia Saudita, Rafa Leao ti cerca al momento concretamente solo la Turchia, e, insomma, se ci sono queste situazioni poi di mercato, poi il mercato parla, questa è la realtà, uno può fare tutte le analisi che vuole, quello che parla alla fine, che conta, è il campo, i risultati e gli interessi concreti. E se in un'estate in cui si muove Gordon per 80 milioni c'è tanto fermento sugli esterni d'attacco, si cambia anche tra i top club, Leao non è mai stato minimamente all'interno di questo tipo di discorso, ci sarà un motivo. Sì. Purtroppo, secondo me, siamo arrivati a una situazione in cui lui deve andare via dal Milan. Si è concluso questo percorso, non è come quando deve finire un matrimonio, ci si è voluti tanto bene, ci sono stati momenti bellissimi, però
0: adesso
5: poi per il bene di tutti.
0: Senti,
5: ma
0: per quanto riguardi come si rinforza adesso questo Milan, le due necessità, le due priorità che devono arrivare a stretto giro per Amorim, quali sono?
5: Guarda, abbiamo visto l'altro giorno l'amichevole contro il Celtic, è sicuramente la prima amichevole, la prima uscita, le gambe sono pesanti, c'è insomma, i giocatori devono far loro tutta questa cascata di nuove informazioni che gli arrivano dal tecnico, però secondo me già si può intravedere come vuole giocare il tecnico e quindi di cosa si può avere bisogno. Secondo me è fondamentale, se ci sarà questo giro palla così continuo da dietro, c'è bisogno di un di almeno un calciatore oltre a Ghila, perché Ghila, quando è entrato, secondo me ha fatto molto bene prima di uscire per il problema alla coscia,
0: ha fatto vedere la differenza con gli altri pure.
5: Ha fatto vedere la differenza con gli altri per, in termini di gestione della palla, ma non solo parlo del gesto tecnico del passaggio, proprio della capacità decisionale, perché quando si fa tanto giro palla sulla linea 3, ovviamente gli attaccanti o gli esterni avversari escono e ti vengono a prendere. Nel momento in cui tu ricevi palla, in primis il difensore deve essere capace di posizionarsi e ricevere con la giusta postura per poi andare in avanti. E poi devi decidere in un attimo se darla al centrocampista, se spazzarla per la punta, se andare se allargare ancora sull'esterno, certo, se provare la giocata tra le linee sul trequartista. Insomma, devi avere un calciatore capace di gestire questo tipo di situazione. Poi magari Amorim in questa prima fase si affiderà meno alla creatività dei calciatori e darà quelle due o tre giocate precostruite su cui si può andare ad occhi chiusi per dare sicurezza ai calciatori. Però insomma, con tutto il rispetto per Tomori e Pavlovic, no, questo tipo di situazione non sembra rientrare nelle loro corde, ma a prescindere dalla partita dell'altro giorno, un po' come abbiamo visto nelle ultime stagioni. Chiaro. Sono giocatori che hanno altre qualità, però per quanto riguarda l'uscita palla a terra, insomma, Mario Ghila lo vedo molto a suo agio, ma tant'è che il secondo gol del Milan parte da questo recupero alto con Odoku da subito a Ghila, di prima per Fofana, di prima per Chukwueze. Insomma, c'è stata questa scelta subito immediata, che quando si fa così si va poi a creare un pericolo.
0: Un indirizzo molto, molto chiaro. Manuel, ti devo salutare, grazie mille.
2: Ciao Manuel.
0: Buon lavoro a te e alla redazione di milannews.it. Dal Milan passiamo invece alla Roma, che ieri si è fatta rimontare in amichevole, però è tornata molto attiva sul mercato con l'operazione Castro in, Dovbik out. Ne parliamo insieme a Gabriele Chiocchio. Ciao Gabriele, ciao, ben Gabriele. Ritrovato.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, prima di parlare del mercato, che insomma già prima ne abbiamo parlato anche con Nick, ripartire però dall'amichevole di ieri, la doppietta di Dybala che ha ispirato anche il gol di Malen, poi tanti cambi, la rimonta che Roma è stata e che Roma insomma sta nascendo, attaccandoci anche il discorso legato al mercato. Gabri.
6: Ma è stata una Roma che prosegue nel solco di Gasperini. Io vorrei sottolineare più che l'assist di Dybala per Malen, perché è una palla un po' casuale in cui il difensore del Can fa un liscio abbastanza ridicolo, la pressione che Dybala va a fare in alto per recuperare il pallone. Questo è un po' il marchio di fabbrica della Roma, e questo è uno dei pochi in realtà spunti tecnici che possiamo prendere, perché poi l'espulsione di Wesley, assolutamente inventata, ha un po' compromesso il senso del test nel secondo tempo, con tra l'altro il recupero allungato praticamente finché il Can non segnasse il gol del 3-3. Ma insomma, era una sgambata contro una squadra che l'anno prossimo giocherà in terza serie francese, quindi non un avversario estremamente probante. Sono quei test che poi ti portano, no, a migliorare la condizione fisica e a trovare un po' le distanze tra i giocatori in vista degli appuntamenti ufficiali.
0: Stefano, che tipo di Roma? È una Roma che vede un grande protagonista in questo...
2: Dybala. Sì. No, ma si capisce subito, sai, voglio dire, nel ritiro estivo, durante queste amichevoli che insomma sono, sì, lasciano il tempo che trovano, sono contesti insignificanti da punto di vista proprio del risultato, però sono significativi da un punto di vista proprio della salute del calciatore, ecco. Dybala l'avevo visto anche contro il Trastevere, altri amichevoli, cioè come colpisce il pallone, ha una gamba diciamo più forte rispetto al passato, sta bene, sorridente, felice di aver rinnovato e sente la causa romanista ancora più alta rispetto al passato. Se c'erano state delle titubanze, no, stava per andare via, ti ricordi, poi dopo la tentazione araba, poi è rimasto a Roma, il pubblico sempre gli ha voluto bene e soprattutto lui sta ricambiando, è sereno, nonostante abbia assorbito un po' la delusione di aver partecipato al mondiale con la sua Argentina. Però detto questo è un giocatore formidabile, cioè se sta bene Dybala è il nuovo acquisto della Roma, 26-27. Poi ci aggiungiamo Castro, se vuoi aggiungiamo due cose, secondo me è un ottimo acquisto. La Roma ha risposto dopo aver preso tre schiaffoni, uno interno a Selic, insomma una virgola, tra virgolette un tradimento diciamo così, legittimo da parte del calciatore di aver scelto la Juve e non la Roma, era già tutto pronto, però ci sta il calciomercato, quindi in bocca al lupo a Selic. E poi con Greenwood e soprattutto Somerville, insomma, ha incassato il colpo, però credo che D'Amico e Gasperini, tutta la Roma, abbia reagito bene con Castro, che mi sembra un calciatore motivato, utile, molto umile, combattivo, tecnico, ha una bella castagna da fuori, si fa rispettare in area di rigore, soprattutto anche, voglio dire, partecipativo al gioco offensivo, e può essere anche una soluzione non soltanto di vice male, ma magari anche prevedere una Roma a due punte, ma anche può anche fare l'esterno all'occorrenza. Quindi è un giocatore giovane, mi sembra insomma che sia stato pagato caro, perché 35 milioni sono tanti.
0: Sì, è il quarto giocatore più pagato.
2: Però insomma, voglio dire, la Roma doveva dire presente, doveva rispondere all'appello, e credo che non sia finita qui. C'è però sullo sfondo di vedere poi come sarà completato l'organico, perché ci sono i due punti interrogativi, Gabriele può, magari può confermare o meno, Coné e Sulé partono entrambi, parte uno, Coné verrà riconfermato. cioè se Coné dovesse essere riconfermato con altri diciamo modifiche o aggiunte lì in avanti, soprattutto sulla tre quarti e nella sostituzione di Celic sull'esterno destro, destro difensivo, allora la Roma secondo me potrà ricevere il ruolo da protagonista nella prossima stagione, però tutto dipende da chi uscirà, ecco. E ancora non so bene
0: Gabri
2: la situazione Coné a che punto è.
6: Ma guardate, se parliamo di Coné e di Solé, parto dal secondo. Ieri non ha offerto chissà quale prova Solé, ma insomma per tutti vale il discorso che siamo all'inizio, la valenza della prova era quella che era, però va sempre considerato il suo stato fisico. Noi non sappiamo quale sia lo stato della sua pubalgia, che l'anno scorso lo ha pesantemente condizionato nella seconda parte, dopo un girone d'andata in cui aveva trascinato la Roma sostanzialmente, poi magari meno appariscente di altri, ma i numeri stanno lì a dimostrarlo. Ecco, bisogna vedere se poi questo problema persiste, perché se dovesse persistere allora sarebbe il caso di fare scelte diverse probabilmente rispetto all'argentino. Per quanto riguarda Coné, io credo che al momento di centrocampisti non se ne stia parlando, e cedere Coné significa doversi imbarcare a cercare un centrocampista di grande livello, perché Coné ha sicuramente dei limiti, per esempio in fase finalizzativa è uno che segna poco, calcia male, è impreciso, ma per tutto il resto che deve fare un centrocampista occupa una porzione di campo mostre, da un'intensità, ecco, è uno forse l'unico dei centrocampisti che dà l'idea di poter reggere i ritmi della Champions League, perché non dimentichiamo che la Roma, oltre a essersi conquistata il posto, i soldi e tutto quanto, poi la Champions League la deve giocare, e Coné dà l'idea di essere l'unico in grado di giocare a ritmi sostenuti per tante partite, per tanti minuti. Quindi occhio a pensare di cedere Coné, per quanto se la Roma avrà bisogno di cedere giocatori, il francese è chiaramente quello più appetibile, quello da cui puoi realizzare più velocemente una grossa somma di denaro.
0: E per quanto invece riguarda le altre necessità in entrata, Gabriele, adesso chiuso questo altro colpo in attacco, si aspettano le cessioni per poi andare su un altro tassello, e qual è il prossimo tassello prioritario per la Roma di Gasperini?
6: Ma le priorità sono sostanzialmente due: il quinto a sinistra, perché oggi c'è solo Wesley, tra l'altro adattato dal lato destro già l'anno scorso con buoni risultati, ma comunque adattato, perché Saladin dovrebbe tornare in Eredivisie, perché anche Ligno purtroppo non è quasi più un giocatore servibile dopo quello che è successo lo scorso anno, l'abbiamo visto anche ieri piuttosto in difficoltà. Si è parlato tanto di Moreira, è una pista che però si è un po' raffreddata per le altre richieste dello Strasburgo. E poi c'è il tassello principe, che è quello dell'esterno sinistro di piede destro. La Roma ha provato con Somerville, è stata superata con distacco dall'offerta della Lilal, però è lì che la Roma vuole andare a intervenire. Oggi il nome è quello di Antonio Nusa dell'Ipsia. Però lì servono tanti soldi, anche perché il Lipsia sta cedendo Diomandé al Real Madrid, dunque incasserà una grossa somma di denaro da quell'affare, quindi non avrà strettamente bisogno di procedere a un'altra cessione e potrà trattare un po' alle cifre che vuole. La novità positiva di oggi è che il calciatore ha aperto alla destinazione giallorossa, dopo che invece inizialmente sembrava non essere particolarmente interessato. Quindi un piccolo passo avanti, ma una trattativa molto complessa con un club solido che, tra l'altro, appunto, come ho detto prima, realizzerà dalla cessione di un altro calciatore.
0: Bene, Gabriele, grazie, un abbraccio, buon lavoro a te, a tutta la reazione di Voce Giallorossa. Ciao Gabriele,
2: ciao,
0: grazie.
2: Gabriele.
6: Grazie a voi,
0: grazie,
6: a presto.
0: Grazie come sempre a Gabriele Chiocchio. Non illudiamoci su Dybala. Castro arriva perché il fisico di Dybala è sempre lo stesso, scrive Massimo, mentre Mimmo, Dybala 10 partite al 50%, insomma non
2: 10
0: non
2: mi
0: convince,
2: sembrano poche, però.
0: Non convince. E poi Roberto,
2: a
0: mio parere,
2: ottimismo farebbe male.
0: Le ambizioni inglesi di Leao sono fuori dal mondo, penso che solo la Turchia possa essere la giusta destinazione, magari con un ingaggio di una decina di milioni, a patto che il cartellino non costi più di 25 milioni. Roberto da Sassari.
7: Fenomenale!
2: Beh, so, 20-25 mi sembra bassa, no? Come richiesta da parte.
0: Parli, lo stai dicendo a uno che crede che, cioè io, che crede che per me più di 30 milioni un giocatore del genere non possa. Non
2: possa, però ai 30 ci può arrivare.
0: Ai 30 ci arrivi.
2: 25-30, sì, questa è la valutazione
0: 25-30.
2: Secondo me. 25-30.
0: Siamo d'accordo su questa valutazione?
2: 25-30. Okay. 20 mi sembra. Ok. A caso,
0: come
2: 35.
0: Caso? Castro 35, sì, però Castro in due
2: Castro
0: anni
2: pagato
0: di Serie A.
2: No, più giovane.
0: Ha fatto anche vedere.
2: Però
0: tante
2: non
0: cose
2: è stato pagato poco, eh?
0: No, non è stato pagato poco.
2: Cioè, io mi aspettavo Castro sui 20, 22, 23 milioni, 35, Roma ha fatto un grande investimento, secondo me un grande colpo. Poi io, cioè, mi sembra un giocatore molto affidabile.
0: Sì, è vero. Sanguigno. Mm. Sì, sì, no, no, sono d'accordo, sono d'accordo con te, Stefano. Allora, ci fermiamo perché dopo abbiamo altri due ospiti insieme. Torniamo sul capitolo nazionale perché stanno arrivando tantissimi messaggi, quindi rimanete con noi, a tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Stefano Impallomeni e Francesco Tringali nel pomeriggio.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Mercato in ritiri, dobbiamo darvi anche un'ultima ora perché ha parlato Giovanni Malagò. Sto lavorando, a breve saprete tutto sul nuovo commissario tecnico, entro domani. Ho letto su gazzetta.it, Abodi dice che si è fatta una brutta figura, Malagò risponde: bisogna vedere chi l'ha fatta. Eccolo qua, Andrea, possiamo sentirlo?
2: 5 minuti, scusate, non ho proprio nulla da dichiarare, sto lavorando, stiamo lavorando, grazie.
3: Eccoci, grazie. Presidente, ciao, bene, grazie, però arriva un nome entro breve,
2: arriverà. Entro breve, grazie.
3: Ma il progetto complessivo...
4: È una brutta figura, Presidente, come me ne uscita.
2: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta, arrivederci.
3: Senta, ma il progetto è ancora in piedi con, okay, con Maldini e...
0: Rientriamo perché tanto qui non risponde, Stefano.
1: Oh, bello.
0: Si è tornati ai giorni migliori fuori da Via Allegri.
1: Sì, sì, sì, no, ma soprattutto quando dice chi bisogna vedere chi l'ha fatto. E credo che lì...
5: Sto sapendo di parlare dall'alto verso il basso. Non era arroganza, non era presunzione, era consapevolezza di saper fare davvero qualcosa di...
1: Non ardo, ma ci siamo così vicini, insomma. Quando lui ha la risposta così... pressato dalla calca là, da 200.000 microfoni. Il presidente Giovanni Malagò dice: bisogna vedere chi l'ha fatta questa brutta figura. Dice tutto, secondo me. O no?
0: Sì, no, no, no. Però
1: cioè, è facilmente interpretabile.
0: Dai, di
1: sicuro questo.
0: Facciamoci aiutare anche da Mimmo Cugini della
1: caro Mimmo, allora,
0: Sport.
6: Ciao,
1: c'è Mimmo, ciao.
0: Dai, facciamoci...
1: cioè, di sicuro questo.
0: Facciamoci aiutare anche da Mimmo Cugini della
1: caro Mimmo, allora,
0: Sport.
6: Ciao,
1: c'è Mimmo, ciao Mimmo.
0: Aiutaci,
1: allora,
0: aiutaci
1: Mimmo, dai.
0: A interpretare,
1: esatto,
0: queste
1: Mimmo,
0: parole
1: che
0: hai sentito.
1: Un vecchio lupo di mare.
6: Siamo agli stracci, ragazzi. Siamo agli stracci. Allora, ci facciamo una risata, ma insomma la situazione del calcio italiano è veramente drammatica. Cioè, quando Malagò adesso dice bisogna vedere chi ha fatto la brutta figura, può anche aver ragione, nel senso che sicuramente l'idea di Pirlo non è stata una sua idea, ma è un'idea di Maldini e Leonardo. Mi sorprende il fatto che prima di puntare su un allenatore, non sto facendo una valutazione tecnica su Pirlo, ma non si sia tenuto conto di quello che poteva essere la reazione dell'opinione pubblica per la questione russa. Cioè, non posso pensare che Maldini e Leonardo non sapessero di questa situazione, perché se così fosse allora la situazione sarebbe anche peggio di quello che ci appare in questo momento. Di sicuro queste ultime parole di Malagò mi fanno pensare che lui non fosse d'accordo su questo tentativo da parte di Maldini e Leonardo, e probabilmente neanche sulla comunicazione che è stata scelta. Poi lì bisogna vedere se quello che ci è stato raccontato, che è stato raccontato a tutti i media negli ultimi giorni, usciva dalla bocca di Malagò o da Maldini e Leonardo, perché è evidente che mettere sulla piazza il tentativo della federazione di andare a prendere Pep Guardiola è stato un grande rischio, perché un nome di questo genere puoi spenderlo solo se sei sicuro di avere già il contratto firmato, come ha fatto la Germania. Un minuto dopo che la Germania è stata eliminata dal Mondiale, la federazione ha detto prendiamo Klopp. Il giorno dopo la Germania ha annunciato Klopp. Quindi da questo punto di vista invece c'è stata una gran confusione. Non ho capito neanche quando Maldini ha raccontato di aver contattato pure Ancelotti, che è un allenatore, per carità, bravissimo, ma sotto contratto con un'altra federazione, quindi non capisco quell'uscita lì dal punto di vista della comunicazione, mi è sembrata completamente fallimentare. E poi tutto quello che è successo nelle ultime ore, è evidente che c'è stata una risposta pesantissima da parte dell'opinione pubblica contro la scelta di Pirlo, e la questione dell'accordo con una società di betting russa evidentemente ha fatto esplodere tutto, ma la cenere covava già sotto, perché su no a Pirlo siano già esposti tutti, a cominciare dai politici. Poi è iniziata una serie di reazioni addirittura bipartisan, cioè da la Russa a Berruto, quindi da Fratelli d'Italia al PD, passando per Calenda. È sempre peggio, fino alla dichiarazione di Malagò di adesso, che io, a cui io do una sola spiegazione, che lui sta scaricando Maldini e Leonardo. Mi sembra evidente. Quando lui dice che bisogna vedere chi l'ha fatta la figuraccia, beh, chi l'ha fatta? O l'ha fatta lui o l'hanno fatta Maldini e Leonardo. Non c'è altra possibilità. Almeno io non ne vedo, e poi correggetemi se sbaglio.
0: No, se siamo tutti sulla stessa linea, la cosa che mi chiedo è, bisogna vedere chi l'ha fatta, però il problema è che l'ha fatta una persona che hai scelto tu
1: Capita. Esatto.
0: nel giro di poco
1: Può
0: tempo,
1: capitare
0: quindi.
1: nella vita di fare una scelta, e sì, cioè, il talento sta nelle scelte. Se sbagli la prima, poi sbagli la seconda, cioè è tutto a cascata, un effetto domino clamoroso. Lui non si aspettava una cosa del genere. Conoscendo Malagò così, non si aspettava uno strava comunicativo. Ha detto bene Mimmo, insomma, voglio dire che è un maestro, e più esperienza di noi, ne ha viste tante, più di noi. Cioè, tu hai parlato di Guardiola, poi hai parlato di Ancelotti, che è sotto contratto, però noi puntiamo ai migliori del mondo. Boh. E poi esce fuori Pirlo che c'ha questa situazione e nessuno sapeva niente. Ma a me sembra
6: Cioè,
1: Mimmo
6: a
1: di
6: me,
1: sogno.
6: io
1: Cioè,
6: non
1: non lo so, mi
6: discuto
1: sembra
6: la
1: di.
6: scelta di Pirlo
1: No, per carità,
6: dal punto
1: però.
6: di vista tecnico,
1: Ma
6: no?
1: non
6: Però
1: sapevi
6: io
1: di questa
6: dico,
1: cosa qua
6: allora.
1: che poteva esplodere, questo caso politico, diplomatico?
6: Certo,
1: Cioè, ma come
6: certo.
1: fai a non sapere una cosa del genere? Ma
6: Ma
1: io.
6: infatti.
0: Vai, vai,
6: A
0: Mimmo.
6: questi livelli resta incomprensibile quello che è successo.
1: Esatto, bravo. Incomprensibile.
0: Sì, no,
6: Però,
0: siamo.
6: cioè, secondo me c'è un'altra
1: È
6: riflessione da
1: incomprensibile,
6: fare.
1: Mimmo, aggiungo, è imprevedibile da parte adesso dal lato del. Cioè, come Mimmo sceglie noi due. Si aspetta che magari nella presentazione uno voli basso, se le
0: Però la
1: solite cose.
0: domanda che mi
1: E
0: faccio,
1: invece no,
0: scusami,
1: cioè, è
0: se
1: stato
0: Mimmo,
1: un
0: allora mettiamola
1: florilegio
0: così,
1: di.
0: Stefano, se Mimmo ci ha scelti una settimana fa, 10 giorni fa,
1: Allora Mimmo si aspetta che noi aspettiamo,
0: e
1: diciamo,
0: noi,
1: un minimo,
0: però noi
1: diciamo, di copione,
0: scegliamo
1: di
0: Piccari,
1: canovaccio.
0: e Piccari c'ha questo
1: No,
0: problema.
1: Piccari non lo
0: Dopo
1: sceglie a
0: 10 giorni,
1: prescindere, perché poi dire, sta in
0: dopo
1: vacanza,
0: dieci
1: lascialo.
0: giorni, se noi sbagliamo, la responsabilità non è anche di Mimmo?
1: Ma infatti, ma
6: Certo,
1: certo, Mimmo sarà incavolato nero, ma che
6: sono d'accordo.
1: ho combinato, ma io non mi aspettavo tu, cioè, non ci dormi la notte perché non te l'aspetti una cosa del genere. Cioè, te l'avresti aspettato una cosa del
6: Ma non
1: genere da.
6: solo, vado
1: No.
6: oltre. Ti dico che a me non piace neanche questo scaricabarile di Malagò.
0: Ecco, è lì.
1: No, no, ma
6: Cioè,
1: certo, è
6: non mi piace
1: evidente che
6: neanche.
1: poi.
6: Anche perché qui c'è da chiarire una cosa. Ma chi comanda? Perché è evidente che sulla questione Pirlo, che è stata una scelta di Maldini e Leonardo, immediatamente c'è stata una sollevazione da parte dei club di Serie A, perché si sa perfettamente come la pensano e vogliono Conte. E si sa perfettamente chi vuole Malagò, e cioè
1: Mancini,
6: Mancini.
1: esatto, bravo.
6: Allora, tu non puoi una settimana fa dire che tutte le scelte saranno condivise e poi, pochi giorni dopo, arrivare a questa situazione qua, perché allora devo anche fare una riflessione anche su quello che pensavo io, che ho sempre pensato che Malagò e Maldini fossero le persone giuste per la situazione del calcio italiano, e evidentemente anche io non ci ho capito niente, perché, e quindi mi crocifigo pubblicamente, perché poi bisogna anche dirle le cose. Non è che uno può dire un mese fa Malagò e Maldini sono le persone giuste e poi succedono quello che è successo adesso e far finta di niente. No, perché è evidente che, a meno che adesso non ci smentiscano e vengano fuori oggi pomeriggio d'amore e d'accordo, però insomma, al momento è una situazione ancora più caotica di quella che c'era prima dell'elezione del presidente
1: Mamma
6: federale,
1: mia,
6: il
1: veramente.
6: che è quasi incredibile da credere.
0: Mimmo, ti scrivono cosa vuoi, cosa stai dicendo? Cosa vuoi che freghi ai tifosi italiani se Pirlo ha accordi commerciali con sponsor russi, arabi o americani? È pieno di ex calciatori con accordi con società di betting. Questa è solo una scusa pretestuosa tirata fuori dal cilindro per far saltare il banco. Mimmo, devi
6: Beh,
0: rispondere tu.
6: questa è una visione che è possibile, eh? Nel senso che, però dobbiamo metterci d'accordo su una cosa. Allora, questo che dice questo ascoltatore può essere una chiave di lettura. Però io ritorno a quello che dicevamo prima e che diceva anche Stefano. Possibile che dirigenti di questo livello non abbiano valutato che c'era il rischio che questa cosa potesse che già era un'operazione molto, diciamo così, coraggiosa. Possibile che loro non lo sapessero di questo contratto? È possibile che non abbiano valutato le conseguenze? Perché se è vero quello che dice l'ascoltatore, allora stiamo dicendo che è stato solo un pretesto per far fuori Pirlo, ma diciamo pure che da parte di chi ha scelto Pirlo c'è stata una sottovalutazione assoluta di questa questione russa. Perché poi le cose hanno, a questo punto hanno una loro chiarezza, mi pare, no? Quindi la chiave di lettura dell'ascoltatore può anche essere giusta, però se è giusta dobbiamo mettere sul piatto che chi ha scelto Pirlo ha sottovalutato questa questione, o quantomeno ha pensato, e mi sembrerebbe molto strano considerando l'esperienza dei personaggi di cui stiamo parlando, che chi non voleva Pirlo, e si è capito subito chi non voleva Pirlo, non tirasse fuori questa storia per farlo fuori. Quindi è una chiave di lettura che può, bravo, anche esserci, però poi ci sono dei risvolti da non
1: secondo me. Esatto, sono d'accordo. Poi secondo me quello che dice Mimmo, cioè, non lo so, Maldini e Leonardo nemmeno ci hanno pensato forse che questa cosa potesse esplodere un caso del genere. Qualcuno forse la sapeva, non lo so, ed è stato l'assist al contrario che è stato utilizzato per poi dopo guardare altrove per quanto riguarda l'allenatore, la scelta dell'allenatore. Però certo è che è stato un pasticciaccio brutto, nel senso che
6: di sicuro è che fra un mese l'Italia deve giocare tra l'altro giocare partite complicatissime e ancora non solo non c'è il commissario tecnico,
1: poi,
6: ma tra poche ore rischia
1: poi
6: di non
1: possiamo adesso non entriamo nella non entriamo nella politica, però possiamo dire una cosa: un conto è fare il calciatore, un ex calciatore, un conto essere, diciamo così, neutro allenando un club, una società, un conto quando tu rappresenti un paese, quando tu diventi commissario tecnico della nazionale, è una cosa che va al di là del terreno di gioco, giusto? Quindi è una cosa che divide, che vuoi non vuoi divide. C'è chi dice non vedo lo scandalo, il moralismo, eccetera, invece che dice no, è una cosa insomma che non va fatta, perché...
6: ed è il motivo per cui Stefano, quindi, abbiamo criticato la scelta di Mancini di abbandonare la nazionale.
1: E quindi non è falso moralismo, cioè tu diventi commissario tecnico della nazionale italiana, non di un club, e quindi voglio dire, ti porti dietro tutto quanto, e questa cosa pesa. E poi anche secondo me sarebbe stato uguale, non so Mimmo che cosa ne pensi, se dice vabbè adesso risolvo il contratto, la cosa rimane lì, resta, cioè tu quella cosa l'hai fatta, e per, diciamo, la politica e per l'opinione pubblica che è contro naturalmente, sarebbe riemersa anche se avesse rinunciato,
6: era dietro l'armadio e poteva venire fuori in qualsiasi momento,
1: quindi,
6: certo,
1: non lo so,
6: certo.
1: Adesso guardiamo oltre, come ha detto giustamente Mimmo, che hai visto Malagò molto arrabbiato.
0: Ragazzi, la cosa incredibile molto è che arrabbiato io ero qui una settimana fa e ho mandato in onda le parole di dirigenti che parlavano di un progetto lungo 7-8 anni e una settimana dopo siamo di nuovo a punto zero.
1: A rimpiangere Gravina quasi.
6: No, per dire. Questa è la fotografia del calcio italiano, purtroppo.
0: Ma scusami Mimmo, un altro argomento riguarda un po' il tema del potere che in questo momento ha la Lega di Serie A, perché Gianni giustamente ci scrive: ma i presidenti di Serie A e i vari politici cosa c'entrano con la scelta del commissario tecnico? Dalle altre parti funziona così, perché non possiamo nasconderci il fatto che in questo momento i presidenti di Serie A, in quanto elettori principali del presidente federale, abbiano insomma ripreso un potere non indifferente, e in questo momento anche sulla scelta del commissario tecnico, perché la loro scelta principale era quella di Antonio Conte, che a detta di molti, caro Mimmo, riparto da te, cozzava con le idee dei due nuovi manager.
6: Sì, allora qua c'è da aggiungere una cosa a quello che tu hai detto adesso giustamente. Non dobbiamo dimenticarci che il nome di Malagò come candidato alla presidenza federale, prima che venisse fatto, è stato fatto dai presidenti di Serie A. Quindi è evidente che tutto parte da lì. Il punto qual è? La nostra federazione ha dimostrato una grande debolezza e ha fatto degli errori incredibili che ci hanno portato a non qualificarci per il mondiale per 3 anni. È evidente che questo ha comportato una diminuzione enorme della stima e del potere anche della stessa federazione, degli stessi dirigenti federali, a vantaggio dei presidenti di Serie A, che alla fine sono quelli che tengono in piedi tutto il sistema mettendo i soldi nel calcio italiano. Quindi secondo me non è una questione di invadenza, è una questione quasi inevitabile. Nel momento in cui tu sei arrivato a toccare il fondo del barile con la terza eliminazione dalla fase finale del mondiale, c'è stato un input molto deciso da parte dei presidenti di Serie A su Giovanni Malagò, che poi ha portato ad aderire i calciatori, ad aderire gli allenatori e via dicendo. Quindi tutto un movimento assolutamente favorevole. Però poi, secondo me, c'è qualcosa che mi sfugge nel passaggio successivo, perché il modo di fare il dirigente di Paolo Maldini è noto a tutti. Cioè, nel momento in cui Malagò va a chiamare Paolo Maldini e spende dei giorni per convincerlo, lui sa perfettamente che poi, quando Maldini diventa il responsabile tecnico della nazionale, è lui che sceglie. Per questo poi mi sorprende tutto quello che è successo dopo. Sul fatto della ingerenza, vogliamo chiamarla così, o del maggior potere dei presidenti della Serie A, è evidente che sia così. In una federazione dilaniata, dove tra l'altro l'unico candidato spendibile era Abete, che era già stato presidente e rappresentava un po' il ritorno al passato, era quasi, voglio dire, normale che i presidenti della Lega di Serie A facessero sentire la loro voce, e anche forte. Poi la cosa strana è quello che succede dopo, cioè tutte le varie strade che si aprono, quella di Malagò che porta a Mancini, quella della Lega di Serie A che porta a Conte, quella di Maldini che porta a Guardiola e poi a Pirlo. Insomma, vogliamo dirlo in una frase? Hanno fatto un gran casino.
0: Io, Stefano, ti lascio la parola aggiungendoti anche questo. Però noi, quando c'è stato l'annuncio di Maldini e in conseguenza anche di Leonardo, eravamo tutti contenti. Ah, certo. Perfetto. Poi prende una decisione impopolare.
1: No, ma non è tanto quello. È come l'esordio in conferenza stampa, in quella conferenza stampa dove erano tutti stretti, anche, voglio dire, la forma alla sua importanza, non lo so, mi sembrava tutta una cosa rimediata, non c'era posto,
0: sudati, senza aria condizionata,
1: ma una cosa che non si vedeva da non lo so, mi sembrava tempi degli anni 60, non lo so, una cosa improvvisata, capisco tutto,
0: a condividere un microfono
1: e l'impaccio, ecco, come ha detto bene Mimmo, questo infortunio proprio comunicativo, dialettico, no? Cioè, di questa narrativa Guardiola, pensiamo ai top, Ancelotti, che tra l'altro sta sotto contratto, è quello che secondo me che non ha convinto e che ha disorientato e sbigottito, secondo me, la Malagò, che era presente, non voleva, diciamo, sta succedendo un cortocircuito, qualcosa che non va, perché lui sapeva benissimo che Pirlo era il prossimo commissario tecnico, però non ha riuscito, secondo me, a intercettare questa prima parte dell'esordio di Paolo in conferenza stampa.
6: Poi c'è una cosa, un'ultima cosa da aggiungere, ma questo non è sicuramente una bocciatura di Malagò, perché ha appena iniziato il suo lavoro, però ho l'impressione che lui abbia lavorato prima di questa esperienza in ambienti molto più soft. Qua ci sono gli squali. Prima era abituato a avere intorno le sogliole, e adesso ci sono gli squali, e quindi è tutto più complicato. E poi un'altra cosa che è da sottolineare, secondo me, è che comunque, se tu scegli Maldini e Leonardo una settimana fa, adesso non puoi tornare indietro, a meno che loro non si dimettano, ma la frase di Malagò già di fatto li scarica, e quindi non va bene, perché tu una settimana fa li hai scelti dicendo che erano i migliori che potevi prendere, inseguendoli, corteggiandoli, insistendo, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso dici chi l'ha fatta la brutta figura, perché è chiaro che se non l'ha fatta lui, l'hanno fatta Maldini e Leonardo la brutta figura, non è che usciamo da questi nomi qua, non ce ne sono altri, perché non penso che abbiano mandato a trattare qualcun altro.
1: Mimmo, quindi... è difficile poi, voglio dire, dare responsabilità, io sono d'accordo con te, è stato commesso
0: pure
1: un gran casino totale.
0: Pirlo.
1: No, cioè, secondo me il discorso è quando tu parti propositi nobili, no? E mi spiego meglio. Cioè, tu, principio di delega, affidi la coppia Leonardo Maldini il tuo da fare. Per la prima volta introduci una figura che in passato non c'è mai stata, il direttore tecnico e l'advisor. Sembrava tutto, no? Che fosse partito alla grande, con grandi ambizioni, con grandi cose, con idee chiare, e poi alla fine, alla resa dei conti, dice: mamma mia, mi sono pentito di quello che ho fatto. Cioè, secondo me lui si sta pentendo di quello che ha fatto. Lo so, però il risultato, la montagna ha partorito un topolino, no? Si può dire così. Cioè, tu parti da Guardiola, da Ancelotti, da ambizioni, da programmi, ma non che Pirlo adesso, io di poraccio, non è che poverino pure lui, non è che si può giudicare prima del lavoro, poi è tutto relativo. Abbiamo visto grandi allenatori fallire e magari giovani scommesse sbalordire. Però in questo caso c'era pure sta cosa della piattaforma. È successo un casino, cioè, sembrava un film dell'orrore. Cioè, non ci volevo credere.
7: Tu sei meglio di me perché hai giocato in grandi società, e quando succedono diciamo degli imprevisti o delle cose che non vanno bene o delle trattative che saltano per un motivo o per l'altro, ci si mette intorno a un tavolo. Cioè, non è detto che quando succede una cosa che non va bene se ne debbano andare tutti. Cioè, Malagò si mette a tavolino con Maldini e Leonardo.
1: Mimmo, però perdonami, tu ci insegni e fai questo mestiere da una vita, no? Siamo noi tre, dobbiamo andare. La prima mi faranno una domanda su Guardiola. Ma come rispondi tu su Guardiola? Come avresti risposto su Guardiola?
7: No, ma certo. Cioè, questo è evidente.
1: Ma vola, parli di Ancelotti, abbiamo ascoltato anche Ancelotti. Cioè, sono stati due cose che hanno
8: Stefano pensato. Ancelotti l'ha tirato fuori lui da solo. Nessuno gliel'aveva chiesto.
1: Ma ho capito, ma se noi dobbiamo almeno fare una strategia comunicativa, ti faranno 3-4 domande, magari non te le fanno, ma ti prepari. Cioè, non lo so, Mimmo, ho trovato clamoroso questo, è stato un autogol.
7: Su questo siamo d'accordo, dal punto di vista della comunicazione è stata fallimentare quella conferenza.
1: Ma non risponde,
7: però mi pare che
1: vai avanti.
7: Ecco, però mi pare che non riescono ad andare avanti, perché adesso c'è un muro. Cioè, evidentemente Malagò ha capito che c'è un muro, cioè che Maldini la federazione accetta Pirlo oppure Maldini se ne va. E anche questo, secondo me, è un errore di Maldini se dovesse succedere, perché non è che tu puoi pensare che tutto quello che chiedi tu venga fatto e accettato. Cioè, ci vuole un po' di elasticità mentale anche nel lavorare nel calcio, no? Cioè, è ovvio, uno punta sempre al massimo, però se al massimo non ci riesci, vai a prendere Pirlo, viene fuori sta cosa qua, prova anche un attimo a capire perché c'è stata questa sollevazione, prova magari a riflettere sul fatto che non è il caso, perché, come dicevi giustamente tu, qua stiamo parlando della nazionale, non stiamo parlando di un club. Cioè, questo è la cosa più grave di tutto questo, di quello che sta succedendo, è che questi comportamenti, che in assoluto sono criticabili se venissero fatti all'interno di un club, diventano inaccettabili quando si parla della nazionale.
0: Va bene, ragazzi, io mi devo fermare. Mimmo, grazie.
1: Ciao, grazie, Mimmo.
0: Grazie davvero per aver condiviso con noi il tuo pensiero. Grazie a Mimmo Cugini. Tra poco ripartiamo. Vi prometto che vi faccio ascoltare anche un po' di messaggi audio, la voce dei nostri radio e teleascoltatori, perché ci sono veramente tante cose. Torniamo tra poco.

0: Soggino, Mariana Gaè.
1: Rieccoci, Francesco Tringali,
2: ciao Francesco,
1: Stefano
2: ciao
1: Impallomeni. Tra poco facciamo anche un po' un giro sulle altre squadre, su due casi su tutti, perché a Cagliari c'è il caso Esposito e a Lecce c'è il caso Banda, tra l'altro, e tra poco ne parleremo. Però, come avevo promesso, ci sono tanti... Che cosa è successo? La Banda, ok. Abbiamo un po' di messaggi audio da farvi ascoltare, sentiamo la voce dei nostri ascoltatori e commentiamo se ce n'è bisogno. Prego Magliocca, prego.
3: Sì, buonasera. Buonasera. Ma il prima di mettersi dovrebbe essere proprio Malagò, ma non essendo attaccato alla poltrona, ma avendola incorporata, non lo farà mai.
1: Ok, andiamo, vai avanti, Andrea.
4: Buon pomeriggio a tutti. Fatto salvo il dovuto rispetto per il curriculum di Malagò, ma mi chiedo cosa c'entra Malagò con il calcio. La Federazione Italiana Gioco Calcio è l'acronimo, la FIGC, di chi deve rappresentare il calcio. E chi deve rappresentare il calcio, secondo me, deve essere un uomo di calcio, come chi rappresenta la Federazione del Tennis deve essere un uomo di tennis, e via via. Grazie.
1: Questo è un tuo pensiero, sì, giusto a metà, perché non sempre è così, il calcio è anche politica, è anche dialogo con forze politiche, tutti gli ultimi presidenti sono stati soprattutto politici prima e poi...

0: i vari messaggi scritti, però non sembra poter essere, non è mai stata un'opzione percorribile, perché ci continuate a chiedere, datemi una spiegazione per il quale non può essere Baldini. Non te la possiamo dare noi, la cosa che possiamo dirti noi è che non è stata mai presa realmente in considerazione. Prima di Malagò, prima di Maldini e anche ovviamente post questa situazione che stiamo vivendo. Altro audio e poi ci mette il punto Stefano, no? Andiamo avanti. Malagò in poco tempo ha fatto diversi errori, scrive Federico. Attenzione che a questo punto potrebbe rischiare anche lui la sfiducia. Io sono lontano in questo momento da questo pensiero, caro Stefano. Va bene, tanto poi ci torniamo perché ovviamente il focus è quello, l'approfondimento è quello. Alle 16 avremo anche un altro ospite su cui tornare sull'argomento. Perché, come ti preannunciavo prima, caro Stefano, andiamo in casa Cagliari perché è stato un weekend anche piuttosto movimentato. Facciamo il punto
1: Che è
0: insieme alla
1: successo?
0: nostra. Adesso ti dico, facciamo il punto con la nostra corrispondente Elena Cardi,
1: Ciao
0: direttamente
1: Elena.
0: da Cagliari. Ciao Elena, buon
2: Ciao
0: pomeriggio.
2: ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: È stata una domenica piuttosto movimentata, non spoilerò nulla, però che cosa sta succedendo in casa Cagliari con Pisacane protagonista, il DS Accardi e soprattutto Seba Esposito?
2: Ebbene sì, diciamo che questa domenica è stata tutt'altro che tranquilla, ci si aspettava di godere un po' il fresco di Temu, tutte le zone di
0: E
2: montagna, e
0: invece?
2: invece un po' di temperature sono salite anche lì, un po' come qua in Sardegna, ecco, perché a quanto pare c'è stato un po' di, diciamo, malumore proprio con Sebastiano Esposito, perché è arrivata una richiesta sul rinnovo di contratto che in realtà è in scadenza nel 2030, quindi diciamo che c'è anche del tempo per parlare del rinnovo di contratto e giustamente un po' gli animi si sono scaldati perché prima dell'allenamento c'è stata un po' una discussione tra Pisacane e appunto Sebastiano Esposito e il DS Accardi perché un po' non si capisce questa situazione, come mai adesso questo malumore da parte anche del ragazzo che si è allenato regolarmente col gruppo anche stamattina, quindi comunque per adesso sembra essere un po' tutto rientrato, però diciamo che ancora rimane questa sensazione un po' così, ecco, si aspettano un po' ci si aspetta un po' di conoscere novità, perché anche a quanto pare ci sono state tante chiamate sia al DS, al telefono del DS Accardi sia al telefono di Giulini, quindi vediamo un po' come si sviluppa la situazione, ecco.
0: Sì, ovviamente il contratto è lungo, si parla ovviamente di un adeguamento e soprattutto, cara Elena, di voci di mercato che si sarebbero, insomma, sarebbero aumentate intorno alla figura del calciatore che, insomma, è diventato un leader in questa squadra. E quindi tra un adeguamento che evidentemente il Cagliari non vuole dare, immaginiamo, e tra magari qualcuno che ha bussato alla porta, magari si è alzata la voce. Come spesso accade, ma molto spesso noi non lo vediamo, caro Stefano, qui invece c'è stato un bravissimo lavoro dei colleghi che
1: Però io mi
0: ha.
1: sono perso qualcosa, se non... Cosa è successo?
0: No, c'è stato questo video dove semplicemente i tre, poi semplicemente tra virgolette, discutevano
1: Ad alta voce.
0: animatamente, sì, su, quindi proprio si vedeva che era una conversazione anche piuttosto infuocata e sai, è esploso anche un po' questo caso Esposito, Elena, che riguarda probabilmente anche un po' l'adeguamento, vero, rispetto a quello che può essere anche il mercato intorno a questo calciatore.
2: Sì, a quanto pare diciamo che il primo argomento proprio di discussione è stato quello, il fatto che sia già stata fatta una richiesta sull'adeguamento del contratto e probabilmente anche su un prolungamento che, come vi dicevo, in realtà il contratto gli scade nel 2030 perché lui ha firmato un quinquennale quando è arrivato, quindi ancora c'è tempo anche per parlare di rinnovo. Però a quanto pare da parte anche del procuratore c'è stata una richiesta, forse anche perché appunto dal Napoli o da qualche altra squadra è arrivata qualche richiesta sul ragazzo. E Cagliari momentaneamente non ha parlato né di rinnovo né di adeguamento di contratto, quindi lì un po' gli animi si sono scaldati, ecco.
0: Ok. E per quanto riguarda invece Elena, come deve rinforzarsi il Cagliari? Quali sono i movimenti? E a prescindere dal caso Esposito, come sta preparando il Cagliari la nuova stagione?
2: Avete già visto sicuramente anche voi, c'è stato qualche arrivo di qualche giocatore, soprattutto centrocampisti, anche perché con la partenza di Gaetano diciamo che siamo tornati anche un po' a ricercare quello che è il ruolo del regista. È arrivato anche Winks, infatti, per dare una mano, è arrivato Fazzini, però probabilmente diciamo che uno dei reparti che ancora va toccato meglio l'attacco, perché con Pavoletti

0: che ormai giustamente anche per la sua età ci ha lasciati, e anche Esposito che è ancora al punto interrogativo, Luvumbo che è tornato al Mallorca, diciamo che l'attacco è un po' scoperto. Belotti purtroppo non è stato potuto essere reintegrato in squadra perché il ginocchio non ha risposto come ci si aspettava, quindi anche sul Gallo abbiamo dovuto fare altre scelte. Adesso sicuramente il reparto d'attacco è uno di quelli che andrà, su cui andrà messa più mano. Diciamo che il DS Cardi ha ancora un po' da lavorare, ecco, su questo fronte qua.
1: Ok, prossime tappe, prossime situazioni legate al Cagliari tra amichevoli, come ci si avvicina all'inizio del campionato?
0: Domani abbiamo un'altra amichevole sempre lì a Temu contro il Modena. Sarà la seconda da giocare nelle montagne lombarde, poi si volerà direttamente in Germania con l'Union Berlino il 2 e si torna qui qua in Sardegna invece con il trofeo di Giriva, il secondo trofeo di Giriva, si giocherà col Nizza l'8 di agosto, non proprio al fresco qua in Sardegna,
1: Certo.
0: però hanno deciso di giocare alle 18:30, tra l'altro un orario abbastanza scomodo proprio per le temperature. Però diciamo che sicuramente serviranno anche per tutte queste amichevoli, serviranno un po' per fare fiato. La prima l'hanno giocata con la Samp, è terminata 0-0. Si è vista comunque una squadra in fase di rodaggio, ovviamente, perché tra i nuovi acquisti, giocatori che sono rientrati dai prestiti come Prati e altri, che ovviamente devono anche magari riprendere un po', il ritmo gara e soprattutto devono rientrare un po' nei dettami di Pisacane, perché avendo passato mezza stagione o una stagione fuori, o qualcuno appunto proprio nuovo si deve proprio abituare al nuovo allenatore. Diciamo che la squadra si vedeva fosse un po' in fase di rodaggio, però pian pianino diciamo che Pisacane sta ridando un po' la sua impronta. Ha ricordato più volte che vuole ripercorrere un po' il percorso dell'anno scorso senza vivere nel passato, quindi sia la crescita come è successo l'anno scorso, senza però pensare troppo a quello che è stato l'anno passato. E ovviamente lui stesso spera di poter fare anche meglio rispetto a quanto visto nella passata stagione.
1: Ok, Elena, grazie, un abbraccio, buon lavoro, torneremo
2: Ciao
1: da te
2: Elena.
1: ovviamente più avanti. Grazie ad Elena
0: Grazie mille a
1: Cardi.
0: voi.
1: Prima di passare a Lecce però ci metti il punto, caro Stefano, su questo Cagliari, rispetto soprattutto alla figura di Pisacane, che abbiamo conosciuto lo scorso
2: Beh,
1: anno,
2: invece è
1: adesso
2: stato, sì.
1: si deve consacrare per questa
2: Ma
1: squadra
2: sai,
1: che
2: questa
1: ovviamente riparte
2: realtà,
1: dall'obiettivo
2: diciamo
1: salvezza.
2: così, diciamo, che non hanno pretese d'Europa, eccetera, bisogna identificarsi col lavoro dell'allenatore, che mi sembra molto preparato, ha fatto bene nella passata stagione e quindi tutte le aspettative e diciamo le riconferme passano dal suo lavoro. Adesso ci può essere anche una frizione, uno scambio di vedute, ci sta, caso Esposito potrebbe rientrare, ma anche nel caso in cui non dovesse rientrare, secondo me Pisacane è il
1: È
2: punto di riferimento.
1: centrale,
2: Sì.
1: centrale. C'è un altro caso invece, più sempre a sud, diciamo, del nostro stivale, perché c'è il caso Banda a Lecce. È stato un weekend dove non ci siamo fatti mancare niente, caro Stefano. Allora ne parliamo, tornando a disturbare direttamente da Lecce, Pierpaolo Verri. Ciao Pier,
2: Ciao
1: ben
2: Pierpaolo.
1: ritrovato. Anche lì
2: Ciao, buon
1: un
2: pomeriggio a
1: weekend
2: tutti.
1: piuttosto complicato. Che cosa è successo a Lecce?
2: Weekend piuttosto complicato, ma in realtà diciamo che l'inizio di settimana è piuttosto complicato, nel senso che ancora non c'è una soluzione rispetto alla querelle. Di più ci sono le dichiarazioni recenti di ieri di Stefano Trinchera, il direttore sportivo Trinchera, che sostanzialmente ha ribadito quello che raccontavamo un po' già da giorni, nel senso questa rottura totale tra Banda e Lecce, no? C'è stato questo comunicato piuttosto forte da parte del Lecce, dove fondamentalmente il club giallorosso ha rappresentato il fatto che Banda non si è presentato in ritiro, non si è presentato a raduno, non si è presentato in ritiro, inizialmente adducendo dei problemi burocratici. Poi chiaramente Lecce ha voluto vederci chiaro quando le giustificazioni del calciatore sono continuate, riservandogli anche, diciamo, azioni dal punto di vista disciplinare. Allo stato la situazione è che non si hanno notizie, Lecce non ha notizie di Lamek Bamba, nel senso il calciatore non si è presentato per svolgere le visite mediche qui in sede, non ha raggiunto la squadra in ritiro, non risultano comunicazioni ufficiali da parte del club, quindi allo stato attuale è ancora una fase di rottura e non sappiamo quali possono essere gli sviluppi da qui a breve.
1: Mamma mia, brutta, brutta situazione questa rispetto a Banna, che ha fatto pe perdere le sue tracce da Lecce. Per il resto facciamo anche con te un punto, caro Pierpaolo, rispetto al futuro che passa sia dalla preparazione di Francesco con il Lecce, ma anche dai rinforzi che la società deve garantirgli. Un problema in più è questo relativo a Banda e all'eventuale sostituto che aggiungono, oltre già i nomi che conosciamo sul mercato. Quali sono le priorità e cosa dobbiamo aspettarci?
2: Sì, sicuramente la priorità del Lecce sarà rinforzare l'attacco, perché già senza la situazione legata a Banda comunque le fasce di esterni d'attacco rivestivano, diciamo, carattere di priorità, ecco, sul mercato per il Lecce, a maggior ragione con la rottura con Banda, la potenziale futura uscita di Banda. Beh, il Lecce sicuramente dovrà rifare un po' il look agli esterni, aspettiamo almeno due nuovi ali a disposizione di Francesco, un altro centravanti, perché rispetto allo scorso anno è rimasto Stulic, ma chiaramente per fine prestito sono andati via Chiedira e Camarda, quindi sicuramente arriverà un altro numero 9, e arriverà un altro numero 9 che non sarà un semplice rincalzo, ma un calciatore che può giocarsi il posto da titolare con Stulic. Per il resto, fra difesa e centrocampo, dipende molto da quello che sarà poi un po' il mercato in uscita, no? Perché in difesa, ad esempio, c'è Thiago Gabriel, che oggi è un giocatore del Lecce, ma sappiamo che è al centro di molti discorsi di mercato. È chiaro che oggi il Lecce in difesa è al completo, ma se dovesse arrivare quell'offerta irrinunciabile per Thiago Gabriel, allora si aprirebbe, diciamo, anche la strada per un innesto al centro della retroguardia.
1: Bene, Pier, grazie. Torneremo da te per capire come si risolverà, insomma, questo caso
3: Banda
1: a Lecce. Ciao Pier, grazie.
3: Ciao,
1: buon
3: Pier.
1: Lavoro.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie. Stefano, allora, un'altra situazione che prima non abbiamo affrontato è relativa a quella di Camarda. Insomma, Camarda, doppietta al Celtic nel
3: Camarda mi piace come calciatore.
1: Un giocatore bravo. Rimane al Milan,
3: Ma insomma, perché non si può giocare. Potrebbe essere la risposta da rossonera a Pio Esposito. Certo, stanno su due, diciamo, evoluzioni diverse. Pio Esposito sta più avanti, però Camarda non è da sottovalutare, soprattutto da incoraggiare. Abbiamo sempre parlato dei talenti italiani, di quanto sia importante avere un'attenzione su questi ragazzi, e credo che Amorim, stato esplicito su Camarda, che merita attenzione, soprattutto, no? Un'attenzione particolare. Credo che sia un giocatore potenzialmente molto bravo. Ora, senza fare paragoni, scomodare, gioca in un club importante, il Milan, che poi, voglio dire, i tifosi si aspettano un pronto rilancio, una pronta risposta dopo aver fallito la qualificazione in Champions League, però Camarda può dare un contributo importante a questo Milan, secondo me.
1: C'è anche dall'altra parte invece del Naviglio i movimenti dell'Inter, con la priorità Romero, con un po' di situazioni che stanno emergendo per quanto riguarda l'Inter, che anche, insomma, si aspetta anche dalla società nerazzurra un bel impulso. C'è questo nome di Stones, che è svincolato dal Manchester City e che è un po' conteso anche dalla Juventus, che sta cercando un'eventuale alternativa a Bremer. Però, insomma, l'Inter continua a seguire Romero, che, insomma, è interessantissimo difensore.
3: Si tratta di un giocatore straordinario, affidabile. Sarebbe un grande colpo. Poi, tra l'altro, non è una sorpresa, no? Marotta, Ausilio ci hanno abituato nelle ultime stagioni di essere stati dei fuori classe nel prendere soprattutto giocatori svincolati, no? Parametro zero. Stones faceva riferimento a questo calciatore che può, diciamo, potrebbe garantire un'esperienza importante, può essere anche, voglio dire, no, l'ago della bilancia dal punto di vista proprio del riferimento, della mentalità, soprattutto se vuoi ben figurare in Europa. Quindi l'Inter basta poco, deve aggiungere qualcosina. Sono partiti diversi giocatori e soprattutto è partito Dumfries. Deve un po' orientarsi, no? Tra prime scelte e seconde, tra virgolette, seconde scelte. Poi dopo, nel calcio moderno, tra prima e seconda. Però alzare il livello, pareggiarlo e dare a Kivu le stesse possibilità, insomma, di scelta tra uno Stones, Romero, piuttosto che un Kanji, capito? Insomma, se dovessero arrivare questi due, poi più l'esterno, magari trovare una soluzione.
1: E l'esterno, diciamo, che studia Diouf
3: però sta rispondendo.
1: Oggi doppietta ieri, tra l'altro, il rimonte in amichevole.
3: Io credo molto che poi alla fine, d'assieme, ecco, il lavoro di team che, insomma, mi sarei aspettato all'inizio, almeno nei propositi a livello nazionale, nell'Inter c'è una struttura, c'è una condivisione, tutti vanno da una stessa parte, non è che sono slegati, no? Da questo punto di vista. Parlano di calcio e soprattutto si orientano su quello che serve, che deve servire a una squadra già forte, collaudata, alla quale manca qualche aggiunta, qualche, ecco, puntellare la rosa e individuare magari un titolare, se non a destra, al posto di Dumfries. Se non dovesse arrivare, secondo me l'Inter sarebbe ugualmente competitiva, almeno in Italia.
1: C'è anche...
3: per vincere lo scudetto.
1: C'è anche il tema legato alla Juventus. Prima Nick parlava del portiere, parlava di questo pressing, tra l'altro importante, che stanno facendo per Suzuki, che è balzato in testa alla classifica portieri come priorità della Paris, Juventus. Però. C'è anche il Paris Saint-Germain, che insomma cerca un nuovo portiere. E poi c'è la questione legata all'attacco, perché insomma tutto su Colomuani sembra avvicinarsi sempre
3: se
1: di più, giorno per giorno.
3: Questa suggestione zigzeghe, però mi sembra anche abbastanza. Però Colomuani mi sembra, ecco, che sia l'obiettivo dichiarato da tempo.
1: Secondo me vogliono fare Colomuani Pellegrino. Secondo me vogliono farli entrambi.
3: Con Ecator a Parma.
1: No. Con Ecator che potrebbe effettivamente
3: beh, insomma, Pellegrino Colomuani, qualcosa di diverso, caratteristiche differenti e soprattutto però, insomma, trovare un centravanti e un portiere prima che sia troppo tardi, perché Francesco, il discorso è che devi giocare l'Europa League, la devi onorare nel migliore dei modi, e poi soprattutto devi trovare una briglia importante per renderti conto di essere forte, più competitivo di quello che in realtà magari hai dimostrato di essere. Ora siamo nelle fasi iniziali, Spalletti secondo me non è soddisfatto, però è un grande professionista, lavorerà per migliorare questa squadra, poi non ti so dire adesso, Francesco, chi rimarrà, chi partirà e chi arriverà. Però se la Juve,
1: sì.
3: Cioè il portiere lo devi risolvere, il centravanti lo devi individuare, poi non è detto che con un numero uno, con un centravanti di primissimo livello, tu possa fare benissimo. Lo puoi fare anche alla maniera, cioè se dovesse arrivare un Pellegrino o un Colomuani, poi dipende dal lavoro di Spalletti sul campo. Però insomma, secondo me la Juve deve rinforzare la mediana, insomma, il centrocampo, deve arricchirlo di qualità, di quantità, di giocatori, di personalità, di carattere. Insomma, manca un po' una personalità differente in ogni settore del campo. In difesa manca una figura del genere, in mezzo al campo secondo me ne mancano due, e davanti uno determinato e che affidabile altrettanto. Quindi è una squadra tutta da ricostruire e ci vorrà del tempo, ci vorrà pazienza.
1: E visto che noi non ci nascondiamo, ma insomma rilanciamo, giustamente Guido ci fa notare, noi prima abbiamo fatto il prezzo di Castro, abbiamo fatto anche il prezzo di Leao in base a
3: abbiamo parlato di Juventus e le condoglianze a Luciano Spalletti, che ha perso la mamma è sempre la mamma, quindi un abbraccio.
1: Bravo, mi unisco anch'io e allargo ovviamente anche per quanto riguarda tutta la nostra redazione. Ti dicevo di Guido che insomma ci fa un po' i conti rispetto a quello che abbiamo detto di Castro e di Leao. Dice Castro 7 gol, 35 più 10 più il 10 della futura rivendita, aggiunge anche Dovbik per un totale di 50 milioni. Leao dice lo valutate 25/30. Ditemi che siete su Zelig, se no siamo da mani nei capelli. Guido ci scrive.
3: Ma magari fossimo almeno 2-3 risate in più. No, adesso a parte gli scherzi, insomma, rispetto alla sua opinione, sì.
1: No, è rispettabilissima, però presa, ognuno ha la propria valutazione su un calciatore. Bene, molto, molto puntuale, caro Magliocca. Allora, vogliamo ascoltare qualche audio che tra l'altro ci reintroduce nel discorso, insomma, che sta facendo da fil rouge al nostro pomeriggio, e non può essere diversamente.
3: Tirate fuori il nome del prossimo commissario tecnico della nazionale a breve,
1: Sì, dai. Sennò... dateci il vostro commissario tecnico. Togliamo però dalla lista Baldini, perché non può essere in questo momento Baldini.
4: Beltran.
1: Baldini,
3: perché,
1: Baldini non può essere in questo momento. Se dovesse rimanere l'attuale dirigenza, Palladino, Thiago Motta, Pioli, ho letto anche il nome di Vanoli. non guardarmi così, perché io ti devo soltanto riportare le cose.
3: Ma io
1: non me lo sto inventando. Ho letto anche il nome di Vanoni.
3: Che si sbrighi.
1: E poi, ovviamente, nel caso in cui dovesse cambiare anche la diligence, si potrebbe allargare il discorso sui vari Mancini, e quindi torniamo praticamente a un mese fa. Andri, aspetta un attimo, dai, vuoi farmi sentire qualcosa e poi ci fermiamo? Vai.
4: Buonasera, Antonio da Napoli. Hai detto giusto, scusami, il calcio è politica, detto, è quello il guaio del calcio, che il calcio è politica, quindi prima di tutto l'incompetenza da parte del ministro dello sport, che ha scelto Malagò, che non ci azzecca niente.
1: No, non è così.
4: E poi tutta la combriccola romana, con i presidenti, De Laurentiis, Lotito, è tutto quello.
1: Va bene, no, dobbiamo giustamente puntualizzare che non è stato, forse se c'è una persona che non lo ha scelto, è stato proprio il ministro dello sport Abodi. Il resto, insieme a tutta l'assemblea, sì, hanno scelto di mettere una figura manageriale molto molto importante, che però si è ritrovata da una situazione in cui, sai, sei sotto i riflettori soprattutto una volta ogni 4 anni, ad una situazione in cui sei sotto i riflettori ogni giorno, ogni mese, perché non è più ogni 4 anni col mondiale o con l'europeo. Soprattutto in questo momento sapeva che cosa sarebbe andato a fare, e forse caro Stefano proprio per questo ha scelto di affiancarsi a due figure che col calcio invece ci hanno sempre saputo fare.
3: Secondo me ha provato a fare questo discorso di innovazione, sì, non rivoluzione, quindi per dare anche una spinta a tutto il movimento ha individuato due figure, dandogli, ripeto, seguendo questo principio di delega non rappresentativo e simbolico ma sostanziale, cioè andate avanti, fatemi vedere, insomma, vi do tanta fiducia, però il risultato è stato, insomma, dal punto di vista, ci sono stati degli infortuni diplomatici, dialettici, e il caos poi ha investito tutti, e adesso nel breve periodo, come ha detto anche Malaga oggi, deve uscirne fuori, e credo che abbia le idee chiare per risolvere subito, prontamente, una cosa un po' antipatica da gestire, perché poi dopo, sai, il calcio c'ha un eco devastante, strepitoso, quindi...
1: Io vi riporto nuovamente, perché si fosse messo in collegamento solo adesso con noi, il nuovo CT arriverà a breve, ha detto Malagò all'esterno della Federcalcio. Chi dice che è stata fatta una pessima figura, lui risponde: bisogna vedere chi l'ha fatta. Torniamo su questo argomento tra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco.
0: Nell'ultima
1: Ciao
0: ora insieme a voi di Calciomercato e Ritiri. Salutiamo anche i telespettatori di Gol TV e salutiamo anche quelli di Netflix sul canale 61. Ripartiamo ovviamente dal discorso principale, quello che ci sta accompagnando ormai da giorni, ma soprattutto nell'ultima ora, dopo le parole di Giovanni Malagò, che uscendo dalla sede della Federcalcio ha detto il nuovo CT arriverà entro domani. Se Abodi parla di pessima figura, rispondo: bisogna vedere chi l'ha fatta questa brutta figura. Insomma, è importante quest'ultimo passaggio. Caro Stefano, ne parliamo insieme ad un ospite importantissimo, perché vado a dare il buon pomeriggio ad Antonello Valentini.
1: Ciao Antonello,
0: grazie per
2: ciao,
0: essere qui.
2: Ciao,
0: con noi.
2: Buongiorno. C'ho io una domanda per voi prima: ma avete licenziato Piccari?
1: Ancora no.
2: Non ancora.
1: Stiamo riflettendo.
0: Stiamo riflettendo perché aveva.
2: Anche voi state riflettendo.
1: Bisogna, sì, ti sì. Rispondo così: bisogna vedere chi lo farà.
0: esatto. Stiamo valutando,
1: no, a parte le battute,
0: l'abbiamo messo in ghiaccio e
1: Antonello, che ne pensi? Insomma, la situazione tua, la saggezza, ma, l'esperienza,
2: insomma,
1: le cose che...
2: Ma che ti devo dire?
1: Ma che
2: adesso...
1: sta succedendo?
2: Non avrei mai immaginato che la situazione si complicasse in questa maniera, onestamente. Adesso, ovviamente, come avete, io non sapevo di questa dichiarazione di poco fa di Malagò, perché sono fuori Roma, non ho letto le agenzie. Però è chiaro che il pallino ormai è nelle mani del presidente federale, è lui che deve decidere, se dire sì a Pirlo o se dire no a Pirlo. È chiaro che, conoscendo i personaggi, i caratteri, i temperamenti, le personalità, io penso che se venisse bloccato Pirlo, non per le sue, non solo per la sua inesperienza o per i pochi favori che ha ricevuto la sua indicazione, ma soprattutto per le sue, come dire, implicazioni con l'agenzia di scommesse russa, se venisse meno Pirlo, io...
1: No, ma Pirlo è fuori, Antonello.
2: Vabbè, questo lo vediamo. Io penso che...
1: Ancora quindi tu lasci una porta... No, questa è una notizia, perché lui ha detto non sarò più la...
2: Pirlo l'ha detto. Io penso che se Pirlo dovesse essere scartato definitivamente, penso che Mancini e Leonardo farebbero un passo indietro, e secondo me sarebbe però un errore, perché si può fare un progetto per la nazionale o per le nazionali o per il settore tecnico o per la scuola allenatori, che secondo me va ribaltata e rifondata, perché ormai è una fabbrica di diplomi e basta. Io penso che si possa fare lo stesso anche rinunciando a Pirlo commissario tecnico, però poi questo, ripeto, attiene al carattere, al temperamento, alle personalità di ciascuno, quindi è una decisione che poi passerà da Malagò a Maldini e a Leonardo, che avevano scelto Pirlo. Adesso vediamo. Io penso che abbiamo aspettato parecchio tempo, se aspettiamo altre 24-48 ore non succede niente, voglio dire. Io credo che Malagò abbia le spalle larghe per venire fuori da una situazione che si è oggettivamente ingarbugliata, si è complicata al di là delle aspettative sue, di Pirlo, di Maldini e di Leonardo, anche con delle connotazioni, come dire, parapolitiche, che è la cosa che mi piace di meno.
0: Prima hai detto, ti ho letto le parole di Malagò, ovvero l'ultimo passaggio che dice...
2: Malagò in questo momento sta partecipando al consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti a Piazzale Flaminio, perché aveva da tempo questo appuntamento per andare, come dire, a salutare e a conoscere il consiglio direttivo della Lega Dilettanti. Poi credo che nel pomeriggio abbia una riunione con i rappresentanti di tutte le componenti interne A, B, C, D, allenatori e calciatori. Vediamo che cosa viene fuori in serata. E domani c'è il consiglio federale, che dovrebbe finalmente sciogliere il nodo del CT.
0: No, vorrei approfondire anche quello che dicevi tu sul fatto che non sarebbe giusto adesso scaricare la colpa su i due manager, diciamo sulle due figure, perché quello che dicevo io prima, Antonello, è che noi eravamo qui una settimana fa a sentir parlare di un progetto lungo 7-8 anni, una settimana dopo rischiamo di ripartire da zero. Tu comunque, a prescindere, ti aspetti un passo indietro, o comunque ti piacerebbe comunque approfondire questo discorso, superare questo ostacolo e provare ad andare avanti con la scelta che è stata fatta sul direttore tecnico e il suo advisor?
2: A me piacerebbe questa seconda ipotesi, cioè che Malvini e Leonardo prendessero atto del no a Pirlo, ma non lasciassero il loro incarico, perché saranno ovviamente capacissimi di rilanciare, come dicevo prima, tutto il settore delle nazionali dal punto di vista tecnico. Adesso, onestamente, la voglio dire tutta, loro hanno parlato di un progetto a 8-10 anni, che io non so se ci sarò più, probabilmente no, ma mi sembra un lasso di tempo eccessivo per una federazione, una nazionale e un settore che hanno bisogno di un rilancio immediato. Non vi dimenticate che noi abbiamo tra fine settembre e metà novembre 6 partite della Nazionale A, non di poco conto, perché sono andate e ritorno con Francia, Belgio e Turchia per la Nations League. Quindi anche la Nazionale ha fretta di ripartire e di riconquistare il cuore dei tifosi. Cosa diversa può essere, però, ripeto, questo attiene alle sensibilità, ai temperamenti, ai caratteri delle persone. Cosa diversa potrebbe essere il progetto che riguarda il rilancio del calcio italiano, cominciando dal settore tecnico e dalla scuola allenatori, secondo me.
0: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi chiedere qualcosa ad Antonello? Così, insomma, perché adesso...
1: No, quello che non riesco a capire, Antonello, oggettivamente, insomma, oggettivamente per... no. Cioè, quello che non riesco a capire io è come mai Conte o Maldini o Mancini sarebbero delle scelte, insomma, voglio dire, non di genere. Perché Leonardo e Maldini... Adesso i nuovi nomi che si fanno il nome di Palladino, di Diego Motta, di chi?
0: Di Pioli.
1: Di Pioli, di Vanoli, ha detto.
0: Sì, anche.
1: Insomma, non so, cioè Conte, Mancini, che cosa, c'è un veto, non lo so, da una parte Malagò vorrebbe Mancini o Conte,
0: sì.
1: Più Mancini che Conte, da quello che,
0: quello che so, la mia sembra di capire.
1: E dall'altra parte invece no, Conte e Mancini... Cioè, non riesco a capire questa cosa qui che si sia creata.
2: Ma io infatti mi auguro che Maldini e Leonardo non si impuntino sulla loro terza scelta, peraltro, perché hanno provato con Guardiola, il quale ha detto sono onorato ma non me la sento. Hanno provato con Ancelotti, peraltro, apro e chiudo parentesi, allenatore sotto contratto di un altro nazionale. E ovviamente Ancelotti ha voluto confermare il suo impegno con la Federazione Brasiliana,
0: che non l'ha presa bene, giustamente.
2: Sono arrivati a Pirlo, ecco, io spero che non si impuntino su questo nome e non condizionino il loro lavoro alla direzione tecnico-sportiva della Federazione su Pirlo sì, Pirlo no, perché sarebbe francamente riduttivo e sarebbe un delitto, un peccato perdere due dirigenti, due progettisti, due architetti del calcio e del futuro come Maldini e Leonardo. Però ripeto per la terza volta, poi ognuno reagisce secondo il proprio istinto, le proprie sensibilità, la propria personalità, il proprio carattere.
1: Quindi saresti sorpreso se Leonardo e Maldini dessero le dimissioni?
2: Non sarei sorpreso, perché io li conosco abbastanza, conosco bene Maldini, meno Leonardo, non sarei sorpreso, mi dispiacerebbe, che è cosa diversa.
0: Invece rispetto a, perché molti ci scrivono e criticano anche un po' la strategia anche comunicativa, nel oltre al fatto di Ancelotti, che è un nome che nessuno aveva chiesto e che è stato tirato fuori in conferenza stampa, la strategia di confermare oppure andare dietro, flirtare, diciamo così, con Guardiola, diciamo far fare la bocca buona agli italiani, ai tanti tifosi italiani, e poi, no, sapendo che fosse stato comunque una cosa complicata e sapendo che il piano B sarebbe stato Pirlo, un altro che o vai, no, sul top o vai su un allenatore che non... Però come l'hai letta questo passaggio?
2: Ci hanno provato, è stato un tentativo generoso, se così si può dire, di prendere uno dei migliori allenatori del mondo. Detto questo, io l'ho già detto a questi microfoni nelle settimane scorse, personalmente ritengo che Guardiola, ottimo tecnico, non sia un allenatore adatto a una squadra nazionale, perché il suo calcio che alcuni piace, ad altri meno, il tiki taka e così dice e così via, ha bisogno di una intensità, Stefano lo sa meglio di me, ha bisogno di un'intensità, di un'applicazione quotidiana, mentre la nazionale si raduna in media ogni 45-50 giorni, qualche volta a distanza di mesi. Quindi francamente vedevo un po' complicato l'inserimento di Guardiola e delle sue teorie su una squadra nazionale, qualunque sia.
0: Ok. Va bene, che cosa, oltre a quello che ci hai raccontato Antonello, che cosa ti aspetti da questo momento in poi? Cioè, perché poi adesso stanno ovviamente si è incudine,
1: Antonello l'ho visto molto contrariato Malagò, molto arrabbiato.
2: Ma lo capisco, capisco, perché Malagò ha le spalle larghe, certamente, ha esperienza, ha capacità manageriali, probabilmente non si aspettava questa levata di scudi, un po' dell'opinione pubblica e in parte anche della politica, cosa, ripeto, che mi piace di meno. Però è chiaro che è intervenuto qualcosa, il problema dell'accordo con il provider di scommesse russo Fombet, che è poi anche il proprietario della squadra che attualmente Pirlo allena. Io mi sarei aspettato che la federazione magari avesse fatto prima tutte le verifiche, tutti gli accertamenti del caso.
1: Ma com'è possibile che sia sfuggita questo aspetto, questa cosa qui?
2: Stefano, che ti devo dire?
1: No, ma è cosa, ai tempi tuoi non succede.
0: No, ho fatto
1: una battuta. No, nel senso che era difficile, insomma, no, come fai a non sapere una cosa del genere?
0: No, spieghiamo anche una cosa, scusami Antonello, anche per chi ci ascolta. Come si lavora quando si sceglie un candidato?
1: Esatto. Okay.
2: Si fa una radiografia che non è solo tecnica. Non può essere solo tecnica,
1: esatto.
2: Si fa una radiografia di tutto, del personaggio, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue implicazioni. Non vi dimenticate che una cosa del genere, un po' diversa ma analoga, successe con Marcello Lippi, che
1: c'è,
2: era stato
1: Ventura,
2: previsto come direttore tecnico con Ventura allenatore, poi Ventura rimase solo perché Lippi, per non costringere
1: compatibilità
2: con figlio Davide, agente dei calciatori, la federazione in quel caso, eravamo all'epoca dei signori Tavecchio e Uva, si dimenticò che 15 giorni prima era stata la stessa federazione a fare una norma che prevedeva l'incompatibilità in casi di questo genere. Quindi può capitare e bisogna stare più attenti, secondo me.
0: Ok. E l'ultima cosa che ti chiedo è, visto che è capitato, è successo, le responsabilità, cioè è più un discorso di avete scelto male oppure avete scelto qualcosa senza verificare, o è più un problema di mi avete bocciato un nome con un pretesto che potrebbe essere
2: non è un pretesto. Io penso che anche gli uffici giuridici della federazione stiano esaminando o abbiano esaminato le implicazioni che riguardano il rapporto di Pirlo con, ripeto, l'agenzia di scommesse russa. Quindi c'è un'evoluzione del discorso. Quindi probabilmente, voglio dire, io voglio bene ad Andrea Pirlo, siamo stati tanti anni in nazionale, probabilmente anche Andrea ha sottovalutato questo aspetto, perché forse bisognava giocare d'anticipo e dire: signori, prima di venire allo scoperto, sappiate che io ho questo contratto, sono allenatore della squadra, il cui presidente è lo stesso proprietario della Fombet, ho mio figlio che, pur non essendo iscritto nel registro degli agenti, collabora con una grossa agenzia di procuratori. Cioè io avrei giocato d'anticipo, onestamente, avrei giocato d'anticipo, perché per quanto riguarda il figlio non c'è nessuna incompatibilità formale, perché non è iscritto all'albo, quindi questo sia chiaro. Però io avrei messo sul piatto tutte queste situazioni per valutare insieme a Leonardo e a Maldini prima di, come dire, di pubblicizzare la candidatura.
1: Corretto.
0: Ok. Antonello, ti ringrazio, dai, per averci dato il tuo commento.
2: Però la cosa più importante adesso è la nazionale, al di là degli uomini, al di là di questo di questi equivoci, di questi fraintendimenti. Ecco, pensiamo adesso in positivo, vediamo il bicchiere mezzo pieno, pensiamo a rilanciare la nazionale, perché abbiamo bisogno di una squadra che non solo ci porti ai prossimi europei, ai prossimi mondiali, ma di una squadra che riconquisti l'entusiasmo, il cuore, il calore del pubblico.
0: Però scusami, non ti ho chiesto una cosa, perché giustamente noi l'abbiamo superata.
2: Aia, pensavo fosse finita.
0: No, non è finita, Antonello.
2: No,
0: su Pirlo, se a prescindere da tutto, come vedevi questa scelta? Questa scelta che era oggettivamente è stata impopolare, e come l'avresti visto? Come
2: ma ti dico la verità, io ho detto dall'inizio, che quando si cominciò a parlare di Pirlo, che la nomina di Pirlo sarebbe stata una scommessa. Noi, secondo me, la federazione in questo momento non si può consentire di fare scommesse.
1: Okay. A proposito di scommesse.
2: Vabbè.
1: Ciao Antonello.
0: Interrogatorio finito. Grazie Antonello.
1: Un abbraccio.
2: Grazie a voi.
0: Ciao. Grazie. Grazie ad Antonello Valentini. Vicina l'intesa invece con la Fiorentina per Comuzzo, così come ci ha raccontato a inizio trasmissione Niccolò Ceccarini. Dunque Comuzzo al Torino. Si lavora ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. Comuzzo che insomma era in uscita e non era più nei piani di Fabio Grosso. Allora Andrea, mi fai ascoltare qualche altro messaggio audio, così insomma sentiamo ancora una volta la voce dei nostri ascoltatori, che vanno ovviamente in un unico senso. Prego Andrea, prego.
3: Buon pomeriggio a tutti, sono Rosario da Frattamaggiore. Appena sentito le dichiarazioni di Malagò sul fatto della brutta figura, e bisogna vedere chi l'abbia fatta. Diciamo che questo nuovo corso non parte con i migliori auspici, cioè soprattutto perché se poi effettivamente Maldini e Leonardo si dovessero dimettere dopo appena, penso, 10-15 giorni dall'inizio del loro incarico, diciamo che la situazione sarebbe ancora più disastrosa, al di là di tutto. Fermo restando che, al mio modestissimo avviso, ripeto, era nominare CT della nazionale Andrea Pirlo, onestamente era un errore, ma questa è una mia umilissima opinione e me ne assumo integralmente la responsabilità. Detto questo, io mi auguro che venga Conte. Una buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: Tutto sto giro per dire.
0: Sì,
1: tutto. No.
0: Vai.
1: No, dico, è condivisibile, fa tutto il giro per dire Conte, insomma, che è più con Conte o Mancini, credo che poi sia un po' questo, no? La maggior parte dell'opinione pubblica, dei tifosi, si sta orientando su questo. Io credo che ci sia stato anche il fronte del no verso Pirlo molto consistente, o no, ma Francesco?
0: No,
1: cioè nel senso che...
0: È quello che ho chiesto, cioè il fatto che però io rispetto... Allora, se tu mi dai Maldini, ok, io me lo prendo, sono contento, e se sono contento di Maldini,
1: certo,
0: non posso andare alla prima scelta impopolare. Non posso andargli contro la prima scelta impopolare.
1: Allora ha contribuito questa cosa del provider.
0: No, non lascia stare.
1: Sì,
0: parliamo
1: però
0: di Pirlo soltanto come allenatore.
1: Voglio dire, da parte di Maldini e Leonardo, se vedono in Pirlo una
0: possibilità. Quello dico.
1: Questo, però quello che ha detto, cioè, capisci? Guardiola hai fatto fare, capito?
0: La bocca buona,
1: dice Ancelotti, Guardiola, i migliori al mondo. È lì che non si è capito tanto. Poi la gente non è mica stupida, o no? Cioè, scusa, tu mi parli di Guardiola e poi mi porti Pirlo. Invece se magari...
0: Una via di mezzo.
1: No, se non avessi detto nulla là su Guardiola, magari uno si beccava Pirlo, nel senso. Ma insomma, poi è sorto anche questo elemento di disturbo, che è stato questa cosa qua della sua sponsorizzazione, che ha fatto poi deflagrare il tutto, ha fatto saltare il banco e la situazione è fuori controllo e va ripresa immediatamente. Ho visto un Malagò molto determinato e contrariato e sorpreso, stupito da tutto quello che è successo. Cioè secondo me, sai che è bella, perché tu dici no, ma io ho l'esperienza, ho visto di tutti. No, non si finisce mai di imparare. Cioè, questa la supera tutte. Quindi lui era veramente, quando è uscito oggi, abbiamo mandato in onda le sue dichiarazioni, era quasi disorientato. Cioè disorientato perché non se l'aspettava una cosa del genere.
0: Io non sono neanche convinto che quel messaggio, vediamo chi l'ha fatta la brutta figura,
1: vabbè, questa...
0: sia riferito proprio ai due.
1: Non lo so.
0: Io non ne sono convinto.
1: Non ne sei convinto?
0: Non sono convinto che siano loro i destinatari di quel messaggio.
1: E chi l'ha fatta, secondo te?
0: Non lo so.
1: Sono d'accordo, ma insomma, voglio dire, adesso
0: sono cose che giustamente noi sappiamo.
1: Se le cose si possono per il bene della nazionale, di tutti noi, del movimento, che insomma siamo a pezzi, ricordiamocelo sempre, dobbiamo rilanciarci tutti quanti insieme. Quindi voglio dire, non è che dobbiamo fare un attacco alla dirigenza, cioè, voglio dire, dobbiamo sostenerli, hanno fatto una cosa brutta, cioè no, sono partiti male, possiamo dire tutti quanti,
0: sì,
1: dai, non è che possiamo nasconderci, voglio dire, la gente si sta facendo quattro risate, dice ma che stanno combinando, loro devono accettare anche questi corticircuiti che ci sono stati, mediatici, di valutazioni, di tempi, di tempistiche, di quant'altro, insomma voglio dire, la gente ne frega poco chi è il direttore tecnico, vuole vedere chi è che allenerà la nazionale, è questo, noi siamo sto popolo qua, o no? Ma adesso il direttore tecnico è diventato una figura, diciamo, indispensabile, irrinunciabile. Sì, è importante, l'ha introdotta Malagò, però insomma qui siamo in attesa di sapere chi è il commissario tecnico della nazionale. Troppo tempo, oh, tra poco, tra un mese e mezzo si gioca.
4: Il nome di cui è Oronzo Canà.
0: E poi il fatto che lui dica lo annunceremo a breve, lo annunceremo
1: No, perché adesso
0: domani.
1: Ma lui è sensibile a queste cose qua, soprattutto anche
0: però com'è
1: mediatico.
0: Possibile annunciarlo
1: entro
0: domani?
1: È il re delle pubbliche relazioni e dei contenuti ed è uno competitivo che gioca pulito su questo, cioè lui ha dato questo principio di delega che non ha funzionato, è saltato per aria, capisci? Perché questa cosa del provider magari avrebbe dato l'ok a Pirlo, non so, capito, ma Francesco, è questo il
0: sicuramente
1: discorso.
0: Se non ci fosse stato questa cosa avrebbe dovuto dare l'ok.
1: Esatto, bravo.
0: Se non ci
1: poi
0: fosse
1: è saltata questa cosa qui, ha detto qual è il piano B? No, c'è piano B e piano B. Cioè lui avrebbe dato l'ok a Pirlo, però c'è stata questa cosa del provider russo, okay, di questa sponsorizzazione che ha fatto la differenza, l'ha fatto.
0: Però voglio condividere con te un'altra cosa, scusami. Se lui ci dice l'annuncio a breve entro domani.
1: No, lui...
0: Ma se non è. Lui dice annuncio a breve entro domani. C'è il titolo sulla Gazzetta. Ma se non è Pirlo, come facciamo a sapere entro domani il commissario tecnico?
1: Perché ci sono.
0: Lo capisci?
1: Perché. No, a questo punto adesso non te lo so dire. Però
0: no, immagino non mi devi dare una risposta, era più per condividere,
1: certo,
0: con
1: parlando
0: te questa cosa.
1: Io ti dico che allora parte tutto dalla condivisione, no? Dalla condivisione. Pirlo va bene. Salta Pirlo, se tu mi fai il nome di Pinco Pallo, no, io ti dico sono presidente federale, no. Allora non c'è più condivisione. Cioè, non è detto che questa condivisione, se tu dici una settimana fa c'è condivisione, tu pensi che ci sia. Dopo una settimana tu scopri che non c'è più questa condivisione. Oh, non succede nulla di male, eh? Cioè non è che sta scritto nei contratti che condivisione, non lo scrivi, c'è una condivisione su alcune cose, poi uno ragiona, c'ha dei ruoli, sono presidente federale, sono direttore tecnico, però non è possibile, anche se io ti do un principio di delega importante che può fare la differenza, la deve fare, oh, io sono sempre presidente federale, sono il primo presidente federale che non deciderà il commissario tecnico, però c'è un limite a tutto, se tu dopo Pirlo mi presenti X, e X non te lo faccio passare.
0: No.
1: E allora io ho Z, ma Z ce l'ho da 3 mesi. E tu mi dici che Z non è pronto per allenare la nazionale. Perché? C'è qualche problema? Parlatevi. Questo è condividere. O sbaglio?
0: Non è...
1: sono io che ti ho scelto. Se poi dopo tu alla fine pensi di essere tu il presidente, adesso sto immaginando, sto ipotizzando, per carità, tu pensi di andare oltre i poteri di un presidente federale che ti sta dando una grande fiducia, allora c'è qualcosa che non va, non c'è più condivisione, c'è unilateralità, cioè non c'è collaborazione, non è che io posso supinamente accettare un nome alternativo dopo Pirlo, no, questo non te lo lascio passare perché sono presidente federale, però ci avrei Z, da 2 mesi pronto, però perché non lo vuoi Z? Parlatevi. No, sai, non andavamo d'accordo quando giochiamo.
0: Quindi la condivisione, se parte
1: allora
0: condivisione, da uno, è condivisione.
1: Io
0: se
1: ti do,
0: parte
1: ti do,
0: dall'altro,
1: ti
0: è
1: do
0: giusta la non
1: un raggio d'azione, allungo la corda, ti faccio fare, poi dopo apro un attimo, scusa, sorpresa, possiamo condividere un pensiero? No, io ho X,
0: io scelgo questo.
1: No, oppure l'alternativa è questa. L'alternativa? No, tappa dell'albero, no, questa no. Adesso sto immaginando un discorso, sei d'accordo,
0: sì,
1: con me? Allora
0: seguendo.
1: La condivisione significa che non soltanto da una parte. Io ti avevo dato l'ok, poi è saltato questa cosa qua, poi e tu mi fai un nome che a me non piace. Posso avere il diritto di dire non mi piace? E perché se io propongo un nome tu mi dici di no? E allora non c'è più condivisione. Non c'è più condivisione. O se siamo d'accordo?
0: Siamo d'accordo, però questo rientra anche...
1: No!
0: Rientra anche nel problema e vuol dire che si deve arrivare ad un nome assolutamente condiviso.
1: Sì, ma che si sbriga, appunto, assolutamente sta diventando condiviso. Il teatro dell'assurdo, dai, anche del ridicolo.
5: Sei quindi, antipatico.
1: No, però, Claudio, non fare... Anche Bruce si è fatto il nome di Claudio Ranieri.
0: Sì, eh?
1: Come direttore tecnico.
0: Sì, oggi ho letto i nomi di...
1: Zola, Ranieri...
0: Albertini.
1: Bergomi.
0: Perché Bergomi?
1: Ma in caso di Maldini...
0: Sì, Chiellini. Allora, tutti Chiellini. Danno Chiellini, che però Chiellini ha un ruolo alla Juventus, quindi non è neanche
1: allora, guarda,
0: così semplice.
1: Allora, in caso... Facciamo così, perché così vai, gli ascoltatori li coinvolgiamo, i nostri telespettatori. In caso di dimissione di Maldini e Leonardo, io ci credo, sono d'accordo con te, ancora non ci credo
0: io
1: poco.
0: Io non ci credo.
1: Anch'io ci credo poco. Comunque, facciamo, okay. Ipotizziamo che mollino tutti e due, entrambi. Ciao, noi ce ne andiamo, non siamo d'accordo, è finito tutto. Benissimo. Allora, due combo. Chiellini Conte da una parte, Chiellini direttore tecnico e che Conte commissario tecnico.
0: Sì.
1: Dall'altra Ranieri o Zola direttore tecnico o l'Albertini della situazione, Albertini.
0: Io ti dico
1: Mancini.
0: Beppe Bergomi.
1: Benissimo. Allora Beppe Bergomi, Mancini, mi hai convinto, Chiellini Conte da una parte. Sono queste le due.
5: Sì, certo, se no non mi piava.
1: Ranieri. Chi era Ranieri? Ranieri abbiamo fatto, lo so, ho capito.
0: Chiellini.
1: Non lo so, eh?
0: Chiellini deve bussare alla porta della Juventus, toc toc, perché deve andare.
1: Vabbè, toc toc, ci provi. Capito. Giorgione, va là, si messe in azzurro e cose. Chiellini Conte.
0: Il nostro amico Paolo Paganini,
1: Bergomi Mancini,
0: questa è la cosa. Il nostro amico Paolo Paganini dice Chiellini Conte.
1: Chiellini Conte.
0: Però io vi dico una cosa, ma quanto ci si impiega ad aspettare che Chiellini si liberi dalla Juventus per andare a fare il direttore?
1: Ma se ti chiama la nazionale, l'Italia chiamò.
0: Ma passerà
1: l'Italia chiamò l'inno.
0: Ma passa un'altra
1: settimana. L'Italia chiamò Francesco, l'Italia chiamò.
0: Serve gente libera. Serve gente libera, non si può aspettare. Cioè,
1: ho
0: se
1: capito,
0: prima
1: ma
0: si deve
1: alla
0: fare
1: Juventus
0: il DT,
1: sono in 148 sono. Quanti dirigenti ci sono alla Juve? Quanti sono?
0: Tanti.
1: Voglio dire, non è che se Giorgione torna in nazionale dice no, vabbè no, sai, nazionale ci devo pensare. Magari dice di sì, magari dice di no.
0: Sì.
1: Però cioè, Beppe Bergomi mi è piaciuta.
0: Ti piace
1: Mancini,
0: Beppe Bergomi?
1: Beppe Bergomi, Mancini da una
0: sì,
1: parte.
0: Sì, sì.
1: Chielli,
0: sì.
1: La combo nerazzurra, possiamo definirla sì, così. Sì. E la combo bianconera Chiellini Conte.
0: Va bene. Discorso di Impallomeni impeccabile, ti scrive Guido. Grazie, torniamo tra poco. Ultimo approfondimento, ultimi messaggi e poi raffica di mercato in chiusura. Torniamo.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, qui le notizie arrivano, cambiano e sono tutte molto importanti. Tra poco insomma approfondiamo questa notizia, ve la leggo velocemente, poi ne parliamo insieme a Stefano, perché la Gazzetta dello Sport è uscita poco fa con una notizia: CT Azzurro, l'ultima idea è Thiago Motta, con lui potrebbero restare Maldini e Leonardo, i colloqui sono in corso. Tra poco lo approfondiamo.
1: Questa è una scelta che...
0: Tra poco lo approfondiamo, caro Stefano, perché dobbiamo fare anche
2: vergogna.
0: Un approfondimento. E torna il grande Thiago Motta, che tra l'altro è stato ultimo protagonista, come ultimo protagonista, insomma, di una bella panchina, una bella avventura prima della Juventus, proprio al Bologna. E di Bologna noi parliamo insieme a Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
3: Ciao Leonardo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Tra l'altro, evidentemente notizia infondata, nel senso che settimana scorsa si era parlato anche di un no da parte di Thiago Motta per la panchina dell'Italia. Evidentemente così non era. Ma il Bologna ha cambiato già due allenatori, perché adesso c'è Tedesco che si prepara alla missione Dovvik, caro Leonardo, perché riuscirà il buon Tedesco a rimettere in sesto un attaccante che a Roma ha lasciato pochissimo il segno, e soprattutto raccogliere l'eredità importante di uno come Castro? Ci racconti un po' le sensazioni di questa trattativa, Leonardo, fronte Bologna?
4: Staremo a vedere se riuscirà a metterlo in sesto. Sicuramente lo ha fortemente voluto, perché nel momento in cui si è aperto uno spiraglio per questa trattativa è stato il primo a muoversi, ha contattato Dobbik telefonicamente, lo ha convinto, perché su di lui c'era anche il Genoa e Dobbik non disdegnava quella soluzione perché avrebbe ritrovato Daniele De Rossi. Invece alla fine ha scelto il Bologna, è rientrato all'interno della trattativa con Santiago Castro, perché inizialmente erano due trattative slegate tra di loro, e invece alla fine è stato un pacchetto unico, quindi Castro passa alla Roma per 35 milioni di parte fissa e 2 di bonus. Si era parlato di 30 più 5, in realtà sono 35 di parte fissa e 2 di bonus, più il 10% della futura rivendita, mentre Dobbik in prestito con metà dell'ingaggio pagato dalla Roma, perché è un ingaggio troppo sostanzioso per il Bologna, che ha abbassato il monte ingaggi già nella scorsa stagione. Quest'anno si è anche ridimensionato sotto quel punto di vista senza le coppe, e ne sa qualcosa Riccardo Orsolini, che non ha ancora firmato il rinnovo, che comunque dovrebbe arrivare a breve. Grande mossa, perché sicuramente muove un po' il mercato del Bologna, che era in fase di stallo. Sappiamo che è un mercato autofinanziato quello del Bologna di questa sessione estiva di calciomercato, e quindi questi 35 milioni muovono un po' il mercato, innanzitutto perché il Bologna non dovrà necessariamente per il momento reinvestire quella somma su un attaccante, perché arriverà domani Dobbik per svolgere le visite mediche. E poi perché comunque quella cifra potrà essere reinvestita per altri reparti. Arriverà domani anche a Mondarein direttamente dall'Argentina. Ieri notte alle 22:15 italiane ha giocato la sua ultima partita con l'Estudiantes contro l'Independiente, ha giocato 90 minuti e domani svolgerà le visite mediche anche lui insieme a Dobbik al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldevole. Una curiosità su Mondarein: sarebbe extracomunitario, così come Alassan, che è arrivata la settimana scorsa, e così come Dominguez, ma ha già fatto partire le pratiche per ottenere la cittadinanza spagnola, così che poi non dovrebbe risultare giocatore extracomunitario e non andrebbe a riempire uno slot per il Bologna. A Mondarein, che arriva per 8,5 milioni, con anche qui il 10% sulla futura rivendita in favore delle Studiantes. E l'ultima notizia che vi do è a proposito di centrocampisti, quindi a Mondarein, che arriva a Bologna, non è del tutto chiusa rispetto all'ultima volta che ci eravamo sentiti la trattativa per il rinnovo di Remo Freuler. Sembrava molto vicino al Noem, quindi in Arabia. Su di lui si è fatto avanti anche il Sassuolo in questi ultimi giorni, ma non è escluso che Freuler possa clamorosamente tornare a Bologna. Bologna sta ancora attendendo una decisione, lui in questo momento è in vacanza post mondiale, ma diciamo che i contatti continuano tra Sassuolo e Di Vaio e l'entourage di Freuler, e non è impossibile ipotizzare un suo ritorno per un nuovo rinnovo di contratto. Freuler, che scioglierà le riserve non appena sarà tornato alle vacanze, torneranno invece dalle vacanze Eggem e Lucumi rispettivamente. Lucumi giovedì ed Eggem sabato, quindi la prossima settimana, o comunque la settimana corrente, Domenico Tedesco avrà tutti gli effettivi a disposizione, fatta eccezione per Holm, che ne avrà ancora per un'altra settimana di terapie, e Ravaglia, che è al momento da considerarsi fuori squadra perché non si è concretizzato ancora il suo trasferimento al Watford, perché il club inglese ha richiesto ulteriori visite mediche, ma non ha preso parte al ritiro a Valles, e domani presuppongo che non prenderà parte nemmeno al ritiro al ritrovo a Casteldevole.
0: Ho un'ultima cosa da chiederti, devo però andare un attimo prima da Stefano per chiederti come vedi questa nuova avventura di Dovbyk, che è tra l'altro reduce non solo da una negativa esperienza, più esperienze alla Roma, anche da un infortunio. Come lo vedi in questa nuova realtà come quella di Bologna?
1: Secondo me è un giocatore che ancora deve, Francesco, trasformare tutto il suo potenziale. Insomma, in Italia con la Roma ha avuto delle difficoltà, però non è stato così negativo. Ha bisogno, è un calciatore che ha bisogno del gioco di squadra. Cioè, lui a Girona fa benissimo perché era una squadra che faceva molto gioco, offensiva, soprattutto un 4-3-3 spregiudicato. Ha bisogno di collaborazione, di essere messo in condizione di battere a rete. Non ha grandi picchi, ecco, se tu devi dire Dobic mi risolve una partita da solo, difficile. La deve risolvere insieme alla squadra, con la squadra. E credo che possa essere in questo senso indiscutibile dal punto di vista dei numeri. Cioè, se lo metti in condizione, Dobic ti segna, ti fa tanti gol. E credo che poi Tedesco lo stimi, apprezzi le sue caratteristiche, soprattutto anche la bontà, no, della parte del giocatore che insomma, voglio dire, ha disponibilità, quindi ha voglia anche di rilanciarsi. Ha avuto anche dei problemi fisici alla Roma, Gasperini forse, insomma, voglio dire, non è l'attaccante ideale per Gasperini, però può esserlo per un'altra squadra, ecco, questo ti voglio dire.
0: Okay.
1: E quindi starà Tedesco trasformare e rendere Dobic efficace e importante in zona realizzativa, insomma, in area di rigore.
0: Leonardo, c'è un'ultima situazione legata a Lucumi, perché si aspetta l'offerta giusta per lasciarlo partire. Allora ti chiedo, qual è l'offerta che accontenterebbe il Bologna e qual è anche la prima scelta di un giocatore che è ambito da tante squadre e soprattutto dalla Juventus?
4: Allora, la posizione del Bologna è quella di cederlo a non meno di 25 milioni, ossia 3 in meno rispetto alla clausola che è scaduta il 15 luglio scorso. Preferibilmente all'estero, per un discorso di concorrenza, se così vogliamo dire, anche se poi Juventus e Bologna

0: nel momento in cui Lucumì giovedì farà ritorno a Casteldebole, inizieranno un po' ad intensificarsi secondo me i contatti per cederlo, perché sarebbe poi inutile allenare un giocatore e metterlo nelle condizioni di rientrare nel gruppo squadra o comunque entrare nei meccanismi di Domenico Tedesco per poi perderlo qualche settimana dopo. Quindi secondo me adesso si intensificheranno un po' i contatti per cedere Lucumì alla cifra che comunque il Bologna desidera, perché come ha detto settimana scorsa la di Fenucci, qualora non dovesse arrivare questa offerta non svaluterebbe il giocatore il Bologna, quindi piuttosto rischierebbe di tenerlo bloccato un altro anno a Bologna per poi perderlo a zero l'anno successivo.
1: Ok, Leonardo, grazie, appuntamento con te nei prossimi giorni, buon lavoro e come grazie. Sempre grazie ciao, per la collaborazione a Leonardo Nevischi. Allora, ho questa notizia da leggerti prima di andare tra poco anche alla alla raffica di mercato in chiusura. L'ultima idea è Thiago Motta, scrive la Gazzetta. Caro Stefano, con lui potrebbero restare Maldini e Leonardo. I colloqui sono in corso, esclusi Conte e Mancini. L'ex tecnico della Juve corrisponde all'identikit indicato da Maldini e Leonardo, di allenatore capace di lavorare con i giovani che conosce l'ambiente di Coverciano. Entro nel dettaglio, esclusi gli ex, meglio andare sul profilo giovane, moderno e futuribile, secondo la definizione di Maldini e Leonardo. Thiago Motta fa parte di questi identikit, conosce l'ambiente di Coverciano e soprattutto potrebbe mettere tutti d'accordo. Basterà? Lo vedremo. Di sicuro oggi Maldini e Leonardo hanno approcciato Malagò chiedendo spiegazioni per la rinuncia a Pirlo, con l'idea di poter lasciare i rispettivi incarichi. Una decisione che però, dopo una giornata di fitti colloqui telefonici, non è stata ancora ufficializzata, forse perché le parti sono al lavoro per provare a ricucire ed evitare una pessima figura, ovvero le parole di Abodi, che in questo momento non gioverebbe a nessuno.
2: Che dire, caro Francesco? Situazione molto difficile.
3: Hanno creato un casino.
2: Cioè, mi sembra di capire che Maldini e Leonardo non mollano la presa.
1: Quindi, no, secondo me in questo momento no, stanno trovando un punto d'incontro.
2: Le dimissioni noi non ci dimettiamo.
1: Oppure troviamo un punto d'incontro, un allenatore, no? Che ci metta d'accordo.
2: Sì, però siamo sempre lì, decideranno loro e non deciderà Malagò. Quindi siamo... Cioè, ricucire le parti è... Allora se tu vuoi cambiare totalmente li devi rimuovere e devi dire ci siamo sbagliati. Però hai fatto 4 anni di contratto a tutti e due, quindi...
1: Com'è Thiago Motta?
2: Va bene tutto. L'importante è che non ci siano tutte top. Cioè la top sembra essere peggio del buco qui. Insomma, devi essere convinto. Thiago Motta, sei convinto? Thiago Motta, che sia Thiago Motta. Poi siamo qui, valuteremo poi il lavoro di Thiago Motta. Meglio Thiago Motta, insomma, che Pirlo in un certo senso.
1: Ok. Quindi è più stuzzicante come...
2: Più stuzzicante, perché arrivarci dopo e non prima? È questo che non capisco, capito? Okay. Mi sembra di capire che Maldini e Leonardo stanno lì, giustamente, hanno un contratto e lo vogliono andare avanti.
1: Maglioca, cosa mi dai? Mi dai audio?
4: Ragazzi, buongiorno. Io spero solo che Maldini e Leonardo si dimettano, così liberano il nostro presidente Malagò da decidere in prima persona il nuovo allenatore, che sia Mancini o Conte, perché i tempi stringono, non abbiamo bisogno di esperimenti, almeno fino all'europeo, e poi si vedrà.
1: Si vede. Va bene, altro?
5: Sì, almeno l'Italia chiamò e speriamo che Giorgione affa la mandò. Grande Stefano, ci vorrebbe il meme del buon Emilio Fede, che figura di Flavio dalla Svezia.
1: No. Altro, Andre? Aspettiamo. Va bene, vediamo. Vai, puoi andare, vai.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao, grande.
6: Allora, ma vi rendete conto del buon Vlahovic? Parametro zero, non riesce a trovare una squadra. Qua l'unica possibilità è che Marco Piccari compri una squadra di calcio in questi giorni e lo prende lui. No, o Walter Tiktas, forse a spasso.
1: Questo è molto bello. Molto bello.
6: Ogni tanto essere troppo esosi non va bene. Dovrebbe imparare forse con il buon Dusan.
1: Marco Piccari lo prenderebbe in redazione Vlahovic se potesse. Sì, però è molto strano.

0: costa tanto, però costerebbe tanto.
1: Costa tanto, lo so, però anche Guardiola costava tanto, ma sarebbe stato un bel innesto, così Guardiola. Come Vlahovic a dare una mano a me e Petro sarebbe, sarebbe importante. No, a parte gli scherzi, Stefano, è veramente una questione, cioè è veramente il fatto che lui non trova squadra perché non vuole scendere dai 10 milioni?
0: No,
1: cioè,
0: adesso
1: lui davvero
0: secondo me
1: pensa
0: no.
1: che...
0: Adesso secondo me no. Cioè, trova, c'è una difficoltà oggettiva proprio nel trovare un club che lo vuole veramente, seriamente, concretamente. Certo, se abbassa le pretese economiche è più facile trovarlo per la gente, no?
1: Cioè, no, certo.
0: A quelle cifre, ma anche oppure, a 4 rischia oppure, di star fermo, cioè 4-5 è diventata anche una cifra importante,
1: sì, anche perché
0: sulla quale riflettere.
1: Non vorrei dirvi, ma siamo al 27 luglio ed è uno che si deve anche un po' mettere in sesto anche come preparazione.
0: Come no?
1: Non è che ha avuto il mondiale ed è in vacanza, è in vacanza da un mese, sarà pur lavorando, però è uno che anche a livello muscolare ha bisogno della preparazione.
0: Come
1: e
0: no?
1: Quindi tu stai prendendo un calciatore che in questo momento è fermo. Poi potrà anche lavorare da solo, ma resta comunque un giocatore fermo a cui dovrei dare comunque 7-8 milioni. Va bene, cosa facciamo, caro Maglio? Che facciamo? Altro audio? Sì, arriva audio, dai, così.
2: Salve,
1: scarichiamoli tutti e poi ci salutiamo.
2: Si sta parlando della nomina di Pirlo a commissario tecnico della nazionale.
1: Ma è di ieri questo forse.
0: Sì.
2: Tutto per distogliere attenzione dal vero problema è la vera nefandizia italiana. Il procedimento giudiziario e sportivo nei confronti della FC Inter. Tutta strategia di una zozza stampa e una zozza attività mediatica. Al popolo questo piace e al popolo questo voi date.
1: Noi. Ok. Vabbè. Abbiamo finito, Andri? Ce n'abbiamo altro? No? Finito? Dai, un altro, salutiamoci. Bellezza, no?
3: Ciao, tutto mercato web. Ma a me sembra un po' pelosa la cosa, perché Malagò ha voluto i nomi di Maldini e quindi anche Leonardo, che a mio modesto parere è ancora meglio di Maldini, e ha voluto queste figure d'altissimo livello. E però poi non gli ha lasciato scegliere Pirlo, perché se loro hanno scelto Pirlo vuol dire che hanno una certa idea, e quindi in modo peloso ha innescato questa manovra politica per scavare da dietro e impedire la scelta, e questo è sbagliatissimo, è viscido da parte di Malagò.
1: Punti di vista, dai, punti di vista vostri che noi raccogliamo, caro Stefano. Chissà domani come ci saluteremo qui alle 14. Commentando cosa? Vuoi farmi una previsione?
0: Beh,
1: noi domani saremo qui a commentare tra
0: nel primo
1: o
0: tardo
1: federale.
0: Pomeriggio sapremo, secondo me, il nome del nuovo commissario tecnico. Tu dici difficilissimo.
1: Difficilissimo. Io ti posso fare la previsione che domani saremo qui alle 14 con ancora in sella Maldini e Leonardo.
0: Sì, questo sì, però sapremo il nuovo commissario tecnico. Cioè, se sono in sella, voglio dire...
1: Ah, sì, in nottata dovrebbero chiudere. Però.
0: In nottata?
1: È in nottata dovrebbero chiudere.
4: Siccome non uso alcol,
1: ecco. ci vorrebbe Claudione. Va bene, Stefano, grazie
0: a te, a domani, ciao,
1: in
0: ciao
1: questo pomeriggio. Grazie ad Andrea Magliocca, Daniele Petroselli, TMV Radio Sport torna domani alle 14, ciao, grazie.
5: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico. Nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto, Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come ti posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo coinvolto, perché credevo era uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi, quasi paradossale.
0: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
1: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo, e chiaramente due persone intelligenti, capaci, e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo, il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo, competenze, un ritrovo federale. Insomma, era quella la cosa importante dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti. Poi uno per un motivo, uno per un altro, non si è portato a casa l'incarico. E da questi due mi passi a Pirlo, no, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio, come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri. Ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi, onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero, diciamo, presenti al di là del discorso politico.
0: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna in cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro è un bel colpo.
1: Diciamo un po' meglio per la Roma che
0: Certo,
1: per il Bologna,
0: certo.
1: però onestamente siamo proprio agli sgoccioli, eh? Siamo proprio in fondo, cioè nel senso, questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante, insomma, forte. Al momento, un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo, magari con questa venuta nuova in federazione, ci fosse un qualcosa che potesse, diciamo, dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti, diciamo, chirurgici. Il resto, onestamente, al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare, poco da commentare.
0: Eh sì, dicevi della Fiorentina che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina portato ovviamente da Paratici, ti intrigano questi acquisti della Fiorentina, Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.
1: Decisamente, decisamente anche perché oltre ad essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un, e io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria, però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi, sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, diciamo di chi faceva mercato gli altri anni, l'anno scorso, gli altri anni della Fiorentina, ma quest'anno si è visto poi te mi insegni che vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
0: E Ken, secondo te è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
1: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un Gattuso in campo, però Ken onestamente non l'anno scorso ma 2 anni fa ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre e quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle, se te guardi gli attaccanti dell'Inter fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con il nuovo allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta. Quindi un giocatore come Kane, secondo me, potrebbe andare al Como e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre. Però se rimane alla Fiorentina, credo che farà sicuramente bene.
0: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim, secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
1: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo, perlomeno, che vedo da parte dell'allenatore e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafa Leao, che probabilmente oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo, e quindi perlomeno c'è una linea. Poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza, per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia, mi sembra una persona preparata.
0: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
1: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente, ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore, devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore, e secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me è un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa la società, se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo, proteggere il giovane. Quindi, secondo me, potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il Mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, che non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani per poi tirarne fuori 4-5. Non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi, secondo me, la strada è quella di quella che sta facendo Amorim con Camara. Secondo me questa è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
0: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Soulé, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, è un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma, altrove avrebbe trovato molto più spazio.
1: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto perché lo vedo, cioè, è un giocatore che a volte diciamo, rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente un fenomeno e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza, la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono a mio avviso le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che ha sempre la palla attaccata al piede. Quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti, è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
0: E allora Gianluca, grazie mille come sempre per il tuo contributo, alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie altrettanto. Ciao Lorenzo.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo lunedì 27 luglio 2026. Il re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci, per instradarci verso questi 60 minuti dedicati al mondo della Serie C, che come le sue sorelle maggiori è assolutamente incentrata sul mercato, perché non mancano le ufficialità. Siamo già ad un paio di comunicati pubblicati dai club di terza serie in questa giornata, tra i più importanti ovviamente, ma c'è anche il campo, ci sono amichevoli precampionato, perché piano piano ci stiamo riavvicinando anche al calcio giocato. Vi ricordo che siamo in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, oltre che su tmvradio.com e tramite la nostra applicazione ufficiale potete seguirci ovunque voi siate. Vi ricordo anche il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Direi, Giorgio, abbiamo dato tutte le direttive, tutte le coordinate, te sei splendida forma, io meno, ma quello oramai chi ci conosce purtroppo si è abituato. Direi che possiamo iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, quindi ci colleghiamo con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina troviamo Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a te Luca, caloroso saluto a chi ci ascolta questa mattina.
1: Allora, Laerte, rientriamo in diretta con i nostri telespettatori, radioascoltatori, utenti, dopo un weekend di non di lavoro, perché non ci siamo fermati mai comunque, né come TMV Radio, né come Tutto C, né come Tutto Mercato Web, ma per raccontarle per iscritto le novità della Serie C, volendo fare un punto, faccio un po' il riassunto delle puntate precedenti, di quello che di più importante, più interessante è successo in questi due giorni.
2: Ma sicuramente è stato un weekend di amichevoli, una Serie C che mostra anche dei lati molto positivi, tra cui il Trento, che oggi forse è la squadra più in forma, e qualche problematica come l'Union Brescia, che dopo aver perso Gori perderà, mi auguro di no, ma credo a quello che si evince, per lungo tempo anche Valerio Crespi. C'è una Salernitana in difficoltà, perché il Guidonia con Vertainen ha aperto bene la stagione. Dunque parliamo di una Serie C che sta mostrando due volti. Secondo me oggi è presto per fare i primi bilanci, però è anche vero che si iniziano a vedere le lacune di un mercato che in alcuni casi è partito, in altri invece stenta a decollare.
1: Ufficialità che sono arrivate nel weekend anche per piazze decisamente importanti. Nella giornata di sabato mi viene da citarne essenzialmente due: le dimissioni dell'amministratore delegato Gazzoli dall'organigramma dello Spezia, niente di imprevedibile, insomma era diverso tempo che si stava parlando dell'uscita del dirigente dai quadri del club aquilotto. Il rinnovo, quindi la permanenza di Samuel Di Carmine a Livorno, qua diciamo che possiamo andare sul sicuro, nel senso non c'erano mai stati grandissimi dubbi, mi viene da dire, sulla permanenza del centravanti fiorentino all'Armando Picchi.
2: Sì, anche se c'erano state magari qualche frizione, ricordo a fine stagione, perché il rinnovo non è arrivato subito, ma insomma il Livorno lo conosciamo, è una piazza che comunque a volte si perde in un bicchiere d'acqua. Io mi auguro che il duo Lucarelli porti serenità, porti nuovo entusiasmo. Al momento la società si sta muovendo abbastanza bene perché è in arrivo anche Miguel Angel Martinez, dovrebbe firmare oggi. È una squadra che comunque ha una certa esperienza e credo ci siano le basi per riconfermare quanto di buono fatto l'anno scorso. E comunque non era scontato vivere un campionato alla fine convinturato abbastanza sereno, soprattutto nella seconda parte di stagione. Di Carmine è uno degli elementi più rappresentativi di questa squadra, è giusto che almeno quest'anno trascini il rinnovato gruppo.
1: Tra l'altro una conferma che è arrivata po a poche ore di distanza da quella di un altro giocatore come Diego Peralta, altro tassello di valore per Lucarelli. Anch'io sono molto incuriosito da questo tandem Lucarelli al timone del Livorno. Chissà che non possa essere davvero la scintilla che fa ritrovare il legame, che fa ritrovare serenità ad una piazza come quella labronica che non ha certo lesinato le critiche all'attuale proprietà, nonostante il ritorno dopo 4 anni di assenza nel calcio di Serie C. Ti coinvolgo sempre in tema mercato su un'altra ufficialità del weekend, ovvero quella del Bari, quella di Carlo Butic con contratto fino al giugno 29 con i Galletti, un innesto che senza dubbio ha le qualità per fare bene in Serie C. Ti chiedo le prime mosse del Bari, diciamo le mosse in questo mese di luglio, una volta sistemata la situazione di direttore generale, direttore sportivo, allenatore, se ti stanno convincendo.
2: Sì, a mio avviso credo che il Bari si stia muovendo bene, seppur con un pizzico di ritardo, non tanto per quelle che sono
1: Certo.
2: le mosse, ma per le ufficialità. Ecco, Butic era in pugno da diverso tempo, anche Tribuzzi ha un accordo di massima, ma è ancora all'Avellino e credo che la situazione non si risolverà prima dei prossimi giorni. È un Bari che comunque si sta muovendo bene, perché ora si ritrova un tandem d'attacco Guido Gomez, Carlo Butic di prima fascia. Non credo che sia la favorita per vincere il girone C, ma certo che si porta a casa due dei migliori realizzatori della passata stagione. Poteva esserci un terzo che era Parigi, che poi ovviamente non è riuscito ad accordarsi a casarsi ai Galletti, perché la valutazione di mercato è altissima. Ma fin qui, se la proprietà doveva dare delle risposte sul mercato, le sta dando, perché parliamo di acquisti a titolo oneroso e sono cifre che raramente si vedono in Serie C. Quindi c'è la volontà comunque di vivere un campionato da protagonisti. Poi ovviamente la rosa va completata, perché in difesa, a centrocampo ci sono diverse lacune. Credo che molto passerà dalla cessione di Torval, quindi si attendono sviluppi circa quel lato.
1: Ecco, sempre rimanendo sul tema delle big, in particolare del girone C, che impressione ti sta facendo? Stavo leggendo mentre stavi parlando le dichiarazioni del direttore sportivo del Catania, Fortunato Varrà, che parla dell'interesse nei confronti dell'ex Napoli Diego Demme, di Massimo Coda. Facciamo un punto su questi due nomi e in generale come ti sembra che si stia come stia progredendo il nuovo corso tecnico dell'Elefantino.
2: Ma il Catania, secondo me, vivrà una stagione di transizione, lo ha detto lo stesso Varrà, quindi ci sarà una squadra molto più giovane rispetto alle corazzate che erano state allestite, e questo secondo me è giusto, visto che negli ultimi anni parlavamo di budget molto importanti della categoria, che poi hanno un po' disatteso le aspettative. Varrà sta lavorando bene, i rigori può essere che, se messo nelle giuste condizioni con Longo, potrà fare la differenza. A quello che mi risulta, dovrebbero arrivare tre over, ma servono prima le uscite. Quindi Cicerelli è
1: Certo.
2: l'indiziato numero uno. E secondo me, oggi il Catania deve pensare veramente a costruire un progetto pluriennale da capo. Qualche elemento di spessore è arrivato, come anche Rinaldi, che a me non dispiace tra i pali. Ma credo che la piazza lo dovrà capire, perché poi giocare in un Massimino che magari non apprezza una squadra che secondo me dovrà mettere in conto qualche sconfitta in più rispetto all'anno scorso, beh, diventa complicato. Lungo è bravo a lavorare con quel che ha, Pagliaia, ad esempio, è uno di quei giocatori che ha valorizzato lo stesso Lungo. Non ho altissime aspettative, ma condivido, ecco, l'idea di ripartire da capo, perché anche l'anno scorso parlavamo di un roster che aveva tra sostituti e giocatori in campo veramente quasi due formazioni di altissimo livello, che comunque ha lasciato poi per una serie di vicissitudini, ovviamente, spazio, troppo spazio al Benevento.
1: Tra l'altro, guarda, mi viene da fare una considerazione. Nel recentissimo passato, seppur in un altro girone, due big, oramai ex big di Serie C come Padova e Vicenza hanno centrato la loro promozione, il loro ritorno in cadetteria nell'anno nel quale hanno fatto esattamente la stessa mossa che sta facendo il Catania. Quindi abbassare il budget, creare un nuovo gruppo, togliere qualche prima donna magari di troppo all'interno dello spogliatoio. 2 anni fa il Padova, l'anno con Andreoletti, l'anno scorso Vicenza con Fabio Gallo, che dopo i 2 anni con Stefano Vecchi aveva rinnovato, è andato via giocatori come Ronaldo, come Franco Ferrari, giusto per citarne un paio, e ha dominato il girone A. Diciamo, l'idea che il Catania possa perseguire lo stesso percorso mi viene istintiva, mi viene spontanea, chissà che non sia proprio una scelta strategica quella del direttore sportivo Varrà nel puntare sulle motivazioni di ragazzi di qualità, ma con giovani, quindi ancora con un percorso professionale da costruire, piuttosto che puntare su giocatori più affermati, più di nome, ma magari un po' più con la pancia piena, mi verrebbe da dire.
2: Sì, certo, poi il girone è diverso, nel senso che ovviamente Vicenza e
1: Certo.
2: Padova, come sarà quest'anno l'Unione Brescia, faranno un po' un discorso a parte. Per quanto riguarda ovviamente il Catania, si ritroverà contro corazzate importanti. Io poi in tutta questa serie di grandi piazze oggi vedo la Casertana favorita per assurdo, perché ha meno aspettative di una Salernitana, di un Bari, dello stesso Catania, ma si sta muovendo benissimo con solidità, degli esposti sta facendo un grandissimo lavoro, quindi questo magari spesso passa sotto traccia. Sicuramente ci sarà un percorso virtuoso, ma ci sono troppi nodi che ancora non vengono a capo, da Torre del Grifo ad alcune scelte che io fatico a comprendere, come anche l'idea di sacrificare un giocatore che è vero, è reduce da un grande infortunio, ma un ottimo giocatore della categoria come Emanuele Cicerelli. Vediamo, in questo momento direi che è un cantiere aperto e alcuni rumors poi contribuiscono a aumentare i dubbi, come la scelta di mettere in uscita tra le possibili uscite Quaini, che è un giocatore che secondo me in questi anni si è distinto per duttilità, ha fatto benissimo. Quindi vedremo. In questo momento, più che il Vicenza, mi sembra più una squadra che deve trovare un'identità. Ecco, fa fatico ad accostarla ad
1: Certo.
2: altre realtà del territorio.
1: Laerte, prima di salutarci, vedo due belle indiscrezioni di mercato su Tuttuci fresche fresche di stamani. Faccio un po' il punto su quelle, sulle novità per Alcione e Ostiamari.
2: Sì, sostanzialmente Raffaelli si prepara a ritornare all'Alcione Milano, e per quanto riguarda invece l'Ostiamare è in corso un dialogo intenso con il Pescara. C'è Tonin, c'è Cangiano, che sono le piste più importanti in questo momento. L'Ostiamare è una realtà che, pur essendo neopromossa, vuole investire tantissimo in questa prima annata tra i professionisti. Magari spesso non viene menzionata anche da noi addetti ai lavori, ma è una realtà che vuole muoversi con il piglio giusto, e Tonin rappresenta un grande obiettivo di mercato. Ma poi il Pescara, sappiamo, deve chiudere al più presto la lista dei 23 per rimuoversi in entrata, e ha tanti nomi in uscita, quindi prevedo un asse abbastanza caldo. Se non sarà questa settimana, la prossima sarà quella decisiva per vedere almeno un innesto per reparto in caso Ostiamare, che si sta muovendo magari un po' più a rilento, ma con oculatezza.
1: In un flash ad oggi, 27 luglio 2026, nel girone B, quale ti sembra la squadra da mettere in pole position nella graduatoria del campionato?
2: Ma io direi la Ravenna, dopo il percorso dell'anno scorso, non hanno smantellato la rosa, anzi la stanno rinforzando, quindi per ambizioni, per tutto quello che è stato il Ravenna l'anno scorso, per tutto quello che sta facendo quest'estate, Oggi è la realtà più pronta al grande salto, più anche delle retrocesse Reggiana e Pescara, ammesso che poi, così come lo Spezia, verranno inserite nel girone B, ma credo verosimilmente di sì.
1: Sono d'accordo con te. Laerte, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di tuttoc.com. Concedetemi veramente 30 secondi di tempo. Settimana scorsa non sono stato in conduzione perché ci tenevo a salutare di persona Luca. Esposito, il nostro amico, e non ho avuto modo di farlo. Lo faccio oggi e spero che presto tutta questa situazione si possa risolvere. Un paio di minuti di pausa e torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua versione di oggi, lunedì 27 luglio 2026. Nel continuare l'analisi di questo mese di mercato, questo mese di avvicinamento alla stagione, alla nuova stagione con le squadre che scendono in campo, ritiri precampionato, amichevoli e quant'altro, e il mercato che impatta, abbiamo il piacere di avere come ospite, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Mister Franco Lerda. Buongiorno, Mister.
1: Buongiorno a voi, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, mister, di averlo accettato. Parlavamo prima con il collega Laerte Salvini di TuttoC.com di questa scelta del Catania di ripartire con un progetto fatto con più giovani e meno, diciamo, nomi di grido rispetto agli ultimi 2 anni, alla strategia avuta dal club siciliano negli ultimi 2 anni di Serie C, dove di fatto anche la panchina era praticamente una squadra titolare in qualsiasi altra piazza di terza serie. Lungo ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i ragazzi. A me è tornato in mente che la stessa strategia l'hanno fatta il Padova 2 anni fa, il Vicenza lo scorso anno, quando poi hanno centrato la promozione in Serie B. Ora speriamo, auguriamo al Catania che succeda la stessa cosa, però il concetto è: forse servono in un campionato così complesso, così lungo come la Serie C, le motivazioni di qualche ragazzo che ancora deve arrivare, che ha ancora fame. Possono contare più rispetto al blasone, ai gradi già conquistati sul campo da qualche senatore. Mister? Giorgio, abbiamo perso il mister, io non lo sento. Dammi segnali di vita, Giorgio. Allora, intanto vabbè, ricordiamone ancora. È caduta la linea. Ok, 331-8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che siamo in diretta sul 61 del Digitale Terrestre, ma anche su tvradio.com e sulla nostra applicazione ufficiale. Vi leggo intanto una notizia, ovviamente di mercato, e la riprendiamo dalle colonne di tifo Cosenza, che parla di un rafforzato asse di mercato tra il Cosenza e il Cagliari. Fa un'analisi molto approfondita di tutti quelli che sono i giocatori coinvolti. Per esempio, si parla di Spingola, si parla di Pompei, di Cogoni, anche delle precedenti esperienze tipo Pintus e Kurfalidis, che sono giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Quindi ci sono assolutamente novità di mercato attese a breve per quanto riguarda il Cosenza direttamente dalla Sardegna, dal settore giovanile in particolare del club isolano. Notizia di mercato che riguarda anche il Vado, è un'indiscrezione che arriva da Nicolo Schira tramite il suo profilo X. Vado pesca in Serie B un elemento per rafforzare il proprio pacchetto difensivo. E lo pesca in casa della Sampdoria. Si tratta di Lorenzo Malanca, classe 2007, arriva con la formula del prestito. Ci sono delle dichiarazioni anche di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, per quanto riguarda il mercato. Ci arrivano dalle colonne del Corriere del Trento, che ha ben figurato nel triangolare con Sassuolo e Parma. Tabbiani fa un po' il punto senza nascondersi particolarmente sul mercato. Il regista è arrivato, adesso manca solo un centravanti. Per il resto la rosa è praticamente completa. Dopo l'infortunio di Giannotti, la società è intervenuta subito mettendomi a sua disposizione Garetto, e questo dimostra quanto sia attenta. Per il resto non abbiamo particolari problemi. Non è roba di poco conto. Chi dovrebbe essere ritornato in collegamento con noi, mister Franco Lerda. Mister, ci sente?
1: Sì, ci sono, vi sento bene, sì.
0: Ah, ok. Ok, perfetto, perfetto. L'abbiamo recuperata. No, le stavo chiedendo del nuovo corso del Catania, un Catania più giovane, con meno star, ma magari con più motivazioni proprio insite dentro dei ragazzi che hanno ancora fame di fare carriera, voglia di fare carriera. Ed è la stessa ricetta, ricordavo che 2 anni fa ha permesso al Padova, seppur in un altro girone, al Padova di centrare la promozione in Serie B, e lo stesso ha fatto il Vicenza lo scorso anno, dopo aver chiuso il biennio con Vecchi, mandando via tanti senatori e ripartendo con un nuovo profilo. Ecco, diciamo, come vede questo corso a Catania?
1: Ma io sono per una via di mezzo, nel senso che in piazze importanti dove c'è molta pressione non puoi solo fare una squadra di soli giovani, deve avere un giusto mix, e comunque anche in piazze dove la pressione c'è di meno, diciamo che l'equilibrio giusto è quello di avere un gruppo di giocatori che hanno grandi motivazioni, e quindi si presuppone che i giovani le abbiano di più, e con un altro tanto numero sufficiente di persone mature e capaci di trascinare questi giovani, ma con lo stesso che abbiano entusiasmo e che abbiano la capacità di far crescere questi più giovani. Ecco, questo io dico che per vincere un campionato di Serie C ci vuole il giusto equilibrio. Non sempre lo si può creare questo, però almeno teoricamente, almeno di partenza, uno se lo dovrebbe imporre, ecco.
0: No, assolutamente, assolutamente, anche perché poi il campionato di Serie C ha delle complessità al suo interno che, se non si conoscono, rischiano di essere delle brutte sabbie mobili da superare. Quindi sicuramente una quantità di esperienza del torneo è assolutamente d'obbligo. Il Giro C quest'anno, come lo scorso anno, è una sorta di, ancora ricordiamo, devono essere ufficializzati, verranno ufficializzati dopodomani i gironi, con la riammissione del Foggia al posto della purtroppo oramai scomparsa Ternana. Un girone estremamente competitivo. Secondo lei, in questo caso, con un Catania che sta rivoluzionando, con un Bari che torna in C dopo tanti anni, ma che comunque deve completamente rifare non solo i quadri dirigenziali, quelli li ha già fatti, ma anche la rosa, che squadre tipo la Casertana, la Salernitana, che hanno sicuramente più esperienza del Giro C e delle sue difficoltà, possano vivere una stagione da protagonista? Tra l'altro la Salernitana ha anche confermato sia il tecnico Cosmi che il direttore sportivo Fagiano rispetto alla passata stagione.
1: Ma sì, la Salernitana è una piazza, è la piazza assieme a Catania e Bari, quella che deve puntare a vincere per potenzialità societarie e per potenzialità della piazza, questo è fior di dubbio. In più, come hai detto te, ha mantenuto lo stesso allenatore, lo stesso direttore sportivo, e quindi sicuramente la Salernitana sarà una delle candidate, sicuramente. Poi, sai, il Bari viene da una brutta retrocessione, quindi quando retrocedi, parlo per esperienza, non è mai semplice subito mentalizzarsi su un campionato così difficile, e ci può stare che anche inconsciamente uno lo possa prendere un po' sotto gamba, e quindi questo è il pericolo maggiore. Però diciamo che queste tre piazze, mi viene difficile pensare che tutte e tre, o per un motivo o per l'altro, possano non essere, diciamo, in assoluto le principali candidati. Mi viene difficile pensare che tutte e tre falliscano. Poi ci sono piazze di, tra virgolette, di seconda fascia, ma che hanno fatto bene l'anno scorso e possono riconfermarsi. Non dimenticherei anche Cosenza, che nonostante abbia fatto, come dire, abbia problemi grossi in società e giochi in trasferta, però è sempre un organico da non sottovalutare. Quindi Casertana, Cosenza, queste piazze qua mantenute in considerazione, secondo me.
0: Ecco, come dimostra ha dimostrato il Giro C anche lo scorso anno, nei 2 anni precedenti, anche in realtà tipo Cerignola, come Monopoli, come lo stesso Casarano, seppur con possibilità minori, ma con le idee, con la comprensione del calcio di Serie C hanno avuto modo di fare strada. Stavo riflettendo che quest'anno anche il girone B non è niente male, perché tre delle quattro retrocesse dalla B, e mi riferisco a Reggiana Spezia e Pescara, a meno di situazioni clamorose, andranno tutte e tre nel girone B. Ricordiamo, non c'è più l'Arezzo, non c'è più l'Ascoli, ma rimane un girone bello tosto. C'è Livorno, c'è San Benedetto, c'è Perugia, c'è il Ravenna, chiamato a riconfermarsi dopo la passata stagione. Forse il girone un pochino più, non so che terminologia usare, un pochino più lineare, diciamo così, mi sembra essere il girone A, dove c'è l'Union Brescia lassù e poi tutte le altre un po' destinate a rincorrere.
1: Sì, sono d'accordo, sì, ma diciamo che è un po' sulla falsariga dell'anno scorso. Il girone A è quello lì, l'anno scorso c'era il Vicenza e c'era il Brescia che veniva da una ricostruzione per il passaggio di proprietà e quant'altro, e quindi Vicenza non ha avuto realmente, diciamo, no, squadre, in primis Cittadella che retrocedeva, che non ha saputo, come dire, subito capire diciamo le difficoltà del girone C, perché veniva da tantissimi campionati a grandissimi livelli in Serie B e si era un po' dimenticato di tutto questo. Io direi che quest'anno, con l'esperienza maturata e soprattutto col direttore sportivo che è Marchetti, che è molto bravo, è uno che conosce molto bene l'ambiente e le categorie, e quindi quest'anno Cittadella farà un altro tipo di campionato, secondo me. Però, come hai detto te, dietro l'Union Brescia, a parte Cittadella, non vedo altre situazioni che possono avere, diciamo, quella forza di mantenere certi ritmi, ecco. Mentre invece il girone B, direi che già l'anno scorso, con le due squadre che poi hanno vinto, Ascoli e Arezzo, quest'anno è stato rimpiazzato da piazze all'altezza, insomma, piazze importantissime come Reggio, come Spezia, la stessa Pescara. Quindi il girone B continuerà ad essere, forse lo è ancora di più quest'anno, dove ci sarà bagarre, se i gironi saranno questi qua, come sembra, ecco. E i gironi C, come vi ho detto, sempre al solito, insomma, l'unico che continua a essere un po' così, forse un po' meno rispetto a anni passati, è il girone A. Per il resto gli altri sono due gironi molto tosti ed equilibrati, con piazze, con tante piazze che possono andare a vincere.
0: E tra l'altro con quest'anno, con società neopromosse, magari anche non particolarmente di nome, ma con potenzialità economiche, mi riferisco in particolare al girone B, penso all'Ostia Mare, in grado di alzare ulteriormente l'asticella in un girone che comunque negli ultimi anni ha anche regalato spesso e volentieri due delle quattro promozioni in Serie B. Quindi ci sarà bagar vera, ecco. Chiudo il ragionamento su, abbiamo citato le quattro retrocesse dalla Serie B, prima parlando del Bari aveva parlato di un errore da non fare, ovvero quello di sottovalutare il cambio di categoria, nel senso, arrivo da una categoria superiore, questa la faccio, diciamo, la prendo di tacco. Nella quotidianità, anche per un allenatore con chi riveste il suo ruolo, è questa la priorità, o da tecnico sul campo ci si concentra su altro?
1: Tutte e due, nel senso che uno si concentra sul campo, cerca di creare un gruppo forte, un'identità forte, uno spirito giusto, non tralasciando l'altra parte, cioè quando si retrocede, ti parlo per esperienza, dopo due retrocessioni fatte dal Crotone, la squadra era rivoluzionata, però comunque c'era nell'aria, c'era nell'ambiente, c'erano i tifosi, nei giornalisti, nella stampa, questa sorta di, come dire, siamo tornati in C, ma noi la C è di passaggio per noi. È una cosa inconscia e anche non tanto inconscia, perché comunque due anni prima giocavi a San Siro, giocavi all'Olimpico a Roma e poi hai fatto la Serie B e sei retrocesso, quindi un po' di presunzione inconscia ce l'hai, e allora tu ti devi come dire, subito cementare in questa tipologia per cercare di far capire a tutto l'ambiente, non solo ai calciatori, che comunque se non si affrontano le partite nel giusto modo si va incontro brutte sorprese, insomma. E quindi noi non successe, perché noi facciamo un campionato importantissimo, siamo partiti fortissimo, però incontrammo una squadra che fece tutti i record, che fu Catanzaro, che poi con quel gruppo lì confermò, sì, anche gli anni dopo di sfiorare la Serie A. Però il pericolo è quello lì, squadre come il Bari, che sono piazze che gli sta stretta la Serie B, dopo tanti anni di Serie B scendi in C e devi subito mentalizzarti, devi subito metterti con umiltà, perché affronti delle squadre che fanno la partita della vita contro di te, vai a giocare in campi difficili, magari un po' più stretti, magari sintetici, magari difficili anche dal punto di vista proprio ambientale, e quindi devi essere pronto non solo a giocare, diciamo, di fioretto, ma essere pronto a

0: Franco Lerda, vi ricordo il 331 8200213 per i vostri messaggi su WhatsApp. In conclusione di fascia dico al nostro buon Re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato per i nostri ascoltatori, ovvero il post partita, le parole post gara di Roberto Buscaglia, tecnico della San Benedettese, che ha analizzato l'amichevole andata in scena ieri contro l'Avellino. Vittoria netta dell'Avellino, se non ricordo male, 5-0, ma prime indicazioni comunque positive anche per la formazione rossoblu. Ce lo sentiamo, 2 minuti di pausa e poi torniamo con l'ultima parte della trasmissione.
1: Seconda cosa, una mezz'oretta, fatto un primo all'inizio, ha letto un po' il gioco così. E poi forse un po' troppo leggero.
2: No, il valore di segretario in una prima partita fatta con una squadra più forte, nettamente più forte, tecnicamente, di grande qualità, con giocatori importanti. Però non abbiamo fatto la nostra parte, la cosa importante per noi era mettere minuti sulle gambe e abbiamo fatto da giocare tantissimi ragazzi giovani e abbiamo avuto qualche acciacco naturalmente che si ha il ritiro soprattutto nei primi giorni, nei primi 7 giorni. Per la squadra nel primo tempo è piaciuta tantissimo, loro hanno messo tanta qualità e quando comincia a subire un po' di stanchezza è normale che si facciano tanti errori. Noi abbiamo regalato 3 gol dei 5, lo sono stati regalati e succede. Abbiamo avuto l'opportunità anche di segnare, non siamo riusciti, però ripeto, oggi la cosa importante era mettere uno sulle gambe, ma soprattutto la conoscenza anche tra i vecchi e i nuovi, che per noi diventa molto importante, soprattutto in questo periodo.
1: Gigi Tuniac e
2: Tugno.
1: Tugno, perché non c'era?
2: No, Gigli ha avuto un piccolissimo affaticamento 2 o 3 giorni fa, tutto uguale al tendine,
1: Ah.
2: e purtroppo è 2 giorni che ha la febbre
1: Ah, ecco.
2: e quindi oggi non l'abbiamo voluto rischiare.
3: Buonasera, ben
2: Buonasera.
3: trovato. Come dice lei, il calcio estivo non è veritiero, però ci sono i carichi di lavoro. E a tratti ho visto che la Samp ha tenuto anche bene l'Avellino, nonostante la differenza di categoria, però poi alla fine il risultato non conta. L'importante è che lei abbia preso le giuste, diciamo, opportunità, perché c'è da affrontare un campionato importante e giustamente ha dei nuovi da inserire con quelli che già aveva. Che ne ha si è fatta di questa partita? Perché chiaramente sapeva che affrontava la squadra sulla carta superiore della Samp.
2: Guardi, premettiamo una cosa importante, a me non piace perdere, e soprattutto non piace perdere 5-0 in casa, quindi questo mettiamo da parte, ma ci sta, ci può stare, perché ripeto, come ho detto prima, è una partita di precampionato, la nostra prima vera partita. Abbiamo voluto affrontare una squadra forte perché voglio anche che i ragazzi si rendano conto di cosa andremo ad affrontare, forse non affronteremo mai una squadra forte come l'Avellino. Oppure come Frosinone che affronteremo tra qualche giorno, però voglio che partano dal difficile per poi andare, tra virgolette, dico molto tra virgolette, al facile. E quindi ho voluto proprio mettere in grande difficoltà la squadra, una cosa a cui tenevo tantissimo. E vi dico la verità, la squadra ha retto, nonostante, ripeto, le assenze, ma ha retto bene perché comunque dietro primo tempo abbiamo retto bene, abbiamo anche avuto la nostra buona occasione con Maranzino, la squadra ha cercato di giocare, abbiamo fatto tanti errori, ma dettati dalla stanchezza, dalla non brillantezza, anche dal punto di vista muscolare, quindi ripeto, poi il secondo tempo loro hanno messo in campo, non so se avete visto che hanno messo in campo loro, noi abbiamo dovuto fare di necessità virtù perché abbiamo dovuto cambiare per forza alcuni giocatori che comunque erano molto stanche e anche loro hanno avuto qualche problema e abbiamo cambiato con giocatori, ripeto, di prospettiva, molto giovani, che sicuramente faranno bene, però la differenza si è vista, la verità è questa, abbiamo, ripeto, commesso tanti errori, però sono abbastanza tranquillo.
4: Buonasera, mister Balestra, no, Rivera. E su Cutrone in realtà mi ha in parte risposto, però le volevo comunque chiedere a che punto fosse poi la sua eventuale uscita e visto che per quanto riguarda Eusebio abbiamo sentito l'opinione del direttore, ma non la sua. Ci spiega dove nasce la prima capitano.
2: Ma le uniche
4: Grazie.
2: uscite che Cutrone può fare sono quelle della linea di rigore. Palla alta e lui esce. L'unica che può fare è quella. Altre uscite non ce ne sono.
4: No, lasciamo bene.
2: Le invenzioni giornalistiche a me non mi interessano. Non mi interessano. Quindi non

0: Chi vi abbia dato questa notizia sicuramente non uscite da noi, e se non esce da noi non può essere veritiera, quindi avete preso una bufala grossa, grossa, grossa, perché oggi era importante parlare della partita contro Avellino, invece c'era un titolone grandissimo di su Cultural. Boh, mi spiegate dopo chi ve l'ha detto questa cosa. Eusebi, cosa?
1: No, la sua opinione, visto che lei è una cosa
0: Ma su cosa? Non ho capito.
1: sull'addio di Eusebi.
0: Un giocatore che dal punto di vista non rientrava più nei piani societari, nei piani tecnici. Stop, non si deve spiegare l'uscita di un giocatore, si spiega l'entrata di un giocatore, non l'uscita. Se voi volete spiegare l'uscita, parlate con lui. Con noi no, perché noi non dobbiamo spiegare l'uscita di Eusebi. Escono centinaia e centinaia di giocatori ogni anno. Uno può solo ringraziare Eusebi per quello che ha fatto. Per come si è speso l'anno scorso, l'ho conosciuto l'anno scorso 3 mesi e lo ringrazio perché ha dato tanto, però il calcio va così. Alla fine uno tira la somma e dice dobbiamo andare avanti, dobbiamo progredire e si fanno delle scelte, a volte anche dure, durissime. Io le ho fatte le mie spese, però nel calcio funziona così e ci si deve lasciare sempre con un buon ricordo, con una buona amicizia, perché poi alla fine magari nel calcio ti rincontri. E secondo me è un mese che si parla di Eusebio, secondo me senza senso. Vi dico la mia? Lo avete anche ridicolizzato il ragazzo, secondo me. È diventata una situazione molto patetica, per quanto mi riguarda. Non sto giudicando, però è diventata patetica. Perché si sta parlando di un giocatore che ha fatto 2 anni qua, non lo ringrazia, pagato naturalmente la parte. È un giocatore importante, che però poi si fanno delle scelte. Però non si può parlare un mese di un giocatore. Con tutto il rispetto per Umberto, ripeto, che ci ha dato una grande mano l'anno scorso. Con tutto il rispetto per l'uomo e per il giocatore, non smetterò mai di dirlo. Però secondo me si sta ridicolizzando secondo me anche il giocatore.
2: Quanti nuovi innesti?
3: Aspetta, vai.
2: Ah, scusate.
4: Buonasera, mister. Benedetto Marinaggi, verso il Carlino. Due domande. La prima, dove intervenire dopo questa amichevole, secondo lei, dove c'è da focalizzare maggiormente l'attenzione? E la seconda, qual è il programma fino al primo agosto, fin quando non si torna da Sarnano? Grazie.

0: terza ed ultima parte di A Tutta Cina, la sua versione di lunedì 27 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Re Giorgio Sorani in cabina di regia per quest'ultima parte dei soliti 60 minuti dedicati al mondo della terza serie. Non potevamo non chiudere in bellezza e quindi saluto e ringrazio Luca Chiarini del giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno.
0: Come stai? Off topic, doveroso. Tutto a posto? Sei già tornato alle ferie? Tutto bene? Bello rilassato,
1: No,
0: immagino.
1: allora, beh, sì, sto abbastanza bene, abbastanza stanco, le ferie non le abbiamo ancora fatte, ma sono all'orizzonte, quindi questo ci dà la carica in qualche modo. Ti dico che però è sempre un piacere risentirti e risentirvi.
0: Grande. Grazie, grazie, vecchio cuore TMV, mi verrebbe da dire Luca Chiarini, vecchio cuore TMV, e quindi con lui affrontiamo, diciamo, un fine di luglio per l'Union Brescia che poteva essere migliore, mi verrebbe da dire quasi un eufemismo, perché insomma, prima la situazione di Gori e non è un infortunio di poco conto. Poi il comunicato su Crespi, lo stop dall'attività sportiva. Cioè, non sono due giocatori di poco conto. Ti chiedo come la società sta affrontando queste problematiche, perché insomma si tratta di fatto di due titolarissimi della formazione di Corini.
1: Mi viene in mente la celebre massima di Pantaleo Corvino sul portiere l'attaccante, ma in questo momento il Brescia ha perso il portiere titolare e l'attaccante titolare. Sono chiaramente due situazioni
0: Esatto.
1: differenti. Su Gori i riscontri che abbiamo parlano addirittura di uno stop più lungo di 2 mesi, anche perché non si capirebbe altrimenti l'intenzione o comunque l'orientamento della società di andare ad investire su un portiere di livello e non su un secondo, o meglio, una delle opzioni è quella di andare a prendere un profilo top, e penso che andremo su Pizzignaco nei discorsi tra poco,
0: Ok.
1: immagino. Crespi è una situazione più delicata, ma potenzialmente anche risolvibile in meno tempo, paradossalmente, perché noi sappiamo ovviamente che il giocatore è stato fermato per una problematica a livello cardiaco
0: Cardiologica.
1: che è emersa in realtà non a seguito di un episodio particolare, di un malessere accusato dal giocatore, ma semplicemente durante dei controlli di routine previsti nel ritiro di Piamborno. Il giocatore è fermo, svolgerà nuovi accertamenti nei prossimi giorni, verosimilmente già in settimana. Quello che filtra, quello che ci fanno capire è che ci sono casi analoghi che si sono verificati in passato e che si sono risolti in pochi giorni. Questo non significa necessariamente che varrà lo stesso per Crespi, ma è una possibilità, ovviamente, lo scenario che la società si augura possa verificarsi. Il giocatore è comprensibilmente turbato, però in questo momento non si ragiona, a differenza del capitolo portiere, su un nuovo innesto in attacco. Lo si farà eventualmente dovesse emergere che insomma, il giocatore abbia la necessità di fermarsi per più tempo. Sul portiere invece i ragionamenti sono diversi, l'abbiamo raccontato anche sul giornale di Brescia negli ultimi giorni. Brescia ha sondato diversi profili, mettendo insieme insomma, gli indizi che abbiamo, mi viene da dire che il preferito in assoluto è Pizzignacco, che è, ricordiamo, un ex Feralpi Salò. Feralpi Salò, che di fatto l'ha visto crescere, l'ha lanciato tra i grandi, se così possiamo dire. Oggi è chiuso a Monza, ha fatto il vice nell'ultima stagione in Serie B. Brescia lo riaccoglierebbe volentieri. Chiaramente ci sono una serie di passaggi e non indifferenti di cui tener conto, ad
0: Certo.
1: esempio il fatto che comunque abbia un ingaggio importante, il fatto insomma, che poi bisognerebbe anche fare i conti con un dualismo tra grandi portieri per la categoria, perché Gori lo è per la C, lo sarebbe anche Pizzignacco. Sono ragionamenti che si stanno facendo, è stato sondato anche Michai, ci sono altri profili che in questo momento non sono emersi ma che sono nella rosa di nomi, staremo a vedere la sensazione che si andrà comunque a chiudere per un colpo in questi giorni.
0: Luca, al netto della testa e della coda, diciamo, della squadra, quindi della grana portiere, grana attaccante, quanto manca, secondo te, per quello che sei riuscito a capire, nelle idee della dirigenza del Brescia per avere una squadra al completo?
1: Allora, in questo momento in realtà è fin troppo completa, nel senso che devi prima sfoltire, devi cercare di perfezionare qualche uscita. Certamente mancano ancora dei passaggi pure in entrata. Le due priorità, e questo l'avevamo raccolto fin dall'inizio di questa sessione di mercato, erano il trequartista e l'esterno destro, e queste due caselle sono state sistemate. È arrivato Casasola dal Catania, è arrivato Rizzo Pinda, che era la primissima scelta per la trequarti. Adesso bisogna, come detto, sfoltire. Cisco è ad esempio in uscita e c'è in piedi un discorso con la Salernitana, ma sono tanti profili, no, che vanno piazzati. Dipenderà dalle offerte che arriveranno. In questo momento evidentemente non c'è nulla di definito. La sensazione, ma questo è il grande cliché del mercato, è che tutto possa poi accadere ad agosto, più verosimilmente nella seconda metà del mese. È lì che poi, lo sai meglio di me, le trattative si sbloccano, e certe situazioni che sembravano magari granitiche iniziano a evolvere. Credo che possa accadere lo stesso per il Brescia. Mi aspetto che possa avvenire qualcosa in difesa, dove l'età media è piuttosto alta e dove potrebbe uscire uno o magari più di uno tra Pasini, Sørensen e Pilati. A quel punto magari il Brescia andrebbe su un difensore di piede mancino. In mezzo in realtà il Brescia è abbastanza coperto, appena acquistato Malamo dal Sud Tirol a mercati, a Zenaro, sul quale intende puntare. È vero che ha perso De Francesco, che è andato al Desenzano, però insomma numericamente è a posto. Davanti vediamo cosa succede, perché c'è Vido, che viene da una stagione molto complessa a livello di infortuni, lo stesso vale per Di Molfetta, però sono profili importanti con questa incognita. Certo. A livello fisico bisognerà anche capire se arriveranno pure per loro delle offerte, altrimenti il Brescia se li terrà. Ecco, per sintetizzare, il Brescia si muoverà in entrata, ma prima bisogna sfoltire.
0: Una grande regola del primo bisogna incassare, poi reinvestire il capitale, una cosa che unisce probabilmente più della passione per il gioco stesso tutte le squadre di Serie A, di Serie A, tutte le squadre calcistiche, dalla Serie A alla Serie C. Se non si incassa spesso e volentieri, non si riesce neanche ad investire. Luca, ti chiedo, oramai insomma la Serie C si è delineata, sappiamo devono uscire i calendari, l'organico preciso dei tre gironi, ma le indicazioni quelle sono, nel senso, ne abbiamo ragionato anche qualche tempo fa insieme io e te. Hai la percezione che ci possa essere, con tutti gli scongiuri del caso, tifosi delle rondinelle, mi raccomando, fate quello che volete, tanto non vi vediamo, va bene tutto, che ci sia una rivale di questo Brescia? Perché stante i risultati dello scorso anno, stante gli investimenti fatti già fino ad ora, abbiamo parlato di Rizzo Pinda, di Casasola, giocatori che spostano in categoria. Cioè, la sensazione è che, ripeto, tutti i gesti sono consentiti, la tavola si è apparecchiata quest'anno. Secondo te c'è una squadra, iniziando a studiare un po' la prossima Serie C, che qualcosa può dire?
1: Allora, intanto la tua puntualizzazione è corretta, perché si è scritto legittimamente, perché ci sono state le pressioni di altre società, no, per rendere più equilibrati i gironi. Adesso io semplifico il discorso.
0: Vero.
1: Sappiamo anche che ci sia, da questo punto di vista, una linea molto intransigente da parte della Lega, e quindi si applicano criteri assolutamente oggettivi e non interpretabili, e questo è il punto di partenza. E quindi possiamo fare ragionamenti di questo tipo. Sicuramente possiamo dire che il Brescia partirà come grandissima favorita del girone, perché sulla carta non ha altre avversarie del suo livello, come invece era accaduto l'ultimo anno con il Vicenza. Sappiamo, dico una banalità, che la C è un campionato molto molto complesso, al netto di tutto che il caso Vicenza dello scorso anno è un'anomalia nel sistema, e che il più delle volte invece è più combattuto, e i valori chiaro che contano, ma contano anche altri aspetti. Detto questo, il Brescia avrà sicuramente la rosa più forte, dovrà partire con l'obbligo di vincere, ed è un obbligo che si autoimpone la società stessa, che rispetto all'anno scorso gioca a carte scoperte e dichiara che l'obiettivo assoluto è quello di arrivare in testa al campionato e di non passare dai playoff. Ci sono comunque delle avversarie. penso all'Ecco, penso al Cittadella, penso al Trento, che è una società che ha fatto molto bene lo scorso anno e che quest'anno comunque vorrà dire la sua e ha a suo modo un progetto ambizioso. Di certo con tutto questo non scagiona il Brescia, non lo libera dall'etichetta di assoluta favorita, ed è evidente, no, che parta con un vantaggio netto rispetto alle altre. Poi bisogna saperlo sfruttare questo vantaggio, e questo è tutto un altro discorso.
0: Sì, sì, assolutamente, perché a volte quando si parte troppo convinti di un qualcosa è lì che si rischia di inciampare e di farsi male. Insomma, anche la storia recente della Serie B ci insegna come si possa costruire una squadra per la zona playoff e poi ci si ritrovi iscritti nel girone, o probabilmente iscritti nel girone B di Serie C, riferimento allo Spezia, purtroppo abbastanza palese. Quindi sempre andare con i piedi di piombo, anche perché la Serie C è davvero una brutta gatta da pelare. Il fronte playoff in fase finale di torneo nemmeno lo prendo in considerazione, perché quello è un'ulteriore follia nella follia. Luke, grazie mille, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a te Luca, un abbraccio, a presto.
0: Salutiamo Luca Chiarini, giornale di Brescia, che ci ha fatto un po' il punto su questo fine luglio intenso dell'Union Brescia sul fronte degli infortuni. Ricordiamo lo stop per Gori e per Crespi. Siamo arrivati in conclusione, Sorani, quindi non ci resta far altro che ricordare a tutti i nostri radio e telespettatori di non mollare per un secondo il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi appuntamenti, tantissimi temi, mercato, amichevoli delle grandi squadre, il fronte nazionale che regalerà aggiornamenti in continuazione, quindi non l'appuntamento per a tuttaci, ovviamente sapete quali sono. Quindi io saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con le trasmissioni di TMV Radio. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon inizio settimana, ben ritrovati a tutti. Dunque, ci sono tante cose di cui parlare, dal passo indietro di Pirlo, o meglio, dal passo indietro della nazionale, della nostra dirigenza sulla scelta di Pirlo, adesso da capire da parte di chi, di Malagò, perché sicuramente Maldini e Leonardo avrebbero deciso di puntare su di lui in un post, però tra l'altro cambiato nella nottata sui propri profili social. Pirlo annuncia che gli hanno comunicato ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Le motivazioni le conoscete tutti, adesso ne parliamo. Dal mercato che stenta a decollare per alcune squadre, soprattutto le top, per le difficoltà di riuscire ad acquistare giocatori con una Premier che invece mette sul banco tanti soldi, tante squadre da ricostruire, una stagione che sta cominciando anche tra amichevoli che danno delle indicazioni sommarie, ma sono sempre amichevoli di luglio, quindi poco da cui si può riuscire a trovare qualche soluzione o comunque qualche indicazione importante. Allora, tante cose di cui parlare, mettetevi comodi in quest'altra giornata da passare insieme. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e oggi sono molto contento di avere qui con me in collegamento telefonico, e lo ringrazio per la disponibilità, Paolo Paganini, Rai Sport. Ciao Paolo!
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
1: Oh, da tanto tempo che non ti sento, tu da grande esperto di mercato.
2: È un piacere.
1: Mi puoi aiutare a fare un po' di quadra del cerchio. Allora, intanto cominciamo dalla questione nazionale, perché qui mi sembra che sia cominciati con il piede sbagliato sulla questione della ricostruzione affidata a Malagò, il quale poi si è affidato a Maldini e Leonardo, i quali avevano provato a trattare Ancelotti, che però insomma sotto contratto neanche poteva essere trattato, ma a prescindere da questo credo che Leonardo e Ancelotti non si erano lasciati in ottimi rapporti al Paris Saint Germain, ognuno per la sua strada, quindi la vedevo complicata. La scelta di Pep Guardiola, anche questa molto complicata, visto che comunque poi il CT, cioè l'allenatore ex City, ha detto di no per motivi personali. La terza scelta, quindi di fatto Pirlo, considerato terza scelta, che però viene bloccato da questo discorso, diciamo, più politico che tecnico, ma magari la politica ha aiutato anche a uscire da un'impasse tecnica, visto che non convinceva tutti quanti. Il suo contratto da ambassador con il marchio di scommesse Fonbet russo ha fatto sì che si potesse far leva per allontanare anche la sua candidatura, e adesso la palla torna a Maldini, che però potrebbe clamorosamente fare un passo indietro. Questo è il quadro. Mi fai la tua analisi, Paolo, su questa situazione?
2: Ma è una situazione veramente da un certo punto di vista paradossale, perché comunque è vero quello che dicevi, cioè qua si è sconfinato nell'ambito politico. È chiaro che per quello che comunque ha fatto Pirlo, che essendo un testimone della più importante società di scommesse della Russia, questa è una situazione che lo mette fuori gioco. Resta da capire se non lo sapevano prima, questo è un po' ragionamento, no? È l'interrogativo legato a questa situazione. Però analizzando il presente, adesso c'è una parola chiave e bisogna vedere se questa parola chiave la vedremo, perché ricordiamo che domani c'è il Consiglio federale a Roma, che sarà un Consiglio federale piuttosto burrascoso, perché la parola chiave è condivisione. Cioè, il presidente Malagò ha sempre detto che le scelte verranno condivise, e quindi in questo caso la scelta del nuovo CT. Leonardo e Maldini sono andati su Pirlo, ora Pirlo è fuori gioco. Se la scelta viene in qualche modo indirizzata ancora da Leonardo e da Maldini, il candidato secondo me che potrebbe prendere quota è Thiago Motta, perché con Leonardo ha un ottimo rapporto. Se invece la situazione cambia e quindi si sposa un'altra linea, che è quella di andare su, chiamiamolo su un big, che può essere Mancini perché è molto amico di Malagò, che può essere, strano questo che comunque è venuto fuori dalla corsa, Conte, perché Conte è il candidato forte delle società di calcio, cioè della Lega Calcio. Quindi a quel punto, se vanno su Mancini e Conte, bisogna vedere se Maldini e Leonardo accettano questo tipo di impostazione, oppure se invece se lasciano. E questo è il ragionamento. Adesso resta da capire, visto che oggi c'è l'incontro tra Malagò con Leonardo e Maldini, se accettano questo tipo di impostazione oppure no.
1: Perché sarebbe un cominciare con il piede non sbagliato di più, perché
2: Certo.
1: se le scegli un direttore tecnico, gli consigli, dai anche il consigliere Leonardo, quindi sembra che ci sia una squadra pronta a partire, ma questa squadra non va verso la sua direzione perché ci sono pressioni politiche che possono magari essere considerate altro tipo di pressione. È chiaro che Maldini dice: allora che mi avete chiamato a fare? Se fa un passo indietro lui, però poi dopo è tutto da
2: Certo.
1: ricostruire. E mentre vediamo Paolo che magari in Germania hanno le idee chiare, quindi prendono Jürgen Klopp e vanno avanti con lui, in Francia hanno le idee chiare, via Deschamps, arriverà Zidane ed era già tutto pronto, l'Italia ancora una volta dimostra di essere un po' il paese calcistico del pressappochismo in questo momento e delle scarse idee, quindi sarebbe sicuramente una scelta, cioè una situazione poco piacevole. Di Thiago Motta che notizie hai avuto? Perché l'ho letto anche sui tuoi social che avevi appunto fatto questo nome. Perché
2: Ma
1: poi si è
2: sai,
1: fatto anche
2: è
1: il nome
2: un
1: di
2: discorso.
1: Pioli addirittura, che mi sembra un'altra
2: Sì, ma
1: follia.
2: il discorso di Thiago Motta è un discorso che parte da lontano, che parte da Leonardo, perché Leonardo l'ho avuto come calciatore, lo ha portato al Paris Saint-Germain, lo ha fatto crescere nelle giovanili, come allenatore nelle giovanili del Paris Saint-Germain. Con lui ha un ottimo rapporto, perché è proprio il problema di metodo, Vincenzo, nel
1: Sì.
2: senso che Maldini e Leonardo vogliono un tecnico che, voglio dire, giovane, che abbia idee, che sposino anche il loro modo di pensare il calcio. Probabilmente Malagò, la Lega Calcio, anzi sicuramente la Lega Calcio, sono per una scelta legata più, andiamo su un tecnico sicuro, cioè Conte in primis e poi Mancini. Quindi vedi che sono due linee parallele, bisogna capire se, perché altrimenti su Mancini e su Conte, se erano d'accordo Maldini e Leonardo, ci andavano subito. Evidentemente hanno voluto fare un altro tipo di scelta, quella di Pirlo, che non metto quella di Guardiola, perché secondo me quella di Guardiola è stato sì un tentativo, ma stiamo parlando di situazioni proprio completamente difficili, se non
1: Rapidi
2: impossibili
1: qua,
2: da
1: sì, esatto.
2: realizzare, no? Quindi è questa la situazione adesso in essere. È chiaro che se poi la scelta alla fine la fa Malagò, penso che vengano in qualche modo depotenziati o comunque sconfessati Leonardo e Maldini. A quel punto non penso che, conoscendo anche Maldini e Leonardo, possano continuare a fare la direzione tecnica della FIGC.
1: Paolo, poi voglio andare però con te anche a sindacare la scelta tecnica, con tutto il dovuto ed enorme rispetto, soprattutto per il giocatore che è stato. Come fai a passare dall'idea Ancelotti a quella Guardiola a Pirlo, onestamente?
2: Ma sai, lì è un discorso un po' cioè, voglio dire, l'opinione pubblica, se poi vogliamo dire conta ancora, in teoria l'opinione pubblica dovrebbe contare, il tifoso dovrebbe avere ancora un peso,
1: Sì.
2: almeno nelle decisioni. Cioè, l'opinione pubblica una scelta l'aveva fatta, secondo me, e cioè Baldini.
1: Sì,
2: E poi questa scelta qua, per tante ragioni, è stata in qualche modo accantonata, perché comunque Baldini rimarrà a fare il commissario tecnico dell'Under 21. È un uomo forse fuori un po' dagli schemi, non lo so, comunque ha dimostrato di aver ricompattato un gruppo, di aver creduto sui giovani, che lavora molto bene sui giovani, e soprattutto ha riportato anche un entusiasmo, un feeling con la gente, perché comunque le due amichevoli che ha fatto prima dell'inizio del mondiale ha riportato un po' di entusiasmo nell'ambiente azzurro. Non c'è Baldini, vai su Pirlo, perché comunque è un amico di Baldini, scusami, di Maldini, perché Maldini ha sempre lo voleva portare al Milan, se poi è stato cacciato Maldini, altrimenti Pirlo era l'allenatore del Milan.
1: Sì.
2: Quindi ha avuto feeling con Pirlo. È chiaro che però queste cose qua hanno minato tutto, e adesso sei in una situazione molto delicata.
1: Ti fanno una domanda ai nostri ascoltatori, molto diretta. Maurizio D'Assisi, che salutiamo, dice: dottor Paganini, allora perché non vogliono Baldini? Perché ti assicuro che anche nei messaggi che Paolo, che sono arrivati qui, in tanti dicevano: ma perché non Baldini? Ma perché non Baldini? Ma perché non Baldini?
2: Non vogliono Baldini perché Baldini è uno che non le manda a dire, è uno un po' fuori dagli schemi. Cioè, quando ha fatto la conferenza stampa dicendo: il mondo del calcio è rovinato da sostanzialmente si rivolgeva ai procuratori, è chiaro che Baldini è uno che se deve dire una cosa te la dice subito, pronti via. Non è un diplomatico, però qua devono anche bisogna anche pensare a una cosa, che siamo a un anno zero, cioè l'Italia per la terza volta non è andata al mondiale. C'è, e anche qui un altro aspetto che non è ancora stato messo in considerazione, quali sono i programmi? Cioè di programmi non si è ancora parlato, cioè come intendono rilanciare il movimento calcistico italiano partendo dai settori giovanili? Ci si appassiona sui nomi, ma i programmi quali sono? Non sono stati presentati neanche in sede di voglio dire, elezione del nuovo presidente, che c'era un ballottaggio a Bete Malagò. Quindi al di là del nome, e che comunque è fondamentale perché devi comunque ripartire, perché noi a settembre l'Italia è già lì che deve fare il risultato per la Nation League, quindi è comunque, sono tappe ravvicinate che devi comunque rispettare. E quindi questo discorso qua di Baldini è stato accantonato per queste ragioni. Però la scuola di Coverciano, che aveva portato i vari Berzot, Vicini, Maldini, che è stata anche lì accantonata, voglio dire, c'è l'esempio di Del Bosque, lasciamo sì. perdere la questione, perché comunque tutto è legato anche alla qualità dei giocatori, perché comunque anche se arrivava Guardiola o Ancelotti, la qualità dei giocatori al momento è questa qui, quindi devi lavorare di prospettiva sui settori giovanili, sui ragazzi che vincono l'Under 19, l'Under 17, che poi si perdono. Quindi da questo punto di vista devi andare su, a oggi secondo me, su un nome forte che riporti credibilità nell'ambiente, che possa essere in qualche modo anche in grado di poter supervisionare anche le altre nazionali, perché altrimenti diventa un problema proprio strutturale, che magari siamo di nuovo qua tra due anni, quando prima dell'europeo, a dire ma perché non c'è stata nessuna, no, voglio dire, politica di rifondazione, ci siamo solo appassionati sui nomi, meglio questo perché è amico di questo, perché sposa la filosofia di quell'altro, e non va bene.
1: Paolo, parliamo di mercato, tra l'altro, insomma, materia tua che conosci molto bene. Tra l'altro partiamo da quest'ultima ora, perché la Roma ha trovato l'accordo col Bologna per Santiago Castro, operazione da 35 milioni più bonus, diciamo che aspettavano solo il sì di Fredkin, che è arrivato, un'operazione giusta alla Gasperini, che poi Castro è un nome che magari c'era poco sui taccuini, no, però è quel giocatore che può fare la differenza e che comunque in Serie A ha saputo dimostrare di saperci essere. Del resto, se Somerville ti costava sugli 80, 60, 80, poi è costato 90 milioni, va bene un Castro 35, no? Poi fa più mercato.
2: Sì, è chiaro che la Roma è alla ricerca di 1/2 esterni. Cioè, la Roma ha provato prima a prendere Green ed è andato in Arabia, è andato in Turchia. Sì, poi hanno provato a prendere Somerville e è arrivata la proposta indecente della... anche lì è andato via. Adesso sei andato su un giocatore che ti serve sicuramente, stiamo parlando del vice Malen, poi fondamentalmente, no? Sì. Perché comunque è una prima punta, e poi comunque la Roma dovrà fare delle operazioni per quanto riguarda gli esterni, e c'hai comunque dei due giocatori da piazzare, che sono Ferguson, ma soprattutto ai Dobby, che tant'è vero che l'operazione parallela con il Bologna è quella di girare Dobby al Bologna.
1: Questo sì, esatto, dovrebbe operazione. Andare in prestito al Bologna Dobby, quindi poi dopo l'operazione comprende anche questo movimento qua, che non è, mi sembra, un affare da poco, una cosa molto intrigante che può andare certo. in porto. Del resto, come per esempio, così mi sposto in casa Juventus, possono essere gli accordi con la Juventus per Lucumi, e magari può rientrare anche Miretti nell'affare. Lucumi può essere vicino alla Juventus, situazione in stand-by, situazione in cui la Juventus affonderà, qual è al momento il quadro?
2: Ma guarda, è una questione di priorità, Vincenzo, cioè la Juventus la priorità ce l'ha sulla punta, che poi ne dovrà prendere due,
1: sì.
2: quindi comunque sulla punta e sul portiere, e poi sul difensore centrale, perché dipende anche da Bremer cosa farà, se questa offerta della Galatasaray si concretizzerà oppure no. Comunque la priorità della Juventus è il portiere. Spalletti vorrebbe Dibu Martinez, ma per ora l'Aston Villa ha detto no. Le alternative sono o Vicario oppure Suzuki, che comunque costa tanto. Poi c'è il discorso della punta con l'eterno Colomwani, che io ieri durante la domenica sportiva a mercato ho fatto un parallelo dicendo sinceramente Colomwani sembra Tom Hanks nel film Terminal, cioè è sempre all'aeroporto che deve partire e dice voglio andare a Torino e non arriva mai, quindi è un po' una situazione paradossale. Poi c'è Lukumi, ma l'alternativa è, visto che è stato offerto, è Jones, centrale inglese svincolato da Manchester City, che comunque potrebbe essere un'alternativa a Lukumi, perché comunque Lukumi costa e quindi da questo punto di vista la Juventus vuole investire i soldi prioritariamente, come detto, su un portiere e un attaccante.
1: Colomani potrebbe essere però la settimana della chiusura, questo la vedi ancora lunga?
2: Dovrebbe essere questa, o dentro o fuori, o dentro o fuori, non c'è altra soluzione, nel senso che, ma sai, quando tu vai a trattare col Paris Saint-Germain, è una vetrina cara, non è che dice, la Juventus è arrivata fino a 40-45, il Paris Saint-Germain ti dice, per me il Colomani costa 50, e quindi è difficile quando hai una società forte dal punto di vista economico riuscire in qualche modo a spuntarla. E lì deve essere bravo, devono essere bravi sia Cannevali che Massara, visto che la volontà del giocatore è quella di andare e tornare a Torino, a riuscire a trovare un accordo con i bonus magari.
1: Esatto, potrebbe essere un po' questa la situazione. Mercato un po' bloccato in casa Inter, soprattutto per il nome che deve sostituire la partenza di Dumfries, però c'è Romero che sta attraendo un po' in questo momento i pensieri principali di tutto lo staff nerazzurro. Si può riuscire a convincere il giocatore, secondo te, alla fine da raggiungere il Chivu e quindi essere il nuovo rinforzo per la difesa dell'Inter?
2: Anche qua stiamo parlando di un'operazione molto importante, intorno superiore ai 40 milioni di euro. Romero è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Già ora è al Tottenham, non è andato un po' in rotta di collisione con De Zerbi, ma più che altro per ragioni tattiche, perché De Zerbi vuole un centrale difensivo, diciamo, più bravo a impostare che a difendere, e quindi per questo motivo l'Inter sta provando a chiudere sul tipo di operazione. Non è facile, anche perché ci sono tanti, anche qua, tante situazioni da l'ingaggio del calciatore e il Tottenham, torniamo al discorso fatto per il Paris Saint-Germain, che lo valuta tanto. Per quanto riguarda la corsia di destra, ieri Chivu, dopo la partita col terzo UE, ha fatto capire che lui sta adattando Diouf a esterno destro, ha fatto due gol, potrebbe essere una soluzione interna, e magari poi andare a prendere un giocatore, una vecchia conoscenza come Perisic, che ha 37 anni, ma che potrebbe essere l'alternativa nel caso in cui Chivu dica per me va bene come esterno destro Diouf.
1: E questo, diciamo, è casa Inter. In generale, prima di salutarti e ringraziarti, Paolo, per tutti questi aggiornamenti, tu da esperto di mercato, come lo valuti questo mercato delle italiane? Perché è così difficile? Perché è sempre più complicato? E soprattutto in prospettiva lo sarà ancora di più, visto che continua a crescere la Premier, poi ci saranno magari anche i soldi di Bezos, che dovrebbe rilevare il 30% del Liverpool, e quindi poi lì, insomma, la forbice di distacco tra la potenza economica delle inglesi e quelle italiane può complicare tutto e lanciare le squadre italiane sulle idee, le famose idee da afferrare, no?
2: Guarda, è un problema comunque evidente, perché la Premier non c'entra niente, è un mercato a parte proprio, come un mercato a parte abbiamo visto quello dell'Arabia, perché loro vanno, fanno offerte come hanno fatto per Somerville, che superano di molto le offerte fatte dall'italiana. Il problema è che hai anche la concorrenza del mercato turco, cioè ormai l'Italia nella graduatoria del mercato arriva dopo l'Inghilterra, l'Arabia, la Germania, la Spagna, la Francia e forse adesso anche la Turchia. Tu capisci che è difficile riuscire in qualche modo a portare in Italia giocatori che possono alzare il livello tecnico della rosa delle squadre.
1: è così, diventa molto complicato e quindi le idee faranno sicuramente la differenza.
2: Sì, idee e i prestiti.
1: Esatto. Idee e prestiti. Poi, per non contare il fatto, e così chiudiamo il cerchio con l'argomento col quale abbiamo aperto, che poi magari ai grandi giocatori di venire a giocare in un movimento italiano che è così in uno stato di caos generale, manco ti viene tutta questa voglia, no? Quindi...
2: No, ma sai, poi alla fine è chiaro che la logica è questa. Poi il calciatore, al di là, sì, appunto, guarda il fatto se sia un campionato appetibile e se anche l'offerta è comunque... Certo. Cioè ora è un'offerta comunque importante. Ora la Turchia, ci sono tre club fondamentalmente, che sono il Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe, che hanno possibilità economiche e quindi riescono a superare anche di molto la proposta di ingaggio che può fare un club italiano a un giocatore.
1: Esattamente. Senti, sul gong, Paolo, ma arriverà la citofonata di Vlahovic? E se arriva, lì, lo sai, sa che adesso la Juventus dice sì, erano 7, adesso si parte da 5, che vogliamo fare?
2: Esatto, ma il problema è lì, è perché adesso nei contratti che fai con i calciatori c'è un bonus iniziale che tu praticamente, lui alla firma del contratto, la società deve dare, l'accordo è che ti deve dare un bonus iniziale d'entrata. Vlahovic ha le 15 milioni di euro, perché ci sono le commissioni anche con dell'agente, del papà.
1: Esatto.
2: E quindi lui deve, secondo me, probabilmente ha fatto male i suoi conti, lui Vlahovic.
1: Direi di sì.
2: Perché comunque ricordiamo che Vlahovic è un giocatore svincolato, cioè quindi, ma non c'è la fila per prendere Vlahovic. E di conseguenza, secondo me, visto che ha un grande stimatore come Spalletti, dovrebbe cercare di abbassare le pretese, sia a livello di ingaggio, ma anche a livello di commissioni. Perché se tu devi cominciare a pagare 15 milioni di ingresso per quanto riguarda la firma del contratto, più le commissioni che devi dare al procuratore e al papà, capisci che diventa un'operazione quasi da 25 milioni di euro più l'ingaggio.
1: Che nessuno, giustamente ricordi.
2: E nessuno la fa. E nessuno la fa. Ma non la fa neanche, non la fanno neanche all'estero.
1: No.
2: Non solo in Italia.
1: No.
2: Quindi
1: sì,
2: è questa la problematica.
1: Conti letteralmente sbagliati. Paolo, grazie come sempre. Paolo
2: Pagliarini,
1: grande abbraccio e buon lavoro. Ti seguiamo.
2: Ciao
1: Paolo. Allora, diciamo che termina qui il nostro spazio editoriale, ricco di news di mercato, di approfondimenti, di anche idee. A questo punto voi scatenatevi con le vostre domande, perché tra poco al rientro comincerà Rotocalcio e comincerà come al solito con la redazione di Tutto Mercato Web, con la quale faremo un po' il punto delle situazioni. Allora, detto dell'ultima ora che vede Castro vicinissimo alla Roma, accordo raggiunto, 35 milioni più il prestito di Dovvik appunto ai Felsinei, c'è anche da raccontare che la Lazio continua a pensare a un'ipotesi di risoluzione consensuale con Romagnoli. Se il club risparmierebbe 7 milioni, Romagnoli resterebbe praticamente come free agent, visto che è saltata anche la trattativa con il club arabo, e quindi occhio anche un po' a questo nome sul mercato che potrebbe far gola a qualche squadra, per esempio al Napoli, che alla ricerca di un difensore, vittoria 2-0 con la Carrarese, ma tante cose da risolvere, problematiche da risolvere, in primis per esempio la questione relativa a Lukaku, con il suo agente che dice Lukaku non può essere trattato così, è un titolare, deve giocare titolare, poi però evidentemente il Napoli ha altre idee e spingerebbe per una cessione del giocatore. Capiremo un po' quale sarà il percorso allora di Lukaku del mercato del Napoli e non solo, subito dopo la pausa, quando comincerà ufficialmente Rotocalcio. Vi aspetto. We'll be right back.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: In cabina di regia. Allora, intanto ricordiamo le due ultime ore di questa mattinata. Per adesso Pirlo, che dice di aver appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. Questo avrà una ripercussione probabilmente anche nei rapporti tra Malagò, Paolo Maldini e Leonardo, che si incontreranno nella giornata di oggi e definiranno quelle che sono le strategie. Domani prima consiglio federale, quindi insomma sarà una bella burrasca domani da affrontare, o bufera come ama dire Piccheri, in ferie. Allora, invece, l'altra notizia dell'ultima ora riguarda il mercato e la Roma, che avrebbe chiuso per Castro con Dobic, che dovrebbe andare in uscita al Bologna. E allora andiamo a leggere un po' quelle che sono le operazioni. La partenza di Santiago Castro rappresenta un passaggio importante nell'estate del Bologna, ma non è certo una sorpresa. La società aveva già infatti messo in conto la possibilità di sacrificare uno dei suoi gioielli in caso di offerta ritenuta irrinunciabile, così ha dato il via libera alla cessione dell'attaccante argentino alla Roma. Sono 35 milioni di euro quelli che verserà la società giallorossa nelle casse rossoblù. E ci potrebbe anche, visto che insomma l'addio potrebbe preoccupare l'ambiente rossoblù, visto che insomma Castro si aggiunge alle partenze di Freuler, mentre anche Lucumi continua a essere indicato come uno dei principali candidati a lasciare in direzione Juventus, ecco che si lavora anche per cercare di lasciare qualche valore anche all'interno del Bologna. E quindi Dobic intanto entrerebbe nella trattativa per andare a sostituire e quindi arrivare in prestito, andare a sostituire Castro in cima all'attacco del Bologna. Tra i giocatori chiamati a raccogliere l'eredità dei partenti c'è anche Jonathan Rowe, destinata ad assumere un ruolo a questo punto sempre più importante nel Bologna. Una sua eventuale cessione cambierebbe invece ulteriormente gli scenari e verrebbe interpretata come un segnale di ridimensionamento delle ambizioni del club. Dopo i risultati ottenuti negli ultimi due anni, una stagione in transizione potrebbe anche essere accettata dalla piazza, ma le prossime mosse di mercato saranno decisive a comprendere quali saranno i reali obiettivi della formazione rossoblù, e cercheremo di capire naturalmente anche questo con Lorenzo Di Benedetto tra poco, quando ci collegheremo insieme a lui. Altre operazioni di cui vi parliamo naturalmente è la cessione di Openda. Sapete molto bene che la Juventus ha necessità di vendere i suoi giocatori, che Openda non rappresenterà una vendita immediata, ma è un giocatore che andrà in prestito con obbligo di riscatto. Presumibilmente saranno due le stagioni che la Juventus cercherà di lasciare in prestito il giocatore al Lyon. Dipenderà anche da come il giocatore si farà valere nel club francese, che lo considera un ottimo, uno straordinario colpo di mercato. Perché avendo pagato 43 milioni soltanto in questa estate, chiaramente la Juventus troverebbe a fare una enorme minusvalenza qualora non arrivasse un'offerta di almeno 80 milioni per il cartellino del giocatore. Offerta che sicuramente non può arrivare da nessuno, mentre è arrivata l'offerta di richiesta prestito con 3 milioni dei 4 poco più che la Juventus riconosce al giocatore, che verranno pagati appunto dal Lione. Quindi la Juventus si alleggerirà di molto del peso dell'ingaggio del giocatore, permettendo allo stesso di andarsi a valorizzare in un campionato giocando da titolare, quindi potendo liberare uno spazio che possa permettere alla Juventus poi di andare a trovare altre soluzioni lì davanti. Come sapete bene, in primis c'è sempre l'idea di João Mario. Valdepenas e João Mario alla Fiorentina. A proposito di Juventus, due nuove trattative in entrata per la società viola. Da Real Madrid in arrivo Valdepenas, operazione da 8 milioni con futura ricompra in mano agli spagnoli. Con la Juventus invece potrebbero definirsi a breve la trattativa per l'esterno portoghese, operazione da 8-9 milioni di euro, quindi da capire se sarà un prestito o una cessione a titolo definitivo. Peraltro João Mario, che ha preso parte anche all'amichevole di sabato sera della Juventus a Liegi contro lo Standard. Dicevamo invece di Openda, operazione che si chiuderà in prestito secco e oneroso da 3 milioni di euro, con ingaggio pagato a metà dalla società transalpina. Quindi 3 i milioni di euro pagati per il prestito, metà dell'ingaggio pagato dalla società transalpina. La Juventus che riesce a respirare un po' nei conti e soprattutto ad alleggerire il suo monte ingaggi. Santiago Castro, diciamo che è andato alla Roma, mentre c'è un'operazione che riguarda Moreno al Venezia. Ieri sera l'ha accelerata in queste ore di nuovi contatti per sbloccare il trasferimento dell'argentino di proprietà della Fiorentina. Il club lagunare ha superato il Wrexham, altra squadra che si era mossa per il classe 2003. Di Dobic anche vi abbiamo detto, ma allora a questo punto andiamo a fare un po' il punto della situazione su tutto con il Dibbe. Lorenzo Dibbe, detto direttamente alla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe!
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti!
1: Allora, cominciamo dal caos della nostra nazionale, cominciamo da lì, perché insomma i problemi erano di sostituire il presidente federale. Sostituire il presidente federale bisognava agire su tutti i programmi che devono essere messi all'ordine del giorno. Domani primo consiglio federale, il primo obiettivo doveva essere trovare il CT della nazionale, comincia un casting interminabile, ma nel frattempo viene assunto Maldini come direttore tecnico, diciamo, dell'area sportiva della nazionale, con Leonardo a fargli da consigliere. I due raccontano di aver provato a convincere Ancelotti sotto contratto, non credo si possa fare, però comunque hanno provato a convincere Ancelotti. Tra l'altro ricordiamo che i rapporti tra Leonardo e Ancelotti non erano al top. Allora poi dopo si è pensato a Guardiola, che però ha detto no grazie per motivi familiari. Allora terza scelta Pirlo, che però si scatena appunto il caso della società di scommesse russa più importante della quale lui è ambassador. Si trova il grimaldello politico per dire ma siamo sicuri? È un po' come a dire siamo sicuri anche della qualità del giocatore. L'affare salta, l'ha detto lo stesso Pirlo nel suo profilo Instagram, correggendo un post che aveva fatto ieri sera. Ieri mi hanno comunicato che non sono tra i candidati. Adesso la palla torna a Maldini e Malagò, che si incontreranno insieme a Leonardo oggi pomeriggio per dirsi addio già, perché anche questo è uno scenario.
3: Ma ci sta, cioè non la vedrei, cioè dipende tutto da cosa dirà Malagò a Maldini e Leonardo. Diciamo che se c'era la possibilità di fare tutto male ci siamo riusciti, quindi facciamo intanto il primo grande applauso a Malagò, che peggio di così non poteva assolutamente entrare nella poltrona più calda del calcio italiano, e soprattutto secondo me capiamo già che non potremo mai andare da nessuna parte. Quindi è inutile che parliamo delle riforme, non verranno fatte riforme, non verrà fatto niente, perché tanto conta soltanto la poltrona e conta soltanto mettere l'ultima parola. Perché giustamente nel tuo recap che hai fatto, impeccabile, mancava soltanto una parentesi, un'apertura e chiusura di una parentesi, citando anche la Lega Serie A, che chiaramente vuol mettere bocca, perché a Cairo non va bene, a Marotta non va bene, non andava bene a questi due signori, anche a Lotito, il nome di Andrea Pirlo. E io non sto valutando assolutamente la figura di Andrea Pirlo, perché secondo me Andrea Pirlo non era l'allenatore giusto per la nazionale italiana. Però se si decide, e qui torno a fare il grande applauso a Malagò, di dare incarico a due figure messe lì da lui di scegliere un nuovo commissario tecnico, poi ti devi fidare, perché sennò altrimenti non ha senso. E non ci venga a raccontare la storia dell'agenzia di scommesse russa, perché non ci credono neanche loro.
1: Dai, ragazzi, avvocati suoi l'hanno detto, dite che devo interrompere, domani si interrompe, finisce là. Però come ti dicevo io, mi sembra molto un grimaldello sul quale dirà no ragazzi, a me, io per carità, massimo appoggio a te Maldini e Leonardo, faccio decidere a voi, però politicamente mi hanno detto che ci dobbiamo muovere, mi dispiace, troviamo una soluzione alternativa. La scappatoia che si è cercato di fronte alle pressioni magari della Lega, anche dell'opinione pubblica se vogliamo, perché comunque Pirlo non mi sembra che unisse molti favori da parte di tutti. Un po'
3: no, ma non c'entra niente, perché sì. Cioè, se il presidente se un presidente di una società di Serie A qualsiasi decide di prendere un allenatore e poi a
1: il Napoli
3: la
1: con
3: piazza
1: Allegri,
3: non
1: dai.
3: Va bene, ma chi
1: il
3: se
1: Napoli
3: ne frega?
1: Allegri. Esatto, il Napoli
3: cioè,
1: con
3: la scelta è sua, cioè se si sta a sentire la gente, arrivederci, cioè non andrà mai bene niente, perché lo vediamo noi, cioè noi se diciamo, noi giornalisti, dico, se diciamo, scriviamo una cosa, veniamo offesi dalla metà della gente. Se invece scriviamo tutto l'opposto, veniamo offesi dall'altra metà della gente. Quindi cioè, non potrai mai mettere tutti d'accordo, perché non stiamo parlando di una scienza esatta, stiamo parlando di cose che vanno in base a cosa uno pensa, in base a come uno agisce. Quindi se sono stati messi però Leonardo e Maldini in quella posizione lì per scegliere il commissario tecnico, loro fanno una scelta disastrosa anche loro, perché io credo che le parole più giuste le abbia utilizzate a Bodi quando ha detto: se non sei sicuro del sì di Guardiola, stai zitto e non dire niente, perché non puoi venire a raccontare che sì, stiamo provando a prendere Guardiola, abbiamo chiamato anche Ancelotti e poi ti presenti con Pirlo. Cioè si tratta, con tutto il rispetto possibile e immaginabile per un grandissimo calciatore che è stato Andrea Pirlo, ma che non è riuscito almeno per il momento a fare la stessa cosa da allenatore, è più o meno come dire: guarda, stasera voglio andare a quello chef, a quel ristorante stellato a cena, telefono è tutto pieno, benissimo, allora guarda, ne prendo un altro stellato che è un pochino più là, telefono è pieno, allora guarda, siccome sono pieni questi due, allora vado a mangiare una pizza al circolo. E no, cioè non torna niente. Però quantomeno era stata la scelta fatta da due persone che sono state messe lì per, esatto, scegliere questo, per prima cosa, per scegliere il commissario tecnico. Non va bene, allora io fossi Maldini prenderei meno Andrei, cioè non c'è niente da aggiungere.
1: Allora, c'è un audio per te, però ti facevo proprio questa domanda qua. Se, come sembra, ecco, ci fossero poi le dimissioni di Maldini, così in questa fase, sarebbe più una brutta figura per Malagò o per Maldini?
3: Ma per Malagò, ma senza ombra di dubbio, ma scusa, cioè se tu vieni scelto, fai una trattativa, ti dicono: guarda Lorenzo, vieni a lavorare in questa radio e io ti do tutti i giorni la trasmissione dalle 10 alle 12, ti va bene? Sì, ti va bene, allora siamo d'accordo, sì siamo d'accordo, là si fa così, allora guarda, per prima cosa, alla prima puntata, mi raccomando, devi parlare di calcio, benissimo, devo parlare di calcio, bene, ti presenti, te alle 10, primo giorno, ti presenti lì, ti metti a parlare di calcio, fai la tua trasmissione, dopo che hai parlato di calcio arriva chi ti ha dato la trasmissione e ti dice: ah no, però a me quello che hai detto non mi piace, quindi o dici quello che penso io oppure te ne vai. E te che fai?
1: No,
3: io me ne va, io me ne andrei, cioè la trasmissione è la mia, dirò quello che mi pare, cioè te mi hai dato l'argomento, è il calcio, devo parlare di calcio, poi dico quello che mi pare,
1: se no fallo quello.
3: Il discorso è quello, Malagò, io voglio Pirlo, certo. Pirlo non va bene, sceglilo te, prendo e me ne vado, cioè questa certo. È la mia idea.
1: E sarà una vera diciamo querella che si porterà avanti, secondo me per pochissimo, che Maldini è uno di quelli che poi dopo dentro o fuori non resta in bilico. Sentiamo la nota vocale del nostro amico.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma io volevo fare questa domanda, ma se Pep Guardiola avesse detto sì alla nazionale italiana e si fosse trovato nella stessa situazione di Pirlo, cioè sponsor di una agenzia di scommesse russa, noi non l'avremmo secondo voi sistemata all'italiana? Secondo me sì. È che qui si è voluto trovare un espediente.
1: In sostanza, Antonio, che saluto e ringrazio, ha detto quello che diciamo noi, il famoso scappatoia nella quale infilarsi. Perché se Guardiola era il consigliere di Putin, avrebbero detto: ma no, ma non vi preoccupate, ma quello se ne va, adesso si dedica al calcio e va bene così, e tutti quanti, ole ole ole. Domanda che ti faccio, riprendendola dalla domanda che un nostro amico ha fatto poco fa, Paolo Paganini, che ha fatto l'editoriale insieme a me: perché secondo te non si vuole Baldini? Visto che insomma è una soluzione che piaceva anche a tanti e che poteva essere anche un po' quella soluzione alternativa, ma di idee, di costruire qualcosa.
3: Perché si vede che non si può, cioè che non è il personaggio giusto per tutte le cose che ci sono intorno, Enzo, perché è inutile girarsi intorno, è inutile far finta di niente, cioè se la politica in Italia, la politica in Italia è un disastro, perché comunque

0: cosa ne capisco? Non è loro competenza. I presidenti, facciano i presidenti. Pensino a come vendere i diritti TV a più soldi e a fare delle squadre come dovrebbero fare.
1: E a come collaborare con la nazionale, magari qualche stage in più, in qualche possibilità in più di farla crescere, eccetera, eccetera.
0: Sì, sì, no, guarda, io sugli stage no, non è che si che trovi terreno fertile con me, perché gli stage, quando l'Italia nel 2006 vinceva i mondiali, non c'era. Gli stage nel 2021, quando l'Italia ha vinto l'Europeo, non c'erano. Gli stage nell'82 non c'erano. Gli stage, quando l'Italia partiva a ogni Coppa del Mondo per vincere il mondiale, non c'erano. Quindi quello è un po', anche lì ci si vuole nascondere, no, dietro ai fallimenti che ci sono avuti e ci sono stati in questi anni, ma è proprio che non ci dovrebbero mettere bocca, niente, non dovrebbero dire niente, non c'entrano nulla. Avete letto il presidente della federazione? Sì, a posto, grazie, arrivederci, ci vediamo quando dobbiamo scegliere il prossimo presidente. Ora fateci lavorare, fateci fare le cose nostre, cioè Marotta, Cairo e Lotito, che si mettano a mettere bocca perché non gli va bene, tirano fuori questa storia dell'agenzia di scommesse russa. Lasciamo perdere, guarda.
1: Senti, parliamo un po' di mercato, in attesa di capire quali saranno le soluzioni che verranno fuori da questa riunione, intanto tra Malagò, Maldini e Leonardo, e poi dal Consiglio federale di domani. Ultima ora, parliamo di Roma, che quindi ha chiuso per Castro con Dobic in prestito al Bologna, immagino, e sempre per quanto riguarda, diciamo, le ultime ore, potrebbero essere oggi o domani la giornata di Open Day, il primo nome in uscita dalla Juventus in prestito oneroso a Lione, tra l'altro il giocatore che forse più tardi si pensava di trovare di collocazione, invece è stato il primo a trovare di collocazione.
0: Ma sì, perché alla fine Open Day ora ha vissuto una stagione disastrosa con la Juve, ma cioè, in prestito, io fossi un club non italiano, ma un club straniero, dove comunque lui ha dimostrato di saper segnare, perché no? Cioè, io lo prenderei assolutamente, quindi ha fatto bene il Lione, secondo me, a prenderlo in prestito. La Juve si toglie l'ingaggio, ma non si toglie nient'altro, ma era inevitabile, insomma, lo diciamo da tanto tempo, che comunque era impossibile cederlo dopo l'investimento fatto l'anno scorso. Quindi intanto il primo anno di ammortamento c'è già stato l'anno scorso, questo sarà il secondo, quindi il prossimo anno Pendà sarà a bilancio a meno di 30 milioni, e si guarderà, insomma, la speranza della Juve è che Pendà possa fare la stagione migliore della sua carriera, in maniera poi da cederlo il prossimo anno. Poi si starà a vedere, insomma, quello che succederà. Invece la Roma su Castro è fatta, 35 milioni di euro più 2 di bonus, cifra non banale assolutamente, più il 10% della futura rivendita, e Dovbik, che invece fa il percorso inverso e va in prestito per una stagione al Bologna, che quantomeno non è che abbia trovato il sostituto, però quantomeno ha un giocatore in più in attacco. Avrà un giocatore in più in attacco, e Castro va alla Roma, e io credo che si debba completamente togliere la possibilità che la Roma vada a cercare degli esterni per giocare con degli esterni. Ormai è più probabile, secondo me, che la Roma giochi con il trequartista dietro la punta, insomma i tre d'attacco saranno come di fatto erano anche nella fase finale all'Atalanta, quasi più tre attaccanti, poi come si gireranno, però io credo che Dybala, quando starà bene, Malen e Castro giocheranno tutti e tre insieme titolari.
1: Dybe invece alla fine resta col cerino in mano proprio Romagnoli, si sta studiando la rescissione consensuale del contratto, quindi lui resta col cartellino in mano, e a quel punto potrebbe far gola, che ti posso dire, anche a un Napoli che è alla ricerca del giocatore per sostituire l'infortunato Buongiorno, per esempio, lancio lì.
0: Ma guarda, sì, possibile, però secondo me Romagnoli aspetterà delle offerte che potranno arrivare, se non dall'Arabia Saudita, lì vicino, insomma, perché comunque la sua volontà era quella, era già a gennaio e lo è stata anche adesso, poi è saltato per le vicende che tutti sappiamo, però secondo me Romagnoli, prima di firmare per un club italiano, andrà a caccia della pensione, tra virgolette, perché comunque era questo il suo obiettivo. Vediamo se riuscirà a risolvere il contratto con la Lazio in maniera consensuale, e poi valuterà lui stesso quello che

0: potrà essere il suo futuro.
1: Altra domanda invece che ti pone un nostro amico è sul Milan, perché il greco Karestas pare che sia un po' più in bilico in questo momento, che come al solito poi quando si aprono le aste, ci dovrebbe essere quella tra Dortmund e Genk in questo momento, poi il Milan si può allontanare ed è il giocatore individuato per sostituire l'eventuale partente Leao. Leao andrà via, non andrà via e sul sostituto come si muoverà il Milan?
0: Ma Leandro via se arriverà un'offerta seria, perché Leao comunque lo ha detto prima del Mondiale che ritiene la sua esperienza al Milan già finita, lo ha ribadito la settimana scorsa anche se comunque ha ritrattato un po' e ha detto che intanto tornerà a Milanello perché si sente un giocatore del Milan. Lui vuole andare via, il Milan vuole cederlo. Ma lui non andrà via a zero e il Milan non prenderà a zero la sua cessione, quindi chiaramente devono arrivare offerte importanti. Si parla, secondo me, dai 50 milioni in su. Se arriverà l'offerta, Leao andrà via. Se non arriverà l'offerta, chiaramente Leao resterà. Dovrà farsi un bagno di umiltà, dovrà recuperare tutto ciò che ha perso, nei confronti dei tifosi del Milan e soprattutto anche della società e dei compagni. E poi si starà a vedere se riuscirà veramente ad essere un giocatore importante per il Milan, cosa che negli ultimi anni non è stato.
1: Esatto, chiusura sulla Juventus e sugli eterni Dibu Martinez e Colomani. Può essere questa la settimana definitiva di Colomani. Poi ci facciamo una puntata dove ci guardiamo in silenzio, cioè con le braccia aperte. Può essere la
0: No,
1: settimana da dentro fuori?
0: non mi farai cadere nel tuo tranello. Io non dico più niente di Colomani, lo sai. Non aspetto che la Juventus lo prenda o che dica che non lo vuole più. Poi per il resto non sto dietro alla settimana giusta perché sono 2 anni che deve essere la settimana giusta. E, insomma, una telenovela, lo sai quello che penso, una telenovela incredibile quella di Colomani alla Juve.
1: Assurda veramente, però più o meno si arriverà a Dama e quando si arriverà a Dama faremo un bel riepilogo di tutta la storia che sarà molto divertente da raccontare. Dibbe, grazie, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe.
0: Ciao ciao Enzo, ciao!
1: Ci vediamo domani con la redazione di Tutto Mercato Web. Adesso invece ci prendiamo una pausa e poi sarà Mirko Nicolino. Vi aspetto.

0: eccoci qua. Allora, come annunciato, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Mirko, buongiorno.
1: Buongiorno Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Hai caldo?
1: Abbastanza.
0: Mi segnalano che stai lottando con un ventilatore.
1: Mamma mia ragazzi, non avete idea, c'è 89% di umidità, siamo oltre i 40 gradi, quindi percepiti siamo più o meno sui 50.
0: Mamma mia, il condizionatore nella stanza dove stai non c'è, quindi devi lottare con il ventilatore che ti butterà aria bollente addosso. Quindi se vedete Mirko che gocciola non sta piangendo ma sta lacrimando dal sudore, questo lo dovete sapere. Mirko, qua però insomma è bollente anche la situazione, anzi incandescente la situazione in casa nazionale, perché sta succedendo di tutto. Il timore nostro era che cambiassero gli uomini ma non cambiasse nulla dal punto di vista della gestione. È cambiato il presidente federale, mi sembra che ci regni ancora il caos discretamente su quello che sta succedendo.
1: Sì, la storia si ripete, vengono scelti degli uomini e poi sostanzialmente non vengono lasciati lavorare. Ricordo per esempio quando Roberto Baggio fu scelto per riorganizzare il settore giovanile, no, della Nazionale Azzurra, e non fu, preparò un dossier di non ricordo quante pagine, ma non fu mai ascoltato e alla fine diede le dimissioni e andò via. Cioè, oggi ci troviamo di fronte ad un presidente federale che viene scelto dalle componenti, un direttore tecnico e un suo collaboratore che vengono scelti dal presidente federale, che a sua volta ha ricevuto mandato dalle componenti serie A, serie B, allenatori, arbitri, eccetera eccetera, e però non possono, non devono decidere loro, devono decidere degli altri. Cioè, poi non entro nel merito della scelta, attenzione. Può piacere o non piacere Pirlo, sulla questione dello sponsor possiamo anche far finta di essere nati oggi e di averlo scoperto oggi, come stessa cosa sui figli di Maldini e Pirlo che sono procuratori, ma non lo scopriamo di certo adesso. Cioè, tutte cose che già si sapevano e che secondo me sono semplicemente dei pretesti,
0: le scappatoie per permettere alla Lega di Serie A di mettere bocca sulla convoca sul
1: CT. Esattamente. Abbiamo capito che non piacciono queste scelte, vogliono farne delle altre, e a questo punto però fa bene Maldini se va via. Che poi ripeto, può piacere Maldini, può piacere Leonardo, può piacere Pirlo, però se questi sono legittimati dalle loro cariche e sono stati scelti per questo, cioè per prendere delle decisioni, e poi non si può decidere di manovrarli come dei burattini con dei fili.
0: Sennò che vengono a fare, giustamente, a fare questo lavoro. Sentiamoci un po' questa nota vocale, proviamo a decriptarla, mi dicono che è criptica, sentiamo.
2: Ciao, sono Franco da Remscheid.
0: Ciao.
2: Secondo voi interessa a qualcuno il calcio italiano? Secondo me no. Secondo me, se il presidente, quello attuale, della FIGC,
0: sì,
2: chiama Marotta per parlare del calcio italiano, siamo alla frutta. Ciao da Remscheid, dalla Germania. Franco.
0: Ciao Franco, avanza addirittura un'altra che si chiama Marotta. Allora, diciamo che più che altro torniamo sul discorso dell'ingerenza delle squadre di club. Perché deve decidere la Lega di Serie A chi è il selezionatore della nazionale? È un abuso di potere, tra virgolette? C'è una convenienza, tra virgolette, o è semplicemente un alzare la voce considerando di avere un potere che fino adesso è stato dato e che evidentemente non era chiaro? E che, cioè, in sostanza Maldini sta scoperchiando una sorta di vaso di Pandora per cui la federazione fino adesso aveva un presidente federale ma era governata da altre forze.
1: Mi pare che sia abbastanza chiaro, del resto abbiamo visto anche che qualcosa del genere è emerso dall'inchiesta di Milano, che poi c'è questa richiesta di archiviazione che il GIP con ogni probabilità firmerà, però se al designatore arbitrale chiama colui il quale si occupa dei calendari, chiama il responsabile dell'ufficio legislativo della FIGC per fare delle pressioni, vuol dire che nessuna componente di questo giocattolo è realmente operativa, ma sono tutti sostanzialmente, sono tutte delle, ho usato prima la parola burattini, ma ancora sembrano dei ventriloqui, ecco, dei ventriloqui di altri. E onestamente credo che non è Maldini che, se tu dicevi Enzo, Maldini sta scoperchiando, è la vicenda.
0: Sì.
1: Al di là, al posto di Maldini ci poteva essere chiunque, ma io credo che chiunque al posto di Maldini avesse scelto un CT e gli fosse stato detto no, guarda, quello non lo puoi scegliere, io penso che chiunque, la maggior parte, non chiunque, perché qualcuno ci sta pur di mantenere la poltrona, però in molti avrebbero detto ma scusami, ma qua scelgo io, lasciami scegliere. Quindi è il funzionamento del calcio italiano.
0: Secondo te allora delle... Gattuso chi è che l'aveva scelto? Perché si era parlato di Buffon, Bonucci e gli altri che avevano scelto Gattuso. A questo punto mi viene da fare una domanda più ad ampio spettro. Chi l'aveva scelto?
1: Ma io non credo che l'abbia scelto Gravina, per esempio.
0: Mm.
1: Sono d'accordo. Perché è colui il quale doveva sceglierlo, in teoria. Ma non credo l'abbia scelto lui. Quindi, poi è chiaro, c'era il direttore tecnico Buffon. Alla fine la scelta viene addebitata a quelle persone. Però il fatto, per esempio, che a Buffon sia stato riproposto di fare il direttore tecnico anche con Malagò e abbia detto di no, se tu ricordi, Enzo, noi qui l'abbiamo detto, e c'è qualcosa che non va. Probabilmente Buffon si è dovuto piegare a determinati compromessi, lo ha fatto per un certo periodo di tempo, oggi non vuole farlo più, perché mi sembra abbastanza chiaro che, ripeto, ci siano delle, ecco, come scrive la Procura di Milano, delle singole influenze, singole che però poi creano un sistema, è il sistema calcio italiano, fatto di tante singole influenze. Vedi, per esempio, il presidente del Senato, La Russa, mi auguro che ci pensino bene, Pirlo non è la scelta migliore. Che te ne frega? Ma che te frega? Ma perché ci devono essere tutte queste pressioni? Possibile che il calcio si dota di organismi e figure e poi questi organismi e figure non possano decidere nulla? Allora va azzerato tutto.
0: Assolutamente. E non è stato evidentemente azzerato tutto, sono cambiati soltanto alcuni nomi.
1: Stessa cosa nella Lega Calcio, certo. Presidente Lega Serie A e amministratore delegato della Lega Serie A non mi pare che abbiano questa indipendenza.
0: Direi proprio di no. Sentiamoci questa nota vocale, altra nota vocale.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno grande Mirko, Marco Moretta. Due considerazioni. La prima sulla partita di sabato, che io non ho visto, chiedo a voi un giudizio. Licina, come l'avete visto? Può essere un potenziale crack o ancora troppo presto? È come siamo noi in Italia, che dobbiamo aspettare che arrivi a 40 anni per farlo diventare forte. E poi la soluzione di Gatti, cosa ne pensate? E può, partendo dall'inizio stagione con Spalletti, diventare anche lui un pilastro? Che ne pensate? Per me sì.
0: Allora, grazie a Marco intanto per la domanda. Ci spostiamo in casa Juventus. Io ti dico subito che, per esempio, in un reel in cui sono sfogato come al solito, ho detto: possibile che i giovani debbano dimostrare ai gregari in questa Juventus come si combatte in campo anche durante le amichevoli? Perché adesso, al di là di qualche errore sicuramente di esperienza che Dicina possa aver commesso, però era uno che ti mordeva le caviglie, che ti stava attaccato, che si proponeva, che si riproponeva, che si metteva in mozza, tu dici vabbè, è giovane, deve farsi vedere. Sì, ma a maggior ragione lo dovrebbero fare i big. Invece vedi Arthur che trotterella in campo e sbaglia i passaggi, vedi Douglas Luiz che trotterella in campo e sbaglia, vedi Cambiaso che ancora una volta fa quegli appoggi ai limiti dell'area invece di ripartire bene. Insomma, quelli che dovrebbero dare il passo e l'esempio ai giovani in realtà sono quelli che dovrebbero leggere l'esempio dei giovani, almeno nell'applicazione, nella voglia, nella costanza, eccetera eccetera eccetera. Detto questo, poi sposo il tuo pensiero da sempre: che sia giovane, che sia o che sia più vecchio nell'età, uno quando è forte gioca. Poi chiaramente un Licina cresce meglio vicino a un gregario, che però sia un gregario vero, no?
1: Sì, esattamente, ma i giovani di solito danno freschezza e spensieratezza, cioè sono quelli che ti danno la corsa continua durante le fasi di gioco, poi devono essere supportati da quelli che hanno sul groppone tante partite di esperienza, no? E quindi in questo momento è un paradosso che alla Juventus quelli che hanno più esperienza siano quelli con meno mordente, con meno voglia di... con meno fame, ecco, meno fame. La Juventus ha tanti giovani interessanti, ma ho visto per esempio anche Obusu. Sì, sì. Ne ho visti diversi in queste amichevoli. È chiaro che poi i giovani vanno valutati sul lungo periodo in un contesto in cui possono esprimersi. Io sono dell'idea che quando c'è una squadra che funziona, tu puoi mettere qualunque giovane e fa bella figura. Poi è chiaro, ci sono i giovani molto forti, quelli meno forti e quelli bravini. In questo momento storico, giocare in questa Juventus può bruciare qualunque giovane, anche il più forte di tutti. Quindi è un paradosso, ripeto, però credo che la Juventus in questo momento abbia prima bisogno di dotarsi di una struttura e poi pensare magari ad inserire in vicina vari ed eventuali.
0: Di questa struttura faranno parte o non faranno parte i due brasiliani a centrocampo? Cioè sono giocatori che Spalletti può recuperare o ti sono arrivate più o meno sensazioni che Spalletti li abbia messi sul mercato dicendo ok, non ci posso lavorare più di tanto?
1: Sensazioni assolutamente negative, tra l'altro espresse in parte da Spalletti dopo la prima amichevole. Non sono in dubbio le qualità tecniche di Douglas Luiz, per esempio, però Spalletti sostanzialmente gli si lamenta delle stesse cose di cui si lamentavano Thiago Motta e Tudor, cioè che non cambia il passo. Non cambia il passo, è più o meno lineare all'interno della partita, non riesce a dare quello di cui la squadra ha bisogno nelle varie situazioni, che è poi anche quello che gli è successo nell'ultima stagione in Premier League. Male al Nottingham Forest, poco impiegato, poi torna all'Aston Villa, che praticamente era casa sua, fa bene le prime 3-4 partite e poi di nuovo finisce nel dimenticatoio. Quindi giocatore che purtroppo probabilmente anche gli manca qualcosa a livello di carattere, non lo so, però gli manca qualcosa indubbiamente per fare la differenza nella Juventus. Arthur onestamente mi pare una causa già persa in partenza, cioè ho visto male tra l'altro anche a livello di tenuta, cioè è chiaro i carichi di lavoro eccetera eccetera, ma l'ho visto sbandare e cadere da solo più volte.
0: Questo è veramente preoccupante. Il mercato in ingresso potrebbe essere, questa è una settimana decisiva, può essere la settimana di Kolumani dentro o fuori e di capire se si può riattivare la pista di Martinez e quali sono le eventuali credibili alternative, perché credo che il tempo sfuggit e con la partenza di Openda si possa anche cominciare a fare qualcosa, anche se in prestito, e Spalletti chiaramente chiede i rinforzi il prima possibile a questo punto.
1: Credo che le due operazioni su cui la Juventus stia lavorando di più per la chiusura sia in entrata Kolumani in questi giorni e in uscita João Mario alla Fiorentina, per il quale ci sono segnali assolutamente...
0: Non in prestito ma a cessione definitiva?
1: No, sempre in prestito, sempre in prestito con opzione eventualmente, o addirittura, attenzione perché qualcuno mi dice prestito secco come Openda. Sta di fatto che Spalletti ha chiaramente detto che Martinez è un portiere che vuole cambiare squadra, quindi vuol dire che sta seguendo la vicenda in prima persona e che ci crede ancora, poi però, come abbiamo detto già più volte, sarà decisiva la volontà del giocatore, cioè deve venire lui allo scoperto e dire espressamente alla Aston Villa voglio andare via, altrimenti così diventa difficile. Poi c'è questa pista che porta a Trubin del Benfica, che però è molto costoso, Suzuki è anche molto costoso, vediamo cosa riesce a fare la Juventus, però al momento, come dice Spalletti, tre portieri ci sono.
0: Sì, anche perché però Spalletti oltre a dire tre portieri ci sono, poi c'è un'altra nota audio che Maiocca può ascoltare e ce la fa sentire, ha anche detto sappiamo che il Dibu vuole andare via, cioè Spalletti sostanzialmente ha detto a noi ci serve un portiere di esperienza, il Dibu ci piace
1: per essere competitivi,
0: deve essere competitivi. Esatto, Dibu vuole andare via, è vero i portieri ce li abbiamo, mercato delicato, tradotto vorrei Dibu Martinez al posto di uno di quelli che c'ho, poi uno lo teniamo, lo mettiamo in panchina, ma per essere competitivo bisogna un portiere. Poi tra l'altro sta facendo anche meglio Perin rispetto a Di Gregori in questa prime amichevoli, per quanto possano essere indicative le amichevoli di luglio, no?
1: Sì, credo che la tua ricostruzione sia quella più vicina alla realtà. Poi è chiaro che secondo me da secondo Perin dà più garanzie. Di Gregorio, secondo me, già ha delle amnesie, no? Quando gioca con continuità. Secondo me, se lo fa entrare una volta ogni 7-8 partite, o 10 addirittura, probabilmente lo perdi del tutto e magari rischi che in quella gara lì ti faccia... non riesca, ecco, a riprendere le distanze, il ritmo partita, insomma, tutte quelle cose che fanno la prestazione da titolare.
0: Nota vocale, sentiamoci.
4: Sono Antonio da Milano. Ma invece dell'offerta del Liverpool per Conceição, si sa qualcosa? È un'offerta concreta? È un'offerta vera? Se fosse così, io glielo manderei alla velocità della luce, perché tanto fumo niente arrosto. Io sono convinto, ho questa opinione su questo giocatore.
0: Avevo letto peraltro che in questa offerta poteva rientrare addirittura Federico Chiesa. Io veramente direi mai il ritorno di Federico Chiesa, che secondo me sarebbe un altro errore. Però cosa risente rispondere al nostro amico su questa offerta per Conceição?
1: Che onestamente non ho nessun riscontro, anzi, le voci che ho sono dicono che per Conceição, così come per Cambiaso, non ci sono trattative concrete in uscita, quindi probabilmente il Liverpool, che comunque sta cercando un esterno d'attacco, si è informato, ha chiesto se è in vendita, quanto è il prezzo, ma di solito di questi sondaggi se ne fanno anche una diecina, cioè tu valuti 7, 8, 9 profili per quel ruolo lì e poi vai a scegliere quello che è secondo te il migliore e quello più fattibile. Onestamente non mi pare che oggi Conceição sia una priorità per il Liverpool.
0: Mercato degli attaccanti, ti faccio questi quattro nomi. Abbiamo parlato di ovviamente di Colomani, Pellegrino, Zirkzee, su cui tra l'altro abbiamo avuto notizia, cioè il Como anche, che aveva sondato Ken, ma sta pensando anche a Zirkzee. Ritorno di Vlahovic. Se tu dovessi immaginare due attaccanti alla Juve di questi qua il prossimo anno, quali sarebbero secondo te? Realisticamente.
1: Credo Colomani e Vlahovic in questo momento qui. Perché su Zirkzee, come esattamente con Conceição è cambiato, non mi risulta nulla di nulla. Cioè è più l'entourage del calciatore che sta valutando altre soluzioni, non essendo un titolarissimo al Manchester United. Il Manchester United chiede comunque 35-40 milioni e non è il profilo ritenuto adatto da Spalletti. È un giocatore che cuce il gioco. Ricordiamo con Thiago Motta che alla fine faceva più un trequartista, no? Piuttosto che una punta, e Spalletti ritiene che quel tipo di attaccante, per esempio già David, quindi Spalletti chiede due attaccanti d'area di rigore. Zirkzee non è un attaccante d'area di rigore vero e proprio, e quindi continuo a dire che il fatto che la Juventus abbia ancora annunciato l'addio a Vlahovic tramite il comunicato ufficiale, come di solito si fa per i giocatori scadenza, ancora la maglia, anche la maglia nuova viene stampata con il numero 9 allo Juve Store, anche se sul negozio online non c'è, sono comunque dei segnali che la porta non è definitiva. È chiaro,
0: ma quei 7 milioni sono diventati 5 intanto, se prenderlo o lasciare.
1: Più si va avanti e poi meno sarà
0: plausibile.
1: Il discorso è analogo a quello di Dybala. Quando fu di Dybala, dissi: a forza di prendere tempo Dybala, la Juventus abbasserà sempre di più la proposta e arriverà un giorno in cui la Juventus poi chiuderà davvero la porta. Ed è successo. Stessa cosa con Vlahovic. La Juventus ancora tiene una porticina aperta, però arriverà il giorno in cui la chiuderà. È chiaro che per opportunità al momento alla Juventus non conviene chiudere definitivamente a Vlahovic.
0: No, perché insomma, se lui arrivasse e non chiedesse i famosi 20 milioni alla firma, tutti gli accessori vari, 7 milioni, ma se contassi di 5, 6, 7 alla firma, è chiaro che la Juventus dice: mi faccio i conti, se devo andare a prendere un altro attaccante, questo mi costa meno, già l'ho collaudato, proviamo, e vediamo. Situazione che sarebbe low cost. A Maiocone ci dovrebbe essere un'altra nota vocale, vogliamo provarla a sentire? Ascoltala prima tu, così mi garantisci che possa essere giocabile in questo collegamento. Ma nel frattempo a Mirko gli chiedo, per quanto riguarda la difesa, Lukumi resta comunque un obiettivo, la Roma però intanto ha preso Castro. C'è un po' di tensione in casa Bologna, perché se partono tutti la piazza comincia a dire sì, ma cosa si vuole fare? Lukumi può partire sì, ma la Juventus attende prima la cessione di Bremer, o potrebbe affondare il colpo dopo aver trovato l'accordo col portiere e con l'attaccante in questo interminabile mercato?
1: Io intanto credo che Bremer continua a dire che resti, perché al momento non ci sono offerte congrue, nemmeno quella del Galatasaray lo è per la Juventus, e poi comunque il Galatasaray viene considerato un passo indietro per la sua carriera. A Lukumi è stata fatta una promessa dal Bologna l'estate scorsa: ti cederemo al tuo ultimo anno di contratto, e ora il calciatore giustamente vuole che questa promessa venga rispettata. Ha già scelto la sua prossima destinazione, perché lui alla Juventus ci andrebbe di corsa. Il problema è che la Juve prima deve fare delle uscite, e quindi è considerato che un difensore di piede mancino, dovrebbe uscire Caballi in questo senso, oppure Gatti, però poi lì si andrebbe a creare un po' di affollamento con i centrali di piede mancino. E poi c'è questa voce di Stones, di cui noi abbiamo già parlato, quando ieri onestamente ho visto i primi contatti tra la Juventus e Stones, un po' sono sobbalzato, perché mi risulta che i contatti ci fossero già stati diverse settimane fa.
0: Sì, e un mesetto fa
1: sia stato proposto, ma non solo alla Juventus, anche all'Inter, al Milan, alla Lazio, è stato proposto a diverse squadre Stones. La Juventus però, come scrive giustamente bene oggi Tutto Sport, che parla di nuovo contatto su contatti già esistenti, i nodi sono due: il costo dell'ingaggio di Stones, perché pretende un stipendio monstro, e il fatto che abbia avuto negli ultimi anni una cronaca infortuni importante. Quindi tra i due sicuramente la Juventus preferirebbe Lukumi, anche se Stones può giocare anche da terzino, ma questo ormai non è più un problema della Juventus, perché con Selic la Juventus a destra si è sistemata, Selic e Kalulu ed è a posto.
0: Esatto, intanto prima di sentirci la nota vocale, che hai pronto, giusto Andreone? Pensa un po', Mirko. Arriva la solidarietà, allora, le dichiarazioni dell'ambasciatore russo in Italia sul caso Pirlo. Sincera e umana solidarietà a Pirlo, cioè sta diventando una roba veramente che cartolina di presentazione peggiore per Malagò fino adesso, quando ha cominciato, non ci potrebbe essere, secondo me. Sentiamoci questa nota vocale, dai.
5: Ciao Vincenzo, Stefano da Fermo, una domanda per voi. Fareste lo scambio fra Tesi e Cambiaso alla pari?
0: Guarda, allora ti dico, tempo fa avrei detto di no. In questo momento, detto che la Juventus già deve trovare un sostituto a sinistra per dare un'alternativa a Cambiaso, se perde anche Cambiaso ne dovrebbe cercare due, anche se Cabal mi sembra sia salendo qualche gradino, no, dalle parole di Spalletti. Io onestamente non impazzisco per Frattesi, ti dico la verità, però credo che sia venuto anche un momento di fare un ragionamento serio su Cambiaso, che anche nelle amichevoli l'ho visto sempre con la stessa testa degli ultimi anni, e forse è venuto il momento di separarsi, no?
1: Commesso degli errori clamorosi, gli stessi, perché poi qualcuno dice sì, però è calcio di luglio, sì,
0: ragazzi,
1: ho capito, ma Cambiaso quegli errori lì li fa a luglio, a settembre, sì, a dicembre, a gennaio, ad aprile, e questo è il problema. Stessa cosa quando qualcuno dice ma aspettiamo a bocciare, leggo i tifosi della Juventus che dicono aspettiamo a bocciare Douglas Luiz, Arthur e Arthur, Douglas Luiz, sono questi, Azic stesso, che ha commesso degli errori incredibili, proprio si addormenta durante la partita, cioè Azic è stato questo a luglio, ad agosto, a settembre, ad aprile, a marzo, cioè certi giocatori continuano a fare ciclicamente sempre gli stessi errori. Ed è chiaro che quindi io vengo da te, Enzo, e dico, è chiaro che se tu mandi via Cambiaso in questo momento crei uno scompenso importante a sinistra, però io poi ragiono sul centrocampo. Per me Frattesi, con tutto, nonostante non sia, ovviamente non stiamo parlando di un campionissimo, però un centrocampista buono, secondo me, che tra l'altro è molto bravo negli inserimenti e fa gol. di questo Douglas Luiz è superiore, di questo Arthur è superiore, di questo Azic è superiore, di questo Miretti è superiore.
0: Io la penso come te. Quindi per questo ti dico, per la doppia
1: di questo Pop Miners è superiore.
0: Ah sì, voglia. Di questa doppia posa, io onestamente il pensiero lo farei, anche se poi ti servirebbe sostituire a sinistra con qualcun altro inevitabilmente. Però onestamente, come dici tu, Frattesi tra quelli che ci sono in questo momento a centrocampo è superiore. E Cambiasso continua a commettere errori che mi fanno pensare che il prossimo anno sarà uguale. Quindi veramente forse è il momento di salutarsi.
1: E i giocatori questi sono, l'allenatore può trovargli una sistemazione, può fare in modo che loro si trovino a loro agio in campo e con i compagni, però se uno commette sempre gli stessi errori tecnici, Vlahovic, se sbaglia il primo stop, il secondo stop che la palla gli sbatte sul piede e schizza a 10 metri, te lo rifarà sempre, cioè quello è prendere o lasciare.
0: Così. È così, e non sono praticamente mai migliorati, quelli sono, e quindi o li tieni e non cambiano le cose, o cambi aria nuova e cerchi di far funzionare meglio le cose. Mirko, grazie. Mirko Nicolino, un grande abbraccio. Ciao Mirko.
1: Grazie a te. Vatta
0: a fare un tuffo, vai, vai che ce l'hai di
1: fronte. Se riesco faccio un blitz. Sì.
0: Vai, ciao Mirko. Noi ci fermiamo, ultima pausa al rientro, Gabriele Chiocchio, così parliamo della chiusura della trattativa per Castro e poi Alen Valnegri. Vi aspetto.

0: Entra nel vivo il mercato della Roma tra entrate e uscite. Adesso ne parliamo con Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri.
1: Ciao, buongiorno a voi e chi ci ascolta.
0: Tra l'altro vi interrogavate con l'editoriale di Alessandro Calducci su Castro se poteva essere una buona operazione. Nota a margine, cioè a 12 anni in questa foto, Calducci.
1: Sì, è di qualche anno fa, però si mantiene bene, dai.
0: Si mantiene ancora giovane nonostante il pupo o la pupa che ha avuto, la pupa.
1: Il pupo. Lo salutiamo.
0: L'erede, lo salutiamo, lo abbracciamo, grande Alessandro. Però la foto è un po' retro, un po' datata. Detto questo, Gabri, allora, la fumata è bianca, possiamo dirlo. Castro alla Roma per 35 milioni, sta uscendo 35 euro, sarebbe stato un po' poco, 35 milioni con Dobic che va al Bologna, visto che l'attenta regia giallorossa mi segnala anche che dal profilo di Dobic è sparita la maglia della Roma.
1: Sì, diciamo, non serviva l'indizio social per renderci conto di una doppia operazione di fatto conclusa, a meno che qualche arabo a caso arrivi a cambiare i piani, non credo, sto scherzando. Un'operazione, doppia operazione conclusa in entrata e in uscita, esce Dobic, entra Castro, diamo un po' di dettagli. Castro, sì. Definitivo 35 milioni, cifra alta, devo dire.
0: Meno dei 90 per Somerville, diciamo.
1: Sì, ovviamente la Roma non ha una proprietà araba ancora, per cui non può offrire quelle cifre. E ci chiedevamo appunto se in base a questa cifra potesse essere un buon affare. La risposta è che la Roma sta lavorando sulle caratteristiche, perché se andiamo a vedere i numeri di Somerville non erano eccezionali, se andiamo a vedere i numeri di Nusa non sono eccezionali, poi parleremo anche di lui. Vediamo i numeri di Castro, sono buoni, anch'essi non eccezionali, ma è una Roma che lavora evidentemente sulle caratteristiche dei calciatori che servono a Gasperini. Gasperini, lo abbiamo detto tante volte, ha bisogno di ruotare molto gli attaccanti, e Castro, che gioca in Serie A, ha giocato nelle coppe europee, ha una certa esperienza nonostante sia giovane e tra virgolette fresco, può entrare in questa rotazione e far sedere Malen magari in determinate occasioni, quando magari c'è da ruotare un po', per cui da questo punto di vista può essere considerata senz'altro una buona operazione. Per quanto riguarda i costi, poi bisogna vedere quale sarà il rendimento di Castro, e lì possiamo solo aspettare il campo. Discorsi d'uscita.
0: Ah no, vai, discorsi d'uscita, vai, continua.
1: Sì, sì, per Dobic, prestito proprio al Bologna, ieri l'abbiamo visto in campo contro il Cannes, forse è meglio che non fosse sceso in campo perché aveva evidentemente la testa da un'altra parte. La Roma dovrebbe contribuire a parte dell'ingaggio, per cui bisogna capire poi se ci sarà un indennizzo per il prestito stesso. In caso negativo la Roma risparmierà solo, insomma, la parte di ingaggio.
0: Ma hanno parlato anche di Robinho Vazza, hanno parlato al Bologna, col Bologna?
1: Ma non credo sia un discorso, come dire, profondo. Sì, se ne è parlato anche con il Cagliari, ma insomma al momento non ci sono troppe indiscrezioni forti su un trasferimento di Vazza.
0: Ok, quindi insomma, capitolo Nusa invece.
1: Capitolo Nusa, e la Roma è all'affannosa ricerca di questo esterno. Il terzo nome sulla lista, anzi, il secondo nome sulla lista è quello di Antonio Nusa, che nei giorni scorsi sembrava avere un po' chiuso alla Roma. Invece, notizia di pochi minuti fa, il norvegese avrebbe aperto, no, alla possibilità di vestire il giallorosso. Qual è il problema? Il problema è che Lipsia sta cedendo Diomandé al Real Madrid per belle cifre, e quindi non avrà bisogno di incassare ulteriormente, quindi potrà decidere di chiedere cifre molto alte per Nusa. Aggiungiamo il fatto che un po' tutti sanno che la Roma ha stanziato un certo budget per quel ruolo, e quindi si può giocare un po' a rialzo. Ecco, ulteriore difficoltà della trattativa Somerville, poi finita male, le carte si sono scoperte e quindi tutti sanno un po' qual è la disponibilità della Roma per quel profilo lì. Però Nusa è in pole, e la buona notizia per i tifosi della Roma, quelli almeno che vorrebbero vedere Nusa in giallo-rosso, è che il calciatore ha aperto alla destinazione.
0: Lorenzo Pellegrini invece ha aperto al rinnovo?
1: Pellegrini ha il rinnovo aperto da tanto tempo, va capito se si riuscirà a finalizzare. Si parla anche di problemi fisici che stanno un po' rimandando il discorso. L'obiettivo è quello di chiudere prima del trasferimento in Galles per la seconda parte di ritiro, che avverrà insomma i primi di agosto. Insomma, questa è un po' la deadline, un po' l'obiettivo per arrivare a chiudere un contratto che sembrava non dover mai essere trattato. Poi Gasperini, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, ha voluto la conferma di un po' tutto il gruppo, e quindi queste trattative molto faticose, compresa quella con Dybala, quella con Celic, andata male. Insomma, vedremo se con Pellegrini si arriverà anche qui alla fumata bianca.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri.
1: Grazie a voi, a presto.
0: All'ascolto Alen Valnegri. Ciao Alen, buon inizio settimana.
2: Ciao, ciao, Enzo, buona settimana.
0: Hanno trovato l'escamotage della, come si chiama, dell'agenzia di scommesse russa per evitare la firma di Pirlo come CT della nazionale, ma in generale quello che sta accadendo nella scelta del nuovo CT che ti trasmette, te che desideri tanto rivedere la nazionale.
2: Guerra di poteri, ormai è difficile capire o trovare comunque la via per poter intravedere comunque un po' di serenità. È difficile. E poi più che il CT comunque, io vorrei sentire un po' di programmi pure. Anche da parte di Malagò, perché il CT è una figura, sì, però tutta la struttura è come si rilancia il calcio italiano, da Under 15 ai vivai, alla relazione con le società, eccetera, eccetera. E da quando è arrivato Malagò si parla solo del DT, è arrivato Maldini, adesso se ne dovrebbe andare Maldini, salta il progetto Pirlo. Si è contattato Ancelotti, che ha un contratto di 4 anni in Brasile, sfidando la legalità, perché queste cose non si possono fare, ci sono delle regole ben precise. Tutta la storia con Guardiola, non è proprio, non trasmette proprio serenità, non trasmette progettualità. È strano da parte di un dirigente serio come Maldini.
0: Questo, però sai, Maldini forse probabilmente vuole andare avanti per le sue idee, invece sta venendo fuori un'immagine di una nazione, di un movimento calcistico italiano che invece vuole che siano altri personaggi a scegliere l'allenatore. Allora tu dici, se sei Maldini, hai delle idee, peraltro adesso ti parlo delle altre idee di Maldini, ma non puoi scegliere perché vogliono scegliere altri, tu fossi Maldini diresti allora scusate che mi avete chiamato a fare.
2: Sappiamo come funziona Maldini, l'abbiamo visto nel Milan. Se non gli dai i pieni poteri, Maldini se ne va. Perché non sta lì a fare il burattino, a metterci la faccia quando si perde e quando si vince, invece faranno bella figura chi avrà scelto l'allenatore. Sono le solite guerre di potere, Enzo. Cioè, è così in politica, è così nella politica sportiva delle nostre federazioni. È così ovunque. È un'immagine della società, penso che sia un'illustrazione di come possa funzionare negli uffici dove si dovrebbero prendere delle decisioni con degli obiettivi collettivi. E torniamo sempre alla solita decisione individuale, no, ma io. Ma basta con l'io, adesso bisogna pensare a noi, bisogna pensare a un movimento calcistico di una nazione che ha dominato il calcio a livello mondiale, ha perso il suo splen, adesso bisogna ricostruire, ritrovare questo splen, questa identità, questa immagine di nazionale che comunque se la gioca contro tutte, che ha vinto, ha fatto finali, semifinali tra mondiali europei. Ormai sinceramente è pesante dover commentare queste cose. Invece di andare a scoprire come si rilancia il movimento, eccetera, siamo ancora a questi discorsi, a queste guerre di potere. È pesante, sinceramente è pesante.
0: Gli altri nomi che sono stati fatti sono usciti anche i nomi di Thiago Motta e Pioli. Il sorriso
2: Diciamo
0: tuo dice
2: Pioli,
0: tutto.
2: diciamo che vabbè, cosa è successo a Firenze non può definire la carriera di Pioli allenatore, però sinceramente l'hype di Pioli è stato quella stagione al Milan dove ha vinto lo scudetto, poi da lì in poi ha vissuto con questo credito. Cosa ha fatto al Milan, dai? Dopo lo scudetto, cosa ha vinto?
0: No,
2: Cosa ha
0: no,
2: fatto? Ha fatto solo disastri. E
0: direi.
2: Thiago Motta, non so bueno, come si è meritato la chiamata nazionale Thiago Motta. Ma
0: Non ne ho la più
2: torniamo
0: pallida
2: su
0: idea.
2: Maldini. Io sono sicuro che Baldini potrebbe, è l'uomo giusto andare comunque su un profilo un po' più federativo e che ha già lavorato con le nazionali, perché Thiago Motta, cioè, ha fatto esperienza allo Spezia, ha fatto benissimo a Bologna, poi a Torino comunque sono usciti tanti limiti, ma anche nella relazione con lo spogliatoio. Dunque Thiago Motta, Pioli, vabbè, che, cioè, ti vedo ridere, perché ormai la sai come penso, soprattutto su, sì, Pioli,
0: sì.
2: E non sono dei nomi che comunque stuzzicano, dicono ah sì, potrebbe essere, cioè lì è il potrebbe non essere, capisci? Dunque aspettiamo di sentire un po' l'esito del colloquio tra Malagò e Maldini.
0: Esatto,
2: che non per so, capire, non so se è concluso, lo stanno facendo adesso,
0: per capire anche un po' quello che verrà fuori. Senti, Alen, poi l'altra notizia della giornata, ne parlavamo poco fa con Gabriele Chiocchio, è l'acquisto della Roma di Castro. Lo vedi bene al centro dell'attacco di una squadra allenata da Gasperini? È stato un ottimo acquisto, 35 milioni sono tanti, il prezzo è giusto?
2: Sì, secondo me non l'ha pagato caro. Castro è forte, ha le caratteristiche per trionfare una squadra allenata da Gasperini, cioè verticale, diretto, uno che va in pressione, aggressivo, bel acquisto, veramente un gran bel acquisto per la Roma. E poi ti dà anche la possibilità di variare il modulo, no? Giocare con due punte, con Mullen, giocare con una punta e uno dei due comunque messo in una posizione intermedia, vedo più Mullen, no? Per poter attaccare meglio forse di spazio o avere quei 10 metri di rincorsa per arrivare in velocità, dà tante alternative. Secondo me è un gran colpo, non l'ha pagato caro, il gol costa caro normalmente, considerando l'età, le caratteristiche del calciatore, i margini comunque che ha di progressione. Secondo me la Roma ha fatto un gran bel colpo.
0: E Dobic dall'altra parte, andando in prestito al Bologna, si può riprendere, può tornare quel giocatore che aveva, diciamo, convinto la Roma ad acquistarlo, o potrebbe,
2: insomma. Bologna è sempre stata una piazza che è stata capace di rigenerare grandi campioni, da Baggio a Signori, per arrivare a Bernardeschi. Dunque Dovzik non aveva quell'etichetta da grande campione, però è arrivato comunque con un'etichetta da vice Picic in Spagna. È uno che fa 24 gol in una stagione in Spagna, in una squadra come il Girona, non può essere considerato una pippa. Dunque, secondo me, sì, ha fatto un bel colpo. Poi il Bologna vuol giocare sulle ali, il Bologna vuol mettere dei cross, forse un po' troppo simile ad Ailinga. Prima il Bologna con Castro aveva comunque due alternative per i ruoli di centravanti, però potrebbe anche essere un messaggio su come vuol giocare il tedesco, creare tanto sulle fasce per avere comunque un ariete, uno bravo di testa per finalizzare.
0: Secondo me potrebbe essere un'ottima soluzione per due, con l'attesa poi che la Roma possa completare la sua campagna acquisti e quindi puntare magari a quell'USA, però sarà difficile riuscire a soddisfare le richieste del suo club. Detto questo, Alen, ci ritroviamo domani, tempo a disposizione scaduto. Ciao Alen!
2: Ciao, grazie.
0: Come sapete, adesso sta per partire la replica dell'editoriale di oggi, che vi invito ad ascoltare, molto intrigante, con Paolo Paganini, con il quale abbiamo parlato sia di Nazionale, la vicenda Maldini, la vicenda Pirlo e anche di mercato. Dopodiché partirà a tutto mercato oggi con Tringali e Impallomeni mentre Piccari è in ferie. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca
3: Chi è?
0: e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico. Nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto, Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, diciamo quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità o nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come ti posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo coinvolto, perché credevo ero uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi, quasi paradossale.
0: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
1: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo e chiaramente due persone intelligenti, capaci e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo, il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo, competenze, un ritrovo federale. Insomma, era quella la cosa importante dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti. Poi, uno per un motivo, uno per un altro, non si è portato a casa l'incarico. E da questi due mi passi a Pirlo, no, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio, come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri. Ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi, onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero, diciamo, presenti al di là del discorso politico.
0: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna in cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro è un bel colpo.
1: Diciamo un po' meglio per la Roma che
0: Certo,
1: per il Bologna,
0: certo.
1: però onestamente siamo proprio agli sgoccioli, eh? Siamo proprio in fondo, cioè nel senso questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante insomma forte. Al momento, un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo, magari con questa venuta nuova in federazione, ci fosse un qualcosa che potesse, diciamo, dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti, diciamo, chirurgici. Il resto, onestamente, al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare, poco da commentare.
0: Eh sì, dicevi della Fiorentina che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina portato ovviamente da Paratici, ti intrigano questi acquisti della Fiorentina, Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.
1: Decisamente, decisamente anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un. E io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria. Però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi, sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, diciamo di chi faceva mercato l'anno scorso, gli altri anni della Fiorentina, ma quest'anno si è visto poi te mi insegni, che vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
0: E Ken, secondo te è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
1: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto perché fino a un paio d'anni fa.

0: stanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con il nuovo allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta. Quindi un giocatore come Kane, secondo me, potrebbe andare al Como e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre. Però se rimane alla Fiorentina, credo che farà sicuramente bene.
1: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim, secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
0: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo, perlomeno, che vedo da parte dell'allenatore e forse anche qualche acquisto, perché comunque, secondo me, Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafaleao, che probabilmente, oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo. E quindi perlomeno c'è una linea. Poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza, per quello, insomma, per quello che sono le interviste che rilascia, mi sembra una persona preparata.
1: Ecco, tra le altre cose, Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
0: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille, mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente, ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore, devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore. E secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa, la società, se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a diciamo, proteggere il giovane. Quindi secondo me potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come c'è in Italia, perché penso che ci sia un po' dappertutto, no? Basta aver visto il mondiale, basta aver visto una squadra per tutte, il Brasile, che non, insomma, rispetto al Brasile che eravamo abituati noi, anche loro hanno perso, però l'Italia ha veramente bisogno di ripuntare su un numero importante di giovani per poi tirarne fuori 4-5. Non è che devi fare, per l'amor di Dio, il pieno, però basta che fai tre quarti del serbatoio. E quindi, secondo me, la strada è quella che sta facendo Amorim con Camarda. Secondo me questo è l'emblema che deve essere seguito dalle società in Italia.
1: Senti, invece a proposito di talenti, di giovani, qui parliamo di un argentino, Soule, dove lo vedi nella prossima stagione? Perché insomma, si parla tanto di questo giocatore, viene accostato anche a tanti club, è un giocatore che alla Roma ha giocato e non ha giocato, probabilmente insomma, altrove avrebbe trovato molto più spazio.
0: Guarda, io è un giocatore che a me piace molto, perché lo vedo, cioè, è un giocatore che a volte diciamo, rimane troppo nella sua zona di destra. Credo che o sei veramente

0: un fenomeno e allora saltando sempre l'uomo ti puoi permettere anche di rimanere 90 minuti in quella zona. A mio avviso lui è un ottimo giocatore, veramente un ottimo giocatore, però al momento, nonostante abbia avuto allenatori importanti, per ultimo Gasperini, che voglio dire è un mago dal punto di vista proprio di trovare il ruolo ai giocatori, quest'anno forse anche perché la mancanza, la Roma ce l'aveva sugli esterni, diciamo a mio avviso non ha giocato secondo quello che sono a mio avviso le sue potenzialità. Quindi dove lo vedrei? Dappertutto, dappertutto, perché un esterno come lui, che o a piede invertito o diciamo centralmente, mette, non so quanti assist ha fatto l'ultimo campionato, però oltre a fare gol è anche un uomo che ha sempre la palla attaccata al piede. Quindi se riesce a trovare la posizione giusta con i compagni giusti, è un giocatore che non mi farei neanche scappare fossi la Roma, nonostante poi magari Gasperini ha alternative valide.
1: E allora Gianluca, grazie mille come sempre per il tuo contributo, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie altrettanto. Ciao Lorenzo.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo lunedì 27 luglio 2026. Il re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci, per instradarci verso questi 60 minuti dedicati al mondo della Serie C, Serie C che, come le sue sorelle maggiori, è assolutamente incentrata sul mercato, perché non mancano le ufficialità. Siamo già ad un paio di comunicati pubblicati dai club di terza serie in questa giornata, tra i più importanti ovviamente, ma c'è anche il campo, ci sono amichevoli precampionato, perché piano piano ci stiamo riavvicinando anche al calcio giocato. Vi ricordo che siamo in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, oltre che su tmvradio.com e tramite la nostra applicazione ufficiale potete seguirci ovunque voi siate. Vi ricordo anche il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Direi, Giorgio, abbiamo dato tutte le direttive, tutte le coordinate, te sei splendida forma, io meno, ma quello oramai chi ci conosce purtroppo si è abituato. Direi che possiamo iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, quindi ci colleghiamo con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina troviamo Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a te Luca, caloroso saluto a chi ci ascolta questa mattina.
1: Allora, Laerte, rientriamo in diretta con i nostri telespettatori, radioascoltatori, utenti, dopo un weekend di, non di lavoro, perché non ci siamo fermati mai comunque, né come TMV Radio, né come Tutto Cine, né come Tutto Mercato Web, ma per raccontarle per iscritto le novità della Serie C, volendo fare un punto, faccio un po' il riassunto delle puntate precedenti, di quello che di più importante, di più interessante è successo in questi due giorni.
2: Sicuramente è stato un weekend di amichevoli, una Serie C che mostra anche dei lati molto positivi, tra cui il Trento che oggi forse è la squadra più in forma, e qualche problematica come l'Union Brescia che, dopo aver perso Gori, perderà, mi auguro di no, ma credo a quello che si evince, per lungo tempo anche Valerio Crespi. C'è una Salernitana in difficoltà, perché il Guidonia con Vertainen ha aperto bene la stagione. Dunque parliamo di una Serie C che sta mostrando due volti. Secondo me oggi è presto per fare i primi bilanci, però è anche vero che si iniziano a vedere le lacune di un mercato che in alcuni casi è partito, in altri invece stenta a decollare.
1: Ufficialità che sono arrivate nel weekend anche per piazze decisamente importanti. Nella giornata di sabato mi viene da citarne essenzialmente due: le dimissioni dell'amministratore delegato Gazzoli dall'organigramma dello Spezia, niente di imprevedibile, insomma era diverso tempo che si stava parlando dell'uscita del dirigente dai quadri del club aquilotto. Il rinnovo, quindi la permanenza di Samuel Di Carmine a Livorno, qua diciamo che possiamo andare sul sicuro, nel senso non c'erano mai stati grandissimi dubbi, mi viene da dire, sulla permanenza del centravanti fiorentino all'Armando Picchi.
2: Sì, anche se c'erano state magari qualche frizione, ricordo a fine stagione, perché il rinnovo non è arrivato subito, ma insomma il Livorno lo conosciamo, è una piazza che comunque a volte si perde in un bicchiere d'acqua. Io mi auguro che il duo Lucarelli porti serenità, porti nuovo entusiasmo. Al momento la società si sta muovendo abbastanza bene perché è in arrivo anche Miguel Angel Martinez, dovrebbe firmare oggi. È una squadra che comunque ha una certa esperienza e credo ci siano le basi per riconfermare quanto di buono fatto l'anno scorso. E comunque non era scontato vivere un campionato alla fine convinturato abbastanza sereno, soprattutto nella seconda parte di stagione. Di Carmine è uno degli elementi più rappresentativi di questa squadra, è giusto che almeno quest'anno trascini il rinnovato gruppo.
1: Tra l'altro una conferma che è arrivata po a poche ore di distanza da quella di un altro giocatore come Diego Peralta, altro tassello di valore per Lucarelli. Anch'io sono molto incuriosito da questo tandem Lucarelli al timone del Livorno. Chissà che non possa essere davvero la scintilla che fa ritrovare il legame, che fa ritrovare serenità ad una piazza come quella labronica, che non ha certo lesinato le critiche all'attuale proprietà, nonostante il ritorno dopo 4 anni di assenza nel calcio di Serie C. Ti coinvolgo sempre in tema mercato su un'altra ufficialità del weekend, ovvero quella del Bari, quella di Carlo Butic, con contratto fino al giugno 29 con i Galletti. Un innesto che senza dubbio ha le qualità per fare bene in Serie C. Ti chiedo le prime mosse del Bari, diciamo le mosse in questo mese di luglio, una volta sistemata la situazione di direttore generale, direttore sportivo, allenatore, se ti stanno convincendo.
2: Sì, a mio avviso credo che il Bari si stia muovendo bene, seppur con un pizzico di ritardo, non tanto per quelle che sono
1: Certo.
2: le mosse, ma per le ufficialità. Ecco, Butic era in pugno da diverso tempo, anche Tribuzzi ha un accordo di massima, ma è ancora all'Avellino e credo che la situazione non si risolverà prima dei prossimi giorni. È un Bari che comunque si sta muovendo bene, perché ora si ritrova un tandem d'attacco Guido Gomez, Carlo Butic di prima fascia. Non credo che sia la favorita per vincere il girone C, ma certo che si porta a casa due dei migliori realizzatori della passata stagione. Poteva esserci un terzo che era Parigi, che poi ovviamente non è riuscito ad accordarsi, a accasarsi ai Galletti, perché la valutazione di mercato è altissima. Ma fin qui, se la proprietà doveva dare delle risposte sul mercato, le sta dando, perché parliamo di acquisti a titolo oneroso e sono cifre che raramente si vedono in Serie C, quindi c'è la volontà comunque di vivere un campionato da protagonisti. Poi ovviamente la rosa va completata, perché in difesa, a centrocampo ci sono diverse lacune. Credo che molto passerà dalla cessione di Torvald, quindi si attendono sviluppi circa quel lato.
1: Ecco, sempre rimanendo sul tema delle big, in particolare del girone C, che impressione ti sta facendo? Stavo leggendo mentre stavi parlando le dichiarazioni del direttore sportivo del Catania, Fortunato Varrà, che parla dell'interesse nei confronti dell'ex Napoli Diego Demme, di Massimo Coda. Facciamo un punto su questi due nomi e in generale come ti sembra che si stia come stia progredendo il nuovo corso tecnico dell'Elefantino.
2: Ma il Catania, secondo me, vivrà una stagione di transizione, lo ha detto lo stesso Varrà, quindi ci sarà una squadra molto più giovane rispetto alle corazzate che erano state allestite, e questo secondo me è giusto, visto che negli ultimi anni parlavamo di budget molto importanti per la categoria, che poi hanno un po' disatteso le aspettative. Varrà sta lavorando bene, i rigori può essere che, se messo nelle giuste condizioni con Longo, potrà fare la differenza. A quello che mi risulta dovrebbero arrivare tre over, ma servono prima le uscite, quindi Cicerelli è
1: Certo.
2: l'indiziato numero uno. Secondo me oggi il Catania deve pensare veramente a costruire un progetto pluriennale da capo. Qualche elemento di spessore è arrivato, come anche Rinaldi, che a me non dispiace tra i pali. Ma credo che la piazza lo dovrà capire, perché poi giocare in un Massimino che magari non apprezza una squadra che secondo me dovrà mettere in conto qualche sconfitta in più rispetto all'anno scorso, beh, diventa complicato. Lungo è bravo a lavorare con quel che ha, Pagliai, ad esempio, è uno di quei giocatori che ha valorizzato lo stesso Lungo. Non ho altissime aspettative, ma condivido, ecco, l'idea di ripartire da capo, perché anche l'anno scorso parlavamo di un roster che aveva tra sostituti e giocatori in campo veramente quasi due formazioni di altissimo livello, che comunque ha lasciato poi per una serie di vicissitudini, ovviamente, spazio, troppo spazio al Benevento.
1: Tra l'altro, guarda, mi viene da fare una considerazione nel recentissimo passato, seppur in un altro girone, due big, oramai ex big di Serie C come Padova e Vicenza hanno centrato la loro promozione, il loro ritorno in cadetteria nell'anno nel quale hanno fatto esattamente la stessa mossa che sta facendo il Catania, quindi abbassare il budget, creare un nuovo gruppo, togliere qualche prima donna magari di troppo all'interno dello spogliatoio. 2 anni fa il Padova, l'anno con Andreoletti, l'anno scorso Vicenza con Fabio Gallo, che dopo i 2 anni con Stefano Vecchi aveva rinnovato, era andato via giocatori come Ronaldo, come Franco Ferrari, giusto per citarne un paio, e ha dominato il girone A. Diciamo, l'idea che il Catania possa perseguire lo stesso percorso mi viene istintiva, mi viene spontanea, chissà che non sia proprio una scelta strategica quella del direttore sportivo Varrà nel puntare sulle motivazioni di ragazzi di qualità, ma con giovani, quindi ancora con un percorso professionale da costruire, piuttosto che puntare su giocatori più affermati, più di nome, ma magari un po' più con la pancia piena, mi verrebbe da dire.
2: Sì, certo, poi il girone è diverso, nel senso che ovviamente Vicenza e
1: Certo.
2: Padova, come sarà quest'anno l'Union Brescia, faranno un po' un discorso a parte. Per quanto riguarda ovviamente il Catania, si ritroverà contro corazzate importanti. Io poi in tutta questa serie di grandi piazze oggi vedo la Casertana favorita per assurdo, perché ha meno aspettative di una Salernitana, di un Bari, dello stesso Catania, ma si sta muovendo benissimo con solidità, degli esposti sta facendo un grandissimo lavoro, quindi questo magari spesso passa sotto traccia. Sicuramente ci sarà un percorso virtuoso, ma ci sono troppi nodi che ancora non vengono a capo, da Torre del Grifo ad alcune scelte che io fatico a comprendere, come anche l'idea di sacrificare un giocatore che è vero, è reduce da un grande infortunio, ma un ottimo giocatore della categoria come Emanuele Cicerelli. Vediamo, in questo momento direi che è un cantiere aperto e alcuni rumors poi contribuiscono a aumentare i dubbi, come la scelta di mettere in uscita tra le possibili uscite Guaini, che è un giocatore che secondo me in questi anni si è distinto per duttilità, ha fatto benissimo. Quindi vedremo. In questo momento, più che il Vicenza, mi sembra più una squadra che deve trovare un'identità. Ecco, fa fatico ad accostarla ad
1: Certo.
2: altre realtà del territorio.
1: Laerte, prima di salutarci, vedo due belle indiscrezioni di mercato su Tuttuci fresche fresche di stamani. Faccio un po' il punto sulle novità per Alcione e Ostia Mare.
2: Sì, sostanzialmente Raffaelli si prepara a ritornare all'Alcione Milano, e per quanto riguarda invece l'Ostia Mare è in corso un dialogo intenso con il Pescara. C'è Tonin, c'è Cangiano, che sono le piste più importanti in questo momento. L'Ostia Mare è una realtà che, pur essendo neopromossa, vuole investire tantissimo in questa prima annata tra i professionisti. Magari spesso non viene menzionata anche da noi addetti ai lavori, ma è una realtà che vuole muoversi con il piglio giusto, e Tonin rappresenta un grande obiettivo di mercato. Ma poi il Pescara, sappiamo, deve chiudere al più presto la lista dei 23 per rimuoversi in entrata, e ha tanti nomi in uscita. Quindi prevedo un asse abbastanza caldo. Se non sarà questa settimana, la prossima sarà quella decisiva per vedere almeno un innesto per reparto in caso Ostia Mare, che si sta muovendo magari un po' più a rilento, ma con oculatezza.
1: In un flash ad oggi, 27 luglio 2026, nel girone B, quale ti sembra la squadra da mettere in pole position nella graduatoria del campionato?
2: Ma io direi la Ravenna, dopo il percorso dell'anno scorso, non hanno smantellato la rosa, anzi la stanno rinforzando, quindi per ambizioni, per tutto quello che è stato il Ravenna l'anno scorso, per tutto quello che sta facendo quest'estate, Oggi è la realtà più pronta al grande salto, più anche delle retrocesse Reggiana e Pescara, ammesso che poi, così come lo Spezia, verranno inserite nel girone B, ma credo verosimilmente di sì.
1: Sono d'accordo con te, Laerte, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di TuttoC.com, concedetemi veramente 30 secondi di tempo, settimana scorsa non sono stato in conduzione perché ci tenevo a salutare di persona Luca. Esposito, il nostro amico, e non ho avuto modo di farlo. Lo faccio oggi e spero che presto tutta questa situazione si possa risolvere. Un paio di minuti di pausa e torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua versione di oggi, lunedì 27 luglio 2026. Nel continuare l'analisi di questo mese di mercato, questo mese di avvicinamento alla stagione, alla nuova stagione, con le squadre che scendono in campo, ritiri precampionato, amichevoli e quant'altro, e il mercato che impatta, abbiamo il piacere di avere come ospite, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Franco Lerda. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno a voi, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, mister, di averlo accettato. Parlavamo prima con il collega Laerte Salvini di TuttoC.com di questa scelta del Catania di ripartire con un progetto fatto con più giovani e meno, diciamo, nomi di grido rispetto agli ultimi 2 anni, alla strategia avuta dal club siciliano negli ultimi 2 anni di Serie C, dove di fatto anche la panchina era praticamente una squadra titolare in qualsiasi altra piazza di terza serie. Longo ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i ragazzi. A me è tornato in mente che la stessa strategia l'hanno fatta il Padova 2 anni fa, il Vicenza lo scorso anno, quando poi hanno centrato la promozione in Serie B. Ora speriamo, auguriamo al Catania che succeda la stessa cosa, però il concetto è: forse servono in un campionato così complesso, così lungo come la Serie C, le motivazioni di qualche ragazzo che ancora deve arrivare, che ha ancora fame. Possono contare più rispetto al blasone e ai gradi già conquistati sul campo da qualche senatore. Mister? Giorgio, abbiamo perso il mister, io non lo sento. Dammi segnali di vita, Giorgio. Allora, intanto vabbè, ricordiamone ancora. È caduta la linea. Ok, 331-8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che siamo in diretta sul 61 del Digitale Terrestre, ma anche su tvradio.com e sulla nostra applicazione ufficiale. Vi leggo intanto una notizia, ovviamente, di mercato, e la riprendiamo dalle colonne di tifo Cosenza, che parla di un rafforzato asse di mercato tra il Cosenza e il Cagliari. Fa un'analisi molto approfondita di tutti quelli che sono i giocatori coinvolti. Per esempio, si parla di Spingola, si parla di Pompei, di Cogoni, anche delle precedenti esperienze tipo Pintus e Kurfalidis, che sono giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Quindi ci sono assolutamente novità di mercato attese a breve per quanto riguarda il Cosenza, direttamente dalla Sardegna, dal settore giovanile in particolare del club isolano. Notizia di mercato che riguarda anche il Vado, è un'indiscrezione che arriva da Nicolo Schira tramite il suo profilo X. Vado pesca in Serie B un elemento per rafforzare il proprio pacchetto difensivo, e lo pesca in casa della Sampdoria. Si tratta di Lorenzo Malanca, classe 2007, arriva con la formula del prestito. Ci sono delle dichiarazioni anche di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, per quanto riguarda il mercato. Ci arrivano dalle colonne del Corriere del Trento, che ha ben figurato nel triangolare con Sassuolo e Parma. Tabbiani fa un po' il punto senza nascondersi particolarmente sul mercato. Il regista è arrivato, adesso manca solo un centravanti. Per il resto la rosa è praticamente completa. Dopo l'infortunio di Giannotti, la società è intervenuta subito mettendomi a sua disposizione Garetto, e questo dimostra quanto sia attenta. Per il resto non abbiamo particolari problemi. Non è roba di poco conto. Chi dovrebbe essere ritornato in collegamento con noi, mister Franco Lerda. Mister, ci sente?
1: Sì, ci sono, vi sento bene, sì.
0: Ah, ok. Ok, perfetto, perfetto. L'abbiamo recuperata. No, le stavo chiedendo del nuovo corso del Catania, un Catania più giovane, con meno star, ma magari con più motivazioni proprio insite dentro dei ragazzi che hanno ancora fame di fare carriera, voglia di fare carriera. Ed è la stessa ricetta, ricordavo, che 2 anni fa ha permesso al Padova, seppur in un altro girone, al Padova di centrare la promozione in Serie B, e lo stesso ha fatto il Vicenza lo scorso anno, dopo aver chiuso il biennio con Vecchi, mandando via tanti senatori e ripartendo con un nuovo profilo. Ecco, diciamo, come vede questo corso a Catania?
1: Ma io sono per una via di mezzo, nel senso che in piazze importanti dove c'è molta pressione non puoi solo fare una squadra di soli giovani, deve avere un giusto mix, e comunque anche in piazze dove la pressione c'è di meno, diciamo che l'equilibrio giusto è quello di avere un gruppo di giocatori che hanno grandi motivazioni e quindi si presuppone che i giovani le abbiano di più, e con un altro tanto numero sufficiente di persone mature e capaci di trascinare questi giovani, ma con lo stesso che abbiano entusiasmo e che abbiano la capacità di far crescere questi più giovani. Ecco, questo io dico che per vincere un campionato di Serie C ci vuole il giusto equilibrio. Non sempre lo si può creare questo, però almeno teoricamente, almeno di partenza, uno se lo dovrebbe imporre, ecco.
0: No, assolutamente, assolutamente, anche perché poi il campionato di Serie C ha delle complessità al suo interno che, se non si conoscono, rischiano di essere delle brutte sabbie mobili da superare. Quindi sicuramente una quantità di esperienza del torneo è assolutamente d'obbligo. Il Giro C quest'anno, come lo scorso anno, è una sorta di, ancora ricordiamo, devono essere ufficializzati, verranno ufficializzati dopodomani i gironi, con la riammissione del Foggia al posto della purtroppo oramai scomparsa Ternana, un girone estremamente competitivo. Secondo lei, in questo caso, con un Catania che sta rivoluzionando, con un Bari che torna in C dopo tanti anni, ma che comunque deve completamente rifare non solo i quadri dirigenziali, quelli li ha già fatti, ma anche la rosa, che squadre tipo la Casertana, la Salernitana, che hanno sicuramente più esperienza del Giro C e delle sue difficoltà, possano vivere una stagione da protagonista? Tra l'altro la Salernitana ha anche confermato sia il tecnico Cosmi che il direttore sportivo Fagiano rispetto alla passata stagione.
1: Ma sì, la Salernitana è una piazza, è la piazza assieme a Catania e Bari, quella che deve puntare a vincere. Per potenzialità societarie e per potenzialità della piazza, questo è fior di dubbio. In più, come hai detto te, ha mantenuto lo stesso allenatore, lo stesso direttore sportivo, e quindi sicuramente la Salernitana sarà una delle candidate, sicuramente. Poi sai, il Bari viene da una brutta retrocessione, quindi quando retrocedi, parlo per esperienza, non è mai semplice subito mentalizzarsi su un campionato così difficile, e ci può stare che anche inconsciamente uno lo possa prendere un po' sotto gamba, e quindi questo è il pericolo maggiore. Però diciamo che queste tre piazze, mi viene difficile pensare che tutte e tre, o per un motivo o per l'altro, possano non essere, diciamo, in assoluto le principali candidate. Mi viene difficile pensare che tutte e tre falliscono. Poi ci sono piazze di, tra virgolette, di seconda fascia, ma che hanno fatto bene l'anno scorso e possono riconfermarsi. Non dimenticherei anche Cosenza, che nonostante abbia fatto, come dire, abbia problemi grossi in società e giochi in trasferta, però è sempre un organico da non sottovalutare. Quindi Casertana, Cosenza, queste piazze qua mantenute in considerazione, secondo me.
0: Ecco, come dimostra ha dimostrato il Giro C anche lo scorso anno, nei 2 anni precedenti, anche in realtà tipo Cerignola, come Monopoli, come lo stesso Casarano, seppur con possibilità minori, ma con le idee, con la comprensione del calcio di Serie C hanno avuto modo di fare strada. Stavo riflettendo che quest'anno anche il girone B non è niente male, perché tre delle quattro retrocesse dalla B, e mi riferisco a Reggiana Spezia e Pescara, a meno di situazioni clamorose, andranno tutte e tre nel girone B. Ricordiamo, non c'è più l'Arezzo, non c'è più l'Ascoli, ma rimane un girone bello tosto. C'è Livorno, c'è San Benedetto, c'è Perugia, c'è il Ravenna, chiamato a riconfermarsi dopo la passata stagione. Forse il girone un pochino più, non so che terminologia usare, un pochino più lineare, diciamo così, mi sembra essere il girone A, dove c'è l'Union Brescia lassù e poi tutte le altre un po' destinate a rincorrere.
1: Sì, sono d'accordo, sì, ma diciamo che un po' sulla falsariga dell'anno scorso, il girone A è quello lì. L'anno scorso c'era il Vicenza e c'era il Brescia che veniva da una ricostruzione per il passaggio di proprietà e quant'altro, e quindi Vicenza non ha avuto realmente, diciamo, no, squadre, in primis di Cittadella che retrocedeva, che non ha saputo, come dire, subito capire diciamo le difficoltà del girone C, perché veniva da tantissimi campionati a grandissimi livelli in Serie B e si era un po' dimenticato di tutto questo. Io direi che quest'anno, con l'esperienza maturata e soprattutto col direttore sportivo che è Marchetti, che è molto bravo, è uno che conosce molto bene l'ambiente e le categorie, e quindi quest'anno Cittadella farà un altro tipo di campionato, secondo me. Però, come hai detto te, dietro l'Union Brescia, a parte Cittadella, non vedo altre situazioni che possono avere, diciamo, quella forza di mantenere certi ritmi, ecco. Mentre invece il girone B, direi che già l'anno scorso, con le due squadre che poi hanno vinto, Ascoli e Arezzo, quest'anno è stato rimpiazzato da piazze all'altezza, insomma, piazze importantissime come Reggio, come Spezia, la stessa Pescara. Quindi il girone B continuerà ad essere, forse lo è ancora di più quest'anno, dove ci sarà bagarre, se i gironi saranno questi qua, come sembra, ecco. E i gironi C, come vi hanno detto, sempre al solito, insomma, l'unico che continua a essere un po' così, forse un po' meno rispetto a anni passati, è il girone A. Per il resto gli altri sono due gironi molto tosti ed equilibrati, con piazze, con tante piazze che possono andare a vincere.
0: E tra l'altro con quest'anno, con società neopromosse, magari anche non particolarmente di nome, ma con potenzialità economiche, mi riferisco in particolare al girone B, penso all'Ostia Mare, in grado di alzare ulteriormente, l'asticella in un girone che comunque negli ultimi anni ha anche regalato spesso e volentieri due delle quattro promozioni in Serie B, quindi ci sarà bagar vera. Ecco, chiudo il ragionamento su, abbiamo citato le quattro retrocesse dalla Serie B, prima parlando del Bari aveva parlato di un errore da non fare, ovvero quello di sottovalutare il cambio di categoria, nel senso, arrivo da una categoria superiore, questa la faccio, diciamo, la prendo di tacco. Nella quotidianità, anche per un allenatore con chi riveste il suo ruolo, è questa la priorità, o da tecnico sul campo ci si concentra su altro?
1: Tutte e due, nel senso che uno si concentra sul campo, cerca di creare un gruppo forte, un'identità forte, uno spirito giusto, non tralasciando l'altra parte, cioè quando si retrocede, ti parlo per esperienza, dopo due retrocessioni fatte dal Crotone, la squadra era rivoluzionata, però comunque c'era nell'aria, c'era nell'ambiente, c'erano i tifosi, nei giornalisti, nella stampa, questa sorta di, come dire, siamo tornati in C, ma noi la C è di passaggio per noi. È una cosa inconscia e anche non tanto inconscia, perché comunque due anni prima giocavi a San Siro, giocavi all'Olimpico a Roma e poi hai fatto la Serie B e sei retrocesso, quindi un po' di presunzione inconscia ce l'hai, e allora tu ti devi come dire, subito cementare in questa tipologia per cercare di far capire a tutto l'ambiente, non solo i calciatori, che comunque se non si affrontano le partite nel giusto modo si va incontro brutte sorprese, insomma. E quindi noi non successe, perché noi facciamo un campionato importantissimo, siamo partiti fortissimo, però incontrammo una squadra che fece tutti i record, che fu Catanzaro, che poi con quel gruppo lì confermò, sì, anche gli anni dopo di sfiorare la Serie A. Però il pericolo è quello lì, squadre come il Bari, che sono piazze che sta stretta alla Serie B, dopo tanti anni di Serie B scendi in C e devi subito mentalizzarti, devi subito metterti con umiltà, perché affronti delle squadre che fanno la partita della vita contro di te, vai a giocare in campi difficili, magari un po' più stretti, magari sintetici, magari difficili anche dal punto di vista proprio ambientale. Quindi devi essere pronto non solo a giocare, diciamo, di fioretto, ma essere pronto anche a giocare col coltello fra i denti. E questo i calciatori e l'ambiente lo deve sapere per non incorrere in spiacevoli sorprese, che poi dopo rincorrere è sempre difficile.
0: E lo hanno dimostrato tante big che poi sono andate in difficoltà nel corso di questa stagione, della stagione appena conclusa, della stagione 25-26. Mister, grazie mille, spero di risentirla, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro, grazie, arrivederci, ciao.
0: Salutiamo e ringraziamo Mister Franco Lerda. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi su WhatsApp. In conclusione di fascia dico al nostro buon Re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato per i nostri ascoltatori, ovvero il post partita, le parole post gara di Roberto Boscaglia, tecnico della San Benedettese, che ha analizzato l'amichevole andata in scena ieri contro l'Avellino. Vittoria netta dell'Avellino, se non ricordo male 5-0, ma prime indicazioni comunque positive anche per la formazione rossoblu. Ce lo sentiamo, 2 minuti di pausa e poi torniamo con l'ultima parte della trasmissione.
2: Una mezz'oretta, fatto un rito all'inizio, la Sam ha letto un po' il gioco così, e poi forse un po' troppo leggero.
3: No, noi il valore di segretario in una prima partita fatta con una squadra più forte, nettamente più forte, fisicamente, tecnicamente, in grande qualità, con giocatori importanti. Però non abbiamo fatto la nostra parte, la cosa importante per noi era mettere minuti sulle gambe. E abbiamo fatto da giocare tantissimi ragazzi giovani, e abbiamo avuto qualche acciacco naturalmente, che sia il ritiro soprattutto nei primi sette giorni, però la squadra che è piaciuta tantissimo, nel secondo loro hanno messo tanta qualità, e quando comincia a subire un po' di stanchezza è normale che si facciano tanti errori. Noi abbiamo regalato 3 gol dei 5, lo sono stati regalati. E succede, abbiamo avuto l'opportunità anche di segnare, non siamo riusciti, però ripeto, oggi la cosa importante era mettere i minuti sulle gambe, ma soprattutto la conoscenza anche tra i vecchi e i nuovi, che per noi diventa molto importante, soprattutto in questo periodo.
2: Gigi Tuniak e
3: Tunio,
2: perché non c'era?
3: No, Gigi ha avuto un piccolissimo affaticamento 2-3 giorni fa, uno uguale al tendine, e Cultraro è 2 giorni che ha la febbre, e quindi oggi non l'abbiamo voluto rischiare.
4: Mister, buonasera, ben trovato. Come dice lei, il calcio estivo non è per il giro, però ci sono i carichi di lavoro, e a tratti ho visto che la Samba ha tenuto anche bene l'Avellino, nonostante la differenza di categoria, però poi alla fine il risultato non conta. L'importante è che lei abbia preso le giuste, diciamo, opportunità, perché c'è da affrontare un campionato importante e giustamente ha dei nuovi da inserire con quelli che già aveva. Chi ne ha si è fatta di questa partita? Perché giustamente sapeva chi affrontava la squadra sulla carta superiore alla Samba.
3: Guardi, premettiamo una cosa importante: a me non piace perdere, e soprattutto non piace perdere 5-0 in casa, quindi questo mettiamo da parte, ma ci sta. ci può stare, perché ripeto, come ho detto prima, è una partita di precampionato, la nostra prima vera partita. Abbiamo voluto affrontare una squadra forte perché voglio anche che i ragazzi si rendano conto di cosa andremo ad affrontare. Forse non affronteremo mai una squadra forte come l'Avellino, oppure come il Frosinone che affronteremo tra qualche giorno, però voglio che partano dal difficile per poi andare tra virgolette, dico molto tra virgolette, al facile. E quindi ho voluto proprio mettere in grande difficoltà la squadra, è una cosa a cui tenevo tantissimo. E vi dico la verità, la squadra ha retto, nonostante, ripeto, le assenze, ma ha retto bene, perché comunque dietro primo tempo abbiamo retto bene, abbiamo anche avuto la nostra buona occasione con Maranzino, la squadra ha cercato di giocare, ha fatto tanti errori, ma dettati dalla stanchezza, dalla non brillantezza, anche dal punto di vista muscolare, quindi ripeto. E poi il secondo tempo loro hanno messo in campo, non so se avete visto che hanno messo in campo loro, noi abbiamo dovuto fare di necessità virtù, perché abbiamo dovuto cambiare per forza alcuni giocatori che comunque erano molto stanchi e anche loro hanno avuto qualche problema, e abbiamo cambiato con giocatori, ripeto, di prospettiva, molto giovani, che sicuramente faranno bene, però la differenza si è vista, la verità è questa, abbiamo, ripeto, commesso tanti errori, però sono abbastanza tranquillo.
5: Buonasera, mister Balestra, non arrivi a... E su Cutrone in realtà mi ha in parte risposto, però le volevo comunque chiedere a che punto fosse poi la sua eventuale uscita, e visto che per quanto riguarda Eusebio abbiamo sentito l'opinione del direttore ma non la sua, ci spiega dove nasce la prima carriera.
3: Ma le uniche uscite che Cutrone può fare sono quelle dell'area di rigore, palla alta e lui esce, l'unica che può fare è quella, altre uscite non ce ne sono. Le invenzioni giornalistiche a me non mi interessano. Quindi non so chi vi abbia dato questa notizia, sicuramente non è uscita da noi, e se non esce da noi non può essere veritiera, quindi avete preso una buca grossa, perché oggi era importante parlare della partita contro l'Avellino, invece c'era un titolo grandissimo di Cutrara. Boh, mi spiegate dopo chi ve l'ha detto questa cosa.
6: Eusebi?
3: Cosa?
6: No, la sua opinione, visto che lei è
3: Ma su cosa? Non ho capito.
6: Ma sulla di Eusebio.
3: Un giocatore che dal punto di vista non rientrava più nei piani societari e nei piani tecnici. Stop, non si deve spiegare l'uscita di un giocatore, si spiega l'entrata di un giocatore, non l'uscita. Se voi volete che spiegare l'uscita, parlate con lui. Con noi no, perché noi non dobbiamo spiegare l'uscita di un set. Escono centinaia e centinaia di giocatori ogni anno. Uno può solo ringraziare Eusebio per quello che ha fatto, per come si è speso l'anno scorso, l'ho conosciuto l'anno scorso 3 mesi e lo ringrazio perché ha dato tanto, però il calcio va così. Alla fine uno tira la somma e dice dobbiamo andare avanti, dobbiamo progredire, e si fanno delle scelte, a volte anche dure, durissime. Io le ho fatto le mie spese, però nel calcio funziona così e ci si deve lasciare sempre con un buon ricordo, con una buona amicizia, perché poi alla fine magari nel calcio ti rincontri. E secondo me è un mese che si parla di Eusebio, secondo me senza senso. Vi dico la mia, lo avete anche ridicolizzato il ragazzo, secondo me. È diventata una situazione molto patetica, per quanto mi riguarda. Non sto giudicando, però è diventata patetica. Perché si sta parlando di un giocatore che ha fatto 2 anni qua, non lo ringrazia, pagato naturalmente la parte. È un giocatore importante, che però poi si fanno delle scelte. Però non si può parlare un mese di un giocatore. Con tutto il rispetto per Umberto, ripeto, che ci ha dato una grande mano l'anno scorso, con tutto il rispetto per l'uomo e per il giocatore, non smetterò mai di dirlo. Però secondo me si sta ridicolizzando secondo me anche il giocatore.
2: Quanti nuovi in
7: aspetta. Aspetta. Vai.
2: Scusami.
8: Buonasera mister, Benedetto Marinaggi, questo è il Carlino. Due domande. La prima, dove intervenire dopo questo amichevole secondo lei, dove c'è da focalizzare maggiormente l'attenzione? E la seconda, qual è il programma fino al 1° agosto, fin quando si torna da Sant'Anna? Grazie.

0: terza ed ultima parte di A Tutta Cina, la sua versione di lunedì 27 luglio 2026. Luca Bergelini al microfono, Re Giorgio Sorani in cabina di regia per quest'ultima parte dei soliti 60 minuti dedicati al mondo della terza serie. Non potevamo non chiudere in bellezza e quindi saluto e ringrazio Luca Chiarini del Giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno.
0: Come stai? Off topic doveroso, tutto a posto? Sei già tornato alle ferie, tutto bene, bello rilassato?
1: No, allora sì, sto abbastanza bene, ma abbastanza stanco. Le ferie non le abbiamo ancora fatte, ma sono all'orizzonte, quindi questo ci dà la carica in qualche modo. Ti dico che però è sempre un piacere risentirti e risentirvi.
0: Grande. Grazie, vecchio cuore TMV, mi verrebbe da dire Luca Chiarini, vecchio cuore TMV, e quindi con lui affrontiamo, diciamo, un fine di luglio per l'Union Brescia che poteva essere migliore, mi verrebbe da dire, quasi un eufemismo, perché insomma prima la situazione di Gori, e non è un infortunio di poco conto, poi il comunicato su Crespi, lo stop dall'attività sportiva. Cioè, non sono due giocatori di poco conto, ti chiedo come la società sta affrontando queste problematiche, perché insomma si tratta di fatto di due titolarissimi della formazione di Corini.
1: No, mi viene in mente la celebre massima di Pantaleo Corvino sul portiere e l'attaccante, ma in questo momento il Brescia ha perso il portiere titolare e l'attaccante titolare, sono chiaramente due situazioni, esatto, differenti. Su Gori i riscontri che abbiamo parlano addirittura di uno stop più lungo di 2 mesi, anche perché non si capirebbe altrimenti l'intenzione o comunque l'orientamento della società di andare ad investire su un portiere di livello e non su un secondo, o meglio, una delle opzioni è quella di andare a prendere un profilo top, e penso che andremo su Pizzignaco nei discorsi tra poco. Okay. Immagino Crespi è una situazione più delicata, ma potenzialmente anche risolvibile in meno tempo, paradossalmente, perché noi sappiamo ovviamente che il giocatore è stato fermato per una problematica a livello cardiaco che è emersa in realtà non a seguito di un episodio particolare, di un malessere accusato dal giocatore, ma semplicemente durante dei controlli di routine previsti nel ritiro di Piamborno. Il giocatore è fermo, svolgerà nuovi accertamenti nei prossimi giorni, verosimilmente già in settimana. Quello che filtra, quello che ci fanno capire è che ci sono casi analoghi che si sono verificati in passato e che si sono risolti in pochi giorni. Questo non significa necessariamente che varrà lo stesso per Crespi, ma è una possibilità, ovviamente lo scenario che la società si augura possa verificarsi. Il giocatore è comprensibilmente turbato, però in questo momento non si ragiona, a differenza del capitolo portiere, su un nuovo innesto in attacco. Lo si farà eventualmente dovesse emergere che insomma il giocatore abbia la necessità di fermarsi per più tempo. Sul portiere invece i ragionamenti sono diversi, l'abbiamo raccontato anche sul Giornale di Brescia negli ultimi giorni. Brescia ha sondato diversi profili, mettendo insieme insomma gli indizi che abbiamo, mi viene da dire che il preferito in assoluto è Pizzignaco, che è, ricordiamo, un ex Feralpi Salò che di fatto l'ha visto crescere, l'ha lanciato tra i grandi, se così possiamo dire. Oggi è chiuso a Monza, ha fatto il vice nell'ultima stagione in Serie B, Brescia lo riaccoglierebbe volentieri. Chiaramente ci sono una serie di passaggi e non indifferenti di cui tener conto, ad esempio il fatto che comunque abbia un ingaggio importante, il fatto insomma che poi bisognerebbe anche fare i conti con un dualismo tra grandi portieri per la categoria, perché Gori lo è per la C, lo sarebbe anche Pizzignaco. Sono ragionamenti che si stanno facendo. È stato sondato anche Michai, ci sono altri profili che in questo momento non sono emersi ma che sono nella rosa di nomi. Staremo a vedere, la sensazione che si andrà comunque a chiudere per un colpo in questi giorni.
0: Luca, al netto della testa e della coda, diciamo, della squadra, quindi della grana portiere, grana attaccante, quanto manca, secondo te, per quello che sei riuscito a capire, nelle idee della dirigenza del Brescia per avere una squadra al completo?
1: Allora, in questo momento in realtà è fin troppo completa, nel senso che devi prima sfoltire, devi cercare di perfezionare qualche uscita. Certamente mancano ancora dei passaggi pure in entrata. Le due priorità, e questo l'avevamo raccolto fin dall'inizio di questa sessione di mercato, erano il trequartista e l'esterno destro, e queste due caselle sono state sistemate. È arrivato Casasola dal Catania, è arrivato Rizzo Pinda, che era la primissima scelta per la trequarti. Adesso bisogna, come detto, sfoltire. Cisco è ad esempio in uscita e c'è in piedi un discorso con la Salernitana, ma sono tanti profili, no? Che vanno piazzati. Dipenderà dalle offerte che arriveranno. In questo momento evidentemente non c'è nulla di definito. La sensazione, ma questo è il grande cliché del mercato, è che tutto possa poi accadere ad agosto, più verosimilmente nella seconda metà del mese. È lì che poi, lo sai meglio di me, le trattative si sbloccano, e certe situazioni che sembravano magari granitiche iniziano a evolvere. Credo che possa accadere lo stesso per il Brescia. Mi aspetto che possa avvenire qualcosa in difesa, dove l'età media è piuttosto alta e dove potrebbe uscire uno o magari più di uno tra Pasini, Sørensen e Pilati. A quel punto magari il Brescia andrebbe su un difensore di piede mancino. In mezzo in realtà il Brescia è abbastanza coperto, appena acquistato Malamo dal Sud Tirol a Mercati, a Zenaro, sul quale intende puntare. È vero che ha perso De Francesco, che è andato al Desenzano, però insomma numericamente è a posto. Davanti vediamo cosa succede, perché c'è Vido, che viene da una stagione molto complessa a livello di infortuni, lo stesso vale per Di Molfetta, però sono profili importanti con questa incognita. Certo. A livello fisico bisognerà anche capire se arriveranno pure per loro delle offerte, altrimenti il Brescia se li terrà. Ecco, per sintetizzare, il Brescia si muoverà in entrata, ma prima bisogna sfoltire.
0: Una grande regola del primo bisogna incassare, poi reinvestire il capitale, è una cosa che unisce probabilmente più della passione per il gioco stesso tutte le squadre di Serie A, tutte le squadre calcistiche, dalla Serie A alla Serie C. Se non si incassa spesso e volentieri non si riesce neanche ad investire. Luca, ti chiedo, oramai insomma la Serie C si è delineata, sappiamo devono uscire i calendari, l'organico preciso dei tre gironi, ma le indicazioni quelle sono, nel senso, ne abbiamo ragionato anche qualche tempo fa insieme io e te. Hai la percezione che ci possa essere, con tutti gli scongiuri del caso, tifosi delle rondinelle, mi raccomando, fate quello che volete, tanto non vi vediamo, va bene tutto, che ci sia una rivale di questo Brescia? Perché stante i risultati dello scorso anno, stante gli investimenti fatti già fino ad ora, abbiamo parlato di Rizzo Pinna, di Casasola, giocatori che spostano in categoria. Cioè, la sensazione è che, ripeto, tutti i gesti sono consentiti, la tavola si è apparecchiata quest'anno. Secondo te c'è una squadra, iniziando a studiare un po' la prossima Serie C, che qualcosa può dire?
1: Allora, intanto la tua puntualizzazione è corretta, perché si è scritto legittimamente, perché ci sono state le pressioni di altre società, no, per rendere più equilibrati i gironi. Adesso io semplifico il discorso. Vero. Sappiamo anche che ci sia da questo punto di vista una linea molto intransigente da parte della Lega, e quindi si applicano criteri assolutamente oggettivi e non interpretabili, e questo è il punto di partenza. E quindi possiamo fare ragionamenti di questo tipo. Sicuramente possiamo dire che il Brescia partirà come grandissima favorita del girone, perché sulla carta non ha altre avversarie del suo livello, come invece era accaduto l'ultimo anno con il Vicenza. Sappiamo, dico una banalità, che la C è un campionato molto molto complesso, al netto di tutto che il caso Vicenza dello scorso anno è un'anomalia nel sistema, e che più delle volte invece è più combattuto, e i valori chiaro che contano, ma contano anche altri aspetti. Detto questo, il Brescia avrà sicuramente la rosa più forte, dovrà partire con l'obbligo di vincere, ed è un obbligo che si autoimpone la società stessa, che rispetto all'anno scorso gioca a carte scoperte e dichiara che l'obiettivo assoluto è quello di arrivare in testa al campionato e di non passare dai playoff. Ci sono comunque delle avversarie. penso a Lecco, penso a Cittadella, penso al Trento, che è una società che ha fatto molto bene lo scorso anno e che quest'anno comunque vorrà dire la sua e ha a suo modo un progetto ambizioso. Di certo tutto questo non scagiona il Brescia, non lo libera dall'etichetta di assoluta favorita, ed è evidente, no, che parta con un vantaggio netto rispetto alle altre. Poi bisogna saperlo sfruttare questo vantaggio, e questo è tutto un altro discorso.
0: Sì, assolutamente, perché a volte quando si parte troppo convinti di un qualcosa è lì che si rischia di inciampare e di farsi male. Insomma, anche la storia recente della Serie B ci insegna come si possa costruire una squadra per la zona playoff e poi ci si ritrovi iscritti nel girone, o probabilmente iscritti nel girone B di Serie C, riferimento allo Spezia, purtroppo abbastanza palese. Quindi sempre andare con i piedi di piombo, anche perché la Serie C è davvero una brutta gatta da pelare. Il fronte playoff

0: tutti i nostri radio e telespettatori di non mollare per un secondo il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi appuntamenti, tantissimi temi, mercato, amichevoli delle grandi squadre, il fronte nazionale che regalerà aggiornamenti in continuazione. Quindi non l'appuntamento per a tutta cifra, ovviamente sapete quali sono. Quindi io saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con le trasmissioni di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: bentornati ad Home Scouting. Siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Ciao amore, buonasera.
0: Bentornati e ci saluteremo presto, perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
1: Sì, Home Scouting si ferma qui, ragazzi. Dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato, che può darsi che impazzi o meno. Comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi, che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo, sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano, e comunque un campionato che, piaccia o meno, particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti, e che dire,
0: che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastro Simone, che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui c'è
1: una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo. Però a proposito,
0: trascurabile però più di qualcun altro, perché aprire la polemica, non la voglio aprire, ma
1: non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie A si presentano
0: a pari condizioni.
1: Allora, a pari condizioni di solito neanche gli anni passati, diciamo. Cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa.
0: Comunque, terzo mercato,
1: diciamo, col freno a mano. Questo sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato, diciamo, un,

0: aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
1: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
0: Allora, con l'aumento di capitale, allora sicuramente sì.
1: Perché
0: però
1: mi sa che il Monza o il Sassuolo
0: ha ipotizzato questo. Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. Comunque ci sono parametri, devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità e di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana che comunque mi sentite fare a Scanner ormai da anni e anni, possiamo...
1: sua battaglia.
0: Eh?
1: È una sua battaglia.
0: Non è una mia battaglia.
1: Non solo,
0: non è una battaglia.
1: Combattono in diversi.
0: Io credo che se vogliamo un calcio equilibrato, bisogna mettere in condizioni i club, che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione.
1: Questo... Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci
0: sì,
1: sarebbe...
0: vabbè, quel...
1: No, no,
0: sì,
1: no,
0: e,
1: dico,
0: e
1: assodato ne...
0: sì,
1: questa
0: e nel,
1: cosa.
0: E negli anni, e negli
1: più...
0: anni con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più equa dei diritti televisivi, e continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati, e non guardando agli altri paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire, perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
1: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
0: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca, e è successo già in passato. E quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
1: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
0: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
1: Privata, e sta vincendo già 1-0, però.
0: Sul telefono. Chi abbiamo con noi?
1: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, di cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
0: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un tuo pupillo. Francesco, ci sei?
2: Sì, assolutamente. Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo, tuo pupillo,
1: diciamo,
0: ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che lasciano i settori giovanili del nostro paese e trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro giovanili, del nostro paese, e fino a ottenere l'attenzione che in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno sudato, né? Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne è accorto e se ne accorgerà, però sicuramente ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008,
1: figlio d'arte,
0: ora d'arte,
1: sembra, si sì. usa per dire sì, che suo padre
0: sì,
1: era un
0: so,
1: calciatore,
0: però, insomma,
1: non
0: ora
1: è che...
0: non
1: è un'arte il calcio, intendi?
0: Sì, no, il padre è stato un difensore centrale, ha giocato nel Torino e la Fiorentina, che io ricordi
1: anche nell'Atalanta
0: prevalentemente. Che ci dici di questo ragazzo, Francesco?
2: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto, perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi lui poi appunto è cresciuto tra Espanyol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso tra Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, guarda, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, sono tifosissimo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo anche le nazionali giovanili, per me è un po' come guardare la nazionale maggiore, e lui è stato un po' forse uno dei talenti difensivi principali che ho visto appunto in questi anni guardando le nazionali italiane. È un giocatore secondo me molto molto interessante, che nel corso del suo percorso ha subito secondo me l'anno scorso una piccola flessione, però appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno mi pare invece appunto che poi il suo percorso abbia un po' ripreso, diciamo, il cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso che sfiora l'1,90, avete ricordato il papà era sicuramente un giocatore molto fisicato,
0: sì.
2: Da un punto di vista, diciamo, muscolare, deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno i 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, e questo è anche secondo me è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero, dove i difensori
0: l'uno contro uno è la regola.
2: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molti duelli uno contro uno, perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no, all'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo, impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto, uno contro uno eccetera. È poi pulito secondo me quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente proprio bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso, diciamo, del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più...
0: Francesco, io... Allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto soprattutto in nazionale impostare dal basso. Quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi che è condannato invece, se ha la tecnica, la qualità per farlo, vista la direzione verso la quale sta andando un po' parte del nostro calcio, a osare, come hai detto tu. Insomma, ora sono ormai, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sono tanti gli allenatori che chiedono ai centrali di entrare dentro al campo, di aggiungersi ai centrocampisti. E a proposito di questo, lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla, è in grado di recuperare, ha le leve per recuperare, la velocità per farlo?
2: Sì, secondo me sì, assolutamente. Diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui, a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi, diciamo, in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me ti dice già, è proprio una questione, diciamo, mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita.
0: Sicuramente, magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era, abbiamo detto, alla Z Alkmaar, nella seconda squadra, è riuscito ad apparire in prima squadra, ha fatto qualche...
1: No, non ha fatto nell'esordio in Eredivisie, no,
0: forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi è un altro tipo di giocatore, sia per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere, ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
2: Sì, sono d'accordo. E poi appunto, diciamo, continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che, come dicevate, non ha preso in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie l'anno prossimo, però sai, non so, magari in un club che ha l'Under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette, onestamente ce lo vedrei bene.
0: Sai, ora...
1: L'Atalanta, per esempio, sembrerebbe interessata a lui e avrebbe la possibilità di farlo crescere...
0: In un Under 23? Sì, poi però... Forse fa un passo indietro, nel senso, in un Under 23 per dargli il campo... dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva, ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto Non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato, o è cambiata, è una parola antipatica, ma possiamo dire è cambiata anche la moda?
2: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere, Poi, sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, guarda, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dal Leverkusen alla Z, appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì, come dicevi giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo comunque, dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in Under 23. Io, guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio, in questo momento lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un Under 23 o che sia un prestito, io quantomeno in B lo manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella cadetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
0: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro profilo?
1: Andiamo all'altro profilo, che il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Bazar Onal, che è un esterno d'attacco della squadra che invece non so pronunciare.
0: Quella no, però non... è nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare Bazar Onal?
1: Non lo so, probabilmente...
0: Francesco si pronuncia in un'altra maniera?
1: Bajar, non lo so.
2: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però non, onestamente
0: Bashar
2: non so.
0: Onal.
1: Che Bashar Onal sembra la Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità e...
0: Anche la settimana scorsa abbiamo
1: però per il Galatasaray
0: abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria. Bashar Onal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen se non sbaglio?
2: Sì, esatto, beh, sicuramente appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di prima acchito, voglio dire, guardandolo giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno. È discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno diciamo questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. Devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso, non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
0: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Onal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri. E come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve ma
1: Non c'ha lo strappo.
0: No, detto sì, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco. Cioè ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
1: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa alla Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano alla profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. Perché, Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po', con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
0: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto per piacere.
3: New message. Radio Firenze.
1: Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani e il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
0: Ma non è rintuzzare. Allora, tu, allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Onal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
1: e poi si esprime.
0: Siamo sulla stessa linea.
2: Sì, beh, allora sicuramente, appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al discorso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
0: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
2: Ma allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po' superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
1: No,
0: ma al di là del livello, no, dicevo, perché come Onal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra, che si accentra come Onal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio, a negli spazi ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
2: Sì, assolutamente, da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onal è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Orienté, che su una base, appunto, diciamo, parte con un motore diverso, che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, di fare cose diverse, è un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti secondo me rispetto a un altro.
1: Esatto, e che era la mia perplessità, la mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo.
0: E allora non ho capito bene, perché avevo pensato invece tu l'avessi associato.
1: No, io l'ho associato più a Solomon che all'Orienté, è stato quello.
0: Bene, grazie Francesco Pagani, grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
1: Grazie.
2: Volentieri, grazie a voi per l'invito, alla prossima.
0: E insomma, abbiamo. Mi piacerebbe.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Oggi Donald Trump si prepara ad incontrare Netanyahu alla Casa Bianca. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Intanto, secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno 4 droni iraniani hanno colpito alcune località nelle aree di Khalifan e Soran, nel nord dell'Iraq. Vasti incendi sono divampati nelle zone colpite e nelle aree circostanti.
4: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei pompieri è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud, che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione.
5: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone identificate, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
6: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata.
5: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.
4: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
5: E per ora è tutto, a più tardi.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze anche in web e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 28 luglio? Dovrei aver detto il giorno giusto, cioè che è martedì, ne sono sicura che sia il 28 luglio un po' meno, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia. Stamani mi ha detto che doveva darmi due brutte notizie, l'ho stoppato subito perché non è una mattinata decisamente facile, anzi tutt'altro, quindi me ne ha data solo una brutta, ma è già riuscita a risolverla, il buon Giorgio. E, cioè, è tornato dalle ferie a bomba perché ovviamente non poteva stare sereno con me. È una giornata invece apparentemente tranquilla per la Serie C, domani però prenderà un po' forma il campionato che verrà, perché ci sarà la composizione dei gironi, il calendario, le date ufficiali, quindi insomma una Serie C che sta, ripeto, che si sta formando. Alle 12 è previsto il Consiglio federale. Beh, ci sarà sì anche la riammissione del Foggia tra i professionisti dopo la retrocessione dell'anno passato, ma il tema principale di questo Consiglio federale credo che sarà un altro, ovviamente, o meglio, ho la certezza che sia un altro. Ennesimo terremoto in casa Italia, di ieri la notizia che non sarà Pirlo il CT della nazionale, ma tutto questo ha portato al caos delle dimissioni anche di Paolo Maldini e Leonardo, il cui percorso in azzurro è durato solo 16 giorni. Di questo ne parleremo ovviamente abbondantemente, non tanto nel corso della nostra puntata, ma nel corso della mattinata e della giornata radiofonica di TMV Radio, ma anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a seguire oggi più che mai. Un commento però a tutto quello che è stato questo disastro Italia, che è un disastro che poi necessariamente rallenta anche tutto quello che la gestione Malagò dovrebbe fare. Vado a chiederla al nostro primo ospite, mi collego con la redazione di tuttoc.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente io non voglio togliere spazio alla Serie C, e ci mancherebbe altro, tra l'altro, cioè, io invece lo spazio lo sto occupando. Giorgio, questa maglia non è molto indovinata, fammi sembrare, non so, Bella Did, fai anche questo miracolo per favore, ma a parte i miracoli che deve fare Giorgio tentando di rendermi bella, dicevo, si parla tanto di riforme, di cose da fare, di situazioni che riguardano anche la Serie C, ma ci mancava questo disastro con il CT che di sicuro rallenta e prolunga tutti i tempi, cosa che non fa bene al calcio, che tra l'altro, insomma, non credo nemmeno abbia dato una grande immagine di sé. Credo che con ieri si sia veramente palesata quella crisi che stiamo fingendo di non vedere da ormai troppo tempo.
1: Non è una crisi soltanto tecnica, ma una crisi proprio strutturale. Questo, il caos degli ultimi giorni, comunque è il caos che racchiude gli ultimi anni del calcio italiano. Poi ti spieghi perché comunque non ti qualifica a 3 mondiali consecutivi, e anche questo è uno dei tanti motivi. Sicuramente questa confusione non ha reso merito al calcio italiano, perché quanto successo in questi, se non sbaglio, l'avventura di Maldini e Leonardo è durata 16 giorni, quindi non, sì. Sicuramente è stato sbagliato tutto, ma fin dalle prime parole dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, quando si è parlato di Ancelotti, di Guardiola, quando già sapevi che comunque questi non sarebbero mai diventati commissari tecnici della nazionale, e poi tutto il caos riguardante Pirlo. Certo, in questo periodo siamo bravi a complicarci le cose, lo stiamo facendo ogni anno sempre di più, e poi quello che si rispecchia in campo è un campionato italiano che ha falle ovunque, che è sicuramente molto meno competitivo, ma lo dimostrano infatti rispetto a tanti anni fa. Ne paghiamo le conseguenze, soprattutto gli appassionati, i tifosi, ma tutto il movimento. Vedremo cosa si risolverà, anche però siamo veramente in ritardo ed è stato già sbagliato tutto.
0: E io credo purtroppo che le tanto decantate e agognate riforme vadano ulteriormente slittando, perché ovviamente con queste situazioni da sistemare e con anche impegni peraltro della nazionale non troppo lontani, beh, io credo che insomma si debba ancora aspettare e ci si debba accontentare di quei diritti TV, di quello 0,05% che è sembrato chissà cosa, ma non penso si sia proprio sulla strada giusta.
1: No, assolutamente. Poi siamo tutti bravi, ma soprattutto a parlare di riforme subito dopo le delusioni mondiali, soprattutto quando non ti qualifica il mondiale, si parla subito di riforme su cosa si deve fare, ma alla fine gira e rigira, alla fine non si è fatto mai nulla e si continua a non fare nulla. Vedremo adesso quale sarà la scelta del commissario tecnico, si parla anche di un direttore tecnico, ma sicuramente tanto deve passare alla scelta del commissario tecnico che deve ridare l'info alla nazionale che in questo momento veramente ma rispecchia il caos che avvolge tutto il movimento calcio italiano, dalla Serie B arrivando fino alla Serie C, alla Serie D, quindi non è soltanto un problema nazionale, ma è un problema dell'intero sistema calcio italiano che non va.
0: Lo abbiamo conosciuto in Serie C. Vedi magari Silvio Baldini, o meglio, vedevi Silvio Baldini come possibile risolutore del tutto? Io personalmente assolutamente no. È forse l'unica scelta che ho avallato, quella di non affidare la nazionale all'attuale commissario tecnico dell'Under 21. Non so come la vedi te.
1: Sì, nel senso che Silvio Baldini poteva essere un'idea, anche perché se vai comunque a prendere Pirlo, forse il curriculum in panchina, almeno di Silvio Baldini, rispetto a quello di Pirlo e quanto fatto da Pirlo nelle ultime stagioni, comunque Silvio Baldini ha fatto qualcosa di importante con l'Under 21, ha fatto benino nelle due partite con la nazionale maggiore, però sicuramente in questo momento serve una figura importante, una figura che faccia un po' da scudo al calcio italiano in questo momento. Quindi probabilmente era sì una scelta coraggiosa, ma non corretta di affidare la panchina a Silvio Baldini, anche perché comunque la Spagna ha dimostrato con De La Puente che veniva dalle giovanili, ha vinto tutto, però una cosa è allenare la Spagna, una cosa è allenare l'Italia in questo momento, quindi devi scontrare con tante cose e con tante problematiche. Quindi secondo me si deve andare verso una decisione forte, un profilo d'esperienza, soprattutto internazionale. Vedremo, spronerà di moda il nome di Mancini, però ancora è presto anche parlare di questo perché veramente aveva fatto un'analisi a 360 gradi su tutto quello che non sta andando e tutto quello che non è andato in questi anni. Vedremo anche, onestamente, un passo falso dopo l'altro. Quindi ormai vedremo quali saranno le prossime scelte.
0: Nino, andiamo invece alla Serie C. Domani verranno stilati i calendari, i gironi, non ci saranno grosse sorprese, sembrano ormai tutti decisi. Sarà però una giornata sicuramente con diverse ufficialità, anche se mi sembra che il mercato, come poi è fisiologico che sia, abbia subito un po' una piccola frenata, si riaccenderà probabilmente tra un 15-20 giorni, ma anche questo è abbastanza fisiologico.
1: Sì, assolutamente. Negli ultimi giorni ho visto un po' questa frenata dopo tanti, anche diversi grandi annunci importanti, tra tutti il Bari, che sembrava un po' la squadra che faceva fatica a trovare l'allenatore, il direttore sportivo. Comunque, dopo la nomina di Castellemi, Nadeo ha messo davanti due colpi da 90, perché prendere Gomez e Budic comunque ti assicura di avere un reparto offensivo capace di lottare per vincere il campionato. Certo, non bastano soltanto gli attaccanti, ci sarà un grande lavoro da fare per il direttore sportivo del Bari. Poi vedremo come andrà a finire anche la situazione riguardo, ci dispiace, i problemi di Valerio Crespi nell'Unione Brescia, che probabilmente comunque il Brescia dovrà tornare sul mercato per un attaccante, però in questo momento le trattative sono un po' rallentate, un po' per tutte, stanno sistemando qualche reparto, ma secondo me subito dopo Ferragosto comunque avremo dei colpi importanti, anche se mai sembrano le squadre che andranno a lottare per vincere il campionato un po' si stanno delineando, anche se a tutte manca qualcosina. Vedremo anche oggi, per esempio, c'è la Reggiana che potrebbe chiudere il colpo Lyon-Sibos dell'Lecco. E qua voglio vedere anche il Lecco cosa farà, perché vedo un Lecco dopo l'addio di Minadeo, comunque la conferma di Valente che non sembrava scontata, però vedo un Lecco un po' ridimensionato rispetto allo scorso anno, andrà via Zanellato, sono andati via Furlan, Battistini, quindi lo stesso Sibos, quindi vedremo come si ridimensionerà il Lecco in questa stagione.
0: Sì, effettivamente Lecco è una delle squadre che ha catalizzato anche la mia attenzione proprio per le motivazioni che dicevi te. Io non credo che la famiglia Liberti si stia sottraendo dagli impegni, anzi sta comunque portando avanti un progetto, anche investendo molto su tanti altri aspetti, non solo quelli legati al campo, ma effettivamente la rosa, almeno sulla carta, sembra un po' ridimensionata. Poi, insomma, ogni anno che noi diciamo che una squadra va ridimensionandosi, beh, e poi magari l'anno in cui quella squadra vince, perché paradossalmente io lo ricordo sempre, anche Padova e Vicenza hanno vinto quando si sono un po' ridimensionate nei budget. Ecco, non è che la squadra che spende di più vince, questo a volte non lo hanno ancora imparato bene tante formazioni, ma insomma, se si va a cercare elementi funzionali piuttosto che elementi che creano hype per parlare come i giovani, sicuramente i risultati poi si ottengono.
1: Sì, assolutamente. Perché il Lecco, ad esempio, della scorsa stagione, perché 2 anni fa comunque c'era una buona parte di calciatori che provenivano dalla Serie B dopo la retrocessione. Comunque il Lecco ha veramente rischiato. Poi l'arrivo di Valente ha permesso poi al Lecco di conquistare la salvezza, mentre lo scorso anno ha fatto un campionato quasi di vertice con una squadra rispetto al passato, quindi con colpi importanti, perché Sibos comunque è stato un grande colpo, Zanellato già a gennaio. Comunque si è rifatto dopo le ultime delusioni, è stato bravo il Lecco a ripartire. Vedremo anche perché comunque da un certo punto di vista è stato importante andare a confermare Valente, perché ha fatto un ottimo lavoro in questi anni. Poi nel girone A, come sembra, l'Union Brescia da un certo punto di vista non sembra avere rivali, però occhio veramente al Trento, perché è stata una delle squadre che ha sorpreso di più, almeno in questi primi giorni di ritiro, contro le squadre di Serie A. Ne ha parlato benissimo De Rossi dopo l'amichevole col Genoa, comunque con un attaccante che forse lo scorso anno è mancato, perché tra infortuni e tra altre problematiche il Trento non ha avuto un vero e proprio centravanti a doppia cifra, magari con un centravanti riuscirà a fare un campionato ancora più importante quest'anno.
0: Beh, il problema è che anche di attaccanti in doppia cifra non ce ne sono stati così tanti, se si va a guardare un po', non
1: Sì.
0: dico tanto solo la Serie C, quanto il sistema calcio un po' in generale. Anche in Serie A c'è stata abbastanza difficoltà, insomma, soprattutto poi il muro delle 20 reti è stato davvero molto raro, cosa che magari invece forse dovrebbe essere, ecco, dovrebbe forse essere oggetto di studio questa cosa, perché il fatto che si faccia fatica a segnare, beh, è indice di qualcosa. Ma Nino, poi di questo magari torneremo a parlarne. Sarà forse questo l'anno in cui invece almeno ogni raggruppamento di Serie C avrà due o tre calciatori oltre le 20 reti, chissà.
1: Sì, anche perché ultimamente anche soprattutto i trequartisti e le ali stanno tante volte registrando più gol dei centravanti, soprattutto in Serie C, quindi magari cambierà questa tendenza, vedremo da quest'anno.
0: Nino, io ti ringrazio, purtroppo devo salutarti perché stanno per scoccare le ore 10 e quindi, come ben sai, insomma, devo ritagliarmi la piccolissima pausa pubblicitaria, intanto che Giorgio dalla regia ancora non mi ha fatto sembrare bella Did, non so se a te magari che mi vedi via etere sembro invece la supermodella, ma
1: Grazie
0: vabbè, Nino, grazie mille per essere stato con noi.
1: a te, buon proseguimento.
0: E adesso piccolissima pausa pubblicitaria e poi a tra poco nuovamente qui con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, un progetto pensato su 8-10 anni finito dopo poco più di 2 settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della Nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte, con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuovi scenari per la panchina della Nazionale e il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente FIGC. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. Oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter e il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi i emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006. Trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi, e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Errigo alla meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana. È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera. Errigo, argento, fa un altro passo nella leggenda. Il tennis è ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set dopo soli 40 minuti per un problema fisico. Elisabetta Cocciaretto ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Towson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A tutta C. Giorgio decide di non fare miracoli, anche se mi manda messaggini con sole e faccine struggenti, quindi io mi devo arrangiare. Ho provato un po' a sistemare i capelli e le cuffie. Non so, forse arriva un'immagine più decente, no, no, non lo so. Non... Boh, Giorgio stamani non mi assiste. Non... Boh, vabbè, uno chiede i miracoli e questo si permette di non farli. Vabbè. Vabbè, lasciamo Giorgio alla regia, vediamo se però mi ha fatto altri miracoli. Ecco, appunto, di sicuro non quello di farmi sembrare Bella Did. Non so se magari boh, vi ricordo qualcun altro, fatecelo sapere. Intanto, torniamo a parlare di Serie C perché stavamo parlando delle formazioni che di sicuro hanno qualche obbligo comunque di dover far bene. Tra queste c'era l'Union Brescia di cui abbiamo accennato, sicuramente il Catania. Beh, anche il Lecco incuriosisce molto capire quello che sarà. E tra queste, tra le formazioni da cui comunque ci si aspetta un qualcosa, una delle formazioni che di sicuro non ha iniziato l'estate nel modo migliore e più tranquillo possibile, beh, una di queste è appunto il Cosenza. C'è il problema legato allo stadio. La formazione calabrese giocherà a Crotone le gare casalinghe. C'è stato un netto ritardo per la nomina dell'allenatore e di altre figure apicali, come quella del direttore sportivo. Poi Lucioni e Coppitelli hanno dato il via al progetto rossoblù, di sicuro appunto però con ritardo rispetto alle dirette concorrenti. E per il momento il mercato non sembra decollare. Ma di quello che ci possiamo aspettare da questo Cosenza, io vado a parlarne con chi la piazza calabrese la conosce bene. Do il buongiorno e anzi il benvenuto, perché non era mai intervenuto qua a TMV Radio e ad A tutta C, ad Usama e Sabr.
1: Ciao Claudia, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, io ti faccio subito le domande difficili, ma vabbè, ormai tanto insomma ci sei abituato, no? Come le cose facili non ci piacciono, quindi ti do subito la patata bollente di questo Cosenza. Che beh, forse qualcosa di diverso poteva fare.
1: Sì, parli bene di patata bollente perché ormai io dico sempre che è un ennesimo capitolo di una saga che ormai da anni purtroppo. È una delle pochissime, secondo me, situazioni in Italia in cui c'è una società completamente slegata dal tessuto sociale, c'è una sorta di guerra fredda che va avanti ormai da anni e sta raggiungendo dei livelli apicali importantissimi, arrivati appunto all'essere separati in casa anche a livello con l'amministrazione locale, intesa come il comune, in cui c'è stata questa revoca della concessione allo stadio. Quindi, insomma, sono momenti che uno dice: beh, è impossibile che possa accadere in una realtà, diciamo, di provincia in cui in realtà ci dovrebbe essere un'unione, un supporting, no, rispetto alla squadra della città. Prossimi giorni ci sarà questo TAR che verrà, insomma, discusso, promosso dal Cosenza Calcio e vedremo l'ennesimo capitolo di questa saga che va avanti purtroppo da troppo tempo e non ne vale per la città, per i tifosi, per la storia della società.
0: Lucioni e Coppitelli possono però essere le figure che in qualche modo ridaranno quantomeno un po' di entusiasmo o almeno un minimo di serenità all'ambiente, perché alla fine poi, insomma, già giocare a Crotone è tosta. La squadra ancora non si è formata. Coppitelli è reduce comunque da una buona annata.
1: Guarda, ogni anno è sempre stato, come dire, almeno da 7-8 anni, sempre con delle incognite, però insomma a fine anno ci si trovava che effettivamente poi le cose funzionavano perché sono sempre stati bravi magari a trovare delle personalità che avevano fame, che avevano voglia di riscossa e questo è il caso di Lucioni e di Coppitelli, quindi un direttore esordiente, un allenatore insomma giovane che vuole rilanciarsi, vuole aggredire, no? Vuole salire di categoria, vuole far dimostrare le sue qualità. Cosenza rimane comunque un centro, come dire, importante, una squadra importante che fa parlare di sé. C'è la speranza che almeno da un punto di vista momento campo ci possa essere un qualche cosa di positivo.
0: A proposito di direttori sportivi emergenti, tra quanto ti vedremo operativo?
1: Beh, intanto era giusto, insomma, no, abilitarsi, perché cercare di capire, no, il funzionamento del giocattolo da un punto di vista non tecnico di giocatore. Vedremo, dai, non è semplice trovare, insomma, delle visioni, delle idee moderne che vanno in una direzione diversa rispetto al solito. Speriamo, dai.
0: Idee moderne, il nodo centrale secondo tutto questo sistema calcio italiano, dove però non sembra piaccia troppo il nuovo che avanza, e probabilmente il calcio ne sta risentendo tanto anche di tutto questo, di insomma tutto quello che è accaduto ieri. Ne abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione, credo sia un po' lo specchio

0: Direttori sportivi e allenatori, anche affermarsi da giovani direttori sportivi o da giovani allenatori, non è mai facile. E insomma, un po' ti sei andato, a complicare la vita abilitandoti a questo nuovo ruolo che, insomma, hai fatto l'esame, ti sei fatto, passatemi il termine, un mazzo tanto, insomma, si presume sia quello che vuoi fare da grande.
1: Assolutamente, c'è un sogno di poter contribuire al nostro mondo, a questo meraviglioso mondo che ci accompagna da quando siamo bambini tutti quanti. Quindi io purtroppo ho dovuto smettere molto presto di giocare e quindi dentro di me si è formata il desiderio di poter contribuire, no? Anche se fosse un poco così, a rendere questo giocattolo nostro nel sistema nazione meglio, migliore, portando un know-how diverso, un know-how internazionale, un know-how moderno, appunto, che ha una visione diversa, no? Di mettere proprio il giocattolo al centro dell'universo e non le persone.
0: Ecco, da direttore sportivo, che idee porteresti a un club? Insomma, ora magari non quest'anno, l'abilitazione è recentissima, però ovviamente da qui a breve è chiaro che avrai dei colloqui, ti muoverai in quest'ottica qui, ma che idee vorresti portare in una società?
1: Ah, sicuramente agire nel tessuto sociale, cioè creare come dire, l'omogeneità rispetto a luogo, istituzioni, tifoso, società. Io, secondo me, in Italia si sta un po' sempre più perdendo, anche se forse la Serie B è un po' in controtendenza, nel senso di identità. Le squadre stanno perdendo identità, sia sociale sia sportiva. Secondo me è un punto proprio, cioè, essenziale, cioè creare il senso di identità, il partnership, cioè l'orgoglio di quella città, di quella regione, in modo che si costruisca un'affiliazione diversa, capito?
0: Ecco, tra l'altro il discorso del tessuto sociale è quello che dovrebbe essere un po' tra i punti cardini della Serie C. Si è molto dibattuto, per esempio, sul discorso delle Under 23, perché ora a me il progetto non convince, ma semplicemente perché non è di fatto mai stato realmente sviluppato in un modo, secondo me, funzionale. A tanti tifosi invece non convince proprio per questo discorso di territorialità, di identità. Tu come vedi il discorso delle Under 23?
1: Io la vedo un'idea straordinaria che c'è in tutti i paesi, insomma, europei calcisticamente avanzati. Purtroppo è stata messa a terra in una maniera erronea, cioè è stato quasi come buttata lì. È ovvio che da un punto di vista societario, io Juve, io Inter, eccetera, è un vantaggio. Non è stata, come dire, codificata nella maniera migliore, e quindi ha creato la dissonanza rispetto alla tradizione calcistica della Serie C italiana.
0: Ecco, da questa Serie C cosa ci dobbiamo aspettare in vista poi del campionato prossimo? Perché si è alla vigilia un po' della preparazione della stagione 2026-2027, domani si conosceranno i gironi, ci saranno poi i calendari e io credo che il girone B e il girone C, ipotizzando un po' quelli che potrebbero essere, quest'anno saranno davvero sufficientemente molto, molto tosti.
1: Sì, secondo me sarà sulla falsa riga dell'anno scorso, cioè ci sarà un girone sempre più B2, tra virgolette, con insomma, società e città clamorose. Sarà veramente un campionato interessante ed avvincente, secondo me. Se, a seguire dal girone B e poi insomma, il girone A, che è un pochino in ritardo in questi anni da un punto di vista tecnico. Però la Serie C, insomma, dai, poi i playoff si mescolano tutto e sono sempre fuori delle gare incredibili come gli ultimi playoff, per cui sarà sicuramente un campionato avvincente, anche perché la Lega Pro sta lavorando, secondo me, molto bene negli ultimi anni e quindi vedremo.
0: Ecco, tra l'altro forse solo quest'anno i playoff hanno un po' rispettato i pronostici dopo anni in cui avevano magari lasciato presagire il contrario, che l'Ascoli fosse tanto, tanto candidata alla promozione in B. Beh, insomma, si era capito.
1: Sì, è vero, è vero. Sai cos'è, Claudia? Che quando una squadra entra in forma nella seconda stagione e prende il ritmo a febbraio-marzo, diventa veramente

0: tosta, perché entri in ritmo nel momento topico dell'anno e diventa difficile poterti battere. Si sono estremamente meritati la promozione, se non che stavano già facendo un micro miracolo, perché quasi recuperare 12 punti all'Arezzo non era una cosa semplice, quindi insomma, sono meritati ed è fatto un'annata straordinaria.
1: Un'ultimissima Salernitana e Catania, forse più dell'Union Brescia, le grandi deluse dello scorso campionato?
0: Sì, secondo me ancora più Catania che Salernitana, perché comunque il progetto Salerno è partito tanto in ritardo e non era semplice, soprattutto quando devi fare tanti acquisti, insomma, amalgamare 20 e più persone, non è un qualche cosa di automatico nel contesto, nell'involucro Salerno, che sappiamo tutti essere molto calda e talvolta anche, no, intensa come feedbacks. Da un punto di vista Catania, secondo me, non ci sono stati tanti fili coerenti a livello di gestione, perché il mister, che è forte e bravo, non è, secondo me, stato messo nelle condizioni di poter essere se stesso, non è stato difeso nel momento di difficoltà, e quindi quello, secondo me, è stato quasi un autogol, perché devono comunque finire in una maniera diversa nel momento in cui c'era bisogno di tenere la guida tecnica.
1: E allora, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Magari, ecco, quest'anno, insomma, torneremo un po' a romperti le scatole ogni tanto, se non dovrò passare da un ufficio stampa, altrimenti, vabbè, sarà tramite ufficio stampa.
0: Va bene, Claudio, lo sai, sono sempre a disposizione, mi fa piacere, un saluto a tutti.
1: Grazie mille per essere stato con noi. E a prestissimo, salutiamo di nuovo Usama e Sabr e ci spostiamo in casa Salernitana. Abbiamo parlato appunto di quella che è stata la stagione scorsa della compagine Granata. Io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Daniele Faggiano. Andremo poi subito dopo in pubblicità, ma chiaramente voi dovete rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo con l'ultima parte di A tutta C. Prima però un solo appunto per quel che riguarda la Salernitana, me ne prendo assolutamente la responsabilità. E come sapete, credo lo abbiate letto, non sarò io a parlarne nel dettaglio. Ci sono stati risvolti sull'omicidio di Luca Esposito, del nostro amico e collega che è stato ucciso il 19 luglio. Tempo fa è ancora difficile per me comunque parlarne. Luca seguiva tanto da vicino tante formazioni, le seguiva con passione, le seguiva con dedizione, con professionalità. Solo Cavese e Spezia però gli hanno dedicato un pensiero. La Salernitana, lui era direttore anche di tutto Salernitana, non ha speso una riga, un comunicato, semplicemente per porgere le condoglianze alla famiglia. Ognuno col suo stile, non era sicuramente un obbligo da parte della formazione campana spendere una parola. Ripeto, ognuno col suo stile. Queste le parole di Daniele Faggiano.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano. Cominciamo con Alessandro Ferro, Lira TV.
3: Salve direttore, volevo chiedere, dopo una settimana di ritiro qui a Cascia, dopo due amichevoli, dopo già cinque operazioni in entrata per quanto riguarda il calciomercato, qualcosina anche in uscita, insomma, a che punto è la Salernitana che sta nascendo per la nuova stagione?
4: Penso che è normale, tutti pensano che si possa fare meglio, però noi stiamo andando un po' non cauti, però non vogliamo farci prendere dalla frenesia e dalla fretta. Il primo sono io che cerco un attimo di mantenere la calma perché il mercato, come vedo, si sta muovendo poco pure nelle altre squadre, per cui siamo un po' tutti frenati, non solo noi. È normale che forse l'anno scorso ad adesso avevamo fatto più acquisti, ma perché dovevamo partire proprio dalle basi. Penso che la base ci sia e l'ha dimostrato la squadra sia all'inizio del campionato che alla fine. Forse abbiamo avuto una perdita, ci siamo dimenticati che dovevamo giocare pure una parte centrale del campionato scorso. Di certo non stiamo lì a guardare o aspettare. Vi posso solo dire che l'operazione di Lovato, che andrà controcorrente, però io devo ringraziare per la professionalità e la serietà che si è comportato pure durante gli allenamenti e pure per le altre situazioni, per cui quando un ragazzo si comporta bene, poi il campo a Salerno non l'ha aiutato, perché forse tra le successioni e le altre situazioni, qualche partita l'ha potuto anche sbagliare, ma penso che il periodo che è stato Lovato ci sono stati diversi problemi, per cui però penso in tante trattative che abbia fatto io pure per delle rescissioni, noi siamo andati incontro a lui, ma pure lui è andato incontro a noi. È normale che l'esborso economico da parte di Iervolino è sempre un esborso, per cui non è facile. Per cui adesso stiamo un attimo andando cauti. Non è, l'anno scorso era il leitmotiv, era sempre le uscite e poi le entrate. No, adesso qualche entrata l'abbiamo fatta, siamo abbastanza, ma adesso dobbiamo muoverci per le uscite, anche se il mercato sta andando a rilento. Se vedete delle cose particolari, cerchiamo sempre di mantenere il gruppo unito e compatto, anche quelli che dovrebbero andare via, però adesso dobbiamo stringere pure, per cui io prima mi arrivano i calciatori meglio è, ma nello stesso tempo non posso fare che ci sono tanti giocatori in campo, tanti in albergo, tanti, cioè si lavora male, l'anno scorso eravamo tanti in ritiro, per cui non voglio fare lo stesso errore di prima. È normale che stiamo cercando di rinforzare la squadra, forse tutti si aspettano davanti, ma io davanti abbiamo preso due ragazzi che hanno delle corde, sono degli atleti importanti, dei giocatori importanti, che possono essere futuribili, ma la cosa principale è che ci servono a noi durante quest'anno, sono giocatori giovani, stiamo cercando di abbassare l'età media della squadra e cercare di prendere gente che ci può aiutare con l'esperienza che abbiamo e la gioventù fresca di aiutarci ad andare avanti e portare avanti un progetto importante. E tutti sappiamo che adesso dobbiamo fare le uscite, ma sono io il primo che dico che devo fare uscite, perché sì, l'uscita di Lovato non comprometteva niente, perché Lovato era già in uscita e il presidente, vi dico pure che non c'entra col, non era fuori dal budget, per cui era ancora uno sforzo ulteriore. Quello io sono sempre abituato a dire la verità, è normale che se avessimo avuto a budget Lovato com'era e già era più della metà del budget in generale. Io quello che devo precisare, che forse ogni volta lo ridico e tutto, l'anno scorso abbiamo avuto un budget importante, ma avevamo anche delle uscite importanti, per cui il budget va dal primo luglio, dal primo di luglio al 30 giugno, ma comprendono anche quelli che c'eravamo prima, che abbiamo fatto le uscite, per cui non pensate che sono sempre soldi che la società, sono esborsi che la società mette, però c'erano diverse uscite che poi non erano dentro, sia chiaro questo.
2: Marco Rizzo, Stile TV.
5: Direttore, l'ha detto, è una squadra da puntellare rispetto a 12 mesi fa, che era praticamente da ricreare, una rosa completamente nuova che è iniziato, ti dirò, qui poi è stata completata in calciomercato. Le parole di Mister Cosmi nella conferenza stampa di domenica, visto che si ragiona, lei ha parlato di attacco, sono arrivati Bevilacqua e Cardoni, serve qualcosa in difesa?
4: Sì, infatti quando appena faremo delle uscite penso di completare il reparto difensivo, se non uno pure due giocatori. Il discorso del mister è stato chiaro, però forse giustamente è stato non mal interpretato, però tengo a precisare che il mister non diceva che dobbiamo migliorare la squadra non per forza prendendo dei nomi o dei giocatori affermati. Io ne parlo ogni giorno con il mister è contento dei giovani che abbiamo preso, ma non vuol dire che è scontento degli altri che ci abbiamo. e deve essere, come ho detto all'inizio, deve essere un mix importante. Questa è la nostra realtà, che possiamo fare bene. L'anno scorso sono, io poi ho parlato poco, parlo poco, forse parlo più fuori con voi, che degli errori li ho fatti pure io, perché a volte la gatta frettolosa, come ho detto prima, fa i figli ciechi. L'esperienza mi hanno sempre insegnato che non si paga, e l'ho pagata sulla mia pelle prendendomi qualche fischio o qualche insulto che ci stava, e ne sono abituato, sennò avrei deciso di fare un altro lavoro, però è questo il mio lavoro e accetto le critiche, capisco, e se faccio il direttore sportivo e sono orgoglioso di farlo per una piazza così importante, so che è una piazza che è ambiziosa, che ha fame di calcio e capisce di calcio, per cui quei 2 o 3 mesi di non belle parole me li meritavo, perché qualche errore l'ho fatto pure io, e se sto aspettando adesso è pure per sbagliare meno, perché posso sbagliare ancora. L'anno scorso avevo detto che non avevo forse rispettato la mia parola, mi è dispiaciuto che l'80%, il 90% sarebbe stato il ritiro, la squadra però forse avevo sottovalutato, ed è stato un mio errore, le tante uscite che dovevamo fare problematiche, ma non problematiche perché i giocatori sono stati, perché venivano da contratti di Serie A e di Serie B, ma devo essere sempre sincero, la colpa era delle retrocessioni, non era di nessuno, non era da imputare né o al presidente o all'allenatore o ai giocatori o agli agenti, perché purtroppo i contratti si fanno, nessuno punta le pistole, a volte si indovina, a volte si sbaglia, per cui avevo sbagliato in quella valutazione, io speravo di fare così, però adesso non sono più tranquillo, perché la tranquillità non ti aiuta a essere non spietato, spietato è una parola brutta, però essere, fare il mestiere che faccio io, a volte devi essere molto deciso, ecco, non spietato, e allora sono tranquillo ma sempre attivo, questo è il mio pensiero.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
6: Direttore, ha parlato della piazza, ha parlato appunto di quello che è il rapporto con la tifoseria, oggi c'è stato l'ultimo dato, siamo a 4.900 abbonati, la squadra, intendo l'intera rosa, è consapevole dell'importanza di fare bene davanti a questa gente, davanti ad una tifoseria che se lo scorso anno magari all'inizio aveva forse dubitato, quest'anno sta dando tutta la sua piena fiducia a questa squadra.
4: L'anno scorso, ma penso che l'abbiamo dimostrato sempre, perché io penso, partiamo da un presupposto, io vengo da una famiglia tranquilla, non mi ha fatto mai mancare nulla e niente, per cui capisco anche i sacrifici che si fanno per fare un abbonamento al figlio, al papà, a portare tutta la famiglia. Spesso sono state delle piazze che fanno più abbonati, però poi durante l'anno sono quelli, voglio dire. Qui ho visto invece e ho vissuto, perché io vedete che la città la vivo, e fermarsi ogni minuto con le persone fa solo piacere, se no avrei scelto un'altra squadra e tutto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, un progetto pensato su 8-10 anni finito dopo poco più di 2 settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della Nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte, con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuovi scenari per la panchina della Nazionale e il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente FIGC. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome, oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006. Trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi, e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Irrigo ha la meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana. È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera. Irrigo, argento, fa un altro passo nella leggenda. Il tennis è ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set dopo soli 40 minuti per un problema fisico. Elisabetta Cocciaretto ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Towson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C. Abbiamo parlato, vi ho fatto ascoltare le parole del direttore sportivo Daniele Fazzano, una recente conferenza che si è tenuta in casa Salernitana per fare un po' il punto di quello che è stato e di quello che sarà in casa Granata. Mi innervosisce molto il fatto, come ho detto prima, che la Salernitana non abbia speso neppure una parola su Luca Esposito, ma vabbè, vado oltre. Avevamo parlato anche di grandi deluse dello scorso campionato e tra queste c'è sicuramente l'Union Brescia che alla promozione in Serie B è arrivato ancora più vicino rispetto a quanto non abbia fatto la Salernitana. La compagine lombarda è stata infatti l'altra finalista dei playoff, quei playoff vinti dall'Ascoli che ha invece centrato la meritatissima e agognata promozione in categoria cadetta. Peraltro proprio Ascoli ha ospitato i calendari di Serie B, domani ci saranno invece quelli di Serie C, o meglio, domani l'altro ci saranno i calendari di Serie C. Domani sarà il giorno della composizione dei gironi e ovviamente tutto questo, oltre che nelle nostre trasmissioni, potete seguirlo anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a tenere come punto di riferimento anche per tutto quello che sarà del calcio italiano, del futuro del calcio italiano. Alle ore 12 ci sarà il Consiglio federale, beh, da lì verranno fuori sicuramente delle informazioni in più in merito a tutto il disastro che c'è stato ieri quando Pirlo ha saputo e ha comunicato di non essere stato scelto come prossimo CT della nazionale, situazione che ha portato alle dimissioni anche di Leonardo e di Paolo Maldini dai rispettivi incarichi federali. Ne parleremo chiaramente anche su TMV Radio di tutto questo. Con A Tutta C invece torneremo nella giornata di domani alle ore 9:45. Intanto le parole del direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, nella conferenza stampa di ieri. A tutti voi una buona giornata.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Andrea Ferretti, spazio alla stampa Fabrizio Zanolini, giornale di Brescia.
2: Buongiorno, c'è Andrea. Bisogna cominciare da lì. Non è iniziato sotto una buona stella, nel senso che due infortuni, due, un infortunio e un caso che dobbiamo capire di cosa si tratta. Parlo chiaramente di Gori e di Crespi, come state muovendovi in un caso e nell'altro.
3: Sì, parto da Stefano Gori, che il primo giorno di ritiro, come sapete, ha riportato questo infortunio alla mano, è stato operato, l'intervento è andato molto bene, è chiaro che si tratta di un infortunio non banale che richiederà diverse settimane di tempo, è un infortunio importante, chiaramente lui ha grande tigna nel voler recuperare il prima possibile, speriamo di riaverlo al più presto. E mentre con Valerio Crespi, come sapete, dopo delle analisi effettuate, è stato riscontrato questo problema cardiaco che va approfondito, che richiede un supplemento appunto di visite e di conseguenza la prossima settimana Valerio si sottoporrà ad ulteriori controlli e speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.
4: Con Crespi capisco, aspettiamo di vedere cosa succede, con voi sappiamo cosa è successo, vi state muovendo o siete in attesa di capire cosa fare?
3: Sì, sicuramente con l'infortunio di Gori stiamo facendo delle valutazioni. Ovviamente tengo a precisare che da parte della società, cioè dello staff, c'è grande fiducia nel pacchetto portieri, specialmente in Luca Liverani, che è un portiere che conosciamo bene e che ha sempre svolto il suo ruolo nel migliore dei modi. È chiaro però quest'anno che abbiamo un obiettivo troppo grande, quindi è giusto che non lasciamo nulla al caso, che valutiamo a 360 gradi tutta la situazione e poi prendere una decisione che non abbiamo ancora presa. Ci stiamo confrontando sia a livello societario che a livello tecnico e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione.
1: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
5: Ecco, buongiorno direttore. Al netto appunto delle situazioni di Gori e Crespi, com'è la situazione della campagna acquisti e cessioni? A che punto siete arrivati?
3: Ma diciamo che ci stiamo muovendo in entrata, ci siamo mossi in entrata in anticipo, nel senso che l'idea condivisa con il mister è quella di andare subito a coprire quei ruoli che a nostro avviso richiedevano un alzamento di qualità, e di conseguenza sono arrivati due giocatori che già nei giorni successivi alla gara persa con l'Ascoli, nei primi confronti con il mister, avevamo indicato come delle prime scelte, quindi Casasola e Rizzo Pinna. Abbiamo cercato di andare su di loro sin dai primi giorni, appunto, di mercato, e con l'obiettivo, appunto, di consegnarli allo staff già per il ritiro estivo, e di conseguenza questo è stato fatto. Due giocatori importanti di cui siamo molto contenti, che ci portano esperienza, qualità e ci alzano, appunto, il livello della rosa. Abbiamo riportato a casa Mallamo, una trattativa comunque non semplicissima, nel senso che con il giocatore comunque c'erano diverse squadre, anche di categoria superiore, però la volontà del ragazzo ha fatto la differenza. E poi ovviamente c'è stato il riscatto di Crespi, che è stato un'operazione importante che ci ha permesso di assicurarci le prestazioni di un giocatore giovane, forte, su cui ovviamente puntiamo molto sia per il presente che per il futuro. È arrivato anche un ragazzo del 2008 col Gegai che va a completare il pacchetto portieri, e ovviamente oltre a questo abbiamo fatto delle uscite di ragazzi che non rientravano nei piani, e altre uscite dovremo farne perché, come sapete, c'è una rosa di 23 e di conseguenza oggi ci sono 5 giocatori che sono sovrannumero, considerando che Armati e in questo momento Lovato sono due giocatori che non vanno in lista. Di conseguenza ci sono 5 giocatori oggi fuori dalla lista. Ogni giocatore sa bene la propria posizione, noi dobbiamo fare delle scelte, abbiamo le idee chiare, in entrata non abbiamo oggi delle esigenze, chiaramente manca più di un mese alla fine del mercato, siamo alla finestra per valutare eventuali opportunità, queste prime amichevoli ci serviranno anche per valutare alcune situazioni, magari ci sono stati giocatori che sono rientrati dai prestiti dove hanno fatto molto bene, che il mister vuole valutare, giocatori secondo me di livello, e di conseguenza, ecco, vogliamo migliorare la squadra dove è possibile, consolidando un gruppo che ha dimostrato di essere forte, che ha costruito una mentalità di un certo tipo, quindi credo, ecco, che si riparti da un 80% della rosa, e a questo 80% poi vanno aggiunti quei giocatori, due sono arrivati, che ci possono alzare il livello per permettere, appunto, al mister di avere una rosa il più possibile qualitativa e forte. Soprattutto poi quello che ci teniamo molto è sul fatto, appunto, di prendere giocatori che dal punto di vista umano si integrano alla perfezione su un gruppo con valori sani, con dei principi, appunto, importanti, e di conseguenza i due che sono arrivati, e qualora dovesse arrivare qualcun altro, appunto, vogliamo che rispecchino quei principi e quei valori sani di questo gruppo.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Milan News in podcast.
7: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti. Il Milan è partito alla volta dell'Australia, dove farà una parte della tournée. Il 1 agosto ci sarà la sfida contro il Perth Glory, mentre il 5 agosto ci sarà il derby contro l'Inter di Kivu. In questi giorni di mercato, con la vicenda Leao che tiene banco, si è giocata la prima amichevole contro il Celtic in Scozia, un 2-2, una prima uscita che ovviamente è poco indicativa riguardo alcune cose, ad esempio la condizione fisica, mentre che per altri aspetti può dare già alcune indicazioni importanti su quello che vuole essere il Milan di Amorim. Si sono intraviste le prime idee dell'allenatore e di come i giocatori a disposizione per la partita abbiano provato a metterle in pratica. Ovviamente, ripetiamo, è la prima amichevole, la condizione fisica e la gamba è quella che è dovuto, una situazione dovuta anche al tipo di lavoro che si è fatto in ritiro in queste prime due queste prime tre settimane circa. E ci sono però alcuni aspetti che vale la pena approfondire, anche perché queste considerazioni inevitabilmente si intrecciano con il calciomercato che dovrà essere nella seconda parte dell'estate. Il Milan, senza nessun tipo di sorpresa, si è schierato con un 3-4-2-1. Amorim al termine della partita praticamente utilizzato, tranne che per i secondi portieri, tutti i giocatori di movimento a disposizione, quindi un bel mix sia di potenziali titolari, giovani, seconde linee e giocatori che in questo momento sono in uscita. Cosa è parso, cosa è saltato subito all'occhio? Tanto possesso palla, almeno l'intenzione di avere tanto possesso palla, di uscire velocemente con un palleggio abbastanza ritmato dalla linea A3 fino ad arrivare sugli esterni, magari provando anche un cambio di gioco, sollecitando anche centrocampisti fino ad arrivare spesso e volentieri anche al lancio lungo diretto per la punta. Proviamo ad andare un po' più nello specifico. Abbiamo visto i gol, purtroppo i gol subiti purtroppo l'hanno evidenziato in modo importante, che per giocare in un certo modo, a prescindere dalla condizione fisica, dalla prima partita e tutte queste scusanti che ovviamente ci sono e che non possono far tracciare una linea netta, però è importante già provare a iniziare a capire come vorrà giocare il Milan in Serie A e in Europa League durante l'anno. Da quello che abbiamo potuto vedere sembra chiaro che i braccetti della difesa a 3 di Amorim devono essere calciatori capaci non solo di passare e gestire palla in un certo modo, ma anche capaci di ricevere in un certo modo, quindi con una certa postura, in una certa posizione, e soprattutto che siano capaci di effettuare la scelta migliore in pochissimo tempo, perché inevitabilmente saranno pressati dagli avversari. Pavlovic e Tomori sono capaci di farlo? Questa è una domanda che evidentemente ha una risposta per ora negativa, ma non solo per la partita contro il Celtic, ma quello che si è visto in questi ultimi anni. Infatti l'ingresso di Mario Ghila ha portato poi anche al secondo gol di Camarda. Se provate ad andare a rivedere l'azione, c'è un recupero alto, Odogula da Ghila subito la mette interna per Fofana, molto bravo anche lui, che di prima da Chukwueze. Qui parliamo proprio della scelta, della capacità di andare subito col pensiero sul dove e sul come si dovrebbe sviluppare l'azione. Quindi Tomori e Pavlovic, da capire se possono essere i profili giusti per questo tipo di gioco, sottolineando comunque che se il Milan giocherà o proverà a giocare col baricentro più alto, è importante anche che ci siano giocatori veloci. Mario Ghila lo è nei 20 minuti che ha giocato prima di uscire per infortunio, insomma ha dimostrato di avere un certo tipo di gamba e attitudine, vincendo praticamente tutti i contrasti. Tomori è parso un po' più confusionario, così come Pavlovic. Evidentemente la condizione fisica non è al top, però negli anni hanno già dimostrato di essere capaci di giocare con una linea alta, sempre sottolineando che poi la differenza tra una buona difesa e una difesa non buona con questo tipo di modo di giocare la fa l'attitudine di tutta la squadra alla corsa indietro e ad un minimo di sacrificio. Per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, è importante sottolineare come probabilmente si tratti del ruolo più critico al momento, perché nell'uscita palla sia Tecame e sia Bartesaghi si sono rivelati monodimensionali. Questo che vuol dire? che sono rimasti per tutta la durata della partita solo sul loro binario di competenza, non hanno provato a scambiare posizione col compagno, centrocampista o trequartista che fosse. Spesso e volentieri non sono riusciti a chiamare la profondità per andare al cross, non sono riusciti a ricevere palla guardando la porta ma a spalle alla porta, e questo è un bel problema, perché nel giro palla veloce che ha in mente Amorim, avere dei calciatori sugli esterni che siano capaci di far avanzare la squadra, ma non solo col dribbling o con la giocata individuale come ha fatto poi Chukwueze, che è entrato e ha spaccato ovviamente la partita, perché lui fisicamente, essendosi presentato già in una buona forma, insomma, in questo momento riesce a fare ampiamente la differenza. Ma sia Bartesaghi che Atekame si sono dimostrati fin troppo scolastici, rendendo difficile l'uscita della palla. Poi c'è ovviamente anche l'altro lato della medaglia, mettendo Chukwueze o Salamakers, anche lui magari a piede invertito, in fase difensiva, come sarà la situazione, saranno capaci di apprendere di varie cose come le diagonali, il posizionamento, essere consci del pericolo che sta per arrivare e tutte queste cose che riguardano la fase difensiva. Però è importante che almeno un altro esterno possa arrivare dal calciomercato, così come è importante che arrivi un altro difensore. Sui centrocampisti, Ricci e Comotto, c'è poco da dire, insomma. Ricci, a parte comunque l'errore in appoggio dato dalla sicuramente poca lucidità che ha portato al secondo gol del Celtic, non ha fatto una brutta partita, così come neanche Comotto. In fase di posizionamento sono stati abbastanza affidabili, ma in quel ruolo il Milan ha Modric, Rabiot, Yashari, anche Fofana è entrato molto bene. Quindi in questo momento parlare di nuovi centrocampisti senza eventuali uscite non sembra, un po' fuori dal mondo. Discorso punte: Kostic, ho scritto anche scherzando nelle pagelle, non ha imparato sulla sua pelle cosa vuol dire fare l'attaccante del Milan, ovvero essere spesso isolato, con pochi rifornimenti e con tanto lavoro da dover fare sulle palle sporche o in copertura. Ha dimostrato un buon atteggiamento, è stato però purtroppo un po' sporco tecnicamente nel paio di occasioni in cui è riuscito a difendere bene palla fisicamente. Lui fisicamente è molto sviluppato, quando è riuscito a difendere palla fisicamente sulla tre quarti a fine primo tempo ha avuto una buona chance per servire Osso, la lanciata a rete, ha sbagliato completamente la misura del passaggio. Ecco, lì da Gonzalo Ramos in situazioni del genere ci si aspetta che possa fare veramente la differenza. Per quanto riguarda i due trequartisti, c'è stata un'evidente disparità di prestazione tra chi ha iniziato la partita e chi è subentrato. Questo perché Ossola, evidentemente, poi magari è solo la prima uscita e ci smentirà nelle prossime, Ossola non è sembrato adatto a questo tipo di livello di calcio professionistico, ma è un giocatore che tecnicamente, avendolo seguito in primavera e col Milan futuro, è valido. Bisognerà trovare il percorso giusto per lui per farlo crescere al meglio. Loftus-Cheek, purtroppo, senza volersi accanire sul calciatore, ma ormai sono anni che Loftus-Cheek è questo. Fisicamente nullo, nonostante la stazza e la potenzialità, tecnicamente sempre basico, non ha portato nulla. Poi sicuramente un calciatore con la condizione può crescere, quindi può dare qualcosa con strappi, corse in avanti, ma anche contro il Celtic è stato sovrastato fisicamente, non è andato sotto ritmo, non è stato utile né negli inserimenti in area né nella rifinitura, insomma non ha dato nulla, tant'è che è entrato Guerrier nei primi minuti del secondo tempo ha già fatto molto di più, è riuscito a fare molto di più di Loftus-Cheek con qualche sgasata, con qualche accelerazione, dimostrando come i giocatori di un certo tipo di passo e di gamba siano totalmente differenti e totalmente molto più decisivi. Quindi il Milan, avendo Pulisic, avendo Nkunku, avendo anche Chukwueze da poter utilizzare in quella zona di campo, ha una buona base da cui partire. Certo, magari Amorim vorrebbe un calciatore più di fantasia, capace anche di verticalizzare, di trovare l'ultimo passaggio, di rifinire. Ogni riferimento al greco Karezas del Genk non è casuale. Lì però c'è il fortissimo interesse del Borussia Dortmund e il Milan deve risolvere la situazione Leao, ma vedremo. Però probabilmente anche lì, dopo il difensore centrale, in ordine di priorità, arrivati al termine di questa piccola analisi, si può convenire che in ordine di priorità serve un altro centrale capace di, oltre a difendere, che è la base per quanto riguarda i difensori centrali, ma anche di poter far girare il pallone in un certo modo e di effettuare un certo tipo di scelte in un certo lasso di tempo breve. Almeno un esterno di centrocampo che poi sia totalmente fisico, totalmente tecnico, c'è bisogno comunque di un qualcuno che spicchi e che dia un certo tipo di soluzioni, e per finire un trequartista che riesca, che sia tecnicamente superiore alla media per quanto riguarda ultimi metri e ultimi passaggi. Ora si inizia in una nuova fase di tournée. Le gambe saranno un po' più fresche, si inizierà ad arrivare nei prossimi 10 giorni, un paio di settimane, ad una forma che dovrà somigliare molto alla forma poi che farà iniziare il campionato con la prima di Serie A prevista contro il Torino di Abate. Quindi c'è tanto da lavorare sul campo, la squadra dovrà essere brava e recettiva per quanto riguarda l'idea di Amorim dovrà essere bravo e recettivo a capire quali sono quelle cose che si possono fare e quali sono le cose che con questa rosa a disposizione non si possono fare, mentre chi gestisce il mercato del Milan deve capire quali sono le necessità di Amorim per provare a creare una squadra sì forte, sì offensiva, ma anche equilibrata.
6: Milan News in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader sono a Washington per partecipare alla commemorazione di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto l'11 luglio, storico sostenitore di Israele e dell'Ucraina. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu, Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita.
0: Zelensky dovrebbe invece avere un breve colloquio privato con Trump. La priorità di Kiev è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi. I due presidenti parleranno anche dell'accordo sui droni, della possibile produzione ucraina di missili Patriot e della ripresa dei negoziati con Mosca. Dopo la Casa Bianca, Zelensky è atteso al Congresso per un incontro con i senatori americani.
1: In Italia, poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, oltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
0: Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche un nuovo forno carbon free. Così una nota dell'advisor legale Chiumenti. L'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi, si precisa. Oggi incontro con i sindacati, ieri dal Consiglio dei Ministri altri 100 milioni all'amministrazione straordinaria per completare la cessione delle attività fredde. La chiusura dell'area a caldo è un fatto su cui stiamo ragionando, ha detto il ministro Giorgetti.
1: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate 2026. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
0: Calcio dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. L'ex CT campione d'Europa nel 2021 è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. In caso di Mancini bis, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, che rivestirebbe il ruolo di team manager della nazionale.
1: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambasciatore presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo, confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche. Per quanto riguarda invece Spence, per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao
1: Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. E vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol lo fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, abbiamo 4 mondiali vinti, ma abbiamo vergogna anche di 3 non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della Nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini/Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo, e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi, e stiamo facendo una brutta figura, perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo. Siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose. È passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio. 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione. Il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte. E quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione

0: pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro, e se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti con Mancini, e arrivasse Conte, ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
1: Lo so, però per esempio, secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per
0: Però
1: come
0: chi è
1: anche
0: che
1: naturalmente
0: decide?
1: lui.
0: Chi è che
1: Io
0: deve
1: non lo
0: decidere?
1: so, deve decidere Malagò, ma Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda. Però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori e ci dobbiamo accontentare. Poi, naturalmente, bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano. Però la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno, a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
0: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice, Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso, torno al discorso di chi sceglie, nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione. Dopodiché, se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
1: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì, cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro. Qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione, cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare, copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada, qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
0: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare, Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue
1: Appoggio.
0: idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega. È questo che ti porta a non andare da nessuna parte. Le correnti e la mancanza di unità di intenti.
1: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri. Noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera e noi vogliamo commentare sempre.

0: rispetto a quello che accade, ma è ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione, prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
1: Esatto.
0: E poi spariamo. Spariamo definitivamente, il problema si è risolto, cioè, il momento, si sta quei 2 o 3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions, e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì, sì.
0: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
1: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intricata, così intricata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini, ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta. E non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo
0: Chiellini?
1: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. Chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
0: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata, però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia, non è un divisivo, no? Diciamo, è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni, i giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, la primavera se la scordano, questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire, queste sono le cose da fare. Diciamo, la squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani, questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maiocca.
2: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
2: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te. Ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se Cambiaso alla fine resterà. E anche a sto punto ti butto pure Gatti. Quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato. Poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale però, giusto? Quindi poi ritorniamo,
0: sì,
1: anche
0: grande
1: su
0: Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui. Penso che sia un obiettivo della Juventus, come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso,
1: Gatti,
0: abbiamo
1: Gatti.
0: Detto Gatti, ecco, su Gatti, ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da, da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti, però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato. Non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badiashil in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
0: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
1: Altra nota vocale, vai.
3: Ciao Enzo, Luigi.
1: Ciao.
3: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimette anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
1: Ci potrebbe essere addirittura questo altro colpo di scena, Nick?
0: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi secondo me è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato, o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione. Però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
1: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro. Anche questo ti fa capire.
0: È quello di cui si parlava, no?
1: Esatto,
0: in effetti
1: esatto.
0: È quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale. Però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora ne va trovato un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, a proposito di allenatori invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini.
0: Ma Baldini, io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, guarda, abbiamo io francamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere. Quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stato una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale, qualunque tecnico venga scelto bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo, sì, che da noi è inapplicabile, però.
0: Sì, sì, no, devo dire, noi ringraziamo Piquet del consiglio,
1: bravo,
0: perché è un consiglio di calcio, però sì, ci mancherebbe, cioè voglio dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre io, noi facciamo opinione ma non possiamo decidere, chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni faccia un passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo, giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole. Regole precise che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o a 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma più o meno costosa, perché quando prende uno straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
1: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
0: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì, mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddata notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45, in questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
0: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto, preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato ovviamente con un occhio aperto al Consiglio Federale dove ci trasporteremo alle ore 12:35 con Lorenzo Beccarisi, tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, un progetto pensato su 8-10 anni finito dopo poco più di due settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della Nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte, con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuovi scenari per la panchina della Nazionale e il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente FIGC. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome, oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter e il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi i emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006. Trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi, e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblu in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Errigo ha la meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana. È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera. Errigo, argento, fa un altro passo nella leggenda. Il tennis è ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set dopo soli 40 minuti per un problema fisico. Elisabetta Cocciaretto ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Towson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della fase di qualificazione alla prossima Champions League. Partiamo da Lech Poznan a Rus. Secondo le nostre percentuali, il Lech è dato favorito al 54% rispetto al 22% data alla formazione danese, mentre al 25% la X. Nell'altra partita, Stella Rossa favorita addirittura al 90% sull'Arne al 3, con la X data appena all'8%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Maracanã.
8: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
9: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
8: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
9: 17 di agosto.
8: Puntuali.
9: Segnate la data, puntuali.
8: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
9: Quindi
8: sempre.
9: Vi aspettiamo 17 agosto
8: dalle 13 alle 17
9: con Marco Piccari
8: e Stefano Impallomeni.
9: Ciao.
8: Ciao ciao.
7: Maracanã.
6: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali.
2: Segnatevi la data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: E coffee break, signori!
1: Che ci vuole sempre, ci sta sempre bene. In cabina di regia, ovviamente, che Andrea Maiocca. E mentre in Italia si annaspa senza capire neanche chi sarà il CT della nazionale, con direttori tecnici entrati in ruolo e dimessisi dopo appena 15 giorni, in Francia le idee erano già abbastanza chiare. Sarà Zinedine Zidane ed è ufficiale il nuovo CT della nazionale francese. La Francia riparte da Zinedine Zidane. La Federcalcio francese ha ufficializzato in conferenza stampa la nomina dell'ex fuoriclasse dei Blues come nuovo commissario tecnico della nazionale, affidandogli il compito di aprire un nuovo ciclo dopo 14 anni di gestione di Deschamps. Una scelta dal forte valore simbolico e sportivo. Zidane non torna nella casa che lo ha consacrato a leggenda, questa volta non più da protagonista in campo ma dalla panchina. Sarà lui il successore dell'uomo con cui ha condiviso il trionfo più importante della storia del calcio francese, Deschamps. Era il capitano della Francia, campione del mondo nel 1998, mentre Zidane fu il grande protagonista della finale contro il Brasile con una sua doppietta allo Stade France. L'eredità che raccoglie è pesantissima. Deschamps lascia una nazionale abituata a vincere, capace di conquistare il mondiale del 2018, arrivare in finale nel 2022 e restare ai vertici del calcio mondiale per oltre un decennio. Una continuità difficile da replicare, che mette immediatamente Zidane davanti alla sfida più importante della sua carriera da allenatore. In bocca al lupo a Zizou Zidane. Allora, in attesa di metterci in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, ci andiamo a sentire una nota audio.
3: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Questione allenatore della nazionale, una piccola riflessione. Tutti oggi stanno incensando la presa di posizione di Maldini e Leonardo, schiena dritta, hanno lasciato perdere tutto il resto. Ora io dico, Maldini e Leonardo sono arrivati lì in nazionale e hanno cercato prima Ancelotti, allenatore sotto contratto, e questo non si può fare. Poi, a quanto pare, hanno cercato Guardiola, che voleva 20 milioni di miliardi, e quindi non si spiega perché avessero cercato Guardiola. E poi alla fine hanno preso Pirlo. Io da juventino amo Pirlo, lo sai perfettamente, però come allenatore Pirlo è a dir poco discutibile. Con la Juventus ha vinto grazie a un miracolo regalato da Faraoni, ha vinto, è andato in Champions grazie a un miracolo all'ultimo secondo di Faraoni, e te lo ricorderai bene. E poi in tutte le sue esperienze come allenatore, diciamo che ha fallito miseramente, quindi questo grandissimo allenatore di cui non si poteva fare a meno, non mi spiego quale potesse essere. Per cui, ora, critica a Malagò, critica a quello che volete, ma sti due scienziati, Maldini e Leonardo, non è che mi sembrano, eh? Ciao ciao.
1: Allora, al di là di quello che può essere, dice il nostro amico, la gestione di un sistema calcio che non lascia libertà di scelta ai suoi dirigenti, le idee non gli sembravano molto chiare. Questo sicuramente è una cosa che poi sarà motivo di ulteriore analisi, che magari faremo anche con chi conosce molto bene l'operato di Maldini, che è Jacopo Galvani, quando lo sentiremo alle 12.05. Di fatto sì, anche a me lasciavano perplessi intanto le proposte a due super allenatori che sarebbero stati dei colpacci. Magari tu potevi voler dare la sensazione di voler ripartire in grandissimo, e quindi erano disperati tentativi. Dopodiché però passare a Pirlo, che non ha fatto la gavetta che ci si aspettava potesse fare, che un CT della nazionale, è chiaro che poi dopo ti fai delle domande e dici, ma perché si è puntato su questi nomi invece che su nomi un po' più giusti? E allora i ragionamenti che ci siamo fatti anche qui in redazione è sempre stato che magari dietro Pirlo poi ci sarebbe stata una gestione quasi condivisa tra convocazione e aspetto tecnico, con la coppia formata appunto da Paolo Maldini e Leonardo. Ma evidentemente tutto è naufragato, perché poi si è introdotta anche la politica sulla questione appunto del marchio russo di cui era ambassador Pirlo, e quindi è sfumata questa situazione, che ha portato poi alle dimissioni da parte di Paolo Maldini e Leonardo stesso, e quindi adesso tutto da rifare con la nomina del direttore tecnico nuovo da abbracciare in casa nazionale, e poi capire se questo direttore tecnico potrà fare la scelta o se l'avrà fatta nel frattempo Malagò o chi per lui, perché questo poi il grande interrogativo che ci poniamo tutti. Non ci sono ancora notizie dalla redazione di Tutto Mercato Web, ci arriveremo tra pochissimo. Intanto ci sono le parole di Amorim, dopo ci torneremo ovviamente con Jacopo Galvani, arrivato in Australia così come il Milan, è intervenuto in conferenza stampa parlando un po' di tante questioni, da Rafael Leao, Luka Modric, ed ecco, diciamo, gli estratti che ha evidenziato la redazione di Tutto Mercato Web. Non è troppo complicato, per me la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Rafael e con Ramos, con Selemakers, con tutti i giocatori che tornano dal mondiale, per spiegare cosa faremo. A proposito poi dell'impiego di Modric, ha detto: qua aperta arriveranno alcuni giocatori reduci dal mondiale, è difficile dire se Modric giocherà, l'idea è che giochi le amichevoli qua, ma non si può mai sapere, bisogna chiaramente tutelarlo e gestirlo nel modo giusto, più giusto possibile. Andiamo in redazione Tutto Mercato Web, adesso da Lorenzo Di Benedetto. Dibe, ciao, buongiorno.
4: Ciao, ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Il papocchio all'italiana ha preso corpo ieri, lo immaginavamo, stavamo arrivando proprio al punto ed è arrivato il punto, no? Quindi con le dimissioni di Leonardo e Maldini dopo appena 15 giorni di lavoro, con la figuraccia che però ha detto Malagò, dipende da chi l'ha fatta questa figuraccia, mi verrebbe da dire tutti, con la scelta che adesso si deve fare di un nuovo direttore tecnico, vi segnalo che Chiellini dirà di no a un'eventuale richiesta e resterà nel ruolo della Juventus, anche perché poi il ruolo che gli proporrebbero non è neanche un ruolo che vuole accollarsi, non si è voluto accollare nemmeno la Juventus. Allora bisogna capire chi sarà il direttore tecnico, soprattutto chi sarà il CT della Nazionale, soprattutto chi sceglierà il CT della Nazionale, soprattutto chi impone le scelte in un sistema che mi sembra chiuso e collassato, che andava bonificato di be, e che invece è stato semplicemente cambiato nei nomi, ma non nelle modalità, e si vedono gli effetti, no?
4: No, no, certo, non è cambiato niente, non è cambiato niente, non cambierà niente, quindi prepariamoci, perché è stata sbagliata la scelta del presidente della federazione, parliamoci chiaro. Ci abbiamo detto tutti, eravamo tutti pro, o meglio, gran parte di noi pro Malagò, ma non è nemmeno lui l'uomo giusto, non era Bete l'uomo giusto, no, bisogna uscire un attimino, bisognerebbe uscire, ma non ne usciremo mai da questo sentiero pieno di trappole che è la politica sportiva all'interno della federazione. Chi prenderà il posto dei Maldini? Guarda, io faccio fatica a pensare che qualcuno possa accettare, perché basta fare una telefonata a Maldini, poi basterebbe telefonare a Maldini e dirgli: guarda, allora mi voglio mettere come direttore tecnico, come funziona? E Maldini gli dice: guarda, sì, ti diranno che puoi scegliere il commissario tecnico, che potrai avere ampio margine di manovra, che avrai tanto potere, e poi non succederà niente di tutto questo, perché poi stanno emergendo, no, anche quelle che sono le cose successe nella giornata di ieri e anche nei giorni precedenti. Esatto. Cioè dal Guardiola, che probabilmente Guardiola sarebbe stato quello che avrebbe messo d'accordo tutti e che avrebbe fatto sì che si potesse continuare a mettere la polvere sotto il tappeto, però così non è stato, e in quel momento lì Maldini ha scelto Pirlo, tutto fatto con Pirlo, sono andati a cercare una, insomma, questa sponsorizzazione che lui faceva con l'agenzia di scommesse russa, che, lo dico tranquillamente, l'avesse avuta Guardiola non ci sarebbe stato nessun problema, anzi, esatto, si sarebbe detto a Guardiola di interrompere, no, questa partnership, cosa che invece non è stata concessa a Pirlo, perché una volta che si è visto che aveva questa partnership, si è detto, si è tolto dai piedi completamente la sua candidatura. Quindi a quel punto Maldini ha scelto un altro allenatore e ha fatto il nome di Thiago Motta, ma Malagò ha reagito in maniera fredda e soprattutto poi ha detto a Maldini e Leonardo che l'ultima parola sul CT sarebbe spettata a lui. E allora basta, cioè finiamo di inventarci ruoli nuovi, smettiamo di inventarci direttori tecnici, supervisor e tutto quello che vogliamo. Decida Malagò e poi si prende lui le responsabilità delle scelte che prende. Ha presentato un programma che già non esiste, siamo senza commissario tecnico di fatto da dopo Gattuso, dal 31 marzo siamo senza commissario tecnico, non perché Baldini non lo abbia fatto in maniera egregia, ma perché di fatto lo sapeva lui per primo di essere un traghettatore. Quindi siamo senza commissario tecnico, siamo nel caos più totale, siamo nella guerra tra ricchi, spesso si parla di guerra tra poveri, invece questa è una guerra tra ricchi, perché la Lega Serie A deve mettere bocca, perché Malagò deve mettere bocca, perché Malagò, per essere eletto come presidente della federazione, ha stretto degli accordi con altre potenze del calcio italiano, e quindi è un caos totale. Verrebbe voglia, guarda, di smettere di parlarne, forse sarebbe la cosa migliore, se tutti noi giornalisti prendessimo come decisione quella di non mettiamo più una riga e non scriviamo più una riga, non diciamo più niente, non facciamo più un intervento, non diciamo più niente sulla nazionale italiana fino alla fine delle qualificazioni. Guarda, non seguiamo neanche le qualificazioni.
1: Sì, sì, bravo.
4: Quindi adesso facciamo sentire la nostra parola, facciamo sentire quello che è l'umore di tutto il popolo italiano, perché è una vergogna senza precedenti quello che sta succedendo, e quindi bisognerebbe prendere una presa di posizione anche da parte nostra, perché veramente ci stanno stancando, ci stanno prendendo in giro, ci stanno raccontando tutte favole che noi riportiamo perché loro ce le raccontano, noi ci crediamo e riportiamo tutte le favole che ci raccontano, ma la realtà dei fatti è che c'è una guerra di potere, tutti vogliono avere la poltrona, tutti vogliono avere voce in capitolo, e quindi guarda, ti ripeto, per arrivare alla domanda, per rispondere alla domanda, io non credo che si possa trovare un altro direttore tecnico, perché secondo me nessuno può accettare un ruolo dove di fatto hai un ruolo ma non hai un ruolo.
1: Però Dibbe, ti faccio un'altra domanda. Tutto giusto quello che hai detto e lo condivido totalmente. Questa cosa ti dà la sensazione che ci sia un sistema chiuso che va scardinato, che andava bonificato, cioè che non serviva soltanto cambiare da Gravina a Malagò, perché se io cambio solo Gravina e Malagò e poi i funzionari o chi lavora in questo alla FIGC sono sempre gli stessi, c'è il ruolo di Viglione, da capire che tipo di ruolo è, consigliere legislativo della Federazione Italiana Gioco Calcio, lo sappiamo che però magari a sua volta all'interno può essere insomma in qualche modo un ruolo di legame anche con la Lega di Serie A, quindi la spinta della scelta dell'allenatore che può arrivare da lì, la mediazione interna, insomma qua è un sistema che andava buttato giù totalmente, bonificato. Ci deve essere l'indipendenza del presidente federale dalla Lega Calcio, e tutta una serie di cose che ho la sensazione non si faranno mai fin quando c'è questa struttura e fin quando non si lavora dalle radici. Se si lavora solo in superficie, le radici restano quelle e resta quello il problema.
4: Sì, però Enzo, cioè, il discorso tuo è giusto e lo condivido, ma è un'utopia totale. Chi lo scardina?
1: È quello il problema, sistema. Perché poi sembra anche che a livello politico ci sia... O fanno finta che se ne fregano niente, dice, vabbè, ma è calcio, è un gioco, facciamoli giocare, non si rendono conto dell'importanza del movimento calcistico a livello politico. Oppure c'è, quindi o è snobbato o è protetto dalla politica. A me viene da pensare a questo, perché qua poi a un certo punto, davanti a un movimento che porta anche tanto a livello economico e di immagine a un paese, o interviene pure la politica e dice ok, fermi tutti, via tutti, si riparte proprio da zero anche a livello di nomine, oppure giustamente come dici tu, internamente chi è che lo scardina? Cioè arriva Malagò, non è che Malagò può dire via tutti, scelgo io i miei uomini, lo potrebbe anche fare in teoria, ma ha questa libertà? Io non credo.
4: No, ma anche la politica è un terreno molto, molto scivoloso, perché c'è la politica, io penso, la politica vera, non la politica del calcio. Io credo che debba restare fuori dal mondo del calcio. E ti dirò di più,
1: ma lo è.
4: Anche tutte queste frecce. Lo è, ma insomma, perché Abodi sta mettendo bocca dappertutto. Cioè, il discorso che faccio io è, allora, Abodi non gli va bene Malagò, e questo siamo d'accordo. E non è che se ne sta a fare il ministro dello sport e a pensare a tutti gli sport, no, in questo momento pensa solo ed esclusivamente o quasi al calcio. Non gli va bene Malagò, quindi sono tutti attacchi, sono tutte prese di posizione contro il presidente della federazione. Se si comincia però a far comandare, tra virgolette, il calcio italiano dalla politica italiana, siamo messi non male di più. Quindi io credo che sarà un problema riuscire a creare qualcosa di nuovo. Cioè l'unica fortuna che possiamo avere come nazione, come nazionale, è che incredibilmente si torni a sfornare talenti come si sfornavano prima. Se noi ci aspettiamo che questo possa accadere attraverso un progetto fatto dalla federazione, siamo fuori strada. E ti dico di più, io ci ho creduto, perché quando c'è stato il terzo fallimento mondiale di fila, che abbiamo chiesto tutti a gran voce le dimissioni inevitabili di Gravina, E poi il fatto che ci potesse entrare Malagò, che così bene aveva fatto Alconi, e tutto quello che insomma abbiamo detto e ridetto in questi mesi, io ci ho creduto che potesse avvenire realmente qualcosa. Ma poi se vai a unire i puntini, se vai a pensare a cosa è successo negli ultimi anni, ti rendi conto che, come dicevi, è un sistema chiuso dove nessuno può entrare. Torno un attimino a quel mega faldone di dossier Baggio, no? del quale si è parlato per tanto tempo dopo la delusione.
1: Le 900 pagine, certo.
4: Esatto, le 900 pagine. E anche lì, perché non si è voluto dar credito a un lavoro fatto da uno che di calcio se ne intende, a quanto pare? Perché non frega niente a nessuno? Perché probabilmente facendo una cosa del genere servono degli investimenti, sarebbero serviti degli investimenti molto importanti dal punto di vista economico, ma a quel punto Gravina o chi per lui non si sarebbe potuto alzare lo stipendio, e tutti questi soldi che loro prendono non li potrebbero prendere. Quindi diciamo che il bene del calcio all'interno della federazione non interessa a nessuno. Siamo campati per anni attraverso insomma i grandi giocatori che riuscivamo a tirar fuori. Adesso, se noi ci aspettiamo che possa nascere un movimento tipo quello tedesco, tipo quello francese, tipo quello spagnolo, non siamo in grado come nazione, come federazione, di fare una cosa del genere. Quindi io credo che l'unica speranza, lo ripeto, che abbiamo è che, punto numero uno, ricomincino a crescere e a nascere dei talenti in Italia. Punto numero due, che lascino l'Italia il prima possibile, diretta a me. Quando noi diciamo che Palestra, no, poverino, è andato via, doveva rimanere in Italia, no, Palestra meno male è andato via, gioca zero partite al Chelsea, pace, ma vada a vedere qual è la cultura del calcio davvero, perché questa marcia che c'è in Italia non fa il bene di nessuno.
1: Allora, intanto un po' di cose, sforeremo un attimo, ma è una giornata importante. Ci è appena arrivato un video da Lorenzo Beccarisi dal Consiglio Federale, stava entrando Giorgio Chiellini, che ha detto esattamente quello che ti dicevo io poco fa, cioè ha detto: sono contento del mio ruolo alla Juventus e di lavorare con Carnevali, anzi ti vado a leggere esattamente le parole, sono felice del mio ruolo alla Juventus in supporto a Carnevali, ed entra al Consiglio Federale, quindi non sarà lui eventualmente il direttore tecnico della Nazionale. Contestualmente c'è anche una nota vocale, chiedo a Maiocca se la riesce a mandare, poi rispondiamo un po' a tutte, cerchiamo di mandarvi anche, di farvi vedere, grazie al lavoro sempre di Maiocca, che sta facendo 20 cose contemporaneamente come il sottoscritto, di mandarvi anche proprio questo video molto indicativo. Vai con la nota vocale.
5: Ciao Vincenzo, Stefano da Fermo. Guarda, ho amato Maldini come calciatore, come persona, anche se sono interista, però mi sta facendo ricredere queste ultime esperienze lavorative, dal Milan alla Nazionale. Non so, sto avendo qualche dubbio sul saper fare il dirigente, non so cosa ne pensi.
1: Allora, ti giro anche questa domanda, perché molti stanno dicendo: va bene l'autonomia da parte dei dirigenti, però che scelte stava facendo Maldini? Ti convincevano?
4: Non c'entra niente. Cioè, allora, questa cosa non c'entra niente. Perché uno fa delle scelte e poi si assume le responsabilità. Se Maldini è stato messo lì per prendere delle decisioni e per decidere chi sarebbe stato il nuovo commissario tecnico della Nazionale, si va dietro a Maldini, perché ti devi fidare dell'uomo che hai messo lì. Non ti fidi? Gli dici: non sono convinto. Benissimo, fa benissimo Maldini andare via. Cioè, questo è il concetto. Le decisioni possono sembrare una cosa e poi rivelarsi un'altra. Questo, finché le cose non le vediamo, non lo possiamo sapere. Qualcuno ha la certezza assoluta che Andrea Pirlo sarebbe stato peggio di quelli che lo hanno preceduto, Mancini a parte, ma comunque Mancini è uno di quelli, Mancini a parte per l'europeo, ma comunque Mancini è quello che ha fallito la seconda qualificazione al mondiale, non è che ha fatto solo cose buone, e poi ha preso la valigetta con i soldi e se ne è scappato. Questo è stato il miglior commissario tecnico della Nazionale degli ultimi 15 anni, è stato lui. Quindi pensiamo un attimino di che cosa stiamo parlando. Ventura è stato un disastro. Che poi è un disastro. Anche Ventura ha perso due partite in tutta la sua esperienza in nazionale e si è ritrovato la Spagna nel girone. E poi è vero, ha fatto con la Svezia, doveva fare meglio, senza ombra di dubbio. Però, insomma, i disastri sono altri. Andate a chiedere in Brasile, siccome hanno Carletto Ancelotti, se magari non lo cambierebbero con qualcun altro, perché ha perso sei partite nel girone di qualificazione del mondiale il Brasile, e dopodiché si è presentato al mondiale che non ha mai dato l'impressione di essere una squadra di calcio in grado di dar fastidio a quelle più forti. Quindi parliamo, eppure Ancelotti dovrebbe essere il migliore del mondo, no? Come allenatore, ma non è detto che l'allenatore che ha vinto tantissimo in una squadra di club riesca a fare la stessa cosa in nazionale. Quindi, per dire, Maldini ha scelto Pirlo, e allora non si va a cercare il sotterfugio della sponsorizzazione, questo. Maldini sceglie Thiago Motta, e allora Maldini deve andare avanti con Thiago Motta, perché se no è inutile mettere un direttore tecnico. Lo vuoi scegliere te, Malagò? Sceglilo te. Cioè, il direttore tecnico non è mai esistito in nazionale. Quindi per quale motivo ora bisogna creare... Cos'è questo il cambiamento? Non è questo il cambiamento che vogliamo. Il cambiamento che vogliamo parte dalle radici del calcio italiano, non nella creazione di un ruolo ad hoc per mettere Maldini, anzi due ruoli ad hoc per metterci Maldini e Leonardo. Non ce ne frega niente di tutto questo. Quindi, per chiudere il discorso, non c'entra, secondo me, la qualità della scelta, perché non puoi sapere com'è un allenatore in nazionale. Non lo puoi sapere. Magari Pirlo è il miglior commissario tecnico che esiste in circolazione. Magari Pirlo è il peggior commissario tecnico che esiste in circolazione. Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, ma una cosa è certa: se metti una persona che deve scegliere il commissario tecnico e lui fa due nomi e questi nomi vengono bocciati, fa bene andare via.
1: Allora, intanto c'è un'altra ultima ora, ci salutiamo su questo. Anzi, facciamo una cosa, in ordine proprio cronologico. Sentiamo prima Chiellini intercettato da Beccarisi al Consiglio federale. Vai, al volo.
6: Beh, io ci tenevo solo a precisare solo delle notizie uscite sui media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
1: Grazie. Precisazione dovuta, voluta da parte di Giorgio Chiellini. E ultimo ora Claudio Ranieri è candidato forte per il ruolo di direttore tecnico in testa alle candidature, insomma, quindi dovrebbe essere Claudio Ranieri. Avete conferma anche voi, vedo che annuisci.
4: Sì, no, ma io faccio fatica a pensare a una persona che si va a infilare in questo pantano. Probabilmente Ranieri è talmente legato anche ai colori azzurri che magari accetterà, però io, fosse per me, non dovrebbe accettare nessuno dopo quello che è successo con Maldini.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Anzi, Lore, altra ultima ora, è stato sì. Un bel collegamento. Mancini dovrebbe essere il CT per adesso, quindi la coppia sarebbe Ranieri Mancini, questo dovrebbe essere il quadro, poi vediamo, insomma.
4: Quindi si fa quello che aveva detto Malagò, che esatto. Era probabilmente lo prendo come parafulmine Ranieri, tanto Mancini era l'uomo di Malagò dal primo giorno che abbiamo fatto il nome di Malagò, quindi
1: esattamente.
4: Voleva questo e questo ha ottenuto, bastava non far tutto questo caos, lo faceva scegliere tranquillamente da solo.
1: Giusta considerazione. Ciao Dibbe, buon lavoro. Tutto Mercato Web, gli aggiornamenti ve li darà minuto per minuto. Noi ci prendiamo una breve pausa, poi sarà il momento di Jacopo Galvani. Tra pochissimo.
7: Un saluto dalla redazione.
8: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
7: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16 10.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
8: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
7: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SAFE è un impegno finanziario dell'Unione Europea, destinato a sostenere gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
8: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
7: Alcuni beni di consumo come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione previsto dalla direttiva europea 2024-1799 che gli stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
8: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali,
2: segnate la data, puntuali.

0: TV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla serie C è solo TV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
1: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo pronti per dare il buongiorno a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato. Non lo sento. Jacopo?
1: Sono qua.
0: Adesso ti sentiamo forte e chiaro. Allora, tante cose di cui parlare, quindi sarò rapidissimo intanto nella prima domanda. Quello che è successo, che sta succedendo per quanto riguarda i vertici federali, dalla scelta del CT secondo Maldini e Leonardo all'intervento della politica per far saltare l'affare Pirlo, il passo indietro di Maldini e Leonardo, la scelta poi da parte di Malagò di convocare adesso un nuovo Consiglio federale con la possibile ruolo di direttore tecnico a Ranieri e di CT a Mancini. Fammi il quadro tuo, la tua sensazione su questo quadro complessivo che racconta tanto.
1: Allora, quando io dicevo che non sarebbe cambiato niente, che comunque se non ci fosse stata una vera riforma del calcio non cambiava niente e invertivi solo gli andenti perché i personaggi sono sempre gli stessi, ci hanno dato l'ennesima dimostrazione. Perché la realtà è che in Italia non c'è la volontà di cambiare. Finché ci sarà il magna magna, che poi io non so neanche allegato che cosa sulla nazionale, o comunque ci sarà sempre, quelli bravi dicono nipotismo, io dico gli amici degli amici, e ci cambiamo come nel wrestling, c'è il tocco legale, no? Facciamo il tag, entra un altro, entro e io esco e rimango fuori gioco, poi rientro tra 4-5 anni. Finché ci sarà questa cosa qua, il calcio italiano è questo. Magari al prossimo mondiale ci potremo qualificare perché c'è andata di lusso, va benissimo, ma non saremo protagonisti finché non ci sarà la vera voglia di cambiare la mentalità e il calcio. E questo deve avvenire con il cambio di persone. Poi, da un'altra parte, aggiungo la questione Maldini, perché io ho sempre detto, perché Maldini è stato mitizzato, no? A un certo punto Maldini è uno di quelli che cammina sulle acque e va in giro con l'aureola. E io continuavo a dire, Maldini è un buon dirigente, ma guardate che ha scheletri nell'armadio anche lui, non è perfetto, sbaglia. E tanto è vero che quando dicevo, non è vero che voleva Antonio Conte, Maldini la società gliel'ha bloccato, lui voleva Andrea Pirlo. Oh, non è vero Jacopo, tu parli perché c'è la lingua in bocca, perché tu non sai le cose, tu non sai

0: niente le spari a caso, va bene. Infatti arriva la, sulla nazionale italiana e chi vuole, guarda caso, Andrea Pirlo. Però ovviamente quello che non sa niente sono io, e va bene, io lo accetto, perché io l'ho sempre detto, io non sono una persona che si occupa di mercato, ho delle notizie, quando le ho le riporto. Poi probabilmente sono un pirla, e va bene, e lo accetto anche questo. Però la dimostrazione sono stati questi, infatti sono questi. Il discorso è che per me Maldini è anche un bravo dirigente, come lo è Leonardo.
1: Però qua ti fermo. Perché, allora, qua ci sono tante cose da inquadrare. La prima cosa, appunto, è che serve intanto che si sappia chi è quello che decide, e lo si faccia anche sbagliare al limite, perché se io scelgo un direttore tecnico e gli dico mi fido di te, scegli tu, lui sceglie, se sbaglia poi paga, ok, perfetto. Se invece viene scelto un direttore tecnico, però a scegliere, a decidere sono gli altri, allora il direttore tecnico dice scusami, che mi chiamate a fare per fare il fantoccio?
0: Ma infatti, non lo faccio. E io questo... l'ho apprezzato il fatto che lui abbia dato le dimissioni, perché è una persona coerente. Io questo lo apprezzo tanto di Maldini, che lui dica sentite, io do le dimissioni perché sono una persona coerente, io voglio scegliere, se non mi permettete di scegliere preferisco andarmene via. E io lo apprezzo questo di Maldini, ma quello che voglio dire, e ho sempre sostenuto, non ha l'aureola, anche Maldini sbaglia. Cioè per me è un buon dirigente, ma sbaglia come sbagliano tutti. Io mi ricordo narrazioni dei tifosi del Milan che se prendevano un giocatore forte l'aveva scelto Maldini, se era scarso l'aveva scelto Moncado, Furlani o chi per esso. Non è così, cioè io ricordo ad esempio sempre, perché quella che mi viene più facile da ricordare, l'operazione Origi, non l'ho fatta io, non l'hai fatta nemmeno tu. Però ripeto, non è un problema Origi sbagliato, perché si sbaglia.
1: Esatto.
0: Come però... anche adesso che vedo i tifosi del Milan che si buttano nel fuoco per difendere De Ketelaere, che continuano a pensare che sia Messi perché l'ha portato Maldini. De Ketelaere è un giocatore normale, perché stiamo parlando di normalità, che nella scorsa stagione all'Atalanta non ha fatto manco bene, però non è che ci si può buttare nel fuoco perché l'ha preso Maldini. Capita di prendere giocatori più forti e a volte prenderli meno forti. Cioè succede
1: però,
0: nella logica dei fatti.
1: Però è questo il punto secondo me. Allora hai sempre detto che Maldini sia un buon dirigente, ma ha commesso i suoi errori. Tornando proprio sulla vicenda nazionale, avresti affidato a lui in coppia con Leonardo questo compito così delicato? Io faccio una premessa, io sono stato il primo a dire che addirittura l'avrei voluto vedere come presidente federale o comunque in un ruolo importante all'interno della federazione, perché volto nuovo, idee nuove, eccetera, eccetera. Dopodiché, passare da Guardiola a contattare Ancelotti, perché dobbiamo guardare gli errori che commettono tutti, da Guardiola a contattare Ancelotti, che comunque era sotto contratto e non potevi contattare, alla scelta discutibile di Pirlo, addirittura si era parlato di Thiago Motta, e là un attimo ti preoccupi e dici ma che idea ci avevano? Erano delle idee. Poi,
0: allora...
1: poi vado incontro a un muro, perché comunque proteggo le tue scelte e vado avanti. Magari hai un'intuizione felice, giusta, può essere l'idea felice, però la tua sensazione erano che erano scelte coerenti, giuste, che avevano un senso, un legame.
0: Allora, io ho riso parecchio quando parlavano siamo vicini a Guardiola, stiamo contattando Guardiola e Ancelotti e poi passi a Pirlo. Io ho riso come un matto, perché ho detto, cioè, è come dire, vado, faccio pubblicità perché sono dello stesso gruppo, vado da Stellantis per trattare l'acquisto della Ferrari e poi esco con la Panda. È la stessa roba.
1: È quello il discorso.
0: È la stessa roba, quindi io su quello ho riso parecchio. Però ripeto, ho anche in trasmissione ho anche provato a giustificarla dicendo non sono arrivati a Guardiola, io avevo sentito un'intervista di Pirlo prima che diventasse allenatore della Juventus che diceva io la palla piuttosto la faccio girare dietro la panchina piuttosto che darla agli avversari. Allora ho detto magari vanno su Pirlo perché più o meno è quella mentalità. Ma il problema secondo me non è il CT, qua tutti non riescono a capire che il problema non è il CT, il problema, e a me dispiace, è che non ci sono giocatori di talento. La riforma di questa nazionale deve arrivare dai settori giovanili, e quando continuo a sentir dire, perché poi arriva il fenomeno di turno che ti dice ci sono troppi stranieri nel settore giovanile. E io gli dico, sì, hai ragione. Poi quando gli rispondo, quanti giocatori stranieri dal settore giovanile sono andati nelle prime squadre? E vedi che c'è il mutismo totale. Perché il problema non è lo straniero nel settore giovanile, che potrebbe essere anche importante. Il problema è che non arrivano giocatori alla prima squadra del settore giovanile. È per quello che va fatta una riforma. E allora, questo è l'unico vero problema.
1: Però, sono d'accordo, però è altrettanto vero che tu sei sicuro che i giovani italiani di talento non ci siano, o pensi più che non siano valorizzati dai nostri club e che quindi magari...
0: Entrambe. Io ti faccio una domanda.
1: Un europeo, adesso 17, tiri fuori dei talenti, ci saranno, battono la Spagna, ci saranno delle qualità.
0: Allora,
1: dobbiamo sentirti da Piché una cosa giusta: dovete abituare i giovani a giocare in prima squadra e creare un'unione tra club e nazionale, che è una cosa che sappiamo anche noi, però facciamo talmente la figura dei barbini in giro per il mondo che ce la deve di Piché.
0: Allora, adesso ci saranno tutti con Google in mano, perché è ovvio, quando sto dicendo sta cosa qua saranno tutti con Google in mano. Voi lo sapete che c'è un terzino destro che arriva dalla Fiorentina, che gioca nel Brentford ed è considerato uno dei prospetti più importanti d'Italia, e noi, cioè d'Europa, non d'Italia, d'Europa, e noi siamo andati avanti per anni con Di Lorenzo quando c'è Kayode che gioca nel Brentford. Adesso ho citato un nome a caso ed è italianissimo.
1: Sì, lo so.
0: Siamo andati avanti per anni a esaltare Di Marco, che è un buon giocatore, non sto dicendo che è una pippa, quando c'è Udoje. Perché non porti Udoje nel giro della nazionale? Siamo andati avanti per anni, Di Marco, e qui è Gianma Santos, di quelle cagate ho sentito, e Dimash, e poi con questi blocchi di questi giocatori qui, fai il terzo mondiale e non andarci. Allora dove voglio arrivare io? Allora, tu vuoi avere Di Marco e Di Lorenzo? Va benissimo, non ci sono problemi. È giusto che li porti in nazionale perché sono i migliori, ma non puoi non avere sotto quelli nuovi che stanno arrivando, emergendo, e cominciarli a fare crescere in nazionale, dargli la cosa di essere in una nazionale. No, noi questi, ma giocano in Premier. Ah, scusa se la Premier è il miglior campionato al mondo. Cioè, magari, dico io, Kayode che gioca in Premier e fa la differenza in Premier, anche se non è nello United, lo sappiamo benissimo, ma sarà meglio di uno che gioca in Premier League, o comunque potrà giocarsi il posto con uno che sta in Premier League, che sta in Serie A, in una squadra, tra l'altro adesso parlo del Napoli, sì, che cos'è che è arrivata in Champions League? 28esima.
1: Trentesima.
0: Cioè, adesso io non voglio dire, Di Lorenzo per me è un buon giocatore, cioè per la Serie A è un buon giocatore, come lo è Di Marco, anzi Di Marco per la Serie A è un ottimo giocatore ed è il miglior terzino sinistro della Serie A. È giusto che Di Marco sia il titolare nazionale, ma è anche giusto che tu porti Kayode e porti lo stesso Udoje. Poi adesso è venuto fuori il nome di Palestra, tutti dicono dovevi portare su prima Palestra. Ho capito, Palestra ha fatto una buona stagione a Cagliari. Ok,
1: sì,
0: buon giocatore, probabilmente diventerà fortissimo, io non lo discuto. Ma il problema è che se tu hai anche altri giocatori, ma non li guardi, questo è un problema. Perché Kayode è dovuto migrare in Premier League senza praticamente aver lasciato segno alla Fiorentina? Perché queste sono le domande che noi ci dobbiamo fare. Perché Udoje è andato via dall'Udinese per andare a giocare in Premier League e in Italia non ci ha provato nessuno a prenderlo, ma sì tanto? Queste sono le domande che ci dobbiamo fare. Perché noi abbiamo una mentalità, tifosi compresi e giornalisti soprattutto, che un giocatore di 24 anni è giovane? Un giocatore di 24 anni non è giovane. A 24 anni Maldini giocava da 8 in Serie A. Maldini. Noi dobbiamo arrivare a ragionare che, come lo fa la Spagna, come lo fa il Portogallo, come lo fa la Francia, come lo fa l'Argentina, lo fa il Brasile, lo fanno tutti, un giocatore, se è forte, a 18 anni, gioca titolare. Allora, non puoi, perché abbiamo una mentalità ottusa, li obblighi, e come fai a obbligarli? In primavera ci giochi fino a 17 anni. Dal compimento del 18° anno tu devi andare in prima squadra. Voglio vedere quando tu cominci a avere questa serie di giocatori che sono obbligati ad andare in prima squadra, se non iniziano anche a farli giocare. Perché se no non riusciamo più. Perché poi mi devo sentir dire, perché poi io li vedo i commenti dei tifosi, perché poi, ripeto, colpa è dei tifosi e dei giornalisti soprattutto, che fanno narrazioni come gli fa comodo, perché i giornalisti hanno questo difetto, io sono dentro la categoria, ma è giusto dire anche le cose come stanno. Ma quando tu vedi una squadra cerca di puntare su un giovane, il giovane sbaglia, e il giorno dopo vedi l'articolo del giornalista di turno o del blogger, perché oggi ci sono i blogger e gli youtuber che fanno più danni della grandine, non è buono, e si mettono lì magari, no? Non fanno tutta sta enfasi, ci mettono sotto anche la musichetta per dire sto giocatore non è buono, e dico io, ma dico io cosa, che non sai che cosa stai guardando? Comincia ad andare a vedere la partita, non starte chiuso in casa davanti a un monitor. Che questi senti, sono gli youtuber di calcio, sono stati peggio di quelli che parlano di cinema. No, che poi ti dicono, perché poi, scusate se faccio un parallelismo sul cinema, che è uscito l'Odissea di Nolan, ho letto sotto i commenti dell'Odissea di Nolan certi fenomeni dovrebbero farlo guardare nelle scuole per imparare l'Odissea. Sì. Allora sei veramente ignorante! Sei veramente ignorante, perché non hai letto una riga dell'Odissea.
1: No, non hai letto. È la spettacolarizzazione americana, magari, dell'Odissea.
0: Che non c'entra niente con l'Odissea.
1: No,
0: vuol dire che tu non hai letto una riga. Non dire fatti di studiare queste robe. Infatti, poi andiamo negli Stati Uniti, ti dicono che la capitale dell'Italia è Napoli perché fanno la pizza, e ti dicono che la Francia è una città, ma perché loro sono così, sono ignoranti, e noi dobbiamo fare i beduini anche noi. Esatto. Ma spero che una volta, prima o poi, capiremo che abbiamo una cultura e difendiamo la nostra cultura.
1: Ci riusciremo. Il solito sfogo dell'ottimo Jacopo Galvani, che ringrazio, ti abbraccio Jacopo, ti do appuntamento a martedì prossimo.
0: Abbiamo già finito?
1: Sì, che abbiamo anche il collegamento tra pochissimo fuori dal Consiglio federale con il nostro leader Lorenzo Beccarisi prima che comincia, quindi dobbiamo restare nei tempi, però magari ti chiamerò una volta in più questa settimana, dai, ti disturberò,
0: se voglia,
1: magari anche sull'altra emittente. Magari anche
0: quando
1: oggi,
0: vuoi.
1: Te lo dico adesso perché sto cercando di far capire agli youtuber che dicono ma chi è questo, un giocatore che era nell'ottica Milan e che adesso potrebbe entrare nell'ottica Juventus. Parliamo di André del Corinthians.
0: André, esatto. E aspetto la puntata come sempre. Ti arriva, a tutti e la tua chiamata.
1: Ciao Jacopone, ciao. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. Dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico. Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni e il Mondiale 2026. È un sogno che si avvera, ha esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta. Da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomoni sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Oggi è una giornata importante nel Consiglio federale, verrà sancito probabilmente il nuovo staff dopo gli addii, già a tempo record, dopo 15 giorni di Leonardo e di Maldini, dopo che è tramontata la pista Guardiola, Ancelotti e soprattutto quella Pirlo. E allora proviamo a farci raccontare tutto da chi è lì fuori e sta lavorando già da questa mattina, Lorenzo Beccaisi. Becca, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di tutto, intanto non lo vedo ancora, tra poco ti vedo. Prima di tutto, grazie per i contributi che ci stai mandando, anche utilissimo soprattutto quello di Giorgio Chiellini, perché come sai bene, nella giornata di ieri si era fatto anche il suo di nome, ma insomma ha smentito di fatto anche in tua presenza, eri lì, e quindi ti faccio raccontare anche quello che ha detto Giorgio Chiellini e poi tutte le tappe di questa giornata.
1: Sì, praticamente ha detto che è felice del suo ruolo alla Juventus, in supporto a Cardinale, scusami, a Carnevali, e quindi non c'è in questo momento la volontà di lasciare la Juventus. Quindi possiamo depennare il nome di Giorgio Chiellini per quanto riguarda il ruolo del direttore tecnico, che sta sempre di più andando verso la direzione di Claudio Ranieri, che era un nome che avevamo tra l'altro fatto al precedente Consiglio federale. Di fatto nel giro di 4 settimane siamo tornati dove eravamo partiti, perché nel Consiglio federale del 1 luglio avevamo detto candidati principali Ranieri per il ruolo di direttore tecnico e Mancini per il ruolo di commissario tecnico. Poi c'è stata la sorpresa Maldini con Leonardo al fianco, il tentativo per Guardiola, il tentativo poi diciamo spento in partenza anche per Ancelotti, l'idea Pirlo, e nel giro di 4 settimane siamo ritornati al punto di partenza, e quindi Ranieri e Mancini. Vediamo se già oggi ci darà l'annuncio di Malagò da questo punto di vista, però al momento non ci dovrebbero essere particolari controindicazioni su questi due nomi. Dobbiamo tenere aperte altre opzioni, difficilissima quella che porta Antonio Conte come commissario tecnico, altri nomi in questo momento non ne stanno uscendo. Diciamo, la speranza è che si possa risolvere nel giro di pochissimo tempo, così da chiudere questa parentesi, perché se marzo è stato un mese molto triste da un punto di vista di risultati per quello che è successo a Zenit, ovviamente, e l'eliminazione dal mondiale, giugno doveva essere il mese di rinascita con la nomina di Malagò. Ecco, luglio è stato un mese forse ancora più nero rispetto a quello di marzo. Adesso speriamo di poter mettere tutto alle spalle e iniziare quello che dovrà essere il nuovo ciclo del calcio italiano, a prescindere dai nomi.
0: Tappe della giornata, scusami.
1: Allora, la giornata è iniziata molto presto, perché alle 9.30 circa è arrivato il presidente federale Malagò qui a Via Allegri. Poi man mano sono arrivati tutte le altre componenti del Consiglio federale. Gli ultimi ad arrivare sono stati poco dopo le 11.30 Chiellini e Marotta. Poi dopo si è aggiunto anche Massini, il vicepresidente vicario dell'AIA, che non fa parte del Consiglio federale ma è comunque sempre presente. Adesso è in corso il Consiglio federale, conoscendoli durerà ancora un'oretta circa più o meno, e poi dopo le 14 ci sarà la conferenza stampa. Tra le 14 e le 14.30 noi probabilmente ci risentiremo prima della conferenza stampa, se dovessero anticiparla eventualmente ci sentiremo dopo, e ci sarà poi lì il punto della situazione per quanto riguarda la giornata di oggi. Poi per i prossimi giorni vedremo se nel giro di 24-48 ore ci sarà già l'annuncio del direttore tecnico e del commissario tecnico, magari all'inizio della prossima settimana potrebbe esserci anche la conferenza di presentazione, oppure il tutto slitterà alla fine di agosto. Possiamo dire che la prossima sarà l'ultima settimana effettiva di lavori, poi ci sarà la pausa diciamo per le vacanze, quindi orientativamente queste possono essere le tappe. Capiremo tra oggi e domani se effettivamente avremo ancora una settimana di lavoro, se dovremo rimandare il tutto a fine agosto, inizio settembre.
0: Come detto, il nostro Lorenzo Beccaisi è lì da questa mattina, da quando è arrivato Malagò, che a un certo punto ha detto: io più che offrirvi un caffè non posso fare. Intanto ti chiedo se hai preso il caffè oppure se hai declinato.
1: Allora no, è arrivato in un secondo momento, però sì, comunque l'abbiamo preso anche perché la giornata è lunga e c'è bisogno. Esatto. Ma magari non è la bevanda migliore vista la temperatura, però c'è un po' bisogno anche di caffè.
0: Esatto, però si era a un certo punto diffusa anche l'ipotesi di un passo indietro addirittura di Malagò. È un'ipotesi che era totalmente da escludere sin dall'inizio. Secondo te il neo presidente federale un attimo ci ha pensato?
1: Allora, io penso che escludere qualcosa, visto tutto quello che è successo nell'ultimo mese, sia impossibile, però siamo al meno dell'1% in questo momento. Poi vedremo se effettivamente potrà succedere qualcosa, ma da questo punto di vista non ci sono indicazioni a riguardo, quindi andiamo abbastanza tranquilli sulla permanenza di Giovanni Malagò e vedremo poi quali saranno le figure che daranno il via al nuovo ciclo del calcio italiano.
0: Bene, giusto in tempo chiudiamo questo collegamento perché come immaginerai alle tue spalle
1: ci sono, esatto,
0: i soliti volti che abbiamo già visto anche quando sono arrivati un po' tutti quanti, quindi Becca ci ritroviamo con te anche nel corso del pomeriggio per ulteriori aggiornamenti. Grazie a Lorenzo Beccarisi.
1: Aspetta dopo.
0: Ciao Lorenzo. E allora, soliti volti ovviamente, grazie invece al lavoro di chi è lì da questa mattina, ci sarà per tutto il pomeriggio con temperature assolutamente roventi e complicate, è una giornata complicata ma il quadro si sta praticamente delineando. Intanto Chiellini ci ha tenuto a precisare che lui è contento del suo ruolo alla Juventus, resta lì, non ha mai pensato a questa ipotesi, quindi si tira fuori in automatico, in autonomia da solo, anche per non dare adito al fatto che magari sia stato vinto un ballottaggio in favore di Ranieri che lui eventualmente avrebbe accettato. A scanso di ogni equivoco, Giorgio Chiellini ha detto: io non ci sarò, non sono mai entrato in questo ballottaggio perché sono contento del mio ruolo alla Juventus. Invece, come dicevamo, come ci ha raccontato Lorenzo Beccarisi, Ranieri dovrebbe essere il favorito come direttore tecnico, con Mancini come nuovo CT, e quindi a questo punto vincerebbe il lodo Malagò, potremmo dire. Visto che la Lega di Serie A, in particolare nella persona di Marotta, spingevano un po' per il ruolo di Antonio Conte come CT della Nazionale. In attesa di metterci in contatto anche con Alain Valneghi, tra pochissimo saremo in contatto con lui. Andiamo, ci dovrebbe essere anche qualche nota vocale rimasta indietro, possiamo dare spazio anche ai nostri amici. Intanto c'è Gianni da Brindisi che dà ragione a Jacopo sugli aggiornamenti di prima, parlando di Liscina che merita di stare in prima squadra a proposito di Juventus. Gli amici degli amici giocano a calcetti insieme, mi sembra chiara nella sua nomina la scelta di Malagò, dice qualcun altro. Umberto è molto arrabbiato, eticamente Pirlo non andava bene, Mancini che dopo una mancata qualificazione scappò di notte per andare a farsi ricoprire d'oro invece sì, tutta la cricca romana ai posti di comando, insomma c'è un po' di rabbia da parte della di chi ama il calcio, no? Degli ascoltatori di qualsiasi fede calcistica per questa situazione gestita direi a dir poco male. Andiamoci a sentire anche questa nota vocale.
2: Ciao, sono Stefano da Fermo.
0: Ciao Stefano.
2: Sì, su questo ha pienamente ragione Lorenzo Di Benedetto, sono d'accordo con lui.
0: La questione naturalmente immagino era rivolta al fatto che una volta che viene scelto un direttore tecnico e bisogna farlo lavorare, che piacciono o no le proprie scelte. Allora, di questo e di altro parleremo come sempre in questa chiusura di Rotocalcio con Alain Valneghi. Ciao Alain, buongiorno e ben ritrovato.
3: Enzo, buondì, ciao.
0: Allora, caos totale della nostra federazione, tra poco ci sarà appunto questo consiglio federale, ci sono già arrivati tutti i vari personaggi, tra i quali è arrivato intanto Chiellini che ha detto: io resto alla Juventus, sono contento del mio ruolo, e nel frattempo sta venendo fuori il nuovo staff che di fatto prevederebbe Ranieri con ogni probabilità direttore tecnico e Mancini CT della Nazionale. Il tuo parere?
3: Vabbè, che si decida ormai, che si decida e che si punti su gente che possa far risuscitare la Nazionale. Adesso i nomi, Ranieri sì, mi sembra una persona molto competente. Mancini, sai cosa la penso, cosa penso su Mancini, e conosci le mie preferenze. Adesso vedremo, speriamo che finisca questo circo e si inizia a progettare già la Nation League che inizia tra un mese e mezzo, poco meno. Dunque è difficile trovare le parole giuste, i concetti analitici per descrivere una situazione caotica, degno di un circo. Come siamo arrivati a questo punto? Anche questa è la domanda. Per andare ad evitare o provare ad evitare di tornare a vivere certe situazioni, perché sinceramente è una situazione imbarazzante.
0: Situazione che poi tra l'altro si sta andando a delineare più o meno come erano le idee iniziali. Infatti molti amici ci chiedono questo, io lo giro anche a te questa riflessione, dicono: ma se tutto sommato Malagò già aveva deciso di chiamare Mancini, avendo l'autonomia per scegliere Mancini, che bisogno aveva di convocare Maldini e Leonardo, che avevano palesemente altre idee, prima o poi di chiudere questo caos, ecco, chiamiamolo così per dare un termine più elegante possibile, convocare Ranieri per poi portare avanti quella che era un'idea dal principio sua?
3: Ma sai, alla fine quando succedono queste cose bisogna anche sentire tutti gli attori. E questa mattina ho letto le dichiarazioni di Maldini e sembra che comunque avevano l'accordo con Guardiola, è saltato per un tema economico. Dunque, se tu scegli di puntare comunque su certa gente, non è che poi devi essere sorpreso del modo di lavorare, in questo caso del CT che avevano scelto, perché lo sapevano benissimo. Dunque, se arriviamo a questo punto che torna Mancini, significa che, come dicono gli ascoltatori, c'era già un accordo. Malagò ha qualcosa con aveva un accordo con Mancini e non era d'accordo di lavorare con né con Guardiola né con Pirlo né con Maldini né con Leonardo. Allora, se tu prendi e scegli Maldini e Leonardo, sai benissimo, pertinamente, che comunque loro hanno le loro preferenze, il modo di lavorare e gli allenatori che avevano in testa. Dunque, non capisco perché perdi tempo, perdi anche soldi, perché comunque questa gente ha firmato un contratto e ha avuto comunque la nobiltà di dimettersi. Per non generare un costo ulteriore alla FIGC. Dunque è tutto strano, ma alla fine funziona così da quanti anni, Enzo? Da quanti anni a provare a decifrare cosa si fa in FIGC?
0: Purtroppo
3: dal 2018, quando si è rimasto fuori dal primo mondiale, nel 2018, Contavecchio e questa gentaglia, non è cambiato nulla. È la stessa casta che decide le sorti del calcio italiano. E Malagò è arrivato in FIGC con una percentuale altissima di
0: 99%,
3: voti.
0: 99%, sì.
3: Cioè, ma neanche Kim Ji-sung in Corea del Nord ha quelle cifre.
0: Però anche che non c'era un ballottaggio.
3: C'è qualcosa che non funziona. È una casta, Enzo. È una casta che ha distrutto lo sport italiano e non solo il calcio.
0: Nel frattempo, Alen, c'è chi ha le idee invece chiare, che alla Francia, lo sapevamo già da tempo, che sarebbe stato Zinedine Zidane l'erede di Didier Deschamps sulla panchina dei Blues, e Didier Deschamps, che era tra l'altro compagno di squadra di Zinedine Zidane all'epoca di quel mondiale vinto nel 98 allo Stade France contro il Brasile, doppietta se non ricordo male, proprio di Zizou Zidane, quindi diventa anche un nome suggestivo per la panchina della Francia. È il CT giusto per valorizzare questo gruppo di giocatori e magari puntare al prossimo mondiale, quando sarà, o comunque in mezzo anche all'europeo?
3: Ma è impossibile far meglio, secondo me, in Francia. E lui ha aspettato le Bleu, perché ha rifiutato tante offerte e sono pure incazzati Deschamps e Zidane. Perché comunque la voce di Zidane, la presenza di Zidane comunque era diventata scomoda per Deschamps. E 4 anni fa la federazione decise di rinnovare per 4 anni a Didier Deschamps, e Deschamps ha smesso di parlare con Zidane, perché dice che Zidane abbia fatto delle pressioni sulla federazione per fargli perdere il posto, eccetera eccetera. Sinceramente Zidane è un gestore, sappiamo che tatticamente non è uno che interviene tanto, ha un'aura in Francia che pochi calciatori hanno nel mondo, nella propria nazione. e penso che sia penso che sia l'uomo per la Francia, senza alcun dubbio. Sono sicuro che comunque troverà un modo di giocare, di costruire una squadra che ci divertirà molto di più rispetto al ciclo Deschamps. Poi anche Zidane è anche il testimone comunque di una certa categoria socio-economica in Francia. È figlio di migrante. In Francia quanti francesi proprio nativi giocano in nazionale? Sono tutti figli di migranti. Dunque avere anche una figura di questo tipo, secondo me, aiuterà la Francia per poter essere ancora più competitiva, ma più che competitiva, più divertente, perché quando hai così tanto talento offensivo non puoi proporre il calcio che ha proposto Deschamps durante 14 anni.
0: No, certo. Tornando invece in Italia, ma parlando di squadre, di club e di mercato, Stones è un passo dall'Inter. È il giocatore giusto, fa bene l'Inter a puntarci per ristrutturare un po' il suo reparto difensivo. Detto che è anche sulle tracce di Romero, ma la situazione là diventa un po' più complicata dal punto di vista dei costi.
3: Beh, dipende se arriva o no Romero. Chi viene a sostituire Stone? Prende il posto di?
0: Acerbi? De Frey?
3: Sì, da libero. Stones esperienza, però Stones l'abbiamo visto anche al mondiale, comunque ha certi limiti quando giochi un certo tipo di calcio, ha certi limiti a livello difensivo. Penso che comunque non abbia l'aggressività del classico centrale. Poi è bravo a costruire il gioco, però è ben distante dalla mentalità e della leadership, della presenza di Acerbi. Secondo me è stato sottovalutato l'impatto che è sottovalutato l'impatto che ha avuto nell'Inter, e questo ce l'ho ben chiaro. Poi ha il suo carattere, ha il suo modo di fare, sì, però calcisticamente dava tanto a questa squadra. Infatti se guardiamo comunque quando Acerbi non era al 100%, quando l'ha perso la squadra è calata, anche a Kanji in quel ruolo ha fatto fatica. L'Inter sì, è una buona alternativa. Adesso, secondo me, il colpo in difesa è Romero. Se non dovesse arrivare Romero, non cambierebbe tanto.
0: Non cambierebbe di molto.
3: Romero cambierebbe, secondo me.
0: Mi dai un tuo giudizio invece su un altro portiere che è arrivato un po' al centro del mercato, cioè voluto da tanti, c'è il Paris Saint-Germain sulle sue tracce, c'è la Aston Villa, c'è la stessa Juventus. Parlo di Suzuki. È un portiere pronto per un top club.
3: Ah, intanto il PSG con i portieri comunque è una storia un po' strana, eh?
0: E questo è vero.
3: Perché cacciato Donnarumma per andare a prendere Chevalier, che ha perso il posto, Safonov è stato decisivo in tutti i titoli che ha vinto l'anno scorso il PSG, e continua a cercare un portiere. E tra l'altro ha due portieri giovanissimi italiani nel vivaio. Tra il terzo portiere e il secondo portiere della primavera sono italiani. Qui non lo vedo così bravo con i piedi. Per Luis Enrique è la qualità maggiore. Poi a livello di riflessi, a livello anche di uscite, Suzuki sì, è un portiere molto valido. Quanti anni ha? 24?
0: Credo 24.
3: Ha dei bei margini di progressione, dunque sì, però per il PSG no, non lo vedo. Il PSG dovrebbe far giocare un libero con i piedi buoni nel portiere.
0: Vedremo poi come si andrà a sistemare questa situazione, anche perché potrebbe aprire un effetto domino su tutta una serie di situazioni, ma noi abbiamo il tempo per parlarne appena martedì, ci ritroviamo domani. Grazie ad Alain Valneghi, ciao Alain, a domani.
3: Grazie, ciao.
0: E grazie a tutti quanti voi per essere stati in questa giornata turbolenta con tante notizie. Adesso parte la solita replica dell'editoriale, poi dopo ci ritroviamo con Calciomercato e Ritiri con Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, tutti gli altri collegamenti con Lorenzo Beccarisi fuori dal Consiglio federale. Grazie ad Andrea Maiocca in cabina di regia.
4: Monte Carlo, eccolo qua!
0: Ci ritroviamo domani, ciao a tutti!
5: TV Radio. buon pomeriggio dalla redazione.
6: In Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia, lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni e, stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una cinquantenne è stata arrestata dopo che 2 corpicini sono stati trovati nel suo congelatore.
5: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Ha annunciato inoltre che ci sono dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al sisma. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine. Rientrato l'allarme tsunami.
6: Il cantante americano David potrà essere processato per l'omicidio e lo smembramento della 14enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella Tesla intestata proprio al cantante. Lo ha stabilito un giudice dopo 5 giorni di udienza preliminare, in cui sono state mostrate foto cruente e messaggi scambiati tra la vittima e l'accusato, che secondo il procuratore generale l'avrebbe uccisa dopo che la ragazza lo aveva minacciato di rivelare la loro relazione e rovinare la sua carriera da qualche anno in ascesa.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale dell'Isola, istituito proprio sotto la sua presidenza della Repubblica. Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del paese, quindi richiedono un'attenzione di cura e tutela costante, così il capo dello Stato, invitato all'evento dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci. Al termine della cerimonia nell'hangar, Mattarella raggiungerà Piazza Cavour nel centro di Pantelleria, dove rivolgerà un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. Poi avrà alcuni incontri di carattere privato prima del rientro a Roma.
6: Sono 9.500 le vittime di tratta di esseri umani registrate nel 2024 e nell'Unione Europea. Minori 1.555 sono i dati diffusi da Save the Children in vista della giornata mondiale sul tema dopodomani 30 luglio. Le vittime europee sono soprattutto in Francia e Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Soprattutto bambine e ragazzi, in Italia nel 2025 il Sistema Nazionale Antitratta ha segnalato 3.444 persone. Di questi 174 sono i minorenni.
5: Calcio: Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1 settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps alla guida dei Blue dal 2012. Per la panchina della nazionale italiana sono invece ore di attesa. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. Chiellini si defila invece da direttore tecnico e spunta l'ipotesi Ranieri.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TV Radio, ben ritrovati con una nuova puntata di Storie di Calcio. Siamo abituati a far parlare grandi calciatori, grandi allenatori o dirigenti. Stavolta parliamo noi perché la storia di calcio è una storia particolare, fatta sì di grandi campioni, uno in particolare, ma è fatta anche di grandi giornalisti. E non sto sicuramente parlando del sottoscritto, perché c'è chi ha raccontato giorni, emozioni, partite incredibili, ma anche esperienze professionali che rimangono nella memoria. Questa storia di calcio è una storia speciale. Non vi vado a spoilerare nient'altro, vi dico soltanto che si chiamerà Maradona e quell'intervista inutile. Sì, perché sapete, ci sono storie di calcio che iniziano con un gol all'ultimo minuto, altre con una finale, una coppa alzata al cielo, un'esultanza che resta nella memoria, e poi ce ne sono alcune che partono da qualcosa che sembra quasi insignificante: un'attesa davanti a uno spogliatoio, un microfono allungato e anche un'intervista che nessuno ascolterà mai. Questa puntata l'abbiamo chiamata Maradona e quell'intervista inutile, ma in realtà di inutile dentro questa storia, fidatevi, c'è davvero pochissimo. A guidarci oggi sarà il giornalista Daniele Garbo, attraverso un episodio raccontato nel suo libro Un inviato poco speciale, un ricordo personale che però pagina dopo pagina smette di essere il racconto di un singolo episodio e diventa il ritratto di un'intera epoca. Siamo nel 1989, Diego Armando Maradona ha appena portato il Napoli sul tetto d'Europa vincendo la Coppa UEFA. Doveva essere il momento più bello, una città in festa, un re idolatrato dal suo popolo, e invece qualcosa si rompe perché dietro i trionfi, dietro le immagini delle coppe e delle celebrazioni, esistono sempre tensioni, promesse, rapporti che si incrinano. C'è la volontà di Diego di cambiare aria, c'è il Marsiglia che prova a portarlo via, c'è il rapporto sempre più complicato con Corrado Ferlaino, e soprattutto c'è Napoli, una città che in quegli anni non viveva il calcio semplicemente come uno sport, lo respirava, lo trasformava in appartenenza, in orgoglio, quasi in una questione personale. Ma dentro questa storia c'è anche un altro viaggio che vale la pena fare, quello nell'Italia del pallone di allora, un calcio diverso da quello che conosciamo oggi, un calcio fatto di aeroporti, trasferte, telefonate dagli hotel, attese infinite davanti agli spogliatoi, un calcio in cui il giornalista non rincorreva una dichiarazione sui social, ma rincorreva le persone. Era il giornalismo appunto degli inviati, quello dei chilometri, delle intuizioni, delle occasioni che potevano nascere in qualsiasi momento. E infatti una notte di settembre a Lisbona, davanti allo spogliatoio del Napoli, succede qualcosa che nessuno si aspetta. Maradona esce circondato da poliziotti e uomini della sicurezza, un giornalista prova ad avvicinarsi, viene respinto, sembra finita, poi Diego si gira, guarda Daniele e dice: voglio parlare con questo signore. E da quel momento comincia una delle interviste più incredibili che nessuno però avrebbe mai visto. Questa è la storia di calcio di Diego Armando Maradona, ma anche di Daniele Garbo. Daniele, grazie per essere con noi e grazie in anticipo per condividere con noi questa bellissima storia di calcio. Ciao Dani.
2: Grazie a te Francesco, grazie dell'invito, è un piacere sempre, come sai.
1: Allora, questa qui non è una storia che, come ho detto nella premessa, non è una storia di calcio, perché non ci, diciamo, poniamo nel ruolo di raccontarvi Diego Maradona, ma ci poniamo nel ruolo di raccontarvi anche un giornalismo che non esiste più e un rapporto con dei calciatori che non esiste più. E anche poi arriveremo al cuore della vicenda, perché tutti vi starete chiedendo perché questa intervista di fatto l'ha vista soltanto Daniele Garbo e pochi altri illustri colleghi. Però partiamo un po', introduciamo Dani il contesto di quello che parliamo, che Napoli era, che Italia era e soprattutto che giornalista all'epoca era ed eri all'epoca dei fatti.
2: Ma guarda, il rapporto fra i giornalisti e i calciatori era molto diverso rispetto a quello di oggi, era molto più semplice, era molto più diretto. Per darti un'idea, quando io dovevo andare a Napoli perché il mio direttore mi mandava a intervistare i giocatori del Napoli, magari volevo fare Maradona, e allora come funzionava? Si chiamava casa di Maradona, perché all'epoca non c'erano i cellulari che, come sai, arrivarono ai mondiali di Italia 90, quindi si chiamava Casa di Maradona, via Scipione Capece a Posillipo, si parlava di solito con Cecilia, che era la sua governante, ma era un po' anche la sua segretaria. Allora si diceva: Cecilia, domani dovrei venire giù a Napoli a fare un'intervista, gli dice a Diego se è disponibile. Allora lei andava a parlare con Diego. Sì, Diego ha detto ok, domani, allora domani alle 2:30 ti aspetta a Soccavo. Soccavo era un posto inimmaginabile oggi, quando i centri sportivi delle società sono dei gioielli, perché sono pieni campi da calcio, 7-8 campi da calcio, tribune, spogliatoi, centro medico e così via. Quello era un posto incredibile, dove il Napoli ha costruito 2 scudetti, è una cosa assolutamente impensabile all'epoca d'oggi. Era un posto infernale in un quartiere povero di Napoli, insomma anche fuori abbastanza fuori Napoli, ed era un posto piccolissimo, c'era solo un campo da calcio, c'era uno spogliatoio piccolo, c'era una parvenza di sala stampa, una parvenza di foresteria, e lì avveniva tutto. Lì Napoli ha costruito 2 scudetti, quindi si prendeva appuntamento, si arrivava lì e si intervistava quello che abbiamo poi negli anni scoperto essere il giocatore più forte della storia del calcio.
1: Daniele, ci dai un po', per te che l'hai vissuta e per noi che siamo un po' più giovani, perché Maradona ha cambiato l'Italia pallonara, ma perché ha cambiato anche il giornalismo sportivo calcistico?
2: Guarda, Diego era un personaggio straordinario, perché non faceva praticamente pesare a nessuno il fatto di essere il numero uno del mondo. Non lo faceva pesare ai suoi compagni, che lo adoravano, perché lui era sempre accanto a loro quando c'era una rivendicazione, non si faceva mai sentire un fenomeno, era molto umile, si faceva sentire come se fosse un giocatore normale. E così avveniva anche con gli avversari, che lo rispettavano molto. Lui interrompe la sua vita spagnola, lui giocava nel Barcellona, perché Goicoechea gli fa un'entrata assassina, gli spezza tibia e perone, e lui ha capito che lì in Spagna non poteva più giocare. In Napoli si inserisce, anticipando tutti, in questa vicenda, e porta Maradona a Napoli, facendo un colpo pazzesco, perché poi negli anni avremmo scoperto chi era veramente Maradona. E quindi Maradona arriva a Napoli, ovviamente una squadra che non era ancora una squadra da scudetto, e poi lo diventa un po' alla volta grazie a lui. E quando dicevo che gli avversari lo rispettavano perché Maradona non simulava mai. Prendeva un sacco di botte, anche se in Italia ne ha prese molto meno rispetto a quelle che ha prese in Spagna. Prendeva un sacco di botte, ma non si lamentava e soprattutto non simulava. Per questo gli avversari lo rispettavano, e per questo nessuno stadio lo ha mai fischiato in Italia. È sempre stato applaudito dovunque.
1: No, no, bello. E invece dal punto di vista giornalistico, Dani, quando vi siete resi conto che eravate davanti a quella che poi oggi la vediamo come una divinità calcistica, però come ha cambiato anche il vostro modo di fare giornalismo? Perché l'episodio che ci hai raccontato all'inizio è passato in sordina, ma è straordinario quello di chiamare, di parlare con la governante per farlo, per sì, intervistarlo. Però ecco, quello è un esempio. Come però è cambiato secondo te il vostro modo di fare giornalismo calcistico?
2: Ma guarda, ci siamo resi conto molto presto che Maradona era un fenomeno. Io abitavo a Roma, ma di fatto stavo più a Napoli che a Roma, tanto è vero che quando arrivavo a Napoli in stazione trovavo un tassista che subito mi riconosceva, incredibilmente mi riconosceva. E quindi avere a che fare con Maradona, con quel Napoli, la cosa più divertente è che in quel periodo il grande avversario del Napoli era il Milan di Berlusconi, per cui io lavoravo. Nonostante ci fosse questa grande rivalità, i rapporti con il Napoli sono sempre rimasti eccellenti, al punto che dico una cosa che ovviamente pochi sanno, ma anche nell'epoca in cui c'era lo scontro scudetto, il duello per lo scudetto fra il Napoli e il Milan, noi andavamo a Soccavo tranquillamente come se nulla fosse. Addirittura il direttore sportivo allora era Luciano Moggi, ci apriva le porte di Soccavo la domenica mattina. Quindi entravamo nel ritiro prima della partita per fare un'intervista o con un giocatore o con l'allenatore, per Guida al Campionato, che è una trasmissione che andava in onda a mezzogiorno e mezzo su Italia 1. E quindi pensate com'era diversa l'epoca, insomma, rispetto a oggi. C'era una facilità di rapporti, ma anche una grande disponibilità da parte delle società, devo dire. È sempre stato così, con Ottavio Bianchi prima, ma anche quando arrivò poi Albertino Bigon dopo di lui, insomma.
1: Fantastico, no? Stupendo perché è roba d'altri tempi che chi come me, come tanti altri colleghi magari della mia generazione, neanche immagina come è possibile, ecco, visto il modo in cui tanti campioni, ma soprattutto tanti club, si chiudono, no, a riccio nei propri centri sportivi. Ma va bene, non facciamo i nostalgici, Dani, arriviamo anche un po' al punto della situazione, perché a un certo punto, come ho raccontato nell'intro, quando hai capito che c'era qualcosa da raccontare, che qualcosa stava cambiando dopo i trionfi, dopo che Maradona era già Maradona, tu da inviato, da bordocampista, da corrispondente, insomma, da grande quale sei e quale sei stato? Quando hai annusato l'odore della notizia che qualcosa stesse cambiando tra Maradona e Ferlaino?
2: Ma guarda, in quell'estate dell'89, quando lui va in vacanza in Argentina, e dopo aver litigato con Ferlaino, che gli aveva promesso che nel caso in cui il Napoli avesse vinto la Coppa UEFA dell'89, appunto battendo in finale la doppia finale, all'epoca c'era la doppia finale, andata e ritorno, battendo lo Stoccarda di Gaudino, scusami, un giocatore di origini chiaramente italiane, e dopo quella finale.

0: non torno più, va a pesca di Dorados, lo fotografo mentre a pesca di Dorados, mentre in Napoli sta faticando nella preparazione estiva in altura. Insomma, la situazione è abbastanza complicata a Napoli, ecco. E quindi cosa succede? Che a un certo punto io vado da Moggi e dico: Luciano, ma questo non torna più. E mi ricordo benissimo, come se fosse oggi, ma Luciano Moggi mi disse: Maradona torna e gioca nel Napoli, te lo dice Luciano. Cerco di imitare ovviamente il modo di
1: Fantastico.
0: parlare di Luciano Moggi. E aveva ragione lui, perché Maradona poi fu costretto a tornare, ma in una situazione esplosiva, perché il 6 di settembre, se non ricordo male, dopo che lui ha saltato tutta la preparazione, ovviamente torna quindi con la squadra già pronta per cominciare il campionato, inizia il campionato, le prime due partite, Maradona non c'è. E praticamente cosa succede? Che il mattino di Napoli, credo il 6 settembre, pubblica delle foto di Maradona con un boss della camorra. E non erano foto recenti, erano foto di qualche tempo prima, ma la tempistica della pubblicazione è abbastanza sorprendente. Sembra quasi che qualcuno abbia indotto il giornale, il più importante giornale di Napoli, a pubblicare queste foto per mettere in difficoltà Maradona. Sta di fatto che Maradona torna e il Napoli inizia la Coppa UEFA con una trasferta non agevole a Lisbona, contro lo Sporting Lisbona, al vecchio stadio João Avalade, che adesso è
1: Fermo lì,
0: stato.
1: fermo lì,
0: Eccomi.
1: fermo lì perché se no mi spoileri troppo e tra poco ci arriviamo. Mi dici però, dal tuo punto di vista, il rapporto che c'era tra Ferlaino e Maradona, perché dobbiamo spiegare che era un rapporto anche piuttosto speciale. Quindi Ferlaino che fa quello che tu ci hai appena raccontato, ovvero dare buca all'appuntamento, era qualcosa di abbastanza insolito per quello che ha sempre, è sempre stato il loro rapporto. Quindi ripartiamo dal loro rapporto e poi entriamo nello spogliatoio di Lisbona.
0: Eh sì, guarda, il loro rapporto si interrompe quando Maradona sostiene che Ferlaino non rispetta il patto. Lui voleva andarsene perché riteneva che il suo percorso a Napoli fosse completato, aveva vinto due scudetti, aveva vinto una Coppa UEFA, voleva cercare una nuova avventura, probabilmente avrebbe guadagnato, anzi senza probabilmente avrebbe guadagnato di più al Marsiglia, ma Ferlaino si impunta e non riconosce questa promessa, sempre che, ripeto, sia giusto quello che raccontava Maradona, ma penso di sì. Ferlaino si impunta e sostanzialmente fa cadere ogni trattativa e dice: Maradona deve giocare nel Napoli perché lui aveva vinto il primo scudetto nell'87-88, poi perse quello successivo, no, 86-87, perse quello successivo col Milan. Vi ricorderete probabilmente il 1º maggio che il Milan va allo stadio, allora non si chiamava ancora Maradona, al San Paolo, e batte il Napoli e si avvia verso lo scudetto. Ma il Napoli non è ancora finito, perché Ferlaino vuole che Maradona rimanga per rivincere lo scudetto, e lo scudetto lo rivince nel campionato 89-90, la stagione di cui stiamo parlando, l'inizio di questa stagione, la famosa molettina di Alemão a Bergamo, la ricorderete, insomma, ci furono molte polemiche, sta di fatto che il Milan sembrava avviato verso la conquista dello scudetto facile e invece inciampò su una molettina di Alemão, la vittoria a tavolino a Napoli, a Bergamo, e il Napoli vinse lo scudetto.
1: Arriviamo, torniamo allora proprio a Lisbona, perché accade quello che nessuno immaginava. Vai Dani, cosa ci
0: Sì,
1: vuoi raccontare di quella notte?
0: allora Maradona viene portato a Lisbona, aggregato alla squadra, ovviamente sapendo che doveva ancora fare tutta la preparazione. Quindi la partita finisce 0-0, una partita complicata, ma Napoli comunque porta a casa un pareggio che le va bene in vista del ritorno. E Maradona fa un po' di giri di campo alla fine della partita. Dopodiché, lì all'epoca c'era anche adesso c'è un'ora di differenza di fuso orario, quindi lì è un'ora in meno rispetto a noi, ma si giocava molto tardi, cominciavano alle 10 le partite, quindi in Italia erano le 11 praticamente. E
1: Addirittura.
0: quindi, eh sì, cominciavano alle 10 locali, in Italia erano alle 11. E quindi cosa succede? Che praticamente io non so nulla di quello che accade in Italia, no, ripeto, non c'erano i cellulari. E a fine partita il collega Salvatore Biazzo della Rai, che aveva la diretta di quella partita, la telecronaca di Bruno Pizzul, e Salvatore Biazzo era a bordo campo. E intervista Maradona brevemente, gli fa due o tre domande. Era la prima volta che Maradona parlava dopo essere rientrato dall'Argentina con la polemica che cui abbiamo accennato prima. Finisce la partita, quindi fa questa intervista. Io vado nello spogliatoio dello stadio e non trovo stranamente nessun collega. Dico, beh, certo, in effetti, data l'ora, saranno tutti scrivendo, i giornali forse hanno già

0: chiuso, non fanno in tempo a mandare le interviste, quindi daranno soltanto la cronaca della partita. Quindi sono da solo. Aspetto, aspetto, aspetto. A mezzanotte e un quarto circa si apre la porta dello spogliatoio e verso di me arriva una testuggine formata dai poliziotti portoghesi. All'interno di questa testuggine c'è Diego Armando Maradona e Carlo Giuliano, compianto capo ufficio stampa del Napoli di allora. Allora io cerco di allungare il microfono e un poliziotto mi dà una gomitata che non era cartellino giallo, era forse da cartellino rosso. Quindi praticamente mi dà una gomitata sulle gengive, io mi sposto, Maradona mi vede, mi riconosce e dice: "No, voglio parlare con quel signore". Si apre la testuggine, miracolosamente io mi metto vicino a Maradona e comincio a fare questa intervista che dura 7-8 minuti, in cui Diego spiega tutte le sue ragioni, perché è arrabbiato con Ferlaino, perché voleva andarsene e così via. Quindi un'intervista bellissima, perché ovviamente anche per noi era uno scoop praticamente. Io il giorno dopo viaggio su Milano perché dovevo montare il servizio nella redazione milanese a Milano 2, allora era Milano 2, quindi mi presento in redazione tipo all'1:30, alle 2, una cosa del genere. Saluto tutti con la mia cassetta in mano, dico: "C'è un'intervista esclusiva a Maradona". Dice: "Certo, peccato. Momento, faccio un passo indietro". In aereo
1: Sì.
0: trovo accanto a me, allora si viaggiava in business quando eravamo ricchi, e accanto a me, prima fila, io al posto centrale, alla mia sinistra c'è Azeglio Vicini, CT dell'Italia, che poi qualche mese dopo l'avrebbe guidata ai mondiali d'Italia 90, e alla mia destra c'è Bruno Pizzul, il telecronista della Rai. Allora Bruno
1: Caspita,
0: mi fa,
1: mica male,
0: dice:
1: scusami Daniele, com'è?
0: "Mica male, l'unico intruso ero io, ma erano tutti e due personaggi importanti". E allora Bruno mi fa: "Ma lo sai che siamo in sciopero?". "In sciopero", dico, "da quando?". "È da mezzanotte di ieri". "Ah", dico, "bene, io ho fatto un'intervista a Maradona, a che ora l'hai fatta?". "È mezzanotte un quarto". "Dice, speriamo che te la mandino in onda, perché in effetti eravamo in sciopero". Io ovviamente non sapevo nulla. Quindi arrivo in redazione sapendo di quello sciopero e con la sensazione che probabilmente la mia intervista era inutile, sarebbe stata inutile. E infatti, come mi presento con la cassetta dicendo: "Ho fatto un'intervista a Maradona", mi dico: "Quando l'hai fatta?". "Sarà stata a mezzanotte un quarto". Quindi da noi l'una e un quarto. E dice: "Purtroppo c'è lo sciopero dei giornalisti per 3 giorni per il rinnovo del contratto nazionale e non possiamo andare in onda questa intervista".
1: Allora,
0: Ecco,
1: aspetta
0: questa.
1: perché ho da farti delle domande. La prima, per capire meglio. Cioè, il fatto che ti chiedessero a che ora l'avessi fatta, cambiava che cosa? Cioè, se tu l'avessi fatta a mezzanotte meno 10.
0: Se l'avessi fatta a mezzanotte meno 10, l'avrei fatta prima dello sciopero e quindi sarebbe stata regolare. In realtà non avrei potuto farla perché in Italia era l'una meno 10, quindi non sarei stato comunque in tempo. Però se l'avessi fatta prima della mezzanotte italiana, sarebbe stata normale, sarebbe stata giusta, corretta e si sarebbe potuta. No, non si sarebbe neanche potuta mandare in onda lo stesso perché c'erano comunque 3 giorni di sciopero. Quindi le trasmissioni non andavano in onda, molto semplice, non
1: Ok,
0: sarebbe neanche andato
1: la
0: ugualmente.
1: seconda domanda che ti faccio è, poi era bruciata 3 giorni dopo a sciopero finito?
0: Evidentemente hanno ritenuto che fosse bruciata, ma soprattutto hanno ritenuto che, essendo stata realizzata in un periodo, in un orario in cui i giornalisti italiani hanno sciopero, hanno ritenuto che non potesse andare in onda.
1: Vabbè, io devo fare quello che ti dice che Daniele avresti potuto dare una bugia bianca e dire che forse ne valeva la pena dire che
0: No, ma allora, se anche io avessi detto una piccola bugia. Ma era impossibile perché gli orari si sapevano benissimo, li giocavano alle 10, alle 10, quindi. Ma anche se avessi detto una bugia, non poteva andare in onda al quarto giorno, dopo 3 giorni di
1: Ok.
0: sciopero,
1: Ah,
0: quello sì, magari.
1: beh,
0: Quello
1: certo.
0: sì, ma nei 3 giorni di sciopero no, perché non c'era una trasmissione.
1: E come l'hai pressa? Com'è stata? Insomma, è stato il tuo, immagino, il tuo più grande rimpianto
0: Eh
1: della
0: beh, sì,
1: carriera, vero?
0: è stato un grande rimpianto, è stata una grande delusione. Anche se ho capito il momento e ho capito che non si poteva decidere diversamente.
1: Certo,
0: Però, insomma,
1: assolutamente.
0: immaginati, insomma, intervistare Maradona, essere l'unico che ha un'intervista di 7-8 minuti con Maradona, che dopo tanto tempo torna a parlare e vuota il sacco con Napoli, con Ferlaino, con tutto quanto, pensa che roba. Per me è stata una delusione tremenda.
1: Incredibile. E come poi quella, la storia con Maradona, ci vuoi ricordare com'è finita poi dopo quelle dichiarazioni, quando tornò magari a parlare, com'è andata, cioè il
0: No, lui
1: dopo?
0: dopo lui fa la preparazione, rientra in campionato, trascina il Napoli a secondo scudetto, campionato 89-90, poi gioca i mondiali e c'è quella famosa semifinale contro l'Argentina a San
1: Certo.
0: Paolo, che io ricordo bene perché tra l'altro ci fu anche lì un episodio che adesso vi racconto. Un'Argentina che secondo me io la seguivo tutti i giorni perché era in ritiro a Trigoria, no? Cioè in realtà io seguivo l'Italia e poi ho seguito l'Argentina fino alla finale. Però mi capitava di andare spesso anche a Trigoria e loro non si allenavano mai, scendevano verso le 7, facevano mezz'oretta di palleggi, partitella così molto blanda, non si allenavano praticamente mai. Maradona alla vigilia della partita fu molto abile perché disse: Napoletani, ricordatevi che l'Italia si accorge che Napoli è italiana soltanto adesso che ci sono i mondiali, ma durante l'anno nessuno si ricorda di Napoli. Fu molto abile e quindi trascinò dalla parte sua, dalla parte dell'Argentina, una parte del pubblico del San Paolo. Ma è una leggenda metropolitana che il pubblico del San Paolo abbia fatto il tifo per l'Argentina. Non è vero assolutamente, perché io c'ero quella notte. Il pubblico del San Paolo fece il tifo per l'Italia, c'era una parte che tifava Maradona, ovviamente, quindi Argentina, ma era una sparuta minoranza. Poi l'Italia riuscì a perdere i calci di rigore, con i rigori sbagliati, ricorderete, da Aldo Serena e credo da Donadoni, se non ricordo male, e uscimmo dal Mondiale. L'Argentina poi perse in finale, in una finale scippata contro la Germania qui all'Olimpico a Roma, e così finì. Però dopo quella finale, Maradona credo giocò un altro anno in Italia e poi se ne andò.
1: Ce l'hai ancora quell'intervista, per curiosità? L'hai conservata?
0: No, io non ce l'ho perché la cassetta l'ho data all'archivio
1: Ah, ok.
0: di Milano, quindi se esiste ancora ce l'avranno loro da qualche parte. A parte che è tutto digitalizzato, quindi immagino sia stata riversata su un supporto digitale, ma francamente non so che fine abbia fatto quell'intervista.
1: Fantastico. Senti, quando è stata l'ultima volta che hai incrociato Maradona?
0: È stata quando ci fu quella famosa vicenda, quando lui praticamente viene beccato positivo al doping, all'antidoping, in una partita, non mi ricordo quale, credo col Bari, e qualcuno dice che c'è stata un'imboscata, e in realtà lui viene condannato, lui lascia l'Italia proprio in seguito a questa vicenda. Quindi io lo incontro all'Acqua Cetosa quando ci furono le controanalisi di quelle urine che risultarono poi, lui risultò positivo alla cocaina, se non ricordo male, e finì la sua avventura italiana in quella maniera molto brutta, davvero, perché è chiaro che lui aveva dei vizi, ma non usava la cocaina per migliorare le sue prestazioni, atletiche, la usava per fini personali, per scopi personali, e la usava di solito lontano dalle partite, però. Lì lo incastrarono, probabilmente lo incastrarono come l'avevano incastrato anche i mondiali poi del 94, come ricorderai, quando l'Argentina. Lui fu convinto da Blatter ad andare ai mondiali, che lui non aveva nessuna intenzione di andare ai mondiali. I mondiali in America non avevano suscitato grandissimo entusiasmo, serviva un grande personaggio. Il grande personaggio era Maradona. Quindi Blatter convince Maradona a fare una preparazione, a presentarsi ai mondiali, quindi lui si presenta ai mondiali con l'Argentina, l'Argentina comincia a inanellare una vittoria dietro l'altra e comincia a essere un pericolo. E lì, improvvisamente, quando Blatter gli aveva detto: stai tranquillo che non ti facciamo nessun controllo antidoping, perché lui comunque prendeva delle cose, un'alga, non mi ricordo, che conteneva una sostanza che l'avrebbe fatto risultare positivo all'antidoping, ma era una cosa che lui prendeva per dimagrire sostanzialmente, per tornare in forma. E quindi gli fecero questa imboscata. Ovviamente lui sapeva che sarebbe stato trovato. Al momento in cui c'è l'immagine bellissima in cui la ragazza della Croce Rossa, insomma, di quelle addetti all'antidoping, lo prende per mano alla fine della partita con la Grecia, se non ricordo male, e lui sorridendo va verso la telecamera e capisce che quella è la sua ultima partita con la nazionale argentina, perché in effetti viene trovato positivo e viene squalificato e l'Argentina esce dal mondiale.
1: Che brividi, Daniele, che bello. Senti, siamo arrivati praticamente alla fine, però la domanda di rito qui è sempre la stessa. La storia di calcio che abbiamo raccontato e che stiamo raccontando, che non è è una storia di uomini, professionisti diversi, artisti, se vogliamo, l'uno nel proprio settore, nel proprio campo. Questa storia di calcio che cosa insegna ai più giovani, anche quelli come me, della mia generazione che ci stanno ascoltando, tra giornalisti e campioni d'altri tempi di un calcio che non esiste più.
0: Ma sai, è cambiato tutto. Lì siamo alla preistoria. Oggi i rapporti con i calciatori sono molto diversi. Si passa sempre dagli uffici stampa e così via. Però insegna, secondo me, che se un giornalista è corretto, si comporta correttamente, riesce a stabilire un rapporto di fiducia con un calciatore o con un allenatore, alla fine, prima o poi, in qualche maniera viene ripagato. Ecco, perché la credibilità del giornalista è un patrimonio fondamentale di ognuno che faccia questo mestiere. Ci vogliono anni per costruire la credibilità di un giornalista, bastano pochi secondi per distruggerla. Ma se il giornalista riesce ad essere sempre credibile, questo patrimonio non andrà mai disperso.
1: Di sicuro da quel giorno in poi avrei visto gli scioperi in un altro, da un altro punto di vista. Eh?
0: Ovviamente sì, ovviamente sì.
1: Dani, grazie,
0: Grazie
1: grazie,
0: a te,
1: grazie
0: Francesco.
1: infinite per aver condiviso con noi questa storia che tra l'altro ritrovate, queste insieme a tante altre, nel libro di Daniele Garbo, un inviato poco speciale e che, promettici Daniele, ne racconteremo tante altre qui su TMV Radio perché, come vedete, sono tutte speciali, hanno tutti degli aneddoti meravigliosi, ok?
0: Volentieri, grazie a te dell'invito, Francesco. Quando vuoi sono a
1: Grazie.
0: tua disposizione.
1: Grazie infinite, grazie a Daniele Garbo. Noi ci rivediamo alla prossima Storia di Calcio. Ciao, grazie.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambasciatore presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao, ciao.
1: Ciao Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro. Cioè, un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice: ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. Vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol lo fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, ho 4 mondiali vinti, ma abbiamo vergogna anche di 3 non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della Nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini barra Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo, e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi, e stiamo facendo una brutta figura perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose: è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte, e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente, quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore, però tanto questo paese ormai è questo, e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai, e quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa ci vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick, non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro, e se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti col Mancini, e arrivasse Conte, ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
2: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche che naturalmente decide? Lui io non lo so, deve decidere Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda, però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano, però la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
1: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso torno al discorso di chi sceglie. Nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione. Dopodiché, se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
2: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì. Cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro, qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada. Qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
1: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare, Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano. Cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega, è questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
2: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri, noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera e noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione. Prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
1: Esatto.
2: E poi spariamo. Spariamo definitivamente, il problema si è risolto, cioè, il momento, si sta quei 2-3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions, e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. Questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì, sì.
2: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
1: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intricata, così intricata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini, ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta. E non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo
2: Chiellini?
1: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
2: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata. Però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia, non è un divisivo, no? Diciamo, è uno che unisce. E il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni. I giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, in la primavera se la scordano. Questo è un modo per fare. Devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire. Queste sono le cose da fare. Diciamo, la squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani. Questo serve oggi, questo serve. Non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maiocca.
3: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
3: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te, ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se cambiato... E alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti. Quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato. Poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
2: Sì,
1: anche
2: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui. Penso che sia un obiettivo della Juventus, come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso, Gatti, ecco, su Gatti. Ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti. Però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato. Non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badiashil in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
2: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
1: Altra nota vocale, vai.
4: Ciao Enzo, Luigi.
1: Ciao.
4: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimette anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
1: Ci potrebbe essere addirittura questo altro colpo di scena, Nick?
2: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi. Guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi secondo me
5: è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione, però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
1: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro. Anche questo ti fa capire.
5: È quello di cui si parlava, no? Esatto, in effetti certo. È quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora vanne va trovata un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, certo. A proposito di allenatori, invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini.
5: No, io a questo punto, se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più, cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo Maldini, cioè, io francamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere, quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stata una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale, qualunque tecnico venga scelto bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo, sì, che da noi è inapplicabile, però.
5: Sì, sì, no, devo dire, noi ringraziamo Piquet del consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però sì, ci mancherebbe, cioè vuol dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso, tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione, ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni, faccia un passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo. Giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole. Regole precise che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o a 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma più o meno costosa, perché quando prendono straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
1: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
5: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì. Mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddata notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45. In questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
5: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un occhio aperto al Consiglio federale, dove ci trasporteremo alle ore 12.35 con Lorenzo Beccarisi. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
0: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Pod Brdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
1: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma safe, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
0: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino alla 6 agosto.
1: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
0: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso: il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TNV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Per interagire con TNV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Torniamo in diretta su TMV Radio, calciomercato e ritiri. Buon pomeriggio da Francesco Tringali e in mia compagnia, come ogni pomeriggio, Stefano Impallomeni.
2: Ciao Francesco, ciao, Stefano, ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio. Ciao.
1: Partiamo subito, Stefano, ovviamente ringraziando Andrea Magliocca in regia, con Daniele Petroselli in redazione, dandovi subito una notizia importante, perché è terminato il Consiglio federale e si va verso il ruolo di commissario tecnico, si va verso il nome di Roberto Mancini. Io non perdo tempo perché tra poco poi svilupperemo insieme a Stefano e commenteremo le ultime folli 24 ore, ma vado in diretta da Via Allegri all'esterno della sede della Federcalcio dal nostro inviato Lorenzo Beccarisi, che ci racconta la mattinata e quello che soprattutto succederà nel pomeriggio. Ciao Lore, a te buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti. Hai dato la notizia più importante, ovvero quella del nome di Roberto Mancini. Partiamo dalla posizione ufficiale, ovvero quella del presidente Malagò, che poco fa, un'oretta fa circa, in Consiglio federale ha detto alle componenti che in questo momento è in contatto con Roberto Mancini. Poi c'è la fattualità e la notizia che Roberto Mancini è già disposto e disponibile ad accettare la proposta della Federcalcio, quindi nel giro di poche ore già vedremo se già nel corso della conferenza stampa che ci sarà tra una mezz'oretta circa qui a Via Allegri ci sarà l'ufficialità oppure si arriverà nel corso delle prossime ore. Mattinata è iniziata presto perché alle 9:30 oggi è arrivato il presidente federale Giovanni Malagò qui a Via Allegri, poi dalle 11 sono arrivati alla spicciolata un po' tutte le varie componenti. Dalla Serie A con Chiellini e Marotta, gli ultimi ad arrivare alla Serie B con Bedin, la Serie C con Maragna, Lega Nazionale Dilettanti con Abete, per ovviamente essere presenti in questo Consiglio federale molto molto importante. Aggiungiamo che al momento non si è parlato, non è mai stato fatto il nome all'interno del Consiglio federale di Claudio Ranieri come direttore tecnico, quindi su questo bisogna un attimino aspettare e vedremo se Malagò farà chiarezza anche sulla figura di Ranieri e sulla figura in generale del direttore tecnico, che era stata presentata come la figura che avrebbe dovuto scegliere il commissario tecnico. Invece il commissario tecnico lo sceglie in piena autonomia il presidente federale, e salvo clamorose sorprese che abbiamo già visto negli ultimi giorni ma che non ci aspettiamo, il nuovo appunto commissario tecnico sarà Roberto Mancini.
1: Lorenzo, adesso tra poco ne parlo anche con Stefano, ma che tipo di 24 ore sono state lì sul campo, soprattutto per quanto riguarda insomma questa vicenda così incredibile che ha visto un ribaltone, che ci ha visto di fatto tornare un mese fa quando il primo nome era Mancini, senza direttore tecnico e con un uomo a capo che in questo momento ha deciso quello che sarà il nuovo commissario tecnico. Però proprio dal punto di vista giornalistico ti chiedo di riportarci anche un po' quelle che sono state le sensazioni, quelle che sono anche le sensazioni attuali, con una conferenza stampa importantissima che poi qui su TV Radio vi faremo ascoltare nel corso del pomeriggio. Lore, perso, va bene, forse è uscito qualcuno dalla sede della Federcalcio, perché sono momenti intensi. Allora Stefano, ci concentriamo io e te, perché ieri ci siamo salutati con nessun tipo di notizia, soltanto con la notizia del nome di Thiago Motta, che si è fatto, abbiamo letto anche sui giornali il fatto che potesse essere forse l'unico tentativo per trovare un compromesso, ma ormai era tramontato, troppo tardi. Insomma, il tuo commento, e aspettiamo anche i vostri
2: il commento
1: messaggi,
2: voglio dire, è stato fatto un giro lungo, pieno di sponde, di carambole, e poi alla fine la scelta di Maldini e Leonardo, le dimissioni, questi 17 giorni, questo terremoto, insomma questa pagina un po' triste, e complessa e complicata, intricata, non ci voleva. Adesso bisogna ripartire con un progetto serio, e probabilmente ripartirà con la volontà iniziale da parte del presidente federale, che aveva già individuato in Mancini il nome del nostro prossimo commissario tecnico della nazionale. Quindi si ritorna, diciamo così, alla casella iniziale dopo aver provato un altro percorso. È andata male, sono cose che possono capitare. Certamente in questo momento il calcio italiano non aveva bisogno di questa figura, è stata fatta una brutta figura in generale, ma senza responsabilizzare. Poi voglio dire, tanto sappiamo che quando ci sono queste situazioni magari ci sono dei corticircuiti, delle incomprensioni, degli equivoci, magari anche su un accordo verbale prima di firmare un contratto, sull'interpretazione dei rispettivi ruoli, che questo che un po' ha creato secondo me un disagio, che poi alla fine ha portato alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Poi sapremo le varie, ecco, terminato il Consiglio federale. E tra poco ci sarà la conferenza stampa.
1: Sì, tra poco ci sarà la conferenza stampa che vi faremo ascoltare. Però ovviamente noi sul piatto dobbiamo, insomma, mettere, inchiodare ognuno, caro Stefano, alle proprie responsabilità, perché qui la cronistoria ci dice che soltanto 7 giorni fa si parlava di condivisione, si parlava insomma di un commissario tecnico, di diversi profili per il commissario tecnico ascoltati, alcuni anche in maniera piuttosto discutibile, altri in maniera, diciamo così, come dire, difficile, no? Di operazioni difficili da portare a termine, e poi si è arrivati a questo punto di rottura che ha nel weekend con il nome di Andrea Pirlo.
2: Se mi consenti, proprio sì. Prendo in prestito il termine condivisione, no? Che è stata una parola usata dal presidente federale. Allora, un conto avere una condivisione totale e un altro avere un'autonomia decisionale, no? Totale, sono due cose completamente differenti. Cioè, faccio un esempio pratico: qualora non dovesse concretizzarsi un'ipotesi avanzata in questo caso al direttore tecnico, non è che, voglio dire, le cose possono così, no? Finire di colpo. Voglio dire, io capisco Maldini, che è abituato ad avere una grande personalità, soprattutto cercava un cambiamento, cercava una logica con la scelta di Guardiola, però poi stride con quella che era la terza scelta con Pirlo, cioè non c'è stata logica. Poi tra l'altro c'è stata questa cosa della piattaforma, la sponsorizzazione, sì, di Pirlo, che ha complicato non poco le cose, e quindi ci sono stati atti dovuti da una parte e atti che si potevano subire e si poteva ripartire. Cioè, voglio dire, chiudendo il discorso, che le persone migliori non mollano mai, Francesco, cioè anche se possono incassare un no, e devono andare oltre la reputazione e devono prendere così, focalizzare in primo piano la responsabilità. Se uno accetta un incarico, è la nazionale di tutti. La nazionale sta vivendo un momento veramente disastroso, il più basso degli ultimi decenni, e quindi ripartire con diciamo così, con uno spirito diverso. Quindi la reputazione non deve essere il primo riferimento, ma la responsabilità deve essere il primo riferimento. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, ti sei spiegato benissimo. La sensazione invece che ho avuto io è che la figura del direttore tecnico la sensazione che ho avuto è che questa figura sarebbe stata più importante del presidente stesso e del commissario tecnico. Non so se è una sensazione giusta, è una sensazione mia, che però poi si è rivelata così anche ieri, quando il nome di Andrea Pirlo era stato ormai, no, come dire, non voglio dire corrotto, però non era più, no, era
2: spendibile.
1: Sì, spendibile, e nonostante questi errori che sono stati fatti, comunque si è deciso, no, di non andare avanti, nonostante ci fosse stata, insomma, una giustificazione.
2: Se partiamo da questo presupposto, poi ognuno può dire.

0: come Mancini, insomma, tanto voglio dire, sì, le rivoluzioni poi dopo, le ristrutturazioni, i rilanci verranno dopo, cioè non ci possiamo permettere il lusso di essere così, pensare nel lungo periodo, ma devi pensare nel breve medio termine, secondo me, ma questa è una mia opinione.
1: Chiaro.
0: E credo che la scelta di Mancini o di Conte, ma credo che sia ricaduta su Mancini, sia questa roba qui, ma non perché è l'uomo del presidente, è l'uomo che poi si porterà pure lui dietro le polemiche per essere andato via in Arabia, eccetera eccetera. Adesso saremo curiosi anche di come affronterà, in attesa dell'ufficialità, insomma, no, però insomma sembra che ormai scontato sia lui che Mancini torna in nazionale, e sentire un attimo con quale motivazioni, cioè, ecco, quello ti dico, delle responsabilità di ripartire, di rimboccarsi le maniche tutti quanti insieme e fare e buttare giù un progetto serio dopo questo cortocircuito, questa brutta figura, come la vogliamo definire, questa cosa surreale, un po' teatro dell'assurdo andato in scena, no? Però ecco, da parte di Maldini non mi aspettavo che mollasse così. Evidentemente poi sentiremo anche il suo punto di vista, perché bisogna anche ascoltare, no? le due versioni dei fatti, e però insomma io credo che poi in un certo momento, ripeto, le persone migliori non mollano e si accettano un incarico di 4 anni, vanno avanti anche tra le difficoltà, perché non puoi pretendere di immaginare un tuo mondo no? La tua immagine e somiglianza diventa una pretesa un po',
1: Stefano,
0: eccessiva.
1: Sì, arriva, soprattutto se sul piatto delle responsabilità gli errori sono stati soprattutto i tuoi, sia comunicativi e sia legati ad altre scelte discutibili. Va bene, voglio coinvolgere nel nostro dibattito, e poi parliamo anche di mercato, direttamente dalla redazione di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lore, buon pomeriggio.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ben ritrovato.
2: Ciao, ciao.
1: Lascia
2: tutti,
1: a te anche
2: tutti
1: un commento delle ultime folli 24 ore.
2: Ma guarda, io non è che la pensi totalmente uguale a quello che diceva Stefano, ma è normale, per ognuno ha il suo punto di vista. Cioè, Malagò voleva Mancini, va bene, da sempre, lo ha sempre voluto ed è sempre stato il suo candidato. Allora io dico, prendi Mancini e poi scegli il direttore tecnico, non prendere il direttore tecnico al quale dici scegli te il commissario tecnico e poi vuoi fare come ti pare, perché di fatto è stato così. Maldini ha provato, è stata sbagliata tutta la comunicazione su Guardiola completamente, perché se non sei sicuro, do ragione a Bodi, se non sei sicuro non lo sbandieri, è inutile che vieni a raccontarci, hai parlato con Ancelotti che è sotto contratto con un'altra federazione e quindi non ci interessa niente. Dopodiché Maldini sceglie Pirlo. Pirlo non va bene, si inventano, cioè non è che se la inventano, tirano fuori questa partnership con l'agenzia di scommesse russa e sembra un ostacolo invalicabile, no? Però non è così, perché l'aver saputa Guardiola una partnership del genere e avesse poi Guardiola detto sì alla nazionale, sono sicuro che si sarebbe trovata una soluzione. Però Pirlo non andava bene. Allora a quel punto Maldini propone Thiago Motta, di nuovo Malagò gli dice no, guarda, no, non ci siamo, e allora io Maldini me ne vado, cioè io sono d'accordo. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che avessero fatto un contratto di 4 anni e mi torna quello che dice Stefano, però dall'altra parte cioè se mi hai scelto per prima cosa, per scegliere il commissario tecnico, e poi vuoi fare come ti pare a te, partiamo già male, quindi meglio che me ne vada subito dopo 16 giorni che non dopo un po', cioè io la condivido la scelta di Maldini. E Malagò vediamo, cioè si gioca tutto. Io l'ho sempre detto che Mancini per me non si doveva nemmeno avvicinare a Coverciano dopo essere scappato in Arabia Saudita, per come la vedo io. Grandissimo allenatore, record di partite di imbattibilità dell'Italia fatto da Mancini, europeo vinto da Mancini. Mancini è anche il secondo allenatore su 3 che non ci ha fatto andare al mondiale, non ce lo dimentichiamo, perché ora se no si pensa solo alle cose positive che ho ribadito, però con la Macedonia del Nord c'era Mancini in panchina, quindi se si deve riformare tutto e si va a prendere uno dei 3 che ha fatto il disastro, io non lo so se sia la scelta giusta.
1: No, io aggiungo anche Lore che si sta valutando la figura di direttore tecnico, io faccio la zanzarina adesso, si sta valutando la figura di un direttore tecnico che era stato chiamato qualche mese fa nel momento in cui la nazionale era in difficoltà e che ha scelto di rimanere al suo posto a Roma

0: Adesso che invece c'è la possibilità, perché ha rotto con quella stessa Roma, adesso sale in un ruolo diverso, per carità. Però ci sale quando qualche mese fa si era chiesta la disponibilità per portarci poi a questo playoff fallito da un altro allenatore. Scusami, volevo soltanto puntualizzare questo perché, sai, si sottolinea il fatto di Mancini, ricordiamo anche quello che è
1: Certo.
0: stato Ranieri quando è stato chiesto, no, di dare una mano alla nazionale. Stefano, se vuoi aggiungere
1: Sì,
0: qualcosa
1: no,
0: rispetto a
1: ma
0: quello che ha
1: voglio dire,
0: detto
1: adesso
0: Lorenzo.
1: tra poco sentiremo le parole alla conferenza stampa di Malagò e ci schiariremo le idee a riguardo, rispetto all'opinione di Lorenzo. Ci sono leggeri, diciamo, divergenze sui nostri punti di vista, ma ecco, questo non è secondo me il momento di parteggiare per uno o per l'altro, ma soprattutto, ecco, di un senso di responsabilità. E io mi aspettavo che Maldini, anche se voglio dire, non arriva Pirlo, propongo un altro calciatore, insomma, la condivisione è un discorso, l'autonomia decisionale è un altro, insomma, ci sono dei ruoli, c'è il Presidente federale che avrà voce in capitolo, anche se poi magari può piacere o meno, e quindi ci sono dei ruoli da rispettare. Poi però, insomma, vedremo il da farsi, si cambia il verso, cioè qualora dovesse arrivare una figura, diciamo così, se il vecchio saggio tipo Ranieri, credo che si faccia anche il nome di Lele Oriali come team manager. Cioè non è che la nazionale sia priva di contenuti o di uomini che non sanno niente di calcio. Ecco, credo che la condivisione, cui richiamava Malagò, possa tornare e possa declinarsi in maniera differente. Aveva scelto una via con Maldini, però mi sembrava molto determinato Maldini subito a fare, no? D'impatto a cambiare tutto quanto, con delle scelte importanti, poi citando anche degli uomini, uno sotto contratto con la Federazione
0: Una
1: Brasiliana,
0: follia,
1: Ancelotti,
0: una follia, una
1: l'altro
0: follia.
1: non sai nemmeno se è un ni, non sai nemmeno se è un ni, e tu dici abbiamo contattato il nulla, perché è come se io parlassi, cioè lì anche da un punto di vista proprio comunicativo è un infortunio quantomeno, insomma, spettacolare e clamoroso, nel senso che cioè, non puoi dire vado a incontrare una persona che non so nemmeno se mi ha detto ni.
0: Che una settimana prima aveva detto voglio prendermi dei giorni
1: No, ma esatto. E tra l'altro è
0: di
1: un uomo che ha
0: vacanza.
1: scelto Maresca, è un uomo che ha un ruolo all'interno del Manchester City determinante, che ha scelto Maresca al City. Cioè è, diciamo, in vacanza, anno sabbatico, come ti pare, ma Guardiola è un uomo di calcio, ma che ha un potere enorme nel mondo del calcio.
0: Sì.
1: Cioè non cerchiamo un po' di allargare la visione, perché se no poi parliamo di allenatori, di addestratori, di insegnanti, di istruttori. Quindi Guardiola stiamo parlando di un totem, ma Guardiola è più di un allenatore, ci siamo? Quindi se decide, dice, sai che c'è? Sì, ma chi c'è? Il terreno è fertile? È calpestabile? E io non ci vengo, secondo me. Poi discorso economico è un altro aspetto, ma non credo che sia stato l'aspetto economico, perché
0: No.
1: Guardiola aveva il physique du
0: No,
1: rôle,
0: no.
1: cioè aveva tutto il target, non so se sei d'accordo Lorenzo, per fare quel tipo di rivoluzione del settore giovanile, la filiera, la cosa,
0: Era
1: però
0: perfetto,
1: era
0: era
1: perfetto, ma
0: perfetto.
1: Guardiola però vuole
0: Perfetto.
1: campo libero, quindi Maldini vuole campo libero, Leonardo vuole campo libero, Guardiola vuole campo libero, cioè non è facile mettere insieme. E dice, ma dov'è che lavoriamo? Lavoriamo, guarda, siamo un po' in difficoltà, non è che il Barcellona, cioè non è il
0: Campo è
1: Milan dei vecchi
0: finito, eh?
1: tempi, è una situazione difficile. Io capisco, è bellissima, sarebbe stato fantastico, che io l'avrei approvata, cioè Guardiola della situazione con tutto queste ambizioni, questo rifacimento, no, dal basso. Però, insomma, caro Francesco, Guardiola non è che c'ha l'anello al naso, cioè si sarà informato, no? Poi tra l'altro è mezzo italiano, Brescia, Pescara, ama il nostro paese. È una persona umile, intelligente e presuntuosa poi nel suo lavoro, perché un po' di presunzione bisogna avercela, perché sennò altrimenti non diventi Guardiola. Detto questo, si sarà informato anche su come siamo messi. Questo è il discorso, no? Credo. Poi, ripeto, ognuno fa le proprie scelte, però certamente dopo 17 giorni mi ha fatto, diciamo, un po'. Ma ha sorpreso il fatto che Maldini e Leonardo abbiano mollato subito, no? Cioè, tu c'hai una leadership, la porti anche quando ti dicono di no, anche se hai un riconoscimento economico inferiore a quanto tu possa immaginare, no? Io valgo, chi lo dice? Tu stai là e lotti, tu stai là e
0: No,
1: lotti, non molli.
0: cioè,
1: Quindi c'è la
0: sì.
1: responsabilità, non c'è la reputazione, perché tanto che cosa devi dimostrare? Sei un fenomeno assoluto, fuori classe, una persona straordinaria, eccezionale. Però sai, ogni volta devi dimostrare, cioè non è che è così scontato, non è che ti porti dietro, ognuno si porta il proprio perché, Conte non si porta dietro il suo nome. tutti Guardiola si porta tutto, tutti quanti si portano un nome più o meno pesante, più o meno rilevante nella storia del calcio. Lui ce l'ha, ma aspettavo che magari potesse anche convivere. Perché non poter convivere con un Mancino o con un Conte? Ecco, questo non l'ho capita. Poi magari se dopo vedi che allora è unilaterale da una parte, come ha detto Lorenzo, prendi e te ne vai. Ma dopo, adesso subito così, perché non si fanno le cose che dico, e me ne vado, mi è sembrato un po', ecco, ci vorrei... Adesso ascolteremo le parole di Malagò, poi ascolteremo anche le parole di Maldini in futuro per darci... Perché adesso abbiamo pochi elementi, se sì, non sì, quelli di
0: non
1: dire...
0: Abbiamo un quadro,
1: non abbiamo un quadro
0: non
1: completo.
0: Non avremo un quadro quindi, completo, esatto. Avremo sempre un quadro parziale, soprattutto da questo pomeriggio in poi. Lore, portaci su un argomento che non è neanche più troppo divertente rispetto a questo, perché il mercato sta offrendo poco e non ci distrae più di tanto. Però da dove vogliamo ripartire? Oltre notizie già archiviate, ieri abbiamo visto l'arrivo di Castroroma, Dovbyk, visite mediche al Bologna, però si va avanti, si va Stones, Inter, la situazione legata alla Juve, decidi tu da dove ripartire.
2: No, guarda, ma dove volete, possiamo commentare l'acquisto di Stones, che vediamo, insomma, ha fatto un gran mondiale, e siamo d'accordo, ma ha giocato veramente poco nell'ultima stagione, veramente pochissimo, ha fatto tipo 86 minuti in Premier League da febbraio in poi, infortuni o cose del genere. L'Inter, questa strategia dell'Inter, io vi dico la verità, la capisco poco, e secondo me c'è anche qualcosa che non ci vogliono raccontare, perché ogni anno va nello stesso modo, nel senso, l'Inter parte avendo una cifra, 50 milioni per Palestra ce li aveva, se non erano 50 erano 48, comunque arrotondiamo a 50, poi vanno a cercare Romero, e 50 milioni anche per Romero, e quindi forse ce l'hanno, poi comunque sia hanno cercato altri giocatori da poter acquistare, e poi alla fine viene fuori che prendono il parametro zero. Che possa essere l'unico difensore, no, però vediamo, insomma, l'Inter ne ha persi due difensori, che ha perso De Vrij, Acerbi, e di fatto è rientrato Pavard, e adesso arriva Stones, quindi numericamente in questo momento l'Inter è pari all'anno scorso, però Pavard probabilmente andrà via, e vedremo se arriverà davvero un altro difensore, magari a quel punto potranno essere spesi anche i soldi, ma l'anno scorso è andata in maniera diversa, perché Lookman, abbiamo i soldi, sì, poi con E, e poi alla fine arriva Diouf che costa la metà di Lookman. Quindi non lo so anche la strategia economica dell'Inter quale possa essere, però sicuramente non naviga nell'oro l'Inter, è chiaro che comunque resta sempre la squadra da battere, questo ci mancherebbe.
0: Ok, tu Stefano vuoi aggiungere qualcosa su Stones? Su...
1: No, quello sembrava che ha detto Lorenzo dovesse finire, corretto.
0: Scusami, l'era dei parametri zero, sembrava dovesse finire invece in realtà.
1: Non ha sbagliato di pochi, sbagliato.
0: No, però Tri sembrava aver detto basta parametri zero, invece non.
1: Beh, ma insomma uno poi dopo fa con quello, no? Che,
0: con quello che può, certo.
1: Esatto, però io credo che Stones ha detto bene, correttamente Lorenzo, è ancora... Cioè è da valutare perché ha giocato poco, però è un giocatore che porta esperienza e soprattutto anche in chiave europea per quanto riguarda la Champions League potrebbe dare un contributo all'interno dello spogliatoio. Poi bisogna vedere, abbiamo visto con Modric il valore aggiunto che ha dato, è riuscito a dare anche diciamo in termini di leadership all'interno della squadra, poi gli anni sono quelli che sono, uno si porta le cicatrici, gli acciacchi di una carriera luminosa, importante, anche tortuosa per certi versi, ma vincente. Quindi Stones è un profilo importante, soprattutto che arricchisce la mentalità di una squadra che vuole fare un salto in avanti e soprattutto vuole scoprire se può più o meno competere con quelle le 8 migliori d'Europa, ecco. Poi dopo un altro conto a ripetere, andare in finale di Champions League, perché la vedo dura, però insomma Stones ti aiuta, e poi ha detto bene Lorenzo, bisogna vedere che stato di condizione, come arriva, se sta bene, però insomma io lo prenderei.
0: Ok, Lore, capitolo Leao?
2: Capitolo Leao, siamo fermi al fatto che Leao comunque sia rientrerà dopo il mondiale, cosa che secondo me non avrebbe voluto fare, perché un giocatore che arriva e prima del mondiale rilascia un'intervista dove dice la mia parentesi al Milan è finita, chiederò di andare via, voglio provare un'esperienza nuova, si augura secondo me di non doverci tornare o almeno soltanto a prendere la sua roba al Milan, però così non è andata perché non ci sono offerte. Guardate che è un mercato molto complicato, perché o i club di Premier League si mettono in testa voglio quel giocatore e quel giocatore comprano, non c'è trattativa, si va quanto chiedi loro ti danno, oppure è veramente difficile cedere. Cioè, fra un pochino verrà fuori anche questo pandemonio legato ai troppi giocatori in rosa, perché le società di Serie A non riescono a cedere, e quindi questo è un problema enorme. E su Leao è questo, è chiaro che Amorim ne ha parlato, ha detto è un giocatore del Milan, che vabbè, tutte frasi di circostanza, sì. Però anche lo stesso Leao aveva fatto un po' di marcia indietro l'altro giorno nella seconda intervista dell'estate, quando ha detto sì, torno al Milanello, sono un giocatore del Milan, quindi anche lui secondo me ha cominciato a annusare un pochino che le cose potrebbero andare diversamente da come si era immaginato. Però vediamo, io credo che la soluzione migliore per tutti sia che Leao se ne vada dal Milan. Sarebbe ottimo per il Milan perché incasserebbe soldi, ottimo per Leao perché vuole andare via, e ottimo anche per una piazza che è diventata troppo insofferente nei confronti di Leao. E quindi però bisogna trovare un'offerta da almeno 50 milioni, ma almeno 50 milioni. E non so quanto sarà facile, perché voi lo comprereste Leao, foste un direttore sportivo di una società, probabilmente di una società di medio-basso livello, assolutamente sì, ma società che gioca in Champions e che deve vincere, voi lo prendereste Leao? Io no, prenderei altro.
0: Noi ieri ci siamo un po', anche con i radioascoltatori, siamo divertiti a farne un prezzo, io e Stefano avevamo fatto
1: a certe
0: un prezzo
1: condizioni, però proverei
0: di 25-30 milioni.
1: Ultima spiaggia, a certe condizioni economiche.
0: 25 milioni me lo prendo, di più no. Stefano però... più verso i 30 eri ieri.
1: No,
0: i
1: 30, 20,
2: sì, ma non te lo danno né a te né a Stefano. Esatto.
0: Sì, no, è chiaro, no, è la valutazione che facciamo noi.
1: Non
0: però,
1: tanto per acquistarlo, per perché prende tanto. Quanto prende? Cioè, voglio dire, prende tanto Leao?
2: 7 milioni.
1: Sono inaccessibili, sì, per quanto riguarda il mercato italiano. Che ha detto bene,
2: no,
1: Lorenzo,
2: no,
1: non c'è una richiesta,
2: non
1: c'è niente. C'è,
2: dai, no, no, in Italia non esiste. Dobbiamo cederlo all'estero, però... Cioè, io club di Premier League che ho disponibilità economica infinita, o quasi, ma perché andare a prendere Leao?
1: Ah, certo, quello.
2: Che comunque cosa ha dimostrato Leao? Cioè, ha dimostrato di essere un giocatore incontenibile per un girone di ritorno nel 2022, quando il Milan vinse lo scudetto. Poi però, cioè, sono 50 milioni, e più lui ne vuole 5 o 6 di ingaggio. Cioè, io prenderei altro.
0: Siamo dello stesso... Questo è difficile. Siamo dello stesso partito, anche perché se ne facciamo un prezzo di 25-30 vuol dire che non è un giocatore da quei livelli lì. Rispondiamo, ti chiedo una domanda per Lorenzo: non ci sono squadre interessate a Leao? Penso al Como, dove avrebbe spazio, potrebbe, il Como non ha problemi economici.
2: Ma figurati, ma scusatemi.
0: Però il Como ha anche un tetto ingaggi, tra l'altro.
2: No, no, ma lascia fare il tetto ingaggi, perché se il Como... Se Yamal vuole andare al Como, il Como gli dà 20 milioni di euro l'anno, va bene, su questo siamo d'accordo. Chiaramente sto parlando di fantacalcio e non esiste, ma io dico, in un gruppo come il Como, l'avete visto quanto è gruppo il Como? Cioè, quanto è riuscito a creare un'amalgama Fabregas nel corso degli ultimi anni, tant'è che poi il Como è riuscito a fare qualcosa che a inizio stagione era quasi impensabile, ovvero arrivare quarto e andare in Champions League. Ma tutti infili dentro a un gruppo del genere Leao, che un giorno reppa, un giorno una voglia di allenarsi, un giorno va alla Milano Fashion Week, no, cioè sono altre cose, cioè il giocatore deve fare altro, cioè Leao come Ken, capito? Queste cose che pensano più alle loro canzoni. L'altro giorno ho visto, scusate, apro e chiudo una parentesi, l'altro giorno ho visto la Fiorentina sta facendo i video con gli occhiali, quelli che riprendono, no?
0: Sì.
2: E ogni giorno vanno da un giocatore. Sono andati da Ken dentro al Viola Park e gli hanno detto: guarda Moise, portaci a vedere le tue cose. Quindi sì, vai, vi porto a vedere la mia stanza con gli occhiali, la mia stanza, qui ci rilassiamo, guardiamo le partite, oppure se devo scrivere qualche battuta, qualche cosa. Cioè, ma ci rendiamo conto di cosa si sta parlando? Cioè, lui pensa, nel video deve far vedere che lui è un rapper che sì, deve fare le canzoni, perché, signori, cioè, per me si sta volando a dei livelli troppo alti, capito? Non sono inconcepibili queste cose, per quanto mi riguarda. Quindi, io Como, ma non lo prendo neanche per sbaglio Leao, con tutto il rispetto possibile per un giocatore che potenzialmente è devastante. Ma non me lo vado a infilare nello spogliatoio un giocatore del genere, vi dico la verità.
0: Va bene, Lore, grazie per essere stato
1: Ciao
0: con noi.
1: Lorenzo.
0: Appuntamento con te a domani, mentre per la redazione
2: Ciao
0: raffica di mercato
2: ragazzi.
0: in chiusura di trasmissione. Ciao, grazie a Lorenzo Di Benedetto, torniamo tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. Dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico. Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni al Mondiale 2026. È un sogno che si avvera, esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomboigny sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Maracanã.
4: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
5: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
4: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
5: 17 di agosto.
4: Puntuali.
5: La data, puntuali.
4: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
5: Quindi
4: sempre.
5: Vi aspettiamo 17 agosto
4: dalle 13 alle 17
5: con Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni.
5: Ciao.
4: Ciao ciao.
1: Maracanã. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: A voi, salutiamo gli amici anche di Gol TV e gli amici di Netflix sul canale 61 del digitale terrestre. Stiamo seguendo l'attualità, stanno arrivando tantissime cose. Dobbiamo farvi ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, il primo ad uscire dopo essere terminato insomma il Consiglio federale, che probabilmente nelle prossime ore darà l'ufficialità per quanto riguarda il nuovo commissario tecnico nella figura di Roberto Mancini. Tra poco, tra l'altro, Stefano, l'attesissima conferenza stampa di Malagò che vi proporremo, ma intanto possiamo andare dall'ospite, Andre? Benissimo, allora continuiamo a parlare di mercato in chiave Inter, ma non solo, perché, caro Stefano, diamo il ben ritrovato a Cristian Recalcati. Ciao Cristian!
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano.
0: Allora Cristian, pomeriggio, sono pomeriggi intensi. Adesso, non per via del mercato.
1: Fagli un nome, a caso.
0: No, perché
1: Stones.
0: Io, esatto, perché...
1: What do you think about Stones?
0: Vai.
2: Stones è un giocatore di qualità, è un giocatore nazionale inglese, ha fatto il mondiale, è arrivato nei primi quattro posti, è un giocatore che ha giocato 10 anni a Manchester City. Sicuramente la Kanji dello scorso anno, non è più giovanissimo, va bene, ma è il classico parametro zero che in Italia fa la differenza. Sono i parametri zero che, se tu prendi un 38enne che ti può giocare sì e giocare no, un discorso. In Italia un difensore di 33 anni con i ritmi che abbiamo in Serie A, secondo me può giocare come è stato fatto un biennale al calciatore inglese tranquillamente, senza nessun problema. Il miglior Acerbi è stato quando ha avuto 36-37 anni, quindi io credo che la Serie A Stones la possa affrontare bene, e con questo innesto credo che la difesa dell'Inter sia la più forte che c'è in Italia, questo almeno in Italia.
0: Cosa è successo invece, e che cosa può succedere anche su, per quanto riguarda Romero? Insomma, era un nome caldo. Poi cos'è cambiato? Anche perché cos'è cambiato? Noi eravamo insieme settimana scorsa parlando dei parametri zero, e tu giustamente avevi acceso l'attenzione dicendo: attenzione, perché se c'è l'opportunità, questa Stones è sicuramente un'opportunità, ma adesso che cosa succede anche per la difesa? Dobbiamo continuare a considerarlo un giocatore come Romero?
2: Quello che so io, ho chiesto proprio ieri, Romero fino a domenica rimane in stand-by, nel senso, non che si abbandona la pista, ma l'Inter ovviamente fa molto più con calma, nel senso, noi abbiamo preso il difensore centrale perché proprio in quel ruolo, come centrale effettivo, Akanji era un adattato, non avevamo nessuno. Preso John Stones, l'Inter in questo momento ha la possibilità di tenere Pavard e andare dal Tottenham e dire: quanto volete? 45, siamo fermi a 38, dico, tanto per dire cifre molto a caso, perché adesso la forbice è molto distante, cioè l'Inter offre intorno ai 38-40, gli altri sono superiori ai 50, quindi da 45, come può scendere il Tottenham, ai 38 dove può salire l'Inter, potrebbe essere questa magari la chiusura intorno ai 40, non di certo oltre ai 50 milioni come vanno a chiedere. Però in questo momento la forza dell'Inter è quella di non avere la necessità di chiudere domani, almeno per quanto riguarda la centrale, e di non impazzire perché manca proprio il difensore. Possono focalizzarsi sulle cessioni, possono capire se Diouf può essere l'esterno che mancava all'Inter, se sono trovati in casa, possono pensare a Curtis Johnson o qualsiasi altro centrocampista, ma soprattutto devono focalizzarsi sulle cessioni, perché altrimenti l'Inter ha una rosa di 30 giocatori di cui 6 sono fermi. Quindi molto probabilmente adesso il mercato, aspettando fino a domenica per il Cuti Romero, dopodiché si aspetteranno veramente le cessioni, perché anche Oaktree ha bussato, come dire, ragazzi, ci sono 2 o 3 esuberi che dovrebbero essere ceduti.
0: Okay. Stefano, ti chiedo quali sono i punti di forza da cui riparte l'Inter, e rispetto alla scorsa stagione però dove bisogna alzare l'asticella, perché anche in difesa hai perso comunque 2 giocatori.
1: Ma come ha detto secondo me anche Cristian, quando ci sentiamo spesso qui, prima a Maracanà adesso, io credo che va puntellata la rosa con la gente che è andata via. Adesso ha parlato anche Cristian di esuberi, ma io credo che poi, come avevo questa non convinzione, questa sensazione, che l'Inter anche lo scorso anno avrebbe fatto un grande campionato, rispetto di chi diceva che poteva arrivare tra le prime quattro, addirittura quinta, che era finito un ciclo. Guarda, dipende dalla volontà. Come ha sempre detto anche Barella, mi ricordo un'interessante intervista in una post partita, non mi ricordo quale, disse noi siamo contenti di giocare insieme, abbiamo voglia, cioè la gioia di stare insieme, ecco, la gioia di stare insieme. Se l'Inter ha ancora la gioia di stare insieme e la voglia anche di migliorarsi, mettere qualcosa, di fare quel metro in più e di aiutare magari anche quei calciatori che devono entrare, no? Diciamo in questo gruppo storico, io credo che l'Inter non avrà pochi avversari anche nel prossimo anno al campionato, ma dipende dall'Inter, non degli avversari. L'Inter sta avanti anche con tutte le problematiche di un mercato, di Octree, dei soldi, il vice Dumfries e via dicendo. Ma insomma, voglio dire, se fa Stones e Romero, ditemi voi se in Europa insomma non si mette bene la cosa. Poi voglio dire, l'obiettivo in Europa è tenere botta, avere diciamo così un percorso diverso rispetto a quello del, diciamo, con l'eliminazione del Bodø/Glimt lo scorso anno, e poi in campionato veleggi, gestisci, puoi avere momenti di crisi, però sapendo di questa cosa che tu sei la squadra più forte del campionato, cioè puoi avere anche dei momenti di crisi, ma devi essere consapevole di essere più forte, no?
0: Cristian, cos'è la cosa che ti viene in mente che ti preoccupa di più di quest'Inter per la prossima stagione? C'è una cosa che, insomma, un tarlo che hai in testa che non ti fa dormire?
2: No, sinceramente, addirittura il tarlo che non mi fa dormire, no. Però no, mi piacerebbe semplicemente dare quel, ha detto bene anche prima Stefano, poi sentiamo come ha detto lui spesso, il fatto di cercare in questo momento di allungare su Milan e Juve, visto che Milan e Juve hanno, è vero, il Milan ha speso 100 milioni, bisogna vedere come saranno con Gonzalo Ramos e Ghila, se basteranno questi due per colmare il gap con l'Inter, però era il momento questo magari di dare una piccola accelerata, ma via Dumfries non puoi non sostituirlo, cioè non, no, io ho visto l'amichevole, Juve ha fatto un, per l'amor del cielo, un qualcosa di grande, un amichevole, ripeto, però non è Dumfries, e Luis Enrique è proprio, secondo come la vedo io, non è un giocatore da Inter, io la vedo in questa maniera, ma non è per essere cattivo con il brasiliano eccetera, è quello che rispetto a tutti gli altri ha qualche cosa di meno, e andare a cercare qualcuno lo fanno solo esclusivamente per questo motivo, altrimenti se hai Luis Enrique, hai Diouf, non capisco perché devi andare a spendere 30 milioni per Calaili o 50 per Palestra, lo sanno benissimo anche in casa Inter che i due da soli non possono ricoprire una fascia, ecco, da quella parte lì dico semplicemente, non preoccupato, però dico, se dovessimo mettere un qualcosa da quella parte possiamo anche chiudere il mercato e pensare solo esclusivamente alle cessioni, perché poi a centrocampo hai 10 giocatori per tre posti e in attacco hai 4 giocatori funzionali e per il prossimo anno saranno loro 4 tranquillamente, i 4 che saranno nella rosa dell'attacco dell'Inter, quindi solo magari un qualche cosina a destra, adesso arrivare insieme a Stones anche Romero, credo che se aggiungiamo quello di destra non vinciamo lo scudetto, no, però si parte sicuramente come favoriti.
0: Ok, hai citato Milan e Juventus, dove posizioni però la Roma e il Napoli?
2: La Roma subito dietro l'Inter, perché la Roma in questo momento ha fatto una campagna acquisti importante, ovvero non ha ceduto nessuno, che sono dei giocatori che fanno gol a tutta l'Europa, l'Inter su tutte, perché ha provato con Mancini, ha chiesto di Svilar, con Elo sappiamo tutti, questi sono tre giocatori che la Roma ha solo a riconfermarli, se non dovesse dar via nessuno nel mese di agosto, secondo me ha fatto tre acquisti incredibili, perché non è facile trattenere questi giocatori che sono di livello veramente mondiale. Per quanto riguarda il Napoli, non ha fatto niente, quindi non riesco a individuare bene come si metterà la squadra di Allegri, gioca in maniera completamente diversa da Conte, lo sappiamo tutti il suo corto muso com'è, bisogna capire se Napoli regge la pressione di una squadra che può essere l'Inter, il Milan, la Coppa eccetera eccetera, l'anno scorso Conte era capace di spronarli in maniera diversa. Per quanto riguarda Inter, in questo momento scusate, Milan e Juventus, il Milan è subito dopo la Roma e la Juventus è alla pari con Napoli perché è la Juventus, però in questo momento secondo me Inter e Roma hanno qualcosina in più, e poi vediamo se i due nuovi innesti, anzi i tre sarebbero con Diawara, saranno all'altezza del Milan per il terzo posto, almeno rientrare per loro in Champions League.
0: Stefano, è difficile fare una gerarchia, però rivedendo anche un po',
1: beh, cioè, però,
0: ci
1: insomma,
0: si basa molto
1: Christian,
0: sulle
1: certezze.
0: L'ha
1: analizzata bene al 28 di luglio, al 28 di luglio, perché se poi con Esole, adesso discorso Roma partono, poi se Napoli fa qualche altro colpo, insomma, comunque l'ha descritta bene. Inter davanti a tutto e poi la Roma qualcosina in avanti adesso al 28 luglio, perché ha confermato con E, per adesso ce l'ha ancora, poi bisogna vedere chi arriva, esterno sinistro, deve fare anche il vice, deve prendere uno al posto di Celik. Si deve sistemare, però io la condivido l'analisi di Cristian. Non è che ti dico che la Roma, ecco, le altre si devono ancora. La Roma uno zoccolo duro ce l'ha, Francesco.
2: No, non questo... dimentichiamoci Wesley, Stefano. Esatto. Non dimentichiamoci Wesley.
1: Poi capisco che Cristian ogni giorno bussano per avere un calciatore della Roma, questo è anche, voglio dire, non gli va, è svilare, Wesley, Cone, cioè, vorrebbero...
2: Ah beh, ma i giocatori forti è giusto cercare di portarli a casa.
1: Sì, cioè, no, ma è giusto, certo.
2: Hai capito? Il discorso è questo, se bussavamo e vi cercavamo Cristante era un po' un problema, non me ne voglia Cristante, però...
1: Però ha detto bene, insomma, voglio dire, condivido, al 28 di luglio, poi fra due settimane c'è una sgasata sul mercato, entrata e in uscita, cambiano gli scenari e diremo altro. Però l'Inter, secondo me, ecco questo, e poi chiudo. Mentre gli altri devono dare delle sgassate oppure dei cambi di marcia veloci e diciamo significativi, l'Inter, anche se deve sistemare qualcosina, nonostante questo sta sempre un pezzetto in avanti rispetto alle altre.
0: Sì, per credibilità sicuramente.
1: È solida, c'è un gruppo, hanno memoria, si conoscono la vita, ancora hanno voglia di vincere, credo, non lo so. Poi io, campionato, Lautaro, Barella, Di Marco... sono questi, è il gruppo storico, anche se ha aggiunto anche Zielinski, Sucic, si sono inseriti bene, Mkhitaryan è stato, cioè, la storia di Mkhitaryan che rinnova, Çalhanoğlu, ma la storia di Mkhitaryan che rinnova ti dice tutto, stanno bene insieme,
0: sì, no,
1: vabbè, quello conta, vabbè, sono... Poi puoi giocare 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2 e batte la pesca, voglio dire, poi Kivu vedremo che cosa si inventerà, qualcosina si inventerà, però insomma secondo me l'Inter è la squadra più forte.
0: Bene, Cristian, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Cristian.
0: Al solito per grazie il tempo voi, che ci hai concesso. Un abbraccio e buon lavoro a Cristian Recalcati. Allora è il momento di tornare sul discorso nazionale, perché dobbiamo farvi ascoltare insomma un po' di frasi importanti. È il momento di sentire Malagò in conferenza stampa, ha parlato così. Andre, sentiamolo, perché sono parole molto importanti, vai.
3: Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Mi scuso se nella giornata di ieri ho visto qualcuno di voi con anche quelle temperature non proprio meravigliose, al quale non abbiamo potuto dare delle risposte. Io mi sento sempre in difficoltà, in imbarazzo, molti mi conoscono benissimo, ma non c'erano alternative. Cominciamo dalle notizie che vi interessano. È stato riammesso il Foggia in Lega Pro. Aspettate.
4: Possiamo
3: lo dico con molta franchezza, insieme al sottoscritto Simonelli, che è il vicepresidente vicario, entrano nel comitato di presidenza Marani, che appunto ha condiviso questo incarico con l'altro presidente delle leghe professionistiche Paolo Bedin, Abete e Calcagno. È stato confermato Vito Tisci come presidente del settore giovanile scolastico. Mi stupisce che la dottoressa Esposito neanche batte, cioè proprio.
5: Vito Tisci, presidente del settore.
3: Questo sono gli argomenti che sono stati deliberati, salvo qualche aspetto specifico di norme regolamentari, però non credo che questo in modo particolare possa interessarvi. Inviterò, abbiamo calendarizzato le prossime riunioni del Consiglio federale, il ministro Abodi per fare il punto, perché credo che soprattutto in avvicinamento di quello che sono le scadenze di fine anno, vedi anche legge di bilancio e quello che è accaduto con il disegno di legge, voi conoscete, prima 1 poi 0,5% a due componenti, anche sulla base di altri.
0: Intanto Stefano, ti dico, mentre lui continua a parlare, vi devo dare un ultimo ora importante, perché direttore tecnico Claudio Ranieri confermato domani alle ore 18 la conferenza stampa di presentazione a Roma. Dunque Roberto Mancini commissario tecnico e Claudio Ranieri direttore tecnico. Questa è l'ultima ora, possiamo continuare a sentire Malagò.
3: Per fine settimana dovremo completare di ricevere la documentazione relativa al dossier per il 31 luglio, per esattezza, per UEFA 2032. stiamo appunto raccogliendo la documentazione, lavoriamo a stretto contatto con l'UEFA, perché sapete perfettamente che noi abbiamo un ruolo sicuramente specifico, prioritario, ma al tempo stesso poi ci sono delle tempistiche che da qui, mi sembra il 9 di ottobre, implicheranno quello che è una certificazione sulla base della documentazione che ci arriverà e che deve essere vagliata per ciò che riguarda aspetti tecnici e di parametri che l'UEFA impone quantomeno per i 5 soggetti inizialmente deputati a rappresentare l'Italia nell'ambito dell'organizzazione 2032. Sono in costante contatto con loro. Per ciò che riguarda la vicenda del commissario tecnico o allenatore, come lo volete chiamare, quello che è emerso e uscito dagli organi di informazione dei media nella giornata di ieri e già un'anteprima nella giornata dell'altro ieri sostanzialmente corrisponde al vero, nel senso che c'era un candidato che era assolutamente stato definito, per certi versi mi sento anche di dire la parola concordato, su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, coadiuvato da Leonardo in qualità di consulente, di advisor, usate la parola quello che volete. Poi l'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto onestamente a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire, di opportunità. Sull'argomento non ho fatto in tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto. Mi dispiace magari che qualcuno l'ha un po' colorita tutta questa situazione. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione, questa scelta. E sicuramente una cosa, non so se giudicarla di forma o di sostanza, ma mi fermo qui, è stato il fatto che non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, e questo anche sicuramente ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione. Automaticamente si è creata un'altrettanta presa di posizione. Mi dispiace deludervi, qualcuno potrebbe non crederci, ma è assolutamente la verità. Non c'è stato nessun tipo di conflitto, non c'è stata polemica, non c'è stato rabbia, non c'è stato dispiacere, quello probabilmente sì. È chiaro che mi sento di dire all'inizio, o per certi versi posso dire prima ancora di cominciare, si era presentato un caso, penso più unico che raro oggettivamente, sul quale la mia posizione era forte, era chiara, così come lo era altrettanto, e io nel massimo rispetto, come avviene nelle migliori famiglie, ne so qualche cosa, l'ho vissuto anche come esperienza personale, familiare, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero. Questa è l'unica storia corrispondente, tant'è vero che anche il documento che abbiamo sottoscritto da parte mia con Paolo Maldini e con Leonardo parlano proprio esplicitamente di questo concetto, assolutamente complice nella decisione finale. Il tempo stringeva, sapete benissimo, non credo che un giorno più o tre giorni di meno cambino le cose, però soprattutto quello che è la vostra doverosa, legittima, professionale curiosità ha rappresentato un ulteriore stimolo. Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente come sempre mi assumo la responsabilità, ma soprattutto la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base del mio presupposto di nuova gestione, di nuova cultura del ruolo del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico, da non confondere appunto con altri ruoli, e che poi era quello che aveva assunto in termini anche contrattuali Paolo Maldini, tanto è vero, ho qui il segretario generale Marco Brunelli, che dovete sapere che nelle delibere portate avanti oggi il Consiglio federale noi abbiamo fatto approvare una sostanziale modifica del regolamento del Club Italia, perché fino adesso solo ed esclusivamente il presidente federale poteva essere il presidente del Club Italia. Nella modifica abbiamo scritto che può essere anche un altro soggetto, e credo che questo è un, diciamo, un avvenimento, se volete, epocale, per certi versi anche, come ho detto, lo sottolineo, la parola culturale. Ma mi serviva per completare il cerchio, tutto questo è avvenuto nelle ultime ore, nella giornata di ieri, mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova, e cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare il presidente del Club Italia e il direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore, quindi diciamo quella condivisione che era venuta meno con Paolo e Leonardo. E questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da diciamo, pochi minuti ha diciamo, garantito, sottoscritto diciamo, il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani vi potete diciamo, divertire a parlarci, perché è prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri, e siccome l'ottimo Roberto Coramusi, un po' agitatello nelle ultime ore, però devo dire ottimo, più di questo non posso dire, esatto, e l'ottimo Roberto Coramusi mi ha detto che questa stanza è troppo piccola, voi siete particolarmente agitati, per cui mi ha fatto vedere stamattina delle fotografie che è andato in una sede che io non conosco di
4: la
3: via,
4: facciamo qui a Via Po, nella sala un pochino quella più okay. attrezzata.
3: Mi ha fatto vedere che è esposta dei pannelli, per cui sarete tutti comodi, eccetera.
0: Bene, va bene,
3: ho chiesto se c'è l'aria condizionata.
1: L'aria condizionata è fondamentale, sì, anche perché le temperature sì.
0: Anche per spezzare quell'incantesimo che senza aria condizionata nell'ultima conferenza stampa ha un po' annebbiato le idee di qualcuno. Ci fermiamo e torniamo e la commentiamo, sì. Stefano, perché abbiamo anche un ospite importante. Torniamo tra poco.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
5: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'Eni, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
6: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo, deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
5: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in OTAV di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri 2 tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa 1 migliaio gli identificati.
6: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
5: Siamo al calcio. Roberto Mancini e il CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e il preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con 2 partite della fase di qualificazione alla prossima Champions League. Partiamo da Lech Poznan Aarhus. Secondo le nostre percentuali il Lech è dato favorito al 54% rispetto al 22% dato alla formazione danese, mentre al 25% la X. Nell'altra partita Stella Rossa favorita addirittura al 90% sull'Arne al 3, con la X data appena all'8%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio qui su TMV Radio. Vi abbiamo proposto in diretta le parole del presidente Malagò, che ha parlato, quindi aspettiamo Andre per il collegamento. Allora lo commentiamo io e te, caro Stefano, perché ripartiamo intanto...
2: Oh. Siamo due friulani, ecco, per cui ci capivamo alla perfezione. Poche parole, però insomma, lui è una voce inconfondibile, una persona leale, onesta, quantunque, vi ricordate quando diceva quantunque?
0: Condizionati in conferenza stampa, domani alle 18 si presenteranno.
3: A caldo.
0: Cosa...
3: Certo, se no non mi piava.
4: Ecco, vedi, ritorno.
0: Abbiamo cominciato.
4: Adesso cominciamo. Ranieri doveva dare Ranieri. L'addio.
0: Quanti addio? Ha dato tanti addii. Pensionamento post Cagliari, allenatore Roma, poi dirigente Roma, la rottura con Gasperini.
4: Beh, insomma, adesso io mi aspetto che, voglio dire, domani, no? Conferenza stampa alle 18.
0: Sì.
4: Mi aspetto che, voglio dire, domani, no? Conferenza stampa alle 18.
0: Sì.
4: Sono curioso di sapere, ecco, voglio dire, come patteranno, come ci sarà, come approcceranno sia Mancini che Ranieri, ma soprattutto Mancini su questo fatto si porta dietro la polemica della rabbia, no?
0: Anche
4: adesso
0: se comunque...
4: Pirlo salta per questa cosa qua, è stata evidenziata anche in conferenza stampa da Malagò, nessun conflitto, un rapporto insomma risolto in maniera consensuale, amichevole, così ha detto, insomma abbiamo interpretato così le sue dichiarazioni di Malagò, e Pirlo è saltato evidentemente per questa cosa qui, no? Per questa
0: questione di opportunità, detto Malagò.
4: Quindi si è virato sulla Maldini e Leonardo hanno salutato e bisogna stringere un po', no? I tempi, ed è, non è una soluzione così venuta, è nata da casa. La situazione era un piano A diventato piano B per il rispetto della scelta di Malagò di scegliere Maldini e Leonardo. Però non è che Mancini e Ranieri spuntano dal nulla, ecco. Questo, certo. No? Ieri quando, scherzando, abbiamo salutato i nostri ascoltatori e telespettatori, diciamo la combo, da una parte Chiellini Conte, dall'altra Mancini e Ranieri. È uscita la seconda combo perché probabilmente, non lo so, è stato fatto un tentativo anche per Chiellini, ma ha detto no grazie, resto alla Juve. E in quel caso Conte, non lo so, anche se Conte e Ranieri si stimano, non lo so... Credo che sia stata una scelta già ponderata,
0: allora, secondo me,
4: da parte del presidente federale. Poi c'è questa cosa.
0: Secondo me il presidente federale aveva due nomi: il primo, soprattutto sul commissario tecnico, e il secondo sul direttore tecnico. Presa la decisione sua di Malagò sul commissario tecnico, ha sentito il direttore tecnico per dire: te la senti, accetti, e se accetti, condividi con me. A proposito di condivisione, il nome del commissario tecnico. Ranieri avrà detto sì al ruolo di direttore tecnico e chiaramente ha detto sì, anche perché magari apprezza e stima un allenatore come Mancini, o almeno non aveva delle remore su il nuovo commissario
4: sì,
0: tecnico
4: ancora,
0: con cui dovrà collaborare.
4: No, però ancora mi sfugge il giro largo e poi si è tornati a una volontà che era, diciamo, iniziale da parte del presidente federale di avere questi due uomini. Cioè, non so se mi spiego, secondo me non è un ripiego, è quello che esce fuori, l'espressione della volontà, della manifestazione di volontà di un presidente federale che probabilmente all'inizio del suo, diciamo, all'inizio del suo insediamento aveva chiare le cose. E io credo, questa è la mia opinione, che fossero loro gli uomini di Malagò, cioè Mancini e Ranieri. Poi
0: tu dici fuori Maldini, sei dovuto,
4: cioè, secondo me la novità è stata puntare subito su Maldini e Leonardo, capisci?
0: Sì, sì. Cioè tu dici perché allora se avevi già le idee chiare?
4: No, non lo so.
0: Perché ha voluto fare, evidentemente voleva portare un colpo grosso, un nome importante.
4: Cioè io dico Maldini, guarda che adesso faccio un'ipotesi, stiamo lavorando su Guardiola. Ma andiamo avanti, non lo so, vediamo. Non lo so, adesso abbiamo sentito le parole del presidente federale, dovremo sentire anche le parole di Maldini, probabilmente

0: diversamente e finisco là. Cioè, no, ci deve essere qualcosa di eclatante che possa poi, ecco, far calmare le acque, perché le acque ancora, cioè il mare non no, è un mare forse no, però è un mare forse 8, 7, vedremo, perché poi questa cosa di Maldini, cioè non è che sono stati chiamati in causa due sconosciuti, Maldini e Leonardo, cioè, che in 17 giorni hanno detto grazie, arrivederci. Cioè, hanno tolto il disturbo.
1: Ne parliamo, Stefano, ne parliamo e condividiamo anche il nostro pensiero e ascoltiamo soprattutto il suo illustre pensiero, dando il ben ritrovato e il buon pomeriggio a Franco.
0: Ciao
1: Ordine.
0: Franco.
1: Ciao Franco, ben ritrovato.
2: Eccoci, ciao Stefano, eccoci.
1: Allora, non servono troppe domande, caro Franco. Da dove vuoi ripartire? Dalla nuova coppia o anzi, partiamo dalla nuova coppia, dai, quella che ha lasciato,
0: dai, facci...
1: ieri.
0: No, facciamo così, Franco, vai. Hai detto bene. Non, certo, bisogna fare domande, facci un editoriale, dai, prestaci,
1: prestaci no, un editoriale,
0: gratuitamente,
1: Franco,
0: un tuo editoriale, perché poi
2: no allora io dico questo, che secondo me ci sono stati una serie di errori. Quelli principali sono stati commessi da Malagò, il quale ha pensato di essere talmente persuadere le persone da riuscire a ottenere, oltre che il sì di Maldini, contemporaneamente poi questo gli ha chiesto Leonardo, e quindi lui ha già fatto ingoiato il primo rosco, ma poi di essere in grado di far passare l'idea che le decisioni più importanti sarebbero state condivise. Ora, chi conosce bene Maldini uomo, non il che è stato, sa benissimo che nella sua breve carriera dirigenziale al Milan ha dimostrato tutte le qualità possibili e immaginabili, tranne quella di essere capace di di essere disponibile al compromesso.
1: Elastico.
2: Di essere disponibile al compromesso. Il compromesso in quel caso, lui ha detto, visto che è andata a buca la prima telefonata di Ancelotti, è andata a buco il viaggio di Guardiola, il CT è Andrea Pirlo. Malagò ha detto, quando ha capito che c'erano grandi polemiche a livello politico sulla vicenda dell'Agenzia delle Scommesse russa, avendo lui già il fuoco della politica nei suoi confronti, allora a quel punto lui che cosa ha fatto? Ha detto no, mi dispiace. Per Maldini e Leonardo è stato un atto di sfiducia pubblico e definitivo, e quindi si sono allontanati. A quel punto Malagò si è ritrovato da solo e ha fatto da solo, e quindi ha chiamato Mancini, che sapeva essere lì, che aspettava la sua telefonata, e ha chiamato Ranieri, che sapeva essere in Calabria al sole a godersi quest'estate ed è già macchina verso Roma, perché domani verranno presentati tutti e due alle ore 18. Quindi questo è quello che è avvenuto. Secondo me una serie di errori determinati dalla non conoscenza delle persone, e soprattutto secondo me c'è un cambiamento clamoroso da parte del programma, perché se il programma, come avevano detto Maldini e Leonardo nella conferenza stampa a Milano, una scadenza di 8-10 anni, e adesso senza questi il programma con Mancini molto più strutturato come CT prevede una scadenza di 80-100 giorni al massimo.
1: Interessante questo, Stefano, perché poi i tempi si devono accorciare, e prendi, sì, comunque tra l'altro una persona che conosce molto bene l'ambiente federale, perché c'è stato, perché ha vinto, perché ha anche fallito, e quindi dal fallimento si può trarre sempre qualcosa di
0: positivo.
1: No, però
0: il discorso è la scelta ideologica. Cioè, io ero contento della coppia Maldini e Leonardo, se avesse, diciamo così, avuto partorito, diciamo, dal punto di vista della scelta, Guardiola. Mm-hmm. Sarebbe stata una cosa epocale, una svolta, culturale. Se però, concludo il ragionamento brevissimamente, Franco, Leonardo Maldini, vai su Pirlo, ti manca un pezzo. Adesso lascia perdere la collaborazione, dal punto di vista te ti manca un pezzo?

0: Cioè ti manca, no, però, ti manca tutto?
1: No, non manca niente invece. No, ti spiego, provo a spiegarti, anzi, scusami. Guardiola era, diciamo, la classica missione impossibile che comunque cominciava dalla testa della piramide, mentre invece il piano messo per iscritto da Leonardo e Maldini prevede, e cioè cominciare dalle scuole calcio, dalla base della piramide. Ora, perché si passa da Guardiola a Pirlo? Perché Maldini e Leonardo condividono con Pirlo la stessa idea di calcio, e o Guardiola o Pirlo avrebbero ereditato lo stesso gruppo di calciatori, non modificabile perché non c'è nessuno all'orizzonte da inserire in questo gruppo, la cui cifra tecnica è a noi tutti ben, da questo punto di vista avrebbe cambiato non di tantissimo il cammino, almeno nella prossima, nelle prossime tappe della Nation League. Il punto, cioè il cuore della riforma, il cuore della nuova gestione Maldini-Leonardo non era il CT della nazionale, ma era il piano che partiva da sotto. E quindi quello che cellato con Pirlo e poi naturalmente poi Maldini è un tipo fatto a quella maniera, cioè o si fa come dice lui o se no lui non ci sta, chi lo conosceva doveva saperlo fin dall'inizio, probabilmente Malagò non lo conosceva abbastanza dal punto di vista, diciamo, dell'uomo personale, del carattere.
0: Forse questo è un passaggio che è mancato.
2: Quali sono stati, Franco, secondo te, ecco, gli errori comunicativi, prima di passare poi a un commento su Mancini e Ranieri? Però noi che facciamo questo mestiere abbiamo notato anche degli errori comunicativi, nel senso che in quella conferenza stampa che sembrava veramente improvvisata, due persone in piedi che condividevano un microfono, e il fatto di Ancelotti, e il fatto di Guardiola che dopo poche ore ha confermato di fatto il suo no, fino poi all'errore, perché quello così lo dobbiamo considerare, di aver dato in pasto il nome di Pirlo come unico e vero candidato, Pirlo che però era ineleggibile per quella situazione in Russia con insomma la piattaforma russa.
1: Ma guarda, però è ineleggibile dal punto di vista, diciamo, formale, ma se quello scioglieva il contratto, cosa c'era di ineleggibile? Quello è un pretesto. Ragazzi, ma voi credete ancora a Cappuccetto Rosso? E su, fate un passo avanti, dai. Quello è Cappuccetto Rosso. La verità è che a Malagò non stava bene Pirlo. E quindi, quando ha visto che montava tutta quella polemica, tutto quel cancan sulla roba dell'agenzia, l'ha accosta al volo e ha detto: no, mi dispiace, non si può fare.
0: Franco,
2: e io qui ti volevo, caro Franco,
0: perché il nome ti fa Franco.
2: Certo. Mi date un giudizio su questa nuova coppia, Stefano? L'ho sentito, Franco. Adesso da cosa e da dove si riparte con queste due nuove figure? Che ne pensi?
1: Dall'esperienza di Mancini, si riparte dal carisma e diciamo anche dalla personalità matura e secondo me molto più disposta a discutere di Claudio Ranieri, e dalla responsabilità completa di Giovanni Malagò, perché se ci fosse stato Pirlo CT la responsabilità sarebbe stata tutta di Maldini e Leonardo, diciamo anche questo.
2: Ok. Però, caro Franco, e poi voglio un attimo passare ad altro. Adesso la figura di Maldini, che era così ambita, come cambia adesso? Cioè, nel senso che, sai, dopo la rottura col Milan già si faceva fatica ad inquadrarlo. Adesso come ne esce? Tu che tra l'altro hai seguito molto bene il suo periodo al Milan rispetto a come
1: ne
2: era uscito all'epoca.
1: Fin dal primo giorno aveva detto: io posso fare il dirigente del Milan, ma non posso andare in nessun altro club italiano. Al massimo posso fare quello della nazionale, perché la nazionale è stata il club della mia famiglia, perché ha cominciato, voi sapete Cesare, prima come calciatore, poi addirittura come CT vice del mondo nell'82, CT a tempo pieno nel 98, è campione d'Europa con l'Under 21, e poi lui, Maldini, che ha un numero incredibile di presenze in azzurro. Quindi su quello non c'è dubbio. Cosa farà adesso? O arriva un altro proprietario che gli mette in mano le chiavi del Milan, o se no diventa un po'... Oppure avete visto la sua esperienza al Fenerbahce, quanto è durato? 4-5 giorni, non di più. E qui, ma ragazzi, ma Maldini è quello là, e voi lo dovete conoscere.
0: No, per carità, Franco, ma secondo te, cioè, voglio dire, questo fatto di... Allora, Malagò ha sempre parlato, ha usato questo termine, condivisione totale. Ecco, tra la condivisione totale e un'autonomia totale, un'autonomia decisionale totale, cioè, ce ne passa, c'è una differenza. Non puoi pretendere, voluto, cioè, come se io lavorassi con te e dico, no, Franco, questo non lo fa, e tu mi dici, sai che c'è, Stefano?
1: Allora, guarda, lui cioè, però, Paolo, sul suo contratto l'autonomia totale. Se tu gli dai l'autonomia totale, riferita al ruolo di direttore tecnico...
0: C'era scritto sul contratto?
1: Certo.
0: Allora è un altro paio di maniche.
1: Lui era,
0: allora,
1: scusami, lui era direttore tecnico, presidente del Club Italia, responsabile della scuola allenatori e del centro tecnico di Coverciano. Tu mi dici
0: tutto.
1: Che gli hai dato le chiavi!
0: Quindi vedete, aveva più potere, cioè il direttore tecnico, mi sembra di capire che... aveva più potere, ha più potere del presidente federale.
2: È quello
0: federale.
2: Che ti ho detto prima, il direttore tecnico maggiore rispetto
0: così,
2: al presidente.
0: E allora
2: al
0: però aggiungo
2: tecnico.
0: Franco, sarà così anche con Ranieri?
2: No. No, te lo dico io,
1: però,
2: no, Franco.
1: Però ha detto, ha già detto, vedi che non è così, perché ha già detto, mentre Maldini, ti ricordo, sai qual è stato il primo atto di Maldini direttore tecnico? Non so se ve lo ricordate, è andato a Coverciano e ha parlato con il responsabile delle nazionali giovanili.
2: Maurizio Viscidi.
1: Viscidi. Oggi Malagò dice, Ranieri sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. Poi arriverà una terza figura che sarà responsabile delle nazionali giovanili.
0: Chi sarà secondo te, Franco?
1: È inutile sparare un nome a caso.
0: Se sai qualcosa, ecco,
1: non no, beh, l'unico che ce l'ha in testa è Malagò.
0: De Rossi potrebbe essere?
1: Non può essere perché fa l'allenatore.
0: Alberto?
1: No, non lo so. Non
0: Alberto
1: so
0: il papà?
1: Sì, Alberto il papà potrebbe essere. Qualcuno ha suggerito Bruno Conti, però non ti so dire.
2: La notizia, e ti saluto caro Franco, è che però la notizia più importante è che il Foggia sarà riammesso in Serie C.
0: È questo io volevo dire, Franco.
2: È la notizia della conferenza stampa.
0: Ma è esordito così, Franco. È esordito così Malagò, la prima cosa che ha detto.
1: Il fatto che abbia esordito con la notizia del Foggia
0: ti ha conquistato.
1: Me lo fa rivalutare. Esatto.
2: Franco, no, solo in chiusura, se giusto un commento sul Milan, su questa situazione legata al Leao
0: e se ti piace Amorim
2: e questa direzione che sta prendendo il Milan.
1: Leao deve curare la trattativa, se arriva una offerta con una cifra conveniente, giudicata conveniente dal Milan, l'operazione si fa, altrimenti la tratteremo per i prossimi 15-20 giorni.
2: Okay. Franco, grazie
0: Franco,
2: davvero per aver condiviso con noi il tuo pensiero. Grazie a Franco Ordine. E va bene Stefano, insomma, stiamo raccogliendo anche tanti messaggi che tra poco ascolteremo. Vai, mandamene uno, Andre, grazie.
3: Allora, buon pomeriggio, buon Maragarà. Come penso tante persone ormai stanno inviando messaggi sull'argomento, sarò uno dei tanti, però ci tengo a dire che io personalmente non mi sento rappresentato, per non usare altre parole un po' più piccanti, non mi sento assolutamente rappresentato da questi personaggi che gestiscono il calcio in Italia a tutti i livelli. Quindi non ho, come penso tante persone, non ho voglia proprio di tifare Italia. Mi dispiace, ma è così. Andando avanti così non so dove andremo. E io ho 58 anni, mi metto nei panni di un ragazzo che voglia avrebbe di seguire questo sport.
2: E lo so, se ci facciamo prendere, insomma, dalla depressione che è così, però dobbiamo guardare avanti e sperare che questo nuovo ciclo ci possa restituire, no? Quell'orgoglio e quel piacere di rivedere,
0: sì,
2: le partite della nazionale. Noi ci fermiamo perché tra poco abbiamo anche un altro giro con gli inviati, tra l'altro torneremo a Via Allegri tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. Dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico. Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni e il mondiale 2026. È un sogno che si avvera, esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomboni sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della fase di qualificazione alla prossima Champions League. Partiamo da Lech Poznan a Rus. Secondo le nostre percentuali, il Lech è dato favorito al 54% rispetto al 22% dato alla formazione danese, mentre al 25% la X. Nell'altra partita, Stella Rossa favorita addirittura al 90% sull'Arne al 3, con la X data appena all'8%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, ciao, lunghissimo pomeriggio di TMV Radio, perché stanno succedendo, sono successe anzi tante cose. Tra poco ci concentreremo anche nei vari ritiri di altre squadre, però insomma mettiamo un punto alla giornata insieme a Lorenzo Beccarisi, autore di, come sempre, di un ottimo lavoro. Ciao Lore, ben ritrovato. Lorenzo, è finita questa giornata?
1: Sì, più o meno,
0: Perché? Che è successo?
1: No, perché deve ancora uscire qualcuno. Per esempio stiamo aspettando ancora il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ancora non è uscito da Via Allegri, quindi non escludiamo che ci possa essere ancora qualcosa, qualcosa a margine, però diciamo che la ciccia di giornata è stata servita, è stata portata a tavola, diciamo.
0: Senti così. Lore, altri spunti dalla conferenza, perché noi ci siamo concentrati ovviamente su Maldini, Leonardo, Mancini, Ranieri, però ci sono stati anche tante altre cose. Su cosa mi indichi gli altri tre punti cruciali della conferenza stampa di Marò, che è stata lunghissima, tra l'altro?
1: Allora, prima di tutto mi soffermerei anche, non so, penso magari l'avete fatto, anche sulla figura di Pirlo, che comunque era stato il nome individuato, e Malagò ha detto: mi assumo la piena responsabilità di quella scelta, che è stata la prima che poi ha portato a tutto il resto. Si è assunto la piena responsabilità della scelta, dicendo che da un punto di vista giuridico nulla avrebbe vietato alla federazione di comunque assumere Andrea Pirlo, che poi ha detto: non ho alcun dubbio, si sarebbe poi, diciamo, tirato indietro dal suo ruolo di ambassador che ben sappiamo, e però ha voluto fare questa scelta che poi ha portato a tutto quello che ne è venuto dopo. Una cosa forse importante adesso, la prossima curiosità, è capire questa terza figura di cui ha parlato Giovanni Malagò, che dovrà essere individuata, che possiamo un po' riassumere come un supporto a Viscidi e al duo Mancini-Ranieri, quindi un trade union fra chi si occuperà prevalentemente della nazionale maggiore e chi invece seguirà esclusivamente le nazionali giovanili. Il nome che, diciamo, è emerso in questo momento è quello di Gianfranco Zola, però come ha detto Malagò anche nelle settimane scorse, quando si parlava del direttore tecnico, del commissario tecnico, eccetera eccetera, non bisogna tenere come singolo nome quello di Gianfranco Zola. Intanto è uscito in questo momento Beppe Marotta, non sta parlando, quindi va via dritto, esce in questo momento da Via Allegri, quindi possiamo mettere il punto su questa giornata.
0: No, anche perché, Lore, scusami, ne approfitto.
1: Sì.
0: Anche questa, la Lega, diciamo, mediaticamente ne esce, non voglio dire sconfitta, perché poi non è il termine giusto, però non era il nome che loro in questa fase avevano suggerito.
1: No, il nome era chiaramente quello di Antonio Conte, lo sappiamo, e da quel punto di vista è uscito anche Giorgio Chiellini in questo momento, quindi finita, diciamo, ufficialmente la giornata qui in FIGC.
2: Che tra l'altro, scusa, perdonami se ti interrompo, Lorenzo, ma lui su Chiellini, sì, ha detto: non l'ho contattato perché è un tesserato della Juve, no?
1: Esattamente, ha detto non è mai entrato nelle valutazioni, perché per mio modus operandi e rispetto verso una componente che mi ha appoggiato, non volevo assolutamente andare a parlare o a prendere tesserati di società di Serie A, sottolineando come la Serie A avesse appoggiato per prima la candidatura di Giovanni Malagò. Quindi da questo punto di vista se ne esce con il rispetto che Malagò ha dichiarato di voler riconoscere la Lega Serie A, però chiaramente andando a fare una scelta che è in controtendenza rispetto a quelle che erano le idee e le proposte della Lega Serie A. Da questo punto di vista possiamo dire tranquillamente che Malagò si è assunto la piena responsabilità di tutta questa scelta. L'altra cosa, per chiudere, diciamo, no, i tre punti che avevate detto, sì, tornando al volo su Ranieri, soffermando come non abbia neanche parlato col Consiglio federale della questione Ranieri, perché la stava definendo in quel momento, facendo capire come veramente abbia subito voluto prendere in mano la questione Malagò, non trascinarla più di tanto. Avrebbe potuto semplicemente dire: aspettiamo 2 ore per fare il Consiglio federale e ve ne parlo, fare domani, e invece ha voluto fare subito tutto per risolvere e chiudere domani alle 18 con la conferenza stampa quello che è stato questo mese di luglio, piuttosto definirei tribolato per il calcio italiano.
0: È incredibile come, ragazzi, nel giro di una settimana valuteremo due progetti diversi della stessa situazione. Mamma mia, che situazione incredibile. Lore, dai, ti lasciamo. Grazie.
2: Ciao, Lorenzo.
0: Per essere stato con noi e per il lavoro svolto per tutto Mercato Web e TMV Radio. Ciao Lore, grazie. Grazie a Lorenzo Beccarisi. Allora, tra poco ripartiamo anche su altre situazioni da monitorare, caro Stefano, perché sì, anche qui vedi tutto Mercato Web, Ranieri a Coverciano, 13 mesi dopo aver detto no al ruolo di commissario tecnico, si apre anche un po' un'altra vita per Ranieri in un altro ruolo. Come lo vedi però lì a Coverciano a dirigere anche un po' la filiera?
2: Nelle relazioni è bravo, è uno molto equilibrato, a parte insomma quello sfogo che poi ha creato la frattura con Gasperini, che
0: sì,
2: siamo rimasti un po' tutti sorpresi, no? Conoscendo un po' il suo aplomb, no? Il suo essere sempre molto equilibrato, ma credo che sia una figura, credo che utilizzerà questo ruolo di presidente del Club Italia e direttore tecnico nel miglior modo possibile, cioè sempre al lato, distante, conoscendo un po' il personaggio, non facendo valere il ruolo che diciamo,
0: l'esperienza secondo te alla Roma nel rapporto direttore advisor allenatore è servita?
2: No, sono due cose completamente differenti.
0: Ok. Ma no, va bene. Allora, facciamo.
3: Ce lo faremo mangiare prima.
0: Sì, no, Claudio, devi arrivare a Roma. Non c'è.
2: Sta in viaggio.
0: Non c'è neanche la tappa per la merenda. Allora, facciamo tappa in diverse località in questo momento, in questo blocco. Partiamo dall'Atalanta, partiamo da Filippo Di Santo. Ciao Filippo,
2: ciao,
0: ben
2: Filippo.
0: Ritrovato.
4: Ciao a tutti, buon
0: pomeriggio. Perché l'Atalanta continua a lavorare agli ordini di Maurizio Sarri? Quali sono, insomma, qual è il volto che in questo momento ci puoi riportare della nuova Atalanta di Sarri e quali sono le cose che del nuovo allenatore, insomma, ti sono maggiormente balzate all'occhio e che vuoi condividere con noi, Filippo, di questa nuova Atalanta?
4: Beh, diciamo che l'Atalanta di Maurizio Sarri si sta abbastanza scoprendo e soprattutto è un cantiere a cielo aperto. Tra l'altro l'ultima domenica l'Atalanta è riuscita a vincere 3-2 in rimonta contro l'Arezzo, dove sono emerse delle consapevolezze, in particolar modo sul riadattamento di certi giocatori e di che cosa serve appunto questa squadra, perché al netto ovviamente del discorso calciomercato, Maurizio Sarri è stato abbastanza chiaro con la proprietà dicendo che l'obiettivo è quello di valutare ogni singolo giocatore, anche a costo ovviamente di impiegarci del tempo, però avere delle idee abbastanza chiare, soprattutto per quanto riguarda certi ruoli, in particolar modo questo centrocampo a tre, dove se da una parte sicuramente sta esaltando le caratteristiche per esempio di Lazar Samardžić, dall'altra ci sono delle difficoltà da parte anche di certi giocatori che se prima erano un po' un riferimento adesso devono comunque riadattarsi, per esempio Nicola Zaleski, però comunque a Zingonia in questo momento manca soltanto Charles De Catelare per quanto riguarda i rientri, è ritornato Ederson tra l'altro andando in gol contro l'Arezzo, però in questo momento sono ore di valutazione per quanto riguarda la rosa attuale, anche perché l'Atalanta in questo momento ogni entrata è subordinata ad un'uscita, anche perché comunque Maurizio Sarri è a disposizione più di una trentina di giocatori, però filtra ottimismo, ma soprattutto si parla di un Maurizio Sarri molto tranquillo e fiducioso per l'Atalanta che verrà al netto delle tempistiche di mercato.
0: Stefano, c'è una curiosità c'è una cosa di interesse, qualcosa che ti stuzzica di questa
2: no vabbè dove vorrei finisce? Chiedere a Filippo se ecco cosa cambia proprio tatticamente, come vuole cambiare l'Atalanta Sarri.
4: Diciamo che l'Atalanta in questo momento di Maurizio Sarri, parlando delle novità dal punto di vista tecnico-tattico, e come detto prima, questo centrocampo che ovviamente già era un reparto in ristrutturazione all'insegna ovviamente di un nuovo ciclo, ma anche per appunto questo nuovo modus operandi di questa intesa a triangolo tra terzino, mezzala ed ala. Tra l'altro l'Atalanta in questo momento qua sta testando diversi giocatori dove tra l'altro bisognerà anche capire che cosa Maurizio Sarri chiederà sul mercato, perché in questo momento l'Atalanta ha necessariamente bisogno di un'ala sinistra in grado ovviamente di portare più gol e assist, ma soprattutto un centrocampo, e non è un caso che l'Atalanta sia tornata forte su Yashari. L'impressione è che è una squadra che sta venendo fuori pian piano e soprattutto di una capacità offensiva che con i giusti titolari, al netto ovviamente dei vari giocatori che siano stati utilizzati, può venire fuori qualcosa di molto interessante. E tra l'altro, a proposito di attacco e soprattutto focalizzandosi sulle punte, Nikola Kristović in questo momento a livello di forma e soprattutto di intensità a sorpresa sta dimostrando molto più contributo partita rispetto a Gianluca Scamacca, che invece ha bisogno un pochettino di rodare, e quindi è sicuramente una sorpresa molto, molto interessante al netto degli acquisti che ci saranno.
0: Filippo, chiudiamo sul mercato, perché insomma, quali sono i movimenti più caldi che ci vuoi riportare in questo momento e che ha in mano Cristiano Giuntoli?
4: Allora, in questo momento la priorità di Cristiano Giuntoli d'Atalanta si chiama Yashari per potenziare il centrocampo, però è una trattativa in salita in quanto tutto dipenderà dal Milan e dalle decisioni di Amorim. In questo momento il ragazzo non è ancora rientrato, ci saranno tutte quante le valutazioni e poi lì l'Atalanta dovrà capire se affondare oppure focalizzarsi su altri obiettivi. Mentre invece io voglio segnalare in uscita El Bilal Touré, sull'attaccante nero-azzurro ci sono club turchi ma soprattutto il Marsiglia, la possibile uscita di Dominic Bavassori, si parla di prestito in Serie B, e un'altra uscita invece quella lì di Michel Bakker, che dove il Celtic sta premendo sull'acceleratore. Poi per quanto riguarda la questione alla Ibegovic, in questo momento la trattativa sembra quasi tramontata, anche perché il Chelsea comunque ha alzato e non poco l'offerta iniziale dei nerazzurri. Si partiva da una base d'asta di 30 milioni di euro, qua si va addirittura sopra i 40, quindi però non escludere che l'Atalanta possa affondare in seguito ad un colpo là davanti, anche perché comunque Maurizio Sarri l'ha detto: ho bisogno di un'ala sinistra che mi garantisca gol, assist, per aumentare la qualità di un attacco che dopo l'anno scorso ha bisogno di trovare un po' la cosiddetta pietra filosofale.
0: Alla grande, Filippo, grazie, buon lavoro, a presto con un nuovo appuntamento.
2: Ciao, Filippo.
0: Focus sull'Atalanta. Ciao Filippo, grazie. Grazie a Filippo Di Santo. Dall'Atalanta passiamo invece ai movimenti relativi al Torino, caro Stefano, con Emanuele Pastorella. Ciao Ema, ben ritrovato.
3: Eccoci.
0: Due nuovi difensori per te e soprattutto per Abate, caro Pastorella, caro Emanuele, perché hai preso Comuzzo. Che è successo, Stefano?
2: No, ho salutato Emanuele. Sono curioso di sapere come hanno. Vabbè, vai.
0: Sì, no, sulla difesa. Perché...
2: No, sulla difesa, soprattutto no, i tifosi che allora hanno salutato, non certo in maniera calorosa, la sconfitta. Ha fatto notizia quella cosa, la sconfitta col Cittadella, giusto, Emanuele?
3: Sì, diciamo è stato.
2: Che ripercussioni ci sono state?
3: Catalogato come incidente di percorso, facendo però un'analisi più. Diciamo nel dettaglio di questa sconfitta ha comunque acceso più di un campanello d'allarme. Infatti il Torino è rientrato da Pinzolo con una vittoria per 13-0 contro i dilettanti di seconda categoria del Pinzolo Varrendena, quando il livello si è alzato contro Alcione Milano e Cittadella, appunto due squadre di Serie C. Il Torino praticamente ha fatto un gol su rigore contro Alcione e invece contro il Cittadella è arrivata questa sconfitta. Tutta questa premessa per dire che il mercato del Toro finalmente ha subito un'accelerata importante, li avete anticipati voi, due difensori che stanno arrivando proprio non su, anche a livello proprio concreto, che sono sulla strada per Torino. Uno è Comert, svizzero svincolato, che ha concluso la sua esperienza al Valencia e quest'estate, qualche settimana fa, era anche al mondiale con la Svizzera. L'altro centrale invece è Comuzzo, arriva dalla Fiorentina, prestito a 1 milione più un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 20, quindi sicuramente questa stagione giocherà col Torino. Vedremo poi tra 9 mesi quale sarà il destino di Comuzzo, però se non altro Abate appunto avrà a disposizione questi due difensori e poi a breve probabilmente anche un nuovo portiere.
0: E dove si sta per il ruolo di portiere, come ipotesi, come idee, chi è in vantaggio?
3: Diciamo che tutti gli indizi portano a Perry, brasiliano del Leeds. Si aspettava soltanto che il club inglese trovasse il sostituto, l'ha trovato, che dovrebbe essere Trafford dal Manchester City. Di conseguenza Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il delibera definitivo per Perry, che già da qualche giorno aveva l'accordo con Petrachi, e di conseguenza dovrebbe essere lui il titolare del Torino 26-27 con Mascardi, giovane Mascardi, secondo portiere, mentre Paleari potrebbe essere in uscita, e da qualche ora c'è l'indiscrezione che lo vede verso la Sampdoria, quindi diciamo che anche la porta del Toro può subire una rivoluzione rispetto alla passata stagione.
0: Grazie Emanuele, buon lavoro.
2: Ciao Emanuele.
0: Grande abbraccio, grazie ad Emanuele Pastorella per quanto riguarda il Torino. Possiamo andare avanti, caro? No, aspettiamo Andrea. Stefano, è difficile quest'anno. Ci sono tante squadre, Udinese, Torino, Bologna, Lazio, che devono ovviamente come obiettivo provare a migliorare la posizione dello scorso anno. Quest'anno si aggiunge anche la Fiorentina, ci sono degli allenatori nuovi, emergenti tipo Abate e Aquilani. C'è una zona di mezzo, c'è una zona di mezzo che è molto molto affollata, e che ti ho citato la Lazio perché è un'altra squadra che in questo momento se la lotta nel mezzo.
5: Sì, certo, come no. Certo, la Lazio ha lo svantaggio di un ambiente che insomma non è proprio ideale per giocare a calcio, soprattutto per pensare di coltivare delle ambizioni, però sono d'accordo con te, ci sono degli allenatori interessanti, ci sono realtà interessanti che ancora però si devono formare, si devono definire del tutto, ecco perché dico cantieri aperti, ancora non si sono formate le squadre, però c'è curiosità soprattutto intorno alla Fiorentina. Io credo che la Fiorentina stia facendo un mercato importante, molto molto ambizioso, sta ricostruendo, cioè voglio dire che denota personalità e soprattutto idee chiare, che la Fiorentina vuole riemergere e si vuole stabilire, vuole cercare una crescita lì vicino alle prime cinque del campionato, vuole diventare una realtà forte perché gli obiettivi sono importanti, soprattutto anche come è stata costruita, come sta costruendo la campagna acquisti e cessioni Paratici, sembra abbastanza significativo da un punto di vista proprio dei contenuti, poi lascio perdere gli aspetti economici, però per esempio Torsved, Atta, Olai, è un centrocampo costruito insieme, è un lavoro proprio tecnico, allenatore, direttore sportivo, e poi operazioni economiche, ma soprattutto l'attenzione sul campo, su quello che ti serve. Poi certamente c'è il discorso di Ken, il discorso di Fagioli, vedremo come andrà a finire, però insomma mi sembra di scegliere gli esterni.
0: Hanno le idee offensive. Chiare.
5: Hanno le idee chiare, però hanno preso Giménez, che per esempio col Milan a me non dispiaceva all'inizio.
0: Non si è mai il ruolo,
5: però,
0: cioè che ruolo avesse.
5: Però è un giocatore sul quale si può lavorare, no? È un giocatore che può migliorare, è un giocatore che, cioè voglio dire, c'è voglia di freschezza, soprattutto anche un modulo che può conquistare il palato fine del tifoso viola, perché si aspetta una squadra un po' più propositiva, meno paurosa, dopo un anno disastroso dove ci sono state sofferenze inaudite e anche inaccettabili. Quindi io credo che abbia un debito non soltanto morale ma anche tecnico, la società tutta, il Paratici ha accolto anche questo, quindi sta lavorando, ecco, mi sta impressionando il lavoro, che non è facile, soprattutto in questo mercato, tra virgolette, povero, fatto soprattutto di opportunità, di idee, uno che deve saper cogliere i momenti giusti, con attenzione al portafogli. E quindi la Fiorentina non sta facendo, precisamente adesso non sta mediando, e mi piace anche questa aggressività che ha sul mercato, ma soprattutto c'è il discorso economico, l'esborso, adesso in attesa anche di cessioni perché devi far quadrare i conti, ma dal lato anche l'attenzione che si dà sul campo, su quello che ti serve. Poi, come hai detto te, c'è un blocco di squadre chiamate a migliorare la posizione della scorsa stagione, non sarà facile. La Lazio, tu hai nominato la Lazio, c'è curiosità intorno a Gattuso, però insomma lì è una salita veramente incredibile.
0: Ripidissimo.
5: Da scalare, una montagna.
0: Allora, per reintrodurre il tema nazionale, che è inevitabilmente il nostro filo conduttore della nostra puntata e che tra poco insomma condivideremo anche con un altro ospite alle 16, dobbiamo però far ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, che tra l'altro è il protagonista, antagonista di Malagò nell'elezione federale, ha parlato ai microfoni di Lorenzo Beccarisi e ai colleghi all'esterno della Federcalcio. di queste dichiarazioni erano ovviamente precedenti alla conferenza stampa, però ci sono alcuni spunti interessanti, ve la facciamo ascoltare e poi torniamo tra poco con un nuovo ospite qui su TMV Radio Calciomercato dei Tiri. Sentiamo Giancarlo Abete.
6: La scelta di un tecnico di qualità individuato dal presidente, penso in sintonia con il direttore tecnico, però c'è una tempistica che in qualche modo non è perfettamente coincidente, ma penso che sia, voglio dire, siamo in attesa naturalmente, e perlomeno a me non siano arrivate notizie ufficiali da qualche minuto, perché però comunque tecnico ha vinto l'europeo con la nazionale, non si può dire che è stato superato dalla Fuente come numero di partite senza sconfitte, e però 37 ne ha fatte, non so se sarebbe rigore. Ma ai rigori non vale ai fini del, penso che ai rigori non vale ai fini del, di quelle, quindi se fosse arrivata ai rigori la Spagna, non so se avesse perso ai rigori, penso che comunque valeva come un risultato utile, penso, non so, però non so. Non so, chiede a chi lo sceglie, chiede a me, voglio dire. Non se ne è parlato.
7: Secondo lei si è perso troppo tempo per scelta?
6: No, cioè, abbiamo parlato un attimo ieri, c'è stato un, come devo dire,
7: dall'inizio dell'inizio.
6: No, quello direi di no, perché sono scelte importanti, e ricordavo, non ricordo se ieri o nei giorni passati, che quando io mi dimisi il 24 giugno, si fecero le elezioni l'11 agosto del 2014, e il presidente D'Avecchio all'epoca poi contrattualizzò Antonio Conte, quindi guardale, a questo punto della stagione ci sono dei tecnici che sono contrattualizzati e quindi non possono essere in qualche modo neanche contattati, non so se sarebbe l'idea, e ci sono dei tecnici che hanno ancora libertà e disponibilità, e quindi tre giorni prima, tre giorni dopo che abbia volo.
8: Presidente, questa mattina
9: era d'accordo con la scelta di Mancini?
6: La Serie A deve chiedere al presidente della Serie A, che stava da remoto. Non so se
8: presidente, questa mattina il nome sul tavolo era solamente quello di Roberto Mancini?
6: Sì, no, l'indicazione è stata chiara, non sono state fatte altri tipi di, la scelta è stata individuale, è stata comunicata, ma non è che si è detto, c'erano una, due, tre, quattro opzioni, due opzioni, si è andati da parte del presidente federale diretti.
7: Presidente, ma chi è che qui ha fatto brutta figura, quello che stiamo chiedendo?
6: E questo lo dovete chiedere a chi ne ha parlato. Io di brutte figure, voglio dire, io cerco di limitare le brutte figure che faccio io, non posso intervenire nel merito delle brutte figure degli altri. Quindi come tale, ognuno di noi dice, deve prima vedere al suo interno, e poi per cultura abbiamo insegnato così. Non so che mai
10: una sensazione di ritorno al passato, di restaurazione.
6: Se è un ritorno collegato al fatto di vincere un europeo, ben venga, non so se rendo l'idea. Senza dubbio non si può dire che non conosca quella che è la realtà della nazionale, con 37 risultati utili. Poi è una titolarità del presidente federale, che sentito il Consiglio federale, quindi dato che tra i miei difetti c'è il fatto che sono un soggetto istituzionale, rispetto il quadro normativo, bisogna rispettare ovviamente quelle che sono le titolarità legittime del presidente federale. Ma questo vale per il presidente Malagogno, il presidente Gravina, sta vecchio con sottoscritto, che quando è stato presidente della federazione.
7: Grazie.
11: Radio. Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
11: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
12: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
11: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico, nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
12: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1.400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra i due paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.
11: Siamo al calcio. Roberto Mancini è il CT della Nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi, in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
15: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
16: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati in diretta a TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Eccoci qua. Allora, c'è una domanda di Stefano, di Massimo. Voglio chiedere a Stefano come mai il Torino, società importante, non riesce a tornare ai vertici, eppure Cairo dovrebbe farlo, ha la moneta, ma evidentemente non gli interessa granché. Questa domanda di Massimo sul Torino che non riesce a tornare ai vertici.
1: Ma adesso speriamo che con Abate, io ho sempre detto che al Toro servisse un gioco per riconoscersi, soprattutto per contagiare i tifosi, che i tifosi, voglio dire, non è che si aspettano tanto, se non una squadra che possa combattere, possa offrire un ottimo spettacolo, certamente anche i risultati, però che possa il tifoso si possa identificare con una squadra e con un gioco di una squadra. Quindi più il Toro riesce a conquistare l'identità tecnica, più magari si riesce un po' ad allentare questa tensione, questa critica eccessiva costante nei confronti della proprietà di Cairo. Ce la farà? Vedremo, insomma. Abate credo che sia una scelta verso questo tipo di tentativo, è un tentativo che, se non altro, dopo tanti anni.
0: Apriamolo allora un focus un po' sugli allenatori. Ci sono alcuni emergenti, debuttanti in Serie A, allenatori italiani, ma anche uno straniero su tutti che è Amorim al Milan. Questo e tanto altro in compagnia di Gigi Cagni. Ciao mister,
1: ciao,
0: ben
1: mister.
0: Ritrovato, grazie per essere con
2: ciao,
0: noi. Ciao,
2: buongiorno
0: sempre.
2: A tutti, ciao.
0: Allora, Aquilani, Abate, ci sono degli allenatori interessanti. La tua curiosità... c'è Amorim, che è chiaramente una scelta straniera per quanto riguarda il Milan, per il post Allegri. A livello di allenatori, soprattutto i debuttanti in Serie A, che curiosità, la tua curiosità dove va a mirare?
2: Ascolta, io ho letto un'intervista di Aquilani di qualche giorno fa, mi è piaciuto da matti. A parte che siccome aveva Lorieri l'anno scorso, allenatore di portiere a Catanzaro, poi Lorieri è rimasto lì e quindi ne parlavamo, io poi sono stato a trovarli in ritiro, quindi mi sono piaciuti moltissimo tutti, il suo staff e ripeto la sua intervista che ha fatto sulla Gazzetta di 2 o 3 giorni fa. E è un allenatore che parla chiaro, cose semplici. La cosa più bella è che adattare i giocatori, no, il gioco che si adatta ai giocatori. Quindi ha già le idee chiare, ma poi anche in quello che ha fatto l'anno scorso, le cose, sai, quando tu vedi che una squadra parte in un certo modo e poi fa quello che ha fatto il Catanzaro l'anno scorso, è merito dell'allenatore, su questo non ci sono dubbi. Poi c'è Vaio Brighenti, che è stato un giocatore a Vicenza, che è un suo leader, e quindi Abate è stato un mio giocatore, è un ragazzo di una qualità sotto il profilo della mentalità, del modo di interpretare qualsiasi cosa lui faccia, perché è serissimo, è un grande professionista e poi ha fatto una bellissima carriera. Io l'ho avuto che era molto giovane, ma lo capisci. Come quando ho avuto in quegli anni ho avuto dei giocatori che poi hanno fatto tutti l'allenatore, ma è una cosa che comprendi quando sono in campo, quello che dicono, come lo fanno, le domande che ti fanno. Penso che il Torino farà un campionato importante, questo è una mia, e lo stesso vale per il Sassuolo, però lì lui Aquilani è, come ho detto prima, è un allenatore molto forte secondo me, in più è andato in una società che è abituata a dare all'allenatore dei giocatori di qualità.
0: Sì, e soprattutto a lavorare in un ambiente così come insomma è stata a Catanzaro, ripartendo da Aquilani, in un ambiente che fa lavorare bene gli allenatori, uno step importante, no, di transizione tra la diciamo che se tu arrivi dalla Serie B, Stefano, e hai, no, ti devono buttare subito nella mischia, è più difficile allenare giustamente il Torino, che ha grandi ambizioni e grandi pressioni, certo, rispetto che fare un passaggio a Sassuolo. Guarda Grosso, che aveva già
1: allenato
0: in Serie A,
1: però aggiungendo questa insoddisfazione cronica da parte dei tifosi nei confronti di una proprietà che non dà gioia, non dà niente, da sempre, voglio dire, una cosa piatta. Okay. È molto più difficile lavorare a Torino che non si possa fare a Reggio Emilia col Sassuolo, sono d'accordo con me, però possono far bene entrambi.
2: Anche secondo me.
0: Mister, invece, per come vedi Luciano Spalletti? Perché riparte, no, aspetta, perché riparte,
2: male, lo vedo male.
0: Riparte da una situazione in
2: non
0: cui
2: lui, non lui,
0: che cosa allora?
2: Va bene, la sua situazione, gestire una situazione di questo tipo, se la Juventus si capisce che hanno grosse difficoltà economiche, non solo, quindi per mettere a posto le cose in un certo modo, tu sei la Juventus, devi avere più potenzialità economica per prendere dei giocatori che meritino la Juventus, che facciano il campionato che dovrebbe fare la Juventus, ma sono in costruzione, quindi bisogna avere pazienza, i tifosi juventini devono avere pazienza. In questo momento, almeno per quanto mi riguarda, non c'è storia, Inter e Napoli sono quelle che hanno gli organici più forti, le altre sono tutte a rincorrere, forse ci sarà la Roma che dovrà ripetersi e si ripeterà, perché Stefano lo sa cosa dicevo io di Gasperini già l'anno scorso quando l'avevamo preso, quindi lì la garanzia dell'allenatore. Le altre, compreso il Milan, secondo me è tutto da vedere. Io adesso a Mourinho lo conosco, non mi è piaciuto quello che hanno scritto i giornalisti della Gazzetta, che hanno fatto diventare gli allenamenti che faceva delle cose eccezionali. Non la colpa sicuramente dell'allenatore, ma probabilmente i giornalisti che dovevano fare delle cose diverse da quello che raccontare delle cose normali, farle diventare eccezionali.
0: Stefano, su Amorim, volevo chiederti questo, cioè lui riparte da una situazione in cui gli ultimi allenatori, compreso...
2: Posso interrompere?
0: Sì, certo.
2: No, scusate, no, perché mi è venuto in mente una cosa. Ecco, sono curioso di vedere, guardiamo se capisco qualcosa di calcio, il fatto che lui in ritiro fa un allenamento soltanto, di un'ora e mezza, intenso, da quello che ho letto, poi... Sì. Penso che sia vero.
0: Sì, sì.
2: Allora, secondo me, per la mia esperienza, loro partiranno fortissimo. Sarà una squadra molto, molto veloce, molto rapida, se fosse così, ma non credo durerà tanto.
0: In che senso?
2: Se è così.
0: Alla lunga, dici?
1: Sì.
2: Certo, è chiaro. E tu devi costruire qualcosa, almeno la mia esperienza, insomma, io sia da calciatore che da allenatore...
1: Serbatoio semivuoto vai più veloce.
2: No, ma... Certo, inizio. Assolutamente sì. Quelli che lavorano meno sono quelli che vanno più forti. Dopo poi però è da vedere cosa succede, perché tu devi costruire tutto nel corpo, tutte le qualità che ti servono. Quella aerobica poi non ti dico, per se devi mantenerti in un anno di campionato con tante partite. Poi la forza, quella, la resistenza e tutte cose che...
0: No, in un'annata...
2: L'attacido e tutte queste cose che poi influiscono. Se tu, oltretutto, leggendo che vuol fare ritmi alti, aggredire alto e tutte queste cose...
1: Che poi, ecco, con tutto il calendario compresso, non, questo tipo di lavoro che dici tu, Gigi, non lo riacquisti.
2: No, io penso che sia più che altro, Stefano, che sia stato più i giornalisti che hanno voluto fare, perché non posso credere che lui faccia un allenamento al giorno, addirittura ho letto poi a casa cose di questo tipo. Questo ho letto, forse ho sbagliato io a leggere, ma non credo.
0: In un'annata... in cui il Milan torna a fare, no, le tre

0: pace. Poi insomma non è che è un autore che ha voglia, ha fame, ha voglia di affermarsi, ha preso questa ha scelto il Milan, insomma è stato scelto anche dal Milan per vedere, per dimostrare che lui può essere all'altezza, no, del blasone di questa squadra, che è una squadra che va raddrizzata, rimessa a punto, e gli va dato un po' di coraggio, anche coraggio di giocare al calcio. Di giocare al calcio un pochino in maniera diversa rispetto a quanto sia accaduto nell'ultimo anno, ma non che significa che Allegri sì, ha avuto un finale così, però mi ricordo il Milan di Allegri nelle prime partite non mi era dispiaciuto. Come ha detto giustamente il mister Gigi, cioè poi bisogna vedere quanto reggi, perché questo è un gioco ad alta intensità che tu devi saper garantire al 75% tutto l'arco della stagione, non è semplice. Però voglio dire, sta nascendo bene, le conferme di Modric, di Rabiot, cioè è una buona squadra che può diventare competitiva, poi dipenderà da tante cose, da tanti incastri, da come arriveranno, se arriveranno i primi risultati, e soprattutto vincere la resistenza dei tifosi, che è ai minimi termini.
1: Gigi? Dipende da una cosa sola, Stefano, il centravanti. Sai, le squadre, quello che ho detto prima, perché secondo me Inter e Napoli, perché hanno i giocatori, quindi con delle compagini di quel tipo tu puoi fare qualsiasi sistema di gioco in qualsiasi situazione, poi leggendo la partita la cambi, fai quello che vuoi. Ditemi voi il goleador del Milan e i giocatori che possono cambiare le partite. Io non li vedo.
0: Gonzalo Ramos hanno preso.
1: Come?
0: Gonzalo Ramos.
1: Sì, sì, sì, no, no, ma io voglio vederli poi sul campo, voglio vederli. Non c'è niente da fare. L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso per Lautaro. È stato fermo Lautaro un periodo, l'Inter è andato in crisi. Questa è la realtà dei fatti. Se non hai il goleador, non puoi fare niente oggi. Il goleador non ci sono, questo è il problema. E tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ditemi altri giocatori del Milan che possono fare più di in doppia cifra, a parte il giocatore che hanno preso.
2: No, assolutamente, anche perché io adesso ti avrei chiesto anche di Leao, che si prepara, no, te lo devo chiedere mister, perché si prepara all'avventura, spera almeno, perché in questo momento è l'unica che si è fatta avanti. Parliamo ovviamente del Fenerbahce. Lui ha detto di voler cambiare aria, di meritare la Premier League. In questo momento l'unica che sembra poter fare questo passo importante è il campionato turco, è la sua dimensione.
1: Ascolta, io ti dico solo una frase, guarda. Mm-hmm. Per capire cosa penso io di Leao fine campionato ha detto: 7 anni ho dato tutto.
2: Sì.
1: E la mia risposta personalmente dentro di me è stata: lascia stare, per piacere, non diciamo cose che non ti puoi permettere. E la cosa grave è che lui ci crede.
2: Sì.
1: Questo è un grandissimo giocatore che si è perso, perché non ha capito cosa vuol dire fare il calciatore. Poteva essere, avrebbe potuto essere il giocatore che cambiava le partite sempre. Quante ne ha cambiate negli ultimi 3 anni?
2: Poche.
1: Nessuna, te lo dico io. Assieme all'altro suo amico francese.
2: Sì, De Hernandez.
1: Dai, su, ma io sono un allenatore, ma non posso vedere che io sono un allenatore che parla con i giocatori. Questi stanno da un'altra parte a 50 metri. Ma vi ricordate o no?
0: Sì. All'Olimpico.
1: Ma dove vai così? Se non hai delle regole, se non hai dei principi, se non hai delle cose, di fare questo mestiere. È quello che mi fa arrabbiare, perché grandi giocatori, perché questo è un grande giocatore.
2: Scusa. Però... Gigi, sei sorpreso così, non ti faccio più arrabbiare con Leao, sei sorpreso invece che Vlahovic sia ancora senza squadra al 28 di luglio? È davvero soltanto un problema di chi... economico, nel senso delle sue richieste dei bonus alla firma, o
1: è lo stesso discorso, perché io guardo cosa hai fatto negli ultimi anni, è lo stesso discorso, sempre infortunato, ma io è un giocatore che mi piace da matti, però poi il campo che deve parlare con un ingaggio da 12-15, quello che ha adesso, io non so quanti gol ha fatto l'anno scorso. Quanti gol ha fatto l'anno precedente?

0: precedente. Quante partite ha fatto? Beh, queste sono le domande che uno si deve fare, perché io tiro fuori dei soldi,
1: Se, allora se citofonasse la Juve nuovamente, come dice Spalletti, lo riprenderesti?
0: Io questo non to- allora, io non so cosa farei, perché se lo chiede Spalletti, Spalletti lo conosce meglio di me. Quindi io non so, non lo conosco come ragazzo, non so se è un grande professionista, se è uno che i motivi per cui non è andato bene non te li so dire. Lo sa solo l'allenatore. Se lo vuole, vuol dire che allora vede ancora che c'è qualcosa, perché qualcosa c'è stato, questo è sicuro. Bisogna vedere se c'è ancora, però. E poi devi fare la proporzione rendimento ingaggio. Cioè, vogliono, allora, quando fanno bene, adesso sto parlando in generale, quando fanno bene arriva il procuratore, vuole ingaggio più alto. Quando e le società non possono fare niente, perché questi se no, ah beh, se no ce ne andiamo, se no facciamo, se no ricattano. Quando vanno male, gli togli i soldi, gli dici, no, bello, però, no, quello non può fare una società.
1: No, chiaro.
0: C'è qualcosa che non funziona, no, così non può funzionare.
1: Allora,
0: non c'è più parità in niente, anche perché non ci sono giocatori in giro, quindi uno poi...
1: Allora, c'è Rosario che ti chiede, buon pomeriggio a tutti, approfitto della presenza del grande mister Cagni per chiedergli, è possibile capire mentre giocano i calciatori che diventeranno, hai già risposto in parte, sono predisposti a diventare bravi allenatori? Per esempio, Cambiasso sembrava un allenatore in campo, ma ad oggi ancora non allena ad alti livelli. Ti dico questo messaggio perché così mi avvicino piano piano al discorso. C'è anche il tema, e qui ne abbiamo parlato diverse volte, il tema degli allenatori del 2006. Perché ci sono pochi di quel 2006, il 2006, la vittoria del 2006 ci ha lasciato in dote degli allenatori che alcuni hanno fatto bene meglio di altri, fino ad arrivare ad esempio a Pirlo, che è stato ovviamente il tema degli ultimi giorni. Rispondiamo a Rosario. Guarda. E poi c'è questo tema legato al 2006, perché tanti poi da lì, forse da quel tipo di vittoria, hanno voluto intraprendere una carriera che la maggior parte di loro però non mi sembra abbia avuto i frutti desiderati, ecco, da lì. Che ne dici, allora, mister?
0: Io ho fatto il corso di prima categoria nel 92, adesso non mi ricordo bene, comunque al di là di questo, e con me c'era Tardelli, Boniek, un sacco di giocatori importanti, e eravamo al corso, Boniek arriva e mi fa, Gigi, mi vuole il Bari. Non andare, in Bari in aereo, come faccio a rinunciare là? Non ci andare, non siamo pronti. Ma no, io questa cosa non la voglio lasciar perdere. È andato, e non è andata bene. Poi magari non voleva fare l'allenatore, questo non te lo so dire. Io sono anziano in questa cosa. Cioè, secondo me, poi uno può anche partire subito, può andare... A me ha stupito quello del Parma dell'anno scorso, no? Perché questa, in un'intervista non m'era piaciuto quando gli avevano detto, ma tu hai 29 anni, no, sì, 29, e lui fa, l'età è un numero. Quella risposta lì a me non era piaciuta, ho detto, adesso vediamo cosa succede. Invece è stato bravo, ha fatto bene. Quindi anche questa cosa oggi è molto difficile da valutare, no? Però come concetto mio primario, ma per me, io sono sempre convinto che io devo fare un gradino alla volta, perché quando cado mi faccio meno male. Questo è il mio pensiero.
1: Okay.
0: Perché è un pensiero vecchio, ma secondo me in qualsiasi ambito questa cosa vale. Oggi è tutto di corsa, tutto più veloce, però devi durare nel tempo. È come quando mi è successo con dei miei giocatori che mi dicevano, ma mister, però lo lasciavo fuori, magari, ma io sono un giocatore di Serie A, ho giocato in A. Ho detto, quante partite hai fatto? 6. No, tu non sei un giocatore di A. Giocatore di A, a me da ragazzino mi dicevano, per essere un giocatore di categoria devi fare 3 anni con la categoria da titolare. Era esagerato magari 3 anni. 2? Però, allora puoi dire sono un giocatore di A, B, C, D. Ma se uno fa 3 partite, 4 partite, ma come fai a dire sono un giocatore di quella categoria? Lo stesso vale per l'allenatore. Adesso questa dovremmo vederlo quest'anno, se è rimasto a Parma vediamo, spero per lui che io abbia torto su questa cosa, che lui sia così bravo da imparare immediatamente, non lo so questo, però nel tempo nel tempo devi fare delle esperienze.
1: No, no, è chiaro, è chiaro.
0: L'esperienza lo stesso valeva per Pirlo, valeva per Pirlo.
1: No, perché poi arriviamo al tema. Hai una curiosità per il mister? Se no, Stefano, vado sulla,
2: non abbiamo ancora evasa questa curiosità.
1: Caldo.
2: Mancini Ranieri, nuova coppia.
0: Allora, io Claudio è anni che dico, a parte che so che voleva fare la nazionale, lui era, non voleva più allenare, se non fosse venuto alla Roma lui non voleva più allenare una squadra di Serie A, no? E voleva, il suo sogno era fare la nazionale, non italiana, ma una nazionale, questo era quello che io sapevo, no? Quindi quando è successo quello che è successo dell'Italia, che non è andata per la terza volta mondiale, io sono stato subito, quando mi chiedevano chi è che faresti come allenatore nazionale, io dicevo sempre, detto Claudio Ranieri, perché secondo me era la persona adatta, perché per la nazionale oggi ci vuole una persona di grande personalità, che non dà retta a nessuno, che ha la possibilità di fare qualsiasi roba e di comandare, diciamo, va bene? Fa delle scelte anche difficili, nel tempo, perché noi abbiamo già fretta, perché ho letto sulla Gazzetta l'altro giorno che il giornalista diceva no, ma però adesso noi dobbiamo vincere, con chiunque sia l'allenatore della nazionale, non è che possiamo aspettare, perché tutti dicevano bisogna fare 3-4 anni, bisogna avere pazienza, bisogna costruire di qua e di là, no, qua bisogna vincere, questa è la mentalità dell'italiano, non fai niente di molto bello in breve tempo, no? E quindi questo era. Allora adesso lui invece è direttore tecnico, benissimo, non è un problema, perché abbiamo una persona onesta, una persona corretta, l'ho detto anche di Maldini e Leonardo, che intellettualmente onesti, poi la capacità non le sapevo e non le so ancora oggi, va bene? È successo quello che è successo, a me ha stupito il fatto che non sapessero di questa cosa di Pirlo, vabbè, poi abbiamo scelto Pirlo e va bene, io aspetto, se ci sono delle scelte che bisogna essere capaci a farle, è difficile perché sai, tutti parlano, però bisogna mettersi lì a dover scegliere, io non ho mai visto gente che continua a criticare che ha fatto il dirigente di una squadra di calcio o fatto l'allenatore, nessuno, quindi ho giocato a pallone, quindi.
1: Ma non ho capito però se il nome di Pirlo ti convinceva, a prescindere.
0: No, non mi convince. Ma però l'avevano scelto loro due, quindi sì. Se io dico che mi fido di due persone, allora va bene, non è che posso, no. Poi di Pirlo però ho anche detto che non me l'aspettavo che lui andasse a fare l'amichevole in Russia, non che vengano a dire bah, tu sei un bacchettone, un bel niente, anche devi avere delle, non so, un minimo di morale devi averla, così come persona, cioè io anche se mi avessero dato 1.000 miliardi non ci andavo mica a fare l'amichevole in Russia con l'Italia che è in guerra contro i russi.
1: Sì, che...
0: non in guerra, vabbè, non è in guerra,
1: no,
0: l'Italia,
1: no, vabbè, certo. Però schierata...
0: vabbè, se partecipa al discorso dell'Ucraina, sì. Insomma, invece danno tutto per dire ma non è una cosa importante, dov'è il problema? Come dov'è il problema? Se non cominciamo da certe basi, dove vai? Se non prendi della gente che è onesta, corretta sotto tutti i profili, ha sbagliato chiaramente, non l'ho mica fatto apposta, però neanche a pensarci, ho avuto la brutta, un brutto pensiero che a me non piacciono le persone che pensano ai soldi e basta, ed è bresciano, cioè, se uno mette davanti i soldi, e anche questo ancora continuando a dire, se mette come primario obiettivo i soldi, secondo me non è una persona giusta, perché oggi difatti le guerre, tutto questo per cosa è? Per il potere.
1: Prima
0: economico.
1: Di salutarti, mister, perché sennò devo chiudere. Mancini invece, abbiamo parlato di Ranieri, ma Mancini che torna in sella dopo tutto quello che è successo, la domanda è: l'uomo giusto per farci ripartire?
0: Allora, come allenatore non lo discuto. Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta per niente, anni fa, voglio dire. Cioè, lui ha chiesto scusa, ha detto che ha sbagliato, cose di questo tipo, va bene. Però a me personalmente, ma io sono anziano, quindi a me è rimasta questa cosa. Sì. Sarò all'antica, non lo so. Però va bene, se Ranieri ha scelto anche lui assieme a Malagò, va bene Mancini, va bene Mancini, adesso vediamo cosa succede. Io spero che facciano le cose giuste, ma dobbiamo avere pazienza,
2: molta.
0: Ma molta, perché adesso sai, sento sempre tutti che parlano adesso.
2: Tanto non serve a niente, scanna quello
0: Under 17. No, Stefano, l'Under 17, 21, guarda questi qua come. Ma li abbiamo mai visti giocare in una partita in cui c'è giù la vita della nazione?
2: No.
0: E allora? Ma cosa parlate? Ma state zitti! Che non c'entra niente l'aspetto tecnico.
2: Senti, siamo in chiusura, Gigi, però una curiosità. Ha parlato Malagò in conferenza stampa di un terzo soggetto, di una terza figura che dovrà essere annunciata a breve, che riguarda il dirigente, esatto, dirigente del settore giovanile della nazionale, e si fa il nome di Zola. Secondo te quale sarebbe la persona più adatta a ricoprire questo ruolo?
0: Zola mi piace come persona. Anche questo io l'ho incontrato, l'ho visto sul campo, quindi secondo me è una persona onesta, intellettualmente onesta, le capacità poi le devi far vedere sul campo. È uno che ha un po' di esperienza a livello anche di allenatore, ce l'ha, insomma, non è che non ce l'ha. Ma soprattutto coi giovani, lui secondo me è uno che può insegnare molto.
1: Ok,
2: vedremo, dai.
1: Va bene.
0: Noi dobbiamo costruire degli uomini, devono capire questo. Noi dobbiamo costruire degli uomini.
2: Quella è la cosa più difficile, secondo me, da fare.
0: È bravo, perché devi partire dal basso. Ma questa cosa qui la devono far capire. Devo far capire che questa è determinante, non la perché noi abbiamo Under 17 a 21, tecnicamente bravi. Ci sono dei giocatori bravi. Ma se poi non hai la personalità di andare sul campo a fare delle partite determinanti, allora non ha senso.
1: Va bene, mister, ti devo salutare, grazie come sempre per,
2: ciao, Gigi.
1: Per
0: ciao.
1: Il tempo
0: buona
1: che
0: giornata.
1: Ci concedi
0: ciao,
1: ogni
0: ciao
1: volta. Grazie a mister Gigi Cagni. Aspetta Stefano, perché ti devo leggere questa notizia e questa dichiarazione di Beppe Riso, che ha spiazzato un po' tutti parlando di Gianluca Mancini, e ha detto: il mio piano era che Mancini lasciasse la Roma, anche perché avevamo avuto delle offerte importanti. Gli ho detto che per me era un pazzo, ma lui ama la Roma. Evidentemente Gasperini ed Amico sono stati più bravi di me a convincerlo.
2: Retroscena.
1: Volevo condividere con te questa cosa, perché poi difficilmente qualcuno si espone, no, nella verità, dicendo che evidentemente era più una pressione.
2: No, ma descrive anche il fatto che quando c'è un giocatore che dice al suo agente: guarda, io non mi muovo da qua, così se ti va bene. Lui ha raccontato questa cosa.
1: No, va bene, era per condividere questa cosa con te. Tra poco torniamo, piccolo spazio di Fiorentina e poi raffica finale con la redazione. A dopo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente della CAV Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti di Malagò.
1: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo per Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
0: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo. È una gioia immensa, sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbik e Amundarain. Scherma, l'Italia della Fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillermo Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali.
2: Segnatevi la data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco.
0: Ultima
1: ciao
0: parte di Tiempo di Sport, calciomercato e ritiri. La dedichiamo un po' a qualche notizia di mercato, partendo nello specifico per quanto riguarda la Fiorentina. Allora ci colleghiamo dalla redazione di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
1: Ciao Pietro,
0: come stai?
2: Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
0: Stanco,
1: accaldato.
0: Stanco e accaldato.
1: Vabbè.
2: No. ce n'è da fare di ogni, come sapete. Il periodo è quello. Pazza il calciomercato.
0: Che ci dice a livello di calciomercato con Torsvet, che insomma si attende soltanto in Italia per quest'ultimo assalto? Mercato della Fiorentina, dai, ultime notizie, così facciamo un punto viola. Pietro.
2: Ma guarda, intanto stamattina si era aperto un po' un caso perché presso il ritiro della Fiorentina, che è attualmente in Inghilterra a Tendington, vicino a Londra, è arrivato Braschi, che è un giovane attaccante del 2006 che ha vinto lo scudetto con la Primavera l'anno scorso e che non era previsto dovesse arrivare in Inghilterra, anzi in queste ore avrebbe dovuto cambiare maglia, dovrebbe aver trovato un accordo per la cessione in prestito, ma la Fiorentina lo ha interrotto proprio per portarlo in Inghilterra, un qualcosa che ci aveva fatto drizzare le antenne per quanto riguarda poi i movimenti in attacco, perché prima di partire la Fiorentina aveva convocato Cospo, che era fuori rosa per la poi partenza di Comuzzo, che come sapete è avvenuta proprio stamattina, arrivata a Firenze intorno all'11:30 dall'aeroporto di Londra per poi in serata arrivare a Torino e domani effettuare le visite mediche, e allora c'era venuto in mente che potesse essere qualcosa di legato soprattutto a Ken, perché continuano le voci sulla sua possibile cessione, però il Como sembra non stringere, anzi ci potrebbe essere delle novità per quanto riguarda Zirze. Altre squadre interessate a Ken non ce ne sono. Dalla Fiorentina ci hanno fatto sapere che la sua assenza dall'allenamento di questa mattina era prevista, cioè si è allenata a parte come aveva fatto già altre volte in Italia, quindi nel corso della preparazione al Viola Park, e quindi il caso è un po' rientrato. Su Piccoli non ci sono movimenti, dunque vi ho fatto però la cronaca di quella che è stata una mattinata un po' movimentata intorno al nome di Ken. La Fiorentina però nel frattempo, oltre ad aver ceduto Comuzzo, sta cercando di cedere Moreno al Venezia, lo stesso discorso vale per Somm, con Venezia interessato. Ci sono Brescianini e Fabian che devono trovare casa, Brescianini che potrebbe essere la pedina fondamentale per arrivare a Torsvet, che avevi citato prima, ma che è un giocatore che Grosso ha chiesto come esplicita richiesta per la prima volta nel momento in cui è arrivato al Viola Park. La sensazione è che ci sia ottimismo per poi chiudere questa operazione nel momento in cui il norvegese tornerà dalle ferie post-mondiale, però il Sassuolo vuole anche una parte economica per concludere l'accordo, mentre la Fiorentina, che valuta Brescianini circa 15 milioni, pensa che questa valutazione, considerando anche Torsvet in scadenza nel 2027, insomma, sia abbastanza congrua con quella che potrebbero essere le richieste dello stesso Sassuolo, quindi la trattativa verte sotto questo punto di vista. Poi c'è João Mario, giocatore della Fiorentina tratta da diversi giorni, ma per il quale c'è stata una sorta di frenata o rallentamento, chiamiamolo così piuttosto, perché comunque la Juve è tornata a chiedere la possibilità di concludere l'affare con il titolo definitivo, che sia adesso oppure con un obbligo di riscatto. La Fiorentina non è per niente interessata a fare un'operazione del genere, lo vuole fare solo in prestito con diritto, e quindi il rischio è che alla fine anche questa operazione salti. Su Valdepeñas invece, terzino centrale del Real Madrid, che ha fatto una sola presenza al Real Madrid ma che è stato protagonista col Castiglia l'anno scorso, pare tutto a posto, si aspetta solo la amichevole di fatto di sabato sera, che vedrà proprio la Fiorentina affrontare a Klagenfurt il Real Madrid, e poi dal giorno dopo il ragazzo dovrebbe fare la valigia e arrivare a Firenze. Ovviamente è una Fiorentina che deve fare il conto anche con gli esterni offensivi, al momento voci di acquisti prossimi in quel settore di campo non ce ne sono. Stamani proprio tutto il mercato web aveva parlato di Sancho, ma la Fiorentina ha raffreddato questa ipotesi, anche perché Sancho guadagnava 10 milioni di euro fino all'anno scorso. La Fiorentina, per quello che ci risulta, al massimo potrebbe offrirgliene 3, cosa che ovviamente per un giocatore che tra l'altro negli ultimi 2 anni ha vinto Europa League e Conference League sembra difficile da poter raggiungere. Discorso Mastrantuono, per concludere un po' tutto la raffica, che quello può essere proprio l'interessamento della Fiorentina. La Fiorentina c'è, il prestito secco potrebbe essere una soluzione, però Parateci sta cercando di capire se ci fosse la possibilità di prenderlo con un'altra formula che permettesse quantomeno alla Fiorentina di provare, nel caso in cui dovesse esplodere in Italia, ad acquistarlo anche a cifre esose nel corso della prossima stagione, l'apertura del Real Madrid non c'è e soprattutto c'è una grande concorrenza, a cominciare dal Benfica.
0: Stefano, qualche è stato molto esaustivo,
1: Strepitoso Piero.
0: Pietro, fantastico. Qualche curiosità legata
1: No, ma
0: alla
1: abbiamo.
0: nuova Fiorentina?
1: No, la curiosità di. Cioè, voglio dire, che aria si respira a Firenze? Perché prima ne parlavamo, Pietro. Cioè, la Fiorentina è la grande protagonista del mercato, fino a prova contraria, naturalmente, perché poi sarà sempre il terreno di gioco a essere giudice supremo. Però, insomma, questa Fiorentina sta crescendo tra questi esborsi, queste cifre incredibili. Adesso vedremo poi chi partirà. Ha detto, ha fatto il nome di Ken su tutti. Però mi sembra una Fiorentina che voglia saldare, ecco, un bel debito con la gente di Firenze, col tifoso Viola che ha sofferto le pene dell'inferno nell'ultima stagione.
2: Sai, anche il fatto che stiamo entrando nell'anno del centenario, tra poco festeggeremo 100 anni, quindi è un qualcosa che si respira anche dentro il Villa Park, perché De Gea, che ha parlato pochi giorni fa, senza, diciamo, che nessuno gliel'avesse chiesto, è entrato proprio in questa questione, quindi è evidente che anche all'interno dell'ambiente della Fiorentina, quindi del centro tecnico, insomma, del centro sportivo, se ne parli, se ne discute, quindi è evidente che arriva questo messaggio direttamente dalla dirigenza, dalla presidenza, che nel frattempo sta lavorando per migliorare la squadra. È chiaro che dopo l'euforia degli acquisti di Attà e di Ulahi, che insomma sono acquisti 50 milioni di euro fondamentalmente, più bonus che dovranno essere pagati nel caso in cui tutto dovesse andare come ci auguriamo, sono acquisti che hanno fatto venire l'acquolina in bocca ai tifosi della Fiorentina, che ora sono un po' sul chi va là, perché da qualche giorno sembra un po' rallentata la questione del mercato in entrata. Era ovvio che prima o poi arrivasse questo momento. Il mercato in uscita sembra un po' bloccato, ma un po' è bloccato quello di tutta la Serie A, perché mi sembra che qualsiasi squadra tra le principali italiane, ma non solo, ha da sfoltire la rosa, da dare via giocatori in esubero. Parlavamo di João Mario, che è un esubero della Juve, ma penso per esempio a Sulé della Roma. Non si sa quello che succederà a Rafa Leão del Milan. Insomma, è una situazione un po' aperta per tutti, però nell'ambiente viola, tra i tifosi, adesso c'è un attimo di chi va là, perché soprattutto per la questione degli esterni offensivi, la Fiorentina sta facendo un po' di fatica, ma credo che sia anche dovuto al fatto che Paratici non vuole sbagliare le sue mosse. Comunque, una volta investiti questi soldi per prendere Vieri in difesa, come dicevo, per Ulahi e per Attà, potenzialmente per Dragusin, insomma, investimenti importanti, tutti si aspettano investimenti simili anche per almeno un esterno offensivo. Poi magari può esserci il prestito di Solomon, che comunque l'anno scorso non aveva fatto male e che ancora è fermo a Tottenham. Cioè, ci sono soluzioni. È chiaro che in questo ritiro inglese, dove la Fiorentina ha già giocato e perso una partita amichevole col QPR, e domani effettuerà questa amichevole contro il Watford, dove si misurerà un'altra volta la febbre, soprattutto della fase offensiva, che è in questo momento in difficoltà per l'assenza di pedine, ti spinge a pensare che i prossimi giorni dovranno essere forzatamente quelli degli esterni offensivi, se non per l'amichevole contro il Real Madrid, per quella successiva, che sarà poi l'ultima prima della Coppa Italia contro il Deportivo La Corugna.
0: Bene, Pietro, ti lasciamo al tuo lavoro, alla tua giornata in redazione a Radio Firenze Viola. Grazie
1: Ciao
0: come
1: Pietro.
0: sempre per la
2: Grazie, ciao
0: presenza e la
2: ragazzi.
0: disponibilità. Grazie a Pietro Lazzarini. Allora, Andre, facciamo così: prima di chiudere con la raffica di mercato di tutto Mercato Web, scarichiamo anche un po' di messaggi audio, così facciamo parlare anche i nostri radioascoltatori. E, insomma, che hanno condiviso con noi questa puntata. Eccolo qua che arriva, arriva,
1: Tornato,
0: arriva. Sarà tipo a Napoli in questo
1: eh.
3: We go
0: momento,
3: straight
0: a
3: away
0: Calabria.
3: to try to win the title.
0: Vai, vai,
1: È
0: Andrea,
1: tornato.
0: fammi sentire qualcosa, vai.
4: Ciao Stefano, sono
1: Ciao.
4: Francesco, Antonio Assaminato. Non capisco Maldini, sinceramente. Maldini mi sembra un bambino viziato. Cioè, o si fa come dice lui, o se no niente. Ma non era venuto per un progetto, e questo progetto, cioè, solo Pirlo lo poteva portare avanti. Che poi come si può passare da Guardiola, Ancelotti a Pirlo, io sinceramente non riesco ancora a capire. Cioè, per me sono proprio due cose opposte, quindi non capisco il nesso. E credo che Ranieri e Mancini, se vogliono, sanno come fare a rilanciare il calcio. Il problema è sapere se si può rilanciare il calcio, perché a me mi sembra assurdo che in 15 anni non si sia fatto ancora nulla.
1: Ciao Antonio, beh, voglio dire, l'analisi poi ci abbiamo capito poco un po' tutti quanti, no? Perché se tutti quanti diciamo ci abbiamo capito poco, non qualcosa di vero,
0: neanche, esatto. Non riusciamo neanche ad aiutarti.
1: Perché... Detto questo, poi nuovo rilancio del calcio italiano, tante belle parole, insomma, voglio dire, gli atti rivoluzionari, cioè, serve coraggio e soprattutto visione e avere un po' tutti gli elementi li devi conoscere a fondo e bene. Mi sembra che non siamo in questa situazione, no, non possiamo permetterci questo lusso, bisogna andare così, alla mascoperta, piano piano, e breve periodo, non 8 anni, 10 anni, ma almeno 3-4 anni, ecco, 4 anni, 2030, 4 anni, vediamo che cosa farà la nazionale. Poi non so se sarà un lavoro estemporaneo oppure se si metteranno le radici, le basi per un rilancio soprattutto del settore giovanile, però da come abbiamo sentito oggi la struttura... La ristrutturazione della nazionale, direttore tecnico, presidente del club Italia, quello rimane, il commissario tecnico abbiamo saputo. Adesso ci manca la terza figura. Allora, qualora dovesse arrivare Zola, per dirti, bisogna capire come poi dopo comunicheranno, no? le varie situazioni. Con Baldini, che secondo me però deve stare là.
0: Conterà.
1: No, conterà, deve stare lì, perché non si è fatto il nome di Baldini oggi, però insomma, credo che non è cominciamo a fare che arriva quello, prendo quello, l'under 21, poi ognuno porta il pro, no. Bisogna, secondo me, modificare, tracciare delle linee guida, però non tanto rivoluzionare tutto e alterare un po', ecco, le cose che funzionano bene. Per esempio Silvio Baldini funziona alla grande, il lavoro di Viscidi a livello giovanile è stato, diciamo così, osservato e valutato, rimarrà, così ha detto Malagò, però verrà messo un dirigente, un supervisore, poi non so se rimarrà.
0: Dipende anche tante teste, quante teste.
1: Però secondo me organizzazione corta e poi a scoperta e vedere un attimo che cosa succederà. Intanto voglio dire 64 squadre, se almeno sembra 64 squadre, se non riusciamo a qualificarci con 64 squadre nel mondiale del 2030, tra l'altro sarà il mondiale del centenario.
0: Ti ricordi che in quell'estate...
1: Andiamoci, poi in bandiera bianca.
0: Allora. In quell'estate prima del grande addio a Ferragosto di Mancini, comunque Gravina gli aveva dato un ruolo importante anche per quanto riguarda il coordinamento dell'under 21 giù, quindi era stato quei poteri all'epoca li aveva e poi insomma ha deciso di perderli, di mollarli.
1: L'importante è che non sia un lavoro rappresentativo. No, cioè, diceva faccio il direttore del dirigente del settore giovanile, no, devi stare lì H24 e capire come tirar fuori i giovani che fanno molto bene con la nazionale giovanile, vinciamo titoli europei, andiamo, siamo protagonisti fino in fondo e poi dopo ci perdiamo perché i giovani non hanno spazio, sì, però bisogna saperli testare, bisogna saperli lanciare, bisogna saperli individuare. Questo Mancini nel primo triennio, poi concludo, l'ha fatto nel primo triennio prima della polemica che si porterà come un macigno questa cosa, vedremo, che già è partito, già sono partite le prime considerazioni che questa cosa dei petrol dollari là della rabbia
0: non glielo perdonano facilmente,
1: in pochi.
0: Va bene, allora raffica di mercato finale, diamo il buon pomeriggio, il ben ritrovato a Simone Bernabei dalla redazione di tuttomercatoweb.com. ciao Simone.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio
0: Simone.
5: A tutti.
0: Vai, chiudiamo con le notizie più calde, a te la raffica finale in chiusura di TMV Radio Calciomercato e Ritiri. Simone.
5: Ma la notizia più importante di oggi, chiaramente escludendo la questione nazionale, riguarda l'approdo oramai imminente di John Stones all'Inter, difensore che insomma, conosciamo tutti per il suo trascorso al Manchester City, contratto biennale già accettato con l'Inter da 4 milioni di euro a stagione. Per la giornata di giovedì sono previste le visite mediche dell'inglese, con l'Inter che beffa così la Juventus e anche il Milan, squadre che si erano mosse per il giocatore, ricordiamo, svincolato dopo gli anni alla corte di Pep Guardiola. Operazioni importanti anche per il Bologna, che quest'oggi ha accolto in città Tjaarten Dovbyk, attaccante che arriva dalla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato Santiago Castro alla corte di Gasperini, e il centrocampista Amon Darain, argentino, che arriva dalle Studiantes. Due profili interessanti che potranno sicuramente aggiungere qualcosa alla rosa del tecnico tedesco. Visite mediche in corso proprio in questo momento, poi sarà il momento delle firme sui rispettivi contratti. Un'altra operazione importante che sta andando avanti, che non è assolutamente chiusa, però che insomma procede, ecco, dopo i rumors delle scorse ore, E guarda, il possibile addio di Raffaele Leão al Milan, un nome importante, un nome su cui insomma si è detto tanto anche nel corso delle precedenti settimane. Ecco, in questo momento il Fenerbahce sembra la squadra più interessata e più convinta di a puntare sul portoghese. Ci sono degli emissari in Italia in questo momento, contatti in corso con il Milan. C'è una differenza importante sulla valutazione del cartellino del giocatore, col Fenerbahce che si è detto disponibile ad arrivare a 40 milioni di euro, il Milan parte da una valutazione di 60 senza i bonus, quindi una forbice di 20 che fa capire quanto servirà ancora a trattare, però il Fenerbahce è fortemente interessato a Rafael Leão.
0: Ok, altre situazioni, diciamo, di altre squadre, Simone, anche per quanto riguarda la Lazio, se c'è qualcosa, non lo so, del Como, altre situazioni che si muovono e che potrebbero andare a dama nelle prossime ore, a parte quelle ovviamente delle big che ci hai appena dato.
5: In questo momento è molto attivo il Torino mm-hmm. è un'altra delle società molto attive che proprio in queste ore insomma accoglierà Pietro Comuzzo, difensore in arrivo dalla Fiorentina. Il giocatore ha già lasciato il ritiro inglese della squadra viola, in arrivo a Torino, sosterrà le visite mediche, poi firmerà il suo contratto, un'operazione importante, un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 19, quindi vedremo ovviamente poi cosa succederà, però intanto un colpo importante per la difesa di Ignazio Abate. Sulla Lazio, sai, in questo momento mi sembra il focus principale continua ad essere quello dell'attaccante. Secondo me alla fine il nome che sarà più caldo da qui ai prossimi giorni sarà ancora quello di Santiago Jiménez del Milan, perché mi sembra che sia il preferito del tecnico Gennaro Gattuso. Attenzione poi al Cagliari, perché si sta muovendo molto soprattutto per i profili offensivi, e in questo senso l'obiettivo primario è Daniel Maldini, così come Bowie, giocatore del Verona, su cui è forte anche il Sassuolo.
0: Bene, Simone, grazie, buon lavoro a te e alla redazione. Ciao, Simone. Di tuttomercatoweb.com. Grazie a Simone Bernabei. Caro Stefano, siamo arrivati al traguardo di questa nuova puntata di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Domani ci ritroveremo ovviamente per ripercorrere tutta la giornata che ci avvicinerà alle ore 18:20 per esattezza, ovvero la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e DT Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
6: Sono abituato a stare sia di qua che di là.
1: Abbiamo notato.
0: Quindi continueremo ovviamente a trattare tutti i temi, anzi soprattutto relativi anche relativi al calciomercato. Stefano, grazie
1: veramente a te, Francesca, a domani.
0: Ciao, grazie a tutti. Da Andrea Magliocca, grazie a Daniele Petroselli, appuntamento con Calciomercato e Ritiri domani alle 14.
7: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Poi il tycoon ha aggiunto che se non ci sarà un accordo con Teheran, in 2 ore gli iraniani non avranno più ponti e in 24 ore non avranno più centrali.
0: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
1: È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico, nell'Interland milanese. Il corpo di Borelli è stato trovato dai vigili del fuoco alcuni giorni dopo la morte. L'allarme era stato dato dai vicini di casa, insospettiti dall'odore proveniente dall'interno dell'abitazione. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali e che da circa un mese frequentava l'abitazione di Borelli.
0: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali di FIM, FIOM e WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, e viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
1: È iniziata un'altra settimana di caldo intenso, secondo gli esperti in alcune zone anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media. Nella giornata di domani è atteso l'arrivo della nuova ondata di calore che dovrebbe far sentire i suoi effetti nei giorni successivi. Si attendono temperature elevate come quelle che hanno caratterizzato la terza ondata di calore. E da oggi fino a domani c'è un unico bollino rosso a Campobasso.
0: Il calcio, dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, la nazionale italiana ha finalmente delineato la mappa per la sua ricostruzione. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini e il nuovo CT e Claudio Ranieri occuperà il ruolo di direttore tecnico e presidente della Club Italia. Con il Mancini bis non si tratterebbe di un uomo solo al comando. Insieme al tecnico marchigiano, infatti, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Reale, figura fondamentale nello spogliatoio e prontissimo a rivestire il ruolo di team manager della nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze anche in web e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 28 luglio? Dovrei aver detto il giorno giusto, cioè che è martedì, ne sono sicura che sia il 28 luglio un po' meno, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia. Stamani mi ha detto che doveva darmi due brutte notizie, l'ho stoppato subito perché non è una mattinata decisamente facile, anzi tutt'altro, quindi me ne ha data solo una brutta, ma è già riuscita a risolverla, il buon Giorgio. E cioè, tornato dalle ferie a bomba, perché ovviamente non poteva stare sereno con me. È una giornata invece apparentemente tranquilla per la Serie C, domani però prenderà un po' forma il campionato che verrà, perché ci sarà la composizione dei gironi, il calendario, le date ufficiali, quindi insomma una Serie C che sta, ripeto, che si sta formando. Alle 12 è previsto il Consiglio federale. Beh, ci sarà sì anche la riammissione del Foggia tra i professionisti dopo la retrocessione dell'anno passato, ma il tema principale di questo Consiglio federale credo che sarà un altro, ovviamente, o meglio, ho la certezza che sia un altro. Ennesimo terremoto in casa Italia, di ieri la notizia che non sarà Pirlo il CT della nazionale, ma tutto questo ha portato al caos delle dimissioni anche di Paolo Maldini e Leonardo, il cui percorso in azzurro è durato solo 16 giorni. Di questo ne parleremo ovviamente abbondantemente, non tanto nel corso della nostra puntata, ma nel corso della mattinata e della giornata radiofonica di TMV Radio, ma anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a seguire oggi più che mai. Un commento però a tutto quello che è stato questo disastro Italia, che è un disastro che poi necessariamente rallenta anche tutto quello che la gestione Malagò dovrebbe fare. Vado a chiederla al nostro primo ospite, mi collego con la redazione di tuttoc.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente io non voglio togliere spazio alla Serie C, e ci mancherebbe altro, tra l'altro, cioè, io invece lo spazio lo sto occupando. Giorgio, questa maglia non è molto indovinata, fammi sembrare, non so, Bella Did, fai anche questo miracolo per favore, ma a parte i miracoli che deve fare Giorgio tentando di rendermi bella, dicevo, si parla tanto di riforme, di cose da fare, di situazioni che riguardano anche la Serie C, ma ci mancava questo disastro con il CT che di sicuro rallenta e prolunga tutti i tempi, cosa che non fa bene al calcio, che tra l'altro, insomma, non credo nemmeno abbia dato una grande immagine di sé. Credo che con ieri si sia veramente palesata quella crisi che stiamo fingendo di non vedere da ormai troppo tempo.
1: Non è una crisi soltanto tecnica, ma una crisi proprio strutturale. Questo, il caos degli ultimi giorni, comunque è il caos che racchiude gli ultimi anni del calcio italiano. Poi ti spieghi perché comunque non ti qualifica tre mondiali consecutivi, e anche questo è uno dei tanti motivi. Sicuramente questa confusione non ha reso merito al calcio italiano, perché quanto successo in questi, se non sbaglio, l'avventura di Maldini e Leonardo è durata 16 giorni, quindi non sicuramente è stato sbagliato tutto, ma fin dalle prime parole dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, quando si è parlato di Ancelotti, di Guardiola, quando già sapevi che comunque questi non sarebbero mai diventati commissari tecnici della nazionale, e poi tutto il caos riguardante Pirlo. Certo, in questo periodo siamo bravi a complicarci le cose, lo stiamo facendo ogni anno sempre di più, e poi quello che si rispecchia in campo è un campionato italiano che ha falle ovunque, che è sicuramente molto meno competitivo, ma lo dimostrano infatti rispetto a tanti anni fa. Ne paghiamo le conseguenze, soprattutto gli appassionati, i tifosi, ma tutto il movimento. Vedremo cosa si risolverà, anche però siamo veramente in ritardo ed è stato già sbagliato tutto.
0: E io credo purtroppo che le tanto decantate e agognate riforme vadano ulteriormente slittando, perché ovviamente con queste situazioni da sistemare e con anche impegni peraltro della nazionale non troppo lontani, beh, io credo che insomma si debba ancora aspettare e ci si debba accontentare di quei diritti TV, di quello 0,05% che è sembrato chissà cosa, ma non penso si sia proprio sulla strada giusta.
1: No, assolutamente. Poi siamo tutti bravi, ma soprattutto a parlare di riforme subito dopo le delusioni mondiali, soprattutto quando non ti qualifica il mondiale si parla subito di riforme su cosa si deve fare, ma alla fine gira e rigira, alla fine non si è fatto mai nulla e si continua a non fare nulla. Vedremo adesso quale sarà la scelta del commissario tecnico, si parla anche di un direttore tecnico, ma sicuramente tanto deve passare alla scelta del commissario tecnico che deve ridare l'info alla nazionale, che in questo momento veramente ma soprattutto rispecchia il caos che avvolge tutto il movimento calcio italiano, dalla Serie B arrivando fino alla Serie C, alla Serie D. Quindi non è soltanto un problema nazionale, ma è un problema dell'intero sistema calcio italiano che non va.
0: Lo abbiamo conosciuto in Serie C. Vedi magari Silvio Baldini, o meglio, vedevi Silvio Baldini come possibile risolutore del tutto? Io personalmente assolutamente no. È forse l'unica scelta che ho avallato, quella di non affidare la nazionale all'attuale commissario tecnico dell'Under 21. Non so come la vedi te.
1: Sì, nel senso che Silvio Baldini poteva essere un'idea, anche perché se vai comunque a prendere Pirlo, forse il curriculum in panchina, almeno di Silvio Baldini, rispetto a quello di Pirlo e quanto fatto da Pirlo nelle ultime stagioni, comunque Silvio Baldini ha fatto qualcosa di importante con l'Under 21, ha fatto benino nelle due partite con la nazionale maggiore, però sicuramente in questo momento serve una figura importante, una figura che faccia un po' da scudo al calcio italiano in questo momento. Quindi probabilmente era sì una scelta coraggiosa, ma non corretta di affidare la panchina a Silvio Baldini, anche perché comunque la Spagna ha dimostrato con De La Puente che veniva dalle giovanili, ha vinto tutto, però una cosa è allenare la Spagna, una cosa è allenare l'Italia in questo momento, quindi devi scontrare con tante cose e con tante problematiche. Quindi secondo me si deve andare verso una decisione forte, un profilo d'esperienza, soprattutto internazionale. Vedremo, spronerà di moda il nome di Mancini, però ancora è presto anche parlare di questo, perché veramente aveva fatto un'analisi a 360 gradi su tutto quello che non sta andando e tutto quello che non è andato in questi anni. Vedremo anche, onestamente, non è una scelta di dimostrare comunque hanno fatto un passo falso dopo l'altro. Quindi ormai vedremo quali saranno le prossime scelte.
0: Nino, andiamo invece alla Serie C. Domani verranno stilati i calendari, i gironi, non ci saranno grosse sorprese, sembrano ormai tutti decisi. Sarà però una giornata sicuramente con diverse ufficialità, anche se mi sembra che il mercato, come poi è fisiologico che sia, abbia subito un po' una piccola frenata, si riaccenderà probabilmente tra un 15-20 giorni, ma anche questo è abbastanza fisiologico.
1: Sì, assolutamente. Negli ultimi giorni ho visto un po' questa frenata dopo tanti, anche diversi grandi annunci importanti, tra tutti il Bari, che sembrava un po' la squadra che faceva fatica a trovare l'allenatore, il direttore sportivo. Comunque, dopo la nomina di Castellemi, Minadeo ha messo davanti due colpi da 90, perché prendere Gomez e Budic comunque ti assicura di avere un reparto offensivo capace di lottare per vincere il campionato. Certo, non bastano soltanto gli attaccanti, ci sarà un grande lavoro da fare per il direttore sportivo del Bari. Poi vedremo come andrà a finire anche la situazione riguardo, ci dispiace, i problemi di Valerio Crespi nell'Unione Brescia, che probabilmente comunque il Brescia dovrà tornare sul mercato per un attaccante, però in questo momento le trattative sono un po' rallentate, un po' per tutte. Stanno sistemando qualche reparto, ma secondo me subito dopo Ferragosto comunque avremo dei colpi dei compiti importanti, anche se mai sembrano le squadre che andranno a lottare per il campionato un po' si stanno delineando, anche se a tutte manca qualcosina. Vedremo anche oggi, per esempio, c'è la Reggiana che potrebbe chiudere il colpo Leonsipos dell'Lecco. E qua voglio vedere anche il Lecco cosa farà, perché vedo un Lecco dopo l'addio di Minadeo, comunque la conferma di Valente che non sembrava scontata, però vedo un Lecco un po' ridimensionato rispetto allo scorso anno, andrà via Zanellato, sono andati via Furlan, Battistini, quindi è lo stesso Sipos, quindi vedremo come si ridimensionerà il Lecco in questa stagione.
0: Sì, effettivamente Lecco è una delle squadre che ha catalizzato anche la mia attenzione proprio per le motivazioni che dicevi te. Io non credo che la famiglia Liberti si stia sottraendo dagli impegni, anzi sta comunque portando avanti un progetto, anche investendo molto su tanti altri aspetti, non solo quelli legati al campo, ma effettivamente la rosa, almeno sulla carta, sembra un po' ridimensionata. Poi, insomma, ogni anno che noi diciamo che una squadra va ridimensionandosi, beh, e poi magari l'anno in cui quella squadra vince, perché paradossalmente io lo ricordo sempre, anche Padova e Vicenza hanno vinto quando si sono un po' ridimensionate nei budget. Ecco, non è che la squadra che spende di più vince, questo a volte non lo hanno ancora imparato bene tante formazioni, ma insomma, se si va a cercare elementi funzionali piuttosto che elementi che creano hype, per parlare come i giovani, sicuramente i risultati poi si ottengono.
1: Sì, assolutamente, perché il Lecco, ad esempio, della scorsa stagione, perché 2 anni fa comunque c'era una buona parte di calciatori che provenivano dalla Serie B dopo la retrocessione, comunque il Lecco ha veramente rischiato, poi l'arrivo di Valente ha permesso poi all'Ecco di conquistare la salvezza, mentre lo scorso anno ha fatto un campionato quasi di vertice con una

0: amichevole col Genoa, comunque con un attaccante che forse lo scorso anno è mancato perché tra infortuni e tra altre problematiche il Trento non ha avuto un vero e proprio centravanti a doppia cifra, magari con un centravanti riuscirà a fare un campionato ancora più importante quest'anno.
1: Beh, il problema è che anche gli attaccanti in doppia cifra non ce ne sono stati così tanti, se si va a guardare un po', non dico tanto solo la Serie C, quanto il sistema calcio un po' in generale, anche in Serie A c'è stata abbastanza difficoltà, insomma, soprattutto poi il muro delle 20 reti è stato davvero molto raro, cosa che magari invece forse dovrebbe essere, ecco, dovrebbe forse essere oggetto di studio questa cosa, perché il fatto che si faccia fatica a segnare, beh, è indice di qualcosa. Ma Nino, poi di questo magari torneremo a parlarne. Sarà forse questo l'anno in cui invece almeno ogni raggruppamento di Serie C avrà due o tre calciatori oltre le 20 reti, chissà.
0: Sì, anche perché ultimamente anche soprattutto i trequartisti e le ali stanno tante volte registrando più gol dei centravanti, soprattutto in Serie C, quindi magari cambierà questa tendenza, vedremo da quest'anno.
1: Nino, io ti ringrazio. Purtroppo devo salutarti perché stanno per scoccare le ore 10 e quindi, come ben sai, insomma, devo ritagliarmi la piccolissima pausa pubblicitaria. Intanto che Giorgio dalla regia ancora non mi ha fatto sembrare bella Did. Non so se a te magari che mi vedi via etere sembro invece la supermodella. Ma vabbè, Nino, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E adesso piccolissima pausa pubblicitaria, poi a tra poco nuovamente qui con la seconda parte di A Tutta C.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Giorgio decide di non fare miracoli, anche se mi manda messaggini con sole e faccine struggenti, quindi io mi devo arrangiare. Ho provato un po' a sistemare i capelli e le cuffie. Non so, forse arriva un'immagine più decente, non lo so. Boh, Giorgio stamani non mi assiste. Boh, vabbè, uno chiede i miracoli e questo si permette di non farli. Vabbè, lasciamo Giorgio alla regia, vediamo se però mi ha fatto altri miracoli. Ecco, appunto, di sicuro non quello di farmi sembrare Bella Did. Non so se magari, boh, vi ricordo qualcun altro, fatecelo sapere. Intanto, torniamo a parlare di Serie C perché stavamo parlando delle formazioni che di sicuro hanno qualche obbligo comunque di dover far bene. Tra queste c'era l'Union Brescia di cui abbiamo accennato, sicuramente il Catania. Beh, anche il Lecco incuriosisce molto capire quello che sarà. E tra queste, tra le formazioni da cui comunque ci si aspetta un qualcosa, una delle formazioni che di sicuro non ha iniziato l'estate nel modo migliore e più tranquillo possibile, beh, una di queste è appunto il Cosenza. C'è il problema legato allo stadio. La formazione calabrese giocherà a Crotone le gare casalinghe. C'è stato un netto ritardo per la nomina dell'allenatore e di altre figure apicali, come quella del direttore sportivo. Poi Lucioni e Coppitelli hanno dato il via al progetto rossoblù, di sicuro appunto però con ritardo rispetto alle dirette concorrenti, e per il momento il mercato non sembra decollare. Ma di quello che ci possiamo aspettare da questo Cosenza, io vado a parlarne con chi la piazza calabrese la conosce bene. Do il buongiorno e anzi il benvenuto, perché non era mai intervenuto qua a TMV Radio e ad A Tutta C, ad Usama e Sabr.

0: Ciao Claudia, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua, io ti faccio subito le domande difficili, ma vabbè, ormai tanto insomma ci sei abituato, no? Come le cose facili non ci piacciono, quindi ti do subito la patata bollente di questo Cosenza, che beh, forse qualcosa di diverso poteva fare.
0: Sì, parli bene di patata bollente, perché ormai io dico sempre che è un ennesimo capitolo di una saga che ormai da anni, purtroppo. È una delle pochissime, secondo me, situazioni in Italia in cui c'è una società completamente slegata dal tessuto sociale, c'è una sorta di guerra fredda che va avanti ormai da anni e sta raggiungendo dei livelli apicali importantissimi, arrivati appunto all'essere separati in casa anche a livello con l'amministrazione locale intesa come il comune, in cui c'è stata questa revoca della concessione allo stadio. Quindi insomma sono momenti che uno dice è impossibile che possa accadere in una realtà, diciamo, di provincia, in cui in realtà ci dovrebbe essere un'unione, un supporting, no, rispetto alla squadra della città. Prossimi giorni ci sarà questo TAR che verrà insomma discusso, promosso dal Cosenza Calcio, e vedremo l'ennesimo capitolo di questa saga che va avanti purtroppo da troppo tempo, e non ne vale per la città, per i tifosi, per la storia della società.
1: Lucioni e Coppitelli possono però essere le figure che in qualche modo ridaranno quantomeno un po' di entusiasmo o almeno un minimo di serenità all'ambiente, perché alla fine poi insomma già giocare a Crotone è tosta, la squadra ancora non si è formata, Coppitelli è reduce comunque da una buona annata.
0: Guarda, ogni anno è sempre stato, come dire, almeno da 7-8 anni, sempre con delle incognite, però insomma a fine anno ci si trovava che effettivamente poi le cose funzionavano, perché sono sempre stati bravi magari a trovare delle personalità che avevano fame, che avevano voglia di riscossa, e questo è il caso di Lucioni e di Coppitelli, quindi un direttore esordiente, un allenatore insomma giovane che vuole rilanciarsi, vuole aggredire, no? Vuole salire di categoria, vuole far dimostrare le sue qualità. Cosenza rimane comunque un centro, come dire, importante, una squadra importante che fa parlare di sé. C'è la speranza che almeno da un punto di vista momento campo ci possa essere un qualche cosa di positivo.
1: A proposito di direttori sportivi emergenti, tra quanto ti vedremo operativo?
0: Beh, intanto era giusto insomma, no? Abilitarsi, cercare di capire, no, il funzionamento del giocattolo da un punto di vista non tecnico di giocatore. Vedremo, dai, non è semplice trovare insomma delle visioni, delle idee moderne che vanno in una direzione diversa rispetto al solito. Speriamo, dai.
1: Idee moderne, il nodo centrale secondo tutto questo sistema calcio italiano, dove però non sembra piaccia troppo il nuovo che avanza, e probabilmente il calcio ne sta risentendo tanto anche di tutto questo, insomma tutto quello che è accaduto ieri. Ne abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione, credo sia un po' lo specchio di tutto quello che è allo stato attuale il calcio italiano.
0: Ci sono delle resistenze incredibili, a mio modo di vedere, rispetto appunto alla modernità, al nuovo. Ci sono il nostro un sistema vecchio, un sistema anziano, è un sistema purtroppo che nei suoi meandri amministrativi siedono persone anziane che resistono purtroppo attaccati alla loro seggiola e non permettono l'ingresso di idee nuove, di idee moderne, che abbiamo tutti visto a proposito dell'ultimo mondiale.
1: Eh sì, è sicuramente anche questo un aspetto su cui riflettere, perché poi alla fine vale un po' anche per direttori sportivi e allenatori, anche affermarsi da giovani direttori sportivi o da giovani allenatori non è mai facile, e insomma un po' ti sei andato a complicare la vita abilitandoti a questo nuovo ruolo, che insomma hai fatto l'esame, ti sei fatto, passatemi il termine, un mazzo tanto, insomma si presume sia quello che vuoi fare da grande.
0: Assolutamente, c'è un sogno di poter contribuire al nostro mondo, a questo meraviglioso mondo che ci accompagna da quando siamo bambini tutti quanti. Quindi io purtroppo ho dovuto smettere molto presto di giocare e quindi dentro di me si è formata il desiderio di poter contribuire, no? Anche se fosse un poco così, a rendere questo giocattolo nostro nel sistema nazione meglio, migliore, portando un know-how diverso, un know-how internazionale, un know-how moderno appunto che ha una visione diversa, no? Di mettere proprio il giocattolo al centro dell'universo e non le persone.
1: Ecco, da direttore sportivo, che idee porteresti a un club? Insomma, ora magari non quest'anno, l'abilitazione è recentissima, però ovviamente da qui a breve è chiaro che avrai dei colloqui, ti muoverai in quest'ottica qui, ma che idee vorresti portare in una società?
0: Ah, sicuramente agire nel tessuto sociale, cioè creare come dire, l'omogeneità rispetto a luogo, istituzioni, tifoso, società. Io, secondo me, in Italia si sta un po' sempre più perdendo, anche se forse la Serie B è un po' in controtendenza, nel senso di identità. Le squadre stanno perdendo identità, sia sociale, sia sportiva. Secondo me è un punto proprio, cioè, essenziale, cioè creare il senso di identità, il partnership, cioè l'orgoglio di quella città, di quella regione, in modo che si costruisca un'affiliazione diversa, capito?
1: Ecco, tra l'altro il discorso del tessuto sociale è quello che dovrebbe essere un po' tra i punti cardini della Serie C. Si è molto dibattuto, per esempio, sul discorso delle Under 23, perché ora a me il progetto non convince, ma semplicemente perché non è di fatto mai stato realmente sviluppato in un modo, secondo me, funzionale. A tanti tifosi invece non convince proprio per questo discorso di territorialità, di identità. Tu come vedi il discorso delle Under 23?
0: Io la vedo un'idea straordinaria, che c'è in tutti i paesi, insomma, europei calcisticamente avanzati. Purtroppo è stata messa a terra in una maniera erronea, cioè è stato quasi come buttata lì. È ovvio che da un punto di vista societario, io Juve, io Inter, eccetera, è un vantaggio. Non è stata, come dire, codificata nella maniera migliore, quindi ha creato la dissonanza rispetto alla tradizione calcistica della Serie C italiana.
1: Ecco, da questa Serie C cosa ci dobbiamo aspettare in vista poi del campionato prossimo? Perché si è alla vigilia un po' della preparazione della stagione 2026-2027, domani si conosceranno i gironi, ci saranno poi i calendari e io credo che il girone B e il girone C, ipotizzando un po' quelli che potrebbero essere, quest'anno saranno davvero sufficientemente molto, molto tosti.
0: Sì, secondo me sarà sulla falsa riga dell'anno scorso, cioè sarà sempre più B2, tra virgolette, con insomma società e città clamorose. Sarà veramente un campionato interessante e avvincente, secondo me. A seguire dal girone B e poi insomma il girone A, che è un pochino in ritardo in questi anni da un punto di vista tecnico, però la Serie C, insomma, dai, poi i playoff si mescolano tutto e sono sempre fuori delle gare incredibili come gli ultimi playoff, per cui sarà sicuramente un campionato avvincente, anche perché la Lega Pro sta lavorando, secondo me, molto bene negli ultimi anni e quindi vedremo.
1: Ecco, tra l'altro forse solo quest'anno i playoff hanno un po' rispettato i pronostici dopo anni in cui avevano magari lasciato presagire il contrario, che l'Ascoli fosse tanto, tanto candidata alla promozione in B. Beh, insomma, si era capito.
0: Sì, è vero, è vero. Sai cos'è, Claudia? Che quando una squadra entra in forma nella seconda stagione e prende il ritmo a febbraio-marzo, diventa veramente tosta, perché entri in ritmo nel momento topico dell'anno e diventa difficile poterti battere. Si sono estremamente meritati la promozione, se non che stavano già facendo un micro miracolo, perché quasi recuperare 12 punti all'Arezzo non era una cosa semplice, quindi insomma sono meritati ed hanno fatto un'annata straordinaria.
1: Un'ultimissima è Salernitana e Catania, forse più dell'Union Brescia, le grandi deluse dello scorso campionato?
0: Sì, secondo me è ancora più Salernitana perché comunque il progetto Salerno è partito tanto in ritardo e non era semplice, soprattutto quando devi fare tanti acquisti, insomma, amalgamare 20 e più persone, non è un qualche cosa di automatico nel contesto, nell'involucro Salerno che sappiamo tutti essere molto calda e talvolta anche, no, è intensa come feedbacks. Da un punto di vista Catania, secondo me non ci sono stati tanti fili coerenti a livello di gestione, perché il mister, che è forte e bravo, non è, secondo me, stato messo nelle condizioni di poter essere se stesso, non è stato difeso nel momento di difficoltà, e quindi quello, secondo me, è stato quasi un autogol, perché devono comunque finire in una maniera diversa nel momento in cui c'era bisogno di tenere la guida tecnica.
1: E allora, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Magari, ecco, quest'anno, insomma, torneremo un po' a romperti le scatole ogni tanto, se non dovrò passare da un ufficio stampa, altrimenti, vabbè, sarà tramite ufficio stampa.
0: Va bene, Claudio, lo sai, sono sempre a disposizione, mi fa piacere, un saluto da tutti.
1: Grazie mille per essere stato con noi. E a prestissimo, salutiamo di nuovo Usama e Sabre e ci spostiamo in casa Salernitana. Abbiamo parlato appunto di quella che è stata la stagione scorsa della compagine Granata. Io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Daniele Faggiano. Andremo poi subito dopo in pubblicità, ma chiaramente voi dovete rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo con l'ultima parte di A tutta C. Prima però un solo appunto per quel che riguarda la Salernitana, me ne prendo assolutamente la responsabilità. E come sapete, credo lo abbiate letto, non sarò io a parlarne nel dettaglio. Ci sono stati risvolti sull'omicidio di Luca Esposito, del nostro amico e collega che è stato ucciso il 19 luglio. Tempo fa, è ancora difficile per me comunque parlarne. Luca seguiva tanto da vicino tante formazioni, le seguiva con passione, le seguiva con dedizione, con professionalità. Solo Cavese e Spezia però gli hanno dedicato un pensiero. La Salernitana, lui era direttore anche di tutto Salernitana, non ha speso una riga, un comunicato, semplicemente per porgere le condoglianze alla famiglia. Ognuno col suo stile, non era sicuramente un obbligo da parte della formazione campana spendere una parola. Ripeto, ognuno col suo stile. Queste le parole di Daniele Faggiano.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano. Cominciamo con Alessandro Ferro, Lira TV.
3: Salve direttore, volevo chiedere, dopo una settimana di ritiro qui a Cascia, dopo due amichevoli, dopo già cinque operazioni in entrata per quanto riguarda il calciomercato, qualcosina anche in uscita, insomma, a che punto è la Salernitana che sta nascendo per la nuova stagione?
4: Penso che è normale, tutti pensano che si possa fare meglio, però noi stiamo andando un po' non cauti, però non vogliamo farci prendere dalla frenesia e dalla fretta. Il primo sono io che cerco un attimo di mantenere la calma perché il mercato, come vedo, si sta muovendo poco pure nelle altre squadre, per cui siamo un po' tutti frenati, non solo noi. È normale che forse l'anno scorso ad adesso avevamo fatto più acquisti, ma perché dovevamo partire proprio dalle basi. Penso che la base ci sia e l'ha dimostrato la squadra sia all'inizio del campionato che alla fine. Forse abbiamo avuto una perdita, ci siamo dimenticati che dovevamo giocare pure una parte centrale del campionato scorso. Di certo non stiamo lì a guardare o aspettare, vi posso solo dire che l'operazione di Lovato, che andrà controcorrente, però io devo ringraziare per la professionalità e la serietà che si è comportato pure durante gli allenamenti e pure per le altre situazioni, per cui quando un ragazzo si comporta bene, poi il campo a Salerno non l'ha aiutato, perché forse tra le recessioni e altre situazioni qualche partita l'ha potuto anche sbagliare, ma penso che il periodo che è stato lovato ci sono stati diversi problemi, per cui però penso in tante trattative che abbia fatto io pure per delle recessioni, noi siamo andati incontro a lui, ma pure lui è normale che un esborso economico da parte di Iervolino è sempre un esborso, per cui non è facile. E per cui adesso stiamo un attimo andando cauti. Non è, l'anno scorso era il leitmotiv, era sempre le uscite e poi le entrate. No, adesso qualche entrata l'abbiamo fatta. Siamo abbastanza, ma adesso dobbiamo muoverci per le uscite, anche se il mercato sta andando a rilento. Se vedete delle cose particolari, cerchiamo sempre di mantenere il gruppo unito e compatto, anche quelli che dovrebbero andare via. Però adesso dobbiamo stringere pure, per cui io prima mi arrivano i calciatori, meglio è, ma nello stesso tempo non posso fare che ci sono tanti giocatori in campo, tanti in albergo, tanti, cioè, si lavora male. L'anno scorso eravamo tanti a ritiro, per cui non voglio fare le stesse errori di prima. È normale che stiamo cercando di rinforzare la squadra, forse tutti si aspettano davanti, ma io davanti abbiamo preso due ragazzi che hanno delle corde, sono degli atleti importanti, dei giocatori importanti, che possono essere futuribili, ma la cosa principale è che ci servono a noi durante quest'anno, sono giocatori giovani, stiamo cercando di abbassare l'età media della squadra e cercare di prendere gente che ci può aiutare con l'esperienza che abbiamo e la gioventù fresca di aiutarci ad andare avanti e portare avanti un progetto importante. E tutti sappiamo che adesso dobbiamo fare le uscite, ma sono io il primo che dico che devo fare le uscite, perché sì, l'uscita di Lovato non comprometteva niente, perché Lovato era già in uscita e il presidente, vi dico pure che non c'entra non era fuori dal budget, per cui era ancora uno sforzo ulteriore. Quello io sono sempre abituato a dire la verità, è normale che se avessimo avuto a budget Lovato com'era e già era più della metà del budget in generale. Io quello che tengo a precisare, che forse ogni volta lo ridico e tutto, l'anno scorso abbiamo avuto un budget importante, ma avevamo anche delle uscite importanti, per cui il budget va dal primo di luglio al 30 giugno, ma comprendono anche quelli che c'eravamo prima, che abbiamo fatto le uscite, per cui non pensate che sono sempre soldi che la società, sono esborsi che la società mette, però c'erano diverse uscite che poi non erano dentro, sia chiaro questo.
2: Marco Rizzo, Stile TV.
5: Direttore, l'aveva detto, è una squadra da puntellare rispetto a 12 mesi fa, che era praticamente da ricreare, una rosa completamente nuova che è iniziato, ti dirò, qui poi è stata completata in calciomercato. Le parole di Mister Cosmi nella conferenza stampa di domenica, visto che si ragiona, lei ha parlato di attacco, sono arrivati Bevilacqua e Cardoni, serve qualcosa in difesa?
4: Sì, infatti quando appena faremo delle uscite penso di completare il reparto difensivo, se non uno pure due giocatori. Il discorso del mister è stato chiaro, però forse giustamente è stato non mal interpretato, però tengo a precisare che il mister non diceva che dobbiamo migliorare la squadra non per forza prendendo dei nomi o dei giocatori affermati. Io ne parlo ogni giorno con il mister è contento dei giovani che abbiamo preso, ma non vuol dire che è scontento degli altri che ci abbiamo, e deve essere, come ho detto all'inizio, deve essere un mix importante. Questa è la nostra realtà, che possiamo fare bene. L'anno scorso io poi ho parlato poco, parlo poco, forse parlo più fuori con voi, che degli errori li ho fatti pure io, perché a volte la gatta frettolosa, come ho detto prima, fa i figli ciechi. L'esperienza mi hanno sempre insegnato che non si paga, l'ho pagata sulla mia pelle prendendomi qualche fischio e qualche insulto che ci stava, e ne sono abituato. Con Dio, se no avrei deciso di fare un altro lavoro, però è questo il mio lavoro e accetto le critiche, capisco. E se faccio il direttore sportivo e sono orgoglioso di farlo per una piazza così importante, so che è una piazza che è ambiziosa, che ha fame di calcio e capisce di calcio, per cui quei 2 o 3 mesi di non belle parole me li meritavo, perché qualche errore l'ho fatto pure io, e se sto aspettando adesso è pure per sbagliare meno, perché posso sbagliare ancora. L'anno scorso avevo detto che non avevo forse rispettato la mia parola, mi è dispiaciuto che l'80%, il 90% sarebbe stato il ritiro, la squadra però forse avevo sottovalutato, ed è stato un mio errore, le tante uscite che dovevamo fare problematiche, ma non problematiche perché i giocatori sono stati, perché venivano da contratti di Serie A e di Serie B, ma devo essere sempre sincero, la colpa era delle retrocessioni, non era di nessuno, non era da imputare né o al presidente o all'allenatore o ai giocatori o agli agenti, perché purtroppo i contratti si fanno, nessuno punta le pistole, a volte si indovina, a volte si sbaglia, per cui avevo sbagliato in quella valutazione, io speravo di fare così, però adesso non sono più tranquillo, perché la tranquillità non ti aiuta a essere non spietato, spietato è una parola brutta, però essere, fare il mestiere che faccio io, a volte devi essere molto deciso, ecco, non spietato. E allora sono tranquillo ma sempre attivo. Questo è il mio pensiero.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
6: Direttore, ha parlato della piazza, ha parlato appunto di quello che è il rapporto con la tifoseria, oggi c'è stato l'ultimo dato, siamo a 4.900 abbonati, la squadra, intendo l'intera rosa, è consapevole dell'importanza di fare bene davanti a questa gente, davanti ad una tifoseria che se lo scorso anno magari all'inizio aveva forse dubitato, quest'anno sta dando tutta la sua piena fiducia a questa squadra.
4: L'anno scorso, ma penso che l'abbiamo dimostrato sempre, perché io penso, partiamo da un presupposto, io vengo da una famiglia tranquilla, non mi ha fatto mai mancare nulla e niente, per cui capisco anche i sacrifici che si fanno per fare un abbonamento al figlio, al papà, a portare tutta la famiglia. Spesso sono state nelle piazze che fanno più abbonati, però poi durante l'anno sono quelli, voglio dire. Qui ho visto invece e ho vissuto, perché io vedete che la città la vivo, e fermarsi ogni minuto con le persone fa solo piacere, se no avrei scelto un'altra squadra e tutto.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C. Abbiamo parlato, vi ho fatto ascoltare le parole del direttore sportivo Daniele Fagiano, una recente conferenza che si è tenuta in casa Salernitana per fare un po' il punto di quello che è stato e di quello che sarà in casa Granata. Mi innervosisce molto il fatto, come ho detto prima, che la Salernitana non abbia speso neppure una parola su Luca Esposito, ma vabbè, vado oltre. Avevamo parlato anche di grandi deluse dello scorso campionato e tra queste c'è sicuramente l'Union Brescia che alla promozione in Serie B è arrivato ancora più vicino rispetto a quanto non abbia fatto la Salernitana. La compagine lombarda è stata infatti l'altra finalista dei playoff, quei playoff vinti dall'Ascoli che ha invece centrato la meritatissima e agognata promozione in categoria cadetta. Peraltro proprio Ascoli ha ospitato i calendari di Serie B, domani ci saranno invece quelli di Serie C, o meglio, domani l'altro ci saranno i calendari di Serie C. Domani sarà il giorno della composizione dei gironi e ovviamente tutto questo, oltre che nelle nostre trasmissioni, potete seguirlo anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a tenere come punto di riferimento anche per tutto quello che sarà del calcio italiano, del futuro del calcio italiano. Alle ore 12 ci sarà il Consiglio federale, beh, da lì verranno fuori sicuramente delle informazioni in più in merito a tutto il disastro che c'è stato ieri quando Pirlo ha saputo e ha comunicato di non essere stato scelto come prossimo CT della nazionale, situazione che ha portato alle dimissioni anche di Leonardo e di Paolo Maldini dai rispettivi incarichi federali. Ne parleremo chiaramente anche su TMV Radio di tutto questo. Con A Tutta C invece torneremo nella giornata di domani alle ore 9:45. Intanto le parole del direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, nella conferenza stampa di ieri. A tutti voi una buona giornata.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Andrea Ferretti, spazio alla stampa Fabrizio Zanolini, giornale di Brescia.
2: Buongiorno, c'è Andrea. Bisogna cominciare da lì. Non è iniziato sotto una buona stella, nel senso che due infortuni, due, un infortunio e un caso che dobbiamo capire di cosa si tratta. Parlo chiaramente di Gori e di Crespi, come state muovendovi in un caso e nell'altro.
3: Sì, parto da Stefano Gori, che il primo giorno di ritiro, come sapete, ha riportato questo infortunio alla mano, è stato operato, l'intervento è andato molto bene, è chiaro che si tratta di un infortunio non banale che richiederà diverse settimane di tempo, è un infortunio importante, chiaramente lui ha grande tigna nel voler recuperare il prima possibile, speriamo di riaverlo al più presto. E mentre con Valerio Crespi, come sapete, dopo delle analisi effettuate, è stato riscontrato questo problema cardiaco che va approfondito, che richiede un supplemento appunto di visite e di conseguenza la prossima settimana Valerio si sottoporrà ad ulteriori controlli e speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.
4: Con Crespi capisco, aspettiamo di vedere cosa succede, con voi sappiamo cosa è successo, vi state muovendo o siete in attesa di capire cosa fare?
3: Sì, sicuramente con l'infortunio di Gori stiamo facendo delle valutazioni. Ovviamente tengo a precisare che da parte della società, cioè dello staff, c'è grande fiducia nel pacchetto portieri, specialmente in Luca Liverani, che è un portiere che conosciamo bene e che ha sempre svolto il suo ruolo nel migliore dei modi. È chiaro però quest'anno che abbiamo un obiettivo troppo grande, quindi è giusto che non lasciamo nulla al caso, che valutiamo a 360 gradi tutta la situazione e poi prendere una decisione che non abbiamo ancora presa. Ci stiamo confrontando sia a livello societario che a livello tecnico e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione.
1: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
5: Ecco, buongiorno direttore. Al netto appunto delle situazioni di Gori e Crespi, com'è la situazione della campagna acquisti e cessioni? A che punto siete arrivati?
3: Ma diciamo che ci stiamo muovendo in entrata, ci siamo mossi in entrata in anticipo, nel senso che l'idea condivisa con il mister è quella di andare subito a coprire quei ruoli che a nostro avviso richiedevano un alzamento di qualità, e di conseguenza sono arrivati due giocatori che già nei giorni successivi alla gara persa con l'Ascoli, nei primi confronti con il mister, avevamo indicato come delle prime scelte, quindi Casasola e Rizzo Pinna. Abbiamo cercato di andare su di loro sin dai primi giorni, appunto, di mercato, e con l'obiettivo, appunto, di consegnarli allo staff già per il ritiro estivo, e di conseguenza questo è stato fatto. Due giocatori importanti di cui siamo molto contenti, che ci portano esperienza, qualità e ci alzano, appunto, il livello della rosa. Abbiamo riportato a casa Mallamo, una trattativa comunque non semplicissima, nel senso che con il giocatore comunque c'erano diverse squadre, anche di categoria superiore, però la volontà del ragazzo ha fatto la differenza. E poi ovviamente c'è stato il riscatto di Crespi, che è stato un'operazione importante che ci ha permesso di assicurarci le prestazioni di un giocatore giovane, forte, su cui ovviamente puntiamo molto sia per il presente che per il futuro. È arrivato anche un ragazzo del 2008 col Gegai che va a completare il pacchetto portieri, e ovviamente oltre a questo abbiamo fatto delle uscite di ragazzi che non rientravano nei piani, e altre uscite dovremo farne perché, come sapete, c'è una rosa di 23 e di conseguenza oggi ci sono 5 giocatori che sono sopra numero, considerando che Armati e in questo momento Lovato sono due giocatori che non vanno in lista. Di conseguenza ci sono 5 giocatori oggi fuori dalla lista. Ogni giocatore sa bene la propria posizione, noi dobbiamo fare delle scelte, abbiamo le idee chiare, in entrata non abbiamo oggi delle esigenze, chiaramente manca più di un mese alla fine del mercato, siamo alla finestra per valutare eventuali opportunità, queste prime amichevoli ci serviranno anche per valutare alcune situazioni, magari ci sono stati giocatori che sono rientrati dai prestiti dove hanno fatto molto bene, che il mister vuole valutare, giocatori secondo me di livello, e di conseguenza, ecco, vogliamo migliorare la squadra dove è possibile, consolidando un gruppo che ha dimostrato di essere forte, che ha costruito una mentalità di un certo tipo, quindi credo, ecco, che si riparti da un 80% della rosa, e a questo 80% poi vanno aggiunti quei giocatori, due sono arrivati, che ci possono alzare il livello per permettere, appunto, al mister di avere una rosa il più possibile qualitativa e forte. Soprattutto poi quello che ci teniamo molto è sul fatto, appunto, di prendere giocatori che dal punto di vista umano si integrano alla perfezione su un gruppo con valori sani, con dei principi, appunto, importanti, e di conseguenza i due che sono arrivati, e qualora dovesse arrivare qualcun altro, appunto, vogliamo che rispecchino quei principi e quei valori sani di questo gruppo.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere, perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola? Una cosa molto semplice: se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciuccate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella: responsabilità tecnica. Responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stata un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: Votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo? Le scelte le saprà sicuramente fare perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani perché li hanno inseriti. Certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche del calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario e quindi se ne sono approfittati e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE, nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì, certo.
1: Ma ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
0: Eh sì.
1: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
0: Gravina?
1: come si chiama?
0: Gravina?
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
0: Gravina?
1: Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche riunione, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessa dei problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono. Quelli che si sono salvaguardati sono satolli di soldi, no? E
0: Certo.
1: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
0: No,
1: eh.
0: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: Penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi, e quest'anno se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petrachi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è e parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità. Nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose. E lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato. E lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha
0: Sì.
1: preso, dovrà ricreargli le basi, E quindi un compito in più che avrà il relatore. Il relatore c'ha un sacco di problemi del Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti e c'ha da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, gli deve fare, c'ha 5 punte, gli deve farne fuori una, insomma. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi giocherà a giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Insomma, non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
1: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
0: Certo.
1: Allora lì cominci a poterti sbilanciare per
0: No,
1: qualsiasi squadra.
0: c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
1: Beh,
0: una big adesso,
1: come
0: visto che
1: finora è
0: partecipa alla
1: stato
0: Champions.
1: il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi, naturalmente, partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
0: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
1: Beh,
0: ex
1: Allegri.
0: partenopeo?
1: Tu sai che Allegri è un grande, ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, e sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi
0: Certo,
1: uno che
0: certo.
1: sfrutta molto i giocatori.
0: Corto muso.
1: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso, e quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa è il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per farti a risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
0: Sì.
1: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel
0: Certo.
1: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma, ogni minima cosa tu devi curarla. Lui, secondo me, è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte, per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
0: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
1: Ciao, ciao, stammi bene.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Torniamo in diretta su TMV Radio, calciomercato ritiri, buon pomeriggio da Francesco Tringali e in mia compagnia, come ogni pomeriggio, Stefano Impallomeni.
2: Ciao Francesco, ciao, Stefano. ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Partiamo subito, Stefano, ovviamente ringraziando Andrea Magliocca in regia con Daniele Petroselli in redazione, dandovi subito una notizia importante, perché è terminato il Consiglio federale e si va verso il ruolo di commissario tecnico, si va verso il nome di Roberto Mancini. Io non perdo tempo perché tra poco poi svilupperemo insieme a Stefano e commenteremo le ultime folli 24 ore, ma vado in diretta da Via Allegri all'esterno della sede della Federcalcio dal nostro inviato Lorenzo Beccarisi che ci racconta la mattinata e quello che soprattutto succederà nel pomeriggio. Ciao Lore, a te buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti. Hai dato la notizia più importante, ovvero quella del nome di Roberto Mancini. Partiamo dalla posizione ufficiale, ovvero quella del presidente Malagò, che poco

0: alla spicciolata un po' tutte le varie componenti, dalla Serie A con Chiellini e Marotta, gli ultimi ad arrivare alla Serie B con Bedin, alla Serie C con Maragna, le nazionali dilettanti con Abete, per ovviamente essere presenti in questo Consiglio federale molto molto importante. Aggiungiamo che al momento non si è parlato, non è mai stato fatto il nome all'interno del Consiglio federale di Claudio Ranieri come direttore tecnico, quindi su questo bisogna un attimino aspettare, vedremo se Malagò farà chiarezza anche sulla figura di Ranieri e sulla figura in generale del direttore tecnico, che era stata presentata come la figura che avrebbe dovuto scegliere il commissario tecnico, invece il commissario tecnico lo sceglie in piena autonomia il presidente federale, e salvo clamorose sorprese che abbiamo già visto negli ultimi giorni, ma che non ci aspettiamo, il nuovo appunto commissario tecnico sarà Roberto Mancini.
1: Lorenzo, che insomma, che adesso tra poco ne parlo anche con Stefano, ma che tipo di 24 ore sono state lì sul campo, soprattutto per quanto riguarda insomma questa vicenda così incredibile che ha visto un ribaltone, che ci ha visto di fatto tornare un mese fa, quando il primo nome era Mancini, esatto, senza direttore tecnico e con un uomo a capo che in questo momento ha deciso quello che sarà il nuovo commissario tecnico. Però proprio dal punto di vista giornalistico ti chiedo di riportarci anche un po' quelle che sono state le sensazioni, quelle che sono anche le sensazioni attuali, con una conferenza stampa importantissima che poi qui su TV Radio vi faremo ascoltare nel corso del pomeriggio. Lore. Perso. Va bene, forse è uscito qualcuno dalla sede della Federcalcio, perché sono momenti intensi. Allora Stefano, ci concentriamo io e te, perché ieri ci siamo salutati con nessun tipo di notizia, soltanto con la notizia del nome di Thiago Motta, che si è fatto, abbiamo letto anche sui giornali il fatto che potesse essere, no, forse l'unico tentativo per trovare un compromesso, ma ormai era tramontato, troppo tardi. Il tuo commento, e aspettiamo anche i vostri
2: commento,
1: messaggi,
2: voglio dire, è stato fatto un giro lungo, pieno di sponde, di carambole, e poi alla fine la scelta di Maldini e Leonardo, le dimissioni, questi 17 giorni, questo terremoto, insomma questa pagina un po' triste, e complessa e complicata, intricata, non ci voleva. Adesso bisogna ripartire con un progetto serio, e probabilmente ripartirà con la volontà iniziale da parte del presidente federale, che aveva già individuato in Mancini il nome del nostro prossimo commissario tecnico della nazionale. Quindi si ritorna, diciamo così, alla casella iniziale dopo aver provato un altro percorso. È andata male, sono cose che possono capitare. Certamente in questo momento il calcio italiano non aveva bisogno di questa figura. È stata fatta una brutta figura in generale, ma senza responsabilizzare, poi voglio dire, tanto sappiamo che quando ci sono queste situazioni magari ci sono dei corticircuiti, delle incomprensioni, degli equivoci, magari anche su un accordo verbale prima di firmare un contratto, sull'interpretazione dei rispettivi ruoli, questo che un po' ha creato secondo me un disagio che per la fine ha portato alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Poi sapremo le varie, ecco, è terminato il Consiglio federale e tra poco ci sarà la conferenza stampa.
1: Sì, tra poco ci sarà la conferenza stampa che vi faremo ascoltare, però ovviamente noi sul piatto dobbiamo insomma mettere, inchiodare ognuno, caro Stefano, alle proprie responsabilità, perché qui la cronistoria ci dice che soltanto 7 giorni fa si parlava di condivisione, si parlava insomma di un commissario tecnico, di diversi profili per il commissario tecnico ascoltati, alcuni anche in maniera piuttosto discutibile, altri in maniera, diciamo così, come dire, difficile, no? Di operazioni difficili da portare a termine, e poi si è arrivati a questo punto di rottura che ha nel weekend con il nome di
2: Andrea, mi consenti Pirlo, proprio, sì? Prendo in prestito il termine condivisione, no? Che è stata una parola usata dal presidente federale. Allora, un conto avere una condivisione totale e un altro avere un'autonomia decisionale, no? Totale, sono due cose completamente differenti. Cioè, faccio un esempio pratico: qualora non dovesse concretizzarsi un'ipotesi avanzata in questo caso al direttore tecnico, non è che, voglio dire, le cose possono così, no? Finire di colpo, voglio dire, io capisco Maldini che è abituato ad avere una grande personalità, soprattutto

0: cercava un cambiamento, cercava una logica nella, con la scelta di Guardiola, però poi stride con quella che era la terza scelta con Pirlo, cioè non c'è stata logica. Poi tra l'altro c'è stata questa cosa della piattaforma, lo sponsorizzazione
1: sì.
0: di Pirlo, che ha complicato non poco le cose, e quindi ci sono stati atti dovuti da una parte e atti che si potevano subire e si poteva ripartire. Cioè, voglio dire, chiudendo il discorso, che le persone migliori non mollano mai, Francesco. Cioè, anche se possono incassare un no, devono andare oltre la reputazione e devono prendere così, focalizzare in primo piano la responsabilità. Se uno accetta un incarico, è la nazionale di tutti, la nazionale sta vivendo un momento veramente disastroso, il più basso degli ultimi decenni, e quindi ripartire con diciamo così, con uno spirito diverso. Quindi la reputazione non deve essere il primo riferimento, ma la responsabilità deve essere il primo riferimento. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, ti sei spiegato benissimo. La sensazione invece che ho avuto io è che la figura del direttore tecnico stava, la sensazione che ho avuto è che questa figura sarebbe stata più importante del presidente stesso e del commissario tecnico. Non so se è una sensazione giusta, è una sensazione mia, che però poi si è rivelata così anche ieri, quando il nome di Andrea Pirlo era stato ormai, no, come dire, non voglio dire corrotto, però non era più, no, era
0: spendibile.
1: Sì, spendibile, e nonostante questi errori che sono stati fatti, comunque si è deciso, no, di non andare avanti, nonostante ci fosse stata, insomma, una,
0: cioè, se partiamo
1: una giustificazione
0: da questo, esatto,
1: per
0: se partiamo
1: non...
0: da questo presupposto, poi ognuno può dire ma la cosa è comportata Maldini, ognuno poi dopo è normale che si verifichi, poi gli effetti sono questi e non c'è da meravigliarsi. Però se partiamo dalla condivisione significa che dobbiamo essere tutti d'accordo, cioè se salta un tuo candidato, io propongo
1: per un motivo
0: magari
1: legittimo,
0: per carità,
1: però.
0: Ma può succedere, se tu mi proponi un altro candidato che in questo momento storico, ma non per un discorso mediatico, per un discorso proprio di ricorso, cioè, dobbiamo andare un pochino, non dico sul sicuro, perché qui di sicuro c'è poco e niente, però almeno un uomo come Conte, come Mancini, insomma, tanto voglio dire, sì, le rivoluzioni poi dopo, le ristrutturazioni, i rilanci verranno dopo, cioè non ci possiamo permettere il lusso di essere così, pensare nel lungo periodo, ma devi pensare nel breve medio termine, secondo me, ma questa è una mia opinione.
1: Chiaro.
0: E credo che la scelta di Mancini, o di Conte, ma credo che sia ricaduta su Mancini, sia questa roba qui, ma non perché è l'uomo del presidente, è l'uomo che poi si porterà pure lui dietro le polemiche per essere andato via in Arabia, eccetera, eccetera. Adesso saremo curiosi anche di come affronterà, in attesa dell'ufficialità, insomma, no? Però insomma, sembra che ormai scontato sia lui che Mancini torna in nazionale, e sentire un attimo con quale motivazioni. Cioè, ecco, quello ti dico, delle responsabilità di ripartire, di rimboccarsi le maniche tutti quanti insieme e fare e buttare giù un progetto serio dopo questo cortocircuito, questa brutta figura, come la vogliamo definire, questa cosa surreale, un po' il teatro dell'assurdo andato in scena, no? Però ecco, da parte di Maldini non mi aspettavo che mollasse così, evidentemente poi sentiremo anche il suo punto di vista, perché bisogna anche ascoltare, no, le due versioni dei fatti, però insomma io credo che poi in un certo momento, ripeto, le persone migliori non mollano e se accettano un incarico di 4 anni vanno avanti anche tra le difficoltà, perché non puoi pretendere di immaginare un tuo mondo no?
1: Aggiungo,
0: la tua immagine e somiglianza diventa una pretesa un po',
1: Stefano,
0: eccessiva.
1: Sì, arriva soprattutto se sul piatto delle responsabilità gli errori sono stati soprattutto i tuoi, sia comunicativi e sia legati ad altre scelte discutibili. Va bene, voglio coinvolgere nel nostro dibattito, e poi parliamo anche di mercato, direttamente dalla redazione di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lore, buon pomeriggio.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ben ritrovato.
2: Ciao a tutti.
1: Lascio a te anche
2: tutti
1: un commento delle ultime folli 24 ore.
2: Ma guarda, io non è che la pensi totalmente uguale a quello che diceva Stefano, ma è normale, perché ognuno ha il suo punto di vista. Cioè, Malagò voleva Mancini, va bene, da sempre, lo ha sempre voluto ed è sempre stato il suo candidato. Allora io dico, prendi Mancini e poi scegli il direttore tecnico, non prendere il direttore tecnico al quale dici scegli te il commissario tecnico e poi vuoi fare come ti pare, perché di fatto è stato così. Maldini ha provato, è stata sbagliata tutta la comunicazione su Guardiola completamente, perché se non sei sicuro, do ragione a Bodi, se non sei sicuro non lo sbandieri. È inutile che vieni a raccontarci, hai parlato con Ancelotti che è sotto contratto con un'altra federazione e quindi non ci interessa niente. Dopodiché Maldini sceglie Pirlo. Pirlo non va bene, si inventano, cioè non è che se la inventano, tirano fuori questa partnership con l'agenzia di scommesse russa e sembra un ostacolo invalicabile, no? Però non è così, perché l'aver saputa Guardiola ha una partnership del genere e avesse poi Guardiola detto sì alla nazionale, sono sicuro che si sarebbe trovata una soluzione. Però Pirlo non andava bene. Allora a quel punto Maldini propone Thiago Motta, di nuovo Malagò gli dice no. Mi dice no, guarda, no, non ci siamo. E allora io Maldini me ne vado, cioè io sono d'accordo. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che avessero fatto un contratto di 4 anni e mi torna quello che dice Stefano. Però dall'altra parte, cioè se mi hai scelto per prima cosa per scegliere il commissario tecnico e poi vuoi fare come ti pare a te, partiamo già male. Quindi meglio che me ne vada subito dopo 16 giorni che non dopo un po', cioè io la condivido la scelta di Maldini. E Malagò, vediamo, cioè si gioca tutto. Io l'ho sempre detto che Mancini per me non si doveva nemmeno avvicinare a Coverciano dopo essere scappato in Arabia Saudita, per come la vedo io. Grandissimo allenatore, record di partite di imbattibilità dell'Italia fatto da Mancini, europeo vinto da Mancini. Mancini è anche il secondo allenatore su tre che non ci ha fatto andare al mondiale, eh. Non ce lo dimentichiamo, perché ora se no sì, si pensa solo alle cose positive che ho ribadito, però con la Macedonia del Nord c'era Mancini in panchina, eh. Quindi se si deve riformare tutto e si va a prendere uno dei tre che ha fatto il disastro, io non lo so se sia la scelta giusta. Comunque.
1: Io aggiungo anche Lore che si sta valutando la figura di direttore tecnico. Io faccio la zanzarina adesso. Si sta valutando la figura di un direttore tecnico che era stato chiamato qualche mese fa nel momento in cui la nazionale era in difficoltà e che ha scelto di rimanere al suo posto a Roma. E adesso che invece c'è la possibilità, perché ha rotto con quella stessa Roma, adesso sale in un ruolo diverso, per carità, però ci sale. Quando qualche mese fa si era chiesta la disponibilità per portarci poi a questo playoff fallito da un altro allenatore. Scusami, volevo soltanto puntualizzare questo perché, sai, si sottolinea il fatto di Mancini, ricordiamo anche quello che è
2: Certo.
1: stato Ranieri quando è stato chiesto, no, di dare una mano alla nazionale. Stefano, se vuoi aggiungere
0: Sì,
1: qualcosa
0: no,
1: rispetto a
0: ma
1: quello
0: voglio
1: che ha
0: dire,
1: detto
0: adesso
1: Lorenzo.
0: tra poco sentiremo le parole alla conferenza stampa di Malagò e ci schiariremo le idee a riguardo rispetto all'opinione di Lorenzo. Ci sono leggeri, diciamo, divergenze sui nostri punti di vista, ma ecco, questo non è secondo me il momento di parteggiare per uno o per l'altro, ma soprattutto ecco, di un senso di responsabilità. E io mi aspettavo che Maldini, anche se voglio dire, non arriva Pirlo, propongo un altro calciatore, insomma, la condivisione è un discorso, l'autonomia decisionale è un altro. Insomma, ci sono dei ruoli, c'è cioè il Presidente federale che avrà voce in capitolo, anche se poi magari può piacere o meno, e quindi ci sono dei ruoli da rispettare. Poi però, insomma, vedremo il da farsi. Si cambia il verso, cioè qualora dovesse arrivare una figura, diciamo così, se il vecchio saggio tipo Ranieri, credo che si faccia anche il nome di Lele Oriali come team manager. Cioè non è che la nazionale sia priva di contenuti o di uomini che non sanno niente di calcio. Ecco, credo che la condivisione, cui richiamava Malagò, possa tornare e possa declinarsi in maniera differente. Aveva scelto una via con Maldini, però mi sembrava molto determinato Maldini subito a fare, no? D'impatto a cambiare tutto quanto con delle scelte importanti, poi citando anche degli uomini, uno sotto contratto con la Federazione
1: Una
0: Brasiliana,
1: follia,
0: Ancelotti,
1: una follia, una follia.
0: l'altro non sai nemmeno se è un ni, non sai nemmeno se è un ni, e tu dici abbiamo contattato il nulla, perché è come se io parlassi, cioè lì anche da un punto di vista proprio comunicativo è un infortunio quantomeno insomma spettacolare e clamoroso, nel senso, cioè, non puoi dire vado a incontrare una persona che non so nemmeno se mi ha detto niente.
1: Che che una settimana prima aveva detto voglio prendermi dei giorni di...
0: Esatto, e tra l'altro è un uomo che ha scelto Maresca, è un uomo che ha un ruolo all'interno del Manchester City determinante, che ha scelto Maresca al City. Cioè è, diciamo, in vacanza, anno sabbatico, come ti pare, ma Guardiola è un uomo di calcio, ma che ha un potere enorme nel mondo del calcio. Sì, sì. Cioè non... Cerchiamo un po' di allargare la visione, perché sennò poi parliamo di allenatori, di addestratori, di insegnanti, di istruttori. Quindi Guardiola stiamo parlando di un totem, ma Guardiola è più di un allenatore, ci siamo? Quindi se decide, dice, sai che c'è? Sì, ma chi c'è? Il terreno è fertile? È calpestabile? Io non ci vengo, secondo me. Poi il discorso economico è un altro aspetto, ma non credo che sia stato l'aspetto economico, perché Guardiola aveva il physique du rôle. Cioè aveva tutti il target, non so se sei d'accordo Lorenzo, per fare quel tipo di rivoluzione del settore giovanile, la filiera, la cosa. Però era perfetto, ma Guardiola però vuole campo libero. Quindi Maldini vuole campo libero, Leonardo vuole campo libero, Guardiola vuole campo libero. Cioè non è facile mettere insieme, e dice ma dov'è che lavoriamo? Lavoriamo, guarda, siamo un po' in difficoltà, non è che il Barcellona, cioè non è il Milan dei vecchi tempi. È una situazione difficile, io capisco, è bellissima, sarebbe stato fantastico, che io l'avrei approvata, cioè Guardiola della situazione con tutto questo, queste ambizioni, questo rifacimento, no, dal basso. Però insomma, caro Francesco, Guardiola non è che c'ha l'anello al naso, cioè si sarà informato, no? Poi tra l'altro è italiano, Brescia, Pescara, ama il nostro paese, è una persona umile, intelligente e presuntuosa poi nel suo lavoro, perché un po' di presunzione bisogna avercela, perché sennò altrimenti non diventi Guardiola, Detto questo, si sarà informato anche su come siamo messi, questo discorso, no? Credo. Poi, ripeto, ognuno fa le proprie scelte, però certamente dopo 17 giorni mi ha fatto, diciamo, un po', mi ha sorpreso il fatto che Maldini e Leonardo abbiano mollato subito, no? Cioè, tu c'hai una leadership, la porti anche quando ti dicono di no, anche se prendi, hai un riconoscimento economico inferiore a quanto tu possa immaginare, no? Io valgo, ma chi lo dice? Tu stai là e lotti, non molli. Quindi c'è la responsabilità, non c'è la reputazione. Perché tanto che cosa devi dimostrare? Sei un fenomeno assoluto, fuori classe, una persona straordinaria, eccezionale, però sai, devi ogni volta devi dimostrare, cioè non è che è così scontato, non è che ti porti dietro, ognuno si porta proprio, perché Conte non si porta dietro il suo nome. Tutti Guardiola si porta tutti quanti si portano un nome più o meno pesante, più o meno rilevante nella storia del calcio. Lui ce l'ha, ma aspettavo che magari potesse anche convivere. Perché non poter convivere con un Mancino o con un Conte? Ecco, questo non l'ho capita. Poi magari se dopo vedi che allora è unilaterale da una parte, come ha detto Lorenzo, prendi e te ne vai. Ma dopo, adesso subito così, perché non si fanno le cose che dico, me ne vado, mi è sembrato un po', ecco, ci vorrei... Adesso ascolteremo le parole di Malagò, poi ascolteremo anche le parole di Maldini in futuro per darci, perché adesso abbiamo pochi elementi, se sì, non quelli di
1: non
0: dire
1: abbiamo un quadro,
0: non abbiamo un quadro
1: non
0: completo,
1: avremo un quadro quindi, completo, avremo sempre un quadro parziale, soprattutto da questo pomeriggio in poi. Lore, portaci su un argomento che non è neanche più troppo divertente rispetto a questo, perché il mercato sta offrendo poco e non ci distrae più di tanto, però da dove vogliamo ripartire? Oltre notizie già archiviate, ieri abbiamo visto l'arrivo di Castroroma, Dovbyk, visite mediche al Bologna, però si va avanti, si va Stones, Inter, la situazione legata alla Juve, decidi tu da dove ripartire.
2: No, guarda, ma dove volete, possiamo commentare l'acquisto di Stones, che vediamo, insomma, ha fatto un gran mondiale, e siamo d'accordo, ma ha giocato veramente poco nell'ultima stagione, veramente pochissimo, ha fatto tipo 86 minuti in Premier League da febbraio in poi, infortuni o cose del genere. L'Inter, questa strategia dell'Inter, io vi dico la verità, la capisco poco, e secondo me c'è anche qualcosa che non ci vogliono raccontare, perché ogni anno va nello stesso modo, nel senso, l'Inter parte avendo una cifra, 50 milioni per Palestra ce li aveva, se non erano 50 erano 48, comunque arrotondiamo a 50, poi vanno a cercare Romero, e 50 milioni anche per Romero, e quindi forse ce l'hanno, poi comunque sia hanno cercato altri giocatori da poter acquistare, e poi alla fine viene fuori che prendono il parametro zero. Che possa essere l'unico difensore, no, però vediamo, insomma, l'Inter ha persi due difensori, che ha perso De Vrij e Acerbi, e di fatto è rientrato Pavard e adesso arriva Stones, quindi numericamente in questo momento l'Inter è pari all'anno scorso, però Pavard probabilmente andrà via e vedremo se arriverà davvero un altro difensore, magari a quel punto potranno essere spesi anche i soldi, ma l'anno scorso è andata in maniera diversa, perché Lookman, abbiamo i soldi, sì, poi Kone, e poi alla fine arriva Diouf che costa la metà di Lookman. Quindi non lo so anche la strategia economica dell'Inter quale possa essere, però sicuramente non naviga nell'oro l'Inter, è chiaro che comunque resta sempre la squadra da battere, questo ci mancherebbe.
1: Ok. Tu, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa su Stones? Su...
0: No, quello sembrava che ha detto Lorenzo dovesse finire, corretto.
1: Scusami, l'era dei parametri zero. Sembrava dovesse finire
0: invece la classifica, in realtà. Non ha sbagliato di pochi.
1: Però Tri sembrava aver detto basta parametri zero, invece non.
0: Beh, ma insomma uno poi dopo fa con quello, no? Che...
1: con quello che può, cioè.
0: Esatto. Però io credo che Stones ha detto bene correttamente Lorenzo, è ancora... cioè è da valutare perché ha giocato poco, però è un giocatore che porta esperienze soprattutto anche in chiave europea per quanto riguarda la Champions League, potrebbe dare un contributo all'interno dello spogliatoio. Poi bisogna vedere, abbiamo visto con Modric il valore aggiunto che ha dato, è riuscito a dare anche diciamo in termini di leadership all'interno della squadra, poi gli anni sono quelli che sono, uno si porta le cicatrici, gli acciacchi di una carriera luminosa, importante, anche tortuosa per certi versi, ma vincente. Quindi Stones è un profilo importante, soprattutto che arricchisce la mentalità di una squadra che vuole fare un salto in avanti e soprattutto vuole scoprire se può più o meno competere con quelle le otto migliori d'Europa. Ecco. Poi dopo un altro conto a ripetere, andare in finale di Champions League, perché la vedo dura. Però insomma Stones ti aiuta e poi ha detto bene Lorenzo, bisogna vedere che stato di condizione, come arriva, se sta bene, però insomma io lo prenderei.
1: Ok. Lore, capitolo Leao?
2: Capitolo Leao, siamo fermi al fatto che Leao comunque sia rientrerà dopo il mondiale, cosa che secondo me non avrebbe voluto fare, perché un giocatore che arriva e prima del mondiale rilascia un'intervista dove dice la mia parentesi al Milan è finita, chiederò di andare via, voglio provare un'esperienza nuova, si augura secondo me di non doverci tornare o almeno soltanto a prendere la sua roba al Milan, però così non è andata perché non ci sono offerte. Guardate che è un mercato molto complicato, perché o i club di Premier League si mettono in testa voglio quel giocatore e quel giocatore comprano e non c'è trattativa, si va quanto chiedi loro ti danno, oppure è veramente difficile cedere. Cioè, fra un pochino verrà fuori anche questo pandemonio legato ai troppi giocatori in rosa, perché le società di Serie A non riescono a cedere e quindi questo è un problema enorme. E su Leao è questo, è chiaro che Amorim ne ha parlato, ha detto è un giocatore del Milan, che vabbè, tutte frasi di circostanza, sì. Però anche lo stesso Leao aveva fatto un po' di marcia indietro l'altro giorno nella seconda intervista dell'estate, quando ha detto sì, torna a Milanello, sono un giocatore del Milan, quindi anche lui secondo me ha cominciato a annusare un pochino che le cose potrebbero andare diversamente da come si era immaginato. Però vediamo, io credo che la soluzione migliore per tutti sia che Leao se ne vada dal Milan, sarebbe ottimo per il Milan perché incasserebbe soldi, ottimo per Leao perché vuole andare via, è ottima anche per una piazza che è diventata troppo insofferente nei confronti di Leao. E quindi però bisogna trovare un'offerta da almeno 50 milioni, ma almeno 50 milioni. E non so quanto sarà facile, perché voi lo comprereste Leao, foste un direttore sportivo di una società, probabilmente di una società di medio-basso livello, assolutamente sì, ma società che gioca in Champions e che deve vincere, voi lo prendereste Leao? Io no, prenderei altro.
1: Noi ieri ci siamo un po', anche con i radioascoltatori, siamo divertiti a farne un prezzo. Io e Stefano avevamo fatto
0: a certe
1: un prezzo
0: condizioni, però proverei
1: di 25-30 milioni.
0: Ultima spiaggia, a certe condizioni economiche.
1: 25 milioni me lo prendo, di più no. Stefano però... più verso i 30 eri ieri.
2: No, i 30, sì, ma non 25, te lo danno né a te né a Stefano.
1: Esatto. Sì, no, è chiaro, no, è la valutazione che facciamo noi.
0: Non
1: però,
0: tanto per acquistarlo, perché prende tanto. Quanto prende? Cioè, voglio dire, prende tanto Leo.
2: 7 milioni tutti.
0: Sono inaccessibili per quanto riguarda il mercato italiano, che ha detto bene
2: Lorenzo,
0: non c'è la richiesta, non c'è
2: niente. No, in Italia non esiste. Dobbiamo cederlo all'estero, però cioè io club di Premier League che ho disponibilità economica infinita o quasi, ma perché deve andare a prendere
0: Ah,
2: Leao,
0: certo,
2: che
0: quello
2: comunque
0: è
2: cosa ha
0: rimasto.
2: dimostrato Leao? Cioè ha dimostrato di essere un giocatore incontenibile per un girone di ritorno nel 2022 quando il Milan vinse lo scudetto. Poi però, cioè, sono 50
1: Siamo
2: milioni e più
1: d'accordissimo.
2: lui ne vuole 5 o 6 di ingaggio, cioè io prenderei altro.
1: Siamo
2: Per questo è difficile.
1: dello stesso partito, anche perché se ne facciamo un prezzo di 25-30 vuol dire che non è un giocatore da quei livelli lì. Rispondiamo, ti chiedono domanda per Lorenzo, non ci sono squadre interessate a Leao, penso al Como dove avrebbe spazio, potrebbe, il Como non ha problemi
2: Ma
1: economici, Lore.
2: figurati, ma scusatemi,
1: Però il
2: cioè il
1: Como ha anche un
2: Como.
1: tetto ingaggi, tra l'altro.
2: No, no, ma lascia fare il tetto ingaggio, perché se il Como, se Yamal vuole andare al Como, il Como gli dà 20 milioni
1: Quello è
2: di euro
1: chiaro.
2: l'anno, va bene, su questo siamo d'accordo. Chiaramente sto parlando di fantacalcio e non esiste. Ma io dico, in un gruppo come il Como, l'avete visto quanto è gruppo il Como? Cioè quanto è riuscito a creare un'amalgama Fabregas nel corso degli ultimi anni, tant'è che poi il Como è riuscito a fare qualcosa che all'inizio stagione era quasi impensabile, ovvero arrivare quarto e andare in Champions League. Ma tu ti infili dentro a un gruppo del genere, Leao, che un giorno reppa, un giorno non ha voglia di allenarsi, un giorno va alla Milano Fashion Week. No, cioè, sono altre cose. Cioè, il giocatore deve fare altro. Cioè, Leao come Ken, capito? Queste cose che pensano più alle loro canzoni. L'altro giorno ho visto, scusate, apro e chiudo una parentesi. L'altro giorno ho visto la Fiorentina sta facendo i video con gli occhiali, quelli che riprendono, no?
1: Sì.
2: E ogni giorno vanno da un giocatore. Sono andati da Ken dentro al Viola Park. Gli hanno detto: "Guarda, Moise, portaci a vedere le tue cose." Quindi, sì, vai, vi porto a vedere la mia stanza con gli occhiali. La mia stanza è qui, ci rilassiamo, guardiamo le partite. Oppure, se devo scrivere qualche battuta, qualche cosa, cioè. Ma ci rendiamo conto di cosa si sta parlando? Cioè, lui pensa nel video deve far vedere che lui è un rapper che deve
1: Sì.
2: fare le canzoni perché, signori, cioè, per me si sta volando a dei livelli troppo alti, capito? Non sono inconcepibili queste cose per quanto mi riguarda. Quindi io Como, ma non lo prendo neanche per sbaglio, Leao, con tutto il rispetto possibile per un giocatore che potenzialmente è devastante. Ma non me lo vado a infilare nello spogliatoio un giocatore del genere, visto la verità.
1: Va bene, Lore, grazie per essere stato
0: Ciao
1: con noi.
0: Lorenzo.
1: Appuntamento con te a domani, mentre per la redazione
2: Ciao
1: raffica di
2: ragazzi.
1: mercato in chiusura di trasmissione. Ciao, grazie a Lorenzo Di Benedetto, torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio, calcio mercato e ritiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: A voi, salutiamo gli amici anche di Gol TV e gli amici di Netflix sul canale 61 del digitale terrestre. Stiamo seguendo l'attualità, stanno arrivando tantissime cose. Dobbiamo farvi ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, il primo ad uscire dopo essere terminato insomma il Consiglio federale, che probabilmente nelle prossime ore darà l'ufficialità per quanto riguarda il nuovo commissario tecnico nella figura di Roberto Mancini. Tra poco, tra l'altro, Stefano, l'attesissima conferenza stampa di Malagò che vi proporremo, ma intanto possiamo andare dall'ospite, Andre? Benissimo, allora continuiamo a parlare di mercato in chiave Inter, ma non solo, perché, caro Stefano, diamo il ben ritrovato a Cristian Recalcati. Ciao Cristian!
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano.
0: Allora Cristian, sono pomeriggi intensi,
1: adesso,
0: non per via del
1: mercato.
0: Fagli un nome.
1: Perché Stones.
0: Io, esatto, perché...
1: What do you think about Stones?
0: Vai.
2: Stones è un giocatore di qualità, è un giocatore nazionale inglese, ha fatto il mondiale, è arrivato nei primi quattro posti, è un giocatore che ha giocato 10 anni a Manchester City. Sicuramente la Kanji dello scorso anno, non è più giovanissimo, va bene, ma è il classico parametro zero che in Italia fa la differenza. Sono i parametri zero che, se tu prendi un 38enne che ti può giocare sì e giocare no, un discorso. In Italia un difensore di 33 anni con i ritmi che abbiamo in Serie A, secondo me può giocare come è stato fatto un biennale al calciatore inglese tranquillamente, senza nessun problema. Il miglior Acerbi è stato quando ha avuto 36-37 anni, quindi io credo che la Serie A Stones la possa affrontare bene, e con questo innesto credo che la difesa dell'Inter sia la più forte che c'è in Italia, questo almeno in Italia.
0: Cosa è successo invece, e che cosa può succedere anche per quanto riguarda Romero? Insomma, era un nome caldo. Poi cos'è cambiato? Anche perché cos'è cambiato? Noi eravamo insieme settimana scorsa parlando dei parametri zero, e tu giustamente avevi acceso l'attenzione dicendo: attenzione, perché se c'è l'opportunità, questa Stones è sicuramente un'opportunità, ma adesso che cosa succede anche per la difesa? Dobbiamo continuare a considerarlo un giocatore come Romero?
2: Quello che so io, ho chiesto proprio ieri, Romero fino a domenica rimane in stand-by, nel senso, non che si abbandona la pista, ma l'Inter ovviamente fa molto più con calma, nel senso, noi abbiamo preso il difensore centrale perché proprio in quel ruolo, come centrale effettivo, Akanji era un adattato, non avevamo nessuno. Preso John Stones, l'Inter in questo momento ha la possibilità di tenere Pavard e andare dal Tottenham e dire: quanto volete, 45? Siamo fermi a 38, dico tanto per dire cifre molto a caso, perché adesso la forbice è molto distante, cioè l'Inter offre intorno ai 38-40, gli altri sono superiori ai 50, quindi da 45, come può scendere il Tottenham, ai 38 dove può salire l'Inter, potrebbe essere questa magari la chiusura intorno ai 40, non di certo oltre ai 50 milioni come vanno a chiedere. Però in questo momento la forza dell'Inter è quella di non avere la necessità di chiudere domani, almeno per quanto riguarda la centrale, e di non impazzire perché manca proprio il difensore. Possono focalizzarsi sulle cessioni, possono capire se Diouf può essere l'esterno che mancava all'Inter, se sono trovati in casa, possono pensare a Curtis Johnson o qualsiasi altro centrocampista, ma soprattutto devono focalizzarsi sulle cessioni, perché altrimenti l'Inter ha una rosa di 30 giocatori di cui 6 sono fermi. Quindi molto probabilmente adesso il mercato, aspettando fino a domenica per il Cuti Romero, dopodiché si aspetteranno veramente le cessioni, perché anche Oaktree ha bussato, come dire, ragazzi, ci sono 2 o 3 esuberi che dovrebbero essere ceduti.
0: Okay. Stefano, ti chiedo quali sono i punti di forza da cui riparte l'Inter, e rispetto alla scorsa stagione però dove bisogna alzare l'asticella, perché anche in difesa hai perso comunque 2 giocatori.
1: Ma come ha detto, secondo me, anche Cristian, quando ci sentiamo spesso qui, prima a Maracanà, adesso, io credo che va puntellata la rosa con la gente che è andata via. Adesso ha parlato anche Cristian di esuberi, ma io credo che poi, come avevo questa non convinzione, questa sensazione, che l'Inter anche lo scorso anno avrebbe fatto un grande campionato, rispetto di chi diceva che poteva arrivare tra le prime quattro, addirittura quinta, che era finito un ciclo. Guarda, dipende dalla volontà. Come ha sempre detto anche Barella, mi ricordo un'interessante intervista in un post partita, non mi ricordo quale, disse: noi siamo contenti di giocare insieme, abbiamo voglia, c'è la gioia di stare insieme. Ecco, la gioia di stare insieme. Se l'Inter ha ancora la gioia di stare insieme e la voglia anche di migliorarsi, mettere qualcosa, di fare quel metro in più e di aiutare magari anche quei calciatori che devono entrare, no? Diciamo, in questo gruppo storico, io credo che l'Inter non avrà pochi avversari anche nel prossimo anno in campionato, ma dipende dall'Inter, non degli avversari. L'Inter sta avanti anche con tutte le problematiche di un mercato, di Octree, dei soldi, il vice Dumfries e via dicendo. Ma insomma, voglio dire, se fa Stones e Romero, ditemi voi se in Europa, insomma, non si mette bene la cosa. Poi voglio dire, l'obiettivo in Europa è tenere botta, avere, diciamo così, un percorso diverso rispetto a quello del, diciamo, con l'eliminazione del Bodø/Glimt lo scorso anno, e poi in campionato veleggi, gestisci, puoi avere momenti di crisi, però sapendo di questa cosa che tu sei la squadra più forte del campionato, cioè puoi avere anche dei momenti di crisi, ma devi essere consapevole di essere più forte, no?
0: Cristian, cos'è la cosa che ti preoccupa di più di quest'Inter per la prossima stagione? C'è una cosa che, insomma, un tarlo che hai in testa che non ti fa dormire?
2: No, sinceramente, addirittura il tarlo che non mi fa dormire, no. Però no, mi piacerebbe semplicemente dare quel, ha detto bene anche prima Stefano, poi sentiamo come ha detto lui spesso, il fatto di cercare in questo momento di allungare su Milan e Juve, visto che Milan e Juve hanno, è vero, il Milan ha speso 100 milioni, bisogna vedere come saranno con Gonzalo Ramos e Ghila, se basteranno questi due per colmare il gap con l'Inter, però era il momento questo magari di dare una piccola accelerata, ma via Dumfries non puoi non sostituirlo, cioè non, no, io ho visto l'amichevole, Juve ha fatto un, per l'amor del cielo, un qualcosa di grande, un amichevole, ripeto, però non è Dumfries, e Luis Enrique è proprio, secondo come la vedo io, non è un giocatore da Inter, io la vedo in questa maniera, ma non è per essere cattivo con il brasiliano eccetera, è quello che rispetto a tutti gli altri ha qualche cosa di meno, e andare a cercare qualcuno lo fanno solo esclusivamente per questo motivo, altrimenti sai Luis Enrique, hai Diouf, non capisco perché devi andare a spendere 30 milioni per Calaili o 50 per Palestra, lo sanno benissimo anche in casa Inter che i due da soli non possono ricoprire una fascia. Ecco, da quella parte lì dico semplicemente, non preoccupato, però dico, se dovessimo mettere un qualcosa da quella parte possiamo anche chiudere il mercato e pensare solo esclusivamente alle cessioni, perché poi a centrocampo hai 10 giocatori per tre posti e in attacco hai 4 giocatori funzionali e per il prossimo anno saranno loro 4 tranquillamente, i 4 che saranno nella rosa dell'attacco dell'Inter, quindi solo magari un qualche cosina a destra. Adesso arrivare insieme a Stones anche Romero, credo che se aggiungiamo quello di destra non vinciamo lo scudetto, no, però si parte sicuramente come favoriti.
0: Ok, hai citato Milan e Juventus, dove posizioni però la Roma e il Napoli?
2: La Roma subito dietro l'Inter, perché la Roma in questo momento ha fatto una campagna acquisti importante, ovvero non ha ceduto nessuno, che sono dei giocatori che fanno gol a tutta l'Europa, all'Inter su tutte, perché ha provato con Mancini, ha chiesto di Svilar, con Elo sappiamo tutti, questi sono tre giocatori che la Roma ha solo a riconfermarli, se non dovesse dar via nessuno nel mese di agosto, secondo me ha fatto tre acquisti incredibili, perché non è facile trattenere questi giocatori che sono di livello veramente mondiale. Per quanto riguarda il Napoli, non ha fatto niente, quindi non riesco a individuare bene come si metterà la squadra di Allegri, gioca in maniera completamente diversa da Conte, lo sappiamo tutti il suo corto muso com'è, bisogna capire se Napoli regge la pressione di una squadra che può essere l'Inter, il Milan, la Coppa eccetera eccetera, l'anno scorso Conte era capace di spronarli in maniera diversa. Per quanto riguarda Inter, in questo momento scusate, Milan e Juventus, il Milan è subito dopo la Roma e la Juventus è alla pari con Napoli perché è la Juventus, però in questo momento secondo me Inter e Roma hanno qualcosina in più, e poi vediamo se i due nuovi innesti, anzi i tre sarebbero con Diawara, saranno all'altezza del Milan per il terzo posto, almeno rientrare per loro in Champions League.
0: Stefano, è difficile fare una gerarchia, però rivedendo anche un po',
1: beh,
0: cioè
1: però,
0: ci si basa molto
1: sulle certezze. Bene al 28 di luglio, al 28 di luglio, perché se poi con Esole, adesso discorso Roma partono, poi se il Napoli fa qualche altro gol, insomma, comunque l'ha descritta bene. Inter davanti a tutto e poi la Roma qualcosina in avanti, adesso al 28 luglio, perché ha confermato con E, per adesso ce l'ha ancora, poi bisogna vedere chi arriva, esterno sinistro, deve fare anche il vice, deve prendere uno al posto di Celik. Si deve sistemare, però io la condivido l'analisi di Cristian. Non è che ti dico che la Roma, ecco, le altre si devono ancora. La Roma uno zoccolo duro ce l'ha, Francesco.
2: No, cioè, non dimentichiamoci Wesley, Stefano.
1: Esatto.
2: Non dimentichiamoci Wesley.
1: Poi capisco che Cristian ogni giorno bussano per avere un calciatore della Roma, questo anche voglio dire. Non gli va è svilare, Wesley, Cone, cioè, vorrebbero.
2: Ah beh, ma i giocatori forti è giusto cercare di portarli a casa.
1: Cioè, sì, no, ma è giusto, certo.
2: Hai capito? Il discorso è questo. Se bussavamo e vi cercavamo Cristante era un po' un problema, non me ne voglia Cristante, però.
1: Però ha detto bene, insomma, voglio dire, condivido al 28 di luglio, poi fra due settimane c'è una sgasata sul mercato, entrata e in uscita, cambiano gli scenari e diremo altro. Però l'Inter, secondo me, ecco questo, e poi chiudo. Mentre gli altri devono dare delle sgassate oppure dei cambi di marcia veloci e diciamo significativi, l'Inter, anche se deve sistemare qualcosina, nonostante questo sta sempre un pezzetto in avanti rispetto alle altre.
0: Sì, per credibilità sicuramente. Per...
1: è solida, c'è un gruppo, vanno a memoria, si conoscono la vita, ancora hanno voglia di vincere, credo, non lo so. Poi io, campionato, Lautaro, Barella, Di Marco... sono questi, è il gruppo storico, anche se ha aggiunto anche Zielinski, Sucic, si sono inseriti bene, Mkhitaryan è stato, cioè, la storia di Mkhitaryan che rinnova, Çalhanoğlu, ma la storia di Mkhitaryan che rinnova ti dice tutto, stanno bene insieme,
0: sì, no,
1: vabbè, quello conta, vabbè, sono... poi puoi giocare 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2 e batte la pesca, voglio dire, poi Kivu vedremo che cosa si inventerà, qualcosina si inventerà, però insomma secondo me l'Inter è la squadra più forte.
0: Bene, Cristian, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Cristian.
0: Al solito per grazie il tempo voi, che ci hai concesso. Un abbraccio e buon lavoro a Cristian Recalcati. Allora è il momento di tornare sul discorso nazionale, perché dobbiamo farvi ascoltare insomma un po' di frasi importanti. È il momento di sentire Malagò in conferenza stampa. Ha parlato così, Andre, sentiamolo perché sono parole molto importanti. Vai.
3: Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Mi scuso se nella giornata di ieri ho visto qualcuno di voi con anche quelle temperature non proprio meravigliose, al quale non abbiamo potuto dare delle risposte. Io mi sento sempre in difficoltà, in imbarazzo, molti mi conoscono benissimo, ma non c'erano alternative. Cominciamo dalle notizie che vi interessano. È stato riammesso il Foggia in Lega Pro. Aspettate.
4: No,
3: lo dico con molta franchezza, insieme al sottoscritto Simonelli, che è il vicepresidente vicario, entrano nel comitato di presidenza Marani, che appunto ha condiviso questo incarico con l'altro presidente delle leghe professionistiche Paolo Bedin, Abete e Calcagno. È stato confermato Vito Tisci come presidente del settore giovanile scolastico. Mi stupisce che la dottoressa Esposito neanche batte, cioè proprio.
5: Vito Tisci, presidente del settore.
3: Questi sono gli argomenti che sono stati deliberati, salvo qualche aspetto specifico di norme regolamentari, però non credo che questo in modo particolare possa interessarvi. Inviterò, abbiamo calendarizzato le prossime riunioni del Consiglio federale, il ministro Abodi per fare il punto, perché credo che soprattutto in avvicinamento di quello che sono le scadenze di fine anno, vedi anche legge di bilancio e quello che è accaduto con il disegno di legge, voi conoscete, prima uno, poi 0,5% a due componenti, anche sulla base di altri.
0: Intanto Stefano, ti dico, mentre lui continua a parlare, vi devo dare un ultimo ora importante, perché direttore tecnico Claudio Ranieri confermato domani alle ore 18 la conferenza stampa di presentazione a Roma, dunque Roberto Mancini commissario tecnico e Claudio Ranieri direttore tecnico. Questa è l'ultima ora, possiamo continuare a sentire Malagò.
3: Per fine settimana dovremo completare di ricevere la documentazione relativa al dossier per il 31 luglio, per esattezza, per UEFA 2032. stiamo appunto raccogliendo la documentazione, lavoriamo a stretto contatto con l'UEFA, perché sapete perfettamente che noi abbiamo un ruolo sicuramente specifico, prioritario, ma al tempo stesso poi ci sono delle tempistiche che da qui, mi sembra il 9 di ottobre, implicheranno quello che è una certificazione sulla base della documentazione che ci arriverà e che deve essere vagliata per ciò che riguarda aspetti tecnici e di parametri che l'UEFA impone quantomeno per i 5 soggetti inizialmente deputati a rappresentare l'Italia nell'ambito dell'organizzazione 2032. Sono in costante contatto con loro. Per ciò che riguarda la vicenda del commissario tecnico o allenatore, come lo volete chiamare, quello che è emerso e uscito dagli organi di informazione dei media nella giornata di ieri e già un'anteprima nella giornata dell'altro ieri sostanzialmente corrisponde al vero, nel senso che c'era un candidato che era assolutamente stato definito, per certi versi mi sento anche di dire la parola concordato, su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, coadiuvato da Leonardo in qualità di consulente, di advisor, usate la parola quello che volete. Poi l'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire, di opportunità. Sull'argomento non ho fatto in tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto. Mi dispiace magari che qualcuno l'ha un po' colorita tutta questa situazione. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione, questa scelta. E sicuramente una cosa, non so se giudicarla di forma o di sostanza, ma mi fermo qui, è stato il fatto che non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, e questo anche sicuramente diciamo, ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione. Automaticamente si è creata un'altrettanta presa di posizione. Mi dispiace deludervi, qualcuno potrebbe non crederci, ma è assolutamente la verità. Non c'è stato nessun tipo di conflitto, non c'è stata polemica, non c'è stato rabbia, non c'è stato dispiacere, quello probabilmente sì. È chiaro che mi sento di dire all'inizio, o per certi versi posso dire prima ancora di cominciare, si era presentato un caso, penso più unico che raro oggettivamente, sul quale la mia posizione era forte, era chiara, così come lo era altrettanto, e io nel massimo rispetto, come avviene nelle migliori famiglie, ne so qualche cosa, l'ho vissuto anche come esperienza personale, familiare, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero. Questa è l'unica storia corrispondente, tant'è vero che anche il documento che abbiamo sottoscritto da parte mia con Paolo Maldini e con Leonardo parlano proprio esplicitamente di questo concetto, diciamo, assolutamente complice nella decisione finale. Il tempo stringeva, sapete benissimo, non credo che un giorno più o tre giorni di meno cambino le cose, però soprattutto quello che è la vostra doverosa, legittima, professionale curiosità ha rappresentato un ulteriore stimolo. Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente come sempre mi assumo la responsabilità, ma soprattutto la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base del mio presupposto di nuova gestione, di nuova cultura del ruolo del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico, da non confondere appunto con altri ruoli, e che poi era quello che aveva assunto in termini anche contrattuali Paolo Maldini. Tanto è vero, ho qui il segretario generale Marco Brunelli, che dovete sapere che nelle delibere portate avanti oggi il Consiglio federale noi abbiamo fatto approvare una sostanziale modifica del regolamento del Club Italia, perché fino adesso solo ed esclusivamente il presidente federale poteva essere il presidente del Club Italia. Nella modifica abbiamo scritto che può essere anche un altro soggetto, e credo che questo è un, diciamo, un avvenimento, se volete, epocale, per certi versi anche, come ho detto, lo sottolineo, la parola culturale. Ma mi serviva per completare il cerchio, tutto questo è avvenuto nelle ultime ore, nella giornata di ieri, mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova, e cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare il presidente del Club Italia e il direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Quindi diciamo quella condivisione che era venuta meno con Paolo e Leonardo, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri, da diciamo pochi minuti ha diciamo garantito, sottoscritto diciamo il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani vi potete diciamo divertire a parlarci, perché è prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri, e siccome l'ottimo Roberto Coramusi, un po' agitatello nelle ultime ore, però devo dire ottimo, più di questo non posso dire, esatto, e l'ottimo Roberto Coramusi mi ha detto che questa stanza è troppo piccola, voi siete particolarmente agitati, per cui mi ha fatto vedere stamattina delle fotografie che è andato in una sede che io non conosco di
4: via. Facciamo qui a Via Po, nella sala un pochino quella più attrezzata.
3: Okay. Sì, attrezzata, mi ha fatto vedere che è esposta dei pannelli, per cui sarete tutti comodi, eccetera. Ho chiesto se c'è l'aria condizionata.
0: Entriamo, ho chiesto se c'è
1: l'aria condizionata. L'aria è fondamentale, sì, anche perché le temperature,
0: sì,
1: ci
0: sono. Sì, la quarta ondata di caldo. Anche per spezzare quell'incantesimo che senza aria condizionata nell'ultima conferenza stampa ha un po' annebbiato le idee di qualcuno. Dai. Ci fermiamo e torniamo e la commentiamo, sì. Stefano, perché abbiamo anche un ospite importante. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, calciomercato di tiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio qui su TMV Radio. Vi abbiamo proposto in diretta le parole del presidente Malagò, che ha parlato, quindi aspettiamo Andre per il collegamento. Allora lo commentiamo io e te, caro Stefano, perché ripartiamo intanto da questa nuova accoppiata. Roberto Mancini, commissario tecnico, Claudio Ranieri, che sta arrivando in questi minuti dalla Calabria, sì, come ha detto Malagò. E dai, commentamela, perché
1: con l'aria condizionata,
0: con l'aria condizionata, perché in conferenza stampa domani alle 18 si presenteranno.
1: Fa caldo.
0: Cosa?
2: Certo, se no non mi piava.
1: Ecco, vedi, ritorna.
0: Abbiamo cominciato.
1: Adesso Ranieri doveva dare Ranieri l'addio. Quanti addii?
0: Ha dato tanti addii. Pensionamento post Cagliari, allenatore Roma, poi dirigente Roma, la rottura con Gasperini.
1: Beh, insomma, io mi aspetto che, voglio dire, domani, no? Conferenza stampa alle 18.
0: Sì.
1: Sono curioso di sapere, ecco, voglio dire, come patteranno, come ci sarà, come approcceranno sia Mancini che Ranieri, ma soprattutto Mancini su questo fatto si porta dietro la polemica della rabbia, no?
0: Anche
1: adesso
0: se comunque
1: Pirlo salta per questa cosa qua, è stata evidenziata anche in conferenza stampa da Malagò, c'è un conflitto, un rapporto insomma risolto in maniera consensuale, amichevole, così ha detto, insomma abbiamo interpretato così le sue dichiarazioni di Malagò, e Pirlo è saltato evidentemente per questa cosa qui, no? Per questa
0: questione di opportunità, detto Malagò.
1: Quindi si è virato sulla Maldini e Leonardo hanno salutato, bisognava stringere un po', no? I tempi, ed è, non è una soluzione così venuta, è nata da caso. La situazione era un piano A diventato piano B per il rispetto della scelta di Malagò di scegliere Maldini e Leonardo. Però non è che Mancini e Ranieri spuntano dal nulla, ecco. Questo, certo. No? Ieri quando, scherzando, abbiamo salutato i nostri ascoltatori e telespettatori, diciamo la combo, da una parte Chiellini Conte, dall'altra Mancini e Ranieri. È uscita la seconda combo perché probabilmente, non lo so, è stato fatto un tentativo anche per Chiellini, ma ha detto no grazie, resto alla Juve. E in quel caso Conte, non lo so, anche se Conte e Ranieri si stimano, non lo so, credo che sia stata una scelta già ponderata,
0: allora, secondo me,
1: da parte del presidente federale. Poi c'è questa cosa.
0: Secondo me il presidente federale aveva due nomi: il primo soprattutto sul commissario tecnico e il secondo sul direttore tecnico. Presa la decisione sua di Malagò sul commissario tecnico, ha sentito il direttore tecnico per dire: te la senti? Accetti? E se accetti, condividi con me, a proposito di condivisione, il nome del commissario tecnico? Ranieri avrà detto sì al ruolo di direttore tecnico e chiaramente ha detto sì, anche perché magari apprezza e stima un allenatore come Mancini, o almeno non aveva delle remore su il nuovo commissario,
1: sì,
0: tecnico,
1: ancora,
0: con cui dovrà collaborare.
1: No, però ancora mi sfugge il giro largo, e poi si è tornati a una volontà che era, diciamo, iniziale da parte del presidente federale di avere questi due uomini, cioè, non so se mi spiego. Secondo me non è un ripiego, è quello che esce fuori, l'espressione della volontà, della manifestazione di volontà di un presidente federale che probabilmente all'inizio del suo, diciamo, all'inizio del suo insediamento aveva chiare le cose. E io credo, questa è la mia opinione, che fossero loro gli uomini di Malagò, cioè Mancini e Ranieri. Poi
0: tu dici fuori Maldini,
1: cioè, secondo me la novità è stata puntare subito su Maldini e Leonardo, capisci?
0: Sì, sì. Cioè tu dici perché allora, se avevi già le idee chiare?
1: No, non lo so.
0: Perché ha voluto fare, evidentemente voleva portare un colpo grosso, un nome importante.
1: Cioè io dico Maldini, guarda che stiamo lavorando, adesso faccio un'ipotesi, stiamo lavorando su Guardiola. Ma andiamo avanti, non lo so, vediamo. Non lo so, adesso abbiamo sentito le parole del presidente federale, dovremo sentire anche le parole di Maldini e probabilmente anche quelle di Leonardo per farci poi dopo, per chiudere il cerchio. Però le polemiche, secondo me, non si spengono. Dipenderà da come approccerà Roberto in conferenza stampa, Mancini in conferenza stampa, questa rabbia, questa macchia che si porta dietro. Insomma, lui aveva già chiesto scusa, ma non basta. Molti, insomma, adesso lo stesso Capello è stato molto critico nei suoi confronti. Ha detto, uno che ha abbandonato la nazionale, secondo me non può tornare in nazionale. Ci sono, sai,
0: sì, no,
1: punti di vista molto, molto netti e molto diversi e anche condivisibili. però poi sarà a Roberto ribaltare questa cosa con magari, che ne so, dire basta, io dopo la nazionale, cioè faccio un impegno proprio, dedicherò la mia vita alla nazionale, faccio un esempio così, pagherò il mio, salderò questo comportamento, questo debito che ho nei confronti di chi la pensa diversamente e finisco là. Cioè no, ci deve essere qualcosa di eclatante che possa poi, ecco, far calmare le acque, perché le acque ancora, cioè il mare non, no, è un mare forse, no, però un mare forza 8, 7, vedremo, perché poi questa cosa di Maldini, cioè non è che sono stati chiamati in causa due sconosciuti, Maldini e Leonardo, cioè, che in 17 giorni hanno detto grazie, arrivederci. Cioè, hanno tolto il disturbo.
0: Ne parliamo, Stefano, ne parliamo e condividiamo anche il nostro pensiero e ascoltiamo soprattutto il suo illustre pensiero, dando il ben ritrovato e il buon pomeriggio a Franco Ordine.
1: Ciao Franco.
0: Ciao Franco, ben ritrovato.
2: Eccoci, ciao Stefano, eccoci.
0: Allora, non servono troppe domande, caro Franco. Da dove vuoi ripartire? Dalla nuova coppia o... Anzi, partiamo dalla nuova coppia, dai, quella che ha lasciato,
1: dai, facci...
0: ieri.
1: Allora, facciamo così, Franco, hai detto bene, certo. Bisogna fare domande, faccio un editoriale, dai, prestaci
0: no, un editoriale,
1: gratuitamente,
0: Franco,
1: un tuo editoriale, perché poi...
2: Sì, no, allora, io dico questo, che secondo me ci sono stati una serie di errori. Quelli principali sono stati commessi da Malagò, il quale ha pensato di essere talmente persuadere le persone da riuscire a ottenere, oltre che il sì di Maldini, contemporaneamente poi questo gli ha chiesto Leonardo, e quindi lui ha già fatto il

0: Adesso in quel caso lui ha detto, visto che è andata a buca la prima telefonata di Ancelotti, è andata a buco il viaggio di Guardiola, il CT è Andrea Pirlo. Malagò ha detto, quando ha capito che c'erano grandi polemiche a livello politico sulla vicenda dell'Agenzia delle Scommesse russa, avendo lui già il fuoco della politica nei suoi confronti, allora a quel punto lui che cosa ha fatto? Ha detto no, mi dispiace. Per Maldini e Leonardo è stato un atto di sfiducia pubblico e definitivo, e quindi si sono allontanati. A quel punto Malagò si è ritrovato da solo e ha fatto da solo, e quindi ha chiamato Mancini, che sapeva essere lì che aspettava la sua telefonata, e ha chiamato Ranieri, che sapeva essere in Calabria al sole a godersi quest'estate ed è già macchina verso Roma, perché domani verranno presentati tutti e due alle ore 18. Quindi questo è quello che è avvenuto. Secondo me una serie di errori determinati dalla non conoscenza delle persone, e soprattutto secondo me c'è un cambiamento clamoroso da parte del programma, perché se il programma, come avevano detto Maldini e Leonardo nella conferenza stampa a Milano, una scadenza di 8-10 anni, e adesso senza questi il programma con Mancini, molto più strutturato come CT, prevede una scadenza di 80-100 giorni al massimo.
1: Interessante questo, Stefano, perché poi i tempi si devono accorciare, e prendi sì. Comunque tra l'altro una persona che conosce molto bene l'ambiente federale, perché c'è stato, perché ha vinto, perché ha anche fallito, e quindi dal fallimento si può trarre sempre qualcosa di
2: positivo. No, però il discorso
1: positivo
2: è della scelta ideologica. Cioè io ero contento della coppia Maldini-Leonardo se avesse, diciamo così, avuto partorito, diciamo, dal punto di vista della scelta, Guardiola. Mm-hmm. Sarebbe stata una cosa epocale, una svolta,
0: però, Stefano,
2: culturale. Se però, concludo il ragionamento brevissimamente, Franco,
0: sì,
2: Leonardo Maldini, vai su Pirlo, ti manca un pezzo. Adesso lascia perdere la collaborazione, dal punto di vista te ti manca un pezzo? Cioè ti manca tutto?
0: No, non manca niente, invece. No, ti spiego, provo a spiegarti, anzi, scusami. Guardiola era... diciamo la classica missione impossibile, che comunque cominciava dalla testa della piramide, mentre invece il piano messo per iscritto da Leonardo e Maldini prevede, e cioè cominciare dalle scuole calcio, dalla base della piramide. Ora, perché si passa da Guardiola a Pirlo? Perché Maldini e Leonardo condividono con Pirlo la stessa idea di calcio, e o Guardiola o Pirlo avrebbero ereditato lo stesso gruppo di calciatori, non modificabile perché non c'è nessuno all'orizzonte da inserire in questo gruppo, la cui cifra tecnica è a noi tutti ben... Da questo punto di vista avrebbe cambiato non di tantissimo il cammino, almeno nelle prossime tappe della Nation League. Il punto, cioè il cuore della riforma, il cuore della nuova gestione Maldini-Leonardo, non era il CT della nazionale, ma era il piano che partiva da sotto. E quindi quello che cellato con Pirlo e poi naturalmente poi Maldini è un tipo fatto a quella maniera, cioè o si fa come dice lui o se no non ci sta, chi lo conosceva doveva saperlo fin dall'inizio, probabilmente Malagò non lo conosceva abbastanza dal punto di vista, diciamo, dell'uomo personale, del carattere.
2: Forse questo sia un passaggio che è mancato.
1: Quali sono stati, Franco, secondo te, ecco, gli errori comunicativi, prima di passare poi a un commento su Mancini e Ranieri? Però noi che facciamo questo mestiere abbiamo notato anche degli errori comunicativi, nel senso che

0: in quella conferenza stampa che sembrava veramente improvvisata, due persone in piedi che condividevano un microfono, e il fatto di Ancelotti, e il fatto di Guardiola che dopo poche ore ha confermato di fatto il suo no, fino poi all'errore, perché quello così lo dobbiamo considerare, di aver dato in pasto il nome di Pirlo come unico e vero candidato, Pirlo che però era ineleggibile per quella situazione in Russia, con insomma la piattaforma russa.
1: Ma guarda, però è ineleggibile dal punto di vista, diciamo, formale, ma se quello scioglieva il contratto, cosa c'era di ineleggibile? Quello è un pretesto. Ragazzi, ma voi credete ancora a Cappuccetto Rosso? E su, fate un passo avanti, dai. Quello è Cappuccetto Rosso. La verità è che a Malagò non stava bene Pirlo. E quindi, quando ha visto che montava tutta quella polemica, tutto quel cancan sulla roba dell'agenzia, l'ha accosta al volo e ha detto: no, mi dispiace, non si può fare.
2: Franco.
0: E io qui ti volevo, caro Franco.
2: Il nome ti fa Franco.
0: Certo. Mi date un giudizio su questa nuova coppia, Stefano? L'ho sentito, Franco. Adesso da cosa e da dove si riparte con queste due nuove figure? Che ne pensi?
1: Dall'esperienza di Mancini, si riparte dal carisma e diciamo anche dalla personalità matura e secondo me molto più disposta a discutere di Claudio Ranieri. E dalla responsabilità completa di Giovanni Malagò, perché se ci fosse stato Pirlo Cittini la responsabilità sarebbe stata tutta di Maldini e Leonardo, diciamo anche questo.
0: Ok. Però, caro Franco, e poi voglio un attimo passare ad altro, adesso la figura di Maldini, che era così ambita, come cambia adesso? Cioè, nel senso che, sai, dopo la rottura col Milan già si faceva fatica ad inquadrarlo. Adesso come ne esce? Tu che tra l'altro hai seguito molto bene il suo periodo al Milan rispetto a come ne era uscito all'epoca.
1: Fin dal primo giorno aveva detto: io posso fare il dirigente del Milan, ma non posso andare in nessun altro club italiano. Al massimo posso fare quello della Nazionale, perché la Nazionale è stata il club della mia famiglia, perché ha cominciato, voi sapete, Cesare, prima come calciatore, poi addirittura come CT vice del mondo nell'82, CT a tempo pieno nel 98, e campione d'Europa con l'Under 21, e poi lui, Maldini, che ha un numero incredibile di presenze in azzurro. Quindi su quello non c'è dubbio. Cosa farà adesso? O arriva un altro proprietario che gli mette in mano le chiavi del Milan, o se no diventa un po'... Oppure avete visto la sua esperienza al Fenerbahce, quanto è durato? 4-5 giorni, non di più. Ma Maldini è quello là, e voi lo dovete conoscere.
2: No, per carità, Franco, ma secondo te, cioè, voglio dire, questo fatto di... Allora, Malagò ha sempre parlato, ha usato questo termine, condivisione totale. Ecco, tra la condivisione totale e un'autonomia totale, un'autonomia decisionale totale, cioè, ce ne passa, c'è una differenza. Non puoi pretendere, voluto, cioè, come se io lavorassi con te e dico: no, Franco, questo non lo fa, e tu mi dici: sai che c'è, Stefano?
1: Allora, guarda, però Paolo, sul suo contratto l'autonomia totale. Se tu gli dai l'autonomia totale, riferita al ruolo di direttore tecnico...
2: C'era scritto sul contratto?
1: Certo.
2: Allora è un altro paio di maniche.
1: Lui era direttore tecnico, presidente del Club Italia, responsabile della scuola allenatori e del centro tecnico di Coverciano. Tu mi dici
2: tutto.
1: Che gli hai dato le chiavi.
2: Quindi, vedete, aveva più potere, cioè il direttore tecnico, mi sembra di capire che aveva più potere, ha più potere del presidente federale.
0: È quello che ti ho detto prima, il direttore tecnico maggiore rispetto al presidente e al commissario tecnico.
2: E allora però aggiungo tecnico. Franco, sarà così anche con Ranieri?
0: No.
1: No,
0: te lo dico io,
1: però,
0: no, Franco.
1: Però ha già detto, vedi che non è così, perché ha già detto, mentre Maldini, ti ricordo, sai qual è stato il primo atto di Maldini, direttore tecnico? non so se ve lo ricordate, è andato a Coverciano e ha parlato con il responsabile delle nazionali giovanili,
0: Maurizio Viscidi.
1: Viscidi. Oggi Malagò dice Ranieri sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia, poi arriverà una terza figura che sarà responsabile delle nazionali giovanili.
2: Chi sarà secondo te, Franco?
1: È inutile sparare un nome a caso.
2: Se sai qualcosa, ecco,
1: non l'unico che ce l'ha in testa è Malagò.
2: De Rossi potrebbe essere?
1: Non può essere perché fa l'allenatore.
2: Alberto?
1: No, non lo so. Non
2: Alberto, il papà.
1: Sì, Alberto, il papà potrebbe essere. No. Qualcuno ha suggerito Bruno Conti, però non ti so dire.
0: La notizia, e ti saluto caro Franco, è che però la notizia più importante è che il Foggia sarà riammesso in Serie C.
2: È questo io volevo dire, Franco.
0: È la notizia della conferenza.
2: Ma è esordito così, Franco. È esordito così Malagò, la prima cosa che ha detto.
1: Il fatto che abbia esordito con la notizia del Foggia
2: ti ha conquistato.
1: Me lo fa rivalutare. Esatto.
0: Franco, esatto. No, solo in chiusura, se giusto un commento sul Milan, su questa situazione legata a Leao
2: e se ti piace Amorim.
0: E questa direzione che sta prendendo il Milan.
1: Leao deve curare la trattativa, se arriva una offerta con una cifra conveniente, giudicata conveniente dal Milan, l'operazione si fa, altrimenti la tratteremo per i prossimi 15-20 giorni.
0: Okay. Franco, grazie.
2: Grazie Franco,
0: davvero per aver condiviso con noi il tuo pensiero. Grazie a Franco Ordine. E va bene, Stefano. Insomma, stiamo raccogliendo anche tanti messaggi che tra poco ascolteremo. Vai, mandamene uno, Andre. Grazie.
3: Allora, buon pomeriggio, buon Maragarà. Come penso, tante persone ormai stanno inviando messaggi sull'argomento. Sarò uno dei tanti, però ci tengo a dire che io personalmente non mi sento rappresentato, per non usare altre parole un po' più piccanti, non mi sento assolutamente rappresentato da questi personaggi che gestiscono il calcio in Italia a tutti i livelli. Quindi non ho, come penso tante persone, non ho voglia proprio di tifare Italia, mi dispiace, ma è così. Andando avanti così non so dove andremo. Io ho 58 anni, mi metto nei panni di un ragazzo che voglia avrebbe di seguire questo sport.
0: E lo so, se ci facciamo prendere insomma dalla depressione che è così, però dobbiamo guardare avanti e sperare che questo nuovo ciclo ci possa restituire, no? Quell'orgoglio e quel piacere di rivedere le partite della nazionale. Noi ci fermiamo perché tra poco abbiamo anche un altro giro con gli inviati, tra l'altro torneremo a Via Allegri tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, ciao, nel ciao, lunghissimo ciao pomeriggio di TMV Radio, perché stanno succedendo, sono successe anzi tante cose. Tra poco ci concentreremo anche nei vari ritiri di altre squadre, però insomma mettiamo un punto alla giornata insieme a Lorenzo Beccarisi, autore di, come sempre, di un ottimo lavoro. Ciao Lore, ben ciao, ritrovato, Lorenzo. È finita questa giornata. Ciao.
1: E... sì, più o meno, più o meno.
0: Perché? Che è successo? Che
1: è successo? No, perché deve ancora uscire qualcuno. Per esempio stiamo aspettando ancora il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che ancora non è uscito da Via Allegri, quindi non escludiamo che ci possa essere ancora qualcosa, ecco, qualcosa a margine. Però diciamo che la ciccia di giornata è stata servita, è stata portata a tavola, diciamo.
0: Senti
1: così.
0: Lore, altri spunti dalla conferenza, perché noi ci siamo concentrati ovviamente su Maldini, Leonardo, Mancini, Ranieri, però ci sono stati anche tante altre cose. Su cosa mi indichi gli altri tre punti cruciali della conferenza stampa di Marò, che è stata lunghissima, tra l'altro?
1: Allora, prima di tutto mi soffermerei anche, non so, penso magari l'avete fatto, anche sulla figura di Pirlo, che comunque era stato il nome individuato, e Malagò ha detto: mi assumo la piena responsabilità di quella scelta, che è stata la prima che poi ha portato a tutto il resto. Si è assunto la piena responsabilità della scelta, dicendo che da un punto di vista giuridico nulla avrebbe vietato alla federazione di comunque assumere Andrea Pirlo, che poi ha detto: non ho alcun dubbio, si sarebbe poi, diciamo, tirato indietro dal suo ruolo di ambassador che ben sappiamo. E però ha voluto fare questa scelta, che poi ha portato a tutto quello che ne è venuto dopo. Una cosa forse importante adesso, la prossima curiosità, è capire questa terza figura di cui ha parlato Giovanni Malagò, che dovrà essere individuata, che possiamo un po' riassumere come un supporto a Viscidi e al duo Mancini-Ranieri, quindi un trade union fra chi si occuperà prevalentemente della nazionale maggiore e chi invece seguirà esclusivamente le nazionali giovanili. Il nome che, diciamo, è emerso in questo momento è quello di Gianfranco Zola, però come ha detto Malagò anche nelle settimane scorse, quando si parlava del direttore tecnico, del commissario tecnico, eccetera eccetera, non bisogna tenere come singolo nome quello di Gianfranco Zola. Intanto è uscito in questo momento Beppe Marotta, non sta parlando, quindi va via dritto, esce in questo momento da Via Allegri, quindi possiamo mettere il punto su questa giornata.
0: No, anche perché, Lore, scusami, ne approfitto.
1: Sì.
0: Anche questa, la Lega, diciamo, mediaticamente ne esce, non voglio dire sconfitta, perché poi non è il termine giusto, però non era il nome che loro in questa fase avevano suggerito.
1: No, il nome era chiaramente quello di Antonio Conte, lo sappiamo. E da quel punto di vista è uscito anche Giorgio Chiellini in questo momento, quindi finita, diciamo, ufficialmente la giornata qui in FGC.
2: Che tra l'altro, scusa, perdonami se ti interrompo, Lorenzo, ma lui su Chiellini, sì, ha detto: non l'ho contattato perché è un tesserato, sì, della Juve, no?
1: Esattamente, ha detto non è mai entrato nelle valutazioni, perché per mio modus operandi e rispetto verso una componente che mi ha appoggiato, non volevo assolutamente andare a parlare o a prendere tesserati di società di Serie A, sottolineando come la Serie A avesse appoggiato per prima la candidatura di Giovanni Malagò. Quindi da questo punto di vista se ne esce con il rispetto che Malagò ha dichiarato di voler riconoscere la Lega Serie A, però chiaramente andando a fare una scelta che è in controtendenza rispetto a quelle che erano le idee e le proposte della Lega Serie A. Da questo punto di vista possiamo dire tranquillamente che Malagò si è assunto la piena responsabilità di tutta questa scelta. L'altra cosa, per chiudere, diciamo, no, i tre punti che avevate detto, sì, tornando al volo su Ranieri, soffermando come non abbia neanche parlato col Consiglio federale della questione Ranieri, perché la stava definendo in quel momento, facendo capire come veramente abbia subito voluto prendere in mano la questione Malagò, non trascinarla più di tanto. Avrebbe potuto semplicemente dire: aspettiamo 2 ore per fare il Consiglio federale e ve ne parlo, fare domani, e invece ha voluto fare subito tutto per risolvere e chiudere domani alle 18 con la conferenza stampa quello che è stato questo mese di luglio, piuttosto definirei tribolato per il calcio italiano.
0: È incredibile come, ragazzi, nel giro di una settimana valuteremo due progetti diversi della stessa situazione. Mamma mia, che situazione incredibile. Lore, dai, ti lasciamo. Grazie.
2: Ciao, Lorenzo.
0: Per essere stato con noi e per il lavoro svolto per tutto Mercato Web e TMV Radio. Ciao Lore, grazie. Grazie a Lorenzo Beccarisi. Allora, tra poco ripartiamo anche su altre situazioni da monitorare, caro Stefano, perché sì, anche qui vedi tutto Mercato Web, Ranieri a Coverciano, 13 mesi dopo aver detto no al ruolo di commissario tecnico, si apre anche un po' un'altra vita per Ranieri in un altro ruolo. Come lo vedi però lì a Coverciano a dirigere anche un po' la filiera? Anche.
2: Nelle relazioni è bravo, è uno molto equilibrato, a parte insomma quello sfogo che poi ha creato la frattura con Gasperini, che
0: sì,
2: siamo rimasti un po' tutti sorpresi, no? Conoscendo un po' il suo aplomb, no? Il suo essere sempre molto equilibrato, ma credo che sia una figura, credo che utilizzerà questo ruolo di presidente del Club Italia e direttore tecnico nel miglior modo possibile, cioè sempre al lato, distante, conoscendo un po' il personaggio, non facendo valere il ruolo che, diciamo,
0: l'esperienza così, secondo te alla Roma nel rapporto direttore advisor allenatore è servita?
2: No, sono due cose completamente differenti.
0: Ok. Ma no, va bene. Allora, facciamo
3: che lo faremo mangiare prima.
0: Sì, no, Claudio, devi arrivare a Roma, non c'è.
2: Stai in viaggio.
0: Non c'è neanche la tappa per la merenda. Allora, facciamo tappa in diverse località in questo momento, in questo blocco. Partiamo dall'Atalanta, partiamo da Filippo Di Santo. Ciao Filippo,
2: ciao,
0: ben
2: Filippo.
0: Ritrovato.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Perché l'Atalanta continua a lavorare agli ordini di Maurizio Sarri, quali sono, insomma, qual è il volto che in questo momento ci puoi riportare della nuova Atalanta di Sarri e quali sono le cose che del nuovo allenatore, insomma, ti sono maggiormente balzate all'occhio e che vuoi condividere con noi, Filippo, di questa nuova Atalanta?
4: Beh, diciamo che l'Atalanta di Maurizio Sarri si sta abbastanza scoprendo e soprattutto è un cantiere a cielo aperto. Tra l'altro l'ultima domenica l'Atalanta è riuscita a vincere 3-2 in rimonta contro l'Arezzo, dove sono emerse delle consapevolezze, in particolar modo sul riadattamento di certi giocatori e di che cosa serve appunto questa squadra, perché al netto ovviamente del discorso calciomercato, Maurizio Sarri è stato abbastanza chiaro con la proprietà dicendo che l'obiettivo è quello di valutare ogni singolo giocatore, anche a costo ovviamente di impiegarci del tempo, però avere delle idee abbastanza chiare, soprattutto per quanto riguarda certi ruoli, in particolar modo questo centrocampo a tre, dove se da una parte sicuramente sta esaltando le caratteristiche per esempio di Lazar Samardžić, dall'altra ci sono delle difficoltà da parte anche di certi giocatori che se prima erano un po' un riferimento adesso devono comunque riadattarsi, per esempio Nicola Zaleski. Però comunque a Zingonia in questo momento manca soltanto Charles De Ketelaere per quanto riguarda i rientri, è ritornato Ederson tra l'altro andando in gol contro l'Arezzo, però in questo momento sono ore di valutazione per quanto riguarda la rosa attuale, anche perché l'Atalanta in questo momento ogni entrata è subordinata ad un'uscita, anche perché comunque Maurizio Sarri è a disposizione più di una trentina di giocatori, però filtra ottimismo, ma soprattutto si parla di un Maurizio Sarri molto tranquillo e fiducioso per l'Atalanta che verrà al netto delle tempistiche di mercato.
0: Stefano, c'è una curiosità c'è una cosa di interesse, qualcosa che ti stuzzica di questa
2: no vabbè Atalanta. Vorrei dove chiedere finisce? A Filippo se ecco cosa cambia proprio tatticamente, come vuole cambiare l'Atalanta Sarri.
4: Diciamo che l'Atalanta in questo momento di Maurizio Sarri, parlando delle novità dal punto di vista tecnico-tattico, e come ho detto prima, questo centrocampo che ovviamente già era un reparto in ristrutturazione all'insegna ovviamente di un nuovo ciclo, ma anche per appunto questo nuovo modus operandi di questa intesa a triangolo tra terzino, mezzala ed ala. Tra l'altro l'Atalanta in questo momento qua sta testando diversi giocatori dove tra l'altro bisognerà anche capire che cosa Maurizio Sarri chiederà sul mercato, perché in questo momento l'Atalanta ha necessariamente bisogno di un'ala sinistra in grado ovviamente di portare più gol e assist, ma soprattutto in campo, e non è un caso che l'Atalanta sia tornata forte su Yashari. L'impressione è che è una squadra che sta venendo fuori pian piano e soprattutto di una capacità offensiva che con i giusti titolari, al netto ovviamente dei vari giocatori che siano stati utilizzati, può venire fuori qualcosa di molto interessante. E tra l'altro, a proposito di attacco e soprattutto focalizzandosi sulle punte, Nikola Kristović in questo momento a livello di forma e soprattutto di intensità a sorpresa sta dimostrando molto più contributo partita rispetto a Gianluca Scamacca, che invece ha bisogno un pochettino di rodare, e quindi è sicuramente una sorpresa molto, molto interessante al netto degli acquisti che ci saranno.
0: Filippo, chiudiamo sul mercato, perché insomma, quali sono i movimenti più caldi che ci vuoi riportare in questo momento e che ha in mano Cristiano Giuntoli?
4: Allora, in questo momento la priorità di Cristiano Giuntoli d'Atalanta si chiama Yashari per potenziare il centrocampo, però è una trattativa in salita in quanto tutto dipenderà dal Milan e dalle decisioni di Amorim. In questo momento il ragazzo non è ancora rientrato, ci saranno tutte quante le valutazioni e poi lì l'Atalanta dovrà capire se affondare oppure focalizzarsi su altri obiettivi. Mentre invece io voglio segnalare in uscita e il Bilal Touré, sull'attaccante nero-azzurro ci sono club turchi ma soprattutto il Marsiglia, la possibile uscita di Dominic Bavassori, si parla di prestito in Serie B, e un'altra uscita invece quella lì di Michel Bakker, che dove il Celtic sta premendo sull'acceleratore. Poi per quanto riguarda la questione alla Ibegovic, in questo momento la trattativa sembra quasi tramontata, anche perché il Chelsea comunque ha alzato e non poco l'offerta iniziale dei nerazzurri. Si partiva da una base d'asta di 30 milioni di euro, qua si va addirittura sopra i 40, quindi però non escludere che l'Atalanta possa affondare in seguito ad un colpo là davanti, anche perché comunque Maurizio Sarri l'ha detto: ho bisogno di un'ala sinistra che mi garantisca gol, assist, per aumentare la qualità di un attacco che dopo l'anno scorso ha bisogno di trovare un po' la cosiddetta pietra filosofale.
0: Alla grande, Filippo, grazie, buon lavoro, a presto con un nuovo appuntamento.
2: Ciao,
0: focus sull'Atalanta. Ciao Filippo, grazie a Filippo Di Santo. Dall'Atalanta passiamo invece ai movimenti relativi al Torino, caro Stefano, con Emanuele Pastorella. Ciao Ema, ben ritrovato.
3: Eccoci.
0: Due nuovi difensori per te e soprattutto per Abate, caro Pastorella, caro Emanuele, perché hai preso Comuzzo. Che è successo, Stefano?
2: No, ho salutato Emanuele. Sono curioso di sapere come hanno. Vabbè, vai.
0: Sì, no, sulla difesa. Perché...
2: No, sulla difesa, soprattutto no, i tifosi che allora hanno salutato, non certo in maniera calorosa, la sconfitta. Ha fatto notizia quella cosa, la sconfitta col Cittadella, giusto, Emanuele?
3: Sì. Diciamo è stato
2: che ripercussioni ci
3: catalogato come incidente di percorso, facendo però un'analisi più diciamo nel dettaglio di questa sconfitta, ha comunque acceso più di un campanello d'allarme. Infatti il Torino è rientrato da Pinzolo con una vittoria per 13-0 contro i dilettanti di seconda categoria del Pinzolo Varrendena. Quando il livello si è alzato contro Alcione Milano e Cittadella, appunto, due squadre di Serie C, il Torino praticamente ha fatto un gol su rigore contro Alcione e invece contro il Cittadella è arrivata questa sconfitta. Tutta questa premessa per dire che il mercato del Toro finalmente ha subito un'accelerata importante, li avete anticipati voi, due difensori che stanno arrivando proprio anche a livello proprio concreto, che sono sulla strada per Torino. Uno è Comert, svizzero svincolato, che ha concluso la sua esperienza al Valencia e quest'estate, qualche settimana fa, era anche al mondiale con la Svizzera. L'altro centrale invece è Comuzzo, arriva dalla Fiorentina, prestito a 1 milione più un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 20, quindi sicuramente questa stagione giocherà col Torino. Vedremo poi tra 9 mesi quale sarà il destino di Comuzzo, però se non altro Abate appunto avrà a disposizione questi due difensori e poi a breve probabilmente anche un nuovo portiere.
0: E dove si sta per il ruolo di portiere, come ipotesi, come idee, chi è in vantaggio?
3: Diciamo che tutti gli indizi portano a Perry, brasiliano del Leeds. Si aspettava soltanto che il club inglese trovasse il sostituto, l'ha trovato, che dovrebbe essere Trafford dal Manchester City. Di conseguenza Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il delibera definitivo per Perry, che già da qualche giorno aveva l'accordo con Petrachi, e di conseguenza dovrebbe essere lui il titolare del Torino 26-27 con Mascardi, il giovane Mascardi, secondo portiere, mentre Paleari potrebbe essere in uscita, e da qualche ora c'è l'indiscrezione che lo vede verso la Sampdoria, quindi diciamo che anche la porta del Toro può subire una rivoluzione rispetto alla passata stagione.
0: Grazie Emanuele, buon lavoro. Ciao, Emanuele. Un grande abbraccio, grazie ad Emanuele Pastorella per quanto riguarda il Torino. Possiamo andare avanti, caro? No, aspettiamo Andrea. Stefano, è difficile quest'anno. Ci sono tante squadre, Udinese, Torino, Bologna, Lazio, che devono ovviamente come obiettivo provare a migliorare la posizione dello scorso anno. Quest'anno si aggiunge anche la Fiorentina, ci sono degli allenatori nuovi, emergenti tipo Abate e Aquilani. C'è una zona di mezzo, c'è una zona di mezzo che è molto molto affollata, e che ti ho citato la Lazio perché è un'altra squadra che in questo momento se la lotta nel mezzo.
5: Sì, certo, come no. Certo, la Lazio ha lo svantaggio di un ambiente che insomma non è proprio ideale per giocare a calcio, soprattutto per pensare di coltivare delle ambizioni, però sono d'accordo con te, ci sono degli allenatori interessanti, ci sono realtà interessanti che ancora però si devono formare, si devono definire del tutto, ecco perché dico cantieri aperti, ancora non si sono formate le squadre, però c'è curiosità soprattutto intorno alla Fiorentina. Io credo che la Fiorentina stia facendo un mercato importante, molto molto ambizioso, sta ricostruendo, cioè voglio dire che denota personalità e soprattutto idee chiare, che la Fiorentina vuole riemergere e si vuole stabilire, vuole cercare una crescita lì vicino alle prime cinque del campionato, vuole diventare una realtà forte perché gli obiettivi sono importanti, soprattutto anche come è stata costruita, come sta costruendo la campagna acquisti e cessioni Paratici, sembra abbastanza significativo da un punto di vista proprio dei contenuti, poi lascio perdere gli aspetti economici, però per esempio Torsved, Olai è un centrocampo costruito insieme, è un lavoro proprio tecnico, allenatore, direttore sportivo, e poi operazioni economiche, ma soprattutto l'attenzione sul campo, su quello che ti serve. Poi certamente c'è il discorso di Ken, il discorso di Fagioli, vedremo come andrà a finire, però insomma mi sembra di scegliere gli esterni.
0: Hanno le idee offensive. Chiare.
5: Hanno le idee chiare, però hanno preso Jimenez, che per esempio col Milan a me non dispiaceva all'inizio.
0: Non si è mai il ruolo, però, cioè che ruolo avesse.
5: Però è un giocatore sul quale si può lavorare, no? È un giocatore che può migliorare, è un giocatore che, cioè voglio dire, c'è voglia di freschezza, soprattutto anche un modulo che può conquistare il palato fine del tifoso viola, perché si aspetta una squadra un po' più propositiva, meno paurosa, dopo un anno disastroso dove ci sono state sofferenze inaudite e anche inaccettabili. Quindi io credo che abbia un debito non soltanto morale ma anche tecnico, la società tutta, il Paratici ha accolto anche questo, quindi sta lavorando, ecco, mi sta impressionando il lavoro, che non è facile, soprattutto in questo mercato, tra virgolette, povero, fatto soprattutto di opportunità, di idee, uno che deve saper cogliere i momenti giusti, con attenzione al portafogli, e quindi la Fiorentina non sta facendo, precisamente adesso non sta mediando. E mi piace anche questa aggressività che ha sul mercato, ma soprattutto c'è il discorso economico, l'esborso, adesso in attesa anche di cessioni perché devi far quadrare i conti, ma dal lato anche l'attenzione che si dà sul campo, su quello che ti serve. Poi, come hai detto te, c'è un blocco di squadre chiamate a migliorare la posizione della scorsa stagione, non sarà facile, la Lazio, tu hai nominato la Lazio, c'è curiosità intorno a Gattuso, però insomma lì è una salita veramente incredibile.
0: Ripidissimo.
5: Da scalare, una montagna.
0: Allora, per reintrodurre il tema nazionale, che è inevitabilmente il nostro filo conduttore della nostra puntata e che tra poco insomma condivideremo anche con un altro ospite alle 16, dobbiamo però far ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, che tra l'altro era protagonista, antagonista di Malagò nell'elezione federale, ha parlato ai microfoni di Lorenzo Beccarisi e ai colleghi all'esterno della Federcalcio. Queste dichiarazioni erano ovviamente precedenti alla conferenza stampa, però ci sono alcuni spunti interessanti, ve la facciamo ascoltare e poi torniamo tra poco con un nuovo ospite qui su TMV Radio Calciomercato dei Tiri. Sentiamo Giancarlo Abete.
6: La scelta di un tecnico di qualità, individuato dal presidente, penso in sintonia con il direttore tecnico, però c'è una tempistica che in qualche modo non è perfettamente coincidente, ma penso che sia, voglio dire, siamo in attesa naturalmente, e perlomeno a me non siano arrivate notizie, diciamo, ufficiali da qualche minuto, perché però comunque il tecnico ha vinto l'Europeo con la nazionale, non si può dire che è stato superato dalla Fuente come numero di partite senza sconfitte, e però 37 ne ha fatte, non so se rendo dire. Ma ai rigori non vale ai fini del, penso che ai rigori non vale ai fini del, di quelle, quindi se fosse arrivata ai rigori la Spagna, non so se avesse perso ai rigori, penso che comunque valeva come un risultato, diciamo, utile, penso, non so, però non so. Non so, chiedo a chi lo sceglie, perché da me, voglio dire, non se ne è parlato.
7: Secondo lei si è perso troppo tempo con il Chelsea?
6: No, cioè, abbiamo parlato un attimo ieri, c'è stato un, come devo dire...
7: dall'inizio della...
6: No, quello no, quello direi di no, perché sono scelte importanti, e ricordavo, non ricordo se ieri o nei giorni passati, che quando io mi dimisi il 24 giugno si fecero le elezioni l'11 agosto del 2014, e il presidente D'Avecchio all'epoca poi contrattualizzò Antonio Conte, quindi guardale, a questo punto della stagione ci sono dei tecnici che sono contrattualizzati e quindi non possono essere, diciamo, in qualche modo neanche contattati, non so se rendo l'idea, e ci sono dei tecnici che hanno ancora libertà e disponibilità, e quindi tre giorni prima, tre giorni dopo, diciamo che abbia poco.
8: Presidente, questa mattina...
9: d'accordo con la scelta di Mancini?
6: La Serie A deve chiedere al Presidente della... deve chiedere al Presidente della Serie A, che stava da remoto, non so se...
8: Presidente, questa mattina il nome sul tavolo era solamente quello di Roberto Mancini?
6: Sì, no, non c'è... L'indicazione è stata chiara, non sono state fatte altri tipi di... la scelta è stata individuata, è stata comunicata, ma non è che si è detto, voglio dire, c'erano una, due, tre, quattro opzioni, due opzioni, si è andati da parte del Presidente federale diretti.
7: Presidente, ma chi è che qui ha fatto brutta figura, quello ci stiamo chiedendo?
6: E questo lo avete chiesto a chi ne ha parlato? Io di brutte figure, voglio dire, io cerco di limitare le brutte figure che faccio io, non posso intervenire nel merito delle brutte figure degli altri. Quindi come tale, ognuno di noi dice, deve prima vedere al suo interno, e poi per cultura abbiamo insegnato così. Non so,
7: una sensazione di ritorno al passato, di restaurazione.
6: Se è un ritorno collegato al fatto di vincere un europeo, ben venga, non so se rendo l'idea. Senza dubbio non si può dire che non conosca quella che è la realtà della nazionale, con 37 risultati utili. Poi è una titolarità del presidente federale, che sentito il Consiglio federale, quindi dato che tra i miei difetti c'è il fatto che sono un soggetto istituzionale rispetto al quadro normativo, bisogna rispettare ovviamente quelle che sono le titolarità legittime del presidente federale. Questo vale per il presidente Malagò, ma non è il presidente Gavina, sta vecchio con il sottoscritto, che quando è stato presidente della federazione.
7: Grazie.

0: Siamo tornati in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Eccoci qua. Allora, c'è una domanda di Stefano, di Massimo. Voglio chiedere a Stefano come mai il Torino, società importante, non riesce a tornare ai vertici. Eppure Cairo dovrebbe farlo, ha la moneta, ma evidentemente non gli interessa granché. Questa domanda di Massimo sul Torino che non riesce a tornare ai vertici.
1: Ma adesso speriamo che con Abate, io ho sempre detto che al Toro servisse un gioco per riconoscersi, soprattutto per contagiare i tifosi. Che i tifosi, voglio dire, non è che si aspettano tanto, se non una squadra che possa combattere, che possa offrire un ottimo spettacolo, certamente anche i risultati, però che possa il tifoso si possa identificare con una squadra e con un gioco di una squadra. Quindi più il Toro riesce a conquistare l'identità tecnica e più magari si riesce un po' ad allentare questa tensione, questa critica eccessiva costante nei confronti della proprietà di Cairo. Ce la farà? Vedremo, insomma. Abate credo che sia una scelta verso questo tipo di tentativo, è un tentativo che, se non altro, dopo tanti anni.
0: Apriamolo allora un focus un po' sugli allenatori. Ci sono alcuni emergenti, debuttanti in Serie A, allenatori italiani, ma anche uno straniero su tutti che è Amorim al Milan. Questo e tanto altro in compagnia di Gigi Cagni. Ciao mister,
1: ciao,
0: ben
1: mister.
0: Ritrovato, grazie per essere con
2: ciao,
0: noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, Aquilani, Abate, ci sono degli allenatori interessanti. La tua curiosità... c'è Amorim che è chiaramente una scelta straniera per quanto riguarda il Milan, per il post Allegri. A livello di allenatori, soprattutto i debuttanti in Serie A, che curiosità, la tua curiosità dove va a mirare?
2: Ascolta, io ho letto un'intervista di Aquilani di qualche giorno fa, mi è piaciuto da matti, a parte che siccome aveva Lorieri l'anno scorso allenatore di portiere a Catanzaro, poi Lorieri è rimasto lì e quindi ne parlavamo, io poi sono stato a trovarli in ritiro, quindi mi sono piaciuti moltissimo tutti, il suo staff e ripeto la sua intervista che ha fatto sulla Gazzetta di 2 o 3 giorni fa. E è un allenatore che parla chiaro, cose semplici. La cosa più bella è che adattare i giocatori, no, il gioco che si adatta ai giocatori. Quindi ha già le idee chiare, ma poi anche in quello che ha fatto l'anno scorso, le cose, sai, quando tu vedi che una squadra parte in un certo modo e poi fa quello che ha fatto il Catanzaro l'anno scorso, è merito dell'allenatore, su questo non ci sono dubbi. Poi c'è Vaio Brighenti, che è stato un giocatore a Vicenza, che è un suo leader, e quindi Abate è stato un mio giocatore, è un ragazzo di una qualità sotto il profilo della mentalità, del modo di interpretare qualsiasi cosa lui faccia, perché è serissimo, è un grande professionista e poi ha fatto una bellissima carriera. Io l'ho avuto che era molto giovane, ma lo capisci. Come quando ho avuto in quegli anni ho avuto dei giocatori che poi hanno fatto tutti l'allenatore, ma è una cosa che comprendi quando sono in campo, quello che dicono, come lo fanno, le domande che ti fanno. Penso che il Torino farà un campionato importante, questo è una mia, e lo stesso vale per il Sassuolo, però lì lui Aquilani è, come ho detto prima, è un allenatore molto forte secondo me. In più è andato in una società che è abituata a dare all'allenatore dei giocatori di qualità.
0: Sì, e soprattutto a lavorare in un ambiente così come insomma è stato a Catanzaro, ripartendo da Aquilani, in un ambiente che fa lavorare bene gli allenatori, uno step importante, no, di transizione tra la diciamo che se tu parli, arrivi dalla Serie B, Stefano, e hai, no, ti devono buttare subito nella mischia, è più difficile allenare giustamente il Torino, che ha grandi ambizioni e grandi pressioni, certo, rispetto che fare un passaggio a Sassuolo. Guarda Grosso, che aveva già allenato in Serie A, però
1: aggiungendo questa insoddisfazione cronica da parte dei tifosi nei confronti di una proprietà che non dà gioia, non dà niente, da sempre, voglio dire, una cosa piatta. Okay. È molto più difficile lavorare a Torino che non si possa fare a Reggio Emilia col Sassuolo, sono d'accordo con me, però possono far bene entrambi.
2: Anche secondo me.
0: Mister, invece, per come vedi Luciano Spalletti? Perché riparte, no aspetta, perché riparte,
2: male, lo vedo male.
0: Riparte da una situazione in
2: non
0: cui...
2: Non lui.
0: Che cosa allora?
2: Vabbè, è una sua situazione, gestire una situazione di questo tipo, se la Juventus si capisce che hanno grosse difficoltà economiche, non solo, quindi per mettere a posto le cose in un certo modo, tu sei la Juventus, devi avere più potenzialità economica per prendere dei giocatori che meritino la Juventus, che facciano il campionato che dovrebbe fare la Juventus, ma sono in costruzione, quindi bisogna avere pazienza, i tifosi juventini devono avere pazienza. In questo momento, almeno per quanto mi riguarda, non c'è storia, Inter e Napoli sono quelle che hanno gli organici più forti, le altre sono tutte a rincorrere, forse ci sarà la Roma che dovrà ripetersi e si ripeterà, perché Stefano lo sa cosa dicevo io di Gasperini già l'anno scorso quando l'avevamo preso, quindi lì la garanzia dell'allenatore. Le altre, compreso il Milan, secondo me è tutto da vedere. Io adesso a Mourinho lo conosco, non mi è piaciuto quello che hanno scritto i giornalisti della Gazzetta, che hanno fatto diventare gli allenamenti che faceva delle cose eccezionali. Non la colpa sicuramente dell'allenatore, ma probabilmente i giornalisti che dovevano fare delle cose diverse da quello che raccontare delle cose normali, farle diventare eccezionali.
0: Stefano, su Amorim, volevo chiederti questo, cioè lui riparte da una situazione in cui gli ultimi allenatori, compreso...
2: Posso interrompere?
0: Sì, certo.
2: No, scusate, no, perché mi è venuto in mente una cosa. Ecco, sono curioso di vedere... guardiamo se capisco qualcosa di calcio, il fatto che lui in ritiro fa un allenamento soltanto di un'ora e mezza, intenso, da quello che ho letto, poi sì. Penso che sia vero,
0: sì.
2: Allora secondo me, per la mia esperienza, loro partiranno fortissimo, sarà una squadra molto molto veloce, molto rapida, se fosse così, ma non credo durerà tanto.
0: In che senso?
2: Se è così.
0: Alla lunga dici?
1: Sì.
2: Certo, è chiaro. E tu devi costruire qualcosa, almeno la mia esperienza, insomma, io sia da calciatore che da allenatore.
1: Serbatoio semivuoto vai più veloce.
2: No, ma certo, all'inizio. Assolutamente sì. Quelli che lavorano meno sono quelli che vanno più forti. Dopo poi però è da vedere cosa succede, perché tu devi costruire tutto nel corpo, tutte le qualità che ti servono. Quella aerobica poi non ti dico, perché devi mantenerti in un anno di campionato con tante partite. Poi la forza, quella, la resistenza e tutte cose che...
0: No, in un'annata...
2: L'attacido e tutte queste cose che poi influiscono. Se tu, oltretutto, leggendo che vuol fare ritmi alti, aggredire alto e tutte queste cose...
1: Che poi ecco, con tutto il calendario compresso, non questo tipo di lavoro che dici tu, Gigi, non lo riacquista.
2: No, io penso che sia più che altro Stefano che sia stato più i giornalisti che hanno voluto fare, perché non posso credere che lui faccia un allenamento al giorno, addirittura ho letto poi a casa cose di questo tipo. Questo ho letto, forse ho sbagliato io a leggere, ma non credo.
0: In un'annata in cui il Milan torna a fare, no, le tre competizioni, cosa che l'anno scorso non era, deve affrontare questa Europa League. Però quello che volevo chiedere è, vedendo l'esperienza dei suoi predecessori che hanno bucato tutti, compreso un Mamma Santissima come Allegri, la missione di Amorim, quali sono le difficoltà che gli altri non hanno saputo superare e che lui adesso è chiamato, dopo, lo sappiamo, insomma, benissimo lo Sporting, non replicato al Manchester,
1: ma
0: adesso
1: sembra,
0: si
1: allora,
0: prende questo compito.
1: Mi sembra
0: questo
1: che
0: compito.
1: Abbia sia un allenatore vivace, poi insomma non è che è un allenatore che ha voglia, fame, ha voglia di affermarsi, ha preso questa ha scelto il Milan, insomma è stato scelto anche dal Milan per vedere, per dimostrare che lui può essere all'altezza, no, del blasone di questa squadra, che è una squadra che va raddrizzata, rimessa a punto, e gli va dato un po' di coraggio, anche coraggio di giocare al calcio, di giocare al calcio un pochino in maniera diversa rispetto a quanto sia accaduto nell'ultimo anno, ma non che significa che Allegri sia avuto un finale così, però mi ricordo il Milan di Allegri nelle prime partite non mi era dispiaciuto. Come ha detto giustamente il mister Gigi, cioè poi bisogna vedere quanto reggi, perché questo è un gioco ad alta intensità che tu devi saper garantire al 75% tutto l'arco della stagione, non è semplice. Però voglio dire, sta nascendo bene, le conferme di Modric, di Rabiot, cioè, è una buona squadra che può diventare competitiva, poi dipenderà da tante cose, da tanti incastri, da come arriveranno, se arriveranno i primi risultati, e soprattutto vincere la resistenza dei tifosi, che è ai minimi termini.
2: Gigi? Dipende da una cosa sola, Stefano, il centravanti. Sai, le squadre, quello che ho detto prima, perché secondo me Inter e Napoli, perché hanno i giocatori, quindi con delle compagini di quel tipo tu puoi fare qualsiasi sistema di gioco in qualsiasi situazione, poi leggendo la partita la cambi, fai quello che vuoi. Ditemi voi il goleador del Milan e i giocatori che possono cambiare le partite. Io non li vedo.
1: Gonzalo Ramos hanno preso.
2: Come?
1: Gonzalo Ramos.
2: Sì, sì, sì, no, no, ma io voglio vederli poi sul campo, voglio vederli. Non c'è niente da fare. L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso per Lautaro. È stato fermo Lautaro un periodo, l'Inter è andato in crisi. Questa è la realtà dei fatti. Se non hai il goleador, non puoi fare niente oggi. Il goleador non ci sono, questo è il problema. E tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma ditemi altri giocatori del Milan che possono fare più di in doppia cifra, a parte il giocatore che hanno preso.
0: No, assolutamente, anche perché io adesso ti avrei chiesto anche di Leao, che si prepara, no, te lo devo chiedere mister, perché si prepara all'avventura, spera almeno, perché in questo momento è l'unica che si è fatta avanti. Parliamo ovviamente del Fenerbahce. Lui ha detto di voler cambiare aria, di meritare la Premier League. In questo momento l'unica che sembra poter fare questo passo importante è il campionato turco, è la sua dimensione.
2: Ascolta, io ti dico solo una frase, guarda, per capire cosa penso io di Leao. Leao fine campionato ha detto: 7 anni ho dato tutto.
0: Sì.
2: E la mia risposta personalmente dentro di me è stata: lascia stare, per piacere, non diciamo cose che non ti puoi permettere. E la cosa grave è che lui ci crede.
0: Sì.
2: Questo è un grandissimo giocatore che si è perso, perché non ha capito cosa vuol dire fare il calciatore. Poteva essere, avrebbe potuto essere il giocatore che cambiava le partite sempre. Quante ne ha cambiate negli ultimi 3 anni?
0: Poche.
2: Nessuna, te lo dico io. Assieme all'altro suo amico francese.
0: Sì, Theo Hernandez.
2: Dai, su, ma io sono un allenatore, ma non posso vedere che io sono un allenatore che parla con i giocatori. Questi stanno da un'altra parte a 50 metri. Ma vi ricordate o no?
1: Sì. All'Olimpico.
2: Ma dove vai così? Se non hai delle regole, se non hai dei principi, se non hai delle cose, di fare questo mestiere. È quello che mi fa arrabbiare, perché grandi giocatori, perché questo è un grande giocatore.
0: Scusa, però... Gigi, sei sorpreso così, non ti faccio più arrabbiare con Leao, sei sorpreso invece che Vlahovic sia ancora senza squadra al 28 di luglio? È davvero soltanto un problema di chi... economico, nel senso delle sue richieste dei bonus alla firma, o
2: è lo stesso discorso, perché io guardo cosa hai fatto negli ultimi anni, è lo stesso discorso, sempre infortunato, ma io è un giocatore che mi piace da matti, però poi il campo che deve parlare con un ingaggio da 12-15, quello che ha adesso, io non so quanti gol ha fatto l'anno scorso. Quanti gol ha fatto l'anno precedente? Quante partite ha fatto? Beh, queste sono le domande che uno si deve fare, perché io tiro fuori dei soldi.
0: Se citofonasse la Juve nuovamente, come dice Spalletti, lo riprenderesti?
2: Io non so cosa farei, perché se lo chiede Spalletti lo conosce meglio di me. Quindi io non so. non lo conosco come ragazzo, non so se è un grande professionista, se è uno che i motivi per cui non è andato bene non te li so dire, lo sa solo l'allenatore. Se lo vuole vuol dire che allora vede ancora che c'è qualcosa, perché qualcosa c'è stato, questo è sicuro. Bisogna vedere se c'è ancora, però, e poi devi fare la proporzione rendimento ingaggio. Cioè vogliono, allora, quando fanno bene, adesso sto parlando in generale, quando fanno bene arriva il procuratore, vuole l'ingaggio più alto. Quando fa, e le società non possono fare niente, perché questi se no, ah beh, se no ce ne andiamo, se no facciamo, se no ricattano. Quando vanno male, gli togli i soldi, gli dici, no, bello però, no, quello non può fare una società.
0: No, certo.
2: C'è qualcosa che non funziona, no, così non può funzionare.
0: Allora,
2: non c'è parità in niente, anche perché non ci sono giocatori in giro, quindi uno poi...
0: Allora, c'è Rosario che ti chiede: buon pomeriggio a tutti, approfitto della presenza del grande mister Cagni per chiedergli: è possibile capire mentre giocano i calciatori che diventeranno, hai già risposto in parte, sono predisposti a diventare bravi allenatori? Per esempio Cambiasso sembrava un allenatore in campo, ma ad oggi ancora non allena ad alti livelli. Ti dico questo messaggio perché così mi avvicino piano piano al discorso. C'è anche il tema, e qui ne abbiamo parlato diverse volte, il tema degli allenatori del 2006. Perché ci sono pochi di quel 2006, il 2006, la vittoria del 2006 ci ha lasciato in dote degli allenatori che alcuni hanno fatto bene meglio di altri, fino ad arrivare ad esempio a Pirlo, che è stato ovviamente il tema degli ultimi giorni. Rispondiamo a Rosario, e poi c'è questo tema legato al 2006, perché tanti poi da lì, forse da quel tipo di vittoria, hanno voluto intraprendere una carriera che la maggior parte di loro però non mi sembra abbia avuto i frutti desiderati, ecco, da lì. Che ne dici, allora, mister?
2: Io ho fatto il corso di prima categoria nel 92, adesso non mi ricordo bene, comunque al di là di questo, e con me c'era Tardelli, Boniek, un sacco di giocatori importanti, e eravamo al corso e Boniek arriva e mi fa: Gigi, mi vuole il Bari. Non andare, in Bari in aereo, come faccio a rinunciare là? Non ci andare, non siamo pronti. Ma no, io questa cosa non la voglio lasciare perdere. È andato, e non è andata bene. Poi magari non voleva fare l'allenatore, questo non te lo so dire. Io sono anziano in questa cosa. Cioè, secondo me, poi uno può anche partire subito, può andare... A me ha stupito quello del Parma dell'anno scorso, no? Perché questa, in un'intervista non m'era piaciuto quando gli avevano detto: ma tu hai 29 anni, no, sì, 29, e lui fa: l'età è un numero. Quella risposta lì a me non era piaciuta, ho detto: adesso vediamo cosa succede. Invece è stato bravo, ha fatto bene. Quindi anche questa cosa oggi è molto difficile da valutare, no? Però come concetto mio primario, ma per me, io sono sempre convinto che io devo fare un gradino alla volta, perché quando cado mi faccio meno male. Questo è il mio pensiero.
0: Okay.
2: Perché è un pensiero vecchio, ma secondo me in qualsiasi ambito questa cosa vale. Oggi è tutto di corsa, tutto più veloce, però devi durare nel tempo. È come quando mi è successo con dei miei giocatori che mi dicevano: ma mister, però lo lasciavo fuori, magari, ma io sono un giocatore di Serie A, ho giocato in A. Ho detto: quante partite hai fatto? 6. No, tu non sei un giocatore di A. Giocatore di A, a me da ragazzino mi dicevano: per essere un giocatore di categoria devi fare 3 anni con la categoria da titolare. Era esagerato magari 3 anni. 2? Però allora puoi dire: sono un giocatore di A, B, C, D. Ma se uno fa 3 partite, 4 partite, ma come fai a dire: sono un giocatore di quella categoria? Lo stesso vale per l'allenatore. Adesso questa dovremmo vederlo quest'anno, se è rimasto a Parma vediamo, spero per lui che io abbia torto su questa cosa, che lui sia così bravo da imparare immediatamente, non lo so questo, però nel tempo devi fare delle esperienze.
0: No, è chiaro,
2: l'esperienza lo stesso valeva per Pirlo.
0: No, perché poi arriviamo al tema. Hai una curiosità per il mister? Se no, Stefano, vado sulla,
1: non abbiamo ancora evasa questa curiosità.
0: Caldo.
1: Mancini Ranieri, nuova coppia.
2: Allora, Io Claudio è anni che dico, a parte che so che voleva fare la nazionale, lui era, non voleva più allenare, se non fosse venuto alla Roma lui non voleva più allenare una squadra di Serie A, no? E voleva, la sua, il suo sogno era fare la nazionale, non italiana, ma una nazionale, questo mm-hmm. era quello che io sapevo, no? Quindi quando è successo quello che è successo dell'Italia, che non è andata per la terza volta mondiale, io sono stato subito, quando mi chiedevano chi è che faresti come allenatore nazionale, io dicevo sempre, detto Claudio Ranieri, perché secondo me era la persona adatta, perché per la nazionale oggi ci vuole una persona di grande personalità, che non dà retta a nessuno, che non che ha la possibilità di fare

0: direttore tecnico, benissimo, non è un problema, perché abbiamo una persona onesta, una persona corretta. L'ho detto anche di Maldini e Leonardo, io, che intellettualmente onesti, poi la capacità non le sapevo e non le so ancora oggi, va bene? È successo quello che è successo. A me ha stupito il fatto che non sapessero di questa cosa di Pirlo, vabbè, poi abbiamo scelto Pirlo e va bene. Io aspettavo, io aspetto, se ci sono delle scelte che bisogna essere capaci a farle, è difficile, perché sai, tutti parlano, però bisogna mettersi lì a dover scegliere. Io non ho mai visto gente che continua a criticare che ha fatto il dirigente di una squadra di calcio o fatto l'allenatore, nessuno, quindi o ha giocato a pallone, quindi.
1: Ma non ho capito però se il nome di Pirlo ti convinceva, a prescindere.
0: No, non mi convince. Ma però l'avevano scelto loro due, quindi sì. Se io dico che mi fido di due persone, allora va bene. Non è che posso... No, poi di Pirlo però ha anche detto che non me l'aspettavo che lui andasse a fare l'amichevole in Russia. Non è che vengano a dire, bah, tu sei un bacchettone, un bel niente. Anche devi avere delle... Non so, un minimo di morale devi averla, così come persona. Cioè, io anche se mi avessero dato 1.000 miliardi, non ci andavo mica a fare l'amichevole in Russia con l'Italia che è in guerra contro i russi.
1: Sì, sì. Che...
0: Non in guerra, vabbè, non è in guerra l'Italia.
1: No, vabbè,
0: cioè.
1: Però...
0: vabbè, se partecipa al discorso dell'Ucraina. Sì. Insomma, E invece danno tutto per dire, ma no, ma non è una cosa importante, dov'è il problema? Come dov'è il problema? Se non cominciamo da certe basi, dove vai? Se non prendi della gente che è onesta, corretta, sotto tutti i profili, ha sbagliato, chiaramente non l'ho mica fatto apposta, però neanche a pensarci, ho avuto il brutto pensiero che a me non piacciono le persone che pensano ai soldi e basta. Ed è bresciano, Cioè, se uno mette davanti i soldi, e anche questo è quello che sto andando a dire, se mette come primario obiettivo i soldi, secondo me non è una persona giusta, perché oggi difatti le guerre, tutto questo per cosa è? Per il potere.
1: Prima
0: economico.
1: Di salutarti, mister, perché sennò devo chiudere. Mancini invece, abbiamo parlato di Ranieri, ma Mancini che torna in sella dopo tutto quello che è successo, e la domanda è: l'uomo giusto per farci ripartire?
0: Allora, come allenatore non lo discuto. Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta per niente, anni fa, voglio dire. Cioè, lui ha chiesto scusa, ha detto che ha sbagliato, cose di questo tipo, va bene. Però a me personalmente, ma io sono anziano, quindi a me mi è rimasta questa cosa. Sì. Sarò all'antica, non so. Però va bene, se Ranieri... ha scelto anche lui assieme a Malagò, va bene Mancini, adesso vediamo cosa succede. Io spero che facciano le cose giuste, ma dobbiamo avere pazienza,
2: molta,
0: perché adesso sai, sento sempre tutti che parlano adesso,
2: intanto non serve a niente,
0: no,
2: se uno si scanna quello
0: l'under 17. No, Stefano, l'under 17, 21, guarda questi qua come... Ma li abbiamo mai visti giocare una partita in cui c'è giù la vita della nazione?
2: No.
0: E allora? Ma cosa parlate? Ma state zitti! Che non c'entra niente l'aspetto tecnico.
2: Siamo in chiusura, Gigi, però una curiosità. Ha parlato Malagò in conferenza stampa di un terzo soggetto, di una terza figura che dovrà essere annunciata a breve, che riguarda il dirigente, esatto, dirigente del settore giovanile della nazionale, e si fa il nome di Zola. Secondo te qual è? Quale sarebbe la persona più adatta a ricoprire questo ruolo?
0: Zola mi piace. Zola mi piace come persona. Anche questo io l'ho incontrato, l'ho visto sul campo, quindi. Secondo me è una persona onesta, intellettualmente onesta, le capacità poi le devi far vedere sul campo. È uno che ha un po' di esperienza a livello anche di allenatore, ce l'ha, insomma, non è che non ce l'ha. Ma soprattutto coi giovani, lui secondo me è uno che può insegnare molto.
2: Okay. Vedremo, dai.
1: Va bene.
0: Noi dobbiamo costruire degli uomini. Devono capire questo. Noi dobbiamo costruire degli uomini.
2: Quella è la cosa più difficile, secondo me, da fare.
0: Bravo, perché devi partire dal basso. Ma questa cosa qui la devono far capire. Devo far capire che questa è determinante, non la perché noi abbiamo under 17-21 tecnicamente bravi. Ci sono dei giocatori bravi. Ma se poi non ha

0: la personalità di andare sul campo a fare delle partite determinanti, allora non ha senso.
1: Va bene, mister, ti devo salutare. Grazie come sempre per,
2: ciao, Gigi.
1: Per
0: ciao.
1: Il tempo.
0: Buongiorno,
1: che ci
0: ciao Stefano,
1: ogni
0: ciao
1: volta.
0: A tutti.
1: Grazie, grazie a mister Gigi Cagni. Aspetta Stefano, perché ti devo leggere questa notizia e questa dichiarazione di Beppe Riso, che ha spiazzato un po' tutti parlando di Gianluca Mancini. E ha detto: il mio piano era che Mancini lasciasse la Roma, anche perché avevamo avuto delle offerte importanti. Gli ho detto che per me era un pazzo, ma lui ama la Roma. Evidentemente Gasperini ed Amico sono stati più bravi di me a convincerlo.
3: Retroscena.
1: Volevo condividere con te questa cosa, perché poi difficilmente qualcuno si espone, no, nella verità, dicendo che evidentemente era più una pressione.
3: No, ma descrive anche il fatto che quando c'è un giocatore che dice al suo agente: guarda, io non mi muovo da qua, così se ti va bene. Lui ha raccontato questa cosa.
1: No, va bene, era per condividere questa cosa con te. Tra poco torniamo, piccolo spazio di Fiorentina e poi raffica finale con la redazione. A dopo.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco.
0: Ultima
1: ciao
0: parte di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. La dedichiamo un po' a qualche notizia di mercato, partendo nello specifico per quanto riguarda la Fiorentina. Allora ci colleghiamo dalla redazione di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzerini. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
1: Ciao Pietro,
0: come stai?
2: Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, tutto
0: stanco,
2: bene.
0: Accaldato. Stanco e accaldato.
2: No, ce n'è da fare di ogni, come sapete. Il periodo è quello. Pazza il calciomercato.
0: Che ci dice a livello di calciomercato con Torsvet, che insomma si attende soltanto in Italia per quest'ultimo assalto? Mercato della Fiorentina, dai, ultime notizie, così facciamo un punto viola. Pietro.
2: Ma guarda, intanto stamattina si era aperto un po' un caso perché presso il ritiro della Fiorentina, che è attualmente in Inghilterra, a Tennington, vicino a Londra, è arrivato Braschi, che è un giovane attaccante del 2006 che ha vinto lo scudetto con la Primavera l'anno scorso e che non era previsto dovesse arrivare in Inghilterra, anzi in queste ore avrebbe dovuto cambiare maglia, dovrebbe aver trovato un accordo per la cessione in prestito, ma la Fiorentina lo ha interrotto proprio per portarlo in Inghilterra, un qualcosa che ci aveva fatto drizzare le antenne per quanto riguarda poi i movimenti in attacco, perché prima di partire la Fiorentina aveva convocato Cospo, che era fuori rosa per la poi partenza di Comuzzo, e come sapete è avvenuta proprio stamattina, arrivata a Firenze intorno all'11:30 dall'aeroporto di Londra, per poi in serata arrivare a Torino e domani effettuare le visite mediche. E allora c'era venuto in mente che potesse essere qualcosa di legato soprattutto a Ken, perché continuano le voci sulla sua possibile cessione, però il Como sembra non stringere, anzi ci potrebbe essere delle novità per quanto riguarda Zirkzee. Altre squadre interessate a Ken non ce ne sono. Dalla Fiorentina ci hanno fatto sapere che la sua assenza dall'allenamento di questa mattina era prevista, cioè si è allenata a parte come aveva fatto già altre volte in Italia, quindi nel corso della preparazione al Viola Park, e quindi il caso è un po' rientrato. Su Piccoli non ci sono movimenti, dunque vi ho fatto però la cronaca di quella che è stata una mattinata un po' movimentata intorno al nome di Ken. La Fiorentina però nel frattempo, oltre ad aver ceduto Comuzzo, sta cercando di cedere Moreno al Venezia, lo stesso discorso vale per Somme, con Venezia interessato. Ci sono Brescianini e Fabian che devono trovare casa, Brescianini che potrebbe essere la pedina fondamentale per arrivare a Torsvet, che avevi citato prima, ma che è un giocatore che Grosso ha chiesto come esplicita richiesta per la prima volta nel momento in cui è arrivato al Viola Park. La sensazione è che ci sia ottimismo per poi chiudere questa operazione nel momento in cui il norvegese tornerà dalle ferie post-mondiale, però il Sassuolo vuole anche una parte economica per concludere l'accordo, mentre la Fiorentina, che valuta Brescianini circa 15 milioni, pensa che questa valutazione, considerando anche Torsvet in scadenza nel 2027, insomma, sia abbastanza congrua con quelle che potrebbero essere le richieste dello stesso Sassuolo, quindi la trattativa verte sotto questo punto di vista. Poi c'è João Mario, giocatore della Fiorentina tratta da diversi giorni, ma per il quale c'è stata una sorta di frenata o rallentamento, chiamiamolo così piuttosto, perché comunque la Juve è tornata a chiedere la possibilità di concludere l'affare con il titolo definitivo, che sia adesso oppure con un obbligo di riscatto. La Fiorentina non è per niente interessata a fare un'operazione del genere, lo vuole fare solo in prestito con diritto, e quindi il rischio è che alla fine anche questa operazione salti. Su Valdepeñas invece, terzino centrale del Real Madrid, che ha fatto una sola presenza al Real Madrid ma che è stato protagonista col Castiglia l'anno scorso, pare tutto a posto, si aspetta solo la amichevole di fatto di sabato sera, che vedrà proprio la Fiorentina affrontare a Klagenfurt il Real Madrid, e poi dal giorno dopo il ragazzo dovrebbe fare la valigia e arrivare a Firenze. Ovviamente è una Fiorentina che deve fare il conto anche con gli esterni offensivi, al momento voci di acquisti prossimi in quel settore di campo non ce ne sono. Stamani proprio tutto Mercato Web aveva parlato di Sancho, ma la Fiorentina ha raffreddato questa ipotesi, anche perché Sancho guadagnava 10 milioni di euro fino all'anno scorso. La Fiorentina, per quello che ci risulta, al massimo potrebbe offrirgliene 3, cosa che ovviamente per un giocatore che tra l'altro negli ultimi 2 anni ha vinto Europa League e Conference League sembra difficile da poter raggiungere. Discorso Mastrantuono, per concludere un po' tutto la raffica, che quello può essere proprio di interessamento della Fiorentina. La Fiorentina c'è, il prestito secco potrebbe essere una soluzione, però Parate ci sta cercando di capire se ci fosse la possibilità di prenderlo con un'altra formula che permettesse quantomeno alla Fiorentina di provare, nel caso in cui dovesse esplodere in Italia, ad acquistarlo anche a cifre esose nel corso della prossima stagione. L'apertura del Real Madrid non c'è e soprattutto c'è una grande concorrenza, a cominciare dal Benfica.
0: Stefano, qualche è stato molto esaustivo,
1: trepidoso,
0: fantastico. Qualche curiosità legata alla nuova Fiorentina?
1: No, la curiosità di, cioè, voglio dire, che aria si respira a Firenze, perché prima ne parlavamo, Pietro, cioè la Fiorentina è la grande protagonista del mercato, fino a prova contraria naturalmente, perché poi sarà sempre il terreno di gioco a essere giudice supremo, però insomma questa Fiorentina sta crescendo tra questi esborsi, queste cifre incredibili. Adesso vedremo poi chi partirà, ha detto, ho fatto il nome di Ken su tutti, però mi sembra una Fiorentina che voglia saldare, ecco, un bel debito con la gente di Firenze, col tifoso Viola che ha sofferto le pene dell'inferno nell'ultima stagione.
2: Sai, anche il fatto che stiamo entrando nell'anno del centenario, tra poco festeggeremo 100 anni, quindi è un qualcosa che si respira anche dentro il Viola Park, perché De Gea, che ha parlato pochi giorni fa, senza, diciamo, che nessuno gliel'avesse chiesto, è entrato proprio in questa questione, quindi è evidente che anche all'interno dell'ambiente della Fiorentina, quindi del centro tecnico, insomma, del centro sportivo, se ne parli, se ne discute, quindi è evidente che arriva questo messaggio direttamente dalla dirigenza, dalla presidenza, che nel frattempo sta lavorando per migliorare la squadra. È chiaro che dopo l'euforia degli acquisti di Attà e di Ulai, che insomma sono acquisti 50 milioni di euro fondamentalmente, più bonus che dovranno essere pagati nel caso in cui tutto dovesse andare come ci auguriamo, sono acquisti che hanno fatto venire l'acquolina in bocca ai tifosi della Fiorentina, che ora sono un po' sul chi va là, perché da qualche giorno sembra un po' rallentata la questione del mercato in entrata. Era ovvio che prima o poi arrivasse questo momento. Il mercato in uscita sembra un po' bloccato, ma un po' è bloccato quello di tutta la Serie A, perché mi sembra che qualsiasi squadra tra le principali italiane, ma non solo, ha da sfoltire la rosa, da dare via giocatori in esubero. Parlavamo di João Mario, che è un esubero della Juve, ma penso per esempio a Sulé della Roma, non si sa quello che succederà a Rafa Leão del Milan, insomma è una situazione un po' aperta per tutti, però nell'ambiente Viola, tra i tifosi, adesso c'è un attimo di chi va là, perché soprattutto per la questione degli esterni offensivi la Fiorentina sta facendo un po' di fatica, ma credo che sia anche dovuto al fatto che Paratici non vuole sbagliare le sue mosse. Comunque, una volta investiti questi soldi per prendere Vieri in difesa, come dicevo, per Ulai e per Attà, potenzialmente per Dragusin, insomma, investimenti importanti, tutti si aspettano investimenti simili anche per almeno un esterno offensivo. Poi magari può esserci il prestito di Solomon, che comunque l'anno scorso non aveva fatto male e che ancora è fermo a Tottenham. Cioè, ci sono soluzioni. È chiaro che in questo ritiro inglese, dove la Fiorentina ha già giocato e perso una partita amichevole col QPR, e domani effettuerà questa amichevole contro il Watford, dove si misurerà un'altra volta la febbre soprattutto della fase offensiva, che è in questo momento in difficoltà per l'assenza di pedine, ti spinge a pensare che i prossimi giorni dovranno essere forzatamente quelli degli esterni offensivi, se non per l'amichevole contro il Real Madrid, per quella successiva, che sarà poi l'ultima prima della Coppa Italia, contro il Deportivo La Coruña.
0: Bene, Pietro, ti lasciamo al tuo lavoro, alla tua giornata in redazione a Radio Firenze Viola. Grazie,
1: ciao,
0: come
1: Pietro.
0: Sempre. Per
1: grazie,
0: la presenza e la disponibilità, grazie a Pietro Lazzarini. Allora, Andre, facciamo così: prima di chiudere con la raffica di mercato di tutto Mercato Web, scarichiamo anche un po' di messaggi audio, così facciamo parlare anche i nostri radioascoltatori, insomma, che hanno condiviso con noi questa puntata. Eccolo qua che arriva, tornato, arriva, arriva. Sarà tipo a Napoli in questo momento.
3: We go straight away to try to win the title.
0: Vai, vai,
1: è
0: Andrea,
1: tornato.
0: Fammi sentire qualcosa, vai.
4: Ciao Stefano.
1: Ciao.
4: Sono Francesco, Antonio Assaminato. Io non capisco Maldini, sinceramente. Maldini è, mi sembra un bambino viziato. Cioè, o si fa come dice lui, o se no niente. Ma non era venuto per un progetto. E questo progetto, cioè, solo Pirlo lo poteva portare avanti. Che poi come si può passare da Guardiola, Ancelotti a Pirlo, io sinceramente non riesco ancora a capire, cioè per me sono proprio due cose opposte, quindi non capisco il nesso. E credo che Ranieri e Mancini, se vogliono, sanno come fare a rilanciare il calcio. Il problema è sapere se si può rilanciare il calcio, perché a me mi sembra assurdo che in 15 anni non si sia fatto ancora nulla.
1: Ciao Antonio, beh, voglio dire, l'analisi poi ci abbiamo capito poco un po' tutti quanti, no? Perché se tutti quanti diciamo ci abbiamo capito poco, non qualcosa di vero, neanche, esatto.
0: Non riusciamo neanche ad aiutarti.
1: Detto questo, poi nuovo rilancio del calcio italiano, tante belle parole, insomma, voglio dire, gli atti rivoluzionari, cioè, serve coraggio e soprattutto visione e avere un po' tutti gli elementi li devi conoscere a fondo e bene. Mi sembra che non siamo in questa situazione, no, non possiamo permetterci niente. Questo lusso, bisogna andare così alla mascoperta, piano piano, e breve periodo, non 8 anni, 10 anni, ma almeno 3-4 anni, ecco, 4 anni, 2030, 4 anni, vediamo che cosa farà la nazionale. Poi non so se sarà un lavoro estemporaneo oppure se si metteranno le radici, le basi per un rilancio soprattutto del settore giovanile, però da come abbiamo sentito oggi la ristrutturazione della nazionale, direttore tecnico, presidente del club italiano, quello rimane, il commissario tecnico abbiamo saputo, adesso ci manca la terza figura. Allora, qualora dovesse arrivare Zola, per dirti, bisogna capire come poi dopo comunicheranno, no? Le varie situazioni. Con Baldini, che secondo me però deve star là.
0: Conterà.
1: No, conterà, deve stare lì, deve, perché non si è fatto il nome di Baldini oggi, però insomma, credo che, insomma, ecco, non è cominciamo a fare che arriva quello, prendo quello, l'Under 21, poi ognuno porta il pro, no. Bisogna, secondo me, modificare, tracciare delle linee guida, però non tanto rivoluzionare tutto e alterare un po', ecco, le cose che funzionano bene. Per esempio Silvio Baldini funziona alla grande, il lavoro di Viscidi a livello giovanile è stato, diciamo così, osservato e valutato, rimarrà, così ha detto Malagò, però verrà messo un dirigente, un supervisore, poi non so se rimarrà.
0: Dipende anche tante teste, quante teste.
1: Però secondo me organizzazione corta e poi alla scoperta e vedere un attimo che cosa succederà. Intanto voglio dire 64 squadre, se almeno sembra 64 squadre, se non riusciamo a qualificarci con 64 squadre nel mondiale del 2030, tra l'altro sarà il mondiale del centenario.
0: Ti ricordi che in quell'estate,
1: andiamoci poi in bandiera bianca,
0: in quell'estate prima del grande addio a Ferragosto di Mancini, comunque Gravina gli aveva dato un ruolo importante anche per quanto riguarda il coordinamento dell'Under 21 in giù, quindi era stato quei poteri all'epoca li aveva e poi insomma ha deciso di perderli, di mollarli.
1: L'importante è che non sia un lavoro rappresentativo. No, cioè, diceva faccio il direttore del dirigente del settore giovanile, no, devi stare lì H24 e capire come tirar fuori i giovani che fanno molto bene con una nazionale giovanile, vinciamo titoli europei, andiamo, siamo protagonisti fino in fondo e poi dopo ci perdiamo perché i giovani non hanno spazio, sì, però bisogna saperli testare, bisogna saperli lanciare, bisogna saperli individuare. Questo Mancini nel primo triennio, e poi concludo, l'ha fatto. Nel primo triennio, prima della polemica che si porterà come un macigno, questa cosa vedremo, che già è partito, già sono partite le prime considerazioni che questa cosa dei petrol dollari là, della rabbia,
0: non glielo perdonano facilmente.
1: In pochi.
0: Va bene, allora, raffica di mercato finale, diamo il buon pomeriggio, il ben ritrovato a Simone Bernabei dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Ciao Simone.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Vai, chiudiamo con le notizie più calde. A te la raffica finale in chiusura di TMV Radio Calciomercato dei Ritiri. Simone.
5: Ma la notizia più importante di oggi, chiaramente escludendo la questione nazionale, riguarda l'approdo oramai imminente di John Stones all'Inter, difensore che insomma conosciamo tutti per il suo trascorso al Manchester City, contratto biennale già accettato con l'Inter da 4 milioni di euro a stagione. Per la giornata di giovedì sono previste le visite mediche dell'inglese, con l'Inter che beffa così la Juventus e anche il Milan, squadre che si erano mosse per il giocatore, ricordiamo, svincolato dopo gli anni alla corte di Pep Guardiola. Operazioni importanti anche per il Bologna, che quest'oggi ha accolto in città Tjaarten Dovbyk, attaccante che è arrivato alla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato Santiago Castro alla corte di Gasperini, e il centrocampista Amondarain, argentino, che arriva dalle Studiantes. Due profili interessanti che potranno sicuramente aggiungere qualcosa alla rosa del tecnico tedesco. Visite mediche in corso proprio in questo momento, poi sarà il momento delle firme sui rispettivi contratti. Un'altra operazione importante che sta andando avanti, che non è assolutamente chiusa, però che insomma procede, ecco, dopo dopo i rumors delle scorse ore, riguarda il possibile addio di Rafael Leao al Milan, un nome importante, un nome su cui insomma si è detto tanto anche nel corso delle precedenti settimane. Ecco, in questo momento il Fenerbahce sembra la squadra più interessata e più convinta di a puntare sul portoghese. Ci sono degli emissari in Italia in questo momento, contatti in corso con il Milan. C'è una differenza importante sulla valutazione del cartellino del giocatore, col Fenerbahce che si è detto disponibile ad arrivare a 40 milioni di euro. Il Milan parte da una valutazione di 60 senza i bonus, quindi una forbice di 20 che fa capire quanto servirà ancora a trattare, però il Fenerbahce è fortemente interessato a Rafael Leao.
0: Ok, altre situazioni, diciamo, di altre squadre, Simone, anche per quanto riguarda la Lazio, se c'è qualcosa, non lo so, del Como, altre situazioni che si muovono e che potrebbero andare a dama nelle prossime ore, a parte quelle ovviamente delle big che ci hai appena dato.
5: In questo momento è molto attivo il Torino è un'altra delle società molto attive che proprio in queste ore insomma, accoglierà Pietro Comuzzo, difensore in arrivo dalla Fiorentina. Il giocatore ha già lasciato il ritiro inglese della squadra viola, in arrivo a Torino, sosterrà le visite mediche e poi firmerà il suo contratto. Un'operazione importante, un prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 19, quindi vedremo ovviamente poi cosa succederà, però intanto un colpo importante per la difesa di Ignazio Abate. Sulla Lazio, sai, in questo momento mi sembra il focus principale continua ad essere quello dell'attaccante. Secondo me, alla fine, il nome che sarà più caldo da qui ai prossimi giorni sarà ancora quello di Santiago Gimenez del Milan, perché mi sembra che sia il preferito del tecnico Gennaro Gattuso. Attenzione poi al Cagliari perché si sta muovendo molto soprattutto per i profili offensivi, e in questo senso l'obiettivo primario è Daniel Maldini, così come Bowie, giocatore del Verona, su cui è forte anche il Sassuolo.
0: Bene, Simone, grazie, buon lavoro a te e alla
1: Ciao
0: redazione di
1: Simone. A voi.
0: tuttomercatoweb.com. Grazie a Simone Bernabei. Caro Stefano, siamo arrivati al traguardo di questa nuova puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Domani ci ritroveremo ovviamente per ripercorrere tutta la giornata che ci avvicinerà alle ore 18, 18 e 20 per esattezza, ovvero la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e DT, Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
6: Sono abituato a stare sia di qua che di là.
1: Abbiamo
0: E
1: notato.
0: quindi continueremo ovviamente a trattare tutti i temi, anzi, soprattutto relativi al calciomercato.
1: Va
0: Stefano,
1: bene così.
0: grazie, grazie
1: Grazie a te,
0: veramente per
1: Francesca. A
0: essere.
1: domani.
0: A domani,
1: Ciao a
0: grazie ad Andrea
1: tutti.
0: Magliocca, grazie a Daniele Petroselli. Appuntamento con Calciomercato e Ritiri domani alle 14.
7: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici di Tiami Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere, perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola? Una cosa molto semplice: se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico, che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciuccate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso, eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella: responsabilità tecnica. Responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stata un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: Votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo? Le scelte le saprà sicuramente fare perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani perché li hanno inseriti. Certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche del calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario e quindi se ne sono approfittati e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE, nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì,
1: Ma
0: certo.
1: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
0: Eh sì.
1: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
0: Gravina?
1: come si chiama?
0: Gravina?
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
0: Gravina?
1: Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro. Ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche riunione, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema, ma si isolano, fanno gruppo. Sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessa dei problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
0: Certo.
1: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti, invece quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
0: No,
1: eh.
0: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: Penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petracchi. Casadei, che l'allenatore dice adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comuzzo, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita, è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto: cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha
0: Sì.
1: preso, dovrà ricreargli le basi, E quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi del Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti e c'ha da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori una, insomma. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi giocherà a giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
1: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
0: Certo.
1: Allora lì cominci a poterti sbilanciare
0: No,
1: per
0: no, c'è
1: qualsiasi
0: dubbio.
1: squadra.
0: C'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
1: Beh,
0: una big
1: come
0: adesso, visto che
1: finora è
0: partecipa alla
1: stato
0: Champions.
1: il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi, naturalmente, partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
0: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
1: Beh,
0: ex
1: Allegri.
0: partenopeo?
1: Tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico. E quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo. Quindi
0: Certo,
1: uno che
0: certo.
1: sfrutta molto i
0: Cortomuso,
1: giocatori.
0: cortomuso.
1: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso. E quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
0: Sì.
1: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma, ogni minima cosa tu devi curarla. Lui, secondo me, è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte, per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
0: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
1: Ciao, ciao, stammi bene.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze anche in web e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 28 luglio? Dovrei aver detto il giorno giusto, cioè che è martedì, ne sono sicura. Che sia il 28 luglio un po' meno, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia. Stamani mi ha detto che doveva darmi due brutte notizie, l'ho stoppato subito perché non è una mattinata decisamente facile, anzi tutt'altro, quindi me ne ha data solo una brutta, ma è già riuscita a risolverla. Il buon Giorgio è tornato dalle ferie a bomba, perché ovviamente non poteva stare sereno con me. È una giornata invece apparentemente tranquilla per la Serie C. Domani però prenderà un po' forma il campionato che verrà, perché ci sarà la composizione dei gironi, il calendario, le date ufficiali, quindi insomma una Serie C che sta, ripeto, che si sta formando. Alle 12 è previsto il Consiglio federale. Ci sarà sì anche la riammissione del Foggia tra i professionisti dopo la retrocessione dell'anno passato, ma il tema principale di questo Consiglio federale credo che sarà un altro, ovviamente, o meglio, ho la certezza che sia un altro. Ennesimo terremoto in casa Italia. Di ieri la notizia che non sarà Pirlo il CT della nazionale, ma tutto questo ha portato al caos delle dimissioni anche di Paolo Maldini e Leonardo, il cui percorso in azzurro è durato solo 16 giorni. Di questo ne parleremo ovviamente abbondantemente, non tanto nel corso della nostra puntata, ma nel corso della mattinata e della giornata radiofonica di TMV Radio, ma anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a seguire oggi più che mai. Un commento però a tutto quello che è stato questo disastro Italia, che è un disastro che poi necessariamente rallenta anche tutto quello che la gestione Malagò dovrebbe fare. Vado a chiederla al nostro primo ospite, mi collego con la redazione di tuttoc.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente io non voglio togliere spazio alla Serie C, e ci mancherebbe altro, tra l'altro, cioè, io invece lo spazio lo sto occupando. Giorgio, questa maglia non è molto indovinata, fammi sembrare, non so, Bella Did, fai anche questo miracolo per favore, ma a parte i miracoli che deve fare Giorgio tentando di rendermi bella, dicevo, si parla tanto di riforme, di cose da fare, di situazioni che riguardano anche la Serie C, ma ci mancava questo disastro con il CT che di sicuro rallenta e prolunga tutti i tempi, cosa che non fa bene al calcio, che tra l'altro, insomma, non credo nemmeno abbia dato una grande immagine di sé. Credo che con ieri si sia veramente palesata quella crisi che stiamo fingendo di non vedere da ormai troppo tempo.
1: Sì, non è una crisi soltanto tecnica, ma una crisi proprio strutturale. Questo, il caos degli ultimi giorni, comunque, è il caos che racchiude gli ultimi anni del calcio italiano. Poi ti spieghi perché comunque non ti qualifica a tre mondiali consecutivi, e anche questo è uno dei tanti motivi. Sicuramente questa confusione non ha reso merito al calcio italiano, perché quanto successo in questi, se non sbaglio, l'avventura di Maldini non è durata 16 giorni, quindi non, sicuramente è stato sbagliato tutto, ma fin dalle prime parole dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, quando si è parlato di Ancelotti, di Guardiola, quando già sapevi che comunque questi non sarebbero mai diventati commissari tecnici della nazionale, e poi tutto il caos riguardante Pirlo. Certo, in questo periodo siamo bravi a complicarci le cose, lo stiamo facendo ogni anno sempre di più, e poi quello che si rispecchia in campo è un campionato italiano che ha falle ovunque, che è sicuramente molto meno competitivo, ma lo dimostrano infatti rispetto a tanti anni fa. Ne paghiamo le conseguenze, soprattutto gli appassionati, i tifosi, ma tutto il movimento. Vedremo cosa si risolverà, anche però siamo veramente in ritardo ed è stato già sbagliato tutto.
0: E io credo purtroppo che le tanto decantate e agognate riforme vadano ulteriormente slittando, perché ovviamente con queste situazioni da sistemare e con anche impegni peraltro della nazionale non troppo lontani, beh, io credo che insomma si debba ancora aspettare e ci si debba accontentare di quei diritti TV, di quello 0,05% che è sembrato chissà cosa, ma non penso si sia proprio sulla strada giusta.
1: No, assolutamente. Poi siamo tutti bravi, ma soprattutto a parlare di riforme subito dopo le delusioni mondiali, soprattutto quando non ti qualifica il mondiale, si parla subito di riforme su cosa si deve fare, ma alla fine gira e rigira, alla fine non si è fatto mai nulla e si continua a non fare nulla. Vedremo adesso quale sarà la scelta del commissario tecnico, si parla anche di un direttore tecnico, ma sicuramente tanto tempo sarà la scelta del commissario tecnico che deve ridare l'info alla nazionale, che in questo momento veramente ma rispecchia il caos che avvolge tutto il movimento calcio italiano, dalla Serie B arrivando fino alla Serie C, alla Serie D, quindi non è soltanto un problema nazionale, ma è un problema dell'intero sistema calcio italiano che non va.
0: Lo abbiamo conosciuto in Serie C. Vedi magari Silvio Baldini, o meglio, vedevi Silvio Baldini come possibile risolutore del tutto? Io personalmente assolutamente no. È forse l'unica scelta che ho avallato, quella di non affidare la nazionale all'attuale commissario tecnico dell'Under 21. Non so come la vedi te.
1: Sì, nel senso che Silvio Baldini poteva essere un'idea, anche perché se vai comunque a prendere Pirlo, forse il curriculum in panchina, almeno di Silvio Baldini, rispetto a quello di Pirlo e quanto fatto da Pirlo nelle ultime stagioni, comunque Silvio Baldini ha fatto qualcosa di importante con l'Under 21, ha fatto benino nelle due partite con la nazionale maggiore, però sicuramente in questo momento serve una figura importante, una figura che faccia un po' da scudo al calcio italiano in questo momento. Quindi probabilmente era sì una scelta coraggiosa, ma non corretta di affidare la panchina a Silvio Baldini, anche perché comunque la Spagna ha dimostrato con De La Puente che veniva dalle giovanili, ha vinto tutto, però una cosa è allenare la Spagna e una cosa è allenare l'Italia in questo momento, quindi devi scontrare con tante cose e con tante problematiche. Quindi secondo me si deve andare verso una decisione forte, un profilo d'esperienza, soprattutto internazionale. Vedremo, spronerà di moda il nome di Mancini, però ancora è presto anche parlare di questo perché veramente aveva fatto un'analisi a 360 gradi su tutto quello che non sta andando e tutto quello che non è andato in questi anni. Vedremo anche, onestamente, non è una scelta di dimostrare comunque hanno fatto un passo falso dopo l'altro. Quindi ormai vedremo quali saranno le prossime scelte.
0: Nino, andiamo invece alla Serie C. Domani verranno stilati i calendari, i gironi, non ci saranno grosse sorprese, sembrano ormai tutti decisi. Sarà però una giornata sicuramente con diverse ufficialità, anche se mi sembra che il mercato, come poi è fisiologico che sia, abbia subito un po' una piccola frenata, si riaccenderà probabilmente tra un 15-20 giorni, ma anche questo è abbastanza fisiologico.
1: Sì, assolutamente. Negli ultimi giorni ho visto un po' questa frenata dopo tanti, anche diversi grandi annunci importanti, tra tutti il Bari che sembrava un po' la squadra che faceva fatica a trovare l'allenatore, il direttore sportivo, comunque dopo la nomina di Castellini Minadeo ha messo davanti due colpi da 90 perché prendere Gomez e Budic comunque ti assicura di avere un reparto offensivo capace di lottare per vincere il campionato, cioè non bastano soltanto gli attaccanti, ci sarà un grande lavoro da fare per il direttore sportivo del Bari. Poi vedremo come andrà a fine anche la situazione riguardo, ci dispiace per i problemi di Valerio Crespi nell'Unione Brescia, che probabilmente comunque il Brescia dovrà tornare sul mercato per un attaccante, però in questo momento le trattative sono un po' rallentate, un po' per tutte, stanno sistemando qualche reparto, ma secondo me subito dopo Ferragosto comunque avremo dei colpi importanti, anche se mai sembrano le squadre che andranno a lottare per vincere il campionato un po' si stanno delineando, anche se a tutte manca qualcosina. Vedremo anche oggi, per esempio, c'è la Reggiana che potrebbe chiudere il colpo Leon Sipos dell'Lecco. E qua voglio vedere anche il Lecco cosa farà, perché vedo un Lecco dopo l'addio di Minadeo, comunque la conferma di Valente che non sembrava scontata, però vedo un Lecco un po' ridimensionato rispetto allo scorso anno, andrà via Zanellato, sono andati via Furlan, Battistini, quindi lo stesso Sipos, quindi vedremo come si ridimensionerà il Lecco in questa stagione.
0: Sì, effettivamente Lecco è una delle squadre che ha catalizzato anche la mia attenzione proprio per le motivazioni che dicevi te. Io non credo che la famiglia Liberti si stia sottraendo dagli impegni, anzi sta comunque portando avanti un progetto, anche investendo molto su tanti altri aspetti, non solo quelli legati al campo, ma effettivamente la rosa, almeno sulla carta, sembra un po' ridimensionata. Poi, insomma, ogni anno che noi diciamo che una squadra va ridimensionandosi, beh, e poi magari l'anno in cui quella squadra vince, perché paradossalmente io lo ricordo sempre, anche Padova e Vicenza hanno vinto quando si sono un po' ridimensionate nei budget. Ecco, non è che la squadra che spende di più vince, questo a volte non lo hanno ancora imparato bene tante formazioni, ma insomma, se si va a cercare elementi funzionali piuttosto che elementi che creano hype, per parlare come i giovani, sicuramente i risultati poi si ottengono.
1: Sì, assolutamente. Perché il Lecco, ad esempio, della scorsa stagione, perché 2 anni fa comunque c'era una buona parte di calciatori che provenivano dalla Serie B dopo la retrocessione, comunque il Lecco ha veramente rischiato. Poi l'arrivo di Valente ha permesso poi al Lecco di conquistare la salvezza, mentre lo scorso anno ha fatto un campionato quasi di vertice con una squadra rispetto al passato, quindi con colpi importanti, perché Sipos comunque è stato un grande colpo, Zanellato già a gennaio. Comunque si è rifatto dopo le ultime delusioni, è stato bravo il Lecco a ripartire. Vedremo anche perché comunque da un certo punto di vista è stato importante andare a confermare Valente, perché ha fatto un ottimo lavoro in questi anni. Poi nel girone A, come sembra, l'Union Brescia da un certo punto di vista non sembra avere rivali, però occhio veramente al Trento, perché è stata una delle squadre che ha sorpreso di più, almeno in questi primi giorni di ritiro, contro le squadre di Serie A. Ne ha parlato benissimo De Rossi dopo l'amichevole col Genoa, comunque con un attaccante che forse lo scorso anno è mancato, perché tra infortuni e tra altre problematiche il Trento non ha avuto un vero e proprio centravanti a doppia cifra, magari con un centravanti riuscirà a fare un campionato ancora più importante quest'anno.
0: Beh, il problema è che anche di attaccanti in doppia cifra non ce ne sono stati così tanti, se si va a guardare un po', non dico
1: Sì.
0: tanto solo la Serie C, quanto il sistema calcio un po'. In generale, anche in Serie A c'è stata abbastanza difficoltà, insomma, soprattutto poi il muro delle 20 reti è stato davvero molto raro, cosa che magari invece forse dovrebbe essere, ecco, dovrebbe forse essere oggetto di studio questa cosa, perché il fatto che si faccia fatica a segnare, beh, è indice di qualcosa. Ma Nino, poi di questo magari torneremo a parlarne. Sarà forse questo l'anno in cui invece almeno ogni raggruppamento di Serie C avrà due o tre calciatori oltre le 20 reti, chissà.
1: Sì, anche perché ultimamente anche soprattutto i trequartisti e le ali stanno tante volte registrando più gol.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Giorgio decide di non fare miracoli, anche se mi manda messaggini con sole e faccine struggenti, quindi io mi devo arrangiare. Ho provato un po' a sistemare i capelli e le cuffie. Non so, forse arriva un'immagine più decente. No, no, non lo so. Non... Boh, Giorgio stamani non mi assiste. Non... Boh, vabbè, uno chiede i miracoli e questo si permette di non farli. Vabbè. Vabbè, lasciamo Giorgio alla regia, vediamo se però mi ha fatto altri miracoli. Ecco, appunto, di sicuro non quello di farmi sembrare Bella Did. Non so se magari, boh, vi ricordo qualcun altro, fatecelo sapere. Intanto, torniamo a parlare di Serie C perché stavamo parlando delle formazioni che di sicuro hanno qualche obbligo comunque di dover far bene. Tra queste c'era l'Union Brescia di cui abbiamo accennato, sicuramente il Catania, beh, anche il Lecco incuriosisce molto capire quello che sarà. E tra queste, tra le formazioni da cui comunque ci si aspetta un qualcosa, una delle formazioni che di sicuro non ha iniziato l'estate nel modo migliore e più tranquillo possibile, beh, una di queste è appunto il Cosenza. C'è il problema legato allo stadio. La formazione calabrese giocherà a Crotone le gare casalinghe. C'è stato un netto ritardo per la nomina dell'allenatore e di altre figure apicali come quella del direttore sportivo. Poi Lucioni e Coppitelli hanno dato il via al progetto rossoblù, di sicuro appunto però con ritardo rispetto alle dirette concorrenti, e per il momento il mercato non sembra decollare. Ma di quello che ci possiamo aspettare da questo Cosenza, io vado a parlarne con chi la piazza calabrese la conosce bene. Do il buongiorno e anzi il benvenuto, perché non era mai intervenuto qua a TMV Radio e ad A Tutta C, ad Usama e Sabr.
1: Ciao Claudia, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, io ti faccio subito le domande difficili, ma vabbè, ormai tanto insomma ci sei abituato, no? Come le cose facili non ci piacciono, quindi ti do subito la patata bollente di questo Cosenza, che beh, forse qualcosa di diverso poteva fare.
1: Sì, parli bene di patata bollente perché ormai io dico sempre che è un ennesimo capitolo di una saga che ormai da anni purtroppo. È una delle pochissime, secondo me, situazioni in Italia in cui c'è una società completamente slegata dal tessuto sociale, c'è una sorta di guerra fredda che va avanti ormai da anni e sta raggiungendo dei livelli apicali importantissimi, arrivati appunto all'essere separati in casa anche a livello con l'amministrazione locale, intesa come il comune, in cui c'è stata questa revoca della concessione allo stadio. Quindi, insomma, sono momenti che uno dice: beh, è impossibile che possa accadere in una realtà, diciamo, di provincia in cui in realtà ci dovrebbe essere un'unione, un supporting, no, rispetto alla squadra della città. Prossimi giorni ci sarà questo TAR che verrà, insomma, discusso, promosso dal Cosenza Calcio, e vedremo l'ennesimo capitolo di questa saga che va avanti purtroppo da troppo tempo e non ne vale per la città, per i tifosi, per la storia della società.
0: Lucioni e Coppitelli possono però essere le figure che in qualche modo ridaranno quantomeno un po' di entusiasmo o almeno un minimo di serenità all'ambiente, perché alla fine poi, insomma, già giocare a Crotone è tosta. La squadra ancora non si è formata.

0: Coppitelli è reduce comunque da una buona annata.
1: Guarda, ogni anno è sempre stato, come dire, almeno da 7-8 anni, sempre con delle incognite, però insomma a fine anno ci si trovava che effettivamente poi le cose funzionavano perché sono sempre stati bravi magari a trovare delle personalità che avevano fame, che avevano voglia di riscossa e questo è il caso di Lucioni e di Coppitelli, quindi un direttore esordiente, un allenatore insomma giovane che vuole rilanciarsi, vuole aggredire, no? Vuole salire di categoria, vuole far dimostrare le sue qualità. Cosenza rimane comunque un centro, come dire, importante, una squadra importante che fa parlare di sé. C'è la speranza che almeno da un punto di vista momento campo ci possa essere un qualche cosa di positivo.
0: A proposito di direttori sportivi emergenti, tra quanto ti vedremo operativo?
1: Beh, intanto era giusto, insomma, no? Abilitarsi, cercare di capire, no? Il funzionamento del giocattolo da un punto di vista non tecnico di giocatore. Vedremo, dai, non è semplice, trovare, insomma, delle visioni, delle idee moderne che vanno in una direzione diversa rispetto al solito. Speriamo, dai.
0: Idee moderne, il nodo centrale secondo tutto questo sistema calcio italiano, dove però non sembra piaccia troppo il nuovo che avanza, e probabilmente il calcio ne sta risentendo tanto anche di tutto questo, insomma, tutto quello che è accaduto ieri. Ne abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione, credo sia un po' lo specchio di tutto quello che è allo stato attuale il calcio italiano.
1: Ci sono delle resistenze incredibili, a mio mo modo di vedere, rispetto appunto alla modernità, al nuovo. Ci sono, il nostro è un sistema vecchio, un sistema anziano, è un sistema purtroppo che nei suoi meandri amministrativi siedono persone anziane che resistono purtroppo attaccati alla loro seggiola e non permettono l'ingresso di idee nuove, di idee moderne che abbiamo tutti visto a proposito dell'ultimo mondiale.
0: Eh sì, è sicuramente anche questo un aspetto su cui riflettere, perché poi alla fine vale un po' anche per direttori sportivi e allenatori, anche affermarsi da giovani direttori sportivi o da giovani allenatori, non è mai facile. E insomma, un po' ti sei andato, a complicare la vita abilitandoti a questo nuovo ruolo che, insomma, hai fatto l'esame, ti sei fatto, passatemi il termine, un mazzo tanto, insomma, si presume sia quello che vuoi fare da grande.
1: Assolutamente, c'è un sogno di poter contribuire al nostro mondo, a questo meraviglioso mondo che ci accompagna da quando siamo bambini tutti quanti. Quindi io purtroppo ho dovuto smettere molto presto di giocare e quindi dentro di me si è formata il desiderio di poter contribuire, no? Anche se fosse un poco così, a rendere questo giocattolo nostro nel sistema nazione meglio, migliore, portando un know-how diverso, un know-how internazionale, un know-how moderno appunto che ha una visione diversa, no? Di mettere proprio il giocattolo al centro dell'universo e non le persone.
0: Ecco, da direttore sportivo, che idee porteresti a un club? Insomma, ora magari non quest'anno, l'abilitazione è recentissima, però ovviamente da qui a breve è chiaro che avrai dei colloqui, ti muoverai in quest'ottica qui, ma che idee vorresti portare in una società?
1: Ha sicuramente agire nel tessuto sociale, cioè creare come dire, l'omogeneità rispetto a luogo, istituzioni, tifoso, società. Io, secondo me, in Italia si sta un po' sempre più perdendo, anche se forse la Serie B è un po' in controtendenza, nel senso di identità. Le squadre stanno perdendo identità, sia sociale sia sportiva. Secondo me è un punto proprio, cioè, essenziale, cioè creare il senso di identità, il partnership, cioè l'orgoglio di quella città, di quella regione, in modo che si costruisca un'affiliazione diversa, capito?
0: Ecco, tra l'altro il discorso del tessuto sociale è quello che dovrebbe essere un po' tra i punti cardini della Serie C. Si è molto dibattuto, per esempio, sul discorso delle Under 23, perché ora a me il progetto non convince, ma semplicemente perché non è di fatto mai stato realmente sviluppato in un modo secondo me funzionale. A tanti tifosi invece non convince proprio per questo discorso. Di territorialità, di identità. Tu come vedi il discorso delle Under 23?
1: Io la vedo un'idea straordinaria che c'è in tutti i paesi, insomma, europei calcisticamente avanzati. Purtroppo è stata messa a terra in una maniera erronea, cioè è stato quasi come buttata lì. È ovvio che da un punto di vista societario, io Juve, io Inter, eccetera, è un vantaggio. Non è stata, come dire, codificata nella maniera migliore, quindi ha creato la dissonanza rispetto alla tradizione calcistica della Serie C italiana.
0: Ecco, da questa Serie C cosa ci dobbiamo aspettare in vista poi del campionato prossimo? Perché si è alla vigilia un po' della preparazione della stagione 2026-2027, domani si conosceranno i gironi, ci saranno poi i calendari e io credo che il girone B e il girone C, ipotizzando un po' quelli che potrebbero essere, quest'anno saranno davvero sufficientemente molto, molto tosti.
1: Sì, secondo me sarà sulla falsa riga dell'anno scorso, cioè sarà un girone sempre più B2, tra virgolette, con insomma, società e città clamorose. Sarà veramente un campionato interessante e avvincente, secondo me. Se, a seguire dal girone B e poi insomma, il girone A, che è un pochino in ritardo in questi anni da un punto di vista tecnico. Però la Serie C, insomma, dai, poi i playoff si mescolano tutto e sono sempre fuori delle gare incredibili come gli ultimi playoff, per cui sarà sicuramente un campionato avvincente, anche perché la Lega Pro sta lavorando, secondo me, molto bene negli ultimi anni e quindi vedremo.
0: Ecco, tra l'altro forse solo quest'anno i playoff hanno un po' rispettato i pronostici dopo anni in cui avevano magari lasciato presagire il contrario, che l'Ascoli fosse tanto, tanto candidata alla promozione in B. Beh, insomma, si era capito.
1: Sì, è vero, è vero. Sai cos'è, Claudia? Che quando una squadra entra in forma nella seconda stagione e prende il ritmo a febbraio-marzo, diventa veramente tosta perché entri in ritmo nel momento topico dell'anno e diventa difficile poterti battere. Si sono estremamente meritati la promozione, se non che stavano già facendo un micro miracolo perché quasi recuperare 12 punti all'Arezzo non era una cosa semplice, quindi insomma, sono meritati ed è fatto un'annata straordinaria.
0: Un'ultimissima S, Salernitana e Catania, forse più dell'Union Brescia, le grandi deluse dello scorso campionato?
1: Sì, secondo me ancora più Catania Salernitana perché comunque il progetto Salerno è partito tanto in ritardo e non era semplice, soprattutto quando devi fare tanti acquisti, insomma, amalgamare 20 e più persone, non è un qualche cosa di automatico nel contesto, nell'involucro Salerno che sappiamo tutti essere molto calda e talvolta anche, no, intensa come feedbacks. Da un punto di vista Catania, secondo me non ci sono stati tanti fili coerenti a livello di gestione, perché il mister che è forte e bravo non è, secondo me, stato messo nelle condizioni di poter essere se stesso, non è stato difeso nel momento di difficoltà, e quindi quello, secondo me, è stato quasi un autogol, perché devono comunque finire in una maniera diversa nel momento in cui c'era bisogno di tenere la guida tecnica.
0: E allora, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Magari, ecco, quest'anno, insomma, torneremo un po' a romperti le scatole ogni tanto, se non dovrò passare da un ufficio stampa, altrimenti, vabbè, sarà tramite ufficio stampa.
1: Va bene, Claudio, lo sai, sono sempre a disposizione, mi fa piacere, un saluto a tutti.
0: Grazie mille per essere stato con noi. e a prestissimo. Salutiamo di nuovo Usama e Sabr e ci spostiamo in casa Salernitana. Abbiamo parlato appunto di quella che è stata la stagione scorsa della compagine Granata. Io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Daniele Fagiano. Andremo poi subito dopo in pubblicità, ma chiaramente voi dovete rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo con l'ultima parte di A tutta C. Prima però un solo appunto per quel che riguarda la Salernitana, me ne prendo assolutamente la responsabilità. E come sapete, credo lo abbiate letto, non sarò io a parlarne nel dettaglio. Ci sono stati risvolti sull'omicidio di Luca Esposito, del nostro amico e collega che è stato ucciso il 19 luglio. Tempo fa è ancora difficile per me comunque parlarne. Luca seguiva tanto da vicino tante formazioni, le seguiva con passione, le seguiva con dedizione, con professionalità. Solo Cavese e Spezia però gli hanno dedicato un pensiero. La Salernitana, lui era direttore anche di tutto Salernitana, non ha speso una riga, un comunicato, semplicemente per porgere le condoglianze alla famiglia. Ognuno col suo stile, non era sicuramente un obbligo, da parte della formazione campana spendere una parola. Ripeto, ognuno col suo stile. Queste le parole di Daniele Fagiano.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo della Salernitana Daniele Fagiano. Cominciamo con Alessandro Ferro, Lira TV.
3: Salve direttore, volevo chiedere, dopo una settimana di ritiro qui a Cascia, dopo due amichevoli, dopo già cinque operazioni in entrata per quanto riguarda il calciomercato, qualcosina anche in uscita, insomma, a che punto è la Salernitana che sta nascendo per la nuova stagione?
4: Penso che è normale, tutti pensano che si possa fare meglio, però noi stiamo andando un po' non cauti, però non vogliamo farci prendere dalla frenesia e dalla fretta. Il primo sono io che cerco un attimo di mantenere la calma perché il mercato, come vedo, si sta muovendo poco pure nelle altre squadre, per cui siamo un po' tutti frenati, non solo noi. È normale che forse l'anno scorso ad adesso avevamo fatto più acquisti, ma perché dovevamo partire proprio dalle basi. Penso che la base ci sia, e l'ha dimostrato la squadra sia all'inizio del campionato che alla fine. Forse abbiamo avuto una perdita, ci siamo dimenticati che dovevamo giocare pure una parte centrale del campionato scorso. Di certo non stiamo lì a guardare o aspettare, vi posso solo dire che l'operazione di Lovato, che andrà controcorrente, però io devo ringraziare per la professionalità e la serietà che si è comportato pure durante gli allenamenti e pure per le altre situazioni, per cui quando un ragazzo si comporta bene, poi il campo a Salerno non l'ha aiutato perché forse tra le successioni e altre situazioni, qualche partita l'ha potuto anche sbagliare, ma penso che nel periodo che è stato Lovato ci sono stati diversi problemi, per cui però penso in tante trattative che abbia fatto io pure per delle rescissioni. Noi siamo andati incontro a lui, ma pure lui è andato incontro a noi. È normale che l'esborso economico da parte di Iervolino è sempre un esborso, per cui non è facile. Per cui adesso stiamo un attimo andando cauti. Non è. L'anno scorso era il leitmotiv, era sempre le uscite e poi le entrate. No, adesso qualche entrata l'abbiamo fatta, siamo abbastanza, ma adesso dobbiamo muoverci per le uscite, anche se il mercato sta andando a rilento. Se vedete delle cose particolari, cerchiamo sempre di mantenere il gruppo unito e compatto, anche quelli che dovrebbero andare via, però adesso dobbiamo stringere pure, per cui io prima mi arrivano i calciatori, meglio è, ma nello stesso tempo non posso fare che ci sono tanti giocatori in campo, tanti in albergo, tanti, cioè, si lavora male, l'anno scorso eravamo tanti in ritiro, per cui non voglio fare lo stesso errore di prima. È normale che stiamo cercando di rinforzare la squadra. Forse tutti si aspettano davanti, ma io davanti abbiamo preso due ragazzi che hanno delle corde, sono degli atleti importanti, dei giocatori importanti, che possono essere futuribili, ma la cosa principale è che servono a noi durante quest'anno. Sono giocatori giovani, stiamo cercando di abbassare l'età media della squadra e cercare di prendere gente che ci può aiutare con l'esperienza che abbiamo e la gioventù fresca di aiutarci ad andare avanti e portare avanti un progetto importante. E tutti sappiamo che adesso dobbiamo fare le uscite, ma sono io il primo che dico che devo fare le uscite, perché sì, l'uscita di Lovato non comprometteva niente, perché Lovato era già in uscita e il presidente, vi dico pure che non c'entra era fuori dal budget, per cui era ancora uno sforzo ulteriore. Quello io sono sempre abituato a dire la verità. È normale che se avessimo avuto a budget Lovato com'era, e già era più della metà del budget in generale. Io quello che devo precisare, che forse ogni volta lo ridico e tutto, l'anno scorso abbiamo avuto un budget importante, ma avevamo anche delle uscite importanti, per cui il budget va dal primo di luglio al 30 giugno, ma comprendono anche quelli che c'eravamo prima, che abbiamo fatto le uscite, per cui non pensare che sono sempre soldi che la società, sono esborsi che la società mette, però c'erano diverse uscite che poi non erano dentro, se è chiaro questo.
2: Marco Rizzo, Stile TV.
5: Direttore, l'aveva detto, è una squadra da puntellare rispetto a 12 mesi fa, che era praticamente da ricreare, una rosa completamente nuova, che è iniziato, ti dirò, qui poi è stata completata in calciomercato. Le parole di Mister Cosmi nella conferenza stampa di domenica, visto che si ragiona, lei ha parlato di attacco, sono arrivati Bevilacqua e Cardoni, serve qualcosa in difesa?
4: Sì, infatti quando appena faremo delle uscite penso di completare il reparto difensivo, se non uno pure due giocatori. Il discorso del mister è stato chiaro, però forse giustamente è stato non mal interpretato, però tengo a precisare che il mister non diceva che dobbiamo migliorare la squadra non per forza prendendo dei nomi o dei giocatori affermati. Io ne parlo ogni giorno con il mister è contento dei giovani che abbiamo preso, ma non vuol dire che è scontento degli altri che ci abbiamo, e deve essere, come ho detto all'inizio, deve essere un mix importante. Questa è la nostra realtà, che possiamo fare bene. L'anno scorso io poi ho parlato poco, parlo poco, forse parlo più fuori con voi, che degli errori li ho fatti pure io, perché a volte la gatta frettolosa, come ho detto prima, fa i figli ciechi. L'esperienza mi hanno sempre insegnato che non si paga, e l'ho pagata sulla mia pelle prendendomi qualche fischio o qualche insulto che ci stava, e ne sono abituato, sennò avrei deciso di fare un altro lavoro, però è questo il mio lavoro, e accetto le critiche, capisco, e se faccio il direttore sportivo e sono orgoglioso di farlo per una piazza così importante, so che è una piazza che è ambiziosa, che ha fame di calcio e capisce di calcio, per cui quei 2-3 mesi di non belle parole me li meritavo, perché qualche errore l'ho fatto pure io, e se sto aspettando adesso è pure per sbagliare meno, perché posso sbagliare ancora. L'anno scorso avevo detto che non avevo forse rispettato la mia parola, mi è dispiaciuto che l'80%, il 90% sarebbe stato il ritiro, la squadra, però forse avevo sottovalutato, ed è stato un mio errore, le tante uscite che dovevamo fare, problematiche, ma non problematiche perché i giocatori sono stati, perché venivano da contratti di Serie A e di Serie B, ma devo essere sempre sincero, la colpa era delle retrocessioni, non era di nessuno, non era da imputare o al presidente o all'allenatore o ai giocatori o agli agenti, perché purtroppo i contratti si fanno, nessuno punta le pistole, a volte si indovina, a volte si sbaglia, per cui avevo sbagliato in quella valutazione, io speravo di fare così, però adesso non sono più tranquillo, perché la tranquillità non ti aiuta a essere spietato è una parola brutta, però essere, fare il mestiere che faccio io, devi, a volte devi essere molto deciso, ecco, non spietato. E allora sono tranquillo ma sempre attivo. Questo è il mio pensiero.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
6: Direttore, ha parlato della piazza, ha parlato appunto di quello che è il rapporto con la tifoseria. Oggi c'è stato l'ultimo dato, siamo a 4.900 abbonati. La squadra, intendo l'intera rosa, è consapevole dell'importanza di fare bene davanti a questa gente, davanti ad una tifoseria che, se lo scorso anno magari all'inizio aveva forse dubitato, quest'anno sta dando tutta la sua piena fiducia a questa squadra.
4: L'anno scorso, ma penso che l'abbiamo dimostrato sempre, perché io penso, partiamo da un presupposto, io vengo da una famiglia tranquilla, non mi ha fatto mai mancare nulla e niente, per cui capisco anche i sacrifici che si fanno per fare un abbonamento al figlio, al papà, a portare tutta la famiglia. Spesso sono state nelle piazze che fanno più abbonati, però poi durante l'anno sono quelli, qui ho visto invece, e ho vissuto, perché io vedete che la città la vivo, e fermarsi ogni minuto con le persone fa solo piacere, se no dovrei fare, avrei scelto un'altra squadra e tutto.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C. Abbiamo parlato, vi ho fatto ascoltare le parole del direttore sportivo Daniele Fazzano, una recente conferenza che si è tenuta in casa Salernitana per fare un po' il punto di quello che è stato e di quello che sarà in casa Granata. Mi innervosisce molto il fatto, come ho detto prima, che la Salernitana non abbia speso neppure una parola su Luca Esposito, ma vabbè, vado oltre. Avevamo parlato anche di grandi deluse dello scorso campionato e tra queste c'è sicuramente l'Union Brescia che alla promozione in Serie B è arrivato ancora più vicino rispetto a quanto non abbia fatto la Salernitana. La compagine lombarda è stata infatti l'altra finalista dei playoff, quei playoff vinti dall'Ascoli che ha invece centrato la meritatissima e agognata promozione in categoria cadetta. Peraltro proprio Ascoli ha ospitato i calendari di Serie B, domani ci saranno invece quelli di Serie C, o meglio, domani l'altro ci saranno i calendari di Serie C. Domani sarà il giorno della composizione dei gironi e ovviamente tutto questo, oltre che nelle nostre trasmissioni, potete seguirlo anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a tenere come punto di riferimento anche per tutto quello che sarà del calcio italiano, del futuro del calcio italiano. Alle ore 12 ci sarà il Consiglio federale e beh, da lì verranno fuori sicuramente delle informazioni in più in merito a tutto il disastro che c'è stato ieri quando Pirlo ha saputo e ha comunicato di non essere stato scelto come prossimo CT della nazionale, situazione che ha portato alle dimissioni anche di Leonardo e di Paolo Maldini dai rispettivi incarichi federali. Ne parleremo chiaramente anche su TMV Radio di tutto questo. Con A Tutta C invece torneremo nella giornata di domani alle ore 9:45. Intanto le parole del direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, nella conferenza stampa di ieri. A tutti voi una buona giornata.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Andrea Ferretti, spazio alla stampa, Fabrizio Zanolini, giornale di Brescia.
2: Buongiorno, c'è Andrea. Bisogna cominciare da lì. Non è iniziato sotto una buona stella, nel senso che due infortuni, due, un infortunio e un caso che dobbiamo capire di cosa si tratta. Parlo chiaramente di Gori e di Crespi, come state muovendovi in un caso e nell'altro.
3: Sì, parto da Stefano Gori, che il primo giorno di ritiro, come sapete, ha riportato questo infortunio alla mano, è stato operato, l'intervento è andato molto bene, è chiaro che si tratta di un infortunio non banale che richiederà diverse settimane di tempo, è un infortunio importante, chiaramente lui ha grande tigna nel voler recuperare il prima possibile, speriamo di riaverlo al più presto. E mentre con Valerio Crespi, come sapete, dopo delle analisi effettuate, è stato riscontrato questo problema cardiaco che va approfondito, che richiede un supplemento appunto di visite e di conseguenza la prossima settimana Valerio si sottoporrà ad ulteriori controlli e speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.
4: Con Crespi capisco, aspettiamo di vedere cosa succede, con voi sappiamo cosa è successo, vi state muovendo o siete in attesa di capire cosa fare?
3: Sì, sicuramente con l'infortunio di Gori stiamo facendo delle valutazioni, ovviamente tengo a precisare che da parte della società, cioè dello staff, c'è cioè grande fiducia nel pacchetto portieri, specialmente in Luca Liverani, che è un portiere che conosciamo bene e che ha sempre svolto il suo ruolo nel migliore dei modi. È chiaro però quest'anno che abbiamo un obiettivo troppo grande, quindi è giusto che non lasciamo nulla al caso, che valutiamo a 360 gradi tutta la situazione e poi prenderò una decisione che non abbiamo ancora presa. Ci stiamo confrontando sia a livello societario che a livello tecnico e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione.
1: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
5: Ecco, buongiorno direttore. Al netto appunto delle situazioni di Gori e Crespi, com'è la situazione della campagna acquisti e cessioni? A che punto siete arrivati?
3: Ma diciamo che ci stiamo muovendo in entrata, ci siamo mossi in entrata in anticipo, nel senso che l'idea condivisa con il mister è quella di andare subito a coprire quei ruoli che a nostro avviso richiedevano un alzamento di qualità, e di conseguenza sono arrivati due giocatori che già nei giorni successivi alla gara persa con l'Ascoli, nei primi confronti con il mister, avevamo indicato come delle prime scelte, quindi Casasole e Rizzo Pinna. Abbiamo cercato di andare su di loro sin dai primi giorni, appunto, di mercato, e con l'obiettivo, appunto, di consegnarli allo staff già per il ritiro estivo, e di conseguenza questo è stato fatto. Due giocatori importanti di cui siamo molto contenti, che ci portano esperienza, qualità e ci alzano, appunto, il livello della rosa. Abbiamo riportato a casa Mallamo, una trattativa comunque non semplicissima, nel senso che con il giocatore comunque c'erano diverse squadre, anche di categoria superiore, però la volontà del ragazzo ha fatto la differenza. E poi ovviamente c'è stato il riscatto di Crespi, che è stato un'operazione importante che ci ha permesso di assicurarci le prestazioni di un giocatore giovane, forte, su cui ovviamente puntiamo molto sia per il presente che per il futuro. È arrivato anche un ragazzo del 2008 col Gegai che va a completare il pacchetto portieri, e ovviamente oltre a questo abbiamo fatto delle uscite di ragazzi che non rientravano nei piani, e altre uscite dovremo farne perché, come sapete, c'è una rosa di 23 e di conseguenza oggi ci sono 5 giocatori che sono sovrannumero, considerando che Armati e in questo momento Lovato sono due giocatori che non vanno in lista. Di conseguenza ci sono 5 giocatori oggi fuori dalla lista. Ogni giocatore sa bene la propria posizione, noi dobbiamo fare delle scelte, abbiamo le idee chiare, in entrata non abbiamo oggi delle esigenze, chiaramente manca più di un mese alla fine del mercato, siamo alla finestra per valutare eventuali opportunità, queste prime amichevoli ci serviranno anche per valutare alcune situazioni, magari ci sono stati giocatori che sono rientrati dai prestiti dove hanno fatto molto bene, che il mister vuole valutare, giocatori secondo me di livello, e di conseguenza, ecco, vogliamo migliorare la squadra dove è possibile, consolidando un gruppo che ha dimostrato di essere forte, che ha costruito una mentalità di un certo tipo, quindi credo, ecco, che si riparti da un 80% della rosa, e a questo 80% poi vanno aggiunti quei giocatori, due sono arrivati, che ci possono alzare il livello per permettere, appunto, al mister di avere una rosa il più possibile qualitativa e forte. Soprattutto poi quello che ci teniamo molto è sul fatto, appunto, di prendere giocatori che dal punto di vista umano si integrano alla perfezione su un gruppo con valori sani, con dei principi, appunto, importanti, e di conseguenza i due che sono arrivati, e qualora dovesse arrivare qualcun altro, appunto, vogliamo che rispecchino quei principi e quei valori sani di questo gruppo.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambassador presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo, confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare. Mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao, ciao.
1: Ciao Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro. Cioè, un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice: ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. E vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol lo fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, ho quattro mondiali vinti, ma abbiamo vergogna anche di tre non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della Nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini barra Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo due anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi e stiamo facendo una brutta figura, perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose: è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte, e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore. Però tanto questo paese ormai è questo, e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai. E quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa si vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick. Non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro. E se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti con Mancini, e arrivasse Conte, ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
2: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente lui... io non decidere. Lo so, deve decidere Malagò. Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda. Però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano. Però la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
1: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso torno al discorso di chi sceglie. Nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione. Dopodiché, se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
2: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì. Cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro. Qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada. Qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
1: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare, Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano. Cioè non c'è una... abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee... Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando... ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega, è questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
2: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri, noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera e noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione, prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
1: Esatto.
2: E poi spariamo. Fosse... spariamo definitivamente, il problema si è risolto, si sta quei 2-3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions, e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco... io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì, sì.
2: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
1: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intricata, così intricata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta, e non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo...
2: Chiellini?
1: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione eccetera, chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
2: Questa è una bella domanda, la figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata, però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia non è un divisivo, no? Diciamo è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni, i giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, la primavera se la scordano, questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire, queste sono le cose da fare. La squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani, questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maioc.
3: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
3: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te. Ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se Cambiaso... e alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
2: Sì,
1: anche
2: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso,
1: Gatti,
2: abbiamo
1: Gatti.
2: Detto Gatti, ecco, su Gatti, ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti. Però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato, non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badiashile in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
2: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
1: Altra nota vocale, vai.
4: Ciao Enzo Luigi.
1: Ciao.
4: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimette anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
1: Ci potrebbe essere addirittura quest'altro colpo di scena, Nick?
2: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi. Guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi secondo me è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato, o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamolo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione, però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
1: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro. Anche questo ti fa capire.
2: È quello di cui si parlava, no? Esatto, in effetti certo. È quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora Vanni va trovato un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, a proposito di allenatori invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini,
2: Baldini, io a questo punto, se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più, cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio sì. Italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo Maldini, cioè io francamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere, quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stato una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale, qualunque tecnico venga scelto bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo, sì, che da noi è inapplicabile, però.
2: Sì, sì, no, devo dire, noi ringraziamo Piquet del consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però sì, ci mancherebbe, cioè voglio dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso, tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni, faccia un passo indietro.

0: costosa perché quando prendi uno straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
1: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
0: No, Stones l'hanno praticamente preso, mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddata notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata. Penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45. In questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
0: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un'occhio aperto al Consiglio federale dove ci trasporteremo alle ore 12:35 con Lorenzo Beccarisi. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: E coffee break, signori!
1: Che ci vuole sempre, ci sta sempre bene. In cabina di regia, ovviamente, che Andrea Maiocca. E mentre in Italia si annaspa senza capire neanche chi sarà il CT della nazionale, con direttori tecnici entrati in ruolo e dimessisi dopo appena 15 giorni, in Francia le idee erano già abbastanza chiare. Sarà Zinedine Zidane ed è ufficiale il nuovo CT della nazionale francese. La Francia riparte da Zinedine Zidane. La Federcalcio francese ha ufficializzato in conferenza stampa la nomina dell'ex fuoriclasse dei Blues come nuovo commissario tecnico della nazionale, affidandogli il compito di aprire un nuovo ciclo dopo 14 anni di gestione di Deschamps. Una scelta dal forte valore simbolico e sportivo. Zidane non torna nella casa che lo ha consacrato leggenda, questa volta non più da protagonista in campo ma dalla panchina. Sarà lui il successore dell'uomo con cui ha condiviso il trionfo più importante della storia del calcio francese, Deschamps. Era il capitano della Francia, campione del mondo nel 1998, mentre Zidane fu il grande protagonista della finale contro il Brasile con una sua doppietta allo Stade France. L'eredità che raccoglie è pesantissima. Deschamps lascia una nazionale abituata a vincere, capace di conquistare il mondiale del 2018, arrivare in finale nel 2022 e restare ai vertici del calcio mondiale per oltre un decennio. Una continuità difficile da replicare, che mette immediatamente Zidane davanti alla sfida più importante della sua carriera da allenatore. In bocca al lupo a Zizou Zidane. Allora, in attesa di metterci in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, ci andiamo a sentire una nota audio.
3: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Questione allenatore della nazionale, una piccola riflessione. Tutti oggi stanno incensando la presa di posizione di Maldini e Leonardo, schiena dritta, hanno lasciato perdere tutto il resto. Ora io dico, Maldini e Leonardo sono arrivati lì in nazionale e hanno cercato prima Ancelotti, allenatore sotto contratto, e questo non si può fare. Poi, a quanto pare, hanno cercato Guardiola, che voleva 20 milioni di miliardi, e quindi non si spiega perché avessero cercato Guardiola. E poi alla fine hanno preso Pirlo. Io da juventino amo Pirlo, lo sai perfettamente, però come allenatore Pirlo è a dir poco discutibile. Con la Juventus ha vinto grazie a un miracolo regalato da Faraoni, ha vinto, è andato in Champions grazie a un miracolo all'ultimo secondo di Faraoni, e te lo ricorderai bene. E poi in tutte le sue esperienze come allenatore diciamo che ha fallito miseramente, quindi questo grandissimo allenatore di cui non si poteva fare a meno, non

0: mi spiego quale potesse essere. Per cui, ora, critica a Malagò, critica a quello che volete, ma sti due scienziati, Maldini e Leonardone, che mi sembrano, eh? Ciao ciao.
1: Allora, al di là di quello che può essere, dice il nostro amico, la gestione di un sistema calcio che non lascia libertà di scelta ai suoi dirigenti, le idee non gli sembravano molto chiare. Questo sicuramente è una cosa che poi sarà motivo di ulteriore analisi, che magari faremo anche con chi conosce molto bene l'operato di Maldini, che è Jacopo Galvani, quando lo sentiremo alle 12.05. E, di fatto, sì, anche a me lasciavano perplessi intanto le proposte a due super allenatori che sarebbero stati dei colpacci. Magari tu potevi voler dare la sensazione di voler ripartire in grandissimo, e quindi erano disperati tentativi. Dopodiché, però, passare a Pirlo, che non ha fatto la gavetta che ci si aspettava potesse fare, che un CT della nazionale, è chiaro che poi dopo ti fai delle domande e dici: ma perché si è puntato su questi nomi invece che su nomi un po' più giusti? E allora i ragionamenti che ci siamo fatti anche qui in redazione è sempre stato che magari dietro Pirlo poi ci sarebbe stata una gestione quasi condivisa tra convocazione e aspetto tecnico, con la coppia formata appunto da Paolo Maldini e Leonardo. Ma evidentemente tutto è naufragato, perché poi si è introdotta anche la politica sulla questione appunto del marchio russo di cui era ambassador Pirlo, e quindi è sfumata questa situazione, che ha portato poi alle dimissioni da parte di Paolo Maldini e Leonardo stesso. E quindi adesso tutto da rifare, con la nomina del direttore tecnico nuovo da abbracciare in casa nazionale, e poi capire se questo direttore tecnico potrà fare la scelta o se l'avrà fatta nel frattempo Malagò o chi per lui, perché questo poi il grande interrogativo che ci poniamo tutti. Non ci sono ancora notizie dalla redazione di Tutto Mercato Web, ci arriveremo tra pochissimo. Intanto ci sono le parole di Amorim, dopo ci torneremo ovviamente con Jacopo Galvani, arrivati in Australia, così come il Milan è intervenuto in conferenza stampa parlando un po' di tante questioni, da Rafael Leão, Luka Modric, ed ecco, diciamo, gli estratti che ha evidenziato la redazione di Tutto Mercato Web. Non è troppo complicato, per me la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Rafael, con Ramos, con Selemakers, con tutti i giocatori che tornano dal mondiale, per spiegare cosa faremo. A proposito poi dell'impiego di Modric, ha detto: qua aperta, arriveranno alcuni giocatori reduci dal mondiale, è difficile dire se Modric giocherà. L'idea è che giochi le amichevoli qua, ma non si può mai sapere, bisogna chiaramente tutelarlo e gestirlo nel modo giusto, più giusto possibile. Andiamo in redazione Tutto Mercato Web, adesso da Lorenzo Di Benedetto. Di Be, ciao, buongiorno.
2: Ciao ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Il papocchio all'italiana ha preso corpo ieri, lo immaginavamo, stavamo arrivando proprio al punto ed è arrivato il punto, no? Quindi con le dimissioni di Leonardo e Maldini dopo appena 15 giorni di lavoro, con la figuraccia che però ha detto Malagò dipende da chi l'ha fatta questa figuraccia, mi verrebbe da dire tutti, con la scelta che adesso si deve fare di un nuovo direttore tecnico. Vi segnalo che Chiellini dirà di no a un'eventuale richiesta e resterà nel ruolo della Juventus, anche perché poi il ruolo che gli proporrebbero non è neanche un ruolo che vuole accollarsi, non si è voluto accollare nemmeno alla Juventus. Allora bisogna capire chi sarà il direttore tecnico, soprattutto chi sarà il CT della nazionale, soprattutto chi sceglierà il CT della nazionale, soprattutto chi impone le scelte in un sistema che mi sembra chiuso e collassato, che andava bonificato, Dibe, e che invece è stato semplicemente cambiato nei nomi, ma non nelle modalità, e si vedono gli effetti, no?
2: No, no, certo, non è cambiato niente, non è cambiato niente, non cambierà niente, quindi prepariamoci, perché è stata sbagliata la scelta del presidente della federazione, parliamoci chiaro. Ci abbiamo detto tutti, eravamo tutti pro, o meglio, gran parte di noi pro Malagò, ma non è nemmeno lui l'uomo giusto, e non era Bete l'uomo giusto. No, bisogna uscire un attimino, bisognerebbe uscire, ma non ne usciremo mai da questo sentiero pieno di trappole che è la politica sportiva all'interno della federazione. Chi prenderà il posto di Maldini? Guarda, io faccio fatica a pensare che qualcuno possa accettare, perché basta fare una telefonata a Maldini, poi basterebbe telefonare a Maldini e dirgli: guarda, allora mi voglio mettere come direttore tecnico, come funziona? E Maldini gli dice: guarda, sì, ti diranno che puoi scegliere il commissario tecnico, che potrai avere ampio margine di manovra, che avrai tanto potere, e poi non succederà niente di tutto questo, perché poi stanno emergendo, no, anche quelle che sono le cose successe nella giornata di ieri e anche nei giorni precedenti, cioè dal Guardiola, che probabilmente Guardiola sarebbe stato quello che avrebbe messo d'accordo tutti e che avrebbe fatto sì che si potesse continuare a mettere la polvere sotto il tappeto. Però così non è stato, e in quel momento lì Maldini ha scelto Pirlo. Tutto fatto con Pirlo, sono andati a cercare una, insomma, questa sponsorizzazione che lui faceva con l'agenzia di scommesse russa, che, lo dico tranquillamente, l'avesse avuta Guardiola non ci sarebbe stato nessun problema, anzi, esatto, si sarebbe detto a Guardiola di interrompere, no, questa partnership, cosa che invece non è stata concessa a Pirlo, perché una volta che si è visto che aveva questa partnership, si è detto, si è tolto dai piedi completamente la sua candidatura. Quindi a quel punto Maldini ha scelto un altro allenatore e ha fatto il nome di Thiago Motta, ma Malagò ha reagito in maniera fredda e soprattutto poi ha detto a Maldini e Leonardo che l'ultima parola sul CT sarebbe spettata a lui. E allora basta, cioè finiamo di inventarci ruoli nuovi, smettiamo di inventarci direttori tecnici, supervisor e tutto quello che vogliamo. Decida Malagò e poi si prende lui le responsabilità delle scelte che prende. Ha presentato un programma che già non esiste, siamo senza commissario tecnico di fatto da dopo Gattuso, dal 31 marzo siamo senza commissario tecnico, non perché Baldini non lo abbia fatto in maniera egregia, ma perché di fatto lo sapeva lui per primo di essere un traghettatore. Quindi siamo senza commissario tecnico, siamo nel caos più totale, siamo nella guerra tra ricchi, spesso si parla di guerra tra poveri, invece questa è una guerra tra ricchi, perché la Lega Serie A deve mettere bocca, perché Malagò deve mettere bocca, perché Malagò, per essere eletto come presidente della federazione, ha stretto degli accordi con altre potenze del calcio italiano, e quindi è un caos totale. Verrebbe voglia, guarda, di smettere di parlarne, forse sarebbe la cosa migliore se tutti noi giornalisti prendessimo come decisione quella di non mettiamo più una riga e non scriviamo più una riga, non diciamo più niente, non facciamo più un intervento, non diciamo più niente sulla nazionale italiana fino alla fine delle qualificazioni, ma non seguiamo neanche le qualificazioni. Sì, quindi bravo. Adesso facciamo sentire la nostra parola, facciamo sentire quello che è l'umore di tutto il popolo italiano, perché è una vergogna senza precedenti quello che sta succedendo, e quindi bisognerebbe prendere una presa di posizione anche da parte nostra, perché veramente ci stanno stancando, ci stanno prendendo in giro, ci stanno raccontando tutte favole che noi riportiamo, perché loro ce le raccontano, noi ci crediamo e riportiamo tutte le favole che ci raccontano, ma la realtà dei fatti è che c'è una guerra di potere, tutti vogliono avere la poltrona, tutti vogliono avere voce in capitolo, e quindi, guarda, ti ripeto, per arrivare alla domanda, per rispondere alla domanda, io non credo che si possa trovare un altro direttore tecnico, perché secondo me nessuno può accettare un ruolo dove di fatto hai un ruolo ma non hai un ruolo.
1: Però Dibbe, ti faccio un'altra domanda. Tutto giusto quello che hai detto, lo condivido totalmente. Questa cosa ti dà la sensazione che ci sia un sistema chiuso che va scardinato, che andava bonificato, cioè che non serviva soltanto cambiare da Gravina a Malagò, perché se io cambio solo Gravina e Malagò e poi i funzionari o chi lavora in questo alla FIGC sono sempre gli stessi, c'è il ruolo di Viglione da capire che tipo di ruolo è, consigliere legislativo della Federazione Italiana Gioco Calcio, lo sappiamo che però magari a sua volta all'interno può essere, insomma, in qualche modo un ruolo di legame anche con la Lega di Serie A, quindi la spinta della scelta dell'allenatore che può arrivare da lì, la mediazione interna, insomma qua è un sistema che andava buttato giù totalmente, bonificato. Ci deve essere l'indipendenza del presidente federale dalla Lega Calcio, e tutta una serie di cose che ho la sensazione non si faranno mai fin quando c'è questa struttura e fin quando non si lavora dalle radici. Se si lavora solo in superficie, le radici restano quelle e resta quello il problema.
2: Sì, però Enzo, cioè, il discorso tuo è giusto e lo condivido, ma è un'utopia totale. Chi lo scardina?
1: È quello il problema, perché poi sembra anche che a livello politico ci sia o fanno finta che se ne fregano niente, dice, vabbè, ma il calcio è un gioco, facciamoli giocare, non si rendono conto dell'importanza del movimento calcistico a livello politico, oppure c'è, quindi o è snobbato o è protetto dalla politica. A me viene da pensare a questo, perché qua poi a un certo punto, davanti a un movimento che porta anche tanto a livello economico e di immagine a un paese, o interviene pure la politica e dice, ok, fermi tutti, via tutti, si riparte proprio da zero anche a livello di nomine. Oppure giustamente, come dici tu, internamente chi è che lo scardina? Cioè arriva Malagò, non è che Malagò può dire via tutti, scelgo io i miei uomini. Lo potrebbe anche fare in teoria, ma ha questa libertà? Io non credo.
2: No, ma anche la politica è un terreno molto molto scivoloso, perché cioè la politica, io penso, la politica vera e non la politica del calcio, io credo che debba restare fuori dal mondo del calcio. E ti dirò di più, ma anche tutte queste frecce. Lo è, ma insomma, perché Abodi sta mettendo bocca dappertutto. Cioè, il discorso che faccio io è... Abodi non gli va bene Malagò, e questo siamo d'accordo. E non è che se ne sta a fare il ministro dello sport e a pensare a tutti gli sport. No, in questo momento pensa solo ed esclusivamente o quasi al calcio. Non gli va bene Malagò, quindi sono tutti attacchi, sono tutte prese di posizione contro il presidente della federazione. Se si comincia però a far comandare tra virgolette il calcio italiano dalla politica italiana, siamo messi non male di più. Quindi io credo che sarà un problema riuscire a creare qualcosa di nuovo. Cioè l'unica fortuna che possiamo avere come nazione, come nazionale, è che incredibilmente si torni a sfornare talenti come si sfornavano prima. Se noi ci aspettiamo che questo possa accadere attraverso un progetto fatto dalla federazione, siamo fuori strada. E ti dico di più, io ci ho creduto, perché quando c'è stato il terzo fallimento mondiale di fila, che abbiamo chiesto tutti a gran voce le dimissioni inevitabili di Gravina, e poi il fatto che ci potesse entrare Malagò, che così bene aveva fatto al CONI, e tutto quello che insomma abbiamo detto e ridetto in questi mesi, io ci ho creduto che potesse avvenire realmente qualcosa. Ma poi se vai a unire i puntini, se vai a pensare a cosa è successo negli ultimi anni, ti rendi conto che, come dicevi, è un sistema chiuso dove nessuno può entrare. Torno un attimino a quel mega faldone di dossier Baggio, no? del quale si è parlato per tanto tempo dopo la delusione mondiale. Sì, le famose
1: 900 pagine.
2: Esatto, le 900 pagine. E anche lì, perché non si è voluto dar credito a un lavoro fatto da uno che di calcio se ne intende, a quanto pare? Perché non frega niente a nessuno? Perché probabilmente facendo una cosa del genere servono degli investimenti, sarebbero serviti degli investimenti molto importanti dal punto di vista economico, ma a quel punto Gravina o chi per lui non si sarebbe potuto alzare lo stipendio, e tutti questi soldi che loro prendono non li potrebbero prendere. Quindi diciamo che il bene del calcio all'interno della federazione non interessa a nessuno. Siamo campati per anni attraverso insomma i grandi giocatori che riuscivamo a tirar fuori. Adesso se noi ci aspettiamo che possa nascere un movimento tipo quello tedesco, tipo quello francese, tipo quello spagnolo, non siamo in grado come nazione, come federazione di fare una cosa del genere. Quindi io credo che l'unica speranza, lo ripeto, che abbiamo è che, punto numero uno, ricomincino a crescere e a nascere dei talenti in Italia. Punto numero due, che lasciano l'Italia il prima possibile. Dai retta a me. Quando noi diciamo che Palestra, no, poverino, è andato via, doveva rimanere in Italia, no, Palestra meno male è andato via, gioca zero partite al Chelsea, pace, ma vada a vedere qual è la cultura del calcio davvero, perché questa marcia che c'è in Italia non fa il bene di nessuno.
1: Allora, intanto un po' di cose, sforeremo un attimo, ma è una giornata importante. Ci è appena arrivato un video da Lorenzo Beccarisi dal Consiglio federale, stava entrando Giorgio Chiellini, che ha detto esattamente quello che ti dicevo io poco fa, cioè ha detto: sono contento del mio ruolo alla Juventus di lavorare con Carnevale, anzi ti vado a leggere esattamente le parole, sono felice del mio ruolo alla Juventus in supporto a Carnevale, ed entra così io federale, quindi non sarà lui eventualmente il direttore tecnico della nazionale. Contestualmente c'è anche una nota vocale, chiedo a Maiocca se la riesce a mandare, poi rispondiamo un po' a tutte e cerchiamo di mandarvi anche, di farvi vedere, grazie al lavoro sempre di Maiocca, che sta facendo 20 cose contemporaneamente come il sottoscritto, di mandarvi anche proprio questo video molto indicativo. Vai con la nota vocale.
3: Ciao Vincenzo, Stefano da Fermo. Guarda, ho amato Maldini come calciatore, come persona, anche se sono interista, però mi sta facendo ricredere queste ultime esperienze lavorative, dal Milan alla nazionale. Non so, sto avendo qualche dubbio sul saper fare il dirigente, non so cosa ne pensi.
1: Allora, ti giro anche questa domanda, perché molti stanno dicendo va bene l'autonomia da parte dei dirigenti, però che scelte stava facendo Maldini, ti convincevano?
2: Non c'entra niente, cioè là, questa cosa non c'entra niente, perché uno fa delle scelte e poi si assume le responsabilità. Se Maldini è stato messo lì per prendere delle decisioni e per decidere chi sarebbe stato il nuovo commissario tecnico della nazionale, si va dietro a Maldini, perché ti devi fidare dell'uomo che hai messo lì. Non ti fidi? Gli dici non sono convinto? Benissimo, fa benissimo Maldini andar via. Cioè, questo è il concetto. Le decisioni possono sembrare una cosa e poi rivelarsi un'altra. Questo finché le cose non le vediamo, non lo possiamo sapere. Qualcuno ha la certezza assoluta che Andrea Pirlo sarebbe stato peggio di quelli che lo hanno preceduto, Mancini a parte, ma comunque Mancini è uno di quelli, Mancini a parte per l'europeo, ma comunque Mancini è quello che ha fallito la seconda qualificazione al mondiale, non è che ha fatto solo cose buone, e poi ha preso la valigetta con i soldi e se n'è scappato. Questo è stato il miglior commissario tecnico della nazionale degli ultimi 15 anni, è stato lui. Quindi pensiamo un attimino di che cosa stiamo parlando. Ventura è stato un disastro, che poi è un disastro, anche Ventura ha perso due partite in tutta la sua esperienza in nazionale e si è ritrovato la Spagna nel girone. E poi è vero, ha fatto con la Svezia, doveva fare meglio, senza ombra di dubbio, però insomma i disastri sono altri. Andate a chiedere in Brasile, siccome hanno Carletto Ancelotti, se magari non lo cambierebbero con qualcun altro, perché ha perso 6 partite nel girone di qualificazione del mondiale il Brasile, e dopodiché si è presentato al mondiale che non ha mai dato l'impressione di essere una squadra di calcio in grado di dar fastidio a quelle più forti. Quindi parliamo, eppure Ancelotti dovrebbe essere il migliore del mondo, no? Come allenatore, ma non è detto che l'allenatore che ha vinto tantissimo in una squadra di club riesca a fare la stessa cosa in nazionale. Quindi, per dire, Maldini ha scelto Pirlo, e allora non si va a cercare il sotterfugio della sponsorizzazione, questo. Maldini sceglie Thiago Motta, e allora Maldini deve andare avanti con Thiago Motta, perché se no è inutile mettere un direttore tecnico. Lo vuoi scegliere te, Malagò? Sceglilo te. Cioè, il direttore tecnico non è mai esistito in nazionale. Quindi per quale motivo ora bisogna creare, cos'è questo il cambiamento? Non è questo il cambiamento che vogliamo. Il cambiamento che vogliamo parte dalle radici del calcio italiano, non nella creazione di un ruolo ad hoc per mettere Maldini, anzi due ruoli ad hoc per metterci Maldini e Leonardo. Non ce ne frega niente di tutto questo. Quindi, per chiudere il discorso, non c'entra secondo me la qualità della scelta, perché non puoi sapere com'è un allenatore in nazionale, non lo puoi sapere. Magari Pirlo è il miglior commissario tecnico che esiste in circolazione, magari Pirlo è il peggior commissario tecnico che esiste in circolazione, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Ma una cosa è certa: se metti una persona che deve scegliere il commissario tecnico e lui fa due nomi e questi nomi vengono bocciati, fa bene andare via.
1: Allora, intanto c'è un'altra ultima ora, ci salutiamo su questo. Anzi, facciamo una cosa, in ordine proprio cronologico. Sentiamo prima Chiellini intercettato da Beccarisi al Consiglio federale. Vai, al volo.
4: Ottimista, apri. ottimista almeno per questo.
5: Io ci tenevo solo a precisare solo delle notizie uscite sui media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
1: Grazie. Precisazione dovuta, voluta da parte di Giorgio Chiellini e ultima ora Claudio Ranieri è candidato forte per il ruolo di direttore tecnico in testa alle candidature, insomma, quindi dovrebbe essere Claudio Ranieri, avete conferma anche voi, vedo che annuisci.
2: Sì, no, ma io faccio fatica a pensare a una persona che si va a infilare in questo pantano. Probabilmente Ranieri è talmente legato anche ai colori azzurri che magari accetterà, però io fosse per me non dovrebbe accettare nessuno dopo quello che è successo con Maldini.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, anzi Lore, altra ultima ora, sì. È stato un bel collegamento, Mancini dovrebbe essere il CT per adesso, quindi la coppia sarebbe Ranieri Mancini, questo dovrebbe essere il quadro, poi vediamo insomma.
2: Quindi si fa quello che aveva detto Malagò, che ora si probabilmente lo prende come parafulmine Ranieri, tanto Mancini era l'uomo di Malagò dal primo giorno che abbiamo fatto il nome di Malagò, quindi
1: esattamente
2: voleva questo e questo ha ottenuto, bastava non far tutto questo caos, lo poteva scegliere subito. Tranquillamente da solo.
1: Giusta considerazione. Ciao Dibbe, buon lavoro. Tutto Mercato Web, gli aggiornamenti ve li darà minuto per minuto. Noi ci prendiamo una breve pausa, poi sarà il momento di Jacopo Galvani. A tra pochissimo.

0: Allora, siamo pronti per dare il buongiorno a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato. Non lo sento. Jacopo?
1: Sono qua.
0: Adesso, adesso ti sentiamo forte e chiaro. Allora, tante cose di cui parlare, quindi sarò rapidissimo intanto nella prima domanda. Quello che è successo, che sta succedendo per quanto riguarda i vertici federali, dalla scelta del CT secondo Maldini e Leonardo all'intervento della politica per far saltare l'affare Pirlo, il passo indietro di Maldini e Leonardo, la scelta poi da parte di Malagò di convocare adesso un nuovo Consiglio federale con la possibile ruolo di direttore tecnico a Ranieri e di CT a Mancini. Fammi il quadro tuo, la tua sensazione su questo quadro complessivo che racconta tanto.
1: Allora, quando io dicevo che non sarebbe cambiato niente, che comunque se non ci fosse stata una vera riforma del calcio non cambiava niente e invertivi solo gli andendi perché i personaggi sono sempre gli stessi, ci hanno dato l'ennesima dimostrazione. Perché la realtà è che in Italia non c'è la volontà di cambiare. Finché ci sarà il magna magna, che poi io non so neanche legato a che cosa sulla nazionale, o comunque ci sarà sempre quelli bravi dicono nipotismo, io dico gli amici degli amici e ci cambiamo come nel wrestling, c'è il tocco legale, no? Facciamo il tag, entra un altro, entro e io esco e rimango fuori gioco, poi rientro tra 4-5 anni. Finché ci sarà questa cosa qua, il calcio italiano è questo. Magari al prossimo mondiale ci potremo qualificare perché c'è andata di lusso, va benissimo, ma non saremo protagonisti finché non ci sarà la vera voglia di cambiare la mentalità e il calcio, e questo deve avvenire con il cambio di persone. Poi, da un'altra parte, aggiungo la questione Maldini, perché io ho sempre detto, perché Maldini è stato mitizzato, no? A un certo punto Maldini è uno di quelli che cammina sulle acque e va in giro con l'aureola. E io continuavo a dire, Maldini è un buon dirigente, ma guardate che ha scheletri nell'armadio, che lui non è perfetto, sbaglia. E tanto è vero che quando dicevo non è vero che voleva Antonio Conte, Maldini la società gliel'ha bloccato, lui voleva Andrea Pirlo. Oh, non è vero Jacopo, tu parli perché c'è la lingua in bocca, perché tu non sai le cose, tu non sai niente, le spari a caso. Va bene, infatti arriva sulla nazionale italiana e chi vuole? Guarda caso Andrea Pirlo. Però ovviamente quello che non sa niente sono io, e va bene, io lo accetto, perché io l'ho sempre detto, io non sono una persona che si occupa di mercato, ho delle notizie, quando le ho le riporto. Poi probabilmente sono un pirla, e va bene, e lo accetto anche questo. Però la dimostrazione sono stati questi, infatti sono questi. Il discorso è che per me Maldini è anche un bravo dirigente, come lo è Leonardo.
0: Però qua ti fermo. Perché, allora, qua ci sono tante cose da inquadrare. La prima cosa, appunto, è che serve intanto che si sappia chi è quello che decide, e lo si faccia anche sbagliare al limite, perché io scelgo un direttore tecnico e gli dico mi fido di te, scegli tu, lui sceglie, se sbaglia poi paga, ok, perfetto. Se invece viene scelto un direttore tecnico, però a scegliere, a decidere sono gli altri, allora il direttore tecnico dice scusami, che mi hai chiamato a fare? Per fare il fantoccio?
1: Ma infatti, non lo faccio. L'ho apprezzato il fatto che lui abbia dato le dimissioni, perché è una persona coerente. Io questo lo apprezzo tanto di Maldini, che lui dica sentite, io do le dimissioni perché sono una persona coerente, io voglio scegliere, se non mi permettete di scegliere preferisco andarmene via. E io lo apprezzo questo di Maldini, ma quello che voglio dire, e ho sempre sostenuto, non ha l'aureola, anche Maldini sbaglia. Cioè per me è un buon dirigente, ma sbaglia come sbagliano tutti. Io mi ricordo narrazioni dei tifosi del Milan che se prendevano un giocatore forte l'aveva scelto Maldini, se era scarso l'aveva scelto Moncado, Furlani o chi per esso. Non è così, cioè io ricordo ad esempio sempre, perché quella che mi viene più facile da ricordare, l'operazione Origi, non l'ho fatta io, non l'hai fatta nemmeno tu. Però ripeto, non è un problema Origi sbagliato, perché si sbaglia.
0: Esatto.
1: Come però anche adesso che vedo i tifosi del Milan che si buttano nel fuoco per difendere De Ketelaere, che continuano a pensare che sia Messi perché l'ha portato Maldini. De Ketelaere è un giocatore normale, perché stiamo parlando di normalità, che nella scorsa stagione all'Atalanta non ha fatto manco bene, però non è che ci si può buttare nel fuoco perché l'ha preso Maldini. Capita di prendere giocatori più forti e a volte prenderli meno forti. Cioè succede però, nella logica dei fatti.
0: Però è questo il punto secondo me. Allora, hai sempre detto che Maldini sì, è un buon dirigente, ma ha commesso i suoi errori. Tornando proprio sulla vicenda nazionale, avresti affidato a lui in coppia con Leonardo questo compito così delicato? Io faccio una premessa, io sono stato il primo a dire che addirittura l'avrei voluto vedere come presidente federale o comunque in un ruolo importante all'interno della federazione, perché volto nuovo, idee nuove, eccetera, eccetera. Dopodiché, passare da Guardiola a contattare Ancelotti, perché dobbiamo guardare gli errori che commettono tutti, da Guardiola a contattare Ancelotti, che comunque era sotto contratto e non potevi contattare, alla scelta discutibile di Pirlo, addirittura si era parlato di Thiago Motta, e là un attimo ti preoccupi e dici, ma che idea ci avevano? Erano delle idee. Poi,
1: allora,
0: poi vado incontro a un muro, perché comunque proteggo le tue scelte e vado avanti. Magari hai un'intuizione felice, giusta, può essere l'idea felice, però la tua sensazione erano che erano scelte coerenti, giuste, che avevano un senso, un legame.
1: Allora, io ho riso parecchio quando parlavano siamo vicini a Guardiola, stiamo contattando Guardiola e Ancelotti e poi passi a Pirlo. Io ho riso come un matto, perché ho detto, cioè, è come dire, vado, faccio pubblicità perché sono dello stesso gruppo, vado da Stellantis per trattare l'acquisto da Ferrari e poi esco con la Panda. È la stessa roba.
0: È quello il discorso.
1: È la stessa roba, quindi io su quello ho riso parecchio. Però, ripeto, ho anche in trasmissione ho anche provato a giustificarla dicendo non sono arrivati a Guardiola, io avevo sentito un'intervista di Pirlo prima che diventasse allenatore della Juventus che diceva io la palla piuttosto la faccio girare dietro la panchina piuttosto che darla agli avversari. Allora ho detto magari vanno su Pirlo perché più o meno è quella mentalità. Ma il problema secondo me non è il CT. Qua tutti non riescono a capire che il problema non è il CT. Il problema, e a me dispiace, è che non ci sono giocatori di talento. La riforma di questa nazionale deve arrivare dai settori giovanili. E quando continuo a sentir dire, perché poi arriva il fenomeno di turno che ti dice ci sono troppi stranieri nei settori giovanili, e io gli dico sì, hai ragione, poi quando gli rispondo quanti giocatori stranieri dal settore giovanile sono andati nelle prime squadre, e vedi che c'è il mutismo totale, perché il problema non è lo straniero nel settore giovanile, che potrebbe essere anche importante, il problema è che non arrivano giocatori alla prima squadra del settore giovanile, è per quello che va fatta una riforma. Questo è l'unico vero problema.
0: Però sono d'accordo, però è altrettanto vero che tu sei sicuro che i giovani italiani di talento non ci siano, o pensi più che non siano valorizzati dai nostri club e che quindi magari...
1: Entrambe. Io ti faccio una domanda.
0: Un europeo, adesso 17, tiri fuori dei talenti, ci saranno, battono la Spagna, ci saranno delle qualità.
1: Allora,
0: dobbiamo sentirti da Piché una cosa giusta, dovete abituare i giovani a giocare in prima squadra e creare un'unione tra club e nazionale, che è una cosa che sappiamo anche noi, però facciamo talmente la figura dei barbini in giro per il mondo che ce la deve di Piché.
1: Allora, adesso ci saranno tutti con Google in mano, perché è ovvio, quando sto dicendo sta cosa qua saranno tutti con Google in mano. Voi lo sapete che c'è un terzino destro che arriva dalla Fiorentina, che gioca nel Brentford, ed è considerato uno dei prospetti più importanti d'Italia, e noi, cioè d'Europa, non d'Italia, d'Europa, e noi siamo andati avanti per anni con Di Lorenzo quando c'è Kayode che gioca nel Brentford. Adesso ho citato un nome a caso ed è italianissimo.
0: Sì, lo so.
1: Siamo andati avanti per anni a esaltare Di Marco, che è un buon giocatore, non sto dicendo che è una pippa, quando c'è Udoje. Perché non porti Udoje nel giro della nazionale? Siamo andati avanti per anni, Di Marco, e qui è Gianma Santos, di quelle cagate ho sentito, e Dimash, e poi con questi blocchi di questi giocatori qui, fai il terzo mondiale e non andarci. Allora dove voglio arrivare io? Allora, tu vuoi avere Di Marco e Di Lorenzo? Va benissimo, non ci sono problemi. È giusto che li porti in nazionale perché sono i migliori. Ma non puoi non avere sotto quelli nuovi che stanno arrivando, emergendo, e cominciarli a fare crescere in nazionale, dargli la cosa di essere in una nazionale. No, noi questi, ma giocano in Premier. Ah, scusa se la Premier è il miglior campionato al mondo. Cioè, magari, dico io, Kayode che gioca in Premier e fa la differenza in Premier, anche se non è nello United, lo sappiamo benissimo. Ma sarà meglio di uno che gioca in Premier League o comunque potrà giocarsi il posto con uno che sta in Premier League, che sta in Serie A in una squadra, tra l'altro adesso parlo del Napoli, sì. Che cos'è che è arrivata in Champions League? 28esima. Trentesima. Cioè adesso io non voglio dire, Di Lorenzo per me è un buon giocatore, cioè per la Serie A è un buon giocatore come lo è Di Marco, anzi Di Marco per la Serie A è un ottimo giocatore ed è il miglior terzino sinistro della Serie A. È giusto che Di Marco sia il titolare nazionale, ma è anche giusto che tu porti Kayode e porti lo stesso Udoge. Poi adesso è venuto fuori il nome di Palestra, tutti dicono dovevi portare su prima Palestra. Ho capito, Palestra ha fatto una buona stagione a Cagliari. Ok? Sì. Buon giocatore, probabilmente diventerà fortissimo, io non lo discuto. Ma il problema è che se tu hai anche altri giocatori, ma non li guardi, questo è un problema. Perché Kayode è dovuto migrare in Premier League senza praticamente aver lasciato segno alla Fiorentina? Perché queste sono le domande che noi ci dobbiamo fare. Perché Udoge è andato via dall'Udinese per andare a giocare in Premier League e in Italia non ci ha provato nessuno a prenderlo, ma sì tanto? Queste sono le domande che ci dobbiamo fare. Perché noi abbiamo una mentalità, tifosi compresi e giornalisti soprattutto, che un giocatore di 24 anni è giovane? Un giocatore di 24 anni non è giovane. A 24 anni Maldini giocava da 8 in Serie A. Maldini. Noi sì. Dobbiamo arrivare a ragionare che come lo fa la Spagna, come lo fa il Portogallo, come lo fa la Francia, come lo fa l'Argentina, lo fa il Brasile, lo fanno tutti. Un giocatore, se è forte a 18 anni, gioca titolare. Allora, non puoi, perché abbiamo una mentalità ottusa, li obblighi, e come fai a obbligarli? In primavera ci giochi fino a 17 anni. Dal compimento del 18esimo anno tu devi andare in prima squadra. Voglio vedere quando tu cominci avere questa serie di giocatori che sono obbligati a andare in prima squadra se non iniziano anche a farli giocare. Perché se no non riusciamo più. Perché poi mi devo sentir dire, perché poi io li vedo i commenti dei tifosi, perché poi, ripeto, colpa è dei tifosi e dei giornalisti soprattutto che fanno narrazioni come gli fa comodo, perché i giornalisti hanno questo difetto, io sono dentro la categoria, ma è giusto dire anche le cose come stanno. Ma quando tu vedi che una squadra cerca di puntare su un giovane, il giovane sbaglia e il giorno dopo vedi l'articolo del giornalista di turno o del blogger, perché oggi ci sono i blogger e gli youtuber che fanno più danni della grandine, non è buono, e si mettono lì magari, no? Non fanno tutta sta enfasi, ci mettono sotto anche la musichetta per dire sto giocatore non è buono, e dico io, ma dico io cosa, che non sai che cosa stai guardando? Comincia ad andare a vedere la partita, non starte chiuso in casa davanti a un monitor. Che questi sono gli youtuber di calcio, sono stati peggio di quelli che parlano di cinema. No, che poi ti dicono, perché poi, scusate se faccio un parallelismo sul cinema, che è uscito l'Odissea di Nolan, ho letto sotto i commenti dell'Odissea di Nolan certi fenomeni dovrebbero farlo guardare nelle scuole per imparare l'Odissea. Sì. Allora sei veramente ignorante! Sei veramente ignorante. C'entra perché non hai letto una riga dell'Odissea.
0: No, non letto. È la spettacolarizzazione americana magari dell'Odissea.
1: Che non c'entra niente con l'Odissea.
0: No,
1: vuol dire che tu non hai letto una riga. Non dire fatti di studiare queste robe. Infatti poi andiamo negli Stati Uniti, ti dicono che la capitale dell'Italia è Napoli perché fanno la pizza, e ti dicono che la Francia è una città, ma perché loro sono così, sono ignoranti, e noi dobbiamo fare i beduini anche noi. Esatto. Ma spero che prima o poi capiremo che abbiamo una cultura e difendiamo la nostra cultura.
0: Ci riusciremo, il solito sfogo dell'ottimo Jacopo Galvani, che ringrazio, ti abbraccio Jacopo, ti do appuntamento a martedì prossimo.
1: Abbiamo già finito.
0: Eh sì, che abbiamo anche il collegamento tra pochissimo fuori dal Consiglio federale con il nostro leader Lorenzo Beccarisi prima che comincia, quindi ci dobbiamo restare nei tempi, però magari ti chiamerò una volta in più questa settimana, dai, ti disturberò.
1: Se voglia,
0: magari
1: sì,
0: anche sull'altra emittente. Magari anche quando oggi, vuoi. Te lo dico adesso perché sto cercando di far capire agli youtuber che dicono ma chi è questo, un giocatore che era nell'ottica Milan e che adesso potrebbe entrare nell'ottica Juventus, parliamo di André del Corinthians.
1: André, esatto. E aspetto la puntata come sempre. Ciao a tutti e alla tua chiamata.
0: Ciao Jacopone, ciao, noi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Oggi è una giornata importante nel Consiglio federale, verrà sancito probabilmente il nuovo staff dopo gli addi, già a tempo record, dopo 15 giorni di Leonardo e di Maldini, dopo che è tramontata la pista Guardiola, Ancelotti e soprattutto quella Pirlo. E allora proviamo a farci raccontare tutto da chi è lì fuori e sta lavorando già da questa mattina, Lorenzo Beccaisi. Becca, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di tutto, intanto non lo vedo ancora, tra poco ti vedo. Prima di tutto, grazie per i contributi che ci stai mandando, anche utilissimo soprattutto quello di Giorgio Chiellini, perché come sai bene, nella giornata di ieri si era fatto anche il suo di nome, ma insomma ha smentito di fatto anche in tua presenza, eri lì, e quindi ti faccio raccontare anche quello che ha detto Giorgio Chiellini e poi tutte le tappe di questa giornata.
1: Sì, praticamente ha detto che è felice del suo ruolo alla Juventus, in supporto a Cardinale, a Carnevali, e quindi non c'è in questo momento la volontà di lasciare la Juventus. Quindi possiamo depennare il nome di Giorgio Chiellini per quanto riguarda il ruolo del direttore tecnico, che sta sempre di più andando verso la direzione di Claudio Ranieri, che era un nome che avevamo tra l'altro fatto al precedente Consiglio federale. Di fatto nel giro di 4 settimane siamo tornati dove eravamo partiti, perché nel Consiglio federale del 1 luglio avevamo detto candidati principali Ranieri per il ruolo di direttore tecnico e Mancini per il ruolo di commissario tecnico. Poi c'è stata la sorpresa Maldini con Leonardo al fianco, il tentativo per Guardiola, il tentativo poi spento in partenza anche per Ancelotti, l'idea Pirlo, e nel giro di 4 settimane siamo ritornati al punto di partenza, e quindi Ranieri e Mancini. Vediamo se già oggi ci darà l'annuncio di Malagò da questo punto di vista, però al momento non ci dovrebbero essere particolari controindicazioni su questi due nomi. Dobbiamo tenere aperte altre opzioni, difficilissima quella che porta Antonio Conte come commissario tecnico, altri nomi in questo momento non ne stanno uscendo. Diciamo, la speranza è che si possa risolvere nel giro di pochissimo tempo, così da chiudere questa parentesi, perché se marzo è stato un mese molto triste da un punto di vista di risultati per quello che è successo a Zenit, ovviamente, e l'eliminazione dal mondiale, giugno doveva essere il mese di rinascita con la nomina di Malagò. Ecco, luglio è stato un mese forse ancora più nero rispetto a quello di marzo. Adesso speriamo di poter mettere tutto alle spalle e iniziare quello che dovrà essere il nuovo ciclo del calcio italiano, a prescindere dai nomi.
0: Tappe della giornata, Dibbe. Scusami,
1: Becca. Allora, la giornata è iniziata molto presto, perché alle 9.30 circa è arrivato il presidente federale Malagò qui a Via Allegri. Poi man mano sono arrivati tutte le altre componenti del Consiglio federale. Gli ultimi ad arrivare sono stati poco dopo le 11.30 Chiellini e Marotta. Poi dopo si è aggiunto anche Massini, il vicepresidente vicario dell'AIA, che non fa parte del Consiglio federale ma è comunque sempre presente. Adesso è in corso il Consiglio federale, conoscendoli durerà ancora un'oretta circa più o meno, e poi dopo le 14 sarà la conferenza stampa. Tra le 14 e le 14.30 noi probabilmente ci risentiremo prima della conferenza stampa, se dovessero anticiparla eventualmente ci sentiremo dopo, e ci sarà poi lì il punto della situazione per quanto riguarda la giornata di oggi. Poi per i prossimi giorni vedremo se nel giro di 24-48 ore ci sarà già l'annuncio del direttore tecnico e del commissario tecnico. Magari all'inizio della prossima settimana potrebbe esserci anche la conferenza di presentazione, oppure il tutto slitterà alla fine di agosto. Possiamo dire che la prossima sarà l'ultima settimana effettiva di lavori, poi ci sarà la pausa per le vacanze, quindi orientativamente queste possono essere le tappe. Capiremo tra oggi e domani se effettivamente avremo ancora una settimana di lavoro, se dovremo rimandare il tutto a fine agosto, inizio settembre.
0: Come detto, il nostro Lorenzo Beccaisi è lì da questa mattina, da quando è arrivato Malagò, che a un certo punto ha detto: io più che offrirvi un caffè non posso fare. Intanto ti chiedo se hai preso il caffè oppure se hai declinato.
1: Allora no, è arrivato in un secondo momento, però sì, comunque l'abbiamo preso, anche perché la giornata è lunga e c'è bisogno. Esatto. Ma magari non è la bevanda migliore vista la temperatura, però c'è un po' bisogno anche di caffè.
0: Esatto, però si era a un certo punto diffusa anche l'ipotesi di un passo indietro addirittura di Malagò. È un'ipotesi che era totalmente da escludere sin dall'inizio. Secondo te il neo presidente federale un attimo ci ha pensato?
1: Allora, io penso che escludere qualcosa, visto tutto quello che è successo nell'ultimo mese, sia impossibile, siamo al meno dell'1% in questo momento. Poi vedremo se effettivamente potrà succedere qualcosa, ma da questo punto di vista non ci sono indicazioni a riguardo, quindi andiamo abbastanza tranquilli sulla permanenza di Giovanni Malagò e vedremo poi quali saranno le figure che daranno il via al nuovo ciclo del calcio italiano.
0: Bene, giusto in tempo chiudiamo questo collegamento perché come immaginerai alle tue spalle ci sono
1: Esatto.
0: i soliti volti che abbiamo già visto anche quando sono arrivati un po' tutti quanti, quindi Becca, ci ritroviamo con te anche nel corso del pomeriggio per ulteriori aggiornamenti. Grazie a Lorenzo
1: Perfetto,
0: Beccarisi.
1: dopo.
0: Ciao Lorenzo. E allora, soliti volti ovviamente, grazie invece al lavoro di chi è lì da questa mattina, ci sarà per tutto il pomeriggio con temperature assolutamente roventi e complicate. È una giornata complicata, ma il quadro si sta praticamente delineando. Intanto Chiellini ci ha tenuto a precisare che lui è contento del suo ruolo alla Juventus, resta lì e non ha mai pensato a questa ipotesi, quindi si tira fuori in automatico, in autonomia da solo, anche per non dare adito al fatto che magari sia stato vinto un ballottaggio in favore di Ranieri, che lui eventualmente avrebbe accettato. A scanso di ogni equivoco, Giorgio Chiellini ha detto: io non ci sarò, non sono mai entrato in questo ballottaggio perché sono contento del mio ruolo alla Juventus. Invece, come dicevamo, come ci ha raccontato Lorenzo Beccarisi, Ranieri dovrebbe essere il favorito come direttore tecnico, con Mancini come nuovo CT, e quindi a questo punto vincerebbe il lodo Malagò, potremmo dire. Visto che la Lega di Serie A, in particolare nella persona di Marotta, spingevano un po' per il ruolo di Antonio Conte come CT della Nazionale. In attesa di metterci in contatto anche con Alain Valneghi, tra pochissimo saremo in contatto con lui. Andiamo, ci dovrebbe essere anche qualche nota vocale rimasta indietro, possiamo dare spazio anche ai nostri amici. Intanto c'è Gianni da Brindisi che dà ragione a Jacopo sui ragionamenti di prima, parlando di Liscina che merita di stare in prima squadra a proposito di Juventus. Gli amici degli amici giocano a calcetto insieme, mi sembra chiara nella sua nomina la scelta di Malagò, dice qualcun altro. Umberto è molto arrabbiato, eticamente Pirlo non andava bene, Mancini che dopo una mancata qualificazione scappò di notte per andare a farsi ricoprire d'oro, invece sì, tutta la cricca romana ai posti di comando. Insomma, c'è un po' di rabbia da parte di chi ama il calcio, no? Degli ascoltatori di qualsiasi fede calcistica per questa situazione gestita, direi, a dir poco male. Andiamoci a sentire anche questa nota vocale.
2: Ciao, salve Stefano da Fermo.
0: Ciao
2: E, sì, e, su questo ha pienamente ragione Lorenzo Di Benedetto. E, sono d'accordo con lui.
0: Stefano. La questione naturalmente immagino era rivolta al fatto che una volta che viene scelto un direttore tecnico e bisogna farlo lavorare, che piacciono o no le proprie scelte. Allora, di questo e di altro parleremo come sempre in questa chiusura di Rotocalcio con Alain Valneghi. Ciao Alain, buongiorno e ben ritrovato.
3: Enzo, buon dì, ciao.
0: Allora, caos totale della nostra federazione. Tra poco ci sarà appunto questo Consiglio federale. Ci sono già arrivati tutti i vari personaggi, tra i quali è arrivato intanto Chiellini che ha detto: io resto alla Juventus, sono contento del mio ruolo. E nel frattempo sta venendo fuori il nuovo staff che di fatto prevederebbe Ranieri con ogni probabilità direttore tecnico e Mancini CT della Nazionale. Il tuo parere?
3: Vabbè, che si decida ormai, che si decida e che si punti su gente che possa far risuscitare la nazionale. Adesso i nomi, Ranieri sì, mi sembra una persona molto competente. Mancini, sai cosa la penso, cosa penso su Mancini e conosci le mie preferenze. Adesso vedremo, speriamo che finisca questo circo e si inizia a progettare già la Nation League che inizia tra un mese e mezzo, poco meno. Dunque è difficile trovare le parole giuste, i concetti analitici per descrivere una situazione caotica, degna di un circo. Come siamo arrivati a questo punto? Anche questa è la domanda. Per andare ad evitare o provare ad evitare di tornare a vivere certe situazioni, perché sinceramente è una situazione imbarazzante.
0: Situazione che poi tra l'altro si sta andando a delineare più o meno come erano le idee iniziali. Infatti molti amici ci chiedono questo, io lo giro anche a te questa riflessione, dicono: ma se se tutto sommato Malagò già aveva deciso di chiamare Mancini, avendo l'autonomia per scegliere Mancini, che bisogno aveva di convocare Maldini e Leonardo, che avevano palesemente altre idee, prima o poi di chiudere questo caos, ecco, chiamiamolo così per dare un termine più elegante possibile, convocare Ranieri per poi portare avanti quella che era un'idea dal principio sua.
3: Ma sai, alla fine quando succedono queste cose bisogna anche sentire tutti gli attori. E questa mattina ho letto le dichiarazioni di Maldini e sembra che comunque avevano l'accordo con Guardiola. È saltato per un tema economico. Dunque, se tu scegli di puntare comunque su certa gente, non è che poi devi essere sorpreso del modo di lavorare in questo caso del CT che aveva scelto, perché lo sapevano benissimo. Dunque, se arriviamo a questo punto che torna Mancini, significa che, come dicono gli ascoltatori, c'era già un accordo. Malagò ha qualcosa con aveva un accordo con Mancini e non era d'accordo di lavorare né con Guardiola né con Pirlo né con Maldini né con Leonardo. Allora, se tu prendi e scegli Maldini e Leonardo, sai benissimo pertinamente che comunque loro hanno le loro preferenze, il modo di lavorare e gli allenatori che avevano in testa. Dunque, boh, non capisco perché perdi tempo, perdi anche soldi, perché comunque questa gente ha firmato un contratto e ha avuto comunque la nobiltà di dimettersi. Per non generare un costo ulteriore alla FIGC. Dunque, è tutto strano, ma alla fine funziona così da quanti anni, insomma? Da quanti anni
0: Purtroppo, purtroppo da troppo.
3: a provare a decifrare cosa si fa in FIGC?
0: Purtroppo
3: Cioè, dal
0: da troppo.
3: 2018, quando si è rimasto fuori dal primo mondiale nel 2018, Contavecchio e questa gentaglia, non è cambiato nulla. È la stessa casta che decide le sorti del calcio italiano. E Malagò è arrivato in FIGC con una percentuale altissima di voti. Cioè,
0: 99%, sì.
3: ma ne, neanche Kim
0: Vero
3: Ji-sung in Corea del Nord ha quelle cifre.
0: anche che non c'era un ballottaggio
3: C'è
0: poi
3: qualcosa che non
0: sostanzialmente.
3: funziona, è una casta, Enzo. È una casta che ha distrutto lo sport italiano e non solo il calcio.
0: Nel frattempo, Alen, c'è chi ha le idee invece chiare che la Francia, lo sapevamo già da tempo, che sarebbe stato Zinedine Zidane l'erede di Didier Deschamps sulla panchina dei Blues, e Didier Deschamps, che era tra l'altro compagno di squadra di Zinedine Zidane all'epoca di quel mondiale vinto nel 98 allo Stade France contro il Brasile, doppietta se non ricordo male, proprio di Zizou Zidane, quindi diventa anche un nome suggestivo per la panchina della Francia. È il CT giusto per valorizzare questo gruppo di giocatori e magari puntare al prossimo mondiale, quando sarà, o comunque in mezzo anche all'europeo?
3: Ma è impossibile far meglio, secondo me, in Francia. E lui ha aspettato le Bleu perché ha rifiutato tante offerte e sono pure incazzati Deschamps e Zidane, perché comunque la voce di Zidane, la presenza di Zidane comunque era diventata scomoda per Deschamps. E 4 anni fa la federazione decise di rinnovare per 4 anni a Didier Deschamps, e Deschamps ha smesso di parlare con Zidane perché dice che Zidane abbia fatto delle pressioni sulla federazione per fargli perdere il posto, eccetera, eccetera. Sinceramente, Zidane è un gestore. Sappiamo che tatticamente non è uno che interviene tanto. Ha un'aura in Francia che pochi calciatori hanno nel mondo, nella propria nazione. E penso che sia sì, penso che sia l'uomo per la Francia, senza alcun dubbio. Sono sicuro che comunque troverà un modo di giocare, di convincere costruire una squadra che ci divertirà molto di più rispetto al ciclo Deschamps. Poi anche Zidane è anche il testimone comunque di una certa categoria socio-economica in Francia, è figlio di migrante. In Francia quanti francesi proprio nativi giocano in nazionale? Sono tutti figli di migranti, dunque avere anche una figura di questo tipo, secondo me, aiuterà la Francia per poter essere ancora più competitiva, ma più che competitiva, più divertente, perché quando hai così tanto talento offensivo, non puoi proporre il calcio che ha proposto Deschamps durante 14 anni.
0: No, certo. Tornando invece in Italia, ma parlando di squadre, di club e di mercato, Stones è a un passo dall'Inter. È il giocatore giusto, fa bene l'Inter a puntarci per ristrutturare un po' il suo reparto difensivo. Detto che è anche sulle tracce di Romero, ma la situazione là diventa un po' più complicata dal punto di vista dei costi.
3: Beh, dipende se arriva o no Romero. Chi viene a sostituire Stone? Prende il posto di?
0: Acerbi? De Frey?
3: Sì, da libero.
0: Tu dici di no?
3: Stones esperienza, però Stones, l'abbiamo visto anche al Mondiale comunque, ha certi limiti. Quando giochi un certo tipo di calcio, ha certi limiti. A livello difensivo, penso che comunque non abbia l'aggressività del classico centrale. Poi è bravo a costruire il gioco, però è ben distante dalla mentalità della leadership, della presenza di Acerbi. Acerbi, secondo me, è stato sottovalutato l'impatto che ha avuto nell'Inter.

0: centro del mercato, cioè voluto da tanti, c'è il Paris Saint-Germain sulle sue tracce, c'è l'Aston Villa, c'è la stessa Juventus, parlo di Suzuki, è un allenatore pronto per, è un allenatore, un portiere pronto per un top club.
1: Ah, intanto il PSG con i portieri comunque ha una storia un po' strana, eh?
0: E questo è vero.
1: Perché cacciato Donnarumma per andare a prendere Chevalier che ha perso il posto, Safonov è stato decisivo in tutti i titoli che ha vinto l'anno scorso il PSG e continua a cercare un portiere. E tra l'altro ha due portieri giovanissimi italiani nel vivaio. Tra il terzo portiere e il secondo portiere della primavera sono italiani. Dunque, no, chi non lo vedo così bravo con i piedi. Per Luis Enrique è la qualità maggiore. Poi a livello anche di uscite, Suzuki sì, è un portiere molto valido. Quanti anni ha? 23, 24?
0: Credo
1: Ha dei
0: 24.
1: primati. Ha dei bei margini di progressione, dunque sì, però per il PSG no, non lo vedo. Il PSG dovrebbe far giocare un libero con i piedi buoni, il portiere.
0: Vedremo poi come si andrà a sistemare questa situazione, anche perché potrebbe aprire un effetto domino su tutta una serie di situazioni. Ma noi abbiamo il tempo per parlarne appena martedì, ci ritroviamo domani. Grazie ad Alen Van Neghi, ciao Alen, a domani.
1: Grazie, ciao.
0: E grazie a tutti quanti voi per essere stati in questa giornata turbolenta con tante notizie. Adesso parte la solita replica dell'editoriale, poi dopo ci ritroviamo con Calciomercato e Ritiri con Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, tutti gli altri collegamenti con Lorenzo Beccarisi fuori dal Consiglio federale. Grazie ad Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Monte Carlo, eccolo qua.
0: Ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina, secondo me, politica. Quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta, e quindi non sei più indipendente. Poi, perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece

0: La nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
1: È
0: È
1: vero.
0: grave perché non si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola. E lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare da advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere. Finiamola con questi te termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico. E lì, adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta, la
1: Ecco, però
0: sua scelta.
1: tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche
0: Incauti.
1: comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
0: Esatto, errori da principianti,
1: Eh sì.
0: perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che si sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola, sia Ancelotti, è proprio quella, responsabilità tecnica, è del commissario tecnico, quindi lì è già stata un'inciucata incredibile, quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base,
1: Sì, e comunque
0: votato da pochi, eh?
1: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
0: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo? Le scelte le saprà sicuramente fare perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani perché li hanno inseriti. Certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi, scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
1: Sì.
0: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona, gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si
1: Sì.
0: applicano. E hanno lasciato spazio, molto spazio, a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita, e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa, che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati, e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccia un esempio?
1: Vai, fai un esempio.
0: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE? I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
1: Sì,
0: Ma
1: certo.
0: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta. Mi
1: Eh sì.
0: sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
1: Gravina?
0: come si chiama?
1: Gravina?
0: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
1: Gravina?
0: Tommasi. Ecco,
1: Ah, Tommasi.
0: e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali. Devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose. Ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi. Perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera, sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
1: Certo.
0: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece, quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
1: No,
0: eh.
1: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
0: E penso, guarda, io L'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio. Ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petrachi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi fanno giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. Infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comuzzo, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita, è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che ho letto che
1: Sì,
0: l'ha
1: sì.
0: preso, dovrà ricreargli le basi, e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi nel Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti. E c'è da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, gli deve farne fuori una. So. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi potrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Ma non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova e non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.
0: Allora lì incominci a poterti sbilanciare
1: No,
0: per
1: no, c'è
0: qualsiasi
1: dubbio.
0: squadra.
1: C'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
0: Beh,
1: una big
0: come
1: adesso, visto che
0: finora è
1: partecipa alla
0: stato.
1: Champions.
0: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi, naturalmente, partite ufficiali che si giocano, allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
0: Beh,
1: ex
0: Allegri,
1: partenopeo?
0: tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi lui è uno che
1: Certo.
0: sfrutta
1: Corto
0: molto i
1: muso,
0: giocatori.
1: corto muso.
0: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso. Quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa è il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
1: Sì.
0: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. E nel
1: Certo.
0: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma, ogni minima cosa tu devi curarla. Lui, secondo me, è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte, per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire ovviamente sulle nostre frequenze anche in web e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 28 luglio? Dovrei aver detto il giorno giusto, cioè che è martedì, ne sono sicura che sia il 28 luglio un po' meno, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia. Stamani mi ha detto che doveva darmi due brutte notizie, l'ho stoppato subito perché non è una mattinata decisamente facile, anzi tutt'altro, quindi me ne ha data solo una brutta, ma è già riuscita a risolverla, il buon Giorgio. E, cioè, è tornato dalle ferie a bomba perché ovviamente non poteva stare sereno con me. È una giornata invece apparentemente tranquilla per la Serie C, domani però prenderà un po' forma il campionato che verrà, perché ci sarà la composizione dei gironi, il calendario, le date ufficiali, quindi insomma una Serie C che sta, ripeto, che si sta formando. Alle 12 è previsto il Consiglio federale. Beh, ci sarà sì anche la riammissione del Foggia tra i professionisti dopo la retrocessione dell'anno passato, ma il tema principale di questo Consiglio federale credo che sarà un altro, ovviamente, o meglio, ho la certezza che sia un altro. Ennesimo terremoto in casa Italia, di ieri la notizia che non sarà Pirlo il CT della nazionale, ma tutto questo ha portato al caos delle dimissioni anche di Paolo Maldini e Leonardo, il cui percorso in azzurro è durato solo 16 giorni. Di questo ne parleremo ovviamente abbondantemente, non tanto nel corso della nostra puntata, ma nel corso della mattinata e della giornata radiofonica di TMV Radio, ma anche su tutto mercatoweb.com, che vi invito a seguire oggi più che mai. Un commento però a tutto quello che è stato questo disastro Italia, che è un disastro che poi necessariamente rallenta anche tutto quello che la gestione Malagò dovrebbe fare. Vado a chiederla al nostro primo ospite, mi collego con la redazione di tuttoc.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente io non voglio togliere spazio alla Serie C, e ci mancherebbe altro, tra l'altro, cioè, io invece lo spazio lo sto occupando. Giorgio, questa maglia non è molto indovinata, fammi sembrare, non so, Bella Did, fai anche questo miracolo per favore, ma a parte i miracoli che deve fare Giorgio tentando di rendermi bella, dicevo, si parla tanto di riforme, di cose da fare, di situazioni che riguardano anche la Serie C, ma ci mancava questo disastro con il CT che di sicuro rallenta e prolunga tutti i tempi, cosa che non fa bene al calcio, che tra l'altro, insomma, non credo nemmeno abbia dato una grande immagine di sé. Credo che con ieri si sia veramente palesata quella crisi che stiamo fingendo di non vedere da ormai troppo tempo.
1: Sì, perché non è una crisi soltanto tecnica, ma è una crisi proprio strutturale. Questo, il caos degli ultimi giorni, comunque è il caos che racchiude gli ultimi anni del calcio italiano. Poi ti spieghi perché comunque non ti qualifica a tre mondiali consecutivi, e anche questo è uno dei tanti motivi. Sicuramente questa confusione non ha reso merito al calcio italiano, perché quanto successo in questi, se non sbaglio, l'avventura di Maldini non è durata 16 giorni, quindi non, sicuramente è stato sbagliato tutto, ma fin dalle prime parole dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, quando si è parlato di Ancelotti, di Guardiola, quando già sapevi che comunque questi non sarebbero mai diventati commissari tecnici nazionali, e poi tutto il caos riguardante Pirlo. Certo, in questo periodo siamo bravi a complicarci le cose, lo stiamo facendo ogni anno sempre di più, e poi quello che si rispecchia in campo è un campionato italiano che ha falle ovunque, che è sicuramente molto meno competitivo, ma lo dimostrano infatti rispetto a tanti anni fa. Ne paghiamo le conseguenze, soprattutto gli appassionati, i tifosi, ma tutto il movimento. Vedremo cosa si risolverà, anche però siamo veramente in ritardo ed è stato già sbagliato tutto.
0: E io credo purtroppo che le tanto decantate e agognate riforme vadano ulteriormente slittando, perché ovviamente con queste situazioni da sistemare e con anche impegni peraltro della nazionale non troppo lontani, beh, io credo che insomma si debba ancora aspettare e ci si debba accontentare di quei diritti TV, di quello 0,05% che è sembrato chissà cosa, ma non penso si sia proprio sulla strada giusta.
1: No, assolutamente. Poi siamo tutti bravi, ma soprattutto a parlare di riforme subito dopo le delusioni mondiali, soprattutto quando non ti qualifica il mondiale, si parla subito di riforme su cosa si deve fare, ma alla fine gira e rigira, alla fine non si è fatto mai nulla e si continua a non fare nulla. Vedremo adesso quale sarà la scelta del commissario tecnico. Si parla anche di un direttore tecnico, sicuramente tanto deve passare la scelta del commissario tecnico che deve ridare l'info alla nazionale, che in questo momento veramente ma soprattutto rispecchia il caos che avvolge tutto il movimento calcio italiano, dalla Serie B arrivando fino alla Serie C, alla Serie D. Quindi non è soltanto un problema nazionale, ma è un problema dell'intero sistema calcio italiano che non va.
0: Lo abbiamo conosciuto in Serie C. Vedi magari Silvio Baldini, o meglio, vedevi Silvio Baldini come possibile risolutore del tutto? Io personalmente assolutamente no. È forse l'unica scelta che ho avallato, quella di non affidare la nazionale all'attuale commissario tecnico dell'Under 21. Non so come la vedi te.
1: Sì, nel senso che Silvio Baldini potrebbe essere un'idea, anche perché se vai comunque a prendere Pirlo, forse il curriculum in panchina, almeno di Silvio Baldini, rispetto a quello di Pirlo e quanto fatto da Pirlo nelle ultime stagioni, comunque Silvio Baldini ha fatto qualcosa di importante con l'Under 21, ha fatto benino nelle due partite con la nazionale maggiore, però sicuramente in questo momento serve una figura importante, una figura che faccia un po' da scudo al calcio italiano in questo momento. Quindi probabilmente era sì una scelta coraggiosa, ma non corretta di affidare la panchina a Silvio Baldini, anche perché comunque la Spagna ha dimostrato con De La Puente che veniva dalle giovanili, ha vinto tutto, però una cosa è allenare la Spagna e una cosa è allenare l'Italia in questo momento, quindi devi scontrare con tante cose e con tante problematiche. Quindi secondo me si deve andare verso una decisione forte, un profilo d'esperienza, soprattutto internazionale. Vedremo, spronerà di moda il nome di Mancini, però ancora è presto anche parlare di questo, perché veramente aveva fatto un'analisi a 360 gradi su tutto quello che non sta andando e tutto quello che non è andato in questi anni. Vedremo anche, onestamente, un passo falso dopo l'altro. Quindi ormai vedremo quali saranno le prossime scelte.
0: Nino, andiamo invece alla Serie C. Domani verranno stilati i calendari, i gironi, non ci saranno grosse sorprese, sembrano ormai tutti decisi. Sarà però una giornata sicuramente con diverse ufficialità, anche se mi sembra che il mercato, come poi è fisiologico che sia, abbia subito un po' una piccola frenata, si riaccenderà probabilmente tra un 15-20 giorni, ma anche questo è abbastanza fisiologico.
1: Sì, assolutamente. Negli ultimi giorni visto un po' questa frenata dopo tanti, anche diversi grandi annunci importanti, tra tutti il Bari, che sembrava un po' la squadra che faceva fatica a trovare l'allenatore, il direttore sportivo. Comunque, dopo la nomina di Castellemmi, Nadeo ha messo davanti due colpi da 90, perché prendere Gomez e Budic comunque ti assicura di avere un reparto offensivo capace di lottare per vincere il campionato. Certo, non bastano soltanto gli attaccanti, ci sarà un grande lavoro da fare per il direttore sportivo del Bari. Poi vedremo come andrà a finire anche la situazione riguardo, ci dispiace, i problemi di Valerio Crespi nell'Unione Brescia, che probabilmente comunque il Brescia dovrà tornare sul mercato per un attaccante, però in questo momento le trattative sono un po' rallentate, un po' per tutte. Si stanno sistemando qualche reparto, ma secondo me subito dopo Ferragosto comunque avremo dei colpi importanti, anche se mai sembrano le squadre che andranno a lottare per il campionato un po' si stanno delineando, anche se a tutte manca qualcosina. Vedremo anche oggi, per esempio, c'è la Reggiana che potrebbe chiudere il colpo Leon Sibos dell'Lecco. E qua voglio vedere anche il Lecco cosa farà, perché vedo un Lecco dopo l'addio di Minadeo, comunque la conferma di Valente che non sembrava scontata, però vedo un Lecco un po' ridimensionato rispetto allo scorso anno, andato via Zanellato, sono andati via Furlan, Battistini, quindi è lo stesso Sibos, quindi vedremo come si ridimensionerà il Lecco in questa stagione.
0: Sì, effettivamente Lecco è una delle squadre che ha catalizzato anche la mia attenzione proprio per le motivazioni che dicevi te. Io non credo che la famiglia Liberti si stia sottraendo dagli impegni, anzi sta comunque portando avanti un progetto, anche investendo molto su tanti altri aspetti, non solo quelli legati al campo, ma effettivamente la rosa, almeno sulla carta, sembra un po' ridimensionata. Poi, insomma, ogni anno che noi diciamo che una squadra va ridimensionandosi, beh, e poi magari l'anno in cui quella squadra vince, perché paradossalmente io lo ricordo sempre, anche Padova e Vicenza hanno vinto quando si sono un po' ridimensionate nei budget. Ecco, non è che la squadra che spende di più vince, questo a volte non lo hanno ancora imparato bene tante formazioni, ma insomma, se si va a cercare elementi funzionali piuttosto che elementi che creano hype, per parlare come i giovani, sicuramente i risultati poi si ottengono.
1: Sì, assolutamente, perché il Lecco, ad esempio, della scorsa stagione, perché 2 anni fa comunque c'era una buona parte dei calciatori che provenivano dalla Serie B dopo la retrocessione, comunque il Lecco ha veramente rischiato, poi l'arrivo di Valente ha permesso poi all'Lecco di conquistare la salvezza, mentre lo scorso anno ha fatto un campionato quasi di vertice con una squadra passato, quindi con colpi importanti, perché sì, fosse comunque stato un grande colpo, Zanellato già a gennaio comunque si è rifatto dopo le ultime delusioni, è stato bravo il Lecco a ripartire, e vedremo, anche perché comunque da un certo punto di vista è stato importante andare a confermare Valente, perché ha fatto un ottimo lavoro in questi anni. Poi nel girone A, come sembra, l'Union Brescia da un certo punto di vista non sembra avere rivali, però occhio veramente al Trento, perché è stata una delle squadre che ha sorpreso di più, almeno in questi primi giorni di ritiro, contro le squadre di Serie A. Ne ha parlato benissimo De Rossi dopo l'amichevole col Genoa, comunque con un attaccante che forse lo scorso anno è mancato, perché tra infortuni e tra altre problematiche il Trento non ha avuto un vero e proprio centravanti a doppia cifra, magari con un centravanti riuscirà a fare un campionato ancora più importante quest'anno.
0: Beh, il problema è che anche di attaccanti in doppia cifra non ce ne sono stati così tanti, se si va a guardare un po', non dico
1: Sì.
0: tanto solo la Serie C, quanto il sistema calcio un po' in generale. Anche in Serie A c'è stata abbastanza difficoltà, insomma, soprattutto poi il muro delle 20 reti è stato davvero molto raro, cosa che magari invece forse dovrebbe essere, ecco, dovrebbe forse essere oggetto di studio questa cosa, perché il fatto che si faccia fatica a segnare, beh, è indice di qualcosa. Ma Nino, poi di questo magari torneremo a parlarne. Sarà forse questo l'anno in cui invece almeno ogni raggruppamento di Serie C avrà due o tre calciatori oltre le 20 reti, chissà.
1: Sì, anche perché ultimamente anche soprattutto i trequartisti e le ali stanno tante volte registrando più gol dei centravanti, soprattutto in Serie C, quindi magari cambierà questa tendenza, vedremo da quest'anno.
0: Nino, io ti ringrazio, purtroppo devo salutarti perché stanno per scoccare le ore 10 e quindi, come ben sai, insomma, devo ritagliarmi la piccolissima pausa pubblicitaria, intanto che Giorgio dalla regia ancora non mi ha fatto sembrare bella did, non so se a te magari che mi vedi via etere sembro invece la supermodella, ma vabbè, Nino, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: E adesso piccolissima pausa pubblicitaria, poi a tra poco nuovamente qui con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Giorgio decide di non fare miracoli, anche se mi manda messaggini con sole e faccine struggenti, quindi io mi devo arrangiare. Ho provato un po' a sistemare i capelli e le cuffie. Non so, forse arriva un'immagine più decente, no, no, non lo so. Non... Boh, Giorgio stamani non mi assiste. Non... Boh, vabbè, uno chiede i miracoli e questo si permette di non farli. Vabbè. Vabbè, lasciamo Giorgio alla regia, vediamo se però mi ha fatto altri miracoli. Ecco, appunto, di sicuro non quello di farmi sembrare Bella Did. Non so se magari boh, vi ricordo qualcun altro, fatecelo sapere. Intanto, torniamo a parlare di Serie C perché stavamo parlando delle formazioni che di sicuro hanno qualche obbligo comunque di dover far bene. Tra queste c'era l'Union Brescia di cui abbiamo accennato, sicuramente il Catania. Beh, anche il Lecco incuriosisce molto capire quello che sarà. E tra queste, tra le formazioni da cui comunque ci si aspetta un qualcosa, una delle formazioni che di sicuro non ha iniziato l'estate nel modo migliore e più tranquillo possibile, beh, una di queste è appunto il Cosenza. C'è il problema legato allo stadio. La formazione calabrese giocherà a Crotone le gare casalinghe. C'è stato un netto ritardo per la nomina dell'allenatore e di altre figure apicali, come quella del direttore sportivo. Poi Lucioni e Coppitelli hanno dato il via al progetto rossoblù, di sicuro appunto però con ritardo rispetto alle dirette concorrenti. E per il momento il mercato non sembra decollare. Ma di quello che ci possiamo aspettare da questo Cosenza, io vado a parlarne con chi la piazza calabrese la conosce bene. Do il buongiorno e anzi il benvenuto, perché non era mai intervenuto qua a TMV Radio e ad A Tutta C, ad Usama e Sabr.
1: Ciao Claudia, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, io ti faccio subito le domande difficili, ma vabbè, ormai tanto insomma ci sei abituato, no? Come le cose facili non ci piacciono, quindi ti do subito la patata bollente di questo Cosenza. Beh, forse qualcosa di diverso poteva fare.
1: Sì, parli bene di patata bollente perché ormai io dico sempre che è un ennesimo capitolo di una saga che ormai da anni purtroppo. È una delle pochissime, secondo me, situazioni in Italia in cui c'è una società completamente slegata dal tessuto sociale, c'è una sorta di guerra fredda che va avanti ormai da anni e sta raggiungendo dei livelli apicali importantissimi, arrivati appunto all'essere separati in casa anche a livello con l'amministrazione locale, intesa come il comune, in cui c'è stata questa revoca della concessione allo stadio. Quindi, insomma, sono momenti che uno dice: beh, è impossibile che possa accadere in una realtà, diciamo, di provincia in cui in realtà ci dovrebbe essere un'unione, un supporting, no, rispetto alla squadra della città. Prossimi giorni ci sarà questo TAR che verrà, insomma, discusso, promosso dal Cosenza Calcio e vedremo l'ennesimo capitolo di questa saga che va avanti purtroppo da troppo tempo e non ne vale per la città, per i tifosi, per la storia della società.
0: Lucioni e Coppitelli possono però essere le figure che in qualche modo ridaranno quantomeno un po' di entusiasmo o almeno un minimo di serenità all'ambiente, perché alla fine poi, insomma, già giocare a Crotone è tosta. La squadra ancora non si è formata. Coppitelli è reduce comunque da una buona annata.
1: Guarda, ogni anno è sempre stato, come dire, almeno da 7-8 anni, sempre con delle incognite. Però, insomma, a fine anno ci si trovava che effettivamente poi le cose funzionavano perché sono sempre stati bravi magari a trovare delle personalità che avevano fame, che avevano voglia di riscossa, e questo è il caso di Lucioni e di Coppitelli, quindi un direttore esordiente, un allenatore, insomma, giovane che vuole rilanciarsi, vuole aggredire, no? Vuole salire di categoria, vuole far dimostrare le sue qualità. Cosenza rimane comunque un centro, come dire, importante, una squadra importante che fa parlare di sé. C'è la speranza che almeno da un punto di vista momento campo ci possa essere un qualche cosa di positivo.
0: A proposito di direttori sportivi emergenti, tra quanto ti vedremo operativo?
1: Intanto era giusto, insomma, no, abilitarsi, cercare di capire, no, il funzionamento del giocattolo da un punto di vista non tecnico di giocatore. Vedremo, dai, non è semplice trovare, insomma, delle visioni, delle idee moderne che vanno in una direzione diversa rispetto al solito. Speriamo, dai.
0: Idee moderne, il nodo centrale secondo tutto questo sistema calcio italiano, dove però non sembra piaccia troppo il nuovo che avanza, e probabilmente il calcio ne sta risentendo tanto anche di tutto questo, di insomma tutto quello che è accaduto ieri. Ne abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione, credo sia un po' lo specchio di tutto quello che è allo stato attuale il calcio italiano.
1: Ci sono delle resistenze incredibili, a mio modo di vedere, rispetto appunto alla modernità, al nuovo. Ci sono il nostro un sistema vecchio, un sistema anziano, è un sistema purtroppo che nei suoi meandri amministrativi siedono persone anziane che resistono purtroppo attaccati alla loro seggiola e non permettono l'ingresso di idee nuove, di idee moderne che abbiamo tutti visto a proposito dell'ultimo mondiale.
0: Eh sì, è sicuramente anche questo un aspetto su cui riflettere, perché poi alla fine vale un po' anche per direttori sportivi e allenatori anche affermarsi da giovani direttori sportivi o da giovani allenatori. Non è mai facile e insomma un po' ti sei andato a complicare la vita abilitandoti a questo nuovo ruolo, che insomma hai fatto l'esame, ti sei fatto, passatemi il termine, un mazzo tanto, insomma si presume sia quello che vuoi fare da grande.
1: Assolutamente, c'è un sogno di poter contribuire al nostro mondo, a questo meraviglioso mondo che ci accompagna da quando siamo bambini tutti quanti. Quindi io purtroppo ho dovuto mettere molto presto di giocare, e quindi dentro di me si è formata il desiderio di poter contribuire, no? Anche se fosse un poco così, a rendere questo giocattolo nostro nel sistema nazione meglio, migliore, portando un know-how diverso, un know-how internazionale, un know-how moderno appunto che ha una visione diversa, no? Di mettere proprio il giocattolo al centro dell'universo e non le persone.
0: Ecco, da direttore sportivo, che idee porteresti a un club? Insomma, ora magari non quest'anno, l'abilitazione è recentissima, però ovviamente da qui a breve è chiaro che avrai dei colloqui, ti muoverai in quest'ottica qui, ma che idee vorresti portare in una società?
1: Ah, sicuramente agire nel tessuto sociale, cioè creare l'omogeneità rispetto a luogo, istituzioni, tifoso, società. Io, secondo me, in Italia si sta un po' sempre più perdendo, anche se forse la Serie B è un po' in controtendenza, nel senso di identità. Le squadre stanno perdendo identità, sia sociale, sia sportiva. Secondo me è un punto proprio, cioè, essenziale, cioè creare il senso di identità, il partnership, cioè l'orgoglio di quella città, di quella regione, in modo che si costruisca un'affiliazione diversa, capito?
0: Ecco, tra l'altro il discorso del tessuto sociale è quello che dovrebbe essere un po' tra i punti cardini della Serie C. Si è molto dibattuto, per esempio, sul discorso delle Under 23, perché ora a me il progetto non convince, ma semplicemente perché non è di fatto mai stato realmente sviluppato in un modo secondo me funzionale. A tanti tifosi invece non convince proprio per questo discorso di territorialità, di identità. Tu come vedi il discorso delle Under 23?
1: Io la vedo un'idea straordinaria, che c'è in tutti i paesi, insomma, europei calcisticamente avanzati. Purtroppo è stata messa a terra in una maniera erronea, cioè è stato quasi come buttata lì. È ovvio che da un punto di vista societario, io Juve, io Inter, eccetera, è un vantaggio, non è stata, come dire, codificata nella maniera migliore. Quindi ha creato la dissonanza rispetto alla tradizione calcistica della Serie C italiana.
0: Ecco, da questa Serie C cosa ci dobbiamo aspettare in vista poi del campionato prossimo? Perché si è alla vigilia un po' della preparazione della stagione 2026-2027, domani si conosceranno i gironi, ci saranno poi i calendari e io credo che il girone B e il girone C, ipotizzando un po' quelli che potrebbero essere, quest'anno saranno davvero sufficientemente molto, molto tosti.
1: Sì, secondo me sarà sulla falsa riga dell'anno scorso, cioè sarà un girone sempre più B2, tra virgolette, con insomma, società e città clamorose. Sarà veramente un campionato interessante e avvincente, secondo me. Se, a seguire dal girone B e poi insomma, il girone A, che è un pochino in ritardo in questi anni da un punto di vista tecnico. Però la Serie C, insomma, dai, poi i playoff si mescolano tutto e sono sempre fuori delle gare incredibili come gli ultimi playoff, per cui sarà sicuramente un campionato avvincente, anche perché la Lega Pro sta lavorando, secondo me, molto bene negli ultimi anni e quindi vedremo.
0: Ecco, tra l'altro forse solo quest'anno i playoff hanno un po' rispettato i pronostici dopo anni in cui avevano magari lasciato presagire il contrario, che l'Ascoli fosse tanto, tanto candidata alla promozione in B. Beh, insomma, si era capito.
1: Sì, è vero, è vero. Sai cos'è, Claudia? Che quando una squadra entra in forma nella seconda stagione e prende il ritmo a febbraio-marzo, diventa veramente tosta perché entri in ritmo nel momento topico dell'anno e diventa difficile poterti battere. Si sono estremamente meritati la promozione, se non che stavano già facendo un micro miracolo perché quasi recuperare 12 punti all'Arezzo non era una cosa semplice, quindi insomma, sono meritati ed è fatto un'annata straordinaria.
0: Un'ultimissima Salernitana e Catania, forse più dell'Union Brescia, le grandi deluse dello scorso campionato.
1: Sì, secondo me è ancora più Catania Salernitana perché comunque il progetto Salerno è partito tanto in ritardo e non era semplice, soprattutto quando devi fare tanti acquisti, insomma, amalgamare 20 e più persone, non è un qualche cosa di automatico nel contesto, nell'involucro Salerno che sappiamo tutti essere molto calda e talvolta anche no, è intensa come feedbacks. Da un punto di vista Catania, secondo me, non ci sono stati tanti fili coerenti a livello di gestione, perché il mister che è forte e bravo non è, secondo me, stato messo nelle condizioni di poter essere se stesso, non è stato difeso in un momento di difficoltà, e quindi quello, secondo me, è stato quasi un autogol, perché devono comunque finire in una maniera diversa nel momento in cui c'era bisogno di tenere la guida tecnica.
0: E allora, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Magari, ecco, quest'anno, insomma, torneremo un po' a romperti le scatole ogni tanto, se non dovrò passare da un ufficio stampa, altrimenti, vabbè, sarà tramite ufficio stampa.
1: Va bene, Claudio, lo sai, sono sempre a disposizione, mi fa piacere, un saluto a tutti.
0: Grazie mille per essere stato con noi. E a prestissimo, salutiamo di nuovo Usama e Sabr e ci spostiamo in casa Salernitana. Abbiamo parlato appunto di quella che è stata la stagione scorsa della compagine Granata. Io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole di Daniele Faggiano. Andremo poi subito dopo in pubblicità, ma chiaramente voi dovete rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo con l'ultima parte di A tutta C. Prima però un solo appunto per quel che riguarda la Salernitana, me ne prendo assolutamente la responsabilità. E come sapete, credo lo abbiate letto, non sarò io a parlarne nel dettaglio. Ci sono stati risvolti sull'omicidio di Luca Esposito, del nostro amico e collega che è stato ucciso il 19 luglio. Tempo fa è ancora difficile per me comunque parlarne. Luca seguiva tanto da vicino tante formazioni, le seguiva con passione, le seguiva con dedizione, con professionalità. Solo Cavese e Spezia però gli hanno dedicato un pensiero. La Salernitana, lui era direttore anche di tutto Salernitana, non ha speso una riga, un comunicato, semplicemente per porgere le condoglianze alla famiglia. Ognuno col suo stile, non era sicuramente un obbligo da parte della formazione campana spendere una parola. Ripeto, ognuno col suo stile, queste le parole di Daniele Faggiano.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano. Cominciamo con Alessandro Ferro, Lira TV.
3: Salve direttore, volevo chiedere, dopo una settimana di ritiro qui a Cascia, dopo due amichevoli, dopo già cinque operazioni in entrata per quanto riguarda il calciomercato, qualcosina anche in uscita, insomma, a che punto è la Salernitana che sta nascendo per la nuova stagione?
4: Ma penso che è normale. Tutti pensano che si possa fare meglio, però noi stiamo andando un po' non cauti, però non vogliamo farci prendere dalla frenesia e dalla fretta. Il primo sono io che cerco un attimo di mantenere la calma, perché il mercato, come vedo, si sta muovendo poco pure nelle altre squadre, per cui siamo un po' tutti frenati, non solo noi. È normale che forse l'anno scorso ad adesso avevamo fatto più acquisti, ma perché dovevamo partire proprio dalle basi. Penso che la base ci sia, e l'ha dimostrato la squadra sia all'inizio del campionato che alla fine. Forse abbiamo avuto una perdita, ci siamo dimenticati che dovevamo giocare pure una parte centrale del campionato scorso. E di certo non stiamo lì a guardare o aspettare. Vi posso solo dire che l'operazione di Lovato, che andrà controcorrente, però io devo ringraziare per la professionalità e la serietà che si è comportato pure durante gli allenamenti e pure per le altre situazioni, per cui quando un ragazzo si comporta bene, poi il campo a Salerno non l'ha aiutato, perché forse tra le successioni e altre situazioni qualche partita l'ha potuto anche sbagliare, ma penso che il periodo che è stato Lovato ci sono stati diversi problemi, per cui però penso in tante trattative che abbia fatto io pure per delle rescissioni, noi siamo andati incontro a lui, ma pure lui è andato incontro a noi. È normale che un esborso economico da parte di Iervolino è sempre un esborso, per cui non è facile. Per cui adesso stiamo un attimo andando cauti. Non è, l'anno scorso era il leitmotiv, era sempre le uscite e poi le entrate, no, adesso qualche entrata l'abbiamo fatta, siamo abbastanza, ma adesso dobbiamo muoverci per le uscite, anche se il mercato sta andando a rilento. Se vedete delle cose particolari, cerchiamo sempre di mantenere il gruppo unito e compatto, anche quelli che dovrebbero andare via, però adesso dobbiamo stringere pure, per cui io prima mi arrivano i calciatori meglio è, ma nello stesso tempo non posso fare che ci sono tanti giocatori in campo, tanti in albergo, tanti, cioè si lavora male, l'anno scorso eravamo tanti in ritiro, per cui non voglio fare lo stesso errore di prima. È normale che stiamo cercando di rinforzare la squadra, forse tutti si aspettano davanti, ma io davanti abbiamo preso due ragazzi che hanno delle corde, sono degli atleti importanti, dei giocatori importanti, che possono essere futuribili, ma la cosa principale è che ci servono a noi durante quest'anno, sono giocatori giovani, stiamo cercando di abbassare l'età media della squadra e cercare di prendere gente che ci può aiutare con l'esperienza che abbiamo e la gioventù fresca di aiutarci ad andare avanti e portare avanti un progetto importante. E tutti sappiamo che adesso dobbiamo fare le uscite, ma sono io il primo che dico che devo fare le uscite, perché sì, l'uscita di Lovato non comprometteva niente, perché Lovato era già in uscita e il presidente, vi dico pure che non c'entra non era fuori dal budget, per cui era ancora uno sforzo ulteriore. Quello io sono sempre abituato a dire la verità. È normale che se avessimo avuto a budget Lovato com'era, e già era più della metà del budget in generale. Io quello che tengo a precisare, che forse ogni volta lo ridico e tutto, l'anno scorso abbiamo avuto un budget importante, ma avevamo anche delle uscite importanti, per cui il budget va dal primo luglio, dal primo di luglio al 30 giugno, ma comprendono anche quelli che c'eravamo prima, che abbiamo fatto le uscite, per cui non pensate che sono sempre soldi che la società, sono esborsi che la società mette, però c'erano diverse uscite che poi non erano dentro, sia chiaro questo.
2: Marco Rizzo, Stile TV.
5: Direttore, l'aveva detto, è una squadra da punterare rispetto a 12 mesi fa, che era praticamente da ricreare, una rosa completamente nuova, che è iniziato, ti dirò, qui, poi è stata completata in calciomercato. Le parole di Mister Cosmi nella conferenza stampa di domenica, visto che si ragiona, lei ha parlato di attacco, sono arrivati Bevilacqua e Cardoni, serve qualcosa in difesa?
4: Sì, infatti quando appena faremo delle uscite penso di completare il reparto difensivo, se non uno pure due giocatori. Il discorso del mister è stato chiaro, però forse giustamente è stato non mal interpretato, però tengo a precisare che il mister non diceva che dobbiamo migliorare.

0: Mi hanno sempre insegnato che non si paga e l'ho pagata sulla mia pelle prendendomi qualche fischio e qualche insulto che ci stava e ne sono abituato, sennò avrei deciso di fare un altro lavoro, però è questo il mio lavoro e accetto le critiche, capisco, e se faccio il direttore sportivo e sono orgoglioso di farlo per una piazza così importante, so che è una piazza che è ambiziosa, che ha fame di calcio e capisce di calcio, per cui quei 2 o 3 mesi di non belle parole me li meritavo, perché qualche errore l'ho fatto pure io e se sto aspettando adesso è pure per sbagliare meno, perché posso sbagliare ancora. L'anno scorso avevo detto che non avevo forse rispettato la mia parola, mi è dispiaciuto che l'80%, il 90% sarebbe stato il ritiro, la squadra però forse avevo sottovalutato, ed è stato un mio errore, le tante uscite che dovevamo fare, problematiche, ma non problematiche perché i giocatori sono stati, perché venivano da contratti di Serie A e di Serie B, ma devo essere sempre sincero, la colpa era delle retrocessioni, non era di nessuno, non era da imputare né o al presidente o all'allenatore o ai giocatori o agli agenti, perché purtroppo i contratti si fanno, nessuno punta le ristore, a volte si indovina, a volte si sbaglia, per cui avevo sbagliato in quella valutazione, io speravo di fare così, però adesso non sono più tranquillo, perché la tranquillità non ti aiuta ad essere non spietato è una parola brutta, però essere, fare il mestiere che faccio io, a volte devi essere molto deciso, però ecco, non spietato. E allora sono tranquillo ma sempre attivo. Questo è il mio pensiero.
1: Giuseppe Crescibene, Salernità News.
2: Direttore, ha parlato della piazza, ha parlato appunto di quello che è il rapporto con la tifoseria. Oggi c'è stato l'ultimo dato, siamo a 4.900 abbonati. La squadra, intendo l'intera rosa, è consapevole dell'importanza di fare bene davanti a questa gente, davanti ad una tifoseria che se lo scorso anno magari all'inizio aveva forse dubitato, quest'anno sta dando tutta la sua piena fiducia a questa squadra.
0: Ma penso che l'abbiamo dimostrato sempre, perché io penso, partiamo da un presupposto, io vengo da una famiglia tranquilla, non mi ha fatto mai mancare nulla e niente, per cui capisco anche i sacrifici che si fanno per fare un abbonamento al figlio, al papà, a portare tutta la famiglia. Spesso sono stato nelle piazze che fanno più abbonati, però poi durante l'anno sono quelli, qui ho visto invece e ho vissuto, perché io vedere che la città la vivo e fermarsi ogni minuto con le persone fa solo piacere, se no dovrei fare, avrei scelto un'altra squadra e tutto.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a Tuttaci. Abbiamo parlato, vi ho fatto ascoltare le parole del direttore sportivo Daniele Fagiano, una recente conferenza che si è tenuta in casa Salernitana per fare un po' il punto di quello che è stato e di quello che sarà in casa Granata. Mi innervosisce molto il fatto, come ho detto prima, che la Salernitana non abbia speso neppure una parola su Luca Esposito, ma vabbè.

0: Vado oltre. Avevamo parlato anche di grandi deluse dello scorso campionato e tra queste c'è sicuramente l'Union Brescia che alla promozione in Serie B è arrivato ancora più vicino rispetto a quanto non abbia fatto la Salernitana. La compagine lombarda è stata infatti l'altra finalista dei playoff, quei playoff vinti dall'Ascoli che ha invece centrato la meritatissima e agognata promozione in categoria cadetta. Peraltro proprio Ascoli ha ospitato i calendari di Serie B, domani ci saranno invece quelli di Serie C, o meglio, domani l'altro ci saranno i calendari di Serie C. Domani sarà il giorno della composizione dei gironi e ovviamente tutto questo, oltre che nelle nostre trasmissioni, potete seguirlo anche su tuttomercatoweb.com, che vi invito a tenere come punto di riferimento anche per tutto quello che sarà del calcio italiano, del futuro del calcio italiano. Alle ore 12 ci sarà il Consiglio federale, beh, da lì verranno fuori sicuramente delle informazioni in più in merito a tutto il disastro che c'è stato ieri quando Pirlo ha saputo e ha comunicato di non essere stato scelto come prossimo CT della nazionale, situazione che ha portato alle dimissioni anche di Leonardo e di Paolo Maldini dai rispettivi incarichi federali. Ne parleremo chiaramente anche su TMV Radio di tutto questo. Con A Tutta C invece torneremo nella giornata di domani alle ore 9:45. Intanto le parole del direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, nella conferenza stampa di ieri. A tutti voi una buona giornata.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Andrea Ferretti, spazio alla stampa Fabrizio Zanolini, giornale di Brescia.
2: Buongiorno, c'è Andrea. Bisogna cominciare da lì, non è iniziato sotto una buona stella, nel senso che due infortuni, due, un infortunio e un caso che dobbiamo capire di cosa si tratta. Parlo chiaramente di Gori e di Crespi, come state muovendovi in un caso e nell'altro.
3: Sì, parto da Stefano Gori, che il primo giorno di ritiro, come sapete, ha riportato questo infortunio alla mano, è stato operato, l'intervento è andato molto bene, è chiaro che si tratta di un infortunio non banale che richiederà diverse settimane di tempo, è un infortunio importante, chiaramente lui ha grande tigna nel voler recuperare il prima possibile, speriamo di riaverlo al più presto. E mentre con Valerio Crespi, come sapete, dopo delle analisi effettuate è stato riscontrato questo problema cardiaco che va approfondito, che richiede un supplemento appunto di visite e di conseguenza la prossima settimana Valerio si sottoporrà ad ulteriori controlli e speriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile.
4: Con Crespi capisco, aspettiamo di vedere cosa succede, con voi sappiamo cosa è successo, vi state muovendo o siete in attesa di capire cosa fare?
3: Sì, sicuramente con l'infortunio di Gori stiamo facendo delle valutazioni. Ovviamente tengo a precisare che da parte della società, cioè dello staff, c'è cioè grande fiducia nel pacchetto portieri, specialmente in Luca Liverani, che è un portiere che conosciamo bene e che ha sempre svolto il suo ruolo nel migliore dei modi. È chiaro però quest'anno che abbiamo un obiettivo troppo grande, quindi è giusto che non lasciamo nulla al caso, che valutiamo a 360 gradi tutta la situazione e poi prenderò una decisione che non abbiamo ancora presa. Ci stiamo confrontando sia a livello societario che a livello tecnico e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione.
1: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
5: Ecco, buongiorno direttore. Al netto appunto delle situazioni di Gori e Crespi, com'è la situazione della campagna acquisti e cessioni? A che punto siete arrivati?
3: Ma diciamo che ci stiamo muovendo in entrata, ci siamo mossi in entrata in anticipo, nel senso che l'idea condivisa con il mister è quella di andare subito a coprire quei ruoli che a nostro avviso richiedevano un alzamento di qualità, e di conseguenza sono arrivati due giocatori che già nei giorni successivi alla gara persa con l'Ascoli, nei primi confronti con il mister, avevamo indicato come delle prime scelte, quindi Casasola e Rizzo Pinna. Abbiamo cercato di andare su di loro sin dai primi giorni appunto di mercato. E con l'obiettivo appunto di consegnarli allo staff già per il ritiro estivo, e di conseguenza questo è stato fatto. Due giocatori importanti di cui siamo molto contenti, che ci portano esperienza, qualità e ci alzano appunto il livello della rosa. Abbiamo riportato a casa Mallamo, una trattativa comunque non semplicissima, nel senso che con il giocatore comunque c'erano diverse squadre, anche di categoria superiore, però la volontà del ragazzo ha fatto la differenza. E poi ovviamente c'è stato il riscatto di Crespi, che è stato un'operazione importante che ci ha permesso di assicurarci le prestazioni di un giocatore giovane, forte, su cui ovviamente puntiamo molto sia per il presente che per il futuro. È arrivato anche un ragazzo del 2008 col Jagai che va a completare il pacchetto portieri, e ovviamente oltre a questo abbiamo fatto delle uscite di ragazzi che non rientravano nei piani, e altre uscite dovremo farne perché, come sapete, c'è una rosa di 23 e di conseguenza oggi ci sono 5 giocatori che sono sovrannumero, considerando che Armati e in questo momento Lovato sono due giocatori che non vanno in lista, di conseguenza ci sono 5 giocatori oggi fuori dalla lista. Ogni giocatore sa bene la propria posizione, noi dobbiamo fare delle scelte, abbiamo le idee chiare, in entrata non abbiamo oggi delle esigenze, chiaramente manca più di un mese alla fine del mercato, siamo alla finestra per valutare eventuali opportunità, queste prime amichevoli ci serviranno anche per valutare alcune situazioni, magari ci sono stati giocatori che sono rientrati dai prestiti dove hanno fatto molto bene, che il mister vuole valutare, giocatori secondo me di livello, e di conseguenza ecco, vogliamo migliorare la squadra dove è possibile, consolidando un gruppo che ha dimostrato di essere forte, che ha costruito una mentalità di un certo tipo, quindi credo ecco, che si ripartirà un 80% della rosa, e a questo 80% poi vanno aggiunti quei giocatori, due sono arrivati, che ci possono alzare il livello per permettere appunto al mister di avere una rosa il più possibile qualitativa e forte. Soprattutto poi quello che ci teniamo molto è sul fatto appunto di prendere giocatori che dal punto di vista umano si integrano alla perfezione su un gruppo con valori sani, con dei principi appunto importanti, e di conseguenza i due che sono arrivati, e qualora dovesse arrivare qualcun altro appunto, vogliamo che rispecchino quei principi e quei valori sani di questo gruppo.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di Tiamico News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere, perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina, secondo me, politica. Quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta, e quindi non sei più indipendente. Poi, perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola? Una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso, niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece, la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico, che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso, eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella: responsabilità tecnica. Responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stato un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: Votato da pochi,
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'abnomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo? Le scelte le saprà sicuramente fare perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche del calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario e quindi se ne sono approfittati e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccia un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE. Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì, certo.
1: Ma ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. aspettando ancora risposta. Mi
0: Sì.
1: sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
0: Gravina?
1: come si chiama?
0: Gravina?
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
0: Gravina?
1: Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche riunione, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
0: Certo.
1: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
0: No,
1: eh.
0: no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: E penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito in combinazione, ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi, e quest'anno se non riesce a risolvere, secondo me il Torino non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petrachi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è e parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità. Nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare, perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose. E lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato. E lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha
0: Sì.
1: preso, dovrà ricreargli le basi e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi del Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti e c'ha da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori uno, insomma. Petracchi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi potrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno.
1: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
0: Certo.
1: Allora lì cominci a poterti sbilanciare per
0: No,
1: qualsiasi squadra.
0: c'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
1: Beh,
0: una big adesso, visto che
1: finora è
0: partecipa alla
1: stato
0: Champions.
1: il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi, naturalmente, partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
0: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
1: Beh,
0: ex
1: Allegri.
0: partenopeo?
1: Tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, e sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo. Quindi
0: Certo,
1: uno che
0: certo.
1: sfrutta molto i
0: Cortomuso,
1: giocatori.
0: cortomuso.
1: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso. E quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, poi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
0: Sì.
1: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma, ogni minima cosa tu devi curarla. Lui, secondo me, è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte, per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
0: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
1: Ciao, ciao, stammi bene.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Torniamo in diretta su TMV Radio, calciomercato di tiri, buon pomeriggio da Francesco Tringali e in mia compagnia, come ogni pomeriggio, Stefano Impallomeni.
2: Ciao Francesco, ciao, Stefano. ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Partiamo subito, Stefano, ovviamente ringraziando Andrea Magliocca in regia con Daniele Petroselli in redazione, dandovi subito una notizia importante, perché è terminato il Consiglio federale e si va verso il ruolo di commissario tecnico, si va verso il nome di Roberto Mancini. Io non perdo tempo perché tra poco poi svilupperemo insieme a Stefano e commenteremo le ultime folli 24 ore, ma vado in diretta da Via Allegri all'esterno della sede della Federcalcio dal nostro inviato Lorenzo Beccarisi che ci racconta la mattinata e quello che soprattutto succederà nel pomeriggio. Ciao Lore, a te buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti. Hai dato la notizia più importante, ovvero quella del nome di Roberto Mancini. Partiamo dalla posizione ufficiale, ovvero quella del presidente Malagò, che poco fa, un'oretta fa circa, in Consiglio federale ha detto alle componenti che in questo momento è in contatto con Roberto Mancini. Poi c'è la fattualità e la notizia che Roberto Mancini è già disposto e disponibile ad accettare la proposta della Federcalcio, quindi nel giro di poche ore già vedremo se già nel corso della conferenza stampa che ci sarà tra una mezz'oretta circa qui a Via Allegri ci sarà l'ufficialità oppure si arriverà nel corso delle prossime ore. Mattinata è iniziata presto perché alle 9:30 oggi è arrivato il presidente federale Giovanni Malagò qui a Via Allegri, poi dalle 11 sono arrivati alla spicciolata un po' tutte le varie componenti. Dalla Serie A con Chiellini e Marotta, gli ultimi ad arrivare alla Serie B con Bedin, la Serie C con Maragna, le nazionali dilettanti con Abete, per ovviamente essere presenti in questo Consiglio federale molto molto importante. Aggiungiamo che al momento non si è parlato, non è mai stato fatto il nome all'interno del Consiglio federale di Claudio Ranieri come direttore tecnico, quindi su questo bisogna un attimino aspettare e vedremo se Malagò farà chiarezza anche sulla figura di Ranieri e sulla figura in generale del direttore tecnico, che era stata presentata come la figura che avrebbe dovuto scegliere il commissario tecnico, invece il commissario tecnico lo sceglie in piena autonomia il presidente federale, e salvo clamorose sorprese che abbiamo già visto negli ultimi giorni ma che non ci aspettiamo, il nuovo appunto commissario tecnico sarà Roberto Mancini.
1: Lorenzo, che insomma, che adesso tra poco ne parlo anche con Stefano, ma che tipo di 24 ore sono state lì sul campo, soprattutto per quanto riguarda insomma questa vicenda così incredibile che ha visto un ribaltone, che ci ha visto di fatto tornare un mese fa quando il primo nome era Mancini, senza direttore tecnico e con un uomo a capo che in questo momento ha deciso quello che sarà il nuovo commissario tecnico. Però proprio dal punto di vista giornalistico ti chiedo di riportarci anche un po' quelle che sono state le sensazioni, quelle che sono anche le sensazioni attuali, con una conferenza stampa importantissima che poi qui su TV Radio vi faremo ascoltare nel corso del pomeriggio. Lore. Perso, va bene, forse è uscito qualcuno dalla sede della Federcalcio, perché sono momenti intensi. Allora Stefano, ci concentriamo io e te, perché ieri ci siamo salutati con nessun tipo di notizia, soltanto con la notizia del nome di Thiago Motta che si è fatto, abbiamo letto anche sui giornali il fatto che potesse essere forse l'unico tentativo per trovare un compromesso. Ma ormai era tramontato, troppo tardi. Il tuo commento, e aspettiamo anche i vostri
2: messaggi. Insomma, il commento,
1: voglio dire,
2: è stato fatto un giro lungo, pieno di sponde, di carambole, e poi alla fine la scelta di Maldini e Leonardo, le dimissioni, questi 17 giorni, questo terremoto, insomma, questa pagina un po' triste, e complessa e complicata, intricata, non ci voleva. Adesso bisogna ripartire con un progetto serio e probabilmente ripartirà con la volontà iniziale da parte del presidente federale, che aveva già individuato in Mancini il nome del nostro prossimo commissario tecnico della nazionale. Quindi si ritorna, diciamo così, alla casella iniziale dopo aver provato un altro percorso. È andata male, sono cose che possono capitare. Certamente in questo momento il calcio italiano non aveva bisogno di questa figura, stata fatta una brutta figura in generale, ma senza responsabilizzare. Poi, voglio dire, tanto sappiamo che quando ci sono queste situazioni magari ci sono dei corticircuiti, delle incomprensioni, degli equivoci, magari anche su un accordo verbale prima di firmare un contratto, sull'interpretazione dei rispettivi ruoli, questo che un po' ha creato secondo me un disagio che per la fine ha portato alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Poi sapremo le varie, ecco, è terminato il Consiglio federale e tra poco ci sarà la conferenza stampa.
1: Sì, tra poco ci sarà la conferenza stampa che vi faremo ascoltare, però ovviamente noi sul piatto dobbiamo, insomma, mettere, inchiodare ognuno, caro Stefano, alle proprie responsabilità, perché qui la cronistoria ci dice che soltanto 7 giorni fa si parlava di condivisione, si parlava insomma di un commissario tecnico, di diversi profili per il commissario tecnico ascoltati, alcuni anche in maniera piuttosto discutibile, altri in maniera, diciamo così, come dire, difficile, no? Di operazioni difficili da portare a termine, e poi si è arrivati a questo punto di rottura che ha nel weekend con il nome di Andrea
2: Pirlo. Mi consenti, proprio sì. Prendo in prestito il termine condivisione, no? Che è stata una parola usata dal presidente federale. Allora, un conto avere una condivisione totale e un altro avere un'autonomia decisionale, no? Totale, sono due cose completamente differenti. Cioè, faccio un esempio pratico: qualora non dovesse concretizzarsi un'ipotesi avanzata in questo caso al direttore tecnico, non è che, voglio dire, le cose possono così, no, finire di colpo. Voglio dire, io capisco Maldini, che è abituato ad avere una grande personalità, soprattutto cerchiamo un cambiamento, cercava una logica con la scelta di Guardiola, però poi stride con quella che era la terza scelta con Pirlo. Cioè, non c'è stata logica. Poi tra l'altro c'è stata questa cosa della piattaforma, lo sponsorizzazione, sì, di Pirlo, che ha complicato non poco le cose, e quindi ci sono stati atti dovuti da una parte e atti che si potevano subire e si poteva ripartire. Cioè, voglio dire, chiudendo il discorso, che le persone migliori non mollano mai, Francesco. Cioè, anche se possono incassare un no, e devono andare oltre la reputazione e devono prendere così, focalizzare in primo piano la responsabilità. Se uno accetta un incarico, è la nazionale di tutti, la nazionale sta vivendo un momento veramente disastroso, il più basso degli ultimi decenni, e quindi ripartire con diciamo così, con uno spirito diverso. Quindi la reputazione non deve essere il primo riferimento, ma la responsabilità deve essere il primo riferimento. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, ti sei spiegato benissimo. La sensazione invece che ho avuto io è che la figura del direttore tecnico la sensazione che ho avuto è che questa figura sarebbe stata più importante del presidente stesso e del commissario tecnico. Non so se è una sensazione giusta, è una sensazione mia, che però poi si è rivelata così anche ieri, quando il nome di Andrea Pirlo era stato ormai, no, come dire, non voglio dire corrotto, però non era più, no, era
2: spendibile.
1: Sì, spendibile, e nonostante questi errori che sono stati fatti, comunque si è deciso, no, di non andare avanti, nonostante ci fosse stato, insomma,
2: da questo presupposto. Poi ognuno può dire, ma la cosa è comportata Maldini, ognuno poi dopo è normale che si verifichi, poi gli effetti sono questi e non c'è da meravigliarsi. Però se partiamo dalla condivisione significa che dobbiamo essere tutti d'accordo. Cioè, se salta un tuo candidato, io propongo,
1: per un motivo magari legittimo,
2: per carità,
1: però,
2: ma può succedere, se tu mi proponi un altro candidato che in questo momento storico, ma non per un discorso mediatico, per un discorso proprio di ricostruzione, cioè, dobbiamo andare un pochino, non dico sul sicuro, perché qui di sicuro c'è poco e niente, però almeno un uomo come Conte, come Mancini, insomma, tanto voglio dire, sì, le rivoluzioni poi dopo, le ristrutturazioni, i rilanci verranno dopo. Cioè, non ci possiamo permettere il lusso di essere così, pensare nel lungo periodo, ma devi pensare nel breve medio termine, secondo me. Ma questa è una mia opinione.
1: Chiaro.
2: E credo che la scelta di Mancini, o di Conte, ma credo che sia ricaduta su Mancini, sia questa roba qui, ma non perché è l'uomo del presidente. È l'uomo che poi si porterà pure lui dietro le polemiche per essere andato via in Arabia, eccetera, eccetera. Adesso saremo curiosi anche di come affronterà in attesa dell'ufficialità, insomma, no, però insomma sembra che ormai scontato sia lui che Mancini torna in nazionale, e sentire un attimo con quale motivazioni, cioè, ecco, quello ti dico, delle responsabilità di ripartire, di rimboccarsi le maniche tutti quanti insieme e fare e buttare giù un progetto serio dopo questo cortocircuito, questa brutta figura, come la vogliamo definire, questa cosa surreale, un po' teatro dell'assurdo andato in scena, no? Però ecco, da parte di Maldini non mi aspettavo che mollasse così, evidentemente poi sentiremo anche il suo punto di vista, perché bisogna anche ascoltare, no? le due versioni dei fatti, e, però insomma io credo che poi in un certo momento, ripeto, le persone migliori non mollano e se accettano un incarico di 4 anni vanno avanti anche tra le difficoltà, perché non puoi pretendere di immaginare un tuo mondo a, no? La tua immagine e somiglianza diventa una pretesa un po',
1: Stefano,
2: eccessiva.
1: Sì, arriva soprattutto se sul piatto delle responsabilità gli errori sono stati soprattutto i tuoi, sia comunicativi e sia legati ad altre scelte discutibili. Va bene, voglio coinvolgere nel nostro dibattito, e poi parliamo anche di mercato, direttamente dalla redazione di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lore, buon pomeriggio.
2: Ciao Lorenzo.
1: Ben ritrovato. Lascia a te anche un commento delle ultime folli 24 ore.
4: Ma guarda, io non è che la pensi totalmente uguale a quello che diceva Stefano, ma è normale, perché ognuno ha il suo punto di vista. Cioè, Malagò voleva Mancini, va bene, da sempre, lo ha sempre voluto ed è sempre stato il suo candidato. Allora io dico, prendi Mancini e poi scegli il direttore tecnico, non prendere il direttore tecnico al quale dici scegli te il commissario tecnico e poi vuoi fare come ti pare, perché di fatto è stato così. Maldini ha provato, è stata sbagliata tutta la comunicazione su Guardiola completamente, perché se non sei sicuro, do ragione a Bodi, se non sei sicuro non lo sbandieri, è inutile che vieni a raccontarci, hai parlato con Ancelotti che è sotto contratto con un'altra federazione e quindi non ci interessa niente. Dopodiché Maldini sceglie Pirlo. Pirlo non va bene, si inventano, cioè non è che se la inventano, tirano fuori questa partnership con l'agenzia di scommesse russa e sembra un ostacolo invalicabile, no? Però non è così, perché l'aver saputa Guardiola una partnership del genere e avesse poi Guardiola detto sì alla nazionale, sono sicuro che si sarebbe trovata una soluzione. Però Pirlo non andava bene. Allora a quel punto Maldini propone Thiago Motta, di nuovo Malagò gli dice no, gli dice no, guarda, no, non ci siamo, e allora io Maldini me ne vado, cioè io sono d'accordo. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che avessero fatto un contratto di 4 anni e mi torna quello che dice Stefano, però dall'altra parte cioè se mi hai scelto per prima cosa, per scegliere il commissario tecnico e poi vuoi fare come ti pare a te, partiamo già male, quindi meglio che me ne vada subito dopo 16 giorni che non dopo un po', cioè io la condivido la scelta di Maldini. E Malagò vediamo, cioè si gioca tutto. Io l'ho sempre detto che Mancini per me non si doveva nemmeno avvicinare a Coverciano dopo essere scappato in Arabia Saudita, per come la vedo io. Grandissimo allenatore, record di partite di imbattibilità dell'Italia fatto da Mancini, europeo vinto da Mancini. Mancini è anche il secondo allenatore su 3 che non ci ha fatto andare al mondiale, eh? Non ce lo dimentichiamo, perché ora se no si pensa solo alle cose positive che ho ribadito, però con la Macedonia del Nord c'era Mancini in panchina, eh? Quindi se si deve riformare tutto e si va a prendere uno dei 3 che ha fatto il disastro, io non lo so se sia la scelta giusta. Comunque...
1: Io aggiungo anche, Lore, che si sta valutando la figura di direttore tecnico. Io faccio la zanzarina adesso. Si sta valutando la figura di un direttore tecnico che era stato chiamato qualche mese fa nel momento in cui la nazionale era in difficoltà e che ha scelto di rimanere al suo posto a Roma. E adesso che invece c'è la possibilità, perché ha rotto con quella stessa Roma, adesso sale in un ruolo diverso, per carità, però ci sale, quando qualche mese fa si era chiesta la disponibilità per portarci poi a questo playoff fallito da un altro allenatore. Scusami, volevo soltanto puntualizzare questo, perché sai, si sottolinea il fatto di Mancini, ricordiamo anche quello che certo. È stato Ranieri quando è stato chiesto, no, di dare una mano alla nazionale. Stefano, se vuoi aggiungere qualcosa.
2: Sì, sì, no, ma voglio dire, adesso tra poco sentiremo le parole alla conferenza stampa di Malagò e ci schiariremo le idee a riguardo rispetto all'opinione di Lorenzo. Ci sono leggeri divergenze sui nostri punti di vista, ma ecco, questo non è secondo me il momento di parteggiare per uno o per l'altro, ma soprattutto ecco, un senso di responsabilità. E io mi aspettavo che Maldini, anche se voglio dire, non arriva Pirlo, propongo un altro calciatore, insomma, la condivisione è un discorso, l'autonomia decisionale è un altro, insomma, non, ci sono dei ruoli, c'è il presidente federale che avrà voce in capitolo, anche se poi magari può piacere o meno, e quindi ci sono dei ruoli da rispettare. Poi però insomma, vedremo il da farsi, si cambia il verso, cioè qualora dovesse arrivare una figura, diciamo così, se il vecchio saggio tipo Ranieri, credo che si faccia anche il nome di Lele Oriali come team manager. Cioè non è che la nazionale sia priva di contenuti o di uomini che non sanno niente di calcio. Ecco, credo che la condivisione, cui richiamava Malagò, possa tornare e possa declinarsi in maniera differente. Aveva scelto una via con Maldini, però mi sembrava molto determinato Maldini subito a fare, no? D'impatto, a cambiare tutto quanto, con delle scelte importanti, poi citando anche degli uomini, uno sotto contratto con la federazione brasiliana,
1: una follia,
2: l'altro non sai nemmeno se è un ni, non sai nemmeno se è un ni, e tu dici abbiamo contattato il nulla, perché è come se io parlassi, cioè lì anche da un punto di vista proprio comunicativo è un infortunio quantomeno insomma spettacolare e clamoroso, nel senso che cioè, non puoi dire vado a incontrare una persona che non so nemmeno se mi ha detto ni.
1: Che una settimana prima aveva detto voglio prendermi dei giorni di...
2: Esatto, e tra l'altro è un uomo che ha scelto Maresca, è un uomo che ha un ruolo all'interno del Manchester City determinante, che ha scelto Maresca al City. Cioè è, diciamo, in vacanza, anno sabbatico, come ti pare, ma Guardiola è un uomo di calcio, ma che ha un potere enorme nel mondo del calcio.
1: Sì.
2: Cioè non... Cerchiamo un po' di allargare la visione, perché sennò poi parliamo di allenatori, di addestratori, di insegnanti, di istruttori. Quindi Guardiola stiamo parlando di un totem, ma Guardiola è più di un allenatore, ci siamo? Quindi se decide di dire sai che c'è, sì, ma chi c'è di... il terreno è fertile? È calpestabile? E io non ci vengo, secondo me. Poi discorso economico è un altro aspetto, ma non credo che sia stato l'aspetto economico, perché Guardiola aveva il physique du rôle, cioè aveva tutti il target, non so se sei d'accordo Lorenzo, per fare quel tipo di rivoluzione del settore giovanile, la filiera, la cosa, però era perfetto. Ma Guardiola però vuole campo libero, quindi Maldini vuole campo libero, Leonardo vuole campo libero, Guardiola vuole campo libero, cioè non è facile mettere insieme e dice ma dov'è che lavoriamo? Lavoriamo, guarda, siamo un po' in difficoltà, non è che il Barcellona, cioè non è il Milan dei vecchi tempi. È una situazione difficile, io capisco, è bellissima, sarebbe stato fantastico, che io l'avrei approvata, cioè Guardiola della situazione con tutto questo, queste ambizioni, questo rifacimento, no, dal basso. Però insomma, caro Francesco, Guardiola non è che c'ha l'anello al naso, cioè si sarà informato, no? Poi tra l'altro è italiano, Brescia, Pescara, ama il nostro paese, è una persona umile, intelligente e presuntuosa poi nel suo lavoro, perché un po' di presunzione bisogna avercela, perché sennò altrimenti non diventi Guardiola, eh. Detto questo, ci sarà informato anche su come siamo messi, questo discorso, no? Credo. Poi, ripeto, ognuno fa le proprie scelte, però certamente dopo 17 giorni mi ha fatto, diciamo, un po', mi ha sorpreso il fatto che Maldini e Leonardo abbiano mollato subito, no? Cioè, tu c'hai una leadership, la porti anche quando ti dicono di no, anche se prendi, hai un riconoscimento economico inferiore a quanto tu possa immaginare, no? Io valgo, chi lo dice? Tu stai là e lotti, molli. Quindi sì, c'è la responsabilità, sì. Non c'è la reputazione. Perché tanto che cosa devi dimostrare? Sei un fenomeno assoluto, un fuoriclasse, una persona straordinaria, eccezionale, però sai, devi ogni volta devi dimostrare, cioè non è che è così scontato, non è che ti porti dietro, ognuno si porta proprio, perché Conte non si porta dietro il suo nome. Tutti, Guardiola si porta tutto, tutti quanti si portano un nome più o meno pesante, più o meno rilevante nella storia del calcio. Lui ce l'ha, ma aspettavo che magari potesse anche convivere. Perché non poter convivere con un Mancino o con un Conte? Ecco, questo non l'ho capita. Poi magari se dopo vedi che allora è unilaterale da una parte, come ha detto Lorenzo, prendi e te ne vai. Ma dopo, adesso subito così, perché non si fanno le cose che dico e me ne vado, mi è sembrato un po', ecco, ci vorrei... Adesso... Ascolteremo le parole di Malagò, poi ascolteremo anche le parole di Maldini. in futuro per darci, perché adesso abbiamo pochi elementi, se sì, non sì, quelli di non dire
1: abbiamo un quadro,
2: non abbiamo un quadro
1: non
2: completo,
1: avremo un quadro quindi, completo, esatto. Avremo sempre un quadro parziale, soprattutto da questo pomeriggio in poi. Lore, portaci su un argomento che non è neanche più troppo divertente rispetto a questo, perché il mercato sta offrendo poco e non ci distrae più di tanto, però da dove vogliamo ripartire? Oltre notizie già archiviate, ieri abbiamo visto l'arrivo di Castro Roma, Dovbyk viste mediche al Bologna, però si va avanti, si va Stones, Inter, la situazione legata alla Juve, decidi tu da dove ripartire.
4: No, guarda, ma dove volete, possiamo commentare l'acquisto di Stones, che vediamo, insomma, ha fatto un gran mondiale, e siamo d'accordo, ma ha giocato veramente poco nell'ultima stagione, veramente pochissimo, ha fatto tipo 86 minuti in Premier League da febbraio in poi, infortuni o cose del genere. L'Inter, questa strategia dell'Inter, io vi dico la verità, la capisco poco, e secondo me c'è anche qualcosa che non ci vogliono raccontare, perché ogni anno va nello stesso modo, nel senso, l'Inter parte avendo una cifra, 50 milioni per Palestra ce li aveva, se non erano 50 erano 48, comunque arrotondiamo a 50, poi vanno a cercare Romero, e 50 milioni anche per Romero, e quindi forse ce l'hanno, poi comunque sia hanno cercato altri giocatori da poter acquistare, e poi alla fine viene fuori che prendono il parametro zero. Che possa essere l'unico difensore, no, però vediamo, insomma, l'Inter ne ha persi due difensori, che ha perso De Vrij, Acerbi, e di fatto è rientrato Pavard, e adesso arriva Stones, quindi numericamente in questo momento l'Inter è pari all'anno scorso, però Pavard probabilmente andrà via, e vedremo se arriverà davvero un altro difensore, magari a quel punto potranno essere spesi anche i soldi, ma l'anno scorso è andata in maniera diversa, perché Lookman, abbiamo i soldi, sì, poi con E, e poi alla fine arriva Diouf che costa la metà di Lookman. Quindi non lo so anche la strategia economica dell'Inter quale possa essere, però sicuramente non naviga nell'oro l'Inter, è chiaro che comunque resta sempre la squadra da battere, questo ci mancherebbe.
1: Ok, tu Stefano vuoi aggiungere qualcosa su Stones, su...
2: No, quello sembrava che ha detto Lorenzo
1: dovesse finire,
2: corretto.
1: Scusami, l'era dei parametri zero, sembrava dovesse
2: l'Inter in testa alla classifica, non ha sbagliato di pochi,
1: però Tri sembrava aver detto basta parametri zero, invece non
2: ma insomma uno poi dopo fa con quello no, che
1: con quello che può, certo.
2: Esatto, però io credo che Stones ha detto bene correttamente Lorenzo, è ancora, cioè, è da valutare perché ha giocato poco, però è un giocatore che porta esperienza e soprattutto anche in chiave europea per quanto riguarda la Champions League potrebbe dare un contributo all'interno dello spogliatoio. Poi bisogna vedere, abbiamo visto con Modric il valore aggiunto che ha dato, è riuscito a dare anche diciamo in termini di leadership all'interno della squadra, poi gli anni sono quelli che sono, uno si porta le cicatrici, gli acciacchi di una carriera luminosa, importante, anche tortuosa per certi versi, ma vincente. Quindi Stones è un profilo importante, soprattutto che arricchisce la mentalità di una squadra che vuole fare un salto in avanti e soprattutto vuole scoprire se può più o meno competere con quelle le 8 migliori d'Europa. Ecco. Poi dopo un altro conto a ripetere, andare in finale di Champions League, perché la vedo dura. Però insomma Stones ti aiuta, e poi ha detto bene Lorenzo, bisogna vedere che stato di condizione, come arriva, se sta bene, però insomma io lo prenderei.
1: Ok. Lore, capitolo Leao?
4: Capitolo Leao, siamo fermi al fatto che Leao comunque sia rientrerà dopo il mondiale, cosa che secondo me non avrebbe voluto fare, perché un giocatore che arriva e prima del mondiale rilascia un'intervista dove dice la mia parentesi al Milan è finita, chiederò di andare via, voglio provare un'esperienza nuova, si augura secondo me di non doverci tornare, o almeno soltanto a prendere la sua roba al Milan, però così non è andata perché non ci sono offerte. Guardate che è un mercato molto complicato, perché o i club di Premier League si mettono in testa voglio quel giocatore e quel giocatore comprano e non c'è trattativa, si va quanto chiedi loro ti danno, oppure è veramente difficile cedere. Cioè, fra un pochino verrà fuori anche questo pandemonio legato ai troppi giocatori in rosa, perché le società di Serie A non riescono a cedere, e quindi questo è un problema enorme. E su Leao è questo, è chiaro che Amorim ne ha parlato, ha detto è un giocatore del Milan, che vabbè, tutte frasi di circostanza, sì. Però anche lo stesso Leao aveva fatto un po' di marcia indietro l'altro giorno nella seconda intervista dell'estate, quando ha detto sì, torna al Milan, torna a Milanello, sono un giocatore del Milan. Quindi anche lui, secondo me, ha cominciato a annusare un pochino che le cose potrebbero andare diversamente da come si era immaginato. Però vediamo, io credo che la soluzione migliore per tutti sia che Leao se ne vada dal Milan. Sarebbe ottimo per il Milan perché incasserebbe soldi, ottimo per Leao perché vuole andare via, e ottimo anche per una piazza che è diventata troppo insofferente per nei confronti di Leao. E quindi però bisogna trovare un'offerta da almeno 50 milioni, ma almeno 50 milioni, e non so quanto sarà facile, perché voi lo comprereste Leao, foste un direttore sportivo di una società, probabilmente di una società di medio-basso livello, assolutamente sì, ma società che gioca in Champions e che deve vincere, voi lo prendereste Leao? Io no, prenderei altro.
1: Noi ieri ci siamo un po', anche con i radioascoltatori, siamo divertiti a farne un prezzo, io e Stefano avevamo fatto
2: a certe
1: un prezzo
2: condizioni, però proverei
1: di 25-30 milioni.
2: Ultima spiaggia, a certe condizioni economiche.
1: 25 milioni me lo prendo, di più no. Stefano, però... più verso i 30 eri ieri.

0: Leao, cioè ha dimostrato di essere un giocatore incontenibile per un girone di ritorno nel 2022 quando il Milan vinse lo scudetto. Poi però, cioè, sono 50
1: Siamo
0: milioni e più
1: d'accordissimo.
0: lui ne vuole 5 o 6 di ingaggio, cioè io prenderei altro.
1: Siamo
0: Per questo è difficile.
1: dello stesso partito, anche perché se ne facciamo un prezzo di 25-30 vuol dire che non è un giocatore da quei livelli lì. Rispondiamo, ti chiedono domanda per Lorenzo, non ci sono squadre interessate a Leao, penso al Como dove avrebbe spazio, potrebbe, il Como non ha problemi
0: Ma
1: economici, Lore.
0: figurati, ma scusatemi,
1: Però il
0: cioè il
1: Como ha anche un
0: Como.
1: tetto in gaggi, tra l'altro.
0: No, no, ma lascia fare il tetto ingaggi, perché se il Como, se Yamal vuole andare al Como, il Como gli dà
1: Beh,
0: 20 milioni
1: quello è
0: di euro
1: chiaro.
0: l'anno, va bene, su questo siamo d'accordo. Chiaramente sto parlando di fantacalcio e non esiste. Ma io dico, in un gruppo come il Como, l'avete visto quanto è gruppo il Como? Cioè quanto è riuscito a creare un'amalgama Fabregas nel corso degli ultimi anni, tant'è che poi il Como è riuscito a fare qualcosa che all'inizio stagione era quasi impensabile, ovvero arrivare quarto e andare in Champions League. Ma tutti infili dentro a un gruppo del genere Leao, che un giorno reppa, un giorno non ha voglia di allenarsi, un giorno va alla
1: Vero.
0: Milano Fashion Week. No, cioè sono altre cose. Cioè, i giocatori devono fare altro. Cioè, Leao come Ken, capito? Queste cose che pensano più alle loro canzoni. L'altro giorno ho visto, scusate, apro e chiudo una parentesi. L'altro giorno ho visto la Fiorentina sta facendo i video con gli occhiali, quelli che riprendono, no?
1: Sì.
0: E ogni giorno vanno da un giocatore. Sono andati da Ken dentro al Viola Park. Gli hanno detto: "Guarda, Moise, portaci a vedere le tue cose." Quindi, sì, vai, vi porto a vedere la mia stanza con gli occhiali, la mia stanza. Qui ci rilassiamo, guardiamo le partite. Oppure, se devo scrivere qualche battuta, qualche cosa, cioè. Ma ci rendiamo conto di cosa si sta parlando? Cioè, lui pensa nel video deve far vedere che lui è un rapper che deve
1: Sì.
0: fare le canzoni perché, signori, cioè, per me si sta volando a dei livelli troppo alti, capito? Non sono inconcepibili queste cose per quanto mi riguarda. Quindi io Como, ma non lo prendo neanche per sbaglio, Leao, con tutto il rispetto possibile per un giocatore che potenzialmente è devastante. Ma non me lo vado a infilare nello spogliatoio un giocatore del genere, vi dico la verità.
1: Va bene, Lore, grazie per essere stato
0: Ciao
1: con noi.
0: Lorenzo.
1: Appuntamento con te a domani, mentre per la redazione
0: Ciao
1: raffica di
0: ragazzi.
1: mercato in chiusura di trasmissione. Ciao, grazie a Lorenzo Di Benedetto, torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: A voi, salutiamo gli amici anche di Gol TV e gli amici di Netflix sul canale 61 del digitale terrestre. Stiamo seguendo l'attualità, stanno arrivando tantissime cose. Dobbiamo farvi ascoltare anche le parole di Giancarlo Abete, il primo ad uscire dopo essere terminato insomma il Consiglio federale, che probabilmente nelle prossime ore darà l'ufficialità per quanto riguarda il nuovo commissario tecnico nella figura di Roberto Mancini. Tra poco, tra l'altro, Stefano, l'attesissima conferenza stampa di Malagò che vi proporremo, ma intanto possiamo andare dall'ospite, Andre? Benissimo, allora continuiamo a parlare di mercato in chiave Inter, ma non solo, perché, caro Stefano, diamo il ben ritrovato a Cristian Recalcati. Ciao
1: Cristian!
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Stefano.
0: Allora Cristian, sono pomeriggi intensi.
1: Adesso,
0: non per via del
1: fagli
0: mercato.
1: Fagli un nome, a caso.
0: No, perché
1: Stones.
0: Io, esatto, perché
1: What do you think about Stones?
0: Vai.
2: Stones è un giocatore di qualità, è un giocatore nazionale inglese, ha fatto il mondiale, è arrivato

0: nei primi quattro posti, è un giocatore che ha giocato 10 anni a Manchester City, sicuramente la Kanji dello scorso anno non è più giovanissimo, va bene, ma è il classico parametro zero che in Italia fa la differenza. Sono i parametri zero che se tu prendi un 38enne che ti può giocare sì e giocare no, un discorso. In Italia un difensore di 33 anni con i ritmi che abbiamo in Serie A secondo me può giocare come è stato fatto un biennale al calciatore inglese tranquillamente senza nessun problema. Il miglior Acerbi è stato quando ha avuto 36-37 anni, quindi io credo che la Serie A Stones la possa affrontare bene, e con questo innesto credo che la difesa dell'Inter sia la più forte che c'è in Italia, questo almeno in Italia.
1: E se è successo invece, che cosa può succedere anche su, per quanto riguarda Romero? Insomma, era un nome caldo, poi cos'è cambiato? Anche perché cos'è cambiato? Noi eravamo insieme settimana scorsa parlando dei parametri zero, e tu giustamente avevi acceso l'attenzione dicendo attenzione, perché se c'è l'opportunità, questa Stones è sicuramente un'opportunità, ma adesso che cosa succede anche per la difesa? Dobbiamo continuare a considerarlo un giocatore come Romero?
0: Quello che so io, ho chiesto proprio ieri, Romero fino a domenica rimane in stand-by, nel senso non che si abbandona la pista, ma l'Inter ovviamente fa molto più con calma, nel senso noi abbiamo preso il difensore centrale perché proprio in quel ruolo, come centrale effettivo, Akanji era un adattato, non avevamo nessuno. Preso John Stones, l'Inter in questo momento ha la possibilità di tenere Pavard e andare dal Tottenham e dire quanto volete, 45, siamo fermi a 38, dico tanto per dire cifre molto a caso, perché adesso la forbice è molto distante, cioè l'Inter offre intorno ai 38-40, gli altri sono superiori ai 50, quindi da 45 come può scendere il Tottenham ai 38 dove può salire l'Inter, potrebbe essere questa magari la chiusura intorno ai 40, non di certo oltre ai 50 milioni come vanno a chiedere. Però in questo momento la forza dell'Inter è quella di non avere la necessità di chiudere domani, almeno per quanto riguarda la centrale, e di non impazzire perché manca proprio il difensore. Possono focalizzarsi sulle cessioni, possono capire se Diouf può essere l'esterno che mancava all'Inter se sono trovati in casa, possono pensare a Curtis Jones o qualsiasi altro centrocampista, ma soprattutto devono focalizzarsi sulle cessioni, perché altrimenti l'Inter ha una rosa di 30 giocatori di cui 6 sono fermi, quindi molto probabilmente adesso il mercato, aspettando fino a domenica per il Cuti Romero, dopodiché si aspetteranno veramente le cessioni, perché anche Oaktree ha bussato, come dire, ragazzi, ci sono due o tre esuberi che dovrebbero essere ceduti.
1: Okay. Stefano, ti chiedo quali sono i punti di forza da cui riparte l'Inter, e rispetto alla scorsa stagione però dove bisogna alzare l'asticella, perché anche in difesa hai perso comunque due giocatori.
2: Ma come ha detto secondo me anche Cristian, quando ci sentiamo spesso, prima Maracanà, adesso, io credo che va puntellata la rosa con la gente che è andata via. Adesso ha parlato anche Cristian di esuberi, ma io credo che poi, come avevo questa convinzione, questa sensazione, che l'Inter anche lo scorso anno avrebbe fatto un grande campionato, rispetto di chi diceva che poteva arrivare tra le prime quattro, addirittura quinta, che era finito un ciclo. Guarda, dipende dalla volontà, come ha sempre detto anche Barella. Mi ricordo un'interessante intervista in una post partita, non mi ricordo quale, disse noi siamo contenti di giocare insieme, abbiamo voglia, cioè la gioia di stare insieme, ecco, la gioia di stare insieme. Se l'Inter ha ancora la gioia di stare insieme e la voglia anche di migliorarsi, mettere qualcosa, di fare quel metro in più e di aiutare magari anche quei calciatori che devono entrare, no, diciamo, in questo gruppo storico, io credo che l'Inter non avrà pochi avversari anche il prossimo anno al campionato. Ma dipende dall'Inter, non dagli avversari. L'Inter sta avanti anche con tutte le problematiche di un mercato, di Oaktree, dei soldi, il vice Dumfries e via dicendo. Ma insomma, voglio dire, se fa Stones e Romero, ditemi voi se in Europa insomma non si mette bene la cosa. Poi voglio dire, l'obiettivo in Europa è tenere botta, avere, diciamo così, un percorso diverso rispetto a quello del, diciamo, con l'eliminazione del Bodø/Glimt lo scorso anno, e poi in campionato veleggi, gestisci, puoi avere momenti di crisi, però sapendo di questa cosa che tu sei la squadra più forte del campionato, cioè puoi avere anche dei momenti di crisi, ma devi essere consapevole di essere più forte, no?
1: Cristian, cos'è la cosa che ti viene in mente che ti preoccupa di più di quest'Inter per la prossima stagione? C'è una cosa che insomma, un tarlo che hai in testa che non ti fa dormire?
0: No, sinceramente, addirittura il tarlo che non mi fa dormire, no. Però, no, mi piacerebbe semplicemente dare quel, ha detto bene anche prima Stefano, poi sentiamo come ha detto lui spesso, il fatto di cercare in questo momento di allungare su Milan e Juve, visto che Milan e Juve hanno, è vero, il Milan ha speso 100 milioni, bisogna vedere come saranno Gonzalo Ramos e Ghila, se basteranno questi due per colmare il gap con l'Inter, però era il momento questo magari di dare una piccola accelerata, ma via Dumfries non puoi non sostituirlo, cioè non, no, io ho visto l'amichevole, Juve ha fatto un, per l'amor del cielo, un qualcosa di grande, un amichevole, ripeto, però non è Dumfries, e Luis Enrique, proprio secondo come la vedo io, non è un giocatore da Inter. Io la vedo in questa maniera, ma non è per essere cattivo con il brasiliano, eccetera. È quello che rispetto a tutti gli altri ha qualche cosa di meno, e andare a cercare qualcuno lo fanno solo esclusivamente per questo motivo. Altrimenti, sai, Luis Enrique, hai Diouf, non capisco perché devi andare a spendere 30 milioni per Calaili o 50 per Palestra. Lo sanno benissimo anche in casa Inter che i due da soli non possono ricoprire una fascia. Ecco, da quella parte lì dico semplicemente, non preoccupato, però dico, se dovessimo mettere un qualcosa da quella parte, possiamo anche chiudere il mercato e pensare solo esclusivamente alle cessioni, perché poi a centrocampo hai 10 giocatori per tre posti e in attacco hai 4 giocatori funzionali, e per il prossimo anno saranno loro 4 tranquillamente, i 4 che saranno nella rosa dell'attacco dell'Inter. Quindi solo magari un qualche cosina a destra. Dovesse arrivare insieme a Stones anche Romero, credo che se aggiungiamo quello di destra non vinciamo lo scudetto, no, però si parte sicuramente come favoriti.
1: Ok, hai citato Milan e Juventus, dove posizioni però la Roma e il Napoli?
0: La Roma subito dietro l'Inter, perché la Roma in questo momento ha fatto una campagna acquisti importante, ovvero non ha ceduto nessuno, che sono dei giocatori che fanno gol a tutta l'Europa, all'Inter su tutte, perché ha provato con Mancini, ha chiesto di Svilar, con Elo sappiamo tutti, questi sono tre giocatori che la Roma ha solo a riconfermarli, se non dovesse dar via nessuno nel mese di agosto, secondo me ha fatto tre acquisti incredibili, perché non è facile trattenere questi giocatori che sono di livello veramente mondiale. Per quanto riguarda il Napoli non ha fatto niente, quindi non riesco a individuare bene come si metterà la squadra di Allegri, gioca in maniera completamente diversa da Conte, lo sappiamo tutti il suo corto muso com'è, bisogna capire se Napoli regge la pressione di una squadra che può essere l'Inter, Milan, la Coppa eccetera eccetera. L'anno scorso Conte era capace di spronarli in maniera diversa. Per quanto riguarda Inter, in questo momento scusate, Milan e Juventus, il Milan è subito dopo la Roma e la Juventus è alla pari con Napoli perché è la Juventus, però in questo momento secondo me Inter e Roma hanno qualcosina in più, e poi vediamo se i due nuovi innesti, anzi i tre sarebbero con Diawara, saranno all'altezza del Milan per il terzo posto, almeno rientrare per loro in Champions League.
1: Stefano, è difficile fare una gerarchia, però rivedendo anche un po',
2: beh, però,
1: ci si basa molto sulle
2: certezze. Analizzata bene il 28 di luglio, il 28 di luglio, perché se poi con esso le, adesso il discorso Roma partono, poi se il Napoli fa qualche altro colpo, insomma comunque l'ha descritta bene, Inter davanti a tutto e poi la Roma qualcosina in avanti, adesso al 28 luglio, perché ha confermato con per adesso ce l'ha ancora, poi bisogna vedere chi arriva, esterno sinistro, deve fare anche il vice, deve prendere uno al posto di Celik, si deve sistemare, però io la condivido l'analisi di Cristian, non è che ti dico che la Roma ecco, le altre si devono ancora, la Roma uno zoccolo duro ce l'ha, Francesco.
0: No, non questo... dimentichiamoci Wesley, Stefano.
2: Esatto.
0: Non dimentichiamoci Wesley.
2: Poi capisco che Cristian ogni giorno bussano per avere un calciatore della Roma, questo anche voglio dire, non gli è Svilar, è Wesley, Cone, cioè, vorrebbero...
0: Ah beh, ma i giocatori forti è giusto cercare di portarli a casa.
2: Cioè, sì, no, ma è giusto, certo.
0: Hai capito? Il discorso è questo. Se bussavamo e vi cercavamo Cristante era un po' un problema, non me ne voglio Cristante, però...
2: Però ha detto bene, insomma, voglio dire, condivido, al 28 di luglio, poi fra due settimane c'è una sgasata sul mercato, entrata e in uscita, cambiano gli scenari e diremo altro. Però l'Inter... Secondo me, ecco questo, e poi chiudo. Mentre gli altri devono dare delle sgassate oppure dei cambi di marcia veloci e diciamo significativi, l'Inter, anche se deve sistemare qualcosina, nonostante questo, sta sempre un pezzetto in avanti rispetto alle altre.
1: Sì, no, no, per credibilità sicuramente.
2: È solida, c'è un gruppo, vanno a memoria, si conoscono la vita, ancora hanno voglia di vincere, credo, non lo so. Poi io, campione, Lautaro, Barella, Di Marco, sono questi, è il gruppo storico, anche se ha aggiunto anche Zielinski, Suci, si sono inseriti bene. Mkhitaryan è stato... Cioè, la storia di Mkhitaryan che rinnova, Çalhanoğlu, ma la storia di Mkhitaryan che rinnova ti dice tutto. Stanno bene insieme.
1: Sì, sì.
2: No, vabbè, quello conta, vabbè, sono... Poi puoi giocare 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2 e batte la pesca, voglio dire. Poi Kivu, vedremo che cosa si inventerà, qualcosina si inventerà. Però, insomma, secondo me l'Inter è la squadra più forte.
1: Bene, Cristian, grazie.
2: Ciao, Cristian.
1: Come al solito per il tempo ci hai concesso. Un abbraccio e buon lavoro a Cristian Recalcati. Allora, è il momento di tornare sul discorso nazionale, perché dobbiamo farvi ascoltare, insomma, un po' di frasi importanti. È il momento di sentire Malagò in conferenza stampa. Ha parlato così, Andre, sentiamolo, perché sono parole molto importanti. Vai.
3: Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Mi scuso se nella giornata di ieri ho visto qualcuno di voi con anche quelle temperature non proprio meravigliose, al quale non abbiamo potuto dare delle risposte. Io mi sento sempre in difficoltà, in imbarazzo, molti mi conoscono benissimo, ma non c'erano alternative. Cominciamo dalle notizie che vi interessano. È stato riammesso il Foggia in Lega Pro. Aspettate.
4: Possiamo pure andare.
3: Lo dico con molta franchezza, insieme al sottoscritto Simonelli, che è il vicepresidente vicario, entrano nel comitato di presidenza Marani, che appunto ha condiviso questo incarico con l'altro presidente delle leghe professionistiche Paolo Bedin, Abete e Calcagno. È stato confermato Vito Tisci come presidente del settore giovanile scolastico. Mi stupisce che la dottoressa Esposito neanche batte, cioè proprio
5: Vito Tisci presidente del settore giovanile.
3: Questo sono gli argomenti che sono stati deliberati, salvo qualche aspetto specifico di norme regolamentari, però non credo che questo in modo particolare possa interessarvi. Inviterò, abbiamo calendarizzato le prossime riunioni del Consiglio federale, il ministro Abodi per fare il punto, perché credo che soprattutto in avvicinamento di quello che sono le scadenze di fine anno, vedi anche legge di bilancio e quello che è accaduto con il disegno di legge, voi conoscete, prima 1 poi 0,5% a due componenti, anche sulla base di altri.
1: Intanto Stefano, ti dico, mentre lui continua a parlare, vi devo dare un'ultima ora importante, perché direttore tecnico Claudio Ranieri confermato domani alle ore 18 la conferenza stampa di presentazione a Roma. Dunque Roberto Mancini commissario tecnico e Claudio Ranieri direttore tecnico. Questa è l'ultima ora, possiamo continuare a sentire Malagò.
3: Per fine settimana dovremo completare di ricevere la documentazione relativa al dossier per il 31 luglio, per esattezza, per UEFA 2032. Stiamo appunto raccogliendo la documentazione, lavoriamo a stretto contatto con l'UEFA, perché sapete perfettamente che noi abbiamo un ruolo sicuramente specifico, prioritario, ma al tempo stesso poi ci sono delle tempistiche che da qui, mi sembra il 9 di ottobre, implicheranno quello che è una certificazione sulla base della documentazione che ci arriverà e che deve essere vagliata per ciò che riguarda aspetti tecnici e di parametri che l'UEFA impone, quantomeno per i 5 soggetti inizialmente deputati a rappresentare l'Italia nell'ambito dell'organizzazione 2032. Sono in costante contatto con loro. Per ciò che riguarda la vicenda del commissario tecnico o allenatore, come lo volete chiamare, quello che è emerso, è uscito dagli organi di informazione dei media nella giornata di ieri e già un'anteprima nella giornata dell'altro ieri, sostanzialmente corrisponde al vero, nel senso che c'era un candidato che era assolutamente stato definito, per certi versi mi sento anche di dire la parola concordato su indicazione di, del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, coadiuvato da, da Leonardo in qualità di consulente, di advisor, usate la parola quello che volete. Poi l'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire, di opportunità. Sull'argomento non ho fatto in tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto. Mi dispiace magari che qualcuno l'ha un po' colorita tutta questa situazione. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione, questa scelta. E sicuramente una cosa, non so se giudicarla di forma o di sostanza, ma mi fermo qui, è stato il fatto che non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, e questo anche sicuramente diciamo, ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione. Automaticamente si è creata un'altrettanta presa di posizione. Mi dispiace deludervi, qualcuno potrebbe non crederci, ma è assolutamente la verità. Non c'è stato nessun tipo di conflitto, non c'è stata polemica, non c'è stato rabbia, non c'è stato dispiacere, quello probabilmente sì. È chiaro che mi sento di dire all'inizio, o per certi versi posso dire prima ancora di cominciare, si era presentato un caso, penso più unico che raro oggettivamente, sul quale la mia posizione era forte, era chiara, così come lo era altrettanto, e io nel massimo rispetto, come avviene nelle migliori famiglie, ne so qualche cosa, l'ho vissuto anche come esperienza personale, familiare, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero. Questa è l'unica storia e corrispondente, tant'è vero che anche il documento che abbiamo sottoscritto da parte mia con Paolo Maldini e con Leonardo parlano proprio esplicitamente di questo concetto, diciamo, assolutamente complice nella decisione finale. Il tempo stringeva, sapete benissimo, non credo che un giorno più o tre giorni di meno cambino le cose, però soprattutto quello che è la vostra doverosa, legittima, professionale curiosità ha rappresentato un ulteriore stimolo. Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente, come sempre, mi assumo la responsabilità, ma soprattutto la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base del mio presupposto di nuova gestione, di nuova cultura del ruolo del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico, da non confondere appunto con altri ruoli, e che poi era quello che aveva assunto in termini anche contrattuali Paolo Maldini. Tanto è vero, ho qui il segretario generale Marco Brunelli, che dovete sapere che nelle delibere portate avanti oggi il Consiglio federale noi abbiamo fatto approvare una sostanziale modifica del regolamento del Club Italia, perché fino adesso solo ed esclusivamente il presidente federale poteva essere il presidente del Club Italia. Nella modifica abbiamo scritto che può essere anche un altro soggetto, e credo che questo è un, diciamo, un avvenimento, se volete, epocale, per certi versi anche, come ho detto, lo sottolineo, la parola culturale. Ma mi serviva, per completare il cerchio, tutto questo è avvenuto nelle ultime ore, nella giornata di ieri, mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova, e cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare il presidente del Club Italia e il direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Quindi diciamo quella condivisione che era venuta meno con Paolo e Leonardo, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da diciamo pochi minuti ha diciamo garantito, sottoscritto diciamo il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani vi potete diciamo divertire a parlarci, perché è prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri, e siccome l'ottimo Roberto Coramusi, un po' agitatello nelle ultime ore, però devo dire ottimo, più di questo non posso dire, esatto, e l'ottimo Roberto Coramusi mi ha detto che questa stanza è troppo piccola, voi siete particolarmente agitati, per cui mi ha fatto vedere stamattina delle fotografie che è andato in una sede che io non conosco di
4: la via... facciamo qui a Via Po, nella sala un pochino quella più attrezzata,
3: okay. Attrezzata. Mi ha fatto vedere che è esposta dei pannelli, per cui sarete tutti comodi, eccetera.
1: Bene,
3: ho chiesto se c'è l'aria condizionata.
2: L'aria condizionata è fondamentale, sì, anche perché le temperature, sì, ci sono.
1: Sì, la quarta ondata di caldo. Anche per spezzare quell'incantesimo che senza aria condizionata nell'ultima conferenza stampa ha un po' annebbiato le idee di qualcuno. Dai. Ci fermiamo e torniamo e la commentiamo, sì. Stefano, perché abbiamo anche un ospite importante. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio, Calciomercato e Ritiri, Francesco Tringali e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio qui su TMV Radio. Vi abbiamo proposto in diretta le parole del presidente Malagò, che ha parlato, quindi aspettiamo Andre per il collegamento. Allora lo commentiamo io e te, caro Stefano, perché ripartiamo intanto da questa nuova accoppiata. Roberto Mancini, commissario tecnico, Claudio Ranieri, che sta arrivando in questi minuti dalla Calabria, sì, come ha detto Malagò. E dai, commentamela, perché
1: con l'aria condizionata,
0: con l'aria condizionata, perché in conferenza stampa domani alle 18 si presenteranno.
1: Fa caldo.
0: Cosa,
2: certo, se no non mi piava.
1: Ecco, vedi, ritorno.
0: Abbiamo cominciato.
1: Adesso Ranieri doveva dare Ranieri l'addio. Quanti addio?
0: Ha dato tanti addii. Pensionamento post Cagliari, allenatore Roma, poi dirigente Roma, la rottura con Gasperini.
1: Beh, insomma, mi aspetto che, voglio dire, domani, no? Conferenza stampa alle 18.
0: Sì.
1: Sono curioso di sapere, ecco, voglio dire, come patteranno, come ci sarà, come approcceranno sia Mancini che Ranieri, ma soprattutto Mancini su questo fatto si porta dietro la polemica della rabbia, no? Adesso
0: comunque
1: Pirlo salta per questa cosa qua, è stata evidenziata anche in conferenza stampa da Malagò, nessun conflitto, un rapporto insomma risolto in maniera consensuale, amichevole, così ha detto, insomma abbiamo interpretato così le sue dichiarazioni di Malagò, e Pirlo è saltato evidentemente per questa cosa qui, no? Per
0: questione di opportunità, detto Malagò.
1: Quindi si è virato sulla Maldini e Leonardo hanno salutato, e bisogna stringere un po', no? I tempi, ed è, non è una soluzione così venuta, nata da caso. La situazione era un piano A diventato piano B per il rispetto della scelta di Malagò di scegliere Maldini e Leonardo. Però non è che Mancini e Ranieri spuntano dal nulla, questo, no? Ieri quando, scherzando, abbiamo salutato i nostri ascoltatori e telespettatori, diciamo la combo, da una parte Chiellini Conte, dall'altra Mancini e Ranieri. È uscita la seconda combo perché probabilmente, non lo so, è stato fatto un tentativo anche per Chiellini, ma ha detto no grazie, resto alla Juve. E in quel caso Conte, non lo so, anche se Conte e Ranieri si stimano, non lo so, credo che sia stata una scelta già ponderata,
0: allora, secondo me,
1: da parte del presidente federale. Poi c'è questa
0: secondo me il presidente federale aveva due nomi, il primo soprattutto sul commissario tecnico e il secondo sul direttore tecnico. Presa la decisione sua di Malagò sul commissario tecnico, ha sentito il direttore tecnico per dire: te la senti, accetti, e se accetti condividi con me, a proposito di condivisione, il nome del commissario tecnico. Ranieri avrà detto sì al ruolo di direttore tecnico e chiaramente ha detto sì, anche perché magari apprezza e stima un allenatore come Mancini, o almeno non aveva delle remore su il nuovo commissario,
1: sì,
0: tecnico,
1: ancora,
0: con cui dovrà collaborare.
1: No, però ancora mi sfugge il giro largo, e poi si è tornati a una volontà che era, diciamo, iniziale da parte del presidente federale di avere questi due uomini. Cioè, non so se mi spiego, secondo me non è un ripiego, è quello che esce fuori, l'espressione della volontà, della manifestazione di volontà di un presidente federale che probabilmente all'inizio del suo, diciamo, all'inizio del suo insediamento aveva chiare le cose. E io credo, questa è la mia opinione, che fossero loro gli uomini di Malagò, cioè Mancini e Ranieri. Poi
0: tu dici perché
1: Maldini,
0: sei dovuto,
1: cioè, secondo me la novità è stata puntare subito su Maldini e Leonardo, capisci?
0: Sì, sì. Cioè tu dici perché allora, se avevi già le idee chiare?
1: No, non lo so.
0: Perché ha voluto fare, evidentemente voleva portare un colpo grosso, un nome importante.
1: Cioè io dico Maldini, guarda che adesso faccio un'ipotesi, sì, stiamo lavorando su Guardiola. Andiamo avanti, non lo so, vediamo. Non lo so, adesso abbiamo sentito le parole del presidente federale, dovremmo sentire anche le parole di Maldini e probabilmente anche quelle di Leonardo, per farci poi dopo, per chiudere il cerchio. Però le polemiche, secondo me, non si spengono. Dipenderà da come approccerà Roberto in conferenza stampa, Mancini in conferenza stampa, questa rabbia, questa macchia che si porta dietro. Insomma, lui aveva già chiesto scusa, ma non basta. Molti, insomma, adesso lo stesso Capello è stato molto critico nei suoi confronti. Ha detto, uno che ha abbandonato la nazionale, secondo me non può tornare in nazionale. Ci sono, sai,
0: sì, no,
1: punti di vista molto netti e molto diversi e anche condivisibili. però poi sarà Roberto a ribaltare questa cosa con magari, che ne so, dire basta, io dopo la nazionale, cioè faccio un impegno proprio, dedicherò la mia vita alla nazionale, faccio un esempio così, pagherò il mio, salderò questo comportamento, questo debito che ho nei confronti di chi la pensa diversamente e finisco là. Cioè no, ci deve essere qualcosa di eclatante che possa poi, ecco, far calmare le acque, perché le acque ancora, cioè il mare non è un mare forse, no, però un mare forza 8, 7, vedremo, perché poi questa cosa di Maldini, cioè non è che sono stati chiamati in causa due sconosciuti, Maldini e Leonardo, cioè, che in 17 giorni hanno detto grazie, arrivederci. Cioè, hanno tolto il disturbo.
0: Ne parliamo, Stefano, ne parliamo e condividiamo anche il nostro pensiero e ascoltiamo soprattutto il suo illustre pensiero, dando il ben ritrovato e il buon pomeriggio a Franco.
1: Ciao
0: Ordine.
1: Franco.
0: Ciao Franco, ben ritrovato.
2: Eccoci, ciao Stefano, eccoci.
0: Allora, non servono troppe domande, caro Franco. Da dove vuoi ripartire? Dalla nuova coppia o anzi, partiamo dalla nuova coppia, dai, quella che ha lasciato,
1: dai,
0: ieri.
1: Allora, facciamo così, Franco, hai detto bene. Non bisogna fare domande, faccio un editoriale, dai, prestaci
0: no, un editoriale,
1: gratuitamente
0: Franco,
1: un tuo editoriale, perché poi
2: no allora io dico questo, che secondo me ci sono stati una serie di errori, quelli principali sono stati commessi da Malagò, il quale ha pensato di essere talmente persuadere le persone da riuscire a ottenere, oltre che il sì di Maldini, contemporaneamente poi questo gli ha chiesto Leonardo, e quindi lui ha già fatto ingoiato il primo rospo, ma poi di essere in grado di far passare l'idea che le decisioni più importanti sarebbero state condivise. Ora, chi conosce bene Maldini uomo, non il che è stato, sa benissimo che nella sua breve carriera dirigenziale al Milan ha dimostrato tutte le qualità possibili e immaginabili, tranne quella di essere capace di di essere disponibile al compromesso.
0: Elastico.
2: Di essere disponibile al compromesso. Il compromesso in quel caso, lui ha detto, visto che è andata a buca la prima telefonata di Ancelotti, è andata a buco il viaggio di Guardiola, il CT è Andrea Pirlo. Malagò ha detto, quando ha capito che c'erano grandi polemiche a livello politico sulla vicenda dell'agenzia delle scommesse russa, avendo lui già il fuoco della politica nei suoi confronti, allora a quel punto lui che cosa ha fatto? Ha detto no, mi dispiace, per Maldini e Leonardo è stato un atto di sfiducia pubblico e definitivo, e quindi si sono allontanati. A quel punto Malagò si è ritrovato da solo e ha fatto da solo, e quindi ha chiamato Mancini, che sapeva essere lì, che aspettava la sua telefonata, e ha chiamato Ranieri, che sapeva essere in Calabria al sole a godersi quest'estate ed è già in macchina verso Roma, perché domani verranno presentati tutti e due alle ore 18. Quindi questo è quello che è avvenuto. Secondo me una serie di errori determinati dalla non conoscenza delle persone, e soprattutto secondo me c'è un cambiamento clamoroso da parte del programma, perché se il programma, come avevano detto Maldini e Leonardo nella conferenza stampa a Milano, prevede una scadenza di 8-10 anni, e adesso senza questi il programma con Mancini molto più strutturato come CT prevede una scadenza di 80-100 giorni al massimo.
0: Interessante questo, Stefano, perché poi i tempi si devono accorciare, e prendi comunque tra l'altro una persona che conosce molto bene l'ambiente federale, perché c'è stato, perché ha vinto, perché ha anche fallito, e quindi dal fallimento si può trarre sempre qualcosa di
1: positivo. No, però il
0: discorso
1: è della scelta ideologica, cioè io ero contento della coppia Maldini e Leonardo se avesse, diciamo così, avuto partorito, diciamo, da un punto di vista della scelta, Guardiola. sarebbe stata una cosa epocale, una svolta, un
2: però, Stefano,
1: culturale. Se però, concludo il ragionamento brevissimamente, Franco, Leonardo Maldini, vai su Pirlo, ti manca un pezzo. Adesso lascia perdere la collaborazione, dal punto di vista te ti manca un pezzo? Cioè ti manca, no, però, ti manca tutto?
2: No, non manca niente invece. No, ti spiego, provo a spiegarti, anzi scusami. Guardiola era diciamo la classica missione impossibile, che comunque cominciava dalla testa della piramide, mentre invece il piano messo per iscritto da Leonardo e Maldini prevede, e cioè cominciare dalle scuole calcio, dalla base della piramide. Ora, perché si passa da Guardiola a Pirlo? Perché Maldini e Leonardo condividono con Pirlo la stessa idea di calcio, e o Guardiola o Pirlo avrebbero ereditato lo stesso gruppo di calciatori, non modificabile perché non c'è nessuno all'orizzonte da inserire in questo gruppo, la cui cifra tecnica è a noi tutti ben. Da questo punto di vista avrebbe cambiato non di tantissimo il cammino, almeno nelle prossime tappe della Nation League. Il punto, cioè il cuore della riforma, il cuore della nuova gestione Maldini-Leonardo, non era